0: e quindi ricordando Ferro ci ricordava il mondo della pallanuoto di allora, i primi scudetti della Prorecco e soprattutto i giornalisti che facevano grande pallanuoto. Castellano era uno dei nomi top del giornalismo pallanuotistico insieme a Pier Lorenzo Stagno, che era invece il responsabile della pallanuoto del secolo. Ecco, questo era un po' il mondo di allora.
1: Un po' il mondo di allora. Aspetta, Vittorio, sei rimasta la telefonata con noi. Pronto?
2: Pronto.
1: Buongiorno. Pronto. Buongiorno, buongiorno, la sentiamo.
2: Sì, la sentiamo. Sono Gianni dalla Spezia.
1: Oh, finalmente un po'.
2: Certo, un saluto particolare al dottor Siriani. Io nel 1966 sono stato assunto come laureato da Little Cider e lui faceva parte dell'ufficio personale selezione. Se lo ricorderà ancora. 1900, quindi lo saluto in maniera molto affettuosa.
1: Certo, beh, perché lo selezionò. Quindi, no, ma lo selezionasti, Vittorio?
0: Sì, come andò?
2: Ah, no, ma in assoluto sono stato 12 anni a Comigliano.
0: Ah, vedi, quindi andato, quindi l'ho ritenuto. Prego, prego.
2: La rifarei quell'esperienza tutta dalla A alla Z, meno gli ultimi 2 anni. Poi sono andato in direzione, dopo 12 anni di Conigliano, sono diventato dirigente, ho approfittato di una finestra di prepensionamento e l'ho preso al volo, perché la situazione già con Gambardella non era più quella dei tempi nostri. Siriani si ricorderà che c'era il dottor Noce e il dottor Tamina, lui era iscritti e l'orale c'era Noce e quindi lo ricordo con tanta simpatia, Siriani.
0: La ricordo, ma ricordo, io mi fa piacere che l'avevo ritenuta idoneo, quindi le ho dato la possibilità di avere una buona carriera, questo mi fa molto piacere. Ma allora avevamo Little Cider, era una zona, azienda molto forte, e l'acciaio in generale era quello che ha salvato Genova, perché allora la siderurgia e i grandi impianti siderurgici nella città, l'industria nella città dava veramente del lavoro a tutto, l'indotto sulla città da parte degli stabilimenti siderurgici era un indotto straordinario. Allora Genova viveva anche sull'industria, tant'è vero che quando è finita questa industria Genova è caduta un po' nel dimenticatoio, non si è ancora capito bene quale sia l'immagine vera della nuova città. E quindi io il dottor Noce lo ricordo perché è stato anche il City un dirigente del comune accanto al sindaco di allora. Era un momento in cui l'industria faceva anche cultura, perché c'erano incontri culturali, riviste, mostre con personaggi importanti. Insomma, era una Genova che culturalmente era rinata da questo punto di vista.
1: Bene, comunque, tu eri, non eri severo, Vittorio, no?
0: Come?
1: Non eri severo, tu dovevi...
0: Ma non era un problema di severo, era un problema che allora si selezionava con tutta una serie di...
1: Vedi, questa è la Fondazione Ansaldo, con allora era Little Cider.
0: Ma insomma, allora c'era Little Cider, c'era l'Ansaldo, c'era poi i cantieri, c'era insomma una Genova industrialmente lanciatissima, c'erano le navi, c'erano già i primi segni di innovazione, c'era... Insomma, c'era un mondo di lavoro che determinava anche una certa stabilità di vita di tutta la città di Genova. Ecco. Poi purtroppo le cose sono andate come sono andate. La scomparsa dell'industria, secondo me, e questa è una mia idea, non so se sia giusta, ma se non c'è industria non c'è lavoro. Questa è la mia tesi. Tant'è vero che Genova, dopo il periodo industriale, onestamente che città è sempre stata e ancora adesso incomincia a rinascere, ma insomma non è stata una città turistica piena, non è stata una città della innovazione avanzata, non è stata una città culturale, anche se è stata capitale eccetera, cioè non ha ancora una vera immagine come aveva quando c'era l'industria. Ma questi sono discorsi di ricordi.
1: Bene, grazie. Allora, torniamo alla nostra puntata. Ricordiamo che infine, addirittura d'arrivo, le palle di Siriani.
0: Le palle,
1: hanno, certo che ci sono.
0: Adesso anche loro hanno 3 settimane di sosta, ma lavorano.
1: Esatto, perché c'è la sosta della nazionale.
0: Sì, sono 3 settimane fino al 10.
1: Continua a elaborare.

0: perché loro elaborano.
1: Certo, elaborano, ridiamo, elaborano, insomma, le mettiamo sotto forza per averle pronte, certo, per il, certo, campionato.
2: Però... Allora, sentiamo la telefonata, Mario l'abbiamo agganciata. Benissimo, pronto?
3: Pronto?
2: Sì, pronto, pronto. Buongiorno, dica.
3: Buongiorno.
2: Salve.
3: Sono Franco Grechi.
2: Sì.
3: E mi riferisco al dottor Siriani.
2: Certo.
3: Lui non si ricorderà di me, ma nel 66, che era l'ufficio selezione, mi ha selezionato per un corso dei tecnici superiori.
2: Sì.
3: Corso sui tecnici superiori nella siderurgia.
2: Sì, sì, sì, sì, sì.
3: E lui mi ha selezionato, abbiamo fatto 2 anni di corso, eccetera, eccetera. Volevo solo informarlo che alla fine della mia carriera sono diventato direttore generale di una società dell'Ilva di informatica.
2: Hai capito?
1: Quindi ha avuto un ottimo percorso, le ho portato fortuna.
3: Certo.
1: Ma
3: lo ringrazio ancora adesso.
1: Ma grazie, ma non grazie, vuol dire che la valutazione che le abbiamo dato era una valutazione positiva, insomma. Quindi noi eravamo abbastanza, da questo punto di vista, abbastanza corretti, ecco, nella valutazione, anche se poi anche allora, ma insomma, insomma, arrivavano le veline gialle, rosse, verdi per le
2: non le donne con le minigonne,
1: no, però,
2: attenzione,
1: però devo dire che c'erano delle belle ragazze, tant'è vero che noi insomma,
2: cioè arrivavano le raccomandazioni,
1: le belle brave, sì, avevano un po' la precedenza, onestamente. Vabbè. Però prima brave, se poi erano anche belle, però abbiamo preso anche le donne soprattutto belle, preparate, soprattutto professionalmente brave. Mi fa piacere, la ricordo volentieri quei momenti.
2: Bene, potevi selezionarmi all'Italsider, Vittorio, comunque è andata diversamente.
1: Sai, in quell'epoca io sono entrato nel 61, dal 60, quindi tutti gli anni 60 e 70, noi l'Italsider aveva 4 stabilimenti a ciclo integrale, quindi era un'azienda che Scornigliano aveva 8.000 dipendenti, ne aveva 2 in sede, la sede in via Corsica, cioè erano stabilimenti che raccoglievano, e noi selezionavamo dall'operaio al dirigente, quindi era un lavoro massacrante, ma organizzato benissimo, insomma. E va bene, poi
2: sentiamo la telefonata, attenzione che passa il tempo, abbiamo ancora sì una dozzina di minuti per arrivare poi addirittura ad arrivo le palle,
1: le due palle,
2: il verdetto
1: farle,
2: delle palle di Siriani.
1: Sentiamo farle,
2: la
1: farle,
2: telefonata, pronto?
1: Pronto.
4: Sì, buongiorno, sono Stefano da Quezzi.
2: Sì, anche lei selezionato? No.
4: No, io ho 59 anni, no.
2: Ah, beh, però magari, no. Chissà dove sarebbe stato adesso.
4: Ho fatto un altro corso. Faccio lo spedizioniere io.
2: Beato lei,
4: insomma.
1: No, beato lei, che il spedizioniere hanno avuto un bel percorso.
2: Di questi tempi un po' meno.
4: Insomma, dopo 38 anni comincio a essere un po' stanco, però vabbè. E salutavo tutti, grazie di avermi accolto con la telefonata. Io volevo fare una domanda al dottor Siriani, che saluto e apprezzo da tempo immemore, come giornalista sportivo. Mi ricordo le sue tante battaglie con Onofri, anche quante belle battaglie anche con un'amicizia che si vedeva che c'era.
1: Certo.
4: Lei che ha vissuto il Genoa di Fossati, di tanti anni, che per me, che sono che ho 59 anni, era il primo Genoa di Pruzzo, e vede questo Genoa adesso che è agli antipodi come soffrire, cioè è sempre uguale alla sofferenza, ma agli antipodi come gestione diciamo presidenziale. Che cosa si sentirebbe di dire ai giocatori di adesso rispetto a quelli che erano i giocatori di una volta? Che differenza nota fondamentalmente, umana, tecnica? Che cosa c'è di diverso rispetto ai suoi tempi?
1: È una domanda delicata, ma insomma anche il calcio, anche i giocatori che sono persone umane, proseguono e fanno parte della società di oggi, e la società di oggi nel suo complesso sta cambiando, e quindi cambia anche nel calcio. Intanto cambiano i rapporti fra le persone, fra le dirigenti in questo caso e i giocatori. Un tempo questi presidenti, che

0: potevano chiamarsi i Berrino, i Fossati, dall'altra parte i Mantovani, erano dei, quasi dei mecenati, i vecchi presidenti della Sampdoria, l'Olighetti, De Franceschini, e quindi c'era un rapporto diverso anche con i calciatori, che avevano anche dal punto di vista economico dimensioni un pochino più basse, insomma più ragionevoli. Oggi è scoppiato tutto, cioè le società non hanno più singoli presidenti che assumano la responsabilità, e sono arrivati i fondi, sono arrivati i gruppi americani, i gruppi non lo so, di Singapore, insomma tutti questi gruppi che vedono il calcio esclusivamente come un fatto economico, come un fatto di interessi, con una sfacciataggine assoluta, perché lei ha visto anche negli ultimi casi, il Genoa, ma anche la Sampdoria, se questi fondi a un certo momento, dopo 2 anni, non vanno bene, se ne vanno e lasciano tutti in braghe di tela. Quindi anche il mondo dei giocatori ha avuto questi risvolti, anche i giocatori, secondo me, oggi dal punto di vista tecnico il calcio italiano è abbastanza calato, cioè oggi abbiamo grandi difficoltà, abbiamo perso 3 europei, insomma non siamo andati a questi 3 grandi, grandi incontri internazionali, cioè è un livello tecnico italiano molto basso, il vecchio periodo della scuola del calcio italiana è superato, e quindi a questo punto siamo alla rinascita, ma la rinascita di fronte a situazioni di questo tipo, alla situazione di calciatori che non vedono tanto l'appartenenza alla società, ma vedono piuttosto la voglia di, insomma, di guadagnare soldi, una grande appartenenza come un tempo c'era fra giocatori e società, non c'è più, e quindi tutto questo ha portato ad un calo di aspetti sia tecnici, sia umani, sia psicologici, e quindi siamo arrivati ad avere il Genoa a un punto e la Sampdoria a un punto, no, un po' di più, 2. Quindi insomma è un rapporto diverso, è un rapporto come è il rapporto fra i nostri anni più belli, con anche i suoi, degli anni 70, 80, eccetera, con gli anni di oggi. Quindi c'è stato un capovolgimento della società che ha coinvolto tutti gli aspetti, dagli aspetti culturali, aspetti economici e anche aspetti calcistici. Quindi io mi trovo molto spiazzato, perché dovessi anche parlare dei rapporti che un tempo c'erano fra giornalisti, società e giocatori, tutto è cambiato. Io allora, noi avevamo rapporti amichevoli ma professionalmente corretti, oggi per avere un incontro con un calciatore, con un dirigente, devi fare 40.000 click, 40.000 WhatsApp, eccetera, eccetera. È cambiato tutto, ecco. E questo bisogna accettarlo, ma sperare che qualcosa cambi, e sarà molto difficile.
1: Credo che il compianto, poi andiamo in regia, Sandrino Mazzola, con i primi soldi, 8 milioni guadagnati con le primi guadagni tra l'Inter e la Nazionale, con i guadagni credo che si compra un salotto per la casa, invece della macchinona, si compra, pensa come erano diverse, no? le ambizioni di allora, le conquiste di allora, no? Il salotto, una cosa che era solida in casa. Vado in regia, telespettatori, andiamo, poi torniamo, perché ancora poco, per le palle di Siriani e i verdetti delle palle di Siriani.

0: Allora, dunque ti chiedono qual è, dunque, puoi chiedere a Siriani a proposito di qual è il luogo, aspetta, Gabriele Borgoletti, qual è il luogo di villeggiatura che consideresti, che sì, consiglieresti per chi vuole andare in vacanza?
1: Beh. Io mai.
0: ci tengono, Vittorio, cioè sei un personaggio di riferimento, cioè la gente pende dalle tue labbra.
1: Sì, ma io... cioè
0: dove manderesti in vacanza?
1: No, le mie vacanze.
0: Gabri, che sta a Borgoratti. Dice Borgoratti, vai.
1: No, vabbè, ma a Borgoratti niente, può andare. Le vacanze dipende dai gusti, dipende dalle capacità economiche, dipende dalle forme di immaginazione delle persone. Io andrei a

0: Le isole Figi.
1: Ah. Però forse un po' troppo, le isole, isole.
0: Ma guarda, le isole. Io amo la Sardegna, sì. Purtroppo è sempre la stessa, ma la Sardegna è una terra bellissima, è una terra che dove tu puoi mangiare bene, trovare possibilità di divertimento, conoscere veramente il carattere di una civiltà antica ma affascinante. Avere anche la possibilità di incontrare personaggi importanti se vai d'estate, insomma di fare una certa vita per un certo periodo assolutamente rilassante, dove non so se sei giovane, trovi una buona cucina, puoi trovare puoi innamorarti di qualche bellissimo ragazzo che arriva da tutta Italia, da tutta Europa, puoi trovare amici, puoi trovare un mare naturalmente stupendo, puoi trovare degli angoli incredibili e un entroterra fantastico. Ecco, io una
1: vabbè, glielo vacanza, scrivo anche, guarda, Sardegna.
0: Una vacanza.
1: Una vacanza, sì, in Sardegna. Anche fuori stagione, no?
0: Sì, anche soprattutto
1: fuori stagione. Adesso, fuori stagione.
0: E ricordo che la Sardegna è una grande terra, ma o lo si ama o la si odia.
1: Ah,
0: io l'ho amata.
1: Ma noi amiamo tutto.
0: L'ho amata per 45
1: tutto,
0: anni.
1: Tutto. Allora, ci avviamo alle palle. Abbiamo quindi 5 minuti per consolidare il lavorio delle palle. Oggi ho letto, per esempio,
0: posto delle...
1: Vittorio, scusami, leggo, la pausa servirà alla mia squadra ma servirà anche agli avversari la pausa, cioè sembra che la pausa
0: serve a tutti,
1: serve a tutti. Beh, invece serve a noi,
0: no, a
1: la
0: noi
1: pausa serve a tutti,
0: serve a tutti, ma serve anche per i nostri problemi, anche se sulla sosta di questo tipo ci sono la solita divisione.
1: Perché
0: c'è chi dice è un bene che ci sia questa pausa perché così, c'è l'altra parte che dice meglio di no, perché per esempio una squadra che continua a perdere ha sempre una voglia immediata di recuperare, vorrebbe giocare subito per cercare di migliorare. Comunque sono le due tesi, però insomma la sosta c'è e bisogna utilizzarla. Purtroppo nel Genoa, lo ricordo, il Genoa farà una preparazione alla quale mancano 10 giocatori, perché sono tutti 10 giocatori che vanno a giocare le loro nazionali, quindi anche
1: ma è come
0: questo,
1: i bambini in classe che se sono tanti la classe non va avanti, come i bambini stranieri.
0: Giocherà con cioè si allenerà con quelli che rimangono. Per fortuna Sharawi rimane, perde Osmic e perde tutta la difesa, insomma, però vabbè, comunque.
1: Aspetta, allora, telefonata veloce, ce la facciamo?
0: No, vai. Mettiamo delle domande
1: agevola,
0: che insomma verificano un certo momento. Partiamo con il Genoa.
1: Sì.
0: Che ha tutti questi problemi, vediamo cosa succede. Quindi, e cosa dice la palla suggerisce al Genoa e ai suoi tecnici.
1: Cioè la sosta della nazionale può avvantaggiare o forse no il Genoa, visto tanti giocatori del Genoa?
0: Vedere e dare un suggerimento.
1: Sono stati richiamati. Alza pure Vittorio, alza.
0: Dare
1: eccolo.
0: Un suggerimento
1: esatto.
0: A chi opera in questi giorni. Vediamo.
1: Allora sei pronto, è abbastanza calda direi.
0: Sì,
1: ok, calda. Ma fermati, ti prego fermati. Ecco adesso scende. Attento al microfono. Poi
0: scende la palla.
1: Sì.
0: Allora.
1: Cosa dice?
0: Vediamo. Per il Genoa.
1: Sì.
0: La palla dice: Daniele, alzati e cammina.
1: Oh mamma mia.
0: Daniele è il De Rossi.
1: Daniele De Rossi.
0: Daniele, alzati e cammina.
1: Cioè, quindi questo
0: dati
1: in romano la mossa.
0: Dati una svegliata, insomma.
1: Oh, dati una svegliata.
0: Questo è un no, però un altro può dire non lo so.
1: Ah, ma vai. No,
0: sì, insomma, alzati e vattene, non lo so, ognuno le nostre palle danno dei suggerimenti.
1: Era in procinto per la nazionale, che vuole adesso può dargli un calcio nel sedere,
0: ma comunque la palla dice alzati e cammina, cammina o per camminare bene oppure per andartene.
1: Ma la prendiamo sul mio amico Guido, vorrebbe che andasse.
0: Su altri invece dicono
1: il mio amico, non io.
0: È meglio
1: che rimane. Io osservo da lontano.
0: Vabbè, comunque.
1: Abbiamo un minuto per la Samp.
0: Allora andiamo con la Samp.
1: Alza anche qui, anche
0: che
1: questa
0: tra
1: volta.
0: Sta andando benino, dobbiamo dirlo, Sta andando benino.
1: Sì, direi bene.
0: Insomma.
1: Allora,
0: sta ricostruendosi bene,
1: dai, carica la palla, siamo quasi pronti. Sì, abbastanza calda. Ok.
0: Vabbè, questo è.
1: Come
0: allora, per la Sampdoria dice

0: Enoch insigne vinces.
1: Oh mamma mia, adesso quindi, mi tocca di imparare il greco.
0: Enoch insigne.
1: Ho capito.
0: E questo è interessante perché vedi che la parola perché insigne ha segnato,
1: sì,
0: e ha fatto vincere la stampa,
1: sì,
0: e quindi rappresenta un elemento interessante.
1: Vince.
0: Quindi la palla insomma fa capire che sarebbe interessante che Insigne stesse bene, giocasse sempre.
1: Credo,
0: pare.
1: Vabbè.
0: Poi ognuno potrebbe.
1: Ognuno lo interpreta come vuole, però.
0: Interpreta come
1: non
0: vuole.
1: Facciamo demagogia spicciola.
0: No. Io direi che le palle hanno finito.
1: Sì.
0: Vogliamo. Hai visto l'ultima notizia che ho letto oggi, poi chiudiamo. Che la Liguria è la regione dove si gioca di più d'azzardo.
1: Sì, ho visto.
0: Ne avete parlato. Ma ragazzi, non pensavo di queste cifre. Ma tu giochi?
1: No, il problema è questo. Per me che non gioco, ma non perché io sia migliore di altri, c'è uno che gioca anche per me.
0: Eh sì.
1: Ma penso anche per te, no?
0: Anche,
1: tu non
0: sì,
1: giochi.
0: No.
1: Quindi
0: no.
1: Ci sono due liguri che al di là della media giocano il doppio della media per recuperare noi due.
0: Parlano di in un anno il 25, addirittura online 2 milioni e 2 miliardi.
1: Miliardi.
0: 2-3 miliardi,
1: sì,
0: di.
1: Sì, sì.
0: Incredibile.
1: Hai voglia, è una finanziaria.
0: È una finanziaria,
1: più del bollo.
0: E poi la parte di Ventimiglia, ho visto, è mai vicina al casinò, forse.
1: Certo.
0: Ventimiglia, Bordighera.
1: Sì.
0: Ma siamo tutti giocatori d'azzardo.
1: È la vicinanza. Beh, lì c'è anche un riciclo.
0: Vabbè.
1: Allora lo chiederemo, grazie. Però no, io mi sento in colpa, nel senso.
0: No, attenzione.
1: Che se io giocassi un pochino, probabilmente quella persona non giocherebbe anche per me.
0: Sì, certo.
1: Per Rocchiccioli, penso, no? Rocchi?
0: Ma poi l'azzardo.
1: E per Mario.
0: È pluri, cioè ci sono tante forme d'azzardo.
1: Sì, pensa un po' che
0: tabagismo,
1: penso eccetera, no.
0: Eccetera.
1: Vittorio, grazie, la coppia si rinnova settimana prossima in questi stessi orari.
0: La settimana prossima,
1: grazie.
0: Do ai miei amici.
1: E cosa c'è adesso?
0: La reclame.

0: Questo è Palazzo Tursi, uno dei più importanti palazzi genovesi, sede del comune, sede del consiglio comunale. Per anni è stato anche la sede del sindaco, che qui ha l'ufficio di rappresentanza. Palazzo Tursi ha una storia incredibile alle sue spalle. È un palazzo del 1565 e poi rinnovato molte volte. Contiene opere d'arte interessanti e è lo scrigno del violino di Niccolò Paganini, il famoso cannone. È uno dei palazzi dei Rolli, che sono quelli che indicano che i genovesi sono sempre stati in realtà non come vengono descritti, ma molto ospitali. Vedremo il Palazzo Tursi, vedremo il Palazzo Lercari e vedremo il Palazzo Lomellini, raccontandovi questa storia vista dall'Ottocento, cioè da un periodo diverso da quello in cui sono stati costruiti. Restate con noi. Stiamo salendo le sale di Palazzo Tursi. Palazzo Tursi, che è uno dei più importanti palazzi di Genova, sede del comune dall'epoca dei Savoia, sede dei sindaci, ha visto momenti più significativi della storia della città. Palazzo Tursi, che ha anche, pur essendo stato costruito nel 1565 da Niccolò Grimaldi, il monarca pieno di titoli e anche di soldi che prestava a Filippo II, insomma, è un palazzo con una sua importante storia ottocentesca. Ce la racconta l'assessore e docente e storico dell'arte Giacomo Montanari.
1: Ma sì, giustamente si diceva prima, una storia anche ottocentesca, e forse quello che vediamo attorno a noi è principalmente ottocentesco, nel senso che la funzione privata anche di rappresentanza che il palazzo aveva quando era proprietà delle famiglie patrizie, i Grimaldi, poi i Doria, di fatto invece diventa una funzione pubblica nel momento in cui questo diventa il palazzo di rappresentanza della città. E allora si popola di busti, spesso donati o commissionati dalla pubblica amministrazione, per ricordare chi? Gli uomini illustri. Gli uomini illustri per la città sono tutti dalle glorie antiche,

0: famiglia, al membriaco e via dicendo, fino ad arrivare al presente e, per dire, Raffaele De Ferrari,
1: certo,
0: contemporaneo, duca di Galliera e donatore della grande cifra che permette a Genova di dotarsi di un porto moderno per contare di nuovo in Europa.
1: Queste lezioni del passato che rileggiamo ora e che sono attualissime.
0: No, assolutamente, ma poi questa capacità dei palazzi di essere fatti molto concretamente di pietre diverse, anche di pietre locali, pietra del finale, pietra di promontorio e via dicendo, e poi però di essere fatti di uomini, ecco, la necessità di vedere nei busti gli uomini illustri della città. Questo credo che sia un criterio importantissimo che tra l'altro il palazzo, diciamo oggi detto Palazzo Tursi, ma Palazzo Grimaldi, Doria, Tursi e oggi sede della municipalità, condivide con l'altro grande palazzo pubblico che è il Palazzo dell'Ateneo.
1: Certo, ecco, lei giustamente diceva Palazzo Grimaldi, Doria, Tursi, ma Tursi perché? Molti genovesi se lo chiedono.
0: Ma sì, diciamo che è un titolo aristocratico, un titolo di feudo che i Doria acquisiscono per il ramo cadetto della famiglia e che quindi a un certo punto comincia a denominare il palazzo perché lo distingue dagli altri. Quindi Palazzi Doria ce n'è tanti, ma Palazzo Doria, Duchi di Tursi, invece è soltanto questo.
1: Ecco, dal punto di vista artistico, che cosa c'è di ottocentesco? Lei ha detto, beh, qui siamo in una parte decisamente ottocentesca. Ma che cosa c'è di ottocentesco? Anche come opera d'arte, c'è qualcosa? Noi vedremo poi il salone di rappresentanza e poi finiremo nelle meravigliose stanze paganiniane, ma c'è altro di importante in questo palazzo?
0: Beh sì, la decorazione tutta, nel senso che da Niccolò Barabino a Gandolfi, alla decorazione molto bella del salone di rappresentanza, ma poi oggi la particolarità è che questo luogo ospita una parte dei civici musei, che sono anch'essi, ecco, un'istituzione ottocentesca, perché
1: questo è molto importante,
0: frutto del donativo della duchessa di Galliera. E allora in queste sale, attraverso queste sale si passa anche,
1: è strettamente collegato a
0: è parte proprio del polo museale di Strada Nuova. Si conclude il percorso museale idealmente con una scultura straordinaria e simbolo dell'Ottocento, acquistata proprio a Parigi in una di queste esposizioni universali, che è la Maddalena di Canova, che più simbolo dell'Ottocento di così,
1: certo,
0: non si può. E molti non sanno che questa scultura straordinaria, simbolo del neoclassicismo, è proprio qui a Genova.
1: Nell'ambito dei rolli, quanto conta Palazzo Tursi, assessore?
0: Ma conta. Voglio dire, tutti i palazzi sono importanti, sì, ma questo luogo è un luogo in cui noi accogliamo decine di migliaia di visitatori.
1: Io ricordo la visita da cronista, la visita della regina Elisabetta che sale lo scalone con il sindaco Cerofolini che l'accoglie e le spiega chi era Giuseppe Mazzini. È stata una cosa storica.
0: No, io penso che, spero che la regina lo sapesse, certo, anche perché Mazzini muore proprio in Inghilterra, ma oggettivamente qui questo è la porta d'ingresso al sistema dei palazzi dei Rolli, perché questo intanto è un palazzo sempre aperto dove i turisti possono entrare, sì, senza neanche la necessità,
1: certo,
0: di un biglietto, salvo per il percorso musealizzato, ma di fatto tutti si affascinano di questo linguaggio dei genovesi tipico che è il costruire in costa. E allora si entra dall'atrio, si percepisce la verticalità di questi scaloni,
1: subito la scala,
0: e si vuole vivere questo teatro. E un carissimo amico, Arkadiusz Wojtyla, cioè il professore di storia dell'arte a Wrocław in Polonia, e tutte le volte che veniva a Genova guardava il Palazzo dell'Ateneo e il Palazzo Tursi, diceva: questi sono dei teatri naturali dove bisognerebbe fare opera, bisognerebbe fare musica, bisognerebbe fare
1: usarli anche per messa in
0: scena. Usarli proprio come sfondi. E l'aristocrazia genovese capisce questo. Capisce che l'architettura è capace di dialogare col paesaggio e anche di soggiogare lo spettatore con una teatralità straordinaria.
1: Ecco, da questo palazzo poi si andrà ad altri, a raccontare altri palazzi. Chi ospitava Tursi? Cioè, al di là degli ultimi ospiti che ha visto, che sono decisamente autorevoli, quelli che abbiamo anche, qualcuno l'abbiamo anche visto noi, ma chi ospitava Tursi?
0: Beh, allora, noi in epoca storica, da qua ce lo racconto in libri cerimoniali, sì, sono passati personaggi da tutta Europa.
1: Cioè,
0: tra l'altro, mi fa piacere ricordare che proprio adesso, in sinergia con l'Archivio di Stato, stiamo promuovendo il restauro dei libri, delle cerimonie,

0: Che ci raccontano che cosa avveniva in questi palazzi.
1: E che penso, erano cerimonie straordinarie.
0: Sì e no.
1: Nonostante genovesi.
0: Sì e no, nel senso che cioè? Noi abbiamo delle testimonianze molto belle, sono i biglietti di calice, cioè le denunce anonime che venivano messe in una apposita bocchetta al Palazzo Ducale, in cui i genovesi si lamentavano moltissimo degli oneri che dovevano sostenere.
1: Lo spirito genovese, no? C'era anche allora.
0: Poi è venuto fuori che era probabilmente Andrea Spinola, uno che ha sempre fatto un po' di politica battagliata in quegli anni, all'inizio del 600, dice: ma come? Noi dobbiamo far venire qua l'aristocrazia europea che ha molti più soldi di noi, nel suo modo di vedere, e dobbiamo pure pagare. Quindi non tutti apprezzavano il sistema dei palazzi dei Rolli, che però in realtà per la città fu uno straordinario momento di apertura all'esterno e anche di arricchimento strepitoso per tutto il territorio.
1: E per concludere potremmo dire che fu anche un'anticipazione del futuro pazzesca, insomma, l'ospitalità data nelle case private.
0: Certo, ma bisogna anche tenere conto di una cosa, che noi raccontiamo il sistema dei Rolli naturalmente perché vive in questo secolo d'oro tra la metà del 500 e la metà del 600, ma di fatto Genova ebbe un altro secolo d'oro, che fu proprio l'Ottocento, in cui questa città aveva il reddito pro capite più alto d'Europa e determinava il controllo sia marittimo che terrestre di tanti dei commerci che si facevano, andando a determinare gli equilibri anche politici. Non a caso l'idea dell'Italia unita nasce proprio in questa città.
1: Certo, e possiamo dire che l'idea dei Rolli è un'idea unica. Non esiste altro esempio.
0: C'è un piccolo
1: al
0: paragone,
1: mondo.
0: C'è un piccolo paragone, cioè? Interessante, però di tenore molto minore, sono i palazzi di Lucca. Lucca, che è anch'essa una repubblica, negli stessi anni in cui lo è Genova, e erano poche le repubbliche in Europa, eh. È stato fatto un bel progetto europeo, erano 7-8 quelle che potevano configurarsi.
1: Ci siamo distinti su.
0: Assolutamente, assolutamente sì. E a Lucca c'era quest'uso di usare i palazzi patrizi per gli ospitaggi di Stato, però si parla di una decina di palazzi, ecco, questo sistema ne vede entrare e uscire dalle liste 163, quindi la grandezza è molto diversa.
1: Insomma, erano dei bed and breakfast molto di lusso quelli di Genova.
0: Ma direi che più che bed and breakfast erano hotel a 5 stelle.
1: Sì, super, super. Sì, sì.

0: E siamo nelle sale paganiniane, beh insomma, questo nome evoca moltissime cose, ma soprattutto una importantissima, questa, il cannone, il violino di Niccolò Paganini. Allora, professor Montanari, emoziona stare qui in questa sala con questi strumenti che fanno hanno fatto la storia della nostra musica, oltre che la storia della nostra città?
1: Beh, è molto particolare. Intanto la cosa veramente incredibile è che il cannone viene donato da Paganini alla città, quindi è anche un segno tangibile della relazione tra il violinista e una città che di fatto poi non lo vede neanche morire qui, lui morirà a Nizza. Questa cosa però è ancora significativa oggi, perché in questa sala, oltre al violino di Paganini, c'è anche il violino Sivori, quindi anche l'eredità, l'heritage della sua cultura musicale, e ci troviamo in sale che hanno, col momento storico in cui Paganini vive, cioè l'Ottocento, un rapporto stringentissimo. Qui c'è la scultura dedicata alla duchessa di Galliera, ci sono le sale decorate da Niccolò Barabino, grande pittore genovese, e il rapporto tra musica, arte, anche possiamo dire munificenza di questi personaggi, certo, genovesi. Paganini dona il violino, la duchessa dona i beni di famiglia che diventeranno poi civici musei, è quello che ancora oggi ci permette di raccontare una grande storia stratificata e soprattutto multidisciplinare. La musica da sola non basta a raccontare la grandezza di Genova del XIX secolo, come non bastano le grandi collezioni artistiche, però certamente ancora oggi questo strumento è qualcosa che porta, ad esempio, da tutto il mondo i migliori violinisti qui a Genova per vivere l'esperienza di questo concorso internazionale che è il Premio Paganini e che ancora oggi permette al vincitore poi di suonarlo.

0: questo strumento straordinario costruito nel Settecento, ma che Paganini poi durante il XIX secolo donerà alla città.
1: Quando parliamo di Paganini abbiamo sempre un po', come dire, una sensazione di una città che è stata matrigna nei suoi confronti. E devo dire che io ne ho sentito diverse opinioni, però insomma, Paganini non è sepolto qua, Paganini è morto a Nizza, Paganini, la casa di Paganini gliel'abbiamo rasa al suolo, mi ricordo bene quel giorno. Ecco, lei che cosa ne dice da illustre storico e da assessore?
0: Beh, mi mette un po' in difficoltà, nel senso che i dati sono oggettivi. I dati sono oggettivi, però io credo che ci sia una componente fondamentale in quella che è la nostra memoria culturale, dei fatti culturali, e che di fatto nella storia esistano dei momenti di cesura o anche di dimenticanza. L'importante è che noi siamo capaci di riallacciare questi fili della storia. Allora, certo, la casa di Paganini non esiste più. Bene, è un fatto. Ma noi possiamo farne memoria in altro modo. Ad esempio, valorizzando i percorsi musicali del grande violinista, raccontandone la storia. Quest'anno nel premio Paganini verranno portati anche contributi storici, la pubblicazione del suo libro dei conti, perché Paganini alla fine vive una tournée europea, diciamo davvero da grande star della musica, e guadagna una quantità di soldi pazzesca. Quello che pochi sanno è che ad esempio lui, che si era fatta la fama di diavolo della musica, no? Quasi che la sua abilità fosse sovrumana, donava parte di questi ricavi in beneficenza. E questo discorso, che è una cosa tipicamente genovese, I genovesi sono parsimoniosi, ma attentissimi al bene comune, attentissimi. Se c'è qualcosa in cui le famiglie investono, è la città. Allora, questo secondo me è anche un discorso interessante da fare, e riallacciare queste memorie alla fine ci permette anche di capire gli errori del passato e, io spero, non ripeterli.
1: Non c'è solo Paganini. Questa sala. Lei ha parlato della Duchessa di Galliera. Beh, la Duchessa di Galliera è un altro personaggio incredibile. Ha fatto tutto, o quasi tutto, in questa città.
0: È una delle grandi donne genovesi, di cui noi non parliamo mai abbastanza.
1: È vero.
0: La Duchessa di Galliera, peraltro, è un personaggio con una storia internazionale. Lei e il suo marito vivono a Parigi, all'Hotel del Matignon, che oggi è la residenza del primo ministro. Ne abbiamo parlato in Francia, i francesi sono rimasti con la mascella per terra perché nessuno se lo ricorda. Però di fatto anche qui è un personaggio che è tornato a Genova e ha fatto operazioni straordinarie di munificenza, l'ospedale, ma anche le civiche collezioni d'arte, in una relazione che oggi noi tendiamo a dimenticare e riteniamo forse quasi anche perduta. Occuparsi delle persone, gli ospedali, la sanità, l'urbanistica, eccetera, non significa non occuparsi della cultura, sono due facce di una stessa medaglia. Allora, l'Ottocento ci insegna tantissimo di questo. I grandi personaggi di quell'epoca avevano capito che una società ha bisogno di un sistema complesso che è fatto di tutela delle persone, la sanità, l'accompagnamento degli anziani, lo sguardo ai giovani, di istruzione e di cultura. E oggi noi questo insieme dobbiamo provare a ricostruirlo.
1: Come dire, il passato, rileggere il passato serve sempre.
0: Fondamentale.
1: Cambiamo ambientazione, ma restiamo in questo 800 di Palazzo Pitti.

0: così siamo entrati nella sala di rappresentanza di Palazzo Tursi, una sala che ha visto molti momenti importanti, grandi, da ricordare della storia della nostra città. Professor Montanari, e questa è l'Ottocento esploso.
1: Ma è uno dei segni più significativi della trasformazione ottocentesca del palazzo e anche di quel cambiamento radicale che hanno i palazzi pubblici in questo momento. Perché con l'Unità d'Italia naturalmente si cerca di ricomporre quelle tante storie un tempo nazionali e a questo punto ormai regionali che in qualche modo costituiscono le grandi narrazioni del passato. Quindi in questa sala a un certo punto si mettono di fronte i grandi esploratori Marco Polo e Colombo con l'idea di chiamare genovesi e veneziani a un'unità nazionale che di fatto in quel momento era la grande novità a cui il paese era andato incontro.

0: Come sapete, Mazzini e Mameli hanno una storia genovesissima, sono entrambi genovesi. Qui nasce l'idea di Italia Unita e quindi a Genova i palazzi pubblici vengono rinnovati con una forza che è anche quella della creazione dei miti. Ecco, credo che sia anche importante
1: sì, per forza.
0: Riconoscere

0: mitologica di farlo assurgere a modello della società, di fatto oggi la mettiamo in discussione perché conosciamo meglio la storia. E allora noi abbiamo provato a lavorare moltissimo su questo, no? Raccontare vicende del passato provando però a utilizzarle come strumento di lettura del presente. E credo che questo sia un po' il ruolo che i beni culturali hanno nella nostra società.
1: Guardando questa sala, girando lo sguardo intorno a questa sala importante, proprio nel vero senso della parola, un po' carica addirittura, si capisce che deve essere stata, quando i Savoia si sono presi questa meraviglia, deve essere stata una bella impresa. La parte architettonica, la parte di arredamento, direi, del palazzo.
0: Allora, loro ereditavano, tra virgolette, uno spazio poco significato dal punto di vista pittorico.
1: Sì,
0: perché
1: ecco, questo è importante.
0: Questo è uno dei palazzi dei Rolli dove di fatto la dimensione di pitture antiche è meno presente. Quindi sostanzialmente l'Ottocento svolge la parte del leone, perché invece il palazzo viene fortemente decorato, c'è la presenza appunto di Barabino, di Gandolfi, delle scelte figurative che intervengono in questo momento storico e che quindi permettono anche di far vedere, far emergere una faccia più significativa e ovviamente anche più presente nelle decorazioni.
1: E dal punto di vista, diciamo, proprio storico, che cosa significa questo passaggio? Perché insomma, il Palazzo Tursi, veramente siamo alla metà del Cinquecento, ha rappresentato in quel momento qualcosa di veramente molto importante, anche nel passaggio tra chi l'ha fatto, Niccolò Grimaldi, e i Doria che sono venuti dopo, tra questo signore che si permetteva di avere i crediti nei confronti di Filippo II e che poteva esigere certe cose, e poi tutto il seguito. E poi piombano i Savoia.
0: Ma allora, è chiaro che i palazzi hanno sempre avuto, sin da quando vengono eretti, un ruolo di mettere in concreto la dimensione del potere dei loro proprietari. Niccolò Grimaldi sceglie questi tre lotti quasi con spregio degli altri acquirenti, perché ha il lotto centrale col corpo del palazzo e due lotti laterali con i giardini. Quindi quasi,
1: tra l'altro, meravigliosi.
0: Ma sì,
1: meravigliosi.
0: Poi nell'Ottocento questi giardini diventano anche ristoranti, quindi
1: infatti,
0: c'è tutta questa dimensione, no,
1: mondana, un po' mondana,
0: di vissuto della città, che noi in parte un pochino ci siamo dimenticati, ma così come questo succede nel Cinquecento, con appunto il Grimaldi, il cosiddetto monarca, da tante ricchezze aveva, succede anche con i Doria. E è significativo che proprio questo palazzo, il più grande della via, quello che in qualche modo determina l'occupazione maggiore dell'estensione sul tratto di Strada Nuova, diventi la sede della municipalità. Cioè, ancora oggi, il luogo in cui si riconosce, si identifica la dimensione territoriale,
1: certo,
0: e fisica del comune.
1: Certo.
0: Allora, questo salone, che come si ricordava prima, ha visto la presenza della regina Elisabetta, col sindaco Cerofolini,
1: certo,
0: di cui ricordavamo, no, i trascorsi, ha visto tante cerimonie importanti, però è un po' il segno anche del passaggio del tempo su questi palazzi monumentali, che ancora oggi però svolgono in larga parte una funzione non solamente di identità, ma soprattutto di legante, di collante dei momenti importanti della storia cittadina.
1: E quindi visitiamo tanti palazzi, conosciamoli, andiamo a scoprirli, perché sono veramente una storia concentrata. Grazie.
2: E dopo aver salutato Mario Paternostro e l'assessore Montanari, eccoci qua con Martina Leoni, divulgatrice scientifica e professore a contratto dell'Università di Genova in Storia del Collezionismo. Grazie per averci portato a Palazzo Lercari Parodi.
3: Grazie mille a voi, è uno straordinario piacere essere qui oggi dopo questa fantastica edizione autunnale dei Rolly Days.
2: È vero, è proprio così, e questo palazzo, siamo al piano nobile con questi meravigliosi affreschi, è stato uno dei protagonisti dei Rolly Days d'autunno qui a Genova. Partirei proprio da qui, nel raccontare che cosa esprime questo palazzo, da che anni arriva, e anche per raccontare di questo meraviglioso affresco che abbiamo sopra le nostre teste.
3: Questo è uno dei palazzi cardine di Strada Nuova, quindi dal fulcro centrale della nascita dei Rolly Days, quindi una fondazione che affonda le sue radici in quella nuova riedificazione urbana.

0: urbana voluta dai genovesi in Strada Nuova, e da qui nasce uno dei punti di collegamento di questa edizione, perché all'interno del palazzo, in uno dei suoi saloni più straordinari, che per la prima volta apre in occasione delle giornate dei Rolli, ci introduce nel fil rouge di quest'anno, quindi nell'anno dell'Ottocento. E proprio nel salone in cui siamo oggi, proprio sulla nostra testa, è raccontato uno dei momenti più belli di questo Ottocento eclettico e variegato genovese.
1: Così entriamo nell'opera dei Quinzio, una grande famiglia che dipinge e produce in realtà poi per tantissimi anni. Che cosa rappresenta il dipinto che abbiamo sopra le nostre teste?
0: Ma questo è un affresco molto ampio, pensato appunto per il soffitto e per creare uno sfondato, quindi un'illusione prospettica molto importante. E l'autore è proprio Giovanni Quinzio, padre, uno dei fautori di questa straordinaria famiglia di pittori genovesi che mutano la faccia della città, quindi sconvolgono l'aspetto tardo settecentesco per proporre proprio qui, all'interno del palazzo della famiglia Parodi, che nel 1873 e da lì negli anni successivi farà un po' mutare l'aspetto tardo cinquecentesco e primo seicentesco di questo palazzo, e infatti affronterà una narrazione straordinaria con le virtù del commercio che egli stesso, come vedete, firmerà proprio in basso a sinistra per immortalare questo momento.
1: E poi si vede in tanti palazzi diversi, la grande produzione dei Quinzio non si ferma qui all'interno di Palazzo Lercari Parodi.
0: La famiglia diventa necessaria, diciamo così, e sconvolge un po' le linee prettamente equilibrate, composte, pur sempre apprezzate dell'Ottocento genovese, per proporre delle tendenze nuove che tenevano conto degli stimoli e delle spinte che arrivavano da fuori, dai confini della Repubblica di Genova, allora naturalmente non più la Repubblica di cui abbiamo memoria nel 5 e nel 600 col cuore dei Palazzi dei Rolli, ma che, come vediamo al Palazzo della Banca d'Italia, ma così allo stesso tempo proprio in questi giorni all'interno della mostra a Palazzo Rosso, all'interno della quale possiamo osservare proprio tutti i bozzetti e quindi vedere un po' il modus operandi di questi artisti, quindi del modo di lavorare, la velocità, il tratto del pennello, che sono poi degli aspetti fondamentali che si riscontrano non soltanto nella produzione a fresco ma anche nella produzione di olio su tela, come quelle che porteranno avanti i figli di Giovanni, che saranno proprio Tullio Salvatore e Antonio Orazio Quinzio, di cui quattro straordinarie tele sono raccontate all'interno di Banca d'Italia.
1: Banca d'Italia, altra location meravigliosa che è stata aperta al pubblico nel corso dei Rolly Days di quest'autunno, Rolly appunto dedicati all'Ottocento, Rolly che hanno avuto un ottimo successo di pubblico.
0: A noi piace sempre fare un bilancio che è in parte emotivo, naturalmente, quindi che non soltanto tiene conto dell'aspetto economico e di incremento in città, ma che coinvolge tutti gli aspetti della vita pubblica cittadina. Diciamo che quasi le 59.000 presenze circa ci danno contezza non soltanto dello straordinario risultato svolto sul ruolo, ma anche della grande affluenza del pubblico che proviene dall'esterno. E naturalmente qui il nostro ruolo, e mi considero all'interno di questo gruppo molto fortunato di divulgatori scientifici che ha il potere di lavorare all'interno di questi luoghi, credo che non sia soltanto un valore aggiunto, ma uno strumento messo a servizio per la società per prendere atto di un patrimonio che è già di per sé pubblico.
1: Vi ricordiamo insieme i luoghi, almeno i più particolari, le novità che hanno caratterizzato l'edizione autunnale dei Rolly Days?
0: Anzitutto mi preme parlare di Palazzo Orsini, quindi menzionare Palazzo Orsini, che è diventato un po' il fiore all'occhiello di questa edizione, insieme a Palazzo Spinola Gambaro, Palazzo Lercari Parodi dove ci troviamo oggi, la Banca d'Italia, Palazzo della Borsa, l'Accademia Ligustica, il Teatro Carlo Felice, e dobbiamo immaginare tutti questi luoghi non dei contenitori tappezzati di straordinarie opere, ma tessuto integrante del contesto urbano, quindi una città che cambia nelle sue vie, e possiamo citare via 20 Settembre, possiamo citare la fine di via Balbi, quindi questi interessantissimi e necessari scambi culturali tra il contesto marittimo e il contesto ferroviario, e l'introduzione all'interno di questo evento anche della biblioteca universitaria di via Balbi 40 ci racconta proprio di queste tendenze, quindi di un'epoca che è contraddistinta dai transatlantici, che diventano non soltanto un ponte nel mare, quindi da Genova a New York, ma anche un ponte culturale. E proprio all'interno di questi transatlantici si trasportavano i dipinti di questi straordinari pittori, uno dei quali è oggi esposto a Palazzo Rosso.
1: Stai allora proprio all'opera del Quinzio ritorno.

0: E chiedo che cosa è rappresentato in questo affresco, quali scene di vita venivano dipinte?
1: Ma Quinzio qui si dedica a uno degli aspetti più cruciali, non solo della città, della famiglia che abitava in questo palazzo, ma di questa epoca in cambiamento e quindi che corre veloce. E proprio le virtù del commercio sono i soggetti di questa straordinaria raffigurazione a fresco. Il vorrei raccontare con delle linee che in qualche modo sposano il cantiere precedente che c'è all'interno di questo palazzo, ci dà un po' l'idea di un'arte che non trapassa l'altra senza tenere conto di quanto già preesistente, quindi un'evoluzione non soltanto di alcune iconografie che parlano del commercio della città, quindi alcuni luoghi, proprio la partizione del soffitto ci dà contezza di quali sono i luoghi fisici, quindi esterni, interni, l'aspetto monumentale dato ad alcuni ambienti, ma soprattutto dialoga con dei luoghi che ancora oggi naturalmente sono di patrimonio e utilità pubblica. Come naturalmente uno di questi è proprio, abbiamo citato la Banca d'Italia, aperta tutto l'anno, chiaramente soltanto al Salone Centrale, ma di altrettanti luoghi in parte privati, altri invece accessibili al pubblico, che ci danno vita e ci danno contezza del fatto che i Palazzi dei Rolli sono dei luoghi vivi adesso e sempre.
0: Ed è poi, se posso, proprio questa è una delle caratteristiche principali di queste edizioni dei Rolli, rendere accessibili luoghi che anche gli stessi cittadini genovesi e i liguri non immaginavano neanche di poter trovare.
1: Questo è uno degli aspetti più interessanti e di cui naturalmente noi in qualità di divulgatori ci pregiamo di fare quasi da ponte tra questi luoghi e i cittadini, quindi rendere accessibile ciò che è in parte diritto dei cittadini, altri invece luoghi chiaramente chiusi al pubblico durante tutto l'anno, e il volersi in qualche modo riappropriare di alcune immagini di cui magari si è a conoscenza ma non si è mai avuto modo di osservare dal vivo è forse un po' il cuore di questa edizione.
0: Io saluto Martina Leone che ci ha accompagnato in questa parte di viaggio. Lasciamo Palazzo Lercari Parodi e adesso ci spostiamo di poco più in là a Palazzo Lomellino. Siamo a Palazzo Lomellini, via Garibaldi 7, strada nuova di Genova. Questa meravigliosa location, questo meraviglioso contesto, la cui storia inizia alla metà del 1500, ma noi andremo a scoprire i legami di questo palazzo invece con l'Ottocento. Intanto la presento, do il benvenuto al professor Leo Lecci, che è il coordinatore scientifico di tutto il progetto che lega Genova all'Ottocento. Dove ci troviamo, professore?
2: E ci troviamo in uno degli splendidi palazzi di Strada Nuova, la Via Aurea, la Via del Cinquecento, quella che ha dato lustro a Genova poi nei secoli, e nel palazzo, precisamente nel palazzo Nicolosio Lomellino, uno dei più belli e più rappresentativi di questa strada aurea, e poi Strada Nuova, oggi via Garibaldi. E presentiamo oggi una mostra che è ospitata in questo palazzo e che ha un legame, legato all'Ottocento ovviamente, che ha un legame con la storia stessa del palazzo, perché qui visse uno dei sindaci più importanti della Genova del secondo Ottocento, Andrea Podestà, proprio nel momento in cui si trasferì a Genova un grande pittore toscano, Plinio Lomellini, la cui mostra il palazzo ospita e che apre una serie di altre mostre racchiuse in una cornice particolare proprio ideata per questo anno dell'Ottocento a Genova, che si intitola Ottocento svelato, storie e racconti di musei e collezioni nella Genova del XIX secolo.
0: Plinio Lomellini è l'artista che andiamo a scoprire adesso nella mostra che è ospitata qui a Palazzo Lomellino, e poi scopriremo insieme anche tutte le altre. Intanto andiamo al piano di sopra.
2: Volentieri.

0: Ed eccoci arrivati al piano nobile del palazzo, proprio dove in queste meravigliose sale sono esposte le opere del Nomellini. Ma chi era il Nomellini e come mai è così importante questa sua fase genovese? Perché lui in realtà genovese non era, era toscano.
1: Certo, è un pittore toscano, è nato a Livorno nel 1866, morirà poi di nuovo in Toscana, ancora in Toscana nel 1943, ma la sua momento genovese, che dura dal 1890, quando appunto si trasferisce in città, fino al 1902, ma con

0: Rapporti con la nostra regione ancora intensi anche nei primi del Novecento lo portano appunto a vedere Genova come una città moderna, aperta e dove può sperimentare una nuova fase della sua pittura, passando da quella macchiaiola esperita in Toscana dietro un grande maestro dei macchiaioli che è Fattori, forse il più famoso, quello che si conosce a livello nazionale, e lo porta appunto a Genova a sperimentare il divisionismo, una tecnica nuova che Nomellini sperimenterà molto autonomamente in dipinti come per esempio questo che abbiamo vicino a noi, il Pergolato.
1: Ecco, ci siamo posizionati proprio qui perché questo quadro racconta, il Pergolato, racconta anche un po' i rapporti, le visite degli altri colleghi pittori e artisti che arrivavano a Genova a trovarlo. Il Pergolato, dove ci troviamo? Questi colori intanto meravigliosi.
0: Ci troviamo ad Albaro, quindi nel cuore di Genova, dove Nomellini si insedia. Questa è proprio la sua casa e dove lo andranno a trovare, dove avrà rapporti con i pittori non solo genovesi che si riuniscono intorno a lui, vedendo in lui un maestro che porta delle importanti novità tecniche e anche di contenuto nella pittura, e lo verranno a trovare i più grandi artisti del momento, Pellizza da Volpedo, Kinerk, gli artisti che si sono come lui dedicati a una tecnica nuova, quella del divisionismo, di ascendenza francese ma con una originalità tutta italiana. Infatti preferiamo chiamarla divisionismo rispetto al neoimpressionismo francese dei noti Seurat, Signac eccetera. E Nomellini è uno dei pittori più interessanti di questa svolta divisionista della pittura italiana. Parteciperà alla grande esposizione di Brera del 91 che porterà sulla scena nazionale il divisionismo e anche una serie di nuovi contenuti sociali. Infatti in mostra potrete vedere per esempio la Diana del lavoro, che è un quadro di impegno sociale che Nomellini dipinge a Genova nei cantieri navali per sostenere e anche, se vogliamo, dare dignità ai lavoratori.
1: Quanto ha ispirato Genova, il suo territorio, i suoi paesaggi, il Nomellini, anche poi quando in realtà dopo qualche anno è andato via da Genova, anzi quanto è stato a Genova?
0: È stato alcuni anni, dal 1890 al 1902, ma tornato in Toscana non dimenticherà mai Genova. Del resto ha sposato una genovese, Griselda Ciucci, qua proprio a Genova. E Genova gli rimarrà in qualche modo nel cuore, certamente, e la ricorderà in diversi dipinti, ma continuerà a lavorare per Genova. Nel 1907 San Pier d'Arena, che non era ancora Genova, ma comunque era una città limitrofa, gli commissionerà due grandi tele, che oggi possiamo ammirare alla Galleria d'Arte Moderna nel percorso espositivo, Cantiere Nuova Gente, proprio per il municipio di San Pier d'Arena. Quindi sarà una città con cui continuerà a avere rapporti anche quando non sarà più cittadino genovese, ecco, diciamo così.
1: Lei ha citato la GAM perché questa mostra che stiamo ammirando con queste belle immagini si chiude il 1 febbraio del 2026, ma ce ne sono ben 5 che si sono aperte nel corso dell'autunno del 2025 in giro per la città di Genova e si chiudono poi entro la primavera, diciamo così, entro la fine di marzo del 2026. Quali sono le altre location e quali sono i titoli e i contenuti di queste mostre?
0: Sono mostre che diciamo sono racchiuse, chiamiamole inclusive, sono racchiuse in una cornice che abbiamo voluto chiamare 800 svelato, racconti di musei e collezioni nella Genova del XIX secolo, perché appunto includono diversi musei, diverse istituzioni espositive genovesi. Dopo quella di Nomellini si è aperta al Museo Diocesano una bella mostra, piccola ma curiosissima, sul dipinto di Niccolò Barabino, La Madonna dell'Ulivo, un dipinto che è stato creato a Genova per Genova, ancora a San Pier d'Arena, la chiesa di Santa Maria della Cella, ma grazie all'interesse e all'acquisto di questo dipinto da parte della regina Margherita diventerà un'icona sacra pop, l'abbiamo definita, perché veramente la ritroveremo nel corso dell'Ottocento e del Novecento, i primi del Novecento, davvero in tutta quella gli oggetti della devozione popolare. Quindi un focus su questo momento di arte sacra che parte da Genova ma invade, come dire, per così dire, l'Italia. Poi si aprirà una mostra all'Accademia Ligustica, una mostra che è dedicata a uno dei centri nevralgici dell'arte dell'Ottocento. Dall'Accademia hanno studiato

0: sono usciti o hanno insegnato i più grandi professori, artisti dell'Ottocento genovese, coloro che poi anche dal punto di vista urbanistico trasformano la città, pensiamo a Riccardo Haupt per esempio, con importanti opere inedite che ci presentano questi protagonisti della vita artistica genovese, poi alla GAM appunto appena citata e alle raccolte Furgone di Nervi. Due mostre che testimoniano come Genova sia stata capitale del collezionismo e del mecenatismo anche nell'Ottocento, quindi non solo nei secoli passati. Arriveranno mostre da musei extraregionali, da musei nazionali, per esempio come Palazzo Pitti, da collezioni private, dai depositi stessi della Galleria d'Arte Moderna, quindi uno svelamento di opere dell'Ottocento che hanno, come dire, che sono state esposte a Genova, che erano in collezioni genovesi o ancora oggi sono in collezioni genovesi, ma che si conoscono molto meno. Poi chiuderemo con una bella mostra, un'altrettanto bella mostra qui ancora in Strada Nuova a Palazzo Rosso, nelle vetrine progettate dal grande architetto Albini, troverà posto la collezione di Pipè in Gamba, un grafico, vignettista, caricaturista modenese che però si era trasferito a Genova, ha vissuto e ha lavorato, testimoniando la Genova della fine del secolo, la sua vita mondana, i teatri, i concerti, i caffè, i giornali. È di nuovo una Genova abbastanza sconosciuta, proprio perché in una collezione che non è visibile al pubblico si rivelerà in tutta la sua, il suo interesse mondano e anche curioso, perché appunto Pipè ne era molto così legato a una visione anche satirica, ironica della Genova della fine del secolo.
1: E beh, l'invito naturalmente quello ad andare a visitare queste mostre. Io ringrazio il professor Leo Lecci per averci accompagnato, anzi per averci svelato l'Ottocento all'interno di queste 5 mostre diverse, e ringraziamo anche Palazzo Lomellino per averci ospitato. Grazie professore.
0: Grazie a voi e grazie a tutti i curatori che hanno contribuito a creare, a realizzare queste mostre e a svelare una Genova diversa rispetto a quella che conosciamo, che abbiamo conosciuto fino a oggi.
1: Eccoci alla fine di questo viaggio nello spazio e nel tempo. Siamo qui in Via Garibaldi, dove abbiamo visto Palazzo Tursi e poi Palazzo Lercari Parodi, Palazzo Lomellino. Abbiamo scoperto che cosa è accaduto durante i Rolly Days d'autunno da poco conclusi e le mostre che si sono aperte per raccontare quell'Ottocento svelato in 5 location differenti, e andranno avanti fino alla fine del marzo del 2026. Ebbene, per tutti voi l'invito è quello ad andare a visitare i palazzi e le belle mostre che sono in corso.

Dal 1 gennaio 2026 è scattata la riforma della sanità in Liguria, una riforma che significa una nuova fase, nuove aziende, cambia il rapporto tra ospedali, territorio, cittadini. Dopo 9 mesi abbiamo deciso di partire con Terrazza Sanità proprio da qui. Che cosa è cambiato? È cambiato qualcosa la percezione del cittadino, di chi va per esempio in ospedale, di chi deve prenotare una visita, di chi ha un parente, un anziano fragile a casa? Qualcosa è cambiato? E allora partiamo da qui, vado a salutare l'assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò. Il presidente Bucci aveva detto così, aveva detto che ci sarebbe voluto sostanzialmente

0: un anno per andare a regime, che dopo 6 mesi avremmo già visto qualche cambiamento. Ad oggi, a fine settembre, che cosa possiamo già vedere di questa riforma? Che cosa può vedere già il cittadino?
1: Beh, intanto buonasera a tutti, ma certamente siamo nel pieno della transizione. Voi pensate che aver unificato le 5 aziende sanitarie non è roba da poco, un sistema che durava da ormai più di 30 anni, quasi 40 anni e che viveva su una quintuplicazione, chiaramente è stata un'impresa importante che ha portato in pochi mesi ha degli effetti importanti. Il primo credo che siano le case della comunità. È vero che c'erano già prima, è vero che erano già in pianificazione, ma io sono convinto che se non ci fosse stata la riforma, se non ci fosse stata l'unificazione della, in un'unica azienda tutta la salute Liguria, oggi non avremmo avuto, non avremmo potuto avere 32 case della comunità e 11 ospedali della comunità che sono stati praticamente inaugurati quasi contemporaneamente a fine marzo e che oggi sono funzionanti a pieno regime. Questa credo che sia uno degli effetti positivi e benefici della riforma. L'altro effetto sicuramente è stato una unificazione dei processi, era questo anche l'obiettivo. La quintuplicazione delle aziende sanitarie inevitabilmente portava ad una quintuplicazione di tutti i processi organizzativi, dei flussi, delle sale operatorie, dei posti letto, delle liste. Oggi la gestione unificata consente di omogenizzare la gestione dell'offerta sanitaria su tutto il territorio ligure, in modo tale che quello che il paziente di Spezia può ricevere una prestazione sanitaria omogenea rispetto a un paziente che vive dall'altra parte della regione o all'interno piuttosto che nelle zone costiere.
0: Arrivo da lei tra poco, perché a Paolo Bordoni, direttore generale del Dipartimento Sanità e Servizi Sociali della Regione Liguria, volevo chiedere questo. Lei sostanzialmente è quello che l'ha disegnata tecnicamente questa riforma, non mi faccio così perché è vero. Allora, effettivamente il cittadino che cosa vede come cambiamento e soprattutto la sanità più centralizzata, perché funziona meglio? Perché il cittadino non so se l'ha ancora capito così bene.
2: Beh, innanzitutto questa è una riforma molto politica. Io insieme ai miei collaboratori ho dato un aiuto all'amministrazione, alla giunta, nel guidargli una lettura. Come diceva l'assessore adesso, c'era la consapevolezza che 5 aziende territoriali, alcune con dimensioni molto piccole, custodivano al proprio interno delle ottime pratiche cliniche, ma si faceva fatica ad esportarle lungo il territorio regionale. Quindi la lettura e la guida alla lettura ha evidenziato buone pratiche, difficoltà di trasversalizzazione di questi percorsi. Noi abbiamo cercato di garantire come obiettivi della riforma 2 punti. La garanzia della prossimità, con l'attivazione imminente che poi è avvenuta delle case della comunità, che sono delle piattaforme di servizi posizionate in maniera strategica lungo tutto l'asse del territorio ligure, sono 32 con un ruolo hub and spoke, con dei ruoli quindi definiti, ma da dove partono dei servizi, non solo un luogo che accoglie servizi.
0: Scusi, non voglio interromperla, ma hub and spoke, non potevamo parlare italiano per i nostri cittadini? Vabbè,
2: allora, l'hub sarebbe il centro, una casa della comunità che ha servizi attivi sulle 24 ore, dove c'è sempre la presenza di un medico e nelle nostre c'è, sempre H24, di notte c'è la continuità assistenziale, durante il giorno può trovare il medico di medicina generale, mentre quelli definiti SPOC sono strutture aperte sulle 12 ore. Allora, con questa ricchezza di offerta territoriale aggiuntiva abbiamo voluto garantire questa prossimità, diciamola strutturata. Nello stesso tempo però è importante un accentramento dei servizi chiamati di back office, quindi una parte amministrativa, e dal punto di vista sanitario invece ragionare insieme ai professionisti, e questo è stato fatto, per accentrare quelle cose di livello più alto che nell'interesse della comunità devono essere fatti in posti ben definiti con ruoli e responsabilità chiari.
0: Assessore, sono usciti i dati Agenas sulle liste d'attesa dei primi 6 mesi, ora insomma tra

0: pochissimo usciranno gli altri. Stiamo andando meglio, stiamo migliorando, ci sono più prestazioni, ma l'appropriatezza è ancora un po' così difficile da far comprendere. A che punto siamo? Perché questo è sicuramente un tasto dolente non solo per la sanità ligure, ma per la sanità nazionale.
1: Ma sicuramente i miglioramenti ci sono stati. Io vi do un dato che credo sia esemplificativo. Il confronto tra il primo semestre 2025 e il primo semestre 2026 per quanto riguarda la diagnostica strumentale, quindi parliamo di TAC, risonanze e mammografie, ha registrato un aumento nel primo semestre 2026 di 15.000 prestazioni. Questo credo che sia un dato significativo, segno che il sistema, quando diciamo vuole funzionare, è in grado di funzionare molto bene, e in questo i nostri medici direi che sono, se organizzati, se gestiti nel modo giusto, rispondono molto bene, e di questo li devo ringraziare, loro e tutti gli operatori sanitari, perché stanno veramente rispondendo a tutte le richieste che noi gli stiamo facendo. Ci avviciniamo per la classe di priorità B, quello per quanto riguarda le visite che devono essere date entro 10 giorni, ci avviciniamo ormai costantemente al 90%, cioè di persone che riescono a prendere una classe B, quindi l'appuntamento entro i 10 giorni. E poi abbiamo messo in campo il percorso di tutela, il gruppo operativo percorso di tutela, il GOPT. Cosa vuol dire questo? Questo è una cosa che dal punto di vista della comunicazione, ne approfitto qualche secondo per spiegarlo, perché è giusto che tutti i cittadini lo sappiano. Nel momento in cui il cittadino che prenota sulla piattaforma digitale o dal farmacista, che sono le due principali, non riesce a trovare l'appuntamento nel tempo prestabilito, in automatico, senza che sia il cittadino che debba telefonare al numero verde, compare un messaggio o il farmacista stesso propone, dice: guarda, l'appuntamento è oltre i 10 giorni, oppure non c'è. Lo accetti oltre i 10 giorni? O se non c'è, vuoi che lo mettiamo nel percorso di tutela? Automaticamente viene reindirizzato e nel giro di pochi giorni il sistema trova il posto. Ad oggi sono stati gestiti circa 30.000 persone in questo modo, per cui
0: cioè
1: credo
0: un anno, che più o meno. Però se è vero che state facendo bene sulle B, è anche vero che il cittadino sulle altre ha delle serie difficoltà, anche e soprattutto su alcune specialità, la sua, dermatologia, allergologia. Su questo che cosa si può fare ancora di più? Lei mi dirà, le ho già detto che abbiamo fatto così tanto per il bene, però...
1: Ha ragione. Allora, sulla dermatologia e sull'oculistica, che sono obiettivamente le prestazioni ambulatoriali più critiche, abbiamo migliorato molto, perché sia i dermatologi che gli oculisti, che voglio ringraziare entrambi perché sennò dite che sono in conflitto di interesse, hanno messo in campo veramente un aumento dei numeri dei posti e delle agende, quindi questo è un dato di fatto. Il tema delle altre classi priorità, quelle D entro 30 giorni, quelle P entro 120 giorni, è un tema che noi dobbiamo affrontare e che stiamo affrontando per quanto riguarda la presa in carico, perché la classe priorità P, che è quella che oggi forse soffre un pochettino di più, perché stiamo dando precedenza a quelle prioritarie entro 10 giorni, sono quelle classi di priorità che invece dovrebbero essere la presa in carico, quindi non più prime visite, ma la presa in carico. Il paziente viene la prima volta, lo vedo e poi, se sta bene, se non ha problemi, lo congedo e basta. Se invece ha bisogno di ulteriori accertamenti, allora sono io che lo prenoto e lo prendo in cura e non lo rimando dal medico.
0: È una sorta, diciamo, di percorso che possa seguire anche i cronici.
1: Esatto, questo è un qualche cosa che stiamo sempre più spesso portando in atto. Chiaramente c'è ancora un po' di sofferenza in questo.
0: Le faccio un'altra domanda prima di entrare poi nel merito della riforma, che riguarda i soldi. Sappiamo che ogni assessore che è passato dalla sanità, che è quello che poi insomma cuba la maggioranza dei soldi in Regione Liguria, quando va a Roma deve battere molto i pugni sul tavolo per avere più soldi. E mi sembra che insomma la richiesta

0: quest'anno sia così per lei, no? Perché abbiamo bisogno di più soldi? Perché abbiamo questa riforma e la dobbiamo far quadrare? Perché se no non riusciamo a metterla insieme? Oppure perché siamo così longevi?
1: Allora, il tema è un tema che è legato alla peculiarità della nostra regione. La nostra regione, giustamente come lei ha detto, è una regione di longevità, e la longevità chiaramente ha un costo. Ha un costo che è derivato dal fatto che la popolazione longeva è comunque una popolazione fragile, che è una popolazione in salute, ma che ha una salute che chiaramente è un po' più precaria rispetto al ventenne, al trentenne, che obiettivamente consuma meno, tra virgolette, salute. Quindi questo necessita di maggiori finanziamenti, ed è quello che noi stiamo a più riprese, io, il dottor Bordon, quando andiamo in Commissione Salute, ci andremo a fine mese, il 29 di settembre, proprio per pretendere.
0: Quanto chiederete di più?
1: Tanto.
0: Tanto quanto?
1: Tanto. Adesso quanto è un qualcosa che, diciamo, esula un attimino dal
0: sennò poi i suoi colleghi ascoltano, leggono e
1: non dobbiamo scoprire le carte. Però il tema dell'invecchiamento è un tema che certamente è di primaria importanza.
0: Ma senta, se questi soldi in più non ce li danno, la riforma e la sanità ligure ce la fa lo stesso? No.
1: Dobbiamo sì che ce la fa lo stesso, ce l'abbiamo sempre. No, allora, questo è un altro tema. Ce l'abbiamo sempre fatta e continueremo a farcela, prima di tutto. Il tema dei privati in Regione Liguria è minimale. Nel senso che per quanto venga detto anche dalle opposizioni che noi stiamo svendendo la sanità pubblica ai privati, questo non è vero. Non è vero, ma è un dato di fatto, è una realtà. Basti pensare per esempio che, contrariamente ad altre regioni, gli ospedali privati di fatto ce n'è uno. Il privato accreditato ci dà una grande mano, questo è vero, e lo ringrazio, perché comunque lavora per nome e per conto del sistema sanitario regionale, ma non è da demonizzare, anzi è un aiuto fondamentale.
0: Certo. Entriamo un po' di più nella riforma, però le facciamo parlare prima la direttrice sanitaria dell'azienda ospedaliera metropolitana. Intanto dobbiamo salutare la direttrice generale Calamai, che insomma ha avuto un po' di febbre, quindi insomma non poteva essere con noi questa sera. Marta Caltabellotta è la direttrice sanitaria dell'azienda ospedaliera metropolitana, che sicuramente insieme all'ATS sono le due grandi novità della riforma. Lei è stata direttore sanitario e direttrice sanitaria territoriale dell'ospedale Villa Scassi, quindi un'esperienza di ospedali, territorio, un po' più piccoli. Che cosa significa oggi gestire l'organizzazione sanitaria dell'azienda ospedaliera metropolitana, che mette insieme anche un IRCCS come il Policlinico San Martino, ma anche ospedali con caratteristiche particolari, anche mi viene in mente il Ponente?
2: Beh, l'aver avuto esperienze, le esperienze precedenti mi hanno dato un bagaglio importante e utile, soprattutto in questa nuova azienda. Lavorare al Villa Scassi significa lavorare in un ospedale fortemente integrato sul territorio, molto radicato ma contemporaneamente integrato nella rete ospedaliera e nella rete dell'emergenza. Gestire un'azienda territoriale come la ex ASL 3 significa avere uno sguardo diverso su tutta una porzione importante di regione. Poi la ex ASL 3 era praticamente metà della regione Liguria. Questo mi consente adesso di avere ugualmente la possibilità e la capacità di vedere da due punti di vista diversi. Perché da un lato abbiamo la necessità di programmare l'attività di questi ospedali a lungo termine. Dall'altro abbiamo anche la capacità di cogliere le differenze fra gli ospedali e di valorizzarne quando è necessario. Cioè l'azienda ospedaliera metropolitana si compone, diciamo, di due anime. Di un policlinico che ha un compito importante regionale, anche sovraregionale,

0: legato alla ricerca, alla certo. CCS, e ha col tempo due ospedali di diverse dimensioni posizionati nel ponente genovese, quindi in un ambito che ha delle sue peculiarità, dove è più necessario essere presenti. Uh-huh. E noi non dobbiamo cancellare questo tipo di particolarità di questi due ospedali, anzi la loro vocazione territoriale deve restare, perché sono parte integrante della risposta che la sanità dà a quei cittadini in quegli ambiti. Al contempo dobbiamo, da un certo punto di vista, ci sono cose da uniformare gli indicatori, uniformare il modo di verificare, diciamo, gli standard di misurazione. Ci possono essere cose da accentrare, tutto ciò che è legato alle prestazioni legate a volumi o a tecnologie è importante che siano accentrati, ma ci sono anche cose che devono restare calate nel territorio, perché solo quegli ospedali con quella vocazione sono in grado di dare quel tipo di risposta.
1: Lei mi ha dato un assist sul territorio, perché, e così vado a salutare anche Marco da Monteprioli, che è il direttore generale ATS Liguria, perché io da anni e anni mi occupo di sanità e sento parlare di questa integrazione con l'ospedale, il territorio, questo territorio che deve fare di più, ce la facciamo, non ce la facciamo, dall'ospedale dobbiamo spostare al territorio, e sappiamo che quello ligure è molto complesso. E allora, accorpare la governance significa davvero migliorare i servizi, oppure la percezione che i cittadini hanno avuto, e anche alcuni sanitari, è quello di allontanare le decisioni dai territori?
2: No, assolutamente no. Anzi, io, come ho detto più volte e come continuo a credere, uno dei punti di forza della nostra riforma è quello che si è voluto mantenere un presidio sul territorio. Al contrario di altre riforme che abbiamo studiato, che abbiamo visto in Italia, in regioni che possono essere anche dimensionalmente simili alla nostra, dove si è accentrato tutto in un'unica sede, la nostra riforma prevede comunque nella figura dei direttori d'area, nella presenza delle aree sociosanitarie locali, un forte presidio del territorio che deve andare di pari passo con l'unificazione dei processi, che invece è un compito preciso che dobbiamo fare a livello centrale. Da questo punto di vista credo quindi che il poter avere una divisione tra quelli che sono i compiti di programmazione strategica, di revisione dei processi, di impegno delle risorse, quantificazione, insomma tutto quello che riguarda la gestione di un'azienda, da quello che è la gestione invece negli ex territori, chiamiamoli nelle ex ASL, abbia la possibilità di rappresentare veramente un trade union tra quello che può essere il compito che noi svolgiamo a Genova, diciamo in stretta collaborazione chiaramente col Dipartimento, con l'assessorato, e quello che invece viene gestito sul territorio.
1: Allora, il suo piano operativo, poi magari mi risponde lei, assessore, diciamo al posto della Calamai, non ha fatto arrabbiare così tanto quanto il piano operativo aziendale, quanto il POA della OM, però qualche mal di pancia l'ha provocato, l'ha creato. Allora, i casi sono due. Perché voi medici, diciamo così, diciamo i medici sono inamovibili, e quando hanno il loro giardino, il loro orticello, non puoi toccarli, e quando vai un po' così crei mal di pancia? Oppure perché i medici hanno sentito questa riforma calata dall'alto e questo piano non condiviso abbastanza? Tanto se mi dà un po' due o tre dati, numeri, un po' di risparmi, qualcosa.
2: Ma
1: no, si
2: ecco,
1: vede.
2: Ecco, non voglio però stabilire
1: non
2: un
1: mi
2: concetto.
1: Dica anche lei, Bucci no, non ci ha chiesto di fare risparmi,
2: no,
1: perché va bene che non ve l'ha chiesto.
2: Assolutamente,
1: però.
2: Voglio essere chiaro su un concetto. Non si parla di risparmio, ma si parla di impiego efficiente. E sono due cose ben diverse, perché nel momento in cui c'è l'obiettivo di risparmiare 100 milioni di euro, vuol dire tagliare 100 milioni di euro di servizi. Quando invece c'è il concetto, che è il concetto che è la base della nostra riforma, di riuscire a impiegare meglio quei 100 milioni, allora vuol dire dare più servizi ai cittadini. Guardi, io faccio solo questo paragone, poi arrivo un attimo al POA. 32 case della comunità sono state attivate, hanno fatto più di 60.000

0: Lasciassi 6 mesi, e quindi questa è una risposta che può essere migliorata, può andare meglio, può andare peggio, ma è stata presidiata e sta rappresentando un nuovo, anzi vedo il dottor Carraro, che è il nostro rappresentante di Medicina Generale, che ringrazio per l'impegno, perché grazie anche alla loro collaborazione queste case della comunità hanno rappresentato una
1: non
0: risposta.
1: Non sono scatole vuote.
0: Ma assolutamente, io il primo indicatore di efficienza della casa di comunità è quando c'è stata la prima lamentela, perché un cittadino ha aspettato più di un'ora di essere visitato. Vuol dire che la casa di comunità in quel momento aveva l'accesso, aveva la possibilità di dare una risposta ai nostri servizi.
1: Sul POA?
0: Per quanto riguarda il POA, io credo che qualsiasi tipo di riforma crei delle persone, dei contenti e degli scontenti, ecco, delle persone che sono favorevoli e delle persone che non sono favorevoli. Non c'è l'intenzione di diminuire i servizi sul territorio, quindi l'intenzione è quella di potenziare i servizi sul territorio. Non abbiamo poi un taglio lineare delle strutture, ecco, come si potrebbe pensare, bensì una razionalizzazione su alcuni processi, che possono essere quelli dei servizi di supporto, quelli dei servizi tecnico-amministrativi, che assolutamente in una riforma come la nostra ci stanno, ma riorganizzando quello che c'è già. Poi è chiaro, guardi, io ho assistito in questi 2 mesi di, diciamo, di gestazione del nostro piano di organizzazione a mille critiche, a mille considerazioni, però quello che voglio dire è che l'intenzione è quella di valorizzare le migliori pratiche, valorizzare il lavoro dei nostri professionisti. Oltretutto in ATS ci sono 13.000 professionisti tra medici, infermieri, tecnici.
1: Quindi li tranquillizziamo.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Poi, anche, ripeto, quelli un po' più piccolini che si sentono un po'.
0: Ma il cambiamento è il cambiamento.
1: Vabbè.
0: Il cambiamento può essere anche assolutamente favorevole, ma
1: certo.
0: Abbiamo l'impressione di uscire dalla nostra comfort zone.
1: Soddisfatto credo che... del POA, lei?
0: Io sì, assolutamente sì.
1: Allora, invece, per quanto riguarda il POA dell'OOM, assessore, quello sì ha fatto venire un po' tanti mal di pancia quest'estate, non mi dica di no, perché è vero. Soprattutto con gli universitari, a che punto siamo e
2: dunque,
1: quando la roadmap, diciamo?
2: Allora, il POA, dunque, mentre il POA di ATSL è stato un POA ed è un POA nel complesso conservativo, e guardate che...
1: ha giocato facile Prioli, è andato sul conservativo.
2: No, ma è la verità.
1: La calamaia, la donna.
2: È la verità, perché non abbiamo tagliato praticamente nulla e non volevamo tagliare nulla per quanto riguarda, diciamo, le strutture sanitarie.
1: Per AOM?
2: Per AOM invece è stato un po' che è implementato, nel senso che le strutture, le unità
1: strutture
2: operative complesse sono nettamente aumentate, le complesse, le dipartimentali. Poi certamente... è innegabile che qualche mal di pancia c'è sempre, c'è stato una serena discussione, tenete conto che io sono dipendente dell'università, per cui se c'è una cosa che mi sta a cuore è l'Università di Genova, ma ad oggi il tutto si è tranquillizzato, ci siamo chiariti, il rettore, professor Antonio Uccelli, che subentrerà al 1° novembre.
1: Ed è per questo che non è qui con noi stasera, perché ovviamente...
2: No, certo. Infatti non, anzi lo,
1: ci vedremo alla
2: lo saluto
1: prossima.
2: Lo saluto
1: tutti, ma ci primo, vedremo alla prossima.
2: E dal 1° novembre chiaramente debutterà ufficialmente come rettore dell'Università di Genova.
1: La metterla sta firma o no sul POA?
2: E la mette, sì certo.
1: La mette? Così
2: certo.
1: Com'è?
2: Chiaramente loro hanno fatto delle richieste.
1: Ma guardi un po', ma voi dicono che sono cattiva.
2: Ma no, ma loro hanno fatto delle richieste che noi sostanzialmente abbiamo accolto quasi completamente. E come sempre, come in tutte le cose, si trova sempre un punto d'incontro, che è l'obiettivo finale di ogni accordo.
1: Una modifica di questo POA me la dice? Che si è trovata? No.
2: Una modifica, questo POA gliela dirò settimana prossima quando si concluderà. Adesso sono soltanto...
1: È ancora prematuro.
2: Non c'è nessuna
1: quando
2: timore.
1: Arriviamo dovremo quindi aspettare, diciamo, che entri, diciamo, il nuovo rettore Uccelli, e quindi se ne parla a novembre.
2: No, assolutamente no. Il POA di San Martino, che è già stato formalmente deliberato dal... Scusate, non di San Martino, dell'azienda ospedaliera metropolitana, che è stato formalmente deliberato all'interno...

0: all'interno dell'azienda, adesso recepirà le modifiche che l'Università di Genova ha proposto, verrà rideliberato all'interno dell'azienda ospedaliera metropolitana e poi verrà portato in giunta per l'ultima approvazione.
1: Quando?
0: 10 giorni, 15 giorni ed è fatta. E lo stesso vale per la TSL, eh?
1: Sì, vabbè, ma a priori abbiamo capito che tanto è facile, pochi mal di pancia.
0: Non lo so, appena. Non so dei due.
1: Appena. Però c'è in questa riforma una domanda su tutte, e cioè noi sappiamo che ci sono pochi infermieri, pochi medici, sono professioni che sono attrattive, non sono attrattive, sono pagate troppo poco, dovrebbero essere pagate di più. E allora faccio questa domanda sia ad Alessandro Bonsignore, presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Genova, che poi a Carmelo Gagliano, vicepresidente nazionale FNOPI e presidente dell'OPI di Genova. C'è una difficoltà aggiuntiva a questa riforma portata dalla carenza dei medici e poi degli infermieri? E come stiamo andando noi? Oppure invece ci piangiamo sempre addosso e stiamo andando meglio degli altri?
2: Sì, parto da quest'ultima considerazione che mi fa particolarmente piacere, perché quando si sente parlare di riforme di qualsiasi natura esse siano, credo che serva un po' di entusiasmo, perché se parliamo sempre in termini negativi, di speriamo di farcela, se no le cose andranno male, come faremo, ecco, una riforma fa fatica, ecco, quindi spero che diciamo possa nascere anche un po' di entusiasmo in un momento di cambiamento, perché l'entusiasmo poi trascina quelli che sono anche i risultati. Per quanto riguarda la situazione medici e infermieri è profondamente diversa, lascerò ovviamente a parlare di infermieri e l'amico Carmelo Gagliano, che sono pochi, ma lo posso già anticipare, perché sono in termini assoluti sono pochi gli infermieri ed è un problema serissimo della nostra sanità. I medici non sono niente affatto pochi in termini assoluti, ma abbiamo pochi specialisti di alcune discipline e questo crea un problema al sistema.
1: Quelli che non possono lavorare nel privato. Ma lo dico io, non lo dice lei.
2: Non è un tema pubblico-privato, è un tema di mettere gli operatori nelle condizioni di lavorare bene, di dare il meglio di loro stessi. E prima abbiamo sentito parlare di lamentele relativamente a perdite di posizioni apicali, di poltrone. Io non credo che questo leitmotiv del medico che insegue lo stipendione o per forza deve diventare direttore. Io credo che se noi mettessimo i nostri medici nelle condizioni di lavorare bene, ci sarebbe un sentimento positivo che farebbe sì che molti di più rimarrebbero nel sistema e molti ritornerebbero nel sistema. Quindi io credo che il ragionamento da fare in una fase di cambiamento, quale quella che stiamo vivendo, è di portare entusiasmo, positività, creare le condizioni perché gli operatori possano lavorare meglio e soprattutto, mi permetto di dire, riportare i cittadini dalla nostra parte, perché finché si crea un dualismo per cui medico e paziente non sono più alleati come dovrebbero essere da naturale, diciamo, connotazione, ma sono due antagonisti, perché il paziente che non trova nel sistema delle risposte si scatena contro il medico come se il medico fosse il responsabile della situazione, allora il sistema non andrà mai bene qualsiasi riforma facciamo. Quindi cerchiamo di far capire ai cittadini che siamo dalla stessa parte, cerchiamo di far sentire la voce dei professionisti alla politica, portiamo le idee, gli ordini in questi possono e devono giocare un ruolo decisivo, che è quello di portare le istanze dei professionisti all'attenzione politica. Abbiamo la fortuna, perché confrontandomi in altre situazioni italiane, poche in realtà hanno questa fortuna di avere un assessore che è un collega, che è un amico, che risponde sempre a qualsiasi istanza. È stato creato un organismo che è il Consiglio Superiore di Sanità, all'interno del quale 30 professionisti e tutti gli ordini professionali, tutte le professioni sanitarie sono coinvolti, una volta al mese c'è un tavolo di confronto dove noi ordini portiamo le nostre idee, poi certo politicamente potranno essere sposate o non sposate, però intanto la politica ogni mese ascolta la nostra voce, la voce degli operatori. Credo che questo sia un qualcosa di positivo, cerchiamo di valorizzarlo e soprattutto, mi lasci dire un'altra cosa, io mi auguro davvero che se vogliamo che il sistema sanitario nazionale diciamo riprenda la sua corsa verso una crescita e verso il soddisfacimento di quelli che sono i bisogni di salute della popolazione, usciamo dalle logiche politiche di maggioranza, di opposizione. La salute non è di destra, non è di sinistra, la salute è di tutti, parliamo la stessa lingua, non dobbiamo avere persone che remano contro, ma solo persone che remano a favore. Se riuscissimo

0: a fare questo switch, questo cambio culturale, senza sentire differenze, il pubblico, il privato. Cos'è pubblico e cos'è privato? È pubblico quando una prestazione sanitaria viene erogata gratuitamente al cittadino che diversamente non avrebbe accesso.
1: Quindi a me, se mi fanno la TAC, che me la faccia uno, me la faccia l'altro, al cittadino non interessa niente.
0: Esatto,
1: basta che
0: quella è tutta sanità pubblica. Se è gratuita è tutta sanità pubblica. Quindi usciamo da queste logiche divisive. Cerchiamo di guardare al futuro con ottimismo, i cittadini siano dalla nostra parte, la politica sia compatta, perché se la politica è compatta e anche i nostri parlamentari di destra e di sinistra vanno a Roma a discutere del fatto che una regione dove c'è un così alto tasso di anziani necessita nella ripartizione della conferenza Stato-Regioni un finanziamento più elevato, perché è giusto che sia così, credo che ne beneficeranno tutti, piuttosto che se andiamo a discutere del fatto che una delle eccellenze della nostra realtà ligure, che è il Gaslini, e che cuba la mobilità attiva prevalente della nostra regione, quindi dovrebbe essere fonte di ricchezza, si trova invece a eseguire una prestazione in più, ma magari per altre regioni, e il DRG non copre neanche il costo della prestazione, quindi diventa un qualcosa che va in negativo, capite bene che il sistema non funziona. Quindi cerchiamo di portare ottimismo, compattezza, e io sono fiducioso. Se si farà questo percorso, e la Liguria può essere la prima a farlo, vedremo dei risultati positivi per tutti, cittadini, operatori.
1: Speriamo, anche perché sennò, insomma, non è che il futuro sia così roseo.
0: Ottimismo.
1: No, vabbè, ottimismo va bene, ma anche realismo. Allora, grazie consigliere Gagliano. Come siamo messi con gli infermieri? Mi sembra bene rispetto alla, diciamo così, un po' alla media nazionale, però comunque una grande carenza.
2: Sì. Riflettevo su come un po' sintetizzare questo momento, e mi veniva in mente quando si è ipercritici con se stessi e all'esterno si viene percepiti invece con le persone tranquille che stanno bene, serene. Perché dico questo? Perché la Liguria sta dando un'immagine che avvicina i giovani alla professione di infermiere. L'immagine viene fuori da intanto un'offerta formativa importante, perché in Liguria per gli infermieri abbiamo tutto il ciclo di formazione accademica completa, abbiamo iniziato con l'assessore l'interlocuzione anche per differenziare quello che è la filiera del prossimo futuro, che vede anche la figura dell'assistente infermiere entrare nelle nostre strutture, il laureato magistrale a indirizzo clinico specializzato per le aree che sono delle cure primarie per il territorio, delle cure neonatologiche e il prossimo anno accademico per l'area dell'emergenza urgenza. Quindi questo fenomeno sta attirando i giovani. Noi per il secondo anno di fila siamo lievemente ottimisti, perché siamo riusciti.
1: Ottimista, se no buon signore.
2: È perché poi c'è un altro elemento che io mi sento di dire qui in questo consesso veramente prezioso e autorevole. Quindi da una parte stiamo dando un'immagine importante, i giovani si avvicinano, ma stiamo perdendo un 15-20% di giovani che venivano in Liguria dalle altre regioni.
1: Perché?
2: Quindi questo perché accade? Perché se noi riuscissimo a far venire storicamente le regioni vicine come la Toscana, l'Emilia, il Piemonte, venivano a formarsi a Genova, perché non stanno più venendo? E se riuscissimo a riprendere questo trend, avremmo veramente un botto di iscritti al corso di laurea. Perché costa caro vivere fuori casa.
1: Costa. Quindi l'affitto.
2: È importante che questo tema venga messo sul tavolo e si trovino delle soluzioni. L'altro elemento importante invece, nella necessità di valorizzare questi giovani che investono nella formazione, e con l'assessore abbiamo parlato, ci saranno concorsi ogni anno per infermiere, perché il turnover dei pensionamenti per i prossimi 2-3 anni dovranno essere coperti con i neolaureati. Ma nello stesso tempo si sta creando un fenomeno che è veramente emozionante. Stiamo unendo le generazioni. Sì, Tiziana, perché questa riforma sanitaria ha aperto

in maniera importante il territorio ai colleghi che con tanti anni di esperienza lo stanno popolando e arricchendolo. Per coprire i posti vacanti stiamo assumendo i giovani e si sta abbassando l'età media dei colleghi infermieri nelle strutture ospedaliere. Allora, questo è un trend che noi auspichiamo possa essere ancora mantenuto e incentivato con che cosa? Le assunzioni

0: degli infermieri, vale a dire fare in modo, parlando in italiano, sì, che non siano i nostri infermieri costretti ad andare a lavorare in altre regioni o all'estero, sì, perché se un giovane oggi può studiare, può essere riconosciuto nella sua competenza dal punto di vista retributivo, e anche qui ottimismo, come dice il professor Bonsignore, sì, significa che io da tanti anni non vedevo un rinnovo contrattuale che ha anticipato addirittura i tempi. Uh-huh. E si sta già parlando del prossimo futuro. Allora, se noi paghiamo bene gli infermieri, li facciamo studiare e nella commistione delle competenze riusciamo a farli lavorare insieme, questo è un mix che io chiedo alle istituzioni il dovere di continuare a mantenerlo per i prossimi anni, perché diversamente sarà complicato mantenere questo servizio.
1: Non solo dentro gli ospedali, ma anche dentro le case della comunità. Flash, quindi rispondiamo con un concorso per infermieri all'anno, di cui uno entro la fine dell'anno?
2: Sì, noi dobbiamo intercettare
1: 30 secondi.
2: Dobbiamo intercettare i nuovi laureati. Per farlo stiamo pianificando di fare un concorso a partire dal 1 dicembre, perché i laureati in scienze infermieristica si laureano il 30 di novembre. Per cui se noi, e con questo lo abbiamo pianificato sia con la TSL che col presidente dell'Ordine degli Infermieri Carmelo Gagliano, in questo modo riusciamo a intercettare i nuovi. Non solo, ma parallelamente faremo anche un bando di mobilità e una manifestazione di interesse. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi vogliamo avere l'idea di dove gli infermieri vogliono andare a lavorare. Questa è la cosa importante.
1: E qui si torna, vedi sopra.
2: In modo tale da avere una mappa geografica di dove sono le zone più gettonate e quelle meno gettonate. Uh-huh. Questo ci aiuta per capire il fabbisogno e per cercare di riorganizzarlo.
1: Gli ultimi 30 secondi sono sullo stato di agitazione dei medici, la dirigenza, una fumata nera con un incontro che c'è stato in prefettura. Che cos'è che non siete riusciti a far passare, a far comprendere? C'è stato qualcosa di sbagliato nella comunicazione, o anche qui, diciamo, invece c'è ottimismo e spera, insomma, di risolverla?
2: No, ma allora io sono per definizione ottimista, altrimenti non avrei fatto l'assessore.
1: Sicuro.
2: E proprio stasera qui ospite c'è un rappresentante di ANAO, il dottor Beltrame.
1: Eccolo,
2: che eravamo compagni di corso e che ci siamo rivisti al tavolo di raffreddamento. Adesso ci siamo rivisti qua. È chiaro che ognuno deve fare la sua parte, ognuno ha la sua posizione. È giusto che i sindacati della dirigenza medica battono i pugni sul tavolo per le loro rimostranze. Noi cerchiamo in qualche modo, io da medico soprattutto, cerco di essere sempre, di avvicinarmi sempre alle loro posizioni. Riusciremo sicuramente ad arrivare ad un accordo, come sì, questo è sicuro, e come è già successo in passato, anche questa volta riusciremo a accontentare tutte le categorie.
1: Grazie, grazie assessore. L'ultima domanda per Bordon: quando ha disegnato, diciamo, questa riforma, qual è l'indicatore, il punto che si è stampato nel cervello per dire: se riusciremo a raggiungere questo, allora sì, avremo fatto gol?
3: Direi che sono sostanzialmente tre, perché noi abbiamo riorganizzato sia l'offerta degli ospedali metropolitani,
1: microfono,
3: sia il territorio. Quindi i tre sono, per quanto riguarda il dato complessivo, la diminuzione della fuga passiva, cioè il fatto che cittadini liguri ricorrono a strutture sanitarie magari per patologie non particolarmente complesse. Quindi questo è un elemento su cui noi dobbiamo investire per dare quell'offerta, e il modello organizzativo, dal mio punto di vista, rende appieno questa potenzialità. Il secondo, sempre diciamo sulla parte ospedaliera, e relativamente all'ordine che dobbiamo fare sul sistema dei boarding del pronto soccorso, devo dire che da questo punto di vista dei dati molto incoraggianti sono già venuti. La scorsa settimana il San Martino per 2 giorni consecutivi ha rispettato appieno quello che sarebbe un dettame organizzativo, cioè nessuna persona attende, se ha necessità di un ricordo,

0: Ovvero oltre le 8 ore e per 2 giorni consecutivi la scorsa settimana.
1: Si è tenuta la notizia all'ultimo. Bravo!
0: Una notizia, non bravo io, bravo gli operatori. Terzo elemento, per quanto riguarda il territorio, la maggior presa in carico dei cittadini. Per presa in carico significa sia risposte rispetto alla specialistica ambulatoriale, ne abbiamo parlato prima, sia potenziamento dei servizi sul territorio, avendo una popolazione più anziana di altri, noi aumentare il numero degli seguiti a domicilio. Anche questo mi sento di dire con ottimismo misurato rispetto alle azioni che abbiamo fatto, ma ottimismo sicuro, perché noi abbiamo intrapreso una riorganizzazione che difende il sistema, lo rafforza, perché quella di prima avrebbe peggiorato tutti questi 3 indicatori.
1: Ottimismo misurato, anche lei Bordone mi sta diventando un vero genovese, un vero ligure.
0: No.
1: È vero, è giusto.
0: Le assicuro che questa riforma...
1: Ma era un complimento.
0: No, la ringrazio, ma questa riforma non è... Il complimento va al sistema che, devo dire, con entusiasmo, al di là delle normali critiche, crede che la strada del cambiamento è doverosa e necessaria.
1: Grazie, grazie a Bordone, a Prioli, a Gagliano, a Bonsignore, a Caltabellotta e all'assessore Nicolò. Abbiamo cercato di spiegare un po' quello che è successo in questi 9 mesi. C'è ancora sicuramente molto da fare, ci saranno ancora tanti tavoli, tante persone insomma da mettere insieme, e poi è evidente che quando si fa una riforma così grande ci possono essere delle cose che partono in un modo e poi vengono modificate proprio magari grazie all'ascolto e agli incontri. Grazie a voi e a voi che ci avete ascoltato. Sanità pubblica e sanità privata, ma che cos'è il privato convenzionato? C'è questa lotta oppure in realtà vanno a braccetto ed è proprio per questo che i servizi vengono erogati per esempio nel nostro territorio? È vero che il privato è così tanto in aumento ed è così presente oppure no? E poi gli ospedali del futuro che si stanno costruendo in Liguria, di questo e di molti altri argomenti parliamo con Giacomo Giampedrone, che è assessore regionale con delega all'edilizia ospedaliera, Renato Botti, che è direttore generale del Gaslini, con Giuseppe Castello, che è presidente ordine Federfarma Genova e vicepresidente Federfarma Liguria, con Federico Patrone, che è presidente Confindustria Sanità Genova, con Luca Pallavicini, che è presidente nazionale Conf Salute Healthcare, e con Andrea Carraro, che è segretario FIMG Liguria. Allora, abbiamo un po' discusso, no, della riforma, del modello, poi però bisogna affrontare le realtà quotidiane. Per affrontare però le realtà quotidiane mi piace partire in realtà dal futuro e allora dagli ospedali che ci saranno. A che punto siamo, assessore? Ci aiuta a scattare un po' una fotografia?
2: Intanto buonasera a tutti, e che cosa stiamo facendo in Liguria, perché è importante capire perché io sono qua, nel senso che faccio un altro mestiere, non certo la sanità, che è un mestiere molto importante per i nostri liguri, ma a un certo punto il presidente Bucci ha deciso che un pezzo di infrastrutture della nostra struttura regionale avrebbe dovuto occuparsi della costruzione degli ospedali, che sono i nuovi plessi ospedalieri su cui ovviamente stiamo lavorando. Quindi cosa accade? La sanità lavora, fa le progettualità, decide quali sono le situazioni ovviamente da aggredire a livello territoriale e noi costruiamo quello che poi ovviamente diventerà, nel caso della Spezia, il nuovo Ferrettino, nel caso di Pietraligure il nuovo Santa Corona, piuttosto che ovviamente Galliera, Erzelli o Presso Unico del Ponente. C'è una particolarità: noi negli ultimi 2 anni abbiamo aperto il cantiere del Ferrettino, il 12 ottobre saremo con il presidente, con l'assessore Nicolò, a fare un punto di cantiere. Abbiamo una data che è quella di gennaio 28 per l'inizio della consegna dell'opera, inizio della consegna per il nostro lavoro che è strutturale, significa poi ovviamente passare la palla alla sanità che dovrà allestire quell'ospedale, garantire lo switch off del plesso attuale e lo switch on evidentemente del nuovo plesso ospedaliero del Ferrettino, ma con una grande capacità di azione che penso ha trovato una sinergia fra infrastrutture e sanità che non esiste in nessun'altra parte d'Italia. E se stiamo facendo opere che sono ferme da 40 anni, io penso che il risultato inizia a essere discretamente positivo. La differenza fra

0: Tra il ferrettino che è un PPP e chi dice che PPP, partenariato pubblico-privato, per chi ovviamente ecco, è meno addentro alle capacità, diciamo così, del codice degli appalti, è privatizzare la sanità, dice una balla colossale. Lo dobbiamo dire, perché il PPP è semplicemente una partnership pubblico-privato nel quale si costruisce un ospedale pubblico e un pezzo di gestione, non di tipo sanitario, ma di tipo tecnico, di quell'ospedale che verrà condotto per 10-20 anni viene gestito dal privato attraverso un canone. Ma questo ci aiuta, perché avere tutti i soldi subito per costruire un nuovo ospedale per una sanità o per una regione sarebbe evidentemente impossibile. Il Santa Corona invece è un appalto classico, quindi non è vero che noi andiamo solo sui PPP, andiamo sui PPP dove la strategia regionale della sanità e del presidente Bucci ha deciso di perseguire quella strada, ma facciamo anche appalti classici. Abbiamo deciso a un certo punto di reperire tutte le risorse in ambito sanitario che erano necessarie per bandire il nuovo Santa Corona. Abbiamo individuato i progettisti, stiamo lavorando al PFTE, quel PFTE che arriverà nei primi mesi di gennaio, del 2027, fra gennaio e marzo direi, sarà il PPP, il PFTE che metteremo in gara per andare ad aprire il cantiere. Io penso che sia un bel modo di lavorare, parlare chiaro ai cittadini. Abbiamo un percorso invece di altri partenariati pubblici privati che hanno una scadenza come chiamata al 15 novembre. E io non posso sapere che cosa accadrà ovviamente nelle domande, che sono assolutamente segreto, ma dalle interlocuzioni che abbiamo avuto,
1: per esempio
0: Erzelli piuttosto che Taggia, piuttosto che Galliera, dalle interlocuzioni che abbiamo avuto con il direttore Prioli, con l'assessore Nicolò, anche grazie all'esperienza del Gaslini e del Ferrettino, che sono due realtà italiane, guardate che non sono tanti i PPP che si stanno costruendo nel nostro paese, e avere un'eccellenza come il Gaslini e una partita storica come quella del Ferrettino, già con i cantieri aperti e figli di partenariati pubblici privati costruiti tutti sul nostro territorio, io penso che porti la Liguria oggi a essere al centro di un grande dibattito nazionale, che è quello ovviamente di quanto questo paese vuole investire su questo schema di contratto o quanto evidentemente invece investire con appalti classici.
1: Mi dica in 20 secondi se lei da spezzino si sarebbe mai immaginato di vedere già questi piani, diciamo, che stiamo anche vedendo e che abbiamo visto del Ferrettino dopo tutto quello che era accaduto. Lo dica solo in 15 secondi.
0: No, ovviamente me lo sono immaginato perché mi sono anche preso la responsabilità, però credo anche che sia figlio di un percorso che abbiamo voluto costruire con grande tenacia. 40 anni non si recuperano senza volontà e quindi la volontà è molto importante.
1: Grazie, assessore Gian Pedrone. Direttore Botti, il suo, diciamo, il nuovo Gaslini è quello sicuramente più avanti, mi sembra. Poi insomma dietro sta arrivando il Ferrettino, però anche nelle immagini che sono proprio delle scorse ore si vede questo grande lavoro che è stato fatto, senza dimenticare che l'ospedale sta andando avanti, quindi sia per i pazienti che per i medici e gli infermieri. E allora come sta andando? Perché so che è veramente il suo cucciolo questo, quindi insomma ne parla con molto orgoglio tutte le volte che ne parliamo insieme, però insomma qua sta andando bene.
2: Sì, sta andando bene, buonasera a tutti. È il cucciolo di tutto il Gaslini, stiamo riscrivendo la storia del Gaslini di circa dopo 88 anni della sua storia. È un posto straordinario che era costruito a padiglioni, quindi con logiche di un secolo fa, e quindi l'idea, il coraggio, devo dire, che abbiamo avuto insieme al Consiglio di Amministrazione di affrontare questa nuova iniziativa, al momento insomma le cose sembrano premiarci. Effettivamente abbiamo firmato il contratto nel 23 e a fine del 27 noi avremo il primo grosso padiglione, che poi è la vera novità. Riusciremo ad aprire a fine 27 il nuovo padiglione, compreso di arredi, attrezzature e tutti i trasferimenti, quindi credo che sia un tempo per una pubblica amministrazione davvero davvero importante.
1: E cosa ci sarà lì dentro, quel monoblocco? Non so se adesso abbiamo cambiato il nome, ma
2: no, sarà il cuore del nuovo ospedale, perché ci sarà tutto quello che chiamiamo la piattaforma ad alta complessità. Quindi ci sarà il pronto soccorso, terapia terapie intensive, tutte le chirurgie specialistiche, le chirurgie e tutte la parte tecnologica.

0: tecnologica. Quindi calcolate che oggi, per capire la nostra complessità, noi abbiamo due blocchi operatori in padiglioni diversi su quattro piani complessivamente. Avremo un unico piano complanare dove avremo tutte le sale operatorie, quindi capite che questo, a beneficio degli operatori, a beneficio dell'utente, tutti i percorsi, sarà un qualcosa di effettivamente straordinario. E qui, come diceva l'assessore Giampedrone, sicuramente non posso che ribadire l'importanza dello strumento contrattuale che abbiamo adottato, perché il partenariato è stato anche questa una sfida, ma è un modo, secondo me, molto importante per affrontare questo grande cambiamento e costringere anche noi amministratori a lavorare in un modo diverso, perché il partenariato lo fai solo se hai una squadra in grado di gestire un rapporto con il partner e di essere un adeguato committente. Questo ti costringe a salire di livello. È stata una bellissima sfida, è tuttora una bellissima sfida.
1: Dopo quel padiglione, quindi dopo l'apertura a fine 27, come si va avanti?
0: Si va avanti con le fasi che abbiamo chiamato 2, 3, 4, ovvero sia la ristrutturazione degli altri padiglioni esistenti, che saranno il padiglione a media intensità e a bassa intensità, e poi il padiglione della ricerca. Quindi a fine 2030 avremmo completamente rivisto il Gaslini e cercato di costruire quello che è l'obiettivo, una vera e propria città della salute per i bambini. L'altra cosa interessante, si libereranno dei padiglioni, torno al tema che dicevamo prima, anche di creare degli spazi sia di integrazione col territorio e anche di favorire l'attrattività verso gli studenti, perché ad esempio uno dei progetti è di fare un grande studentato presso uno dei padiglioni del Gaslini.
1: Federico Patrone, presidente Confindustria Sanità Genova, allora intanto da lei vorrei un dato. Prima si diceva con l'assessore, a differenza di quello che si dice, il privato in Liguria non è così, diciamo così, ampio come in altre regioni. A che punto della classifica siamo? So che forse lei non vorrebbe dirlo, però dal suo punto di vista, però.
2: Vabbè, buonasera a tutti. Facciamo una premessa: è arrivata una riforma, adesso la mettiamo a terra. I numeri su cui ragioniamo, Tiziana, sono i numeri però un po' vecchiotti, perché purtroppo in sanità non siamo così rapidi a darli, e quindi io mi devo basare sui numeri che avevo. E i numeri che avevo ci dicono, ma lo dice anche la Regione Liguria stessa, nelle prestazioni ospedaliere il privato accreditato in Regione Liguria produce il 6,7%. In altre regioni ha una produzione pari al 30%. 6,7 non significa 6,7% di risorse, lo sa bene l'assessore. Per quel che riguarda le risorse, cioè quei famosi 3 miliardi e mezzo che arrivano, e speriamo di più grazie alla contrattazione che faremo, dal sistema sanitario, dal fondo nazionale, noi del privato accreditato ne consumiamo circa il 12%. Ed è un numero molto basso, e l'assessore lo sa. Ora, è evidente che questa riforma, e mi permetto di dire, c'è ancora un piano socio-sanitario integrato che lo stiamo per approvare in Consiglio regionale, che dà delle prospettive di complementarietà del privato in funzione del bisogno che hanno i cittadini liguri, che ci fa pensare che ci possa essere qualcosa di importante che possiamo fare anche noi. È indubbio che in questo momento siamo nella parte bassissima della classifica, e insomma, tra le regioni del nord sicuramente nei bassi fondi, mettiamola così. È responsabilità forse anche nostra, perché poi dobbiamo farci un'analisi di coscienza e dire se siamo riusciti a anticipare quello che erano i bisogni del cittadino ligure e a investire nel modo giusto.
1: Ma Patrone, non è che invece noi come Regione Liguria non siamo così attrattivi come per esempio la Lombardia, come l'Emilia, come il Veneto per il privato, per, diciamo così, il budget, per le assicurazioni, ed è anche uno dei motivi per cui tanti professionisti poi se ne vanno a operare in Piemonte, in Lombardia, perché qui non ci sono abbastanza cliniche private?
2: Allora, la risposta è sì,

0: però sono due piani differenti, perché se andiamo a vedere il dato della spesa pro capite che abbiamo registrato del cittadino ligure, ultimo dato dice 825 euro a persona ed è un dato superiore alla media nazionale. Se lo moltiplichiamo per il 1,5 milioni di abitanti che siamo, viene spannometricamente che c'è 1,25 miliardi che ogni anno il privato prende, cioè vede incassati dal risparmio delle famiglie.
1: Quindi ci sarebbe mercato, lei
0: attenzione,
1: dice.
0: No, poi andiamo a vedere, purtroppo non c'è una statistica che ci dice questo 1,250 miliardi dove è stato speso. Allora ci dobbiamo rifare all'Istat tessera sanitaria, quindi però un dato nazionale, quindi 45 miliardi, che ci dice circa, malcontati, il 28% viene speso nei farmaci, dalle nostre farmacie, e se applico quindi questa percentuale al 1,250 miliardi, c'è un giro d'affari di 380 milioni. C'è una fetta pari al 22% che viene spesa invece per i professionisti sanitari, okay, per le visite, e poi ci siamo noi del privato, che siamo sia privato accreditato che privato pocket, che se applichiamo quelle percentuali abbiamo un 450 milioni. Ora, quindi l'esistenza di un privato che, mi lasci dire, funziona nella regione Liguria c'è. Diverso è il discorso se andiamo a vedere quanto del privato convenzionato in ambito di prestazioni ospedaliere noi stiamo andando a produrre. Lì il dato è molto basso. Mi collego però alle posizioni dette dall'assessore Gianpedrone. Costruire ospedali è sicuramente per noi di Confindustria un'operazione immobiliare, non è un'operazione sanitaria. Diventa un'operazione sanitaria quando ci metto i contenuti, il medico, l'infermiere, tutte le prestazioni che andiamo a fare. Ecco, su questo aspetto, ma ci lavoreremo insieme all'assessore nei prossimi anni, sicuramente dobbiamo comprendere che c'è bisogno di infrastrutture, c'è bisogno però anche di andare a vedere che cosa facciamo nelle diverse realtà che andiamo a costruire e come noi del privato possiamo in qualche maniera lottare insieme alla regione su questa mobilità passiva. Mobilità passiva che sappiamo ha avuto dei numeri a consuntivo importanti, perché siamo sui 150 milioni di fuga di pazienti. A me mette rabbia pensare, sebbene vanno in attività del privato convenzionato, però che si vada in luoghi anche ostici per noi liguri da raggiungere, perché abbiamo i Giovi e abbiamo il Turchino da fare, eppure ci sono ottantenni che, accompagnati dal loro figlio di 55 anni, valicano, vanno, e il costo complessivo per la regione Liguria non è solo il costo della prestazione pagata alla struttura esterna, ma è il costo di un figlio che non ha potuto produrre per due giorni, un costo di prestazioni che siamo dovuti andare a chiedere per rimanere nell'albergo e rimanere vicino alla nostra mamma.
1: E allora che cosa si può fare? Perché la regione ci ha messo un po' di soldi, però...
0: Si può fare quello che stiamo facendo, mettere a terra questa riforma, iniziare quei tavoli di confronto che il piano socio-sanitario regionale ha previsto, e noi dalla nostra parte dire siamo in grado di produrre X, quel produrre X è a te necessario o riesci con le tue attività prodotte dal pubblico a soddisfare tutta la domanda? A oggi dico, vedendo liste di attesa e mobilità passiva, dubito che possa esserci una capacità. Da cittadino vorrei, ma dubito, da, chiamiamolo, esperto del settore, che il sistema del servizio pubblico riesca a soddisfare pienamente tutto questo.
1: Quindi se oggi il privato accreditato, il privato convenzionato smettesse improvvisamente, puff, domani, non aiutasse più la sanità regionale, vuol dire che tantissime prestazioni e servizi che cosa succederebbe?
0: Succede che non lo facciamo. Succede innanzitutto che non lo facciamo. Succede una situazione drammatica per il socio sanitario, ma magari ne parlerà il mio collega, perché al contrario dell'attività ospedaliera, l'attività socio sanitaria è coperta con numeri importanti dal privato.

0: accreditato convenzionato. Per quanto riguarda invece le attività ospedaliere della diagnostica specialistica, noi non molliamo certamente la presa, perché certo, abbiamo una nostra capacità produttiva che ai cittadini piace, perché se abbiamo anche numeri così alti del privato pocket significa che siamo bravi.
1: Anche qui ci sarebbe da aprire un capitolo, perché io sono convinta che a casa, anche se sono anni che lo diciamo, far capire qual è la differenza fra il privato accreditato e convenzionato e il pocket, l'out of pocket, lo chiami un po' come vuole, cioè io tiro fuori e decido di andare a pagare quella visita così, da privato, e qui ce n'è di comunicazione da fare, patrone, lo sa.
0: Sì, noi, anzi io invidio le farmacie.
1: Adesso arriviamo dalle farmacie a capire
0: le invidio, perché io devo dire,
1: lo fa una consulenza,
0: mi sento sempre in quella condizione per la quale mi devo vergognare dell'ambito profit che chiaramente effettuiamo quando vai nei farmaci in generale, non parlo delle farmacie, che è cura, che è medicina, certo. Ecco, improvvisamente per il cittadino lì
1: grazie patrone. Luca Pallavicini, la riforma punta a, diciamo, spostare dall'ospedale e il baricentro e andare sul territorio. Le RSA, il socio sanitario, come entra dentro questa riforma? Sono parte integrante? Rischiano di rimanere ai margini, mentre, ne abbiamo parlato tante volte insieme, il bisogno aumenta, la richiesta aumenta nella nostra regione?
2: Intanto buonasera a tutti. Beh, io credo che aumenti sicuramente la richiesta e il bisogno, però io non mi legherei tanto ai numeri, perché quando parliamo di numeri poi a casa fanno fatica a capire cosa sta succedendo. Io mi limiterei a dire il valore delle strutture sociosanitarie, sia pubbliche che private, su una terra come la Liguria, dove ci sono tantissimi anziani. Io quindi direi solo questo, direi se a una persona di 70 anni, io ho quasi 70 anni, se mi offrissero 10 anni di vita o 1 milione di euro, preferirei i 10 anni di vita sana.
1: Più vicino al microfono.
2: Questa vita che mi è stata garantita da tutti gli operatori, sia medici, infermieri, farmacisti e via discorrendo. Credo che dovremmo ritornare un po' ad Alessandro Bonsignore, professore, perché parlava dell'ottimismo, perché io credo che questa regione avrebbe potuto fare due cose: o tirare a campare, che poteva essere una soluzione, tirare a campare, non prendersi nessun rischio, invece ha messo intorno a dei tavoli, voglio dire, dei professionisti, delle persone che hanno lavorato in Liguria, che hanno lavorato anche in altre regioni, e si sono messi a lavorare per cercare di trovare una soluzione. E questa soluzione poi, che possa andare bene o non possa andare male, questo lo vedremo, mi sembra tutto sommato che in questo momento stia andando bene, e credo che questo percorso debba essere un percorso da alimentare. Poi che lo facciamo noi come privati accreditati, perché chiaramente, voglio dire, la contabilità del sistema sanitario è complicata, i palazzi non li possono costruire, non possono fare tante belle cose. Noi magari riusciamo a investire anche un po' sull'immobile, riusciamo a fare dei servizi, e nel lungo periodo, in 30 anni, riusciamo a dare dei servizi che sono remunerati al pari del pubblico. Quindi secondo me l'altra cosa che va detta ai cittadini: guardate che se andate in una struttura privata accreditata, convenzionata o contrattualizzata, credo che sia più adeguato dire contrattualizzata, non spendete nulla, ma la struttura non guadagna sulla vostra prestazione, perché quella prestazione la regione la paga tanto al Gaslini, la paga tanto all'ospedale Galliera, la paga tanto in tutte quelle strutture che magari sono rette da fondazioni, ma che sono di fatto delle strutture private accreditate, convenzionate. Quindi credo che questo, diciamo, cercare di trovare delle barriere, e quando leggo, a volte scrivo qualcosa su Repubblica, su Secolo, anche un po' su Facebook, trovo su una
1: poco sul primo canale, perché non ne ha voglia.
2: Non me lo chiedete, non lo faccio.
1: Ma guardi che le cresce il naso, va là vicini, va là avanti.
2: Quindi,
1: andiamo avanti, che siamo in ritardo.
2: Ci sono sempre quelle 20-30 persone che mi scrivono in privato dicendo: guarda,
1: ha
2: stai lucrando, guadagni, fai, sono una merda, di discorrendo.
1: No.
2: Lo dico, ma certo che lo dico, perché non è possibile che noi ci rimettiamo sempre, voglio dire, la nostra credibilità quando ci siamo. Stiamo lavorando tantissimi anni, e io credo che questo vada riconosciuto a tutti. Poi ci sono dei passaggi particolari, ci sono persone che cambiano, direttori generali di ASL, direttori generali di Liguria Salute. Credo che queste persone vadano in qualche modo in questo momento premiate, perché si sono presi il bagaglio di dover portare a casa una riforma

0: e doverla fare, perché certo. Bucci poi le chiede queste cose, lo capisco certo. benissimo che le chiede, e quindi qualcuno se l'ha assunta questa responsabilità. Allora lasciamo, e concludo, lavorare, voglio dire, le persone che devono lavorare per risolvere queste problematiche. Io credo che il futuro della sanità in Liguria sarà sicuramente migliore, i cittadini potranno tranquillamente rivolgersi ai medici così come si rivolgevano ai medici 40 anni fa, e di trovare quei percorsi di cura, del prendersi cura, che è una cosa completamente diversa da curare una patologia.
1: Grazie, grazie Pallavicini. Carraro, segretario FIMG Liguria, allora a giugno è saltata la riforma che voleva fare il ministro Schillaci sulla medicina di famiglia. Voi siete sempre un po' il capro espiatorio, no? Quando c'è qualcosa che non va in sanità si dice ma il medico di famiglia non funziona, non va, non si trova. Voi da una parte dite noi siamo diventati dei burocrati dietro a un computer, e dall'altra parte i cittadini chiamano Primo Canale e dicono ma lo sapete che il mio medico non mi risponde oppure mi dà l'appuntamento dopo 2 settimane? In mezzo ci sono le case della comunità, e allora come si riesce a trovare la quadra? Chi è che ha ragione? Come nella politica, che i dati sono gli stessi e tutti hanno ragione, oppure no?
2: Buonasera.
1: Perché okay, così sono stata troppo diretta.
2: No, assolutamente.
1: Poteva andare giù più pesante.
2: No. Allora, noi stiamo vivendo un momento estremamente difficile. Il nostro comparto è probabilmente il comparto assieme ai medici e pronto soccorso più in difficoltà, e questo qualcosa vorrà dire, perché a me hanno insegnato che un lavoro lo giudichi dalla remunerazione e dalla qualità. Se non vuol fare nessuno vuol dire che sto lavoro qualche problema ce l'ha, perché se i giovani studenti del sesto anno fanno un mese nel mio studio e quando gli chiedo dai perché non ho visto che sei in gamba, dai non ci penseresti di venire a lavorare con noi, e ti guardano e ti dicono no, troppo, una parola sola, troppo, oppure un altro mi ha detto un'altra parola sola, complicato. Quindi siamo in un momento difficile perché siamo sempre meno i pazienti. Se
1: quanti ne mancano in Liguria, Carraro?
2: Allora, i numeri adesso non sono preparato, non li posso dire.
1: Siamo, perché poi i baby boomer adesso vanno tutti in pensione, quindi...
2: Siamo in un momento difficile perché la metà dei medici della Liguria, che sono 940, ha un'età abbondantemente over 60 anni, spostata più verso 65.
1: E quindi
2: i prossimi 4 anni saranno molto duri. Cosa succede quando i medici di famiglia vanno in pensione e non arrivano i ricambi? Che i pazienti si ridistribuiscono. Quindi i medici di famiglia della mia generazione, che hanno iniziato, che erano abituati a lavorare con 1000 pazienti, ora lavorano con 1500, 1600, 1700, 1800. Avete idea cosa vuol dire avere tutti i giorni 1800 pazienti? Avevamo fatto una stima qualche tempo fa per cui un medico di famiglia massimalista, quello intorno a 1500, viaggia tra i 100 e 150 contatti al giorno. Cioè, con contatti non dico che visita 150 persone, sennò sarei ridicolo. Intendo dire che tra una ricetta che ha fatto, un sms che ha inviato, una visita che ha fatto, una mail, ed è un dato approssimato per difetto, perché come l'abbiamo calcolato? Sulla base dell'apertura della cartella clinica del paziente, che è l'unico dato che riusciamo a individuare. Ma tutti quelli a cui ho risposto per strada prima di arrivare in studio non entrano in quel calcolo, quindi approssimato per difetto. Il Covid ci ha lasciato un'eredità durissima, che è stata quella dell'aumento dei contatti indiretti. Guardate che il medico italiano è l'unico medico di medicina generale europeo che viene contattato direttamente dal paziente. Vi sfido a sentire Inghilterra, Germania, Francia, chi volete, e chiedete,
1: sì,
2: tu riesci a parlare col tuo medico? Ti diranno tutti di no.
1: Perché non esiste neanche questa figura del medico
2: Siamo nati storicamente con un certo modello che ci metteva in diretto contatto col paziente, lo siamo ancora, ma il sistema è andato in tilt.
1: Quindi che cosa si può fare? Quali sono le vostre richieste?
2: Aggiungo solo una cosa, l'avete citate tante volte le case della comunità oggi.
1: Hanno fatto anche dei complimenti, ha sentito?
2: No, ma stiamo lavorando e continuiamo a lavorare col direttore Prioli, con l'assessore. Volevo segnalare un'altra cosa: la nostra entrata nella casa della comunità non ha voluto dire ti tolgo pazienti per andare a avere tempo lì. Cioè abbiamo preso il medico che ha 1500 e 1600, gli abbiamo detto vatti a fare anche 6-8 ore alla settimana lì dentro. Quindi,
1: però avete esperienza, quelli della vostra età,
2: intendo dire,
1: fanno,
2: certo, però si è aggiunto un lavoro che per molti colleghi è diventato complicato.
1: Però ce l'avete fatta, questo è importante per tutta la città.

0: ce la stiamo facendo.
1: Qual è la richiesta per voi?
0: Sicuramente il burnout che ci colpisce è quello della burocrazia. Cioè non ne usciamo. L'ultima tegolona che ci è arrivata un anno fa, poco più, dal Ministero, è quando si sono inventati di chiudere la scadenza della ricetta a 6 mesi. Questo ci ha distrutto. Tu consegnavi al paziente una richiesta di visita, e questo aveva tempo di gestirsela nel tempo. Ora dopo 6 mesi è scaduta. Che l'abbia fatto un medico dell'ospedale, un medico della ASL o che l'abbia fatto io, lei da chi crede che vada al paziente a farsi rifare la ricetta?
1: Se ne risponde da lei. Grazie. No,
0: quindi questa è stata l'ultima tema.
1: Poi mi dicono che sono troppo cattiva con voi.
0: Questa è stata l'ultima tema.
1: Allora, poi magari ci risentiamo per i dati, perché insomma so che insomma ne parliamo sempre, ma Castello, allora lei deve dare ripetizione a Patrone, ma soprattutto come le farmacie stanno aiutando e possono aiutare il sistema in una regione così difficile dal punto di vista orografico con la farmacia dei servizi?
2: Sì. La farmacia ligure ha una distribuzione sul territorio importantissimo. Parlo di dati. Consideri che sulla Liguria abbiamo una farmacia ogni 2.400 abitanti, quando la media europea italiana è 2.008, europea 3.002. Quindi vuol dire che abbiamo una capillarità anche nei paesi più difficili da raggiungere. Mi viene in mente colleghi di Fontanigorda, parlavo prima di Rossiglione, non ricordo più con chi. Quindi noi abbiamo proprio la distribuzione sul territorio, siamo la capillarità sulla strada. Quindi fortunatamente nel 2009 è uscita questa norma sulla farmacia dei servizi, che poi ha avuto dei finanziamenti a livello nazionale. Quest'anno c'è stato un finanziamento di stabilizzazione della farmacia dei servizi. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire avere dei finanziamenti dedicati per poter dare dei servizi che già nella sperimentazione avevamo provato, con ottimi risultati. Un dato, per esempio, telecardiologia, quindi vuol dire ECG, oltre pressorio e oltre cardiaco, in 3 anni ne abbiamo fatti circa 40.000.
1: Che quelli veramente abbiamo tolti da quelle liste d'attesa.
2: Assolutamente, perché sono stati fatti ovviamente con sotto ricetta del medico, appunto, di famiglia. E comunque abbiamo fatto una sperimentazione a dicembre degli OCT in farmacia, con veramente un ottimo risultato. Abbiamo fatto nel giro di un mese e mezzo, perché poi ci siamo un po' fermati, più di 3.000 esami OCT in 9 farmacie. Questo per dire, bene, noi abbiamo un ruolo anche attivo nell'arruolamento della persona, laddove c'è bisogno di arruolare la persona. Altro esempio, per esempio, è iniziata lo screening in ASL 3 e in ASL 5, anche quello del colloretto.
1: Sì. E sappiamo quanto voi siete stati fondamentali, perché spesso proprio dover andare nel posto, in quell'ambulatorio, invece poter andare a ritirare, consegnare sotto casa nella farmacia, ha sicuramente
2: tutte
1: aumentato.
2: Tutte le farmacie hanno aderito, quindi abbiamo un'ampiezza di orario che non è ovviamente paragonabile a quella che può essere la struttura pubblica.
1: E anche la vicinanza a casa.
2: E anche la vicinanza, quindi chiaramente oltre al ruolo che l'ho detto prima di arruolamento, abbiamo anche questo ruolo proprio di vicinanza, e chiaramente c'è stato un aumento di uno screening che è importantissimo. Altra cosa, di nuovo parlo di dati, grazie proprio alla sperimentazione della farmacia dei servizi abbiamo iniziato già nel 2021, e vorrei dire che Regione Liguria è stata la prima a livello italiano a voler provare nella vaccinazione in farmacia. Abbiamo iniziato ovviamente nel 2021 col Covid, e poi abbiamo proseguito oltre al Covid anche nella vaccinazione antinfluenzale. Nel 2000

0: campagna 25-26 c'è stato un aumento di vaccinazioni in farmacia di più del 20%. Questo vuol dire che c'è un gradimento da parte della popolazione, ma più che altro una comodità da parte della popolazione.
1: Quindi direi, la faccio io la sintesi per lei, che siamo un po' in ritardo, che oggi la sanità regionale non potrebbe fare a meno dei servizi che voi come farmacia dei servizi fate a meno, perché sennò ci ingolferemo ancora di più. Il patrone dice di sì, si conferma. Grazie, l'assessore lo fa così, sì, che lo fa anche l'assessore. Grazie Castello, grazie Botti, grazie a Gian Pedrone, a Patrone, Pallavicini e Carrar. Riforma, sanità pubblica, privata, ospedali del futuro, ma qual è la medicina del futuro? Ed è già una medicina che c'è in Liguria? Ne parliamo con Riccardo Battaglini, che è direttore business e servizi Liguria Digitale, Daniele Roberto Giacobbe, professore associato dell'Università di Genova e clinica delle malattie infettive della OM San Martino, IRCCS, Matteo Lambertini, professore associato Unige, direttore dell'unità operativa direzione universitaria dell'oncologia medica del Galliera, e Stefano Volpi, direttore dell'immunologia clinica e sperimentale dell'Istituto Gaslini di Genova. Parto da lei, Battaglini, perché da una parte Salute Simplex, dall'altro il PS Tracker sono il presente, diciamo, no, della sanità digitale, lo abbiamo raccontato tante volte anche a Primo Canale. Qual è il prossimo passo?
2: Beh, intanto grazie, sì, questo ne abbiamo parlato effettivamente tanto, devo dire che però ci continuano a dare tante soddisfazioni questi sistemi molto usati dai cittadini e su cui abbiamo ottimi feedback. Qual è il futuro? Il futuro, si parla di medicina di precisione, no? È un tema che si discute molto in ambito medico e in realtà noi cominciamo a parlare di servizi di precisione, nel senso che i servizi ECT devono seguire questa logica, cioè ci aspettiamo di poter dare alla singola persona il servizio giusto nel momento in cui ne ha bisogno, cioè riuscire a costruire un sistema meno rigido, sempre più adattivo, sempre che sfrutti meglio le tecnologie di ultima generazione per fare in modo che il paziente abbia sempre meno, l'assistito abbia sempre meno la necessità di cercare il servizio, ma di trovarselo sempre attorno. Questo perché riteniamo che il tempo del paziente sia di per sé stesso parte della cura e quindi la nostra missione digitale deve essere proprio quella di ridurre i tempi morti e fare in modo che l'informazione, piuttosto che l'accesso al servizio, sia sempre disponibile, possibilmente da un unico punto e nella tasca, si dice oggi, di ogni singolo cittadino, visto che oramai tutti gli servizi usano tipicamente lo smartphone come sistema di accesso.
1: La telemedicina come funziona? Cioè è già una realtà, ma potrebbe effettivamente cambiare il futuro del modo di seguire il paziente in una regione un po' complicata come la nostra, geograficamente parlando?
2: Allora, assolutamente sì, è già una realtà. La Liguria è stata tra le prime regioni italiane a raggiungere i target del PNRR per i pazienti assistiti tramite sistemi di telemedicina diversi, che possono essere teleconsulto, televisita o comunque tutti i sistemi di remotizzazione di questo genere di supporto. Potrà cambiare, ma non lo potrà fare da sola, dovrà essere un anello di una catena che è fatta di tutto il personale che opera nelle strutture sanitarie, dell'introduzione delle case di comunità, della disponibilità dei singoli operatori, del fatto che si riesca effettivamente a fare rete attorno al paziente e ai suoi bisogni. Come lo potrà fare? Lo potrà fare cercando di aiutare anche ad anticipare quelle che sono le possibili esigenze, i possibili segnali che derivano dagli strumenti di anche di telemonitoraggio, per far sì che il cittadino possa non trovarsi sempre meno in condizioni di emergenza. Vedete, oggi sono stati 30.000 i target PNRR raggiunti, i pazienti raggiunti come target PNRL, sembrano tanti perché abbiamo addirittura raddoppiato il target che avevamo come obiettivo nazionale, come Liguria, però se pensate alla popolazione ligure sono ancora pochi. E adesso addirittura quando parliamo di telemedicina a queste nuove tecnologie, vedete, associamo sempre queste parole moderne, tele, nuove, 2.0.
1: Ecco. Non abbiamo ancora sentito nulla, no, vediamo adesso cosa...
2: Però vedrete che si tenderà a dire questo, in realtà quello che ci aspettiamo, quindi non solo che ne sia parte di questo cambiamento,

0: che addirittura diventi la normalità, quindi ci aspettiamo che fra qualche anno si parli di nuovo semplicemente di medicina, cioè che avrà dentro tutte queste tecnologie nella quotidianità.
1: Grazie, grazie Battaglini. Daniele Roberto Giacobbe, possiamo davvero arrivare ad una medicina nel futuro capace di prevedere le infezioni per quello che ovviamente riguarda il suo ambito, scegliere prima la terapia, l'antibiotico giusto, un antibiotico più adatto, grazie all'intelligenza artificiale?
2: Buonasera a tutti. Sì, direi di sì, anche perché oramai ci sono queste capacità di calcolo che aumentano in modo vertiginoso negli ultimi anni. Non c'è mai stata una rivoluzione così veloce, quindi direi che è abbastanza inevitabile che si lavori per implementarle. Certamente non è così semplice come sembra, perché sono dei sistemi probabilistici. Lo vedete con tutti quei sistemi che utilizzate tutti i giorni per chiedere delle risposte molto precise su ogni cosa. Ma se le chiedete una volta vi dà una risposta, la seconda volta ve ne dà un'altra diversa, la stessa domanda, che magari va bene lo stesso, la terza va bene, la quarta va bene, la quinta, la sesta va bene, la seicentesima volta è una risposta sbagliata. Certo che se quella risposta ti cura ed è sbagliata, io sono quel seicentesimo paziente, per dirle in modo elegante, sono molto arrabbiato.
1: Ecco. Quindi, ma il vostro progetto, il suo diciamo progetto che è già oggi medicina del futuro a San Martino, qual è?
2: Noi stiamo lavorando proprio su queste cose, sul fatto di riuscire a evitare che ci sia quella seicentesima volta. Noi ci lavoriamo nel riconoscere l'insorgenza di infezione precocemente, nella scelta dell'antibiotico giusto per un determinato paziente, quindi stiamo proprio lavorando sul cercare di evitare quel seicentesimo paziente, perché se a quel punto si potrà evitare una situazione che è sfavorevole per la cura del paziente, il medico potrà essere aiutato nella scelta della terapia, nel prevenire un'infezione. E un'obiezione che viene sempre fatta in questi casi è certo, ma il medico deve decidere lui, quindi arriva il suggerimento dell'intelligenza artificiale, che questo è vero perché è un supporto, non ci deve sostituire. Però l'intelligenza artificiale, le stesse tecniche, non è che vanno solo sulla decisione ultima specialistica, ad esempio la prescrizione antibiotica in un paziente grave. Magari ti aiuta anche, come diceva Monsignore prima, a mettere a proprio agio lo specialista, il professionista. Pensate che un infettivologo, io vedo ovviamente il mio campo, ma vale per altre specialità, magari c'è un paziente grave in cui bisogna decidere una terapia antibiotica in un minuto e anche in meno, però quel paziente magari non l'hai visto prima e c'è una documentazione lunghissima che devi andare a vedere per recuperare quei dati che ti servono. Certo che se l'intelligenza artificiale ti aiuta a recuperarli molto velocemente, tu fai proprio la tua cosa specialistica con più tempo, però quella cosa dell'errore alla seicentesima volta la fa anche lì. Se ti fa un riassunto e non ti dice una cosa fondamentale, il danno è lo stesso. Quindi noi stiamo lavorando molto su queste cose qua.
1: Grazie, grazie Giacobbe. Abbiamo parlato di una medicina finora che diventa sempre più capace di diagnosticare, sempre più capace di curare. Ma se invece la vera rivoluzione arrivasse prima della malattia, attraverso la prevenzione, lo abbiamo chiesto a Walter Longo, che è tornato negli Stati Uniti, non poteva essere con noi in diretta questa sera. Lui è professore di biogerontologia, direttore dell'Istituto di Longevità della University of Southern California, genovese, ed è definito il guru della longevità, e Genova potrebbe avere un ruolo di primo piano. Sentiamo che cosa ci ha raccontato.
3: Il sistema sanitario sta diventando sempre più costoso. Adesso negli Stati Uniti la sanità costa agli americani quasi il 20% del PIL. L'Italia, i costi sanitari in Italia stanno aumentando. Abbiamo un tasso di sovrappeso e obesità nei bambini tra i più alti d'Europa. Il sovrappeso addirittura sta diventando ai livelli di quello degli americani. E quindi chiaramente non si può più aspettare che una persona sia malata per poi intervenire con interventi molto costosi. Bisogna prevenire, ma non bisogna prevenire le malattie una alla volta, ma farlo focalizzandoci sulla longevità sana. E quindi recentemente negli Stati Uniti c'è stata una

0: una survey di 63 esperti, tra cui molti medici, nutrizionisti, psicologi, eccetera, e gli è stato chiesto: ma qual è il modo migliore per vivere a lungo? E il 90% hanno selezionato sia la nutrizione che l'esercizio fisico come i metodi migliori per vivere a lungo. Quindi si parla tantissimo di GLP-1 e tanti farmaci, ma in effetti un gruppo che includeva tantissimi medici ha detto: questo non è il modo di vivere più a lungo sani. Adesso a Genova stiamo per partire, grazie alla regione, ma grazie anche alla Fondazione Exacto, stiamo per partire con una clinica che proprio vedrà medici e nutrizionisti e speriamo eventualmente psicologi e diciamo specialisti dell'esercizio fisico uniti per tenere, diciamo, le persone a distanza dall'ospedale. E quindi speriamo riusciremo ad aprire a breve e speriamo anche di avere delle convenzioni proprio per la prevenzione. Non si può solo pagare per i costi delle cure, ma bisogna anche iniziare ad avere convenzioni che permettono a una persona, per esempio, di tornare al peso normale, ma anche di intervenire dal punto di vista di fattori di rischio di malattie cardiometaboliche, fattori di rischio del cancro, fattori di rischio delle malattie neurodegenerative. Quindi questo è lo scopo di questa clinica della mia fondazione, in collaborazione con la Fondazione Exacto e in collaborazione, speriamo, con il supporto della Regione Liguria. Grazie.
1: E vedremo, insomma, se il supporto della Regione Liguria arriverà. Matteo Lambertini, professore associato all'Università di Genova, direttore dell'unità operativa direzione universitaria dell'oncologia medica del Galliera. Lei ha iniziato a lavorare con la professoressa Lucia Del Mastro. Le sue ricerche, i suoi studi hanno cambiato proprio quelle che sono le regole, diciamo così, le linee guida internazionali per quanto riguarda il tumore al seno nelle giovani donne e la preservazione della fertilità. La prima domanda che le faccio è secca, cioè lei è stato all'estero, però ha deciso di tornare e di lavorare qui. Matto, folle, ottimista, citando Monsignore, poi arriviamo al suo studio, insomma.
2: Esatto, buonasera a tutti, sicuramente ottimista, come diceva il professor Monsignore. Diciamo, in questa decisione ovviamente ci sono motivazioni sia personali che professionali. Personali, mia moglie sicuramente potrebbe dare più dettagli su questi aspetti. Direi uno molto semplice, anche guardare fuori da queste vetrate, un altro motivo ovviamente molto valido. Dal punto di vista professionale direi che su tutte le tre componenti che fanno il mio lavoro, che sono la mia passione, cioè l'assistenza, l'educazione e la ricerca, nel nostro paese, in particolare nella nostra realtà regionale, siamo, diciamo, messi molto molto bene. Posso fare esempi sulla mia specialità, che certo, è l'oncologia medica. L'assistenza, il sistema sanitario, ne abbiamo parlato prima, alcune criticità che abbiamo discusso anche nella sessione precedente, però è un sistema che ci permette, per esempio nel nostro ambito, di avere molto velocemente a disposizione farmaci innovativi, test innovativi, e questo lo vediamo dai lavori che di epidemiologia oncologica, quando vediamo quella che è la prognosi delle malattie oncologiche, vediamo come l'Italia si classifica molto bene, molto meglio di tanti altri paesi che magari consideriamo anche più avanzati, e questo è grazie al nostro sistema sanitario che dà accesso a tutti a queste cure in maniera veloce. Per quanto riguarda l'educazione, anche la nostra università, io ho beneficiato dell'Università degli Studi di Genova, sia come studente di medicina come specializzando. L'educazione che diamo oggi col sistema universitario italiano è un'educazione di altissimo livello. Ho conosciuto tanti colleghi italiani in giro per il mondo che vengono corteggiati all'estero proprio grazie a questa educazione che diamo, e quindi la possibilità di dare anche qualcosa indietro e poter lavorare in questo sistema ovviamente è un onore, un privilegio. E l'ultimo, la ricerca di cui ha parlato, che possiamo fare ad altissimo livello nel nostro paese. In tutti i nostri vari corsi internazionali gli italiani sono tra gli stranieri che presentano più lavori, a dimostrazione di quella che è l'attività appunto della nostra ricerca.
1: Beh, lei insomma ha ricevuto anche un premio internazionale molto ambito negli anni scorsi. La ricerca che porta avanti, Ce la racconta brevemente?
2: Sì, la ric- il,

0: diciamo,
1: ovviamente con la professoressa Del Mastro, ma
0: sì, in questo ambito, in particolare nel trattamento del tumore mammario, con un focus speciale sul trattamento nelle donne giovani, è da sempre una linea di ricerca molto forte nella nostra regione, nella nostra città di Genova. E tra le varie, diciamo, avanzamenti che abbiamo portato in questi anni, diciamo, i due principali sono il tema della preservazione della fertilità, quindi dare la possibilità a chi deve fare un percorso di chemioterapia in età giovane di avere un piano B se non riuscisse spontaneamente ad avere una gravidanza al termine delle cure oncologiche, di poter diciamo aumentare le probabilità di avere una gravidanza in futuro. E il secondo argomento importante è che abbiamo sfatato un tabù che nell'oncologia è stato, diciamo, per molti anni una credenza che avevamo come oncologi, quella del fatto che la gravidanza dopo una diagnosi di un tumore mammario, essendo il tumore mammario un tumore molto sensibile agli ormoni, e quindi la gravidanza potesse essere pericolosa, potesse aumentare il rischio di recidiva, quindi il rischio che il tumore potesse tornare e possa tornare. In realtà con diversi studi abbiamo dimostrato che questo non è vero, che ovviamente dopo una cura corretta, un periodo di osservazione corretto dopo la cura, avere una gravidanza è assolutamente sicuro e non dobbiamo più controindicarlo come facevamo fino ad alcuni anni fa.
1: Quindi nel suo caso mi verrebbe da dire, per fare la sintesi, che la medicina nel futuro significa non solo curare, far sopravvivere, guarire una persona, ma anche pensare a quello che questa persona potrà fare nel futuro, nella speranza del futuro.
0: Assolutamente sì, l'oncologia oggi non è solamente curare il tumore, ma occuparsi anche di tutti quelli che sono gli aspetti al di là della cura del tumore, e questo della maternità ovviamente è un aspetto importantissimo per tanti pazienti giovani.
1: Grazie Lambertini. Stefano Volpe, direttore dell'immunologia clinica e sperimentale dell'Istituto Gaslini di Genova. Lei ha lavorato, mi sembra, 3 anni ad Harvard, poi è andato ad aprire un laboratorio a Losanna, poi ha deciso di venire a Gaslini. Anche qui, prima gliela faccio anche a lei, secca la domanda: impazzito, si era stufato, è un grande ottimista?
2: No, tanto buonasera, mi ritrovo molto in quello che ha detto il collega. Sicuramente sono un grande ottimista, al di là della versione, insomma, dell'ottimismo di Monsignore. No, sono dei percorsi che si fanno, dei percorsi di vita. L'andare all'estero per me non è che l'estero sia tutto uguale, di solito è un'occasione per andare in un posto che ha senso. Ha senso se uno è un medico, un ricercatore, vuol dire che si cerca di andare dove si può imparare, si può fare quello che piace e si hanno delle opportunità. Quindi l'utilità di muoversi, nel mio caso, ma spesso è quello, è di poter andare dove si riesce a fare questo tipo di percorso. Questo tipo di percorso può voler dire anche che poi insomma si possa rientrare e la parte successiva farla qui in Italia e in Liguria. Io sono di Genova, ho fatto pediatria e quindi non è tanto difficile capire come possa essere un obiettivo raggiungere un posto di lavoro al Gaslini. Quindi questo qui è abbastanza semplice, la motivazione, al di là del fatto che condivido pienamente il fatto che vivere in Liguria, vivere a Genova, vivere in Italia, riuscire ad avere questa qualità di vita non è facilissimo all'estero, indipendentemente da quello che può essere, insomma, possono essere le opportunità che si hanno.
1: Senta, Volpi, dove sta andando la medicina del futuro? Cioè, dobbiamo aspettarci nel futuro sempre più pazienti curati su misura, sulla base del loro DNA, del loro sistema immunitario? Potremmo dire prima se un paziente si ammalerà?
2: Ma di fatto questo è già abbastanza una realtà, nel senso che sono anni che al Gaslini si rivolgono bambini, famiglie, pazienti che molto spesso hanno delle forme più severe di malattie rispetto a, insomma, altri bambini, altri pazienti, altre famiglie, hanno una storia di difficoltà, risposte più difficili ai farmaci, a terapia standard. Il trovare quali sono le cause di queste malattie più severe è stata un po' la rivoluzione degli ultimi 10 anni, diciamo 10-15 anni, grazie alla genetica, fondamentalmente grazie all'interazione che in un istituto come il Gaslini, e che non è così comune ritrovarlo poi in altri istituti in Italia, all'estero, c'è una grossa interazione tra i laboratori di ricerca che questi test genetici magari li hanno sviluppati e poi passano alla clinica. I test per capire quali sono i meccanismi che causano una malattia più severa rispetto agli altri vengono sviluppati e poi passano a quello che è la routine clinica, e quello che questa è la storia degli ultimi 10 anni. Quello che sta succedendo adesso è cercare di portare anche questo alla cura, alla terapia. Quindi succede in diversi istituti in Italia, devo dire, che sono abbastanza alla frontiera anche di questo in Europa e nel mondo, e i progetti di ricerca

insomma, più attuali, più la frontiera che stiamo cercando di portare avanti, sono quelli di dove c'è una malattia con una causa genetica che si riesce a capire. Uno, descriverla se non è nota, e due, andare a vedere se è possibile correggerla. Se pensa a una malattia genetica come un libro, e in questo libro spesso basta una singola lettera di una singola pagina per avere delle problematiche che sono anche grosse. Uno, andarla a trovare questa singola lettera che è mutata, è una sfida, che è la quotidianità, diciamo,

0: del Gasline e tutti i gruppi che l'hanno sviluppato, uh-huh. E due, andare a vedere se si è in grado questa lettera di correggerla, di riportarla a quello che era prima. Beh, questa è l'altra sfida che è già realtà per alcune specialità del Gasline, come le malattie neuromuscolari. L'esempio credo più calzante è quello che va dallo screening neonatale. Esiste uno screening che è offerto a tutti i bambini in Liguria, uh-huh. E in Liguria da 5 anni è offerto uno screening, uh-huh. Per due problematiche, due malattie che sono immunodeficienze e l'atrofia muscolare spinale. Per l'atrofia muscolare spinale questo permette di fare una diagnosi a pochi giorni di vita, uh-huh. E prima che i sintomi ci siano, quindi prevenire quello che dicevamo prima, l'insorgenza di sintomi. E per queste malattie esiste una cura che sono la terapia genica, che viene effettuata al Gasline e che ha radicalmente cambiato la storia di vita di questi bambini e di queste famiglie. Quindi questa è un po' la sfida, l'attualità in realtà, uh-huh. E la sfida poi per riuscire, insomma, a portare avanti, a far progredire queste offerte di diagnosi e di terapia.
1: Ecco perché il titolo è La medicina del futuro oggi. Grazie intanto perché siete stati molto bravi a far comprendere ai nostri telespettatori quella che è la vostra ricerca. Non volevamo entrare, diciamo, nel dettaglio, perché ovviamente sennò ci saremmo persi io per prima, ma questi ospiti servivano per farvi capire come veramente si faccia ricerca, ci siano dei progetti, si stia cercando di andare avanti, anche se troppe poche volte se ne parla. Chissà, magari, insomma, possiamo parlare noi molto di più anche con voi. Grazie a Giacobbe, grazie a Battaglini, grazie a Volpi e a Lambertini, grazie a voi che ci avete seguito in questa lunga maratona sanitaria, grazie a Filippo Rossi, a Edoardo Rossi, ad Alessio Calcinelli, Andrea Beneggiamo, a Gianluca Messina e a Vittorio Fazio. Arrivederci.

0: Abbiamo voluto cominciare così perché dopo finalmente la prima vittoria in campionato dei blucerchiati alla Samp si sono divertiti su Instagram e così volevamo divertirci anche noi. Presento subito i miei ospiti, dico miei alla faccia di chi è in ferie.
1: Eh sì, hai ragione.
0: Allora, parto però, Paolo, concedimelo, dalla presenza femminile. Sono molto contenta, l'ho corteggiata tantissimo. Valentina Repetto, è un piacere ritrovarti.
2: Buonasera Laura, buonasera a tutti, grazie per l'invito.
0: Poi, un altro Repetto che non è parente di fatto.
1: No.
0: Ahimè, dirai. Allora, Paolo Repetto di nuovo con noi, ormai sei diventato il nostro punto di riferimento.
1: No. Grazie e buonasera a tutti.
0: E poi se avete bisogno di un avvocato, Emanuele Poggi.
3: Buonasera.
0: Che stasera difenderà la Sampdoria.
3: Io vengo solo quando vinciamo, grazie.
0: Ecco, quindi poche volte.
3: Poche volte. Già...
1: Allora vieni, speriamo di venire più spesso.
0: Ti sei già messo in condizioni di... partiamo con il primo impact, perché insomma la Sampdoria è riuscita finalmente, come dicevamo prima, nella prima vittoria stagionale. Ora c'è la sosta, poi ne parleremo a lungo. Mi è piaciuta l'idea di poter vedere Corradi rilassato a leggersi un libro,

0: Qualche tempo volevo parlare un attimino di quello che è stato l'arbitraggio, perché poi tu vai ad Avellino senza Abilgard e nessuno si è spiegato ancora bene il motivo per il quale noi dobbiamo giocare senza Abilgard. Paolo.
1: In effetti è vero, cioè Abilgard oramai è diventato un continuo essere espulso. L'arbitro Airoldi, diciamo che domenica ha arbitrato, io dico in modo pessimo, cioè, perché non ha valutato molto spesso com'era la situazione della partita. Quindi credo che ci sia naturalmente colpa molto dell'arbitraggio. Dobbiamo cercare
0: Ma c'era o non c'era?
1: Ma secondo me non c'era. Secondo me
0: perché rivisto Emanuele.
2: Però scusa Laura, quando arriva un arbitro che indipendentemente dalla dinamica della partita vuole fare il protagonista, cioè lui diventare protagonista della partita,
0: è già sbagliata a prescindere,
2: poi può anche azzeccare tutte le scelte perché magari è un bravo arbitro, ma sempre il protagonista.
1: Luca l'ha sempre fatto eroldico,
2: che oltretutto è un arbitro scarso e quindi essendo un arbitro scarso ma avendo la presunzione di diventare protagonista di una partita, molto spesso è già capitato, prende degli svarioni. Questo fallo a centrocampo scomposto, per carità, scivolato, l'ha pestato col piede, tutto quello che volete, è assolutamente assurdo. Primo, che ci sia un provvedimento di questo tipo, perché aveva già il cartellino rosso in mano prima ancora che il giocatore che poi appunto parliamo anche del giocatore che ha subito il fallo, ecco, vabbè, lasciamo perdere, era già col cartellino rosso in mano e quindi già con quell'atteggiamento teatrale tipico di chi vuole fare il protagonista. Secondo, due partite prima, in una situazione ben più grave, a Palermo, con un calcione dato a torto e peccato davanti
0: a far male,
2: perché quello è un calcio da far male, è riuscito l'arbitro invece a fare una semplice ammonizione. Mi chiedo, ho capito che ultimamente il VAR deve intervenire il meno possibile, però di fronte a un'espulsione che potrebbe rovinare una partita, poi non ce l'ha rovinata, quindi anche Airoldi se ne va da casa sua contento di quello che ha fatto.
1: Ma che non torni.
2: E che non torni forse più, però effettivamente dover subire sempre anche queste situazioni effettivamente è un po' pesante, soprattutto nel momento in cui eravamo. Ecco, basta, scusate lo sfogo, ma non lo sopporto.
1: No, cambiamo ma hai fatto bene a ricordarlo, anzi, vado benissimo.
0: E voglio vedere se dai contro l'avvocato.
1: No, l'avvocato non pesate mai.
2: Ma.
1: Però ha fatto bene a stigmatizzare bene la situazione di questa persona, cioè l'arbitro veramente.
0: Parliamo di cose belle, vediamo l'impact, il secondo. Unici. Abbiamo così un po' sfumato quella che è stata la coreografia, bellissima. Ricordiamo che quest'anno gli 80 anni sono stati festeggiati più volte, a partire dal 12 di agosto in poi, e questa occasione è stata appunto l'ennesima per insomma far vedere i tifosi della Sandare di che cosa sono capaci. Emanuele, tra l'altro, in una condizione abbastanza ristretta, no? Con divieti, eccetera.
2: Certo, perché la tifoseria della Sampdoria è sempre stata contro le autorizzazioni, non si piega mai, e quindi anche quella che può essere una coreografia più semplice per altre tifoserie diventa effettivamente complicata e difficile attuazione da parte della gradinata sud. È stata fatta nella partita contro il Catanzaro, perché è stata laboriosissima la preparazione, perché le bandiere sono state cucite.
0: Vecchi tempi
2: e soprattutto ottime tradizioni che vengono tramandate, macchine da cucire che andavano avanti e indietro e che cercavano di fare il meglio possibile per fare queste bandiere, che sono state effettivamente un trionfo, bandiere che poi sono state ritirate, che saranno assolutamente custodite, perché poi esiste anche tutta un'idea di eventualmente poi in altre circostanze riutilizzarle, ma soprattutto non far andare sprecato niente. Anche questo è un segnale importante. E un trionfo di Gradinata Sud, devo dire che anche lo stadio ha partecipato, cioè i distinti e so-

Una cosa di cui non ci piace fondamentalmente parlare sono gli arbitri. Però, siccome la Sampdoria poi è finita un po' nell'occhio del ciclone, con aiuti, si porta sulle spalle questo carico da

0: soprattutto la gradinata nord, che era alla fine altrettanto bella, altrettanto colorata e altrettanto partecipe. Un po' meno la tribuna, dove va Repetto, perché lì sono un po' più...
1: Doveva arrivare,
2: lo sapevo, Luca,
1: la frecciatina.
2: Ma io invece ho partecipato in modo entusiasta.
1: Lui ha fatto il video,
2: ho fatto il video, però ho partecipato a questo bellissimo evento e ha detto benissimo Luca, una coreografia veramente eccezionale.
1: Allora lasciamo la parte un po' più polemica per la fine, che non voglio rovinare il momento. Allora Valentina, vengo da te, ti ho lasciata apposta un po' in disparte proprio per dedicarti questo motivo. Intanto guardiamo il video.

0: Valentina Repetto è conosciutissima allo stadio, chiunque conosce Vale, però Valentina ha dedicato la sua vita alla Samp, la porta sempre con sé anche quando fa i viaggi, però non è Valentina, è tanto altro. Valentina ha scritto delle poesie, Valentina è stata premiata, Valentina adesso è stata cercata appunto per festeggiare gli 80 anni della Samp, adesso ci parlerà di tutto, di tutto. Valentina, a partire un po' da quella che è la tua passione anche per la scrittura.
1: Sì, no, intanto grazie perché mi sento molto lusingata da queste belle immagini, alcune mi hanno riportato a momenti veramente belli legati alla Samp naturalmente, perché la Samp custodisce un sacco di ricordi. Sì, no, la passione della scrittura esiste da sempre ed è quasi un'urgenza per me, è un qualcosa che si intreccia con la mia vita e quindi tutto quello che adesso ultimamente, le piccole grandi soddisfazioni che sono arrivate sono un riconoscimento ovviamente che mi gratifica, anche se appunto ancora prima c'era sempre c'era una passione che tenevo lì nel mio cassetto ed è uscita dopo un po', ecco, però c'è sempre stata, un po' come la Samp, no?
0: Ma infatti, ma in questi anni di cose non proprio positive,
1: sì,
0: dovesse mai avvenire il miracolo, una bella poesia sulla Samp potrebbe uscirti spontanea?
1: Guarda Laura, ci ho pensato, sarà perché sono emotivamente molto coinvolta, non è ancora arrivato nulla che riguardi la nostra squadra del cuore, ma non lo escludo, no? Però credo che il motivo per il momento sia questo, mi trovo veramente troppo emotivamente coinvolta per scrivere di un qualcosa che è veramente troppo grande, troppo importante per me. E, sì, insomma, queste immagini adesso, ecco, che riguardano
0: infatti
1: un bellissimo progetto.
0: Esatto,
1: sì.
0: Raccontaci un po' cosa, perché poi appunto anche questo è un progetto che fa riferimento agli 80 anni, insomma un omaggio per il compleanno della Samp.
1: Sì, sono molto contenta di poterlo presentare in breve, tra l'altro lo annovererei tra i progetti che in questo periodo sono nati dal basso, perché grazie ai tifosi che si sono continuano a mobilitarsi per iniziative che riguardano il compleanno, l'ottantesimo compleanno della Samp. NR Classico, in qualità di sponsor tecnico degli anni 80, diciamo che si è accodato a questo progetto di voler dar lustro agli 80 anni della nostra Samp e valorizzando alcune delle sue produzioni che sono ancora presenti sul sito, maglie che naturalmente ricordano periodi gloriosi, maglie iconiche, lo sappiamo, tra l'altro ricercatissime dai collezionisti di maglie, e abbiamo voluto realizzare delle fotografie, tra l'altro in Gradinata Sud, questa prima tranche è stata scattata in Gradinata Sud, nel luogo più rappresentativo

0: per mettere in risalto quelle che poi appunto sono delle maglie importanti per la nostra storia, che ricordano, anzi invidio chi le ha potute ammirare dal vivo sul campo. E vorrei aggiungere soltanto che ci sarà una seconda parte di collaborazione. I ragazzi di NR Classico sono venuti a Genova e sono rimasti colpiti naturalmente da come la Sampdoria sia presente in maniera capillare nella nostra città, cioè chi viene da fuori
1: se non lo comprende,
0: esatto,
1: finché non
0: noi
1: lo vive,
0: in realtà
1: vero?
0: Ci siamo anche abituati da un certo punto di vista, chi viene da fuori ne rimane stregato, e quindi ci sarà sicuramente una seconda parte che andrà a porre l'accento su quelli che sono i luoghi simbolo della nostra città, e niente, l'obiettivo è quello di dare lustro alle nostre tradizioni, alla Samp e a tutto questo legame indissolubile, al legame indissolubile che
1: non
0: c'è.
1: Non vogliamo perderci questo evento, quindi
0: sì, rimanete connessi,
1: esatto,
0: possiamo dire così.
1: Esatto, grazie Valentina. Vado un attimo da Elisa, vediamo se c'è qualche messaggio per Valentina.
2: Eccoci Laura, sì, allora sono arrivate le prime domande, allora andiamo subito a leggerle. Il primo tifoso Marco innanzitutto ci saluta, quindi buonasera a tutti. La vittoria contro il Catanzaro ci voleva proprio, soprattutto perché è arrivata in rimonta in 10 uomini. Secondo voi questa partita può rappresentare la svolta della stagione oppure è ancora troppo presto per parlare di ripartenza? Quindi questa è la prima domanda.
1: Hai ancora qualcosa da leggere? Poi
2: sì, allora posso allora proporvi anche un'altra domanda che vi può dare anche un altro spunto. Alessandro è molto preoccupato per la situazione difesa, infatti ci dice: la Sampdoria crea occasioni ma concede ancora troppo agli avversari. Secondo voi è un problema dei singoli difensori oppure tutta la squadra che deve trovare maggiore equilibrio?
1: Ecco, ad Alessandro risponderemo nell'ultimo blocco, quindi Alessandro non te ne andare. Okay. Ancora qualcosa, Elisa?
2: Ancora qualcos'altro? Sì, certamente. Arriva un altro messaggio da Roberto. Roberto ci dice: dopo la vittoria contro il Catanzaro, secondo me la partita di Avellino sarà un banco di prova importante. La Sampdoria deve dimostrare di saper dare continuità ai risultati. Voi confermereste la stessa impostazione tattica oppure cambiereste qualcosa?
1: Perfetto, ecco, ci teniamo la domanda. Chi è che ha più memoria qui? Grazie Elisa, torno da te nel terzo blocco.
3: La prima l'abbiamo già sempre detto, anche dopo la partita che aveva fatto.
1: Ma io ho chiesto chi ha memoria di tenerti le domande per dopo.
3: Credevo di
1: perché voglio chiudere Emanuele aveva già annotato. No, volevo solo un minutino, abbiamo ancora un minuto. C'è stata una polemica sui social, su Instagram, scaturita da una lamentela dei tifosi juventini che dicevano: per il minuto di silenzio per Mazzola noi ci siamo girati, abbiamo preso una multa, i tifosi della Sampdoria hanno continuato a cantare e multe non ne hanno preso. Vogliamo fare un po' di chiarezza, perché non è proprio la stessa cosa?
4: Ma allora, i juventini probabilmente vivono in un mondo parallelo, cioè loro è stato un gesto volontario che ovviamente è stato rilevato dalla procura, probabilmente dalla procura federale, e quindi è stata applicata la multa. La gradinata sud era assolutamente impossibilitata per mille motivi a rendersi conto del momento di raccoglimento, perché al centro c'era uno striscione che copriva due terzi della parte sotto della gradinata, e poi c'erano una marea di bandiere che hanno effettivamente impedito di cogliere la situazione. Oltretutto io mi sono sempre chiesto in casi del genere perché non venga annunciato con un congruente, invece di mettere una musica a tutto volume prima della partita, quasi fastidiosa. Sarebbe anche il caso,
1: giusto,
4: di poter dire:
1: bravo,
4: in occasione della scomparsa di Sandro Mazzola ci sarà un minuto di silenzio, e probabilmente ci sarebbe una partecipazione anche effettivamente,
1: esatto,
4: più adeguata, ma nell'euforia e nella coreografia era impossibile accorgersene. Quindi gli juventini, mi dispiace, ma che
1: hanno
4: si facciano
3: stigmatizzato anche da Tardelli.
4: Sì, sì.
1: Poi ce lo spieghi. Pubblicità.

0: Allora, sono tutti rimasti attaccati al televisore perché vogliono sapere cosa ha detto Tardelli. Quindi Paolo,
1: No, ma
0: spiegaci.
1: allora io ho letto Tardelli ha stigmatizzato il comportamento negativo della sua ex tifoseria perché voltare le spalle a un grande giocatore come è stato Sandro Mazzola è stato un gesto di inciviltà, ma proprio un gesto di inciviltà, nel senso che cioè, si può manifestare, ma voltare le spalle non è stato
0: Che poco c'entra e può essere paragonato a una coreografia che sta finendo
1: Esattamente, l'ha detto
0: e che
1: bene Luca
0: impedisce la
1: prima, il
0: visibilità.
1: frastuono dello stadio non ha potuto far capire che c'era il momento, quel minuto di raccoglimento. Ma è un altro modo di intendere. Quello
0: Assolutamente.
1: fatto dai tifosi juventini non è stato un gesto da ricordare,
0: Allora, vediamo un
1: e
0: po'
1: da
0: se
1: seguire.
0: allora, di
1: Oltretutto,
0: vedere
1: scusa
0: prima lì.
2: brevemente, Sandro Mazzola è sempre stato oltretutto una persona
0: Che non
2: seria,
0: ha mai provocato
2: moderata,
0: grosse.
2: non mai, quindi è stato proprio
1: Mi
2: modesto.
1: arrivo. Un grande signore.
2: Chiuso.
0: Andiamo a vedere l'impact. Operazione ripresa, vedi Paolo, c'è lo stop, la macchina ferma, lo stop che sta per ripartire. Li riconosci?
1: Fammeli vedere bene,
0: Cambio di occhiali.
1: eccolo qua, sì, li riconosco e penso che potrebbero portarci, diciamo, a quei risultati. Ora, la domanda che aveva fatto un nostro
0: Oh, te la
1: tifoso,
0: sei
1: sì,
0: ricordata,
1: e
0: eh?
1: io me la sono ricordata e l'ho subito, diciamo, ripresa in questo momento. Dico, sarà di nuovo a Avellino la ripresa della nostra Sampdoria come rimontare la classifica? Bene, io l'avevo già detto nei confronti di Palermo, ci cioè avevo detto a Palermo abbiamo fatto un secondo tempo magnifico perché la Sampdoria non meritava, secondo me, di perdere a Palermo.
2: Giusto.
1: E poi ci siamo trovati a Mantova con una Sampdoria spenta. Cioè,
0: Irriconoscibile rispetto alle precedenti partite.
1: ma proprio ma in cui, do, dove a Mantova oramai noi perdiamo tutti gli anni, cioè, ed era anche l'anno scorso la svolta doveva essere, te la ricordi, no?
0: Poi è arrivata Bari.
1: Poi è arrivato a Bari e è finita lì. Però dico, lo spero che Avellino noi riprendiamo e spero anche che il nostro allenatore confermi quel cuore che abbiamo avuto nella partita di Catanzaro. E confermi anche l'11 che è entrato in campo. Ora Abdigar non potrà giocare, ma vediamo come imporremo l'attacco. Forse Begic lo farà partire dall'inizio.
2: E io spero che giochi Ravanelli.
1: Personalmente,
2: Io spero che giochi Ravanelli. Poi ne
0: allora
2: parliamo.
0: vediamo chi indovina dove andiamo questa sera. Sapete che noi viaggiamo, una volta c'era l'aereo, adesso ci siamo un po' ridimensionati, teniamo un mappamondo dove mettiamo le bandierine. Andiamo a Padova, vediamo se ho già Davide Piacentini. Davide ci sei,
3: Ciao,
0: ecco!
2: ciao. Sì,
0: Allora,
2: mi
0: ricordiamo
2: hai, ciao.
0: subito chi sei, perché noi ormai ti conosciamo, sei di casa, però non tutti. Allora, giornalista, vabbè, no, prima Sampdoriano, perché sennò non saresti ovviamente qui.
3: Prima cosa.
0: Giornalista, scrittore e intenditore di
3: Intenditore, beh, fruitore di vini,
0: vini. Non so,
3: molto
0: hai detto che
3: grande
0: quando vieni in
3: fruitore.
0: trasmissione ci porti qualcosa da assaggiare, immagino
3: Sì,
0: tu sia.
3: lo prendiamo prima, così facciamo la trasmissione molto più rilassati che ne abbiamo bisogno, tutti quanti.
0: Allora, partiamo subito con un argomento, come hai visto anche tu, Davide, l'impact, noi ci siamo sentiti anche durante la partita. Questa sosta, come hai visto la Samp e quanto può servire questa sosta a Corradi?
3: Beh, nella situazione attuale e considerando poi come è cominciato tutto il campionato e le condizioni fisiche, i giocatori presi comunque senza allenamento con il pallone, credo sia fondamentale. A parte che stamattina mi sono alzato vedendo la notizia di un problema ad esposito e non sono stato molto felice, però
0: Non
3: chiaramente
0: ha
3: sono.
0: niente.
3: Ecco, benissimo. Resta il fatto che il condizionamento, parliamo proprio di questo termine, di condizionamento, perché i giocatori magari sono sani, ma hanno bisogno di prendere condizione, è fondamentale ed è fondamentale arrivarci con un clima un pochettino più sereno. Non nascondo che da un occhio clinico, a livello

0: diciamo atletico, la squadra ha parecchie carenze e sicuramente 3 settimane, 2 settimane e mezzo di lavoro, perché poi ci sono anche dei calciatori che non saranno disponibili, sono oro colato e quindi speriamo che ne facciano buon uso, perché questa squadra comunque a ranghi completi sicuramente ha molte più opzioni e anche l'allenatore sicuramente sarà molto più felice. Mi sarebbe dispiaciuto, ti dico la verità, un eventuale esonero con questa condizione che ha dovuto gestire fin dall'inizio di infortunati e di condizionamenti precari.
1: Davide, chi è che aspetti con maggior trepidazione? Chi è il giocatore che secondo te può portare alla squadra di Corradi comunque un giovamento più importante?
0: Ah, io ho un debole per Lauritsen, è un giocatore secondo me di una qualità, soprattutto nella parte, te l'avevo anche detto poi durante la partita, nella parte di rifinitura dell'azione, infatti lo ha dimostrato nell'assist per i gol di Insigne e anche in quel colpo di tacco, che io non so da quanti anni non vedevamo un assist di tacco che metteva davanti un giocatore alla porta, ma l'ho sempre visto molto utile da questo punto di vista. Se lui a livello di condizione atletica recupera quella parte lontano dalla porta e comincia a farla diventare qualcosa di importante, perché è un giocatore potenzialmente di alta categoria nella parte di rifinitura dell'azione, perché l'abbiamo preso per far gol, ma credo che sarà un giocatore molto utile per quanto riguarda lo sviluppo dell'azione offensiva, non solo la finalizzazione, e abbiamo bisogno di qualità davanti, perché comunque sia Begic che Insigne che Sinani vedrete che verrà fuori, perché è un giocatore importante. Sono giocatori che attaccano gli spazi, se hai qualcuno che ti porta ad avere più spazio e ti riesci anche a trovare tra le linee, cominciamo ad avere un attacco che non si sviluppa più solo centralmente con la punta unica che fa fatica, ma che può attaccare in maniera complessiva. Lauritsen è il giocatore che attraverso l'allenamento mi aspetto ci possa fare il salto di qualità maggiore.
1: Allora, stai con noi ovviamente Davide, io se possiamo tornerei direttamente da Elisa per andare a vedere quel che scrivono sotto Terra Blu Cerchiata, che è la pagina che pubblica la nostra domanda quotidiana, non quotidiana ma settimanale.
2: Sì, vediamo subito qualche commento che trovate appunto sotto terra, trattino basso blu cerchiata. Io vi invito naturalmente a seguirla e a commentare. Allora andiamo a vedere, la domanda è sempre questa: chi può cambiare il volto della Samp? Andiamo a vedere. Prima risposta: secondo me Meyer, se in forma, può giocare titolare. Ravanelli pure lui dovrà essere un perno per tutta la stagione, sperando tenga con il fisico, mentre Conti può essere un ottimo rincalzo. Se Abelgaard o Henderson sono squalificati o giocano male. Poi qualcun altro ci scrive: se devo scegliere uno, dico Meyer perché serve come il pane. Qualcun altro invece ci fa proprio una classifica. Al primo posto inserisce Conti, che vorrebbe vedere al posto di Henderson. Secondo posto Meyer, al posto di Cicconi, così da avere un terzino vero e un esterno utile coi cross. Terzo posto poi per Ravanelli, che può ricostruire la coppia difensiva con Dellicarri e o provare la difesa a tre con Gartherman. Poi diversi commenti che fanno il nome di Conti. Quindi insomma nei commenti il risultato è abbastanza chiaro per il momento: in testa il nostro Francesco Conti. Questo sotto i commenti della pagina, ma anche sui nostri social, nella domanda che abbiamo pubblicato, come dicevamo a inizio trasmissione. Per il momento la percentuale parla chiaro: Conti è in testa.
1: Bene, bene, Elisa, torno da te dopo, tieni la percentuale aggiornata. Emanuele, però perché tanti hanno risposto Conti? Cioè, forse il centrocampo in questo momento, se sta bene Esposito, se sta bene Makumbu, non è forse il reparto che

0: Tra le novità che non sono ormai più novità, le nostre rubriche. Una di queste che ci piace tantissimo. Andiamo subito a vederla con l'impact, chiamiamolo così, di presentazione Donne Blu Cerchiate. E adesso andiamo a sentire come si presenta e cosa ci dice Alessia.
1: Sono Alessia, ho 27 anni.

0: 7 anni e tifo la Sampdoria perché non è solo la squadra con i colori più belli del mondo, ma per me la Sampdoria è amicizia, è unione, è sentirsi parte di qualcosa e poter condividere gioie e dolori. L'emozione di entrare in gradinata è tutte le volte come fosse la prima volta e è la squadra che amerò per sempre. Forza Sampdoria!
1: Che carina!
2: Cosa bisogna dire?
1: Cosa bisogna dire, Paolo?
2: Cioè, ma meglio di così, cioè che questa rappresenta la Sampdoria proprio in tutte le
1: ha
2: sue essenze.
1: Ha detto delle cose, Valentina, detto... come
3: sì,
1: è stata...
3: E poi cioè... è sempre bello vedere la componente femminile, perché possiamo dirlo che nella nostra tifoseria c'è una componente femminile
1: altissima,
3: e questo è sempre un piacere, perché sono donne, siamo donne attaccatissime a quello che sono i valori e la tradizione della nostra maglia.
1: Mm. Ecco, per questo Emanuele, magari facciamo adesso il ricordo.
4: Sì, a proposito di questo, è il momento giusto per ricordare Maria Orlando, che è stata una storica tifosa della Gradinata Sud, che si metteva vicino, abbastanza vicino a me, quindi avevamo sempre occasione di scambiare due parole, di fare dei gesti particolari che Maria e che ricordiamo tutti, e che purtroppo ci ha lasciato, ma essendo appunto lei, la sua famiglia, una componente fondamentale della tifoseria, rimarrà sicuramente nel cuore di tutti.
1: Ecco, facciamo anche, siamo vicini anche invece ad Angelo Palombo, che oggi è il suo compleanno, ma che ahimè purtroppo ha perso la mamma prematuramente, tra l'altro molto giovane, proprio in questi giorni. E devo dire che, tra l'altro, conoscendo il rapporto che aveva Angelo con la famiglia, molto molto molto stretto, insomma, siamo vicini anche a lui. Torniamo a parlare di Sampdoria.
2: Bene.
1: Ah, stai bravo, ti faccio vedere un impact... un po' polemico, no dai, non vuole essere polemico, vuole essere ragionare su questa domanda.
2: Eccolo
1: qui,
2: là.
1: Perché rimandato
4: ma chi è Fredberg?
2: No. Sai chi è?
4: È Fredberg,
1: ma
4: chi è? Suo cugino.
1: È Vindal.
4: Vabbè, più o meno.
1: È Vindal. No, perché possiamo dire che, poi vado anche da Davide, l'ultima partita non c'è dispiaciuto particolarmente, ora poi possiamo anche parlare, argomentare sul fatto che fosse più colpa del difensore, più colpa del portiere, adesso poi magari lo approfondiamo anche un attimo, però insomma un po' più di fiducia, Paolo.
2: Sì, no, io la partita che ho visto col Catanzaro, ecco, c'è stato un miglioramento sicuramente, chiaramente, nel momento dell'autogol lì forse la lingua che non ha l'italiano con il
1: nostro pensavo dicessi la lingua batte dove
2: sicuramente, ma dico, avrà chiamato la palla, non avrà chiamato la palla, qui io non so se lui in quel momento lì non ha ancora queste dimestichezze con la nostra difesa. Spero sicuramente che migliori a conseguirsi delle partite, però piano piano io l'ho visto fare una paratona, devo dire la verità, col Catanzaro, quindi diciamo che gli do una sufficienza adesso meritata.
1: Allora chiedo a Davide la stessa cosa, o perlomeno la colpa, insomma, se dobbiamo dividere in percentuale, più il difensore o più il portiere?
5: Ma sia è successo in due episodi nella partita ultima con il Catanzaro, sia nell'occasione dell'autogol di Gartenmann, e c'è stata un'altra palla con Dell'Icari in cui Vindal è uscito e Dell'Icari ha spazzato. Temo da allenatore, ex allenatore, che ci sia un filino di sfiducia da parte del reparto arretrato nei confronti di Vindal. Questo non è sicuramente un aspetto positivo, ne deve uscire lui, al di là che l'abbia chiamata o meno, non è quello il punto è che se anche la chiamata non gli è stata lasciata la palla, significa che c'è poca fiducia. Se il portiere trasmette poca sicurezza, il reparto difensivo vacilla. Sì. Per cui io credo che Vindal, premesso che non abbiamo mai parlato, ma un portiere con i piedi meglio di questo io non me lo ricordo negli ultimi anni, perché non sbaglia un passaggio, tant'è che contro il Catanzaro a un certo punto ho pensato, non è meglio se lo mettiamo più avanti sto giocatore, perché effettivamente la palla va sempre bene in corridoio, è sempre piazzata bene. però ragazzi è un portiere che in questo momento è bocciato, non c'è niente da fare, c'è bisogno di lavorare, speriamo che possa uscire.

0: ogni partita prendiamo un gol ridicolo e alla fine bisogna fare in modo che questa cosa non accada. Quindi il portiere c'è come carriera. Anche Van der Sar alla Juventus è arrivato come un grande portiere ed è ricordato come un portiere che ha fatto malissimo, ma è un portiere, un leggendario, non ha niente a che vedere con Vindal. Per cui bisogna vedere come si inseriscono, speriamo che cambino le cose, ma soprattutto speriamo che la difesa e Vindal diventino una cosa sola, perché se diventano compartimenti stagni non funziona bene la cosa.
1: Tu hai analizzato l'aspetto più psicologico, quindi della possibile, del possibile timore della difesa di insomma, che possa...
2: Cioè la non fiducia, con il reparto difensivo, quindi esatto. È importantissimo quello che dici. Chiaro che
1: ma l'impressione
2: tu,
1: è stata un po' quella.
2: Chiaro che se tu hai il portiere che non gode la fiducia della sua difesa, i risultati non possono essere positivi nel tempo.
0: Ma guardate il gol che abbiamo preso a Mantova, il primo gol che abbiamo preso a Mantova, dove lui chiaramente non è uscito in un punto in cui doveva perlomeno fare il passo per chiudere lo specchio di porta. Non ha fatto quel passo, appena abbiamo preso il gol, guardate Gartenmann che tipo di reazione ha nei suoi confronti. Questo sicuramente è un segno di una piccola crepa, non vuol dire che non si vogliano bene, però sicuramente io la partita successiva, nel dubbio, spazzo, non deve essere così.
1: Magari questo possibilmente non importa, Davide.
2: Ha avuto ragione Emanuele, no, che il primo reparto da costruire è la difesa. Anche io
1: però Emanuele,
2: d'accordo.
1: Attenzione
2: sono
1: Paolo,
2: d'accordo.
1: Perché fa anche un po' il medico.
2: Va bene,
1: mi ha suggerito, no sto scherzando, però mi ha suggerito una possibile visione anche a livello atletico.
3: Ma io dico la verità, me lo auguro. Cioè spero che Vindal, che sicuramente non è un fenomeno, sia almeno un portiere affidabile, diventi un portiere affidabile, un portiere diciamo che non fa guai, nel momento in cui secondo me riacquista quella che è una condizione fisica accettabile. Cioè io ho l'idea, perché ho visto certi suoi imbarazzi appunto come a Mantova nell'uscire su quel pallone, ma non tanto da un punto di vista secondo me tecnico, perché lì è un gesto che probabilmente un portiere di eccellenza quella palla la va a prendere, quindi non è tanto una questione di dire non è in grado. Ho idea che abbia delle difficoltà, l'ho visto rigido, l'ho visto statico, l'ho visto che quando salta fa un po' di fatica. Mi auguro, forse è più una speranza che altro, che sia anche una questione di recupero da quel brutto infortunio che aveva avuto e che essendo appunto alto, grosso e pesante, magari lo condizioni un po'. Questa è la mia idea, ma ripeto.
1: Valentina, bocciato o rimandato?
4: Ma stavo pensando che comunque con il Catanzaro la sufficienza gliela darei e spezzo una lancia anche a favore comunque di Corradi, che nonostante un po' il brusio di sottofondo che si era creato attorno a Vindal appunto, ha dichiarato apertamente di volergli dare spazio,
1: ha confermato
4: di
1: le sue
4: volerlo
1: idee.
4: Esatto, quindi si è preso un rischio che però poi è andato bene per il momento, quindi vediamo.
1: Abbiamo visto che Corradi comunque rischi non è esente, non ha paura di prendersene, no? Perché durante Paolo, durante la partita,
2: sì, certo,
1: forse poteva anche accontentarsi, ha rischiato
2: è stato bravo, è un direttore d'orchestra adesso che inizia ad avere i suoi buoni brani. Spero appunto adesso, finendo il discorso, che ad Avellino non ci smentiscano di nuovo, cioè non sia un'altra Mantova stavolta bisogna, non dico fare il risultato pieno, ma fare vedere che la squadra c'è.
1: Allora,
3: posso dirti un velocissimo, sì. Il merito di Corradi è stato secondo me quello, al di là del fatto appunto, lui prima della partita ha detto che lui voleva vincere a tutti i costi, solo che un conto è dirlo, un conto è farlo, e quando lo fai e ti assumi dei rischi probabilmente anche agli occhi dei tuoi calciatori acquisisci un valore e una stima che altrimenti potresti riscuotere, e quindi una grande credibilità.
1: Allora, solo per farlo vedere, perché tanto penso che ci sia poco da dire, l'ultimo impact è un omaggio a quello che secondo me è un po' il protagonista assoluto, vogliamo dirlo? Paolo, ti piace questa grafica?
2: Sì.
1: È una sfilata di insigne che...
2: No, allora, stai mettendo insigne il re, ecco.
1: Il re, esatto, no, vabbè, il re della sfilata.
2: In questo momento scende con l'armellino brucerchiato.
1: Ecco, vabbè, tieniti poi i commenti.

0: per la prossima puntata. Io siamo quasi in chiusura, vado da Elisa che deve, direi, ricordarci un paio di eventi.
1: Esattamente, ci sono due iniziative bellissime che saranno entrambe il 3 ottobre, quindi sabato, una giornata ricca per noi tifosi. Iniziamo con la prima a Pegli, dove il Sampdoria Club Il Tamburino organizza una festa, la festa del club, proprio presso la bocciofila Infra, quindi naturalmente un invito ai tifosi, una giornata tra le bandiere, i colori, i nostri colori del cuore appunto. E poi ancora il 3 ottobre, quindi sabato, alle ore 11, un'inaugurazione speciale, perché viene inaugurato il piazzale Paolo Mantovani, proprio di fronte al campo Mugnaini, la nostra casa insomma, e quindi sarà un momento speciale proprio perché il presidente Paolo Mantovani ha scritto una delle pagine della nostra storia, forse le più belle, e quindi naturalmente tutti i tifosi sono invitati proprio alle 11 di fronte al campo, e queste sono un po' le novità, ecco.
0: Grazie Elisa, grazie mille, l'appuntamento con Elisa ovviamente a venerdì prossimo. Io parto da quello che è più lontano, quindi ringrazio e saluto Davide Piacentini.
2: Ciao, grazie
0: per essere stato con noi, a presto.
2: Ciao Laura.
0: E ti aspetto per la partita, scegli la partita,
2: certo. Ciao,
0: e andiamo
2: a tutti,
0: insieme.
2: Ciao a tutti gli ospiti.
0: Certo. Allora ringrazio Paolo Repetto.
3: Grazie a voi.
0: Buonasera Valentina Repetto.
4: Grazie di cuore Laura, grazie di cuore a tutti voi.
0: Ti vogliamo qui prestissimo. Emanuele Poggi.
5: Ciao, grazie, buona serata.
0: Con Gradinata Sud ci vediamo venerdì prossimo, seguite le programmazioni di Primo Canale, noi ci vediamo alle 20 venerdì prossimo. Gradinata Sud, buonanotte.

Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con pressione atmosferica alta e questo comporterà condizioni di stabilità sul territorio ed ampi spazi assolati già questo sabato. Le temperature diurne non proprio di stampo autunnale saranno prossime ai 24-26 gradi. Uno sguardo a ciascuna località partendo da Imperia, una giornata di sabato asciutta ed assolata sì, qualche nube di passaggio da prima sulla costa poi anche nelle zone interne, a tratti compatta ma sterile, non darà luogo a conseguenze. Effetti. Uno sguardo a Savona, il tempo anche qui sarà asciutto, assolato, qualche nube di passaggio ma senza effetti, una ventilazione inizialmente debole o moderata al mattino, poi in attenuazione, temperature diurne attorno ai 25-26 gradi. Anche su Genova analoga condizione, il sole sarà prevalente, soffierà un po' di vento al mattino, poi in attenuazione, le temperature diurne saranno prossime ai 25-26 gradi. Tanto sole anche sul Tigullio, cieli sereni tersi, una ventilazione per lo più debole e temperature diurne non proprio autunnali, prossime ai 25-26 gradi. Sullo Spezzino il tempo sarà asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature massime attorno ai 24-25 gradi. La giornata di domenica 27 settembre sarà con tempo asciutto ed assolato sulla Liguria, con ventilazione per lo più debole, salvo locali rinforzi al mattino tra Savona e Genova, poi in attenuazione, le temperature diurne saranno stazionarie o in leggero incremento, prossime ai 25-27 gradi. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sull'app e Trebi Meteo.

Romy è una donna che sembrerebbe avere tutto. È l'amministratore delegato di un'azienda simile ad Amazon che promette consegne in un giorno utilizzando una logistica automatizzata. Ha un marito gentile, premuroso e comprensivo, importante regista teatrale di New York, due figli adolescenti che adora e una vita sessuale apparentemente normale, ma con segrete fantasie trasgressive che sono ciò che la fa davvero eccitare. Tanto che subito dopo un rapporto con il coniuge sente il bisogno di masturbarsi di nascosto con un filmato di porno sadomaso. Ha insomma un autocontrollo altamente

0: funzionale, ma desidera un tipo di sessualità che sia in grado di spezzarlo. Chi accenderà le sue fantasie è Samuel, uno dei nuovi giovani stagisti dell'azienda, che sembra comprendere fin dall'inizio l'inquietante sensazione dei bisogni insoddisfatti di Romy. Le chiede di essere il suo mentore e lei accetta, dapprima con riluttanza, poi via via sempre più eccitata dal fatto che lui le parla in un modo in cui nessun altro oserebbe fare, sfacciato ma mai volgare. Presto inizieranno una relazione portata avanti in squalidi hotel di Manhattan, incontri imbarazzanti dove la riluttanza della donna e la paura di essere scoperta lasciano gradualmente il passo ad una completa sottomissione. Con Baby Girl, la regista olandese Lina Rein torna alle atmosfere thriller del film che l'ha fatta conoscere 3 anni fa, Bodies, Bodies, Bodies, attraverso un'indagine sul desiderio sessuale femminile, il matrimonio e le dinamiche di potere moderne, dal momento che il film ci presenta una società sempre più radicata nella tecnologia e nel passo serrato dei protocolli aziendali, dove ogni cosa è rigidamente controllata, il che alimenta il desiderio di uscirne. Così, definirlo semplicemente un thriller erotico è solo una verità parziale, perché anche una commedia di coppia, un dramma sul posto di lavoro e una storia di formazione in fase avanzata dove ognuna di queste situazioni non ha confini netti e spesso si fonde una nell'altra. È vero, è impossibile non pensare ad esempi patinati anni 80 come Attrazione fatale o Sesso, bugie e videotapes, ma qui la patina viene raschiata via per mostrarci gli esseri umani confusi e contraddittori che ne venivano ricoperti, così come manca del tutto quel moralismo a vecchia scuola per cui si era puniti per i propri peccati. Rein è alla ricerca di qualcosa di diverso, liberare personaggi che sono troppo impegnati a danneggiare se stessi, catturando qualcosa di genuino nell'esperienza erotica delle donne in quest'epoca dominata dal controllo. E qui Nicole Kidman, che per questo film ha vinto a Venezia la Coppa Volpi come migliore interprete femminile, è ferocemente brava nel ruolo di ex rivista equilibrata, i cui appetiti profondamente sepolti e a lungo negati determinano contemporaneamente la sua realizzazione e la sua rovina. A cavallo tra l'identità di madre amorevole, capo, adultera ribelle e supplicante oggetto sessuale, si mostra intrappolata in una febbre erotica intrisa di agonia, ma usa la sua relazione con il giovane stagista come mezzo per ridefinire la propria comprensione del sesso e dei vincoli delle norme sociali. La trasformazione di Romy non riguarda solo il recupero del piacere sessuale, ma l'apertura dei suoi occhi a concetti più ampi di autonomia e consenso, alla ricerca di confini accettabili nell'intricata danza di potere che sta alla base delle connessioni umane.
1: Sei la mia baby girl.

0: Parliamo di Genova, parliamo di luoghi genovesi. Lo facciamo con un libro molto curioso, con una lettura facile, divertente. Si tratta di Racconti di sola andata. Anna Parodi è l'autrice. E perché ho detto questo? Perché sono dei racconti brevi che in certi casi definirei addirittura delle fotografie di luoghi e personaggi legati a quel luogo, oppure che in quel luogo hanno fatto qualche cosa. Perché Racconti di sola andata e quelli del ritorno dove li abbiamo persi?
1: Allora, Racconti di sola, il titolo, che secondo me è anche un bel titolo, abbastanza riuscito, suscita sempre un po' di interesse, doveva essere sola andata, perché comunque tratto di storie vissute, la vita comunque è un viaggio di sola andata. E poi mi sono accorta che un libro di Henri De Luca aveva lo stesso titolo, anche se ovviamente non faceva nessuna, però è stato necessario cambiarlo. Racconti, dà anche l'idea di quello che poi in effetti è il contenuto, perché si tratta di una raccolta di racconti e quindi poi è nato Racconti di sola andata.
0: Sono dei racconti che coinvolgono logicamente il luogo, oppure delle persone molto normali, apparentemente.
1: Sì, allora, quando ho fatto la presentazione del libro, la prima presentazione a Palazzo Ducale a ottobre 2024, avevo fatto tutta un'introduzione su Genova, perché poi di fatto Genova
0: è al centro,
1: ma poi mi è stato segnalato da una persona che ha partecipato e mi ha detto: sì, certamente tu parli di Genova traspare in tanti momenti, fa comunque sempre lo sfondo dei miei racconti, però traspare molto la genovesità. Certo. E questa cosa mi è piaciuta molto, perché

0: che in fondo questi racconti parlano di tanti personaggi, molti sono reali, altri sono
1: di
0: fantasia, però dove comunque questo aspetto della genuinità viene fuori sempre, che poi nella duplice valenza dell'aspetto, diciamo, ironico, ma anche dell'aspetto malinconico.
1: Allora, se io le chiedessi, mi dica qualche angolo, aspetto della genovesità, così, che l'hai accolto, quale?
0: In uno specifico
1: no,
0: o
1: no.
0: In generale?
1: No, scelga lei.
0: Sicuramente ce ne sono tanti che parlano anche di tradizione, di vissuto, eccetera, che sono proprio legati all'ambiente e anche al nostro carattere, quindi Pasteriso, ad esempio, perché c'è un aspetto che è anche, vabbè, ora poi...
1: Dica qualcosa, si può dire.
0: Sì, qualcosa si può dire, però dove racconto dell'approccio, diciamo, di persone senza fissa dimora che vanno in una mensa nel centro di Genova e gli viene chiesto se vogliono
1: dalle
0: una pasta, dalle Giuseppine.
1: Le mitiche suore Giuseppine, salita San Rocchino.
0: Esatto, e viene chiesto, mi aveva molto colpito un giorno che passeggiando avevo assistito alla consegna all'esterno, diciamo, dell'istituto e chiedevano a tutti pasta e riso, e poi anche un aspetto legato poi anche alla generosità, che in fondo è nel nostro DNA,
1: sì,
0: anche se paradossalmente sembra in contrasto con quella che è invece l'aspetto della parsimonia. Esattamente, quindi
1: più di così.
0: Un aspetto. Poi anche altri ambientati, ad esempio la Madonna della Guardia,
1: certo,
0: il cimitero di Stagliera.
1: C'è anche il Ponte Morandi.
0: Forse rispetto agli altri è un racconto che si discosta un po'.
1: Sì.
0: Me lo dice
1: in 30 secondi?
0: Ma allora, quello in 30 secondi magari è dura, però sicuramente ha colpito quell'episodio tutti i genovesi, è stata una ferita che è ancora aperta e credo che tutti potrebbero scrivere un racconto su quello che hanno provato oppure una rivisitazione di quel momento. Questo è stato un po' anche per me un modo di rendere omaggio alla città di Genova, alla città ferita, che comunque mi sta molto a cuore. E l'ho voluto fare con un'immagine legata ai cuori che vanno in frantumi in qualche
1: certo
0: modo. Ecco.
1: Allora, Anna Parodi, racconti di sola andata, leggeteli, riflettete, andate magari anche a trovare questi luoghi se non li conoscete bene. Buona lettura a tutti.

0: E finalmente parliamo di giallo noir. Io non so come Matteo Monforte, autore di I segreti della nebbia, edito da Frilli, dai fratelli Frilli Editori, vuole definire i suoi libri. Io parlo sempre di gialli, perché per me
1: sì,
0: il giallo
1: in realtà è più noir, perché non è proprio non è proprio
0: è un giallo molto noir.
1: E sai cosa? C'è una roba bellissima che ha detto, purtroppo non mi ricordo se è uno scrittore o un giornalista, sì, che dice: per scrivere un giallo bisogna essere dei bravi architetti, sì, per scrivere un noir bisogna scendere all'inferno. Questa è bella, bella, questa è bella.
0: È molto bella. Questa quindi bella. Tu sei sceso all'inferno.
1: Io sono sceso all'inferno di questo.
0: Ti sei trovato bene.
1: Mi sono trovato bene, sì, sai, quantomeno come dice De André, per gli amici. Ecco,
0: certo.
1: Insomma, per...
0: Cosa mi puoi dire? Che allora, diciamo che parte dal il cadavere di un diciottenne.
1: Sì, allora, parte da una storia vera, ok? L'incipit è preso da una storia vera, a Goro nel 1988, nel Ferrarese, viene trovato il cadavere di un ragazzino con problemi cognitivi, nudo e martoriato sotto il cartello di benvenuto del paese.
0: I classici cartelli.
1: Esatto, che è una roba da Twin Peaks.
0: Denuclearizzato e benvenuto.
1: Esatto, è bravissimo. Io ho preso l'incipit, l'ho spostato nelle mie terre, quindi a Crocefieschi, un paesino dell'entroterra, a Crocefieschi, dove c'è il cadavere di questo ragazzino sotto il cartello di benvenuto a Crocefieschi, e da lì parte tutta l'indagine, inventata totalmente ovviamente,
0: certo,
1: perché è un cold case, quello vero.
0: C'è uno stupore, oltre al dispiacere, c'è uno stupore generale a Crocefieschi per questa morte.
1: C'è,

0: Certo, perché comunque non è mai successo nulla lì, anche se poi pian piano si verrà a scoprire che invece sono successe molte cose negli anni che hanno portato poi a questo omicidio. E se ne occupa un giornalista musicale, Oscar De Ferrari, ecco, che ha il suo primo caso, diciamo, di cronaca nera.
1: Che è quindi
0: nera.
1: Un nuovo investigatore.
0: Sì, è un, esatto. Arriva lì, e aiutato poi dal capitano della stazione dei Carabinieri, inizierà questo viaggio veramente all'inferno del male di qualcosa.
1: Appunto, non sarà un viaggio tranquillo, anche no, perché c'è qualcuno che,
0: esatto,
1: che incalza.
0: C'è qualcuno che incalza, e poi soprattutto Oscar si trova a dover fare i conti con i propri demoni che sembrano venire fuori tutti durante questa indagine, insomma un po' noir. Lui è un ex bassista punk, prestato adesso alla critica musicale.
1: Che cosa c'è delle tue manie, dei tuoi hobby dentro questo libro?
0: Sicuramente c'è l'amore per la musica, che è una colonna sonora importante all'interno di questa indagine. E poi c'è l'amore per Crocefieschi, perché io sono stato lì per anni da ragazzino, per più di 15 anni.
1: Come la descrivi Crocefieschi?
0: Ma la descrivo in una maniera un po' inusuale, nel senso, difatti spero che mi perdoneranno, ma molte cose le ho dovute cambiare per esigenza.
1: Però quello che di vero che ti è rimasto.
0: Questo paese bellissimo, dove è stato più bello della mia vita, che però d'inverno, quando andavo d'inverno, assumeva completamente.
1: Cambiano completamente.
0: Completamente, veramente un aspetto noir, con la nebbia bassa, il freddo.
1: Si presta molto.
0: Si prestava molto. Allora ho detto, perché non riempire di psicopatici questo meraviglioso paesino? Ecco.
1: Senti, quando scrivi tu? Come quando scrivi? Intanto l'ispirazione, tu l'hai detto, ti è venuto da un fatto di cronaca.
0: Realmente
1: un
0: accaduto, sì.
1: Ma poi la scrittura, la stesura, la tessitura del libro, quando la fai?
0: Allora, io ho la fortuna di scrivere per lavoro, nel senso che io scrivo sia per la televisione che per il teatro e scrivo pubblico romanzi. Devo dire che quando trovo i 10 minuti buoni vado. Io ci penso tanto, io se non ho tutto il romanzo in testa.
1: Ma questo è importante, tu parti.
0: Sì, almeno lo snodo del giallo lo devo aver chiaro.
1: L'assassino ce l'ha in testa.
0: Esatto, l'assassino ce l'ha in testa, i vari alibi, tutto quanto, tutto quello che succede. E se non ho però in testa gli snodi principali, il titolo e i nomi.
1: Giusto.
0: I nomi per me sono importantissimi, non so se anche per te.
1: Assolutamente.
0: Senza nomi non scrivo.
1: No, guai, i nomi sono straordinari.
0: Esatto.
1: Io mi diverto molto sui nomi.
0: Io sono dalla tua, nel senso che anch'io la penso così. Ci sono molti colleghi che scrivono e vabbè, poi il nome mi verrà, poi il titolo ce lo metto. No, io non ce la faccio senza titolo.
1: Ma poi magari lo cambi.
0: Sì, mille volte.
1: Lo modifichi lievemente.
0: Però lo devo avere nella testa almeno.
1: Bene, allora tutti a Crocefieschi con Matteo Monforte, I segreti della nebbia, è un cold case veramente impressionante. Buona lettura
0: grazie,
1: a tutti. Grazie.
0: Aspetto, ciao, grazie. Ciao.

0: Presa diretta, siamo arrivati sulla spiaggia di Riva Trigoso, detta Ponente, qua nella Borgo zona, Ponente. Borgo Ponente, siamo nel comune di Sestri Levante. Se vedete la puntata intera di Presa diretta, eravamo poco fa in quel promontorio là, a Valle Grande, a Picco sul Mare, e adesso siamo scesi proprio sulla spiaggia per fare un altro capitolo dedicato alla pesca, alle reti da pesca, a quei pescatori che resistono, perché mi dà l'idea ormai che sia una questione di resistenza continuare a fare la pesca con barchette piccole, magari non con grandi barche. Presento i nostri ospiti: Franco Po, pescatore e anche collega giornalista, poi Amleto, nome importante che si chiama come la barca, cioè la barca si chiama come Amleto, pescatore di lungo corso?
1: Sì, 50 anni che vado a pescare con la licenza.
0: Quindi a quanti anni hai iniziato?
1: 20 anni.
0: 20 anni. E Luigi?
2: Ciao.
0: Luigi, io parto subito da lei perché mi presenta questo altro ospite che si chiama Granchio Blu.
2: Questo! Allora, sa cosa mi ha detto il primo? Che stanno attento perché le disgrazio mia. E questo qui aveva perfettamente ragione. Poi mi ha detto: se ti vede in giro, t'ha dente.

0: è la sacrosanta verità. Guardate com'è aggressivo.
1: Ecco, veramente questo. Aggressivo. Come mi sì, racconta un
0: allora
1: po' come se le trova?
0: Uomo. Sì, sono un uomo di 100 kg, ce l'ho in mano, non ha paura di niente. Anche così cerca di aggredirmi. Messo sulla

0: le vongole in Adriatico.
1: Sì, certo.
0: E adesso sono arrivate anche qui.
1: Però no, si possono mangiare, vero?
0: Sì, sì, sì. Ci sono due ricette. Una è che bisogna scottarlo e poi pulirlo come la Gran Seo. E l'altra bisogna tagliarlo e metterlo direttamente nel sugo.
1: Per pulirlo più come la Gran Seo?
0: La Gran Seola.
1: La Gran Seola.
0: La Gran Seola è un granchione di fondale che bisogna scottarlo, poi aprirlo e smontarlo poco a poco e togliere tutto il buono e poi fare la pasta asciutta.
1: Che low, si dice in genovese, si guadagna il piatto, ma è buono quindi.
0: Buono, un po' dolce.
1: Un po' stoposo.
0: Cioè, diciamo che non lo mangerei tutti i giorni, tutto l'anno, però una volta ogni tanto si può mangiare.
1: Franco, qua c'erano tanti pescatori, adesso quanti ne sono rimasti? Tutte queste qua non sono certo tutte barche da pesca. Quante
2: assolutamente, ne sono? A Riva Trigoso è rimasto solo l'architetto Amleto, che ha questa grande passione, e poi Luigino, che è di Riva Trigoso come me. Io sono andato a Sesto e Luigino ha dovuto andare a Lavagna. Lo capite da soli, è impossibile poter tirare una barca anche di 5 o 6 metri, naturalmente con il mare che non è sempre calmo e ci sono le reti, il peso eccetera. Fino al 1982, quando è passato il decreto Evangelisti, avevamo quasi 100 barche a Riva Trigoso. Poi chiaramente il decreto ha detto che bisogna essere pescatore, avere una licenza, e quindi sono spariti quasi tutti che erano dipendenti dalla Fincantieri, della tubifera eccetera. A questi punti però si è andato sempre diminuendo e adesso è rimasto solo lui.
1: Amleto razza in estinzione allora?
3: Sì, purtroppo è così, perché dipende, c'è anche la pesca, che c'è sempre una riduzione del pescato, c'è anche i cambiamenti climatici, sono tanti fattori che negli anni sono cambiati e quindi i giovani non vanno più avanti più a fare questa professione, che anche se c'è molta passione però non è redditizia, e quindi, e poi anche la normativa europee che sono molto severe e quindi creano problemi. Via.
2: C'è anche da dire che siamo diventati dei panda a Riva Trigoso, perché quel moletto lì che si vede era sufficiente.
1: Quello di scogli?
2: Sì, questo di scogli era sufficiente prolungarlo di qualche metro e veniva una cosa molto bella. Anche Riva, c'è a Moneglia, c'è a Framura, che è una piccola località, hanno loro porticciolo. Qui invece niente, non si è mai voluto fare niente, quindi non pensiamo che nel futuro si possa fare. Ormai
1: magari tra 20 anni, se vengo, non trovo più pescatori. Speriamo di sì. Speriamo che cambi qualcosa. Allora, immergiamoci nel mondo della pesca. Cosa mi fate vedere? Io già vedo queste reti.
2: Due tipologie di reti. Questa è una rete, è un monofilo, che chiamano giapponese, ormai si usa dire monofilo, e poi invece lì ci sono altre reti.
1: Vabbè, questa è la monofilo. Allora, intanto la grande domanda è come si fanno a sgarbugliare queste reti?
2: Queste sono più semplici, nel senso che hanno soltanto una parete lisce. Hanno solo una parete, quindi il pesce si infila dentro e lo puoi togliere.
1: Sì, ma voi adesso se la dovete portare in barca, la dovete prima sgarbugliare?
2: Questa è già pronta, no, questa è pronta, si mette a bordo, motore in moto e poi si cala velocemente. Guarda, proprio qua con la bandiera che vediamo qui, che è stata calata per prendere le seppie, e dell'architetto Lampugnani, poi naturalmente con la barca a vela ci avrà buttato l'ancora sopra, così almeno c'è anche la sorpresa, si vede tutte e due.
1: Quindi questa non rimane ingarbugliata quando la dovete lanciare?
2: Assolutamente, ci mancherebbe altro. Poi ogni giorno lui la tira giù, si fa aiutare un po' da suo fratello, la mette a posto. Anche lì hai quelle da seppie.
1: Vabbè, comunque, il problema è quando si rompono, cioè quali sono gli imprevisti? Intanto questa rete che tipo di pesce può prendere?
3: Sono pesci bianchi, orate, branzini, saraghi, sono pesci di mezzo chilo in su.
2: Cefali. Visto...
1: Ecco, in questo periodo sono questi i pesci che si trovano in mare?
3: Ora comincia a finire questo tipo di pesca, c'è la pesca delle seppie, quei tre magli, che è un'altra mezzo...
1: Tipologia.
3: Un'altra tipologia, a tre pareti con due fisse, una cioè che quando il pesce va dentro si ingarbuglia all'interno della rete.
1: Luigi, allora Luigi. Facciamo un po' da sarto.
0: Sì, io sarto, mi chiamo Sartor di cognome.
1: Allora era nome nomen, come si dice in latino.
2: Questi si chiamano armaggi, cioè tra un galleggiante e l'altro ci sono questi armaggi o passi. E Luigi, che lo fa veramente bene, lui è esperto in questa cosa, perché io non sono capace, ma lui è riuscito a imparare con gli anni e si aggiusta anche le reti. Io preferisco poi buttarle via e andare a comprare nuove a Genova, perché Genova è rimasto l'unico centro

0: che li vende ancora e quindi siamo a posto.
1: Allora, Luigi, vediamo un po' come si fa a
2: È in
1: cucire.
2: fiera, ce ne vuole una rotta.
1: E facciamo finta che
0: Non
1: sia
0: possiamo
1: rotta.
0: rompere questa del
2: No.
0: signore, appunto.
1: Però un'idea anche se è
0: Certo.
1: intera, non lo
2: Allora,
1: so,
2: passi, io qui sto parlando non di riparazione, ma di
1: Va
2: armaggio, no?
1: bene.
2: Vado su un armaggio già fatto, capito?
1: Certo.
2: Allora, l'armaggio cosa consiste? Nel far sì che il pesce, questa è una rete in brocco, non rimbalzi e rimanga immagliato. Allora, per far sì che non rimangano solo i pesci che hanno il diametro di questa maglia, bisogna che la lunghezza del passo sia metà della lunghezza delle maglie che sono dentro, cioè si crea il cosiddetto imbando, cioè la parte in più di rete che serve per
0: Vedi,
2: fasciare il
0: non è
2: pesce.
0: tesa, perché
2: Se
0: se fosse
2: fosse
0: tesa,
2: tesa,
0: il pesce rimbalza oppure ci resta solo,
2: rimbalza
0: cioè.
2: e sarebbe la classica rete da imbrocco che prende solo i pesci, non so, di 2 etti e mezzo, perché 3 etti che sono quelli che stanno in questa.
1: Allora, come si
0: Allora, vedi, conta le maglie dentro e lo vedi, ma lui
2: ma
0: fa così.
2: è qui, cioè, se non si rompe, vabbè, si inizia
1: Questo è
2: così.
1: come
2: Questo
1: lago, quindi.
2: è
1: Come si
2: lago.
1: chiama?
2: Aguggia.
1: Aguggia. Ma la Guggia come nella
2: Poi,
1: sartoria?
0: fai due
2: poi,
0: colpe.
2: per far prima, il mio maestro Tommaso Castagnola mi diceva, perché se no tutti prendono una maglia per volta, invece due per volta,
1: Oh.
2: due e
0: Quattro.
2: due, e poi si rimette di qua,
0: Lasciaci, ecco,
2: ci si
0: bravo.
2: fa. Anche qui bisogna che non sia tirato anche questo. Non deve essere tirato così, perché sennò quando si salpa la rete si
1: Si
2: gira
1: gira su
2: intorno
0: e
2: e
0: poi si
2: si
0: strappa.
2: incannella nel
0: Che
2: nostro
1: termine. Che bel gergo, dei pescatori.
2: incannellamento.
1: Di cos'è il filo?
2: Il filo è di nylon a 6 capi. Poi
1: Ho
2: vabbè,
1: sei capi, cosa vuol
2: 6 capi che ci sono 6 fili che compongono un filo.
1: Ah, ok.
2: Questo è monofilo, perché è
1: Sì.
2: un filo solo. E i nuovi materiali sono i multimono, ovvero invece di avere una rete che ha un diametro di 0,18 mm, avremo una rete di 0,18 mm composta da tre lignoli, cioè
0: Sì, ci
2: tre
0: credo.
2: retine piccole, tre filini piccoli del 0,6.
1: Vedi?
2: Garantisce la morbidità della maglia,
1: L'elasticità in un certo
2: sì,
1: senso.
2: e con quelle maglie lì, con quel tipo di rete lì, si possono pescare anche dei pesci più
0: Ora
2: grossi.
0: lui ha fatto apposta a stringere un po' di più, così Lampugnani non prenderà niente con questa rete. Ha fatto apposta un passo,
2: No,
0: lo
2: lo tagliamo.
0: tagliamo, perché altrimenti fa così, perché non c'è proprio, c'è collaborazione, ma in mare no.
1: Alla fine
0: No.
1: si è tutti in competizione.
0: Alla
1: Ma voi
0: bagna,
1: uscite tutte
2: tutti
1: le
2: nascondono i
0: mattine? Sì,
2: pesci,
0: lui sì,
2: tutti.
0: tutte le
1: Sì.
0: mattine.
2: Sì.
0: Noi qui, cioè io anche, però lui deve stare attento al mare, per esempio ora le reti in mare, appunto questa bandiera segnala che di lì partono le sue reti, sono circa 1 chilometro,
1: Mamma
0: arrivano
1: mia.
0: fino dalla galleria, no? Praticamente lui domani le dovrà tirare su, perché per venerdì ha dato perturbazione, sabato un diluvio, quindi praticamente bisogna stare attenti, mentre chi esce da un porto, magari i problemi li abbiamo poi nel porto a Sesti Levante, perché è insicuro, è una cosa allucinante. L'ultima mareggiata addirittura ne ha affondato due di pescherecci, siamo in balia delle onde, e questo non fa comprare barche nuove, fa allontanare anche i giovani, è un peccato davvero. Speriamo che il porto di Lavagna, ma è privato, quindi bisogna giocarsela forse su Chiavari, ma Chiavari per venire poi a pescare di qua è
1: Ma a che
0: lungo.
1: ora la calate le reti?
3: L'ho calata ieri sera alle 6 e
1: Quindi
3: poi
1: le lascia 2 giorni?
3: un giorno,
1: Un
3: no, no, un
1: giorno per
3: giorno, poi
1: pescare cosa? Quei pesci che ha detto prima,
0: le seppie,
2: le seppie,
0: la
2: poi ci va
0: pesca
2: la
0: della seppia.
2: femmina
0: E poi più le lasci, poi ci vanno i maschi.
3: Perché atterrano in questo periodo, marzo, cioè da febbraio fino ad
1: E
3: aprile.
1: quante pensa di trovarne dopo un giorno in 1 chilometro di rete?
3: Sinceramente,
1: Tipo 1 chilo, 2 chili,
3: chili, tre
1: 10?
0: chili,
1: Due o
0: ma
1: tre
0: poi ecco,
1: chili.
0: poi prende anche molte, lui lavora anche molto perché vende molte foglie, quelle che ha portato
1: Come notate c'è sempre un po' di presa in giro, va
0: Il
1: bene?
0: torrente tromba, tromba le reti, pesci,
1: Bene,
0: tutte cose.
1: grazie, è
0: Bene,
1: vero.
0: bene, bene.
1: Grazie, è stato un approfondimento flash, però che ha reso l'idea anche delle notizie di questi pescatori in estinzione per diverse cause. E attenzione al granchio blu, non si sa mai che quest'estate pinzi qualche gamba in acqua.
2: Dipenderà dal numero.
1: Vedremo quanti saranno. Grazie Francesco Righi per le immagini.

Romy è una donna che sembrerebbe avere tutto. È l'amministratore delegato di un'azienda simile ad Amazon che promette consegne in un giorno utilizzando una logistica automatizzata. Ha un marito gentile, premuroso e comprensivo, importante regista teatrale di New York, due figli adolescenti che adora e una vita sessuale apparentemente normale, ma con segrete fantasie trasgressive che sono ciò che la fa davvero eccitare. Tanto che subito dopo un rapporto con il coniuge sente il bisogno di masturbarsi di nascosto con un filmato di porno sadomaso. Ha insomma un autocontrollo altamente funzionale, ma desidera un tipo di sessualità che sia in grado di spezzarlo. Chi accenderà le sue fantasie è Samuel, uno dei nuovi giovani stagisti dell'azienda, che sembra comprendere fin dall'inizio l'inquietante sensazione dei bisogni insoddisfatti di Romy. Le chiede di essere il suo mentore e lei accetta, dapprima con riluttanza, poi via via sempre più eccitata dal fatto che lui le parla in un modo in cui nessun altro oserebbe fare, sfacciato ma mai volgare. Presto inizieranno una relazione portata avanti in squalidi hotel di Manhattan, incontri imbarazzanti dove la riluttanza della donna e la paura di essere scoperta lasciano gradualmente il passo ad una completa sottomissione. Con Baby Girl, la regista olandese Lina Rein torna alle atmosfere thriller del film che l'ha fatta conoscere 3 anni fa, Bodies, Bodies, Bodies, attraverso un'indagine sul desiderio sessuale femminile, il matrimonio e le dinamiche di potere moderne, dal momento che il film ci presenta una società sempre più radicata nella tecnologia e nel passo serrato dei protocolli aziendali, dove ogni cosa è rigidamente controllata, il che alimenta il desiderio di uscirne. Così, definirlo semplicemente un thriller erotico è solo una verità parziale, perché anche una commedia di coppia, un dramma sul posto di lavoro e una storia di formazione in fase avanzata dove ognuna di queste situazioni non ha confini netti e spesso si fonde una nell'altra. È vero, è impossibile non pensare ad esempi patinati anni 80 come Attrazione fatale o Sesso, bugie e videotapes, ma qui la patina viene raschiata via per mostrarci gli esseri umani confusi e contraddittori che ne venivano ricoperti, così come manca del tutto quel moralismo a vecchia scuola per cui si era puniti per i propri peccati. Rein è alla ricerca di qualcosa di diverso, liberare personaggi che sono troppo impegnati a danneggiare se stessi, catturando qualcosa di genuino nell'esperienza erotica delle donne in quest'epoca dominata dal controllo. E qui Nicole Kidman, che per questo film ha vinto a Venezia la Coppa Volpi come migliore interprete femminile, è ferocemente brava nel ruolo di ex rivista equilibrata, i cui appetiti profondamente sepolti e a lungo negati determinano contemporaneamente la sua realizzazione e la sua rovina. A cavallo tra l'identità di madre amorevole, capo, adultera ribelle e supplicante oggetto sessuale, si mostra intrappolata in una febbre erotica intrisa di agonia, ma usa la sua relazione con il giovane stagista come mezzo per ridefinire

0: Abbiamo voluto cominciare così perché dopo finalmente la prima vittoria in campionato dei Blu Cerchiati alla Samp si sono divertiti su Instagram e così volevamo divertirci anche noi. Presento subito i miei ospiti, dico miei alla faccia di chi è in ferie.
1: Eh sì, hai ragione.
0: Allora, parto però, Paolo, concedimelo, dalla presenza femminile. Sono molto contenta, l'ho corteggiata tantissimo. Valentina Repetto, è un piacere ritrovarti.
2: Buonasera Laura, buonasera a tutti, grazie per l'invito.
0: Poi, un altro

0: ripeto che non è parente di fatto. Ahimè, dirai, eh? Allora, Paolo Repetto di nuovo con noi, ormai sei diventato il nostro punto di riferimento. No.
1: Grazie e buonasera a tutti.
0: E poi se avete bisogno di un avvocato, Emanuele Poggi.
2: Buonasera.
0: Che stasera difenderà la Sampdoria.
2: Io vengo solo quando vinciamo, grazie.
0: Ecco, quindi poche volte.
2: Poche volte. Già...
1: Allora vieni, speriamo di venire più spesso.
0: Ti sei già messo in condizioni di... partiamo con il primo impact, perché... Insomma, la Sampdoria è riuscita finalmente, come dicevamo prima, nella prima vittoria stagionale. Ora c'è la sosta, poi ne parleremo a lungo. Mi è piaciuta l'idea di poter vedere Corradi rilassato a leggersi un

Una cosa di cui non ci piace fondamentalmente parlare sono gli arbitri. Però, siccome la Sampdoria poi è finita un po' nell'occhio del ciclone, con aiuti, si porta sulle spalle questo carico da qualche tempo, volevo parlare un attimino di quello che è stato l'arbitraggio, perché poi tu vai ad Avellino senza Abilgard e nessuno si è spiegato ancora bene il...

0: Allora, sono tutti rimasti attaccati al televisore perché vogliono sapere cosa ha detto Tardelli. Quindi Paolo,
1: no,
0: spiegaci.
1: Ma allora, io ho letto, Tardelli ha stigmatizzato il comportamento negativo della sua ex tifoseria, perché voltare le spalle a un grande giocatore come è stato Sandro Mazzola è stato un gesto di inciviltà, ma proprio un gesto di inciviltà, nel senso che si può manifestare, ma voltare le spalle non è stato un...
0: Che poco c'entra e può essere paragonato a una coreografia che sta finendo.
1: Esattamente, l'ha detto bene Luca prima, il frastuono dello stadio non ha potuto far capire che c'era il momento, quel minuto di raccoglimento. Ma è un altro modo di intendere.
0: Assolutamente.
1: Quello fatto dai tifosi juventini non è stato un gesto da ricordare,
0: da seguire.
2: Oltretutto, scusa brevemente, Sandro Mazzola è sempre stato oltretutto una persona seria,
0: che non ha mai provocato,
2: moderata, è stato proprio modesto,
1: un grande signore.
2: Chiuso.
0: Andiamo a vedere l'impact. Operazione ripresa, vedi Paolo, c'è lo stop, la macchina ferma, lo stop che sta per ripartire. Li riconosci?
1: Fammeli vedere bene.
0: Cambio di occhiali.
1: Eccolo qua, sì, li riconosco e penso che potrebbero portarci, diciamo, a quei risultati. Ora, la domanda che aveva fatto un nostro tifoso...
0: Oh, te la sei ricordata,
1: sì, e io me la sono ricordata e l'ho subito, diciamo, ripresa in questo momento. Dico, sarà di nuovo Avellino la ripresa della nostra Sampdoria come rimontare la classifica? Bene, io l'avevo già detto nei confronti di Palermo, cioè avevo detto a Palermo abbiamo fatto un secondo tempo magnifico, perché la Sampdoria non meritava, secondo me, di perdere a Palermo.
2: Giusto.
1: E poi ci siamo trovati a Mantova con una Sampdoria spenta.
0: Irriconoscibile, cioè, rispetto alle precedenti partite.
1: Dove a Mantova oramai noi perdiamo tutti gli anni. Cioè, ed era anche l'anno scorso la svolta doveva essere, te la ricordi, no?
0: Poi è arrivata a Bari.
1: Poi è arrivata a Bari e è finita lì. Però dico, lo spero che Avellino noi riprendiamo e spero anche che il nostro allenatore confermi quel cuore che abbiamo avuto nella partita di Catanzaro e confermi anche l'11 che è entrato in campo. Ora Abdigar non potrà giocare, ma vediamo come imporremo l'attacco. Forse Begic lo farà partire dall'inizio.
2: E io spero che giochi Ravanelli. Io spero che giochi Ravanelli.
0: Allora,
2: poi ne parliamo.
0: Vediamo chi indovina dove andiamo questa sera. Sapete che noi viaggiamo, una volta c'era l'aereo, adesso ci siamo un po' ridimensionati, teniamo un mappamondo dove mettiamo le bandierine. Andiamo a Padova. Vediamo se ho già Davide Piasentini.

0: Davide ci sei. Ecco.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Allora, sì, ricordiamo subito chi sei, perché noi ormai ti conosciamo, sei di casa, però non tutti. Allora, giornalista, vabbè, no, prima sampdoriano, perché sennò non saresti ovviamente qui. Giornalista, scrittore e intenditore di vini.
1: Intenditore, beh, fruitore di vini.
0: Lo so, hai detto che quando fruitore. Vieni in trasmissione ci porti qualcosa da assaggiare, immagino.
1: Sì,
0: tu sia
1: lo prendiamo prima, così facciamo la trasmissione molto più rilassati, che ne abbiamo bisogno tutti quanti.
0: Allora, partiamo subito con un argomento, come hai visto anche tu Davide, l'Impact, noi ci siamo sentiti anche durante la partita, questa sosta, come hai visto la Samp e quanto può servire questa sosta a Corradi?
1: Beh, nella situazione attuale e considerando poi come è cominciato tutto il campionato e le condizioni fisiche, i giocatori presi comunque senza allenamento con il pallone, credo sia fondamentale. A parte che stamattina mi sono alzato vedendo la notizia di un problema d'esposito e non sono stato molto felice, però chiaramente
0: non
1: sono...
0: Niente.
1: Ecco, benissimo. Resta il fatto che il condizionamento, parliamo proprio di questo termine, di condizionamento, perché i giocatori magari sono sani ma hanno bisogno di prendere condizione, è fondamentale, ed è fondamentale arrivarci con un clima un pochettino più sereno. Non nascondo che da un occhio clinico a livello diciamo atletico la squadra ha parecchie carenze e sicuramente due settimane e mezzo di lavoro, perché poi ci sono anche dei calciatori che non saranno disponibili, sono oro colato, e quindi speriamo che ne facciano buon uso, perché questa squadra comunque a ranghi completi sicuramente ha molte più opzioni e anche l'allenatore sicuramente sarà molto più felice. Mi sarebbe dispiaciuto, ti dico la verità, un eventuale esonero con questa condizione che ha dovuto gestire fin dall'inizio di infortunati e di condizionamenti precari.
0: Davide, chi è che aspetti con maggior trepidazione? Chi è il giocatore che secondo te può portare alla squadra di Corradi comunque un giovamento più importante?
1: Ah, io ho un debole per Lauritsen, è un giocatore secondo me di una qualità soprattutto nella parte, te l'avevo anche detto poi durante la partita, nella parte di rifinitura dell'azione, infatti lo ha dimostrato nell'assist per i gol di Insigne e anche in quel colpo di tacco, che io non so da quanti anni non vedevamo un assist di tacco che metteva davanti un giocatore alla porta, ma l'ho sempre visto molto utile da questo punto di vista. Se lui a livello di condizione atletica recupera quella parte lontano dalla porta e comincia a farla diventare qualcosa di importante, perché è un giocatore potenzialmente di alta categoria nella parte di rifinitura dell'azione, perché l'abbiamo preso per far gol, ma credo che sarà un giocatore molto utile per quanto riguarda lo sviluppo dell'azione offensiva, non solo la finalizzazione, e abbiamo bisogno di qualità davanti, perché comunque sia Begic che Insigne che Sinani vedrete che verrà fuori, perché è un giocatore importante, sono giocatori che attaccano gli spazi, se hai qualcuno che ti porta ad avere più spazio e ti riesci anche a trovare tra le linee, cominciamo ad avere un attacco che non si sviluppa più solo centralmente con la punta unica che fa fatica, ma che può attaccare in maniera complessiva. Lauritsen è il giocatore che attraverso l'allenamento mi aspetto ci possa fare il salto di qualità maggiore.
0: Allora, stai con noi ovviamente Davide, io se possiamo tornerei direttamente da Elisa per andare a vedere quel che scrivono sotto Terra Blu Cerchiata, che è la pagina che pubblica la nostra domanda quotidiana, non quotidiana ma settimanale era un...
3: Elisa. Sì, vediamo subito qualche commento che trovate appunto sotto Terra trattino basso Blu Cerchiata. Io vi invito naturalmente a seguirla e a commentare. Allora andiamo a vedere, la domanda è sempre questa: chi può cambiare il volto della Samp? Andiamo a vedere. Prima risposta: secondo me Meyer, se in forma, può giocare titolare. Ravanelli pure lui dovrà essere un perno per tutta la stagione, sperando tenga con il fisico, mentre Conti può essere un ottimo rincalzo se Abelgaard o Henderson sono squalificati o giocano male. Poi qualcun altro ci scrive: se devo scegliere uno dico Meyer, perché serve come il pane. Qualcun altro invece ci fa proprio una classifica: al primo posto inserisce Conti,

0: che vorrebbe vedere al posto di Henderson, secondo posto Meyer al posto di Cicconi, così da avere un terzino vero e un esterno utile coi cross. Terzo posto poi per Ravanelli, che può ricostruire la coppia difensiva con Dally Curry e o provare la difesa a tre con Gartherman. Poi diversi commenti che fanno il nome di Conti, quindi insomma nei commenti il risultato è abbastanza chiaro per il momento. In testa il nostro Francesco Conti, questo sotto i commenti della pagina, ma anche sui nostri social, nella domanda che abbiamo pubblicato, come dicevamo a inizio trasmissione. Per il momento la percentuale parla chiaro, Conti è in testa.
1: Bene, bene Elisa, torno da te dopo, tieni la percentuale aggiornata. Emanuele, però perché tanti hanno risposto Conti? Cioè forse il centrocampo in questo momento, se sta bene Esposito, se sta bene Makumbu, non è forse il reparto che meno necessita di un innesto?
2: Ma Conti probabilmente, oltre che per una questione squisitamente di gioco, è anche una questione di affetto e di riconoscenza, perché ricordiamoci quando Conti doveva rinnovare il contratto che ha resistito, perché il suo intento era quello di restare, poi finalmente ci è riuscito. Quindi è un ragazzo che è cresciuto qui e che aveva richieste, ma è riuscito a rimanere, e quindi effettivamente esiste anche una sorta di riconoscenza e di conoscenza. Cioè Conti sappiamo quello che può dare, Meyer lo speriamo, perché è un profilo effettivamente di buon livello. E io continuo però a dire che secondo me l'acquisto, cioè l'ingresso più importante, sarà quello di Ravanelli, perché Ravanelli è il classico difensore pulito, preciso, ordinato, che potrebbe con Dally Curry, appunto come ha detto forse qualcuno prima, ricostituire la coppia che aveva portato il Monza in Serie A l'anno scorso, e potrebbe sostituire, quindi dare un po' di fiato a Gartherman, che ha iniziato molto bene e ultimamente l'ho visto un pochino in difficoltà.
1: Davide, ora poi arrivo da te, però Valentina, siccome Valentina è il classico esempio di influencer, posso definirti così dal punto di vista dei social, che sarà bella perché è indubbiamente bella, ma sa anche di calcio, perché c'è stata anche qua un po' di polemica, l'influencer che solo per far presenza, perché poi di calcio non sanno neanche cosa sia un fuorigioco. Il centrocampo ideale in questo momento, Vale, calcolando che Conti possa essere disponibile, come lo vedi?
3: Questa però invece mi fai una domanda su cui, perché devo ancora capire, nel senso non ho ancora visto, a parte l'ultima partita, girare bene la squadra, e quindi non avrei ancora, sicuramente mi sembra il modulo corretto, cioè riproporrei il modulo che...
1: Ma come pedine proprio, per il modulo...
3: Sì, infatti, però sono un pochino su questo invece...
1: Cioè Henderson, ad esempio, il discorso che Henderson non è così in forma come... Ci aspettavamo.
3: In realtà per ora l'ho visto abbastanza amalgamarsi con quello che è a livello della squadra. Sicuramente quando dicevamo prima di Conti è perché a mio avviso c'è qualcosa di più in lui, è vero l'attaccamento, è vero, però anche a livello tecnico mi piacerebbe vederlo in mezzo al campo. Cioè,
1: però Vale, puoi anche dirlo, cioè che sì. poi tu la partita la guardi poco perché devi sbandierare, cioè possiamo dirlo, non è un peccato.
3: No, vabbè, insomma.
1: Paolo, il tuo centrocampo?
4: No, il mio centrocampo è quello proposto a Henderson a alti,
1: cioè,
4: e bassi.
1: Tu rinunceresti a Makumbu ad esempio per... sconvolgere, far giocare Conti.
4: Anche in questo momento non è ancora in forma, se voi l'avete visto, cioè bisogna ancora valutarli. Io giustamente sono d'accordo con Luca che il reparto...
1: Chi è Luca?
2: Io sono Emanuele. Vabbè, ma sei importante che tu sia d'accordo.
4: Emanuele, scusa.
2: Figura.
4: No, io sono d'accordo invece che il reparto da prendere in considerazione in modo molto più... diciamo pesante di tutta la squadra è la difesa, ha ragione lui, cioè, fondamentalmente il centrocampo regge, cioè riesce a impostare, e poi anche l'attacco cambiando pedine, ma ha ragione, noi il punto debole in questo momento è la difesa.
1: Davide,
3: è il portiere,
1: lo vedo,
3: ne abbiamo ancora parlato,
1: non hai bevuto vero per adesso?
5: No.
1: Ti faccio passare come un alcolizzato, ma non era quello il senso.
5: La realtà è questa.
1: Sei sobrio, tranquillo. Allora, dammi la formazione. Che

0: Secondo te potrebbe essere quella vera titolare, l'11 ideale?
1: Ma allora, io consideriamo che non conosco, non posso esprimermi su Meyer perché non l'ho mai visto giocare, per cui per me no, lo escludo perché non l'ho mai visto giocare, ma potrebbe sicuramente essere un'alternativa. La difesa in questo momento può andare bene, per me sono intercambiabili i tre giocatori che sono dietro, il problema sono i movimenti. Perché abbiamo visto anche dell'Icardi alzarsi un pochettino troppo nell'ultima partita, veniva a prendere, a fare un pressing quasi sulla linea di metà campo. Lì bisogna che sia Corradi a lavorare in un certo modo, perché dell'Icardi io l'ho vissuto anche qui a Padova, è un difensore centrale di difesa 3. Quindi, mentre Ravanelli è più un braccettino, per cui sono due giocatori che in una difesa 4 vanno sviluppati. Anche Gartemann è molto bravo ad aggredire la palla, meno a indietreggiare, quindi sono tutti giocatori che vanno incontro, c'è bisogno di lavorare bene. Quindi io potrei anche dirti Ravanelli e Delicari perché sono un italianista. A sinistra Cicconi lo mettiamo perché Meyer non l'ho ancora visto. Di Pardo mi sta benissimo. Io a centrocampo, se dovessi scegliere, giocherei con Esposito, ma con Bue Conti quando sta bene, perché sono tre giocatori enormemente dinamici. Henderson va a fasi, perché quando ha dei ottimi periodi è un giocatore di grandissimo livello. Non dimentichiamoci la partita che ha fatto a Cesena, che ci ha tenuto in piedi lui a Cesena, ha tirato in porta 15 volte. Davanti a me piacerebbe vedere Begic, Insigne e Lauritsen. Questa secondo me è la squadra base. Il portiere non posso
0: No, Davide,
1: esprimermi.
0: mi concedi l'ultimo blocco? Stai con noi? Ok,
1: Sì,
0: allora ne
1: certo.
0: parliamo dopo, andiamo in pubblicità.

0: Tra le novità che non sono ormai più novità, le nostre rubriche. Una di queste che ci piace tantissimo. Andiamo subito a vederla con l'impact, chiamiamolo così, di presentazione Donne Blu Cerchiate. E adesso andiamo a sentire come si presenta e cosa ci dice Alessia.
1: Sono Alessia, ho 27 anni e tifo la Sampdoria perché non è solo la squadra con i colori più belli del mondo, ma per me la Sampdoria è amicizia, è unione, è sentirsi parte di qualcosa e poter condividere gioie e dolori. L'emozione di entrare in gradinata è tutte le volte come fosse la prima volta e è la squadra che amerò per sempre. Forza Sampdoria!
0: Che carina.
2: Cosa bisogna dire?
0: Cosa bisogna dire, Paolo?
2: Cioè, ma meglio di così, cioè che questa là rappresenta la Sampdoria proprio in tutte le
0: sue
2: essenze.
0: Ha detto delle cose, Valentina, detto... come
3: sì,
0: è stata...
3: Poi cioè... è sempre bello vedere la componente femminile, perché possiamo dirlo che nella nostra tifoseria c'è una componente femminile
0: altissima,
3: e questo è sempre un piacere, perché sono donne, siamo donne attaccatissime a quello che sono i valori e la tradizione della nostra maglia.
0: Mm-hmm. Ecco, per questo Emanuele, magari facciamo adesso il ricordo.
4: Sì, a proposito di questo, è il momento giusto per ricordare Maria Orlando, che è stata una storica tifosa della Gradinata Sud, che si metteva vicino, abbastanza vicino a me, quindi avevamo sempre occasione di scambiare due parole, di fare dei gesti particolari che Maria faceva, e che ricordiamo tutti, e che purtroppo ci ha lasciato, ma essendo appunto lei, la sua famiglia, una componente fondamentale della tifoseria, rimarrà sicuramente nel cuore di tutti.
0: Ecco, facciamo anche, siamo vicini anche invece ad Angelo Palombo, che oggi è il suo compleanno, ma che ahimè purtroppo ha perso la mamma prematuramente, tra l'altro molto giovane, proprio in questi giorni. E devo dire che, tra l'altro, conoscendo il rapporto che aveva Angelo con la famiglia, molto molto molto stretto, insomma, siamo vicini anche a lui. Torniamo a parlare di Sampdoria.
2: Bene.
0: Stai bravo, ti faccio vedere un impact... un po' polemico, no dai, non vuole essere polemico, vuole essere ragionare su questa domanda.
4: Eccolo
0: qui
4: là.
0: Perché rimandato,
4: ma chi
0: bozzato.
4: È Fredberg?
2: No. Sai chi è?
4: È Fredberg,
0: ma
4: chi è?
0: No,
4: suo cugino.
0: È Vindal.
4: Vabbè, più o meno
0: è Vindal. No, perché possiamo dire che

0: poi vado anche da Davide. L'ultima partita non ci è dispiaciuto particolarmente. Ora poi possiamo anche parlare, argomentare sul fatto che fosse più colpa del difensore, più colpa del portiere. Adesso poi magari lo approfondiamo anche un attimo. Però insomma, un po' più di fiducia, Paolo.
1: Sì, no, io la partita che ho visto col Catanzaro, ecco, c'è stato un miglioramento sicuramente, chiaramente. Nel momento dell'autogol lì forse la lingua che non ha l'italiano con il
0: nostro difensore. Pensavo dicessi la lingua batte dove il dente
1: sicuramente, ma dico, avrà chiamato la palla, non avrà chiamato la palla, qui io non so se lui in quel momento lì non ha ancora queste dimestichezze con la nostra difesa. Spero sicuramente che migliori a conseguirsi delle partite, però piano piano io l'ho visto fare una paratona, devo dire la verità, col Catanzaro, quindi diciamo che gli do una sufficienza adesso meritata.
0: Allora chiedo a Davide la stessa cosa, o perlomeno la colpa, insomma, se dobbiamo dividere in percentuale, più il difensore o più il portiere?
2: Ma sia è successo in due episodi nella partita ultima con il Catanzaro, sia nell'occasione dell'autogol di Gartenmann, e c'è stata un'altra palla con Dell'Icari in cui Vindal è uscito e Dell'Icari ha spazzato. Temo da allenatore, ex allenatore, che ci sia un filino di sfiducia da parte del reparto arretrato nei confronti di Vindal. Questo non è sicuramente un aspetto positivo, ne deve uscire lui, al di là che l'abbia chiamata o meno, non è quello il punto è che se anche la chiamata non gli è stata lasciata la palla, significa che c'è poca fiducia. Se il portiere trasmette poca sicurezza, il reparto difensivo vacilla. Sì. Per cui io credo che Vindal, premesso che non abbiamo mai parlato, ma un portiere con i piedi meglio di questo io non me lo ricordo negli ultimi anni, perché non sbaglia un passaggio, tant'è che contro il Catanzaro a un certo punto ho pensato, non è meglio se lo mettiamo più avanti sto giocatore, perché effettivamente la palla va sempre bene in corridoio, è sempre piazzata bene. Però ragazzi, è un portiere che in questo momento è bocciato, non c'è niente da fare, c'è bisogno di lavorare, speriamo che possa uscire. Ogni partita prendiamo un gol ridicolo e alla fine bisogna fare in modo che questa cosa non accada. Quindi il portiere c'è come carriera, anche Van der Sar alla Juventus è arrivato come un grande portiere ed è ricordato come un portiere che ha fatto malissimo, ma è un portiere, un leggendario, non ha niente a che vedere con Vindal. Per cui bisogna vedere come si inseriscono, speriamo che cambino le cose, ma soprattutto speriamo che la difesa e Vindal diventino una cosa sola, perché se diventano compartimenti stagni non funziona bene la cosa.
0: Tu hai analizzato l'aspetto più psicologico, quindi del possibile timore della difesa di insomma, che possa
1: cioè la non fiducia con il reparto difensivo, quindi esatto. È importantissimo quello che dici. Chiaro che
0: ma l'impressione
1: tu,
0: è stata un po' quella.
1: Chiaro che se tu hai il portiere che non gode la fiducia della sua difesa, i risultati non possono essere positivi nel tempo.
2: Ma guardate il gol che abbiamo preso a Mantova, il primo gol che abbiamo preso a Mantova, dove lui chiaramente non è uscito in un punto in cui doveva perlomeno fare il passo per chiudere lo specchio di porta. Non ha fatto quel passo, appena abbiamo preso il gol, guardate Gartenmann che tipo di reazione ha nei suoi confronti. Questo sicuramente è un segno di una piccola crepa, non vuol dire che non si vogliano bene, però sicuramente io la partita successiva, nel dubbio, spazzo, non deve essere così.
0: Magari questo possibilmente non importa, Davide.
1: Ha avuto ragione Emanuele, no, che il primo reparto da costruire è la difesa. Anch'io.
0: Però Emanuele, attenzione.
3: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

0: Bentrovati al programma politico di Primo Canale. Questa sera nessun politico seduto al tavolo con noi, una scelta di fatto dettata da una qualcosa di molto tranquillo, nel senso senza nessuna polemica, però spesso e volentieri abbiamo coinvolto i politici in questa vicenda di cui parleremo. Mi parlo ovviamente del caos AMT. Insomma, nei tempi, per un anno circa abbiamo discusso tanto durante il programma politico di numeri, bilanci, accuse da una parte, accuse dall'altra. Poi però insomma alla fine la politica è vero che conta e conta tantissimo, però insomma anche i cittadini a volte hanno bisogno di non sentire i politici, anche se questo è un programma naturalmente politico, ma sentire i tecnici, cioè coloro che sono sul campo o comunque hanno qualcosa da dire. E quindi questa sera proveremo a vedere tutta questa situazione un po' anche da un altro punto di vista. Il punto di vista è quello di Edgardo Fano, per esempio, che è segretario Faesa CISL. Ben trovato Fano.
1: Grazie.
0: Abbiamo imparato a conoscerla, purtroppo, nel senso che avremmo fatto volentieri a meno in questo anno. Con lei insomma abbiamo discusso tanto, è molto bravo anche a essere conciso e anche dettagliato nel raccontare poi quello che i cittadini vogliono sapere, il perché succedono certe dinamiche, no? Perché ci sono certe cose che non vanno, banalmente perché si vedono, speriamo sempre meno, perché poi adesso il nuovo orario è partito da un mese, perché mi ricordo quante puntate dello scorso anno le chiedevo perché si vedono due autobus nel giro di 30 secondi, poi non se ne vedono tre o uno nel giro di 10 minuti, e lei dava delle spiegazioni logiche che i cittadini naturalmente devono sapere. Alice Salvatore, inchiesta civica, ex Buonasera. Movimento 5 Stelle, possiamo dirlo, okay. Un passato da politica, passato. E ora ultimamente si è dedicata a questa nuova attività che lei definisce inchiesta civica.
2: Sì, di andare a leggere le carte che in teoria sarebbero pubbliche, purtroppo a volte non lo sono ed è anche difficile ottenerle, quindi io le chiedo tramite l'accesso civico, poi le leggo e racconto quello che c'è scritto.
0: Buonasera anche Arcangelo Merella, buonasera, ben trovato, insomma assessore della mobilità, esperto di mobilità con anche tante incarichi in altre città, ma anche a Genova, insomma ha avuto ultimamente anche degli incarichi, insomma lei è uno che ha una visione comunque d'insieme, è stato come assessore naturalmente, quindi ha competenza di quello di cui parleremo stasera, e quindi insomma ci può dare anche quella che è la sua visione. Buonasera anche a Fiorenzo Pampolini, associazione
3: Buonasera.
0: Utenti del trasporto pubblico.
3: La nostra
0: insomma,
3: associazione
0: poi alla fine.
3: Sì, è combattiva da parecchi anni. Volevo subito premettere una cosa: noi siamo assolutamente apolitici, per cui siamo stati ipercritici anche con la giunta precedente quando necessitava, e lo siamo altrettanto adesso. Questo lo volevo schiarire subito per che non appaia, ecco, che siamo schierati o di qua o di là.
0: Giusta precisazione. Allora, intanto è iniziata da una settimana circa il nuovo orario invernale, e si può fare, e lo faccio insieme a Edgardo Fano, il primo bilancio. Tra l'altro abbiamo anche, prima di entrare in diretta, insomma fatto delle telefonate ad alcuni sindaci di diversi territori della città metropolitana, ci hanno raccontato di un servizio che insomma la prima settimana regge, però ha ancora delle lacune. Per esempio ci sono certe situazioni, soprattutto per quanto riguarda le coincidenze, che ancora devono essere limate, si spera. Tra l'altro, ecco, notizia dell'ultima ora, giovedì è stato convocato in città metropolitana un tavolo proprio con alcuni rappresentanti delle varie territori della città metropolitana per iniziare a parlare del futuro dell'azienda e anche per verificare quello che ancora non va bene. Speriamo che vada meglio di quello che è stato in passato. Fanno invece sul territorio genovese, soprattutto città, la prima settimana i ragazzi stanno arrivando puntuali a scuola? Per esempio?
1: Sì, diciamo che all'inizio sta abbastanza reggendo il servizio, c'è da dire che non si sono ancora allineati tutti gli ingressi scolastici, perché ci sono ancora tanti ragazzi che entrano alle 9 e alle 10, quindi poi bisognerà tarare quando tutti entreranno alla stessa ora qual è la tenuta del servizio. Oggettivamente il volume di servizio è insufficiente, però avendo cadenzato correttamente gli orari, che è una cosa che portiamo avanti da giugno 2025 noi,

0: si riesce a dare una certa continuità al servizio senza vedere due o tre pullman attaccati. È ovvio che ci sono casi di sovraffollamento delle vetture, perché quello dipende tipicamente dal volume di servizio, e c'è forte carenza di vetture, come abbiamo già detto. Purtroppo, se si guasta un mezzo, ci sono problemi perché abbiamo scarsissimi mezzi di ricambio.
1: Allora le faccio vedere un'immagine girata proprio ieri davanti al cimitero di Staglina. Eccolo qua, questa è un'immagine, ovviamente è sempre successo, per carità, può succedere che insomma si veda fumo dalla ruota. Lei, che è più tecnico di me, cosa è successo in questo caso?
0: Probabilmente lì si sono bloccate le pinze dei freni dell'autobus. Può accadere, non è un malfunzionamento ordinario, però può succedere. A quel punto lì il mezzo rimane bloccato, non può altro che rientrare in officina, perché non va.
1: Ecco, infatti,
0: c'è un surriscaldamento nella parte posteriore del veicolo, e anzi fortuna che il collega è riuscito a rientrare a piazzare il risasco, è riuscito a non rimanere bloccato in mezzo alla strada da causare anche un disagio alla circolazione.
1: Senta, le faccio vedere questa immagine di questo suo collega, comunque, che desolato in qualche modo guarda il fumo uscire dalla ruota, e poi ovviamente sarà andato a fare la telefonata a chi di dovere. Questa immagine di questo autista che guarda sembra un po' quella che può capitare a chi buca una gomma in autostrada, no? Si mette lì, guarda e dice: guarda cosa mi è capitato. E poi
0: è emblematica,
1: però può essere una fotografia di AMT quella di questo collega.
0: Sì, perché comunque noi quando lavoriamo, cioè, ci terremo anche a farlo bene il nostro lavoro, e dover lasciare le persone a terra, oltre a non essere un buon servizio alla città, buona parte dei passeggeri che sono scesi avranno avuto sicuramente qualcosa da dire, e non tutti in modo garbato l'autista. Quindi è un disservizio per la città, ma è un disservizio anche per chi sta lavorando, perché avere dei mezzi efficienti consente di lavorare meglio.
1: Mirella, di questa situazione qui, lei che idea si sta facendo? Abbiamo parlato tanto, no, in questo ultimo anno soprattutto.
2: Sì, mettendoci alle spalle l'estate.
1: Ecco, le faccio solo una premessa. Con Fano in tante trasmissioni, con tutti i politici che sono venuti qua, abbiamo poi nell'ultimo mese, ne abbiamo viste di tutti i colori, no? Soprattutto nel mese di agosto. Sono arrivate anche le scuse di Berruti. Anche gliele faccio sentire, così sì. Vediamo, può essere anche questo un argomento di discussione.
3: Penso che porgere delle scuse non sia, come dire, una forma di debolezza, ma sia una forma di rispetto. Cioè, io vi posso assicurare che da parte di tutti noi c'è il massimo dell'impegno, ma non sempre il massimo dell'impegno è sufficiente. Quindi mi sono reso conto che i modi, i tempi, forse anche lo stile con il quale in alcune sedi abbiamo prospettato questa manovra hanno, al di là della nostra volontà, come immaginate, aggiunto a problema sostanziale, problema anche relazionale, e ho detto che ovviamente la responsabilità è solo la mia, che ringrazio il direttore e i manager della società per quello che stanno facendo, mi scuso e cerchiamo di migliorare il metodo.
1: Insomma, le scuse, il Primo Canale è stato durissimo in questo anno contro il Comune, contro chi ha governato l'azienda, perché Confano, che insomma non penso sia né un uomo di ultradestra o comunque un politico, lui ha sempre detto: è vero che i conti sono i conti, e per carità, se sono da mettere a posto è giusto che vengano messi a posto, ma un'altra cosa è il servizio quotidiano, lì si può fare meglio, lì si può lavorare per evitare tutto quello a cui i cittadini genovesi sono stati abituati nell'ultimo anno, e ora hanno migliorato qualcosina, no? Quindi hanno rivisto anche nell'approccio con i sindaci, c'è stato un cambio di rotta, speriamo. Quindi la dimostrazione che non eravamo pazzi quando per un anno abbiamo denunciato questo.
2: Allora, tanto stavo giusto dicendo che qualsiasi ragionamento ormai lo considero partendo dall'inverno e dimenticando l'estate, che è stata veramente un'estate drammatica per gli utenti. Apprezzo Berruti e le scuse che ha fatto, ma è chiaro che è stato inflitto agli utenti del trasporto pubblico una sofferenza, un disagio enorme, in parte giustificato dalla situazione debitoria drammatica, dall'altra però non sufficientemente tenuto in considerazione per i correttivi che potevano essere comunque assegnati. Tant'è vero che la ripresa dell'orario invernale, quindi con un aumento anche del numero degli autisti impiegati e dei mezzi, e come ha detto prima Di Fano, diciamo che nella prima settimana ha retto. Io tuttavia ho voluto

0: fare personalmente questa esperienza proprio al di fuori di ogni pregiudizio, non mettendomi nell'ottica devo parlare male di questa amministrazione. Quindi, beh, sono utente del servizio pubblico, mi sono occupato di questo problema da sempre, voglio vedere com'è la situazione. E per 2 giorni ho girato in un'area molto ristretta, cioè tra la Foce, praticamente Tomaseo, diciamo Corso Italia e Principe. E devo dire che ho visto situazione molto regolare. Alle fermate non c'erano attese, sugli autobus non c'era quel straffolamento che in alcuni casi ha provocato anche delle risse tra gli utenti. Mi è sembrato, come dire, un punto di partenza significativo. Allora ho scritto queste cose su Facebook. Ho detto: ma io ho fatto questa esperienza, quindi vi pregherei, senza alcun pregiudizio e con altrettanta onestà intellettuale, ditemi se questa è l'impressione mia relativamente a un'area molto circoscritta e come va nelle vallate. Ho visto che nel giro di poco tempo sono circa 200 le persone che hanno guardato questo post e più di 100 quelli che l'hanno commentato. Nella stragrande maggioranza dei casi, in modo particolare nelle vallate, il dissenso permane, c'è cioè un livello di insoddisfazione ancora si registra. C'è poi tutto il tema che ci riguarda relativamente, che non attiene, come dire, una valutazione sul servizio urbano, ma riguarda nel suo complesso la città, e che sono i servizi extraurbani. Sui servizi extraurbani si perde ancora una volta l'occasione di valorizzare l'entroterra e la peculiarità dell'entroterra che deve essere fatta al fine di garantirne la sopravvivenza dal sistema di trasporto. Se viene meno il sistema di trasporto è un guaio, ma se viene meno per tutti l'offerta di trasporto, un guaio, come ha detto bene oggi, non ricordo se il professor Cascetta o il professor Tartaglia nell'intervista al Secolo, quando dicono che non è tanto il taglio in sé che crea dei danni, quanto il rischio di disabituare l'utente a utilizzare il mezzo pubblico. Quindi veramente un circolo vizioso su cui c'è molto da lavorare.
1: Pampolini, si parla tanto, no? Che poi alla fine sono gli utenti quelli che
2: Diciamo che la prima
1: ovviamente.
2: notizia potrebbe essere, come già ha detto Arcangelo, potrebbe essere buona, un po' tra virgolette, nel senso che quantomeno sembra che dal 14 settembre, con l'attivazione dell'orario invernale, non ci sia più quel fastidioso salto di centinaia di corse al giorno che c'è stato fino appunto all'attivazione dell'orario invernale. Però l'orario invernale di quest'anno è ridotto di oltre il 20% rispetto a quello dell'anno scorso. Poi è vero che la sindaca, quando gli è stato fatto notare che aveva parlato del 10%, lei si è arrampicata un po' sugli specchi e ha detto: no, ma veramente io mi riferivo non all'orario pubblicato sulla carta, ma quello che riuscivamo a fare. Però comunque io ho fatto un rilievo ancora oggi in Piazza Montano alla fermata del 7, i mezzi sono affluiti regolarmente ogni 10 minuti, ma quasi tutti hanno lasciato la gente a terra, perché non si capisce tra l'altro per quale motivo questo accanimento contro la Valpolcevera, perché il 3 è rimasto, il 16 è rimasto, l'8 è stato eliminato, quindi il 7 che già faceva fatica a smaltire il carico prima. E notare che quando poi arriva in via Canepari c'è l'altro assalto, cioè perché c'è tutta la gente che scende dalla metropolitana e che deve proseguire per Rivarolo, Bolzaneto, Ponte Decimo. Per cui io sono qui veramente a chiedere, a implorare di ripensare alla Valpolcevera e di ripristinare l'otto almeno nelle due fasce di punta meridiana e serale, cioè uscita dei bambini, dei ragazzi da scuola e uscita dei lavoratori in ora di punta.
1: Ha parlato anche di questo famoso mai 10%, che voi siete stati dalle prime, se non erro, anche a criticarlo con dei numeri alla mano. Vi faccio sentire l'assessore Robotti, che proprio parla dei tagli proprio legati a questo famoso 10%. Lui spiega perché. Sentiamo.
3: Tutto balletto di numeri su quanti sono i tagli, eccetera. Io credo, cioè i numeri possono essere la statistica è una scienza che aiuta, però bisogna vedere da che numeri si parte. Quando si parlava del 10% di riduzione era un 10% intanto medio, quindi in alcuni casi sarà meno, in altri sarà di più, ma soprattutto la cosa importante era un 10% calcolato non sull'orario precedente, ma sul servizio che effettivamente AMT, con tutte le difficoltà che ha avuto, soprattutto quest'estate, è riuscita a rendere. Quindi sostanzialmente c'è stato una riduzione delle corse, una concentrazione.

0: Meno turni degli autisti, ma con degli autisti di riserva e delle macchine di riserva, proprio per fare in modo che nel momento in cui si dovesse presentare la difficoltà, la rottura della macchina, l'autista che improvvisamente si ammala, insomma parliamo di 3.000 dipendenti, non di poche persone, di cui molti sono autisti, ci potesse essere la possibilità di sostituire immediatamente e quindi eliminare quelle che sono state le problematiche. Per ora sta funzionando.
1: Salvatore, arrivo anche da lei, però volevo chiedervi, questo ormai famoso 10% era, insomma, si è capito adesso, però subito non si è capito benissimo.
2: No, infatti, probabilmente è stato un, ripeto, arrampicarsi sugli specchi quando si è visto che nella realtà non era il 10, ma in Valpolcevera era il 36,8% rispetto all'anno scorso. Allora si è detto, si è trovata questo escamotage di dire che veramente il confronto va fatto col servizio già tagliato.
1: Poi Barrera, c'era anche quel... non si capiva all'inizio se questo 10% meglio fosse per l'entroterra, fosse solo per Genova, esatto, c'era anche questo discorso qua che si è ballato tanto.
3: Appunto, per questo mi può capire bene Edgar Lufano. Prima del Covid l'azienda forniva, effettuava 37,9 milioni di chilometri all'anno. Oggi l'obiettivo mi pare che sia sui 30. Nel piano di risanamento in ambito urbano si parla di 19,2, quindi vuol dire che c'è stato un taglio quasi di metà delle prestazioni pre-Covid, quindi un servizio che è andato a degradare, ma i costi non sono scesi altrettanto, i costi sono rimasti sempre molto alti. Allora c'è qualcosa che in questa macchina funziona poco bene e sarebbe molto meglio se ci si infilasse le mani dentro fino in fondo per capire dove sono le diseconomie. Ma questo l'ho detto, ripeto, molto chiaramente oggi, due interventi estremamente qualificati nelle due interviste al secolo, perché finché si difenda spada tratta un servizio pubblico perché deve rimanere pubblico e si rifiuta la logica del mercato, nel senso che anche un'azienda pubblica può andare sul mercato e vincere stessa la gara, però puntando all'efficienza e rappresentando per l'amministrazione, per l'ente concedente, un minor costo, non se ne esce finché non si arriva a una soluzione del genere.
1: Salvatore, di questa partita lei che idea si è fatto? Poi lasciamo perdere il discorso Conti, poi io so che lei è centrata molto dentro, ne parleremo più avanti, ovviamente sì. Bilancio, non bilancio, Conti, tutto quello che non è stato fatto, che poteva essere fatto, questa è un'altra partita, ma ne parliamo tra poco. Invece,
4: fino a un certo punto.
1: Sì, certo, no, altra partita in questo primo blocco iniziale intendevo.
4: Sì, allora, però volevo commentare certo questa cosa del 10%, perché parlare del 10% riferendosi non al programmato dell'anno precedente, ma al servizio effettivamente svolto l'anno scorso, cioè quando c'erano già stati molti tagli di servizi, è talmente controintuitivo che nessuno poteva capire, comprendere.
2: Scusa, ma nessuno sapeva di quante corse sono state tagliate nel precedente
4: certo
2: orario, quindi non era...
1: Forse solo Fano, forse lo sapeva, certo, cioè loro dentro.
5: Perché leggiamo i turni, non le corse. I turni erano 1045 programmati, ne svolgevamo una media di 950, il nuovo servizio fa 855 turni sul servizio urbano. Cioè noi vediamo il numero delle corse.
1: Rifacciamo da capo.
5: 1045 allora turni, servizio invernale 25, realmente svolto una media di 950 con picchi che scendevano sotto i 920, oggi siamo a 855.
1: Quindi è 10% di 800?
5: Sì.
1: Non di 1000.
5: No, rispetto alle 950, quando si parla di una riduzione di 190 turni, sono 190. Beh,
4: quindi diciamo che una comunicazione corretta verso il cittadino sarebbe stata semplicemente quella di dire quale sarebbe stata la differenza rispetto al servizio che i cittadini si aspettavano per quest'anno, per l'inverno, quindi su quello programmato, non su quello tagliato l'anno scorso, tra l'altro senza la possibilità neanche di verificare quale fosse questa entità. Anticipo solo una cosa, che oltre a parlare di costi, di quanto costa il servizio pubblico di AMT, bisognerebbe andare anche a vedere se il servizio pubblico di AMT sia pagato il giusto a monte, con anche proprio parliamo di finanziamenti statali, ma anche poi nel locale, come poi andremo anche a dire. E c'è un dato che può suscitare curiosità, mi riferisco al costo standard, che è un parametro ministeriale, quindi stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che valuta per il 2026

0: il costo standard per un'azienda come AMT, cioè con le sue proporzioni, dovrebbe essere di 221 milioni e rotti, e in realtà il costo comparabile stimato per il 2026 di AMT è di 214 milioni, quindi AMT in realtà costa meno rispetto a quanto il ministero stesso si aspetti. Quindi
1: ha ragione Merella, qualcosa dentro l'azienda.
0: Merella diceva che costa troppo.

0: Il comune di Genova non tiene conto dei filus, tiene conto solamente della metropolitana, del ferro e del tram.
1: Beh, questo è da verificare, no, questo è tutto da verificare, verificato. Non credo che sia così. Ecco, c'è un esperto alla mia sinistra che dice di no.
2: È fatto dal Ministero dei Trasporti e tiene conto di tutte le modalità. Il problema è che l'intermodalità di Genova fa la differenza, e fa la differenza all'orografia di Genova.
1: Andiamo
2: perché una linea di servizio a Bologna e una linea di servizio da Apparizione a Coronata hanno un costo di esercizio, sono lontani milioni di anni luce.
0: Ma infatti guarda, a parte
2: circolari,
0: cremagliere, ascensori, sono tutte che non sono considerate nel costo standard, ma d'altra parte credo che il costo standard non sia mai stato assunto come un parametro rigoroso, è un'indicazione.
2: C'è una delibera dell'ARTE.
0: Perché? Perché è difficile. Perché dovrebbe intervenire l'ARTE, non mi risulta che l'ARTE sia mai intervenuta sull'argomento con qualche circolare esplicativa, l'ARTE è l'agenzia che si regola della regolazione dei trasporti, quindi è un parametro, è molto meglio considerare, fare del benchmarking tra i costi di produzione di servizio della nostra azienda e quello delle altre aziende, quanto costa Genova, quanto costa Milano, quanto costa Napoli, quanto costa Torino, pigliamo delle aree omogenee di servizio e per densità e vediamo se i costi nostri sono uguali, inferiori o maggiori. Dopodiché vi dico una cosa, com'è che è regolato il rapporto tra l'ente proprietario, quindi il comune, e l'ente che eroga, l'azienda che eroga il servizio, attraverso un contratto di servizio. Il contratto di servizio nostro è sempre stato estremamente nebuloso. Allora, la prima cosa da fare con il nuovo ciclo, un contratto di servizio aperto a tutti, pubblico, in cui c'è scritto esattamente sopra quanto che tipo di servizio mi dai, ogni quanto tempo passa quel mezzo in quella strada, nell'ora di punta, nelle altre fasce orarie e quanto mi costa. Dopodiché, se costa tanto, è chiaro che gli enti, in questo caso il comune, la città metropolitana, devono compensare.
1: Ma questo è già scritto nel regolamento europeo del 2007.
0: Sì, ma è scritto nel regolamento, ma non è mai stato rispettato. Il problema è che non è mai stato rispettato.
1: Ma non...
0: Contratto, c'è un contratto di sicurezza.
1: Siamo d'accordo su questa cosa, è già scritto nel regolamento del 2007 europeo, quindi dovrebbe già essere rispettato, così come c'è scritto chiaramente, e quindi bisogna andare a verificare se le cose siano state fatte a regola d'arte, che qualsiasi compensazione debba essere stabilita, la compensazione e il corrispettivo sono i soldi che gli enti pubblici devono dare all'azienda di trasporti per funzionare, per erogare il servizio, per mettere i bus su strada. Qualsiasi compensazione e corrispettivo deve essere chiarito e scritto nero su bianco prima, con giusto anticipo rispetto al momento del servizio e non aggiustato dopo o in corsa.
0: Sì.
1: E siccome purtroppo questa cosa invece non è stata fatta con dovizia di attenzione e accuratezza, oggi ci troviamo in una situazione molto complicata.
0: Quindi mi stai dando ragione sostanzialmente.
3: Siete d'accordo, mi sembra di capire.
1: Ma io sto dicendo un'altra cosa, non ho bisogno di essere d'accordo con Merella, posso anche parlare al di là di Merella.
0: Della trasparenza e dei contenuti del contratto di servizio.
1: No, io sto dicendo a Merella che quello che lui dice è sacrosanto ed è giusto, ma è già stabilito dalle regole che però non sono state rispettate. Non sono state rispettate, ma al contrario.
3: Rispettate, ci fermiamo solo un secondo, così dopo Salvatore ci spiega cosa vuol dire non sono state rispettate.
4: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
5: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
6: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
7: Al cimitero, però dopo la morte appunto del padrone. Non abbiamo nel nostro servizio che facciamo per stare il più vicino possibile alle famiglie genovesi e non abbiamo cremato solamente cani e gatti, ma veramente animali d'affezione, cioè ci è capitato anche un uccellino, un canarino, ci è capitato addirittura una gallina.

0: la compagnia, una tartaruga, insomma un po' di tutto. Ovviamente la percentuale più grossa sono i cani e i gatti, che grosso modo sono un 50% ciascuno.
1: Quindi la proposta è stata accolta bene dai genovesi?
0: Sì, assolutamente, perché anche chi non ha piacere di tenersi poi le ceneri in casa, o comunque volendole può quelle lì tumolare senza problemi, interrare, inumare nel proprio giardino le ceneri quelle possibile. E anche chi non ha questo piacere, comunque noi facciamo anche quella che è cosiddetta la cremazione collettiva, cioè senza restituzione delle ceneri, perché ricremiamo vari animaletti insieme. In questo caso ovviamente non possiamo restituirle perché sono mischiate una con l'altra, però almeno la famiglia sa che non va in un inceneritore insieme al materiale da smaltire, così utilizzando pale meccaniche eccetera. Noi la stessa cura che facciamo per le cremazioni personalizzate lo usiamo per quelle cosiddette collettive, cioè ritiriamo l'animale con la stessa attenzione e lo gestiamo con la stessa attenzione, l'unica cosa che appunto, essendo cremato insieme agli altri, non le possiamo restituire.
1: Silvia, proprio su questo, diciamo che lo hai detto prima, vedo anche la gallina da compagnia, è un servizio che cerca di dare anche un po' di pace alla persona che viene qua distrutta dal fatto che ha perso l'animale con cui ha passato la sua vita. Voi fate anche un po' di supporto morale, diciamo che date potete cercare di dare il sorriso a queste persone.
0: Senza vergogna, quando mi sono avvicinata a questo storia, quando l'azienda mi ha chiesto appunto di iniziare questo storia così, pensavo fosse molto tra virgolette più semplice. Invece spesso e volentieri le famiglie, quando mi telefonano, forse anche perché siamo il primo approccio, a differenza di una mancanza di una persona che mi parlano in casa così, quindi sono molto disperate eccetera eccetera, poi quando vengono a ritirare le ceneri mi raccontano solitamente com'è andata, cosa è successo, quanti anni hanno avuto e tutto. Mi fa piacere poterli, io il mio termine è coccolare, nel senso seguire, dargli più affetto possibile, perché io che ho animali, ho sempre avuto animali, so che la mancanza di un animale domestico, indipendentemente da che tipo sia l'animale, è proprio un lutto vero e proprio, e bisogna tenere presente che bisogna gestirlo come un vero e proprio lutto.
1: Grazie, grazie mille.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che coglie nelle immagini di Francesco Righi i bei colori di questo inverno che ha già visto tanta pioggia, quindi a polmoni larghi accogliamo questo cielo azzurro e questi colori di campagna. Dove siamo? Siamo in Val d'Aveto, nella frazione Villa Rocca di Rezzo Aglio. Abbiamo visto anche le case di Villa Noce, perché siamo arrivati qua per fare ancora una volta un tuffo nella tradizione. In particolare conosciamo diverse varietà di patata nel Museo della Patata del Consorzio della Quarantina, il cui presidente è Fabrizio Bottari.
1: Grazie,
0: Benvenuto e ci
1: buongiorno.
0: introduca a questo angolo veramente della tradizione, prego.
1: Grazie.
0: Vedrete tante patate che sembrano vere, ma in realtà di che cosa sono fatte,
1: Beh, in
0: Fabrizio?
1: realtà, a differenza di quelle vere che bisogna risseminarle, queste stanno lì negli anni perché sono di cera.
0: Di cera. Iniziamo subito a vederle nella loro versione, appunto di cera, anche se, ripeto, sono veramente tantissime. Io parto così alla cieca, Fabrizio. Quante varietà di patate esistono?
1: Allora, guarda, nel mondo non si sa con precisione, ma se pensiamo che solo in Perù, che è la patria poi delle patate, come vedremo, ce ne sono almeno 4-5 mila,
0: Pensavo
1: possiamo.
0: 4 o 5.
1: No, parliamo di migliaia, quindi se mettiamo insieme le patate di tutto il mondo, le varietà sono veramente tantissime. E il motivo è che è molto facile creare una nuova varietà con le
0: Ah
1: patate.
0: sì, si possono incrociare.
1: Sì.
0: Allora, iniziamo intanto a dare in pasto ai nostri telespettatori un po' di note su questi tipi di patate che stiamo
1: Bene,
0: vedendo.
1: allora, anzitutto rendiamo omaggio all'artista.

0: che le ha fatte perché è un'amica, ma è una persona con un'abilità formidabile. Ha riprodotto fedelmente anche i difetti dei tuberi che gli ho dato, impegnandosi tantissimo. È Paola Nizzoli Desiderato e lavora e vive a Genova.
1: Ah, che bello.
0: E le patate che vedete sono vecchie varietà provenienti un po' da tutto il mondo, ma coltivate concretamente nella terra qui a Villa Rocca.
1: Tutte quelle qua
0: Sì,
1: esposte.
0: fanno parte della collezione varietale del Consorzio della Quarantina, che accanto alle varietà tradizionali della nostra montagna, coltiva anche le varietà tradizionali degli altri posti
1: Che
0: del mondo.
1: meraviglia. Allora, intanto mi incuriosisce questa qua, che è, come dire,
0: Sì, molto
1: tigrata,
0: colorata.
1: particolare, è fatta da due colori. Che patata è?
0: Sì, questa è una patata, si chiama Putao, viene dalla Thailandia e rappresenta bene nei suoi colori quello che erano le patate originarie del Sud America, ma anche degli altri paesi, prima che arrivasse, diciamo, l'impero delle patate commerciali,
1: Ah.
0: tutte uguali, tutte gialle o al massimo
1: E infatti qua
0: rosse.
1: vediamo, ce n'è una un po' più rossa e una viola.
0: Esatto, queste mostrano poi altri colori che può avere le patate. Quella viola è una patata valdostana che è stata oggetto di recupero recentemente, molto bitorzoluta, come vedete, a parte quella rossa che è una patata dell'isola di Cuba, che è un po' più liscia. Di solito le vecchie varietà hanno gli occhi molto profondi, gli
1: Ecco, gli occhi
0: occhi.
1: sono quelle fossette.
0: Esatto, che sono poi il luogo dove la patata a primavera germoglia
1: E
0: e
1: dà il
0: quindi dà
1: nuovo
0: la nuova
1: seme.
0: pianta.
1: Ecco, la foto che sta inquadrando Francesco è incredibile perché mostra una quantità di patate incredibili in Perù.
0: Sì, quello è il raccolto della famiglia di Miguel Arce, che è una
1: Oh.
0: fotografia di Martín Ciambi degli anni 30 del secolo scorso, che ci ha donato il governo del Perù, a cui abbiamo riservato un angolo letteralmente del museo.
1: Cosa sono questi strumenti?
0: Sono, diciamo, due specie di vanghe che vengono usate in Perù ancora oggi, tradizionalmente, per lavorare la terra dove poi viene seminata la patata.
1: Come
0: Questo
1: funzionano
0: ritratto
1: quindi?
0: si
1: Si
0: vede,
1: prendono?
0: questo è tratto dal Poma de Ayala, un documento del 500 che mostra
1: Come
0: come
1: si
0: gli Inca
1: usa?
0: lavoravano la terra e si fa vedere che praticamente ci saltano sopra col piede e lo mandano nel terreno, poi rivoltano la zolla e seminano le patate sulla zolla rivoltata.
1: Che begli strumenti veramente. E qua noto il ciugno
0: Sì,
1: blanco del Perù,
0: ecco.
1: patate bianche.
0: Questa non è di cera, l'unica cosa vera che abbiamo qui dentro. Sono due modi, nero e bianco, di conservare le patate a lungo termine. Vengono disidratate con un processo molto complicato. Quelle bianche hanno la buccia tolta, quindi sono più pregiate e più
1: Quindi
0: buone.
1: sono vere?
0: Sì, può prenderle in mano e sente la leggerezza, perché in
1: Oh.
0: realtà è tutta fecola, non ha più acqua e questo gli permette di durare per molti anni.
1: E quindi le
0: Queste
1: possono mangiare
0: poi
1: quelle
0: vengono,
1: disidratate,
0: sì,
1: rimesse in
0: vengono
1: acqua?
0: rimesse in acqua e ci sono ricette particolari. Il ciugno negro è con la buccia, quindi lei ha la forma esatta delle patate con cui è stato
1: Che
0: fatto, è meno
1: forte, piccoline,
0: pregiato.
1: piccoline.
0: Sì, mentre la papa seca è una papa gialla, tagliata a pezzettini e fatta seccare in maniera più tradizionale
1: Già
0: al sole.
1: sbucciata.
0: Questa è già sbucciata, è pronta, fanno una zuppa che si chiama carapulcra e altre
1: Quindi le
0: ricette.
1: mettono a bollire
0: Sì, a cuocere
1: nell'acqua.
0: con altri
1: E quella bianca, mi ha detto una
0: ingredienti.
1: ricetta particolare
0: Quella
1: invece?
0: bianca anche viene fatta rinvenire, poi ci sono diverse ricette per cucinarla. Beh, tenga presente che, diciamo, loro la patata è l'alimento base e hanno centinaia di ricette e usano varietà diverse. Per quello, nella fotografia abbiamo visto un cumulo enorme, il bianco e nero sembrano tutti uguali, se vedessimo a colori vedremmo quello che vediamo nelle tavole qui intorno a noi.
1: Tutte patate di
0: Tutte
1: diverso
0: patate di
1: colore.
0: colore diverso che poi le donne riconoscono e dividono in magazzino, perché nel campo coltivarle tutte insieme voleva dire avere una resistenza superiore alle malattie.
1: Ah.
0: È la nostra idea della monocoltura, monovarietale, ettari e ettari di cloni, di patate parlo, dove devi usare poi grandi quantità di antiparassitari perché se parte una malattia ti fa una strage.
1: Ah, vero. Quindi invece se hai diversi tipi, magari un batterio ne aggredisce uno ma non gli altri.
0: Può essere che la peronospora colpisce una o alcune, ma non riesce a espandersi perché non ha la possibilità di moltiplicarsi. E questo è essenziale per chi ancora vive e deve mangiare quello che coltiva.
1: Certo,
0: siccome
1: certo.
0: Noi non lo facciamo più, abbiamo altri criteri.
1: Qua altre patate di altri colori.

0: Una un po' più tradizionale.
1: sì, queste che sta inquadrando sono patate irlandesi precedenti alla Grande Carestia del 1845. Se vogliamo, quella gialla è una patata che porta con sé un po' di tragicità, perché involontariamente ha causato la morte di 1 milione di persone in Irlanda con l'arrivo della peronospora. La prima volta, quella patata lì
0: Carestia.
1: è la più suscettibile al fungo, per cui sono stati anche sfortunati. La patata rossa era più resistente, ma producendo meno, era la patata dei ricchi, e in Irlanda all'epoca erano pochi i ricchi.
0: Ancora accanto arancione,
1: Quelle
0: qua.
1: sono curiose, forse sono le più vecchie varietà europee ancora esistenti, ancora vive. Sono la White Rock, la Red Rock e poi quella viola è la Buffs. Sono patate irlandesi del 1600-1700 che ci ha mandato il Ministero dell'Agricoltura. Credo che siano gli unici a coltivarle perché non hanno nessun significato commerciale.
0: Qua curiosissime anche di forma, queste qua sono fatte un po' a cilindro, una è completamente nera, un'altra di nuovo viola e un'altra un po' più
1: Sì,
0: tradizionale. Partiamo dalla
1: queste.
0: nera e dalla viola.
1: Certo, allora la nera è ancora abbastanza in commercio, soprattutto in Francia, e si chiama Vitelotte Noir. Sono patate tutte e tre francesi, e in Francia la cultura delle vecchie varietà è sopravvissuta rispetto all'Italia. Quindi quella patata viola, che poi è viola anche dentro, adesso sta tornando un po' di moda con queste ricette nuove, diciamo molto
0: È
1: colorate.
0: dolce la patata viola perché non le ho
1: No.
0: ancora chiesto i gusti, ma ogni patata ha un gusto
1: Sì,
0: diverso.
1: sicuramente, non le abbiamo assaggiate
0: Eh beh,
1: tutte
0: certo.
1: perché sono da collezione più che da consumo, però quelle lì viola in particolare hanno un gusto più simile alla castagna che alle
0: Ah,
1: patate.
0: proseguiamo abbastanza rapidamente, anche se ce ne sono veramente tante. Quella sembra normale, questa qua addirittura delle chiazze rosse.
1: Sì, abbiamo cercato di dare idea di quanti colori e forme abbiano in effetti le vecchie varietà di patate. La bianca grande è una patata ancora in commercio oggi, è una delle più longeve perché è stata fatta da Archibald Findlay, uno scozzese, alla fine dell'Ottocento, nei suoi campi, da selezionate. A quell'epoca le capacità degli agricoltori erano anche per creare nuove
0: Ah,
1: varietà.
0: quindi mischiavano i
1: Sì, lo
0: germogli.
1: facevano
0: Bello.
1: nel campo, direttamente loro osservavano cosa usciva fuori dai semini delle bacche e creavano nuove varietà.
0: Il tempo corre, mi incuriosisce
1: Quella
0: questa patata bitorzolutissima.
1: è una patata scozzese proprio, e tende a fare quei tuberi laterali, è proprio una caratteristica della varietà, per cui a volte ha veramente tanti bitorzoli.
0: Questa qua invece che essere macchiata di rosso è macchiata di viola, un incrocio, evidentemente.
1: Sono tutti incroci le varietà che vediamo, eh? C'è sempre un progenitore
0: Sì.
1: madre,
0: Qua
1: un progenitore padre, e quindi i colori possono cambiare molto
0: ne
1: facilmente.
0: vediamo altri esempi, di nuovo una rossa e una viola, che però sono diverse da quelle che abbiamo visto prima.
1: Sì, c'è da dire che ogni varietà è diversa, e quindi anche se a volte assomigliano, poi magari hanno differenza all'interno, nella consistenza.
0: Lui chi è?
1: Ah, beh, questo è un teschio di coyote, perché qui è la teca riservata alle patate selvatiche, cioè agli antenati delle patate, e la piccola patata che vedete cresce nel Colorado e veniva mangiata dagli indiani Hopi, ed è forse
0: Ah.
1: la prima patata che è stata mangiata
0: Ah
1: dall'uomo.
0: sì?
1: Sì, gli indiani Hopi hanno il coyote come animale, abbiamo messo, anche perché è piccolina, si perdeva nella
0: E
1: teca.
0: la patata quarantina ce l'avete qua?
1: Sì,
0: Ecco.
1: ecco, siamo arrivati proprio alle Liguri. Qui stiamo vedendo due nuove varietà ottenute qui a Villa Rocca, facendo gli incroci un po' come lo faceva Archibald in Scozia. E l'abbiamo chiamata Rubra Spessa e Gianita, e derivano dalla Quarantina e dalla Gianariunda. Abbiamo usato i semini delle bacche che vedete nella teca vicino al cartellino, e ogni semino crea una varietà diversa. E quindi puoi creare da una sola bacca centinaia di varietà,
0: Ma
1: teoricamente.
0: i germogli che danno origine alla patata poi si tramutano in semini, perché?
1: No, ecco, se tu vuoi coltivare la stessa varietà, diciamo, del tubero che hai, devi coltivare il tubero. Se usi i semini, crei una nuova varietà, quindi non hai più
0: E i
1: la varietà
0: semini li
1: madre.
0: estrai
1: Dopo la fioritura,
0: dal
1: sulla
0: germoglio?
1: pianta, no, in cima
0: Ah!
1: proprio, esattamente, è il frutto
0: Ah,
1: vero della patata.
0: ok.
1: Sarebbe un po' il pomodoro come lo
0: E la
1: troviamo.
0: patata quarantina qual è delle due?
1: La patata quarantina è
0: Ah, è
1: là.
0: qua.
1: È insieme alla sua cugina, Quarantina prugnona. La quarantina bianca è più rosata, la quarantina prugnona è gialla e viola. Quindi qui siamo finite nelle tradizionali liguri. Dalla parte di qui troviamo la cannellina nera che è a color cuoio con macchie rosse, la morella che è tutta viola.

0: la Gianna Riunda, che è gialla bitorzoluta.
1: Perché la patata quarantina si chiama quarantina? Finalmente ho l'occasione di chiederla ad un esperto, perché ognuno ha le sue teorie su perché quarantina.
0: Sì, molti pensano che sono 40 i giorni dalla semina alla raccolta. In realtà è dalla semina alla fioritura, ma il nome quarantino significa varietà adatta alla coltivazione in montagna, perché ha un ciclo breve. Qui abbiamo stagioni di coltivazione molto brevi, servono varietà a ciclo breve.
1: E quando si coltiva qua siamo a meno di mille metri?
0: Sì, intorno ai 1000, si deve aspettare la fine delle gelate, quindi il mese di maggio di solito è il mese della semina.
1: Si semina e si raccolgono?
0: A settembre, ma anche ottobre.
1: Ok, allora intanto grazie per questo viaggio.
0: Grazie a voi.
1: Poi restate con noi, perché noi continuiamo sempre con Presa Diretta, e quindi restate con noi.

0: ritornando invece ai cani, perché forse possiamo fare anche un lavoro con Primo Canile, proprio per insegnare che cosa serve al padrone di cane, perché abbiamo detto prima l'esempio perfetto della signora, però appunto spieghiamo bene cos'è. Quando io esco con il mio cane per fare una bella passeggiata, cosa devo avere con me per non essere sanzionato, per seguire le regole?
1: Allora, cominciamo col dire che il regolamento di polizia urbana raccoglie un insieme di misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti. Sostanzialmente questo è. Il conduttore del cane, che sia esso il proprietario o diciamo il conduttore vero e proprio, ha alcuni obblighi ben precisi, che diciamo non ottemperare a questi obblighi porta ad avere una multa. Intanto il cane nel suo suolo pubblico deve girare sempre al guinzaglio. Se è un cane, diciamo, che potrebbe essere mordace, comunque un cane, è bene anche abbia una museruola. Soprattutto il conduttore del cane deve portare con sé i sacchetti per la deiezione solida, ok? Ne basta uno, perché però diciamo deve averli con sé, ed una bottiglietta d'acqua per sciacquare l'urina del proprio cane. Non deve far lordare le aiuole. In realtà non è proprio consentito l'accesso al cane sulle aiuole, neanche al guinzaglio, per cui bisogna prestare attenzione. Questo perché? Perché magari un bambino gioca sull'aiuola e cerca di raccogliere la sua macchinina, ma magari raccoglie dell'altro. Quindi diciamo è fondamentale il rispetto da questo punto di vista. Quindi ripetiamo così,
0: il kit
1: bottiglietta d'acqua, sacchetti per la rimozione, idonei alla rimozione solida del cane. I sacchetti, una volta raccolta la deiezione, devono essere chiusi, annodati e buttati nei contenitori dei rifiuti solidi urbani. E poi guinzaglio, e laddove necessita anche la museruola, male non fa.
0: Su questo volevo proprio chiedere, come si fa però a stabilire quando un cane deve avere la museruola o no? Perché magari vediamo, io da mio istinto mi dice, se un cane magari di taglia grande o comunque o deve per forza avere determinate specifiche, come funziona?
1: Ma guardi, proviamo a rispondere in questo modo qua. Noi amiamo gli animali, in Liguria, a Rapallo in particolar modo, credo che siano poche le famiglie all'interno delle quali non sia presente un gatto, un cane, un furetto, un coniglio nano, che sono gli animali appartenenti alla categoria da affezione. Tutti gli altri sono animali selvatici, ma noi ci occupiamo anche di quelli, poi dopo vi diremo qualcosa anche a tal proposito. Diciamo che la museruola, ognuno conosce il proprio cane, li chiamano i figli pelosi, quindi in qualche modo bisogna anche sapersi prendere le responsabilità, perché va da sé che se io ho un cane rispondo legalmente di quello che il cane combina al di fuori dell'abitazione. Se so che un cane che diciamo è irascibile può arrivare a mordere, beh, io la museruola gliela metto. Sono sempre, pur sempre, diciamo, pur esseri pensanti, senza offendere, ma sono animali, possono reagire male a un bambino che tira una coda, ok? Quindi sul discorso della museruola noi francamente ad oggi non abbiamo mai dovuto fare multe.

0: Con i guinzagli sì, perché il regolamento di polizia urbana prevede una lunghezza massima di 1,5 metri, perché il cane deve essere messo in condizioni di non creare eventuali danni ad altri. Ci sono dei guinzagli che arrivano a centinaia di metri di distanza, no, beh, magari centinaia no, ma decine sì, e magari sarebbe il caso di tenerlo stretto. Tornando al discorso del regolamento di polizia urbana, muove i passi da una motivazione. E nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento italiano e delle norme di legge, il regolamento di polizia urbana che è stato votato e scelto per Rapallo nel 2019, ha annullato ovviamente quello precedente, contiene un insieme di misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo quelli che possono essere illeciti, quindi tutti quei fatti, quegli accadimenti che possono recare danno o pregiudizio alle persone. Quindi regolamenta un po' il comportamento delle persone, e qui entra in ballo l'educazione civica, che non sempre è presente in noi. Io stesso sono un ex fumatore, mi è capitato nel passato, senza pensarci, o poi diventano gesti rituali, di buttare per terra la cicca di una sigaretta. Mi è sempre andata bene. In realtà anche questo è un atto contrario al pubblico decoro, perché sarebbe sanzionabile. Ora, noi non arriviamo a questo perché, ripeto, la nostra funzione è una funzione prevalentemente educativa, muove i passi dall'amore che ciascuno di noi appartenente alla GNA prova per l'ambiente e per tutta l'attività, diciamo, ecozoofila, quindi siamo amici dei cani, dei gatti e di tutti gli animali. Noi andiamo a recuperare, perché ci sono altri enti a livello comunale che si occupano per esempio del recupero di animali persi, di cani abbandonati o di soccorrere animali in difficoltà. Noi al momento non siamo attrezzati per fare qualcosa del genere, però l'amore che proviamo per questi animali ci porta anche, a spese nostre, andare a prendere un gabbiano ferito e portarlo in un centro che si occupa del, diciamo, che tenta di rimetterlo in volo. Gabbiani o su, è capitato sui monti, diciamo, intorno a Rapallo, è capitato diverse volte di andare a recuperare dei falchetti, comunque animali che sono indifesi, perché non hanno una famiglia in grado di dar loro da mangiare o accudirli o di curarli se stanno male. Quindi noi pensiamo anche a questo. Quando vediamo animali in difficoltà, noi interveniamo senza chiedere permesso, come si dice, perché lo facciamo portando verso di loro tutto il nostro amore. Noi stessi siamo proprietari di cani e ci rendiamo conto che portare il nostro cane a correre in un'area cani piena di escrementi
1: non è piacevole,
0: per cui proprio per evitare che questo succeda ad altri cerchiamo di dare l'esempio raccogliendo e buttando dove deve essere buttato la deiezione del cane.
1: Allora, grazie per questa giornata insieme alla Guardia Nazionale Ambientale, perché appunto siamo andati a mettere i puntini sulle i, intanto su quello che il padrone di cane deve fare quando esce di casa, ma soprattutto su quello che fate, il lavoro che ogni giorno fate proprio qui a Rapallo.

Parliamo di Genova, parliamo di luoghi genovesi. Lo facciamo con un libro molto curioso, con una lettura facile, divertente. Si tratta di Racconti di sola andata. Anna Parodi è l'autrice. E perché ho detto questo? Perché sono dei racconti brevi che in certi casi definirei addirittura delle fotografie di luoghi e personaggi legati a quel luogo oppure che in quel luogo hanno fatto qualche cosa.

0: perché racconti di solo andata e quelli del ritorno dove li abbiamo persi?
1: Allora, racconti di solo, il titolo, che secondo me è anche un bel titolo, abbastanza riuscito, suscita sempre un po' di interesse, doveva essere solo andata, perché comunque tratto di storie vissute, la vita comunque è un viaggio di solo andata. E poi mi sono accorta che un libro di Henry De Luca aveva lo stesso titolo, anche se ovviamente non faceva nessuna, però è stato necessario cambiarlo. Racconti, dà anche l'idea di quello che poi in effetti è il contenuto, perché si tratta di una raccolta di racconti e quindi poi è nato Racconti di solo andata.
0: Sono dei racconti che coinvolgono logicamente il luogo, oppure delle persone molto normali, apparentemente.
1: Sì, allora, quando ho fatto la presentazione del libro, la prima presentazione a Palazzo Ducale a ottobre 2024, avevo fatto tutta un'introduzione su Genova, perché poi di fatto Genova
0: è al centro,
1: ma poi mi è stato segnalato da una persona che ha partecipato e mi ha detto: sì, certamente tu parli di Genova, Genova traspare in tanti momenti, fa comunque sempre lo sfondo dei miei racconti, però traspare molto la genovesità. Certo. E questa cosa mi è piaciuta molto, perché in fondo questi racconti parlano di tanti personaggi, molti sono reali, altri sono
0: di fantasia,
1: però dove comunque questo aspetto della genovità viene fuori sempre, che poi nella duplice valenza dell'aspetto, diciamo, ironico, ma anche dell'aspetto malinconico.
0: Allora, se io le chiedessi, mi dica qualche angolo, aspetto della genovesità, così, che l'hai accolto, quale?
1: In uno specifico
0: no,
1: o
0: no.
1: In generale?
0: No, scelga lei.
1: Sicuramente ce ne sono tanti che parlano anche di tradizione, di vissuto, eccetera, che sono proprio legati all'ambiente e anche al nostro carattere. Quindi Pasteriso, ad esempio, perché c'è un aspetto che è anche... Vabbè, ora poi...
0: Dica qualcosa, si può dire.
1: Sì, qualcosa si può dire, però dove racconto dell'approccio, diciamo, di persone senza fissa dimora che vanno in una mensa nel centro di Genova e gli viene chiesto se vogliono
0: dalle
1: una pasta, dalle Giuseppine.
0: Le mitiche suore Giuseppine, salita San Rocchino.
1: Esatto, e viene chiesto, mi aveva molto colpito un giorno che passeggiando avevo assistito alla consegna all'esterno, diciamo, dell'istituto e chiedevano a tutti pasta e riso, e poi anche un aspetto legato poi anche alla generosità, che in fondo è nel nostro DNA,
0: sì,
1: anche se paradossalmente sembra in contrasto con quella che è invece l'aspetto della parsimonia. Esattamente, quindi
0: più di così.
1: L'aspetto. Poi anche altri ambientati, ad esempio la Madonna della Guardia, il cimitero di Stagliera.
0: C'è anche il Ponte Morandi.
1: Forse rispetto agli altri è un racconto che si discosta un po'
0: dice in 30 secondi.
1: Ma allora, quello in 30 secondi magari è dura, però sicuramente ha colpito quell'episodio tutti i genovesi, è stata una ferita che è ancora aperta e credo che tutti potrebbero scrivere un racconto su quello che hanno provato oppure una rivisitazione di quel momento. Questo è stato un po' anche per me un modo di rendere omaggio alla città di Genova, alla città ferita, che comunque mi sta molto a cuore. E l'ho voluto fare con un'immagine legata ai cuori che vanno in frantumi in qualche modo. Ecco.
0: Allora, Anna Parodi, Racconti di sola andata, leggeteli, riflettete, andate magari anche a trovare questi luoghi se non li conoscete bene. Buona lettura a tutti.
2: I soliti alti e bassi della vita domestica e le loro traversie sono giustapposte a scorci del passato e del futuro. L'inesorabile scorrere del tempo e i rimpianti che ci portiamo dietro sono i capisaldi emozionali di questa storia formalmente audace, dove il regista cerca chiaramente di evocare i ricordi di Forrest Gump, riunendo i membri chiave di quel team creativo che vede presenti, oltre i due protagonisti principali, anche lo sceneggiatore Eric Roth, il compositore Alan Silvestri e il direttore della fotografia Don Burgess. Ciò che gli manca, tuttavia, sono due cose che hanno fatto funzionare quel film: una narrazione avvincente e un tono di umorismo nero che ha contribuito a impedire che venisse sopraffatto dal sentimentalismo. Perché a parte una coppia degli

anni 40 che fornisce l'unica vera scintilla nella storia, nessuno degli abitanti della casa o le loro esperienze risultano particolarmente interessanti. Here ha l'atmosfera di una produzione teatrale. Lo stile di ripresa statico crea la sensazione nello spettatore di essere un osservatore imparziale che studia i personaggi in una narrazione che, attraversando una manciata di linee temporali, si concentra sulle somiglianze tematiche. I cicli di nascita e morte si ripetono attraverso le ere, proprio come l'ottimismo della giovinezza cede costantemente il passo alla delusione della mezz'età. Il limite è che ci sono troppi personaggi, troppe trame, troppi elementi che ci vengono mostrati e poi abbandonati quasi subito, lasciandoci la sensazione di un enorme potenziale, ma di uno sviluppo quasi televisivo nella sceneggiatura. Zemeckis ha dimostrato, con chi ha incastrato Roger Rabbit e Polar Express, che l'innaturale può essere reso plausibile con il giusto senso di emotività, ma qui manca questa elaborazione drammaturgica delle proprie pretese. Il film, che dovrebbe parlare della vita in quanto tale, brilla di momenti ma non li riunisce in una struttura complessa di vita reale. È un modello perfetto in termini di tecnologia, design, tecniche di ringiovanimento e invecchiamento eseguite con abilità per far sembrare Hanks e Wright adolescenti e poi anziani, ma alla fine Here è un bel giocattolo un po' vuoto. Inutile perché non sa sfruttare tutti gli elementi che potenzialmente offriva. Uno sdolcinato dramma intergenerazionale e poco di più.

0: Romy è una donna che sembrerebbe avere tutto. È l'amministratore delegato di un'azienda simile ad Amazon che promette consegne in un giorno utilizzando una logistica automatizzata. Ha un marito gentile, premuroso e comprensivo, importante regista teatrale di New York.
1: Al programma politico si parla naturalmente, come mai avete capito, da diverse settimane, tra l'altro è la terza puntata della nuova stagione, 3 puntate su 3 dedicate ad AMT, quindi questo significa insomma tanto purtroppo. Salvatore stava parlando prima di un qualcosa di tecnico, quindi le chiedo di essere ovviamente il più semplice possibile, anche perché magari a casa evitare che qualcuno giri.
2: Cittadini, aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito, attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.

0: Al programma politico si parla naturalmente, come mai avete capito, da diverse settimane, tra l'altro è la terza puntata della nuova stagione, 3 puntate su 3 dedicate ad AMT, quindi questo significa insomma tanto purtroppo. Salvatore stava parlando prima di un qualcosa di tecnico, quindi le chiedo di essere ovviamente il più semplice possibile, anche perché magari a casa certo. Evitare che qualcuno giri canale andranno troppo sul tecnico, cosa
1: Speriamo
0: stava dicendo?
1: Di no.
0: No, però insomma essere piuttosto e sempre molto chiari.
1: Ma allora, quando si parla della crisi di AMT, tutti parlano di dei costi, di quanto costa, di cosa costa, però prima di andare a tagliare il servizio, quindi a creare il disagio ai cittadini o di andare a bloccare il turnover dei lavoratori, quindi creare problemi che pesano, gravano su chi colpe non ne ha, cittadini e personale, bisognerebbe fare una cosa molto semplice,

cioè accertare che non ci siano dei crediti da esigere da qualche parte, cioè che non ci siano delle voci di bilancio che possano in qualche modo modificare, cambiare la situazione per come viene vista. Questo ovviamente non è facile farlo, visto che il bilancio 2024 incredibilmente ancora non è stato pubblicato, non è stato approvato, e vengono fatti pure dei piani da centinaia di milioni di euro di salvataggio su un bilancio che ancora non è pubblico. Su questo vorrei aprire una parentesi: il bilancio non è mica il premio che si dà quando va tutto bene, cioè il bilancio deve fotografare la situazione reale, e si fa ancora di più quando è brutta, quando c'è un problema, proprio perché bisogna poter intervenire capendo qual è la situazione effettiva dei conti. Quindi questo già è un problema, un handicap che abbiamo. Allora, dove sono andata a vedere i dati che non erano accessibili al cittadino? Anche lì ho fatto accesso civico e non ce l'aveva neanche il comune. A marzo mi avevano risposto: noi non abbiamo ancora visto il bilancio 2024 e già si parlava di metterci 120 milioni tra regione e comune, senza un bilancio davanti. Ecco, allora sono andata a leggere l'unico documento ufficiale che fornisce queste informazioni, che è il piano di risanamento, che altro non è se non un piano industriale di AMT, quello che serve per risollevarsi dalla crisi, dove c'è fotografata gran parte di questa crisi. E lì c'è una cosa che salta all'occhio: a pagina 11 del piano di risanamento si parla di queste sottocompensazioni, di cui non sta parlando nessuno nel dibattito pubblico. Allora, cos'è una sottocompensazione? Che è una parola astrusa, antipatica. Praticamente il servizio di trasporto deve essere ordinato da un ente pubblico che stabilisce quanto c'è bisogno di servizio, gli dà l'ordine di erogare quel servizio lì. Poi AMT in questo caso mette gli autobus che ci deve mettere. Tutto questo è stabilito nel contratto di servizio tra l'ente affidante, che è Città Metropolitana, e AMT. Poi il comune invece è il socio di controllo, quindi è come il proprietario, diciamo, dell'azienda, e ha un altro ruolo. Quindi Città Metropolitana e AMT. Quando però subentrano delle situazioni imprevedibili, esogene, cioè esterne, che non c'entrano niente con la gestione interna dell'azienda, come può essere stata la pandemia, che aveva ridotto sensibilmente la bigliettazione, perché la gente non poteva neanche andare a prenderlo l'autobus, oppure il caro carburante, che può essere dovuto a diverse motivazioni, tra cui le guerre, l'inflazione, eccetera. Cosa succede? Il servizio viene erogato lo stesso, e chi lo paga? Anticipa i soldi l'azienda dei trasporti, AMT. Allora in quel periodo lì l'azienda viene detta sottocompensata, cioè è finanziata di meno, è sottofinanziata. Però a un certo punto l'ente affidante, che è quello che poi ci mette i soldi, dovrebbe dargli questi soldi della differenza tra il servizio pagato e quello effettivamente erogato. Allora il vice sindaco Terrile in commissione il 10 settembre ha dato proprio dei numeri che riguardano il 2024. Ad esempio, ha detto che in ambito extraurbano, cioè nella provincia di Genova, il servizio ha coperto più di 10 milioni di chilometri, ma è stato pagato 8 milioni di chilometri, perché era quello previsto nel contratto di servizio. Per l'urbano, cioè la città di Genova, sono stati erogati 26 milioni di chilometri, ma pagati mi sembra 23 milioni e rotti di chilometri pagati, che erano quelli previsti dal contratto. Cosa è successo? Che dal 2020, tra la pandemia e tutto quello che è successo fino al 2024, si è accumulato questo debito di fatto di Città Metropolitana verso AMT, e nel piano di risanamento AMT dichiara che, secondo i suoi calcoli, che vanno verificati, la sottocompensazione da attribuire a Città Metropolitana per quel quinquennio ammonta a 59,4 milioni, 59 milioni e 400 mila euro. Adesso, se noi andiamo a vedere qual è il patrimonio netto negativo, cioè il buco di bilancio di cui si parla, che è quello che stabilisce le regole della crisi, cioè si parla di crisi quando c'è un grosso buco di bilancio, è di 64 milioni.
perché quei 59 milioni restano solo sulla carta e non vengono erogati, non vengono dati ad AMT? Perché c'è una verifica che dovrebbe fare la stessa città metropolitana, che è l'ente affidante, che è quella che dovrebbe pagare, e non l'ha

0: fa, non la sta chiudendo, non la fa mai. Io infatti ho lanciato una petizione al Consiglio Comunale per chiedere, è l'unico strumento di partecipazione popolare che si può fare perché Città Metropolitana non è raggiungibile dal cittadino, per chiedere a Città Metropolitana di chiudere questa verifica e accertare se davvero quei soldi siano dovuti ad MT, perché se fossero dovuti si ribalterebbe tutta la situazione, ma questa cosa andava fatta prima di decidere se tagliare tutte queste corse. Ci sono tante altre cose.
1: Lei è stato
2: tempo il comune, credo che su questa vicenda ci
1: fantapolitica quello che sta raccontando Alicio Salvatore, ma può
2: il tema delle sottocompensazioni c'è. Sono meno d'accordo sulle cause esogene e endogene e anche un po' sui numeri, i chilometri fatti, perché se il comune deve spiegarmi a MT perché ha fatto 3 milioni di chilometri in più di quelli che avrebbe dovuto fare, quando invece c'è una lamentela circa un servizio che non era così all'altezza delle aspettative. Però questi, diciamo, sono dettagli. Il comune di Genova ci sta mettendo dentro da 150 milioni in MT, tra una cosa e l'altra, tra attribuzione di patrimonio, 47 milioni la rimessa, riconoscimento di un credito che ha nei confronti di MT, che non lo paga, lo mette come capitalizzazione, che sono 22 milioni, più 15 altri milioni di intervento straordinario, più gli ultimi 2 milioni che ha messo sul piatto, credo, anche lì vorrei un po' discuterne, ma li ha messi quando c'è stato il dibattito sull'estraurbano e sull'urbano. Come le sta riempendo? Chi è fermo sulla contribuzione, da quanto ho capito, sono i 111 milioni che mette la Città Metropolitana, che è il corrispettivo per il contratto di servizio.
1: Ma ha ragione Bucci allora quando ha detto AMT non ha mai avuto tanti soldi come in questo periodo?
2: Che dovrebbe avere come in questo periodo, ha ragione. Che dovrebbe avere, se li ha avuti, promessi sì. La regione ne ha promessi 45,
1: ne ha 42, deve ancora dare.
2: Il comune si è impegnato a farlo, non può non farlo perché il socio è proprietario dell'azienda, quindi c'è una valanga di soldi enorme, sono circa 300 milioni che vanno verso MT. Alla fine di questo
1: però ho iniziato a dare quello che devo dare, entro dicembre daremo tutta la cifra.
2: Me lo auguro, ma mai come in questa fase l'azienda ha avuto a disposizione un monte così alto di risorse.
1: E quello che dice Salvatore?
0: Però, scusi, vorrei fare una piccola cosa. I dati sui chilometri non sono i miei, sono i dati del vice sindaco Terrile, mentre i dati sulle sottocompensazioni e sulle cause esogene sono di AMT, non sono dati miei.
2: Piano industriale di MT, sì, lo so. Sui chilometri, ripeto, ho detto prima, c'è una cosa ballerina, saranno quasi 39 prima del Covid, e da una parte si parla di 19, dall'altra parte si parla di 30, se guardi le
0: però
2: tabelle...
0: Se prima del Covid erano 39 e quelli erogati sono stati 26 e pagati 24, è normale che con i 26 la gente si senta con un sottoservizio, cioè con troppi pochi autobus, perché era abituata ai 39 del prima del Covid. Non c'entra quanto è stato pagato.
3: Secondo me stiamo sparando un po' troppi numeri così, nel senso che bisogna distinguere un po' tre argomenti. Uno, i volumi di servizio sono una cosa. Due, la sottocapitalizzazione della società conseguente alla mancata erogazione di alcune risorse è un tema, e poi c'è il tema del conto esercizio. Stiamo un po' mischiando tutto, nel senso che Regione Liguria ha messo 110 milioni per quest'anno e per l'anno prossimo per l'MT, è un po' più alto il dato sui 158 perché è riparte regionale, ed è la maggiore risorse regionali che ci sono mai state. Questo è un dato.
2: Che passa nella Città Metropolitana. Quindi scusa, spiega, poi, lo Stato dalle regioni, le regioni dalla Città Metropolitana che paga contratto.
3: Anche qua ci sarebbe da aprire un capitolo, perché è uscito un decreto legislativo con la fiscalizzazione del fondo, probabilmente nel 2027 non esiste più il Fondo Nazionale dei Trasporti, ma ci sarebbe da fare una trasmissione solo su questo. Comunque il sistema funziona così: il governo mette 200 milioni per il trasporto in tutta Italia. Questo è il dato su tutte le città. Considerate che è la metà della metà di quello che fanno gli altri paesi europei. In Liguria arrivano circa 220 milioni di euro per ferro gomma. Quindi tutto il trasporto ferroviario più tutta la gomma di tutte le 5 ATO, che sono i bacini di traffico. A quel punto la regione integra i soldi del governo e arriva a 40% destinato al ferro, 60% alla gomma, arriva quasi a 270-280 milioni di euro complessivi, di cui 110 sono andati ad MT per quest'anno e per l'anno prossimo, ed è la cifra più alta mai stanziata. Il comune di Genova ha sempre avuto, già quando c'era

0: Arcangelo Merella, assessore, ha sempre avuto un inserimento ulteriore di risorse per aggiungere servizi ai cittadini. Storicamente a Genova è sempre avvenuto
1: 30 questo. Milioni
0: erano calati poi a 26. Il comune negli ultimi due anni cosa ha fatto? Sul 25 ha aggiunto 7,8 milioni ai 26, quest'anno ne ha aggiunti solo 5 ai 26, ma i 26 sono frutto di un addizionale al finanziamento regionale per dare più servizi ai cittadini. È vero quello che dice Alice Salvatore, in questo caso Città Metropolitana è solo l'ente affidante. Purtroppo c'è un discorso che è legato all'affidamento in house, o per fortuna secondo noi. L'ente pubblico ha il controllo analogo congiunto sulla società che esercita i servizi, quindi deve valutare tutto ciò che accade. È vero che sono stati dati più servizi, cioè con l'analisi, soprattutto numerica, io concordo, non concordo con la soluzione, nel senso che se ci dessero 54 milioni in contanti adesso alla Città Metropolitana, che non so dove li possa trovare, ma comunque se ce li desse si coprirebbe la perdita.
2: No,
0: è diverso, perché lì è una perdita del conto esercizio. Comunque se si potesse fare questo, servirebbe a sanare il pregresso, quindi non ci sarebbe più la riduzione del capitale sociale, non si dovrebbe fare l'intervento dei 40 milioni di Regione Liguria, che poi è il deposito di Viadua, quello della metropolitana.
1: Sì.
0: Cosa diversa è il conto esercizio, cioè sanare una situazione debitoria è una cosa, mettere a posto quello che ci serve tutti i giorni per fare il servizio è un'altra.
1: Perfetto.
0: Si è fatto troppa confusione sui debiti, gli investimenti e il conto esercizio.
1: Ha detto molto bene.
0: Allora, i debiti e gli investimenti, quando io sento
2: patrimonio netto negativo,
0: non ho mai parlato di patrimonio netto negativo. Io ho detto un'altra cosa, che si è fatta molto confusione tra i debiti, gli investimenti e il conto esercizio. Quando qualcuno dice che ci sono 200, 300, 400 milioni di euro, lo sfido a prendere il piano di Pricewaterhouse consegnato il 15 di ottobre, dove ci sono 411 milioni di investimenti, di cui 330 sono finanziati dallo Stato. Quindi anche l'ingresso di eventuali soci, per i quali noi siamo assolutamente contrari, vorrebbe dire regalare un piano di centinaia di milioni di euro di investimenti a soggetti terzi. Poi una cosa ve la devo dire: nel 1927 il Comune di Genova, l'anno prossimo facciamo 100 anni, ha acquisito la maggioranza delle quote della UITE. Sapete la motivazione che c'è sul documento? Ve la leggo: eccessiva gestione speculativa del servizio. I privati non vengono a regalare servizi ai cittadini, vengono a fare business, che è una cosa diversa. Se la società deve cercare dei manager più competenti, c'è da fare delle rivisitazioni dell'organizzazione interna, le si fanno, ma è un patrimonio della città, dei cittadini e permettetemi anche dei tranvieri. Noi ci teniamo alla nostra azienda e vogliamo che questa rimanga un'azienda pubblica. Aggiungo, 14 città metropolitane, non c'è un'azienda che svolge servizio, una società privata. Tutti stanno andando verso le aggregazioni, semmai dovremmo pensare a come unirci con Torino o con Milano, non come spacchettarci in 27 lotti per dare piccoli affidamenti che peggiorano la qualità dei servizi e le condizioni di lavoro.
3: Merella, si è parlato tanto in questo anno di buchi, buchini, buconi. Io qui in trasmissione ho sentito cifre di ogni tipo, chi parlava di 100 milioni, 200 milioni di buco, cioè una cosa incredibile, cioè nel senso, e ancora ad oggi questo bilancio io non l'ho mai visto e non l'ha visto nessuno.
1: Questo è un problema.
3: Lei che è stato anche assessore, quindi sì, anche competenze e conoscenze, soprattutto dal punto di vista della macchina comunale. Questo bilancio, che è ancora un qualcosa di astratto, di non so neanche io cosa, andrebbe poi messo, sarebbe stato dovuto mettere nel consolidato del comune.
1: Sì, ma infatti il problema è che il Consiglio Comunale ha approvato il consolidato
3: però non
1: senza chiedere conto del bilancio del 2024,
3: che
1: rimane un mistero. Ma io non credo che ci sia, come dire, una cattiveria nel non presentare questo bilancio. Il problema è che probabilmente c'è bisogno, per far tornare i conti anche dal punto di vista del risanamento, rivedere delle poste. Io personalmente dico, se ho in mano il bilancio, cerco di capire da solo o facendomi aiutare da qualcuno, leggere bene quali sono le voci di spesa. Perché il problema, ora l'ha detto bene lui involontariamente, ma distinguiamo tra spese per investimenti, spese che vanno a colmare il debito, e invece le spese in conto esercizio. Quanto costa l'azienda? Il problema che abbiamo noi è sapere quanto costa l'azienda, ma non quanto costa ora. Faccio un passo indietro. Un comune saggio incomincia a esaminare tutti gli studi che sono stati fatti. Io sono stato affidatario di uno studio insieme ad altri, su richiesta del comune, a una società specializzata del valore di quasi 700.000 euro. Uno studio che è durato più di due anni, alla quale hanno concorso anche dei dipendenti di MT estremamente qualificate, delle donne ingegnere che lavorano lì dentro, che vengono da un mondo, diciamo, della consulenza, che è abituata a masticare questi numeri. è stato fatto un'analisi molto

0: dettagliata sulla domanda e sull'offerta. Questo qui è stato messo in un cassetto. Allora, io bisogna prima l'amministrazione deve capire cosa vuol fare, se il trasporto pubblico è la spina dorsale del trasporto in città o meno. Se lo è, incominciare a dire quanti autobus devo metterli, dove devo metterli, che frequenza devo dargli, quante corsie gialle devo fare, quanto favorisco il trasporto pubblico rispetto al mezzo privato. Dopodiché, che una volta che ho quel programma, devo capire quanto mi costa e andare a cercare le fonti di finanziamento.
1: Però scusami Arcangelo, il programma c'è, perché è il progetto dei quattro assi che nessuno ha più preso in considerazione.
0: Sì, sì, è molto
1: perché è oltretutto, scusatemi, ma su quel progetto il Comune di Genova ha ricevuto 497 milioni di euro, e a parte comprare i filobus che sono fermi ad arrugginire non si sa dove, non ha fatto niente. Hanno fatto soltanto qualche cavidotto quest'estate grazie all'assessore Ferrante che si è dato da fare per fare questo lavoro. Ora dobbiamo mettere la rete aerea, cioè si tratta di andare in giro per la città e tirare dei fili, perché si chiamano filobus, perché hanno bisogno di fili. Quindi anche il discorso che faceva Fano prima della vetustà dei mezzi eccetera, abbiamo visto un mezzo di 20 anni con la ruota, ma magari mentre che l'età non c'entra, però comunque quei mezzi li hanno 20 anni, stanno ancora andando ma non ce la fanno più. E il paradosso è che noi abbiamo 93 filobus fermi, perché 19 siamo riusciti a metterli sul 20, 93 filobus fermi e 27 autobus elettrici fermi, perché nessuno, nonostante il finanziamento ricevuto, si preoccupa di fare, banalmente di fare, cioè di mettere i fili per far andare i filobus.
0: Sì, questa è una pagina della
2: rete. Devo essere d'accordo con quello che dice Pampolini. Soprattutto c'è un tema, cioè il progetto 4 assi aveva anche una tracciatura definita e lavorava su degli assi, uno particolarmente importante che era l'asse centro, perché bisognava tornare o andare verso una logica delle direttrici per poi le linee collinari, che aumentava l'efficienza del servizio ai cittadini. Purtroppo qualcuno ha voluto bloccare quel progetto, ma vi assicuro che trasportisticamente parlando non fare l'hub di Piazza Galileo Ferraiz ha creato un grave danno ai cittadini.
0: Sono d'accordo con
2: di Quezzi, di Via Fea.
0: È stato un cedimento, per forza nessuno ha spiegato che ti facevo fare un percorso più breve, ma ti garantivo più frequenze.
2: Assolutamente.
0: E poi l'interscambio era organizzato, almeno nelle intenzioni, in modo tale che tu arrivi, sali su un autobus e non ti accorgi nemmeno dello scambio. Il tema della rottura di carico del cab è sempre un problema per le persone anziane, in modo particolare nella nostra città.
1: Sì, ma
0: però è anche impensabile continuare a tenere delle linee che si sovrappongono.
1: Il problema è un altro. Il problema è che quando Bucci è stato eletto la prima volta aveva promesso il tram sui quattro assi.
0: Sì.
1: Quindi un conto è avere un tram da 250 persone in Piazza Galileo Ferraris che porta in centro. Un conto è avere dei filobus come quelli che hanno comprato, che sono persino più piccoli, meno capienti degli autobus che abbiamo adesso da 18 metri. Quindi in Piazza Galileo Ferraris, che è un filobus da 133 posti, riesca a reggere il carico di 37, 47, 356, 83, 385, l'altra linea che passa di lì, cioè obiettivamente non ce la fa, salvo fare un trenino di filobus, sì, di filobus che da Corso Sardegna, anche perché poi una volta presi i suoi passeggeri delle alture, in Corso Sardegna deve continuare a caricare, ma partirebbe già assolutamente pieno dal capolinea.
3: Allora, nel prossimo blocco, come promesso, parleremo proprio anche di queste cose proprio che la città interessa, proprio le varie linee. Torno un attimo alla domanda che ho fatto prima a Merella: com'è possibile che un consiglio comunale abbia approvato un piano di risanamento senza avere di fatto in mano il bilancio, che poi un bilancio che andrà poi dovremmo mettere nel consolidato, no? Se è un buco così incredibile potrebbe anche incidere sulle casse del comune.
0: Ho cercato di capirlo ma non l'ho capito. Si è approvato un consolidato con un bilancio che
3: con una previsione di bilancio,
0: con un progetto di bilancio. Un progetto di bilancio da un punto di vista giuridico credo che conti poco e niente.
3: Niente.
0: Finché non è approvato dal consiglio di amministrazione.
4: Ma direttore,
3: ci possono essere anche tutte le osservazioni del consiglio.
0: Certo.
4: Sì, c'era un passaggio
3: dei revisori dei conti
4: che ci tenevo a concludere, perché la differenza tra gli aiuti finanziari che stanno arrivando adesso da comune e regione, che sono loro poi che hanno il portafoglio, perché città metropolitana non è paragonabile rispetto a questi altri due enti, il fatto che siano chiamati ricapitalizzazioni o aiuti cambia completamente il gioco, perché se invece fosse riconosciuto, a parte che

È giusto pagare quello che un servizio che è stato fatto dovrebbe essere considerato giusto, ma se tu lo chiami debito per AMT, allora AMT è un'azienda in grossa crisi e si apre la composizione negoziata. Se tu gli dai quei soldi, se tu gli dai gli stessi soldi, ma lo chiami

0: Azienda che ha una crisi ma è sana e quindi si è risanato sto buco di bilancio, allora si possono poi affrontare i problemi.
1: Anche perché
0: debiti.
1: I bilanci possono essere fatti, no? Possono essere fatti un po' conservativi, possono essere fatti più aggressivi.
0: Certo, certo, per un conto ognuno... avere una voragine di 64 milioni, un altro quasi 5 milioni e si affronta poi il discorso dei debiti, delle perdite che esistono, non è che non esista questa parte di crisi, ma la crisi grave così com'è dipende completamente da come tu chiami i soldi che stai dando all'azienda di trasporto pubblico. È una scelta contabile.
2: Sì, proprio c'è un problema di liquidità, gli stipendi da pagare ai fornitori anche.
0: Quella è l'altra parte che va affrontata, ma la puoi affrontare con una forza diversa e senza dover ricorrere ai tagli del servizio, delle corse.
2: Dipende come si è esposto nei confronti delle banche.
0: Ma è sempre stato così, che ci sono delle difficoltà da affrontare ogni anno, tutte le aziende di trasporti sono in difficoltà perché sono strutturalmente sottofinanziate anche a livello statale, quindi è normale che ci siano delle difficoltà poi da un quinquennio difficile e duro come quello del 2020-2024, ma un conto affrontarlo con il cappio alla gola, con questi 64 milioni di buco, un altro, ripeto, con quasi 5, e allora si può parlare, non si deve andare alla composizione
1: tutti,
0: negoziata.
1: È stato l'opposizione, dice, è una delle accuse che fa l'opposizione, per qualcuno naturalmente invece colpevole di questa situazione, avendo gestito l'amministrazione, quindi l'azienda anche negli anni precedenti, dice il fatto che la giunta Sales, appena insediata, abbia subito lanciato gli allarmi di questo disastro di MT, ha fatto scappare i creditori, le banche o chi gestiva i servizi aggiunti.
3: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 7 ottobre con carta insieme, prosciutto crudo assisi salumi a 1,69 euro a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
6: Perché conviene!
7: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
8: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
9: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
8: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
10: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
1: Privatizzare oppure no? Licio Salvatore dice assolutamente no. Merella...
2: Sì, ma a parte che il termine privatizzazione è un termine sbagliato, perché il socio e il proprietario rimane sempre il comune. Esatto. Il comune affida a un socio di mestiere che ha le caratteristiche industriali, societarie, per fare al meglio questo servizio, e lo fa sulla base di un contratto di servizio che stabilisco prima quanto vale e io ti controllo, e tu che sei l'erogatore del servizio ma lo fai come voglio io, senza cedere alle lusinghe politiche, alle intromissioni sindacali, mi spiace per l'amico Fano, a tutti quei marchingegni che nel pubblico deteriorano qualunque buona cosa. Ricordo che quando abbiamo fatto l'accordo con i francesi si disse che doveva fornire nelle fasce orarie di punta.
0: Francesi che però
2: sulle
0: sono scappati
2: linee,
0: a gambe levate.
2: Scusa Alice, ti stiamo ascoltando, ascolta un attimino anche te. Nelle fasce orarie di punta, nelle linee di fondo valle, un autobus ogni 3-4 minuti. Le collinari, le adduttrici ogni 10, le collinari più dove c'è meno insediamento ogni 20. Questo era il piano. E su quello era pagato e il comune ci ha messo i soldi, poi l'azienda, che era un'azienda pubblica tra l'altro, perché Transdev e RATP sono aziende in mano allo Stato francese, poi se ne sono andati perché il comune dopo pericolo.

0: ha fatti scappare, mettendoci anche un bel po' di soldi. Siamo tornati ciclicamente. Ogni 10 anni questo problema si presenta. Si è presentato in allora quando abbiamo dovuto vendere le dighe per ripianare il deficit. Si è presentato durante il mandato della giunta Doria con quel casino di 5 giorni di sciopero continuo, su cui poi si sono dovute calare le braghe tutti. Si ripropone ora, ci metteranno una pezza, ma se non cambia le cose, fra 10 anni saremo nuovamente qui a raccontarcelo.
1: Posso...
2: Però Terrina, sì, Terrina dice che fra qualche anno potrebbe essere un'azienda tra le migliori in Italia.
3: Allora, no, tanto per chiarire cosa sulle privatizzazioni, intanto non si ripropone ora, perché non mi sembra che il Presidente della Regione Bucci abbia mai parlato della volontà di Regione di privatizzare, e noi abbiamo 2 accordi scritti col Comune di Genova sul mantenimento pubblico della società. Quindi questo è gossip che qualcuno sta cercando di artificialmente di introdurre nella discussione, perché nella discussione di oggi questo non esiste. Seconda cosa, è semplice: quando si parla di questo famoso contratto di servizio, il contratto di servizio dura 10 anni. Un contratto di servizio che può durare 10 anni deve avere un'indicizzazione contrattuale. Bisogna che ogni anno sia rivisto in base al coefficiente inflattivo, e allora si può dare lo stesso servizio per 10 anni. Siccome questo non è stato previsto, e non è stato previsto in quasi nessuno dei contratti di servizio italiani, accadono queste cose. Poi mi dispiace, Arcangelo, ma i sindacati esistono tanto nelle aziende pubbliche quanto nelle aziende private, quindi per noi dovrete fare molto di più prima di spazzarci via.
0: Ma potete fare, ci mancherebbe altro, fate il vostro lavoro,
3: quando
0: lo fate
3: sono venuti i francesi che citati prima, parte... Ricordo che prima c'è stata la scissione AMI e MT, dove è stata creata una bad company, quindi abbiamo caricato tutto il debito che c'era su una società, e poi i francesi prendevano 4 milioni e mezzo all'anno di consulenze, e quando sono andati via si sono portati il loro staff e si sono ripresi i soldi che si prendevano prima. Quindi se vogliamo efficientare l'azienda, anziché privatizzarli, prendete i più bravi manager che ci sono sul settore, pagateli quello che dovete pagarli e poi rimetteranno a posto le aziende. Non regaliamo patrimonio pubblico, perché c'è un tema squisitamente: il trasporto pubblico è classificato come servizio pubblico essenziale, ma non è nella spesa essenziale.
0: Riguardo, io non, guarda, hai anche le tue ragioni, e rispetto alla posizione del sindacato, ti ripeto, fai il tuo mestiere, lo fai molto bene.
3: Ma io non ho paura dei privati, è svendere il patrimonio della città che ho paura.
0: Rispetto al quale i comuni sono inadempienti, il comune di Genova in modo particolare è inadempiente da sempre, che è quello di andare a gara, perché la legge dice che tu puoi dare, mantenere il servizio in house se risulta che è più economico rispetto all'affidamento esterno. Ora siamo in una condizione che si cerca di salvare il bilancio del 2025, che non so come sarà, perché se per caso fosse negativo salta tutto per la legge Madia, 3 anni di bilancio negativo, tutti a casa. Spero di no, perché abbiamo altro a cui pensare. Però quello che il Comune dovrebbe fare, e la Regione per conto mio c'entra poco perché non è stata in grado di dare delle indicazioni nel tempo su questi temi nella maniera più assoluta, non ha mai voluto mettere, ma non solo Bucciora, chi c'era anche prima, deve mettere a gara il servizio. Poi gli MT non è che non possa partecipare, MT ha tutti i numeri per farlo, partecipi. In una gara ci si contende sulla qualità del servizio, sull'offerta che si fa. Perché non si può fare una gara?
4: La gara è una possibilità, non è un obbligo. Non è un obbligo.
0: Diventa un obbligo se tu dimostri.
4: Che... L'Europa dice che non è un obbligo.
0: Se sei tutto te, non so che
3: posso?
4: Ma non è vera questa cosa.
3: Una piccola
4: cosa.
3: Precisazione: regolamento comunitario 1370 del 2007. Ci sono 3 sistemi di affidamento: affidamento in house providing, gara doppio oggetto, gara per il servizio. Sono parificate a livello comunitario. Esatto. La legislazione italiana sta cercando di rendere stringente gli affidamenti in house, perché vuole evidentemente regalare le società al mercato. È abbastanza evidente quello che sta accadendo, perché l'autorità di regolazione e l'anticorruzione stanno facendo. Perché c'è il subaffidamento del 10%? Perché c'è una norma nazionale del 2009 che lo impone, non è una norma comunitaria. Tant'è vero che i grandi gruppi europei, l'hai detto tu prima, sono tutti pubblici. Quelli che noi consideriamo i privati sono soggetti esterni, stranieri, pubblici, che vengono a comprare le nostre aziende. Cioè, io... Se questo è sviluppare dei sistemi di trasporto, ma se va, le competenze ce le abbiamo, le risorse sono sempre le nostre, mettiamoci a lavorare e andiamo avanti.
0: Londra ha un servizio affidato almeno 3 o 4 compagnie di forse.
3: Perfetto, infatti lo sappiamo come funziona Londra, diciamola tutta.
0: Funziona benissimo.
3: Non c'è, sì, ma non ci sono, perché c'è una rete metropolitana che è 6 volte quella dell'Italia.
0: Non vuol dire, capito?
3: Sì, ma aspetta, diciamola tutta: ci sono le gare non per il mercato, ma le gare nel mercato. Cosa significa? Che tu puoi prendere una linea in affidamento. Esatto. Allora io prendo il 18. Tu cosa prendi? Coronata? facciamo così, io prendo il 18, 17, 16, infatti, l'1, le linee di grande carico le prendo io, infatti, e poi a qualche un altro lasciamo quelle che vanno.

0: A te per conto mio dovresti,
1: un bel sistema quello.
0: Dovresti, no, per conto mio dovresti sussidiare le linee a bassa redditività, no? Pagare contributi e dargli a quelle e mettere al mercato quelle che rendono.
1: Io penso che faremo dei grandi passi indietro.
0: Ma perché
1: indietro,
0: non si fa questa cosa qua? Questo è un passo in avanti. Se quella linea mi rende perché è altissima affluenza, perché la gente paga, la metto a gara e vedo chi mi dà il servizio minore. Quella che non mi rende perché ha poca gente, perché deve andare in cima al monte a fare il servizio, quella la sussidio, la tengo in piedi io.
1: Io mi prenoto tutte le direttrici allora.
0: Eh?
1: Io mi prenoto per le direttrici.
0: Va bene, fai bene.
2: A proposito, due cose. Uno, ha parlato di Londra, avete parlato, sono stato a Londra poco tempo fa e ho pensato a Fano, perché mi ricordo durante una trasmissione, quando venne fuori il discorso di pagare all'ingresso del mezzo con la carta, col telefonino, con la carta, quello che è, su un contact, lo fanno tutti a Londra. E non sono a Toriglia, a Bargagli, dove ci sono 10 vecchiette che pagano. A Londra, insomma, tra delinquenza, gente un po' strana, insomma, c'è un po' di tutto, abbastanza, no? È una città un po' frizzantina. Eppure ho visto, metropolitana, non ho visto saltare una persona, come succede invece a Parigi, che saltano ovviamente i tornelli. A Londra, sui bus a due piani classici, ognuno, tu, l'autista faceva sì, sì, sì. E tutti piano piano si
3: però partiva. Scusa, su questo poi
2: e Fano mi ricordo una volta è venuto fuori il discorso questo inverno, diceva non è possibile farlo da noi, ma perché? Più ero a Londra, più guardavo questa scena qui e più pensavo a Fano, quindi quella volta, quella sera in trasmissione, eravamo sulla Terrazza Colombo, mi ricordo, mi ha detto da noi non si può fare.
3: Dico solo allora, una cosa, perché? Poi lascio parlare perché? Fano, perché ci sono fermate dove salgono 100 persone alla
2: ma
3: volta.
2: Ma parlo di Londra, non ho parlato del servizio
3: Londra,
2: di chiamare.
3: A Londra la gente viaggia in metro, sugli autobus, viaggiano seduti a Londra, quindi salgono 3 persone a fermata e sono controllabilissime. Vado un po' in piazza Montano, come ho fatto io stasera alle 6, 100 persone ogni vettura. Se ho l'autista deve controllare il biglietto a 100 persone, sta fermo lì mezza giornata.
0: Però,
3: mezza giornata.
2: Perché se le persone pagano, tun tun tun tun tun.
3: Se sale uno che non paga, che deve fare il biglietto, deve
2: però perché
3: il
2: a Londra quello che non sale non paga?
3: Ma perché sono 3 persone a fermata. Qui, allora, nelle città europee il servizio sulle
2: quello che non
3: direttrici
2: paga, non sale, volevo dire.
3: Sì, ok. Nelle città europee il servizio sulle direttrici, tipo il nostro 1, il nostro 7, non lo fanno con gli autobus, è fatto o con tram o con metropolitane. Sui tram ci sono 5 porte e utilizzano tutte le porte come capita, senza passare davanti all'autista. Lo fanno sui bus, come noi lo potremmo fare sul 74 che va a Murta, dico per dire, perché lì sì, salgono uno o due passeggeri a fermata, ma se in piazza Montano, che è l'esempio più eclatante, noi controlliamo il biglietto alle 100 persone che si affollano ad ogni corsa, noi
2: va bene,
3: ci mettiamo
2: questa è una
3: giornata
2: questa
3: a arrivare dal capolinea.
2: Però la spiegazione di fondo, che a Londra, poi ci sarà quello, io sono stato 5 giorni, non ho visto, ripeto, ho visto una persona saltare il tornello, ho chiesto anche a una persona che conosco lì, gli ho chiesto perché mi ha detto che se ti prendono senza il biglietto rischi tanto, ma tanto, non... come si chiama Paolo Rossi, abito in via 12 ottobre 47.500, mi dà il documento, ce l'ho a casa, vabbè, cioè, perché il tema delle multe, Fano lo sa, è un tema fondamentale, decisivo anche in questa ipotesi di bilancio, perché Salvatore lo sa, come Fano lo sa, come sono state messe queste multe, incassate, non incassate, ma messe a bilancio, non messe a bilancio, è un grosso tema quello delle multe.
1: Allora, c'era un credito da 100 milioni di euro per multe che non sono state incassate, tanto bisognerebbe, se uno vuole andare a scavare nel passato, dovrebbe domandarsi come si è arrivato a un valore economico del genere. E quindi, poi lì noi abbiamo chiesto da tempo all'azienda se c'è la possibilità di cartolarizzare, di vendere questo credito per avere un incasso, dicono che ci sono difficoltà nel farlo e se non erro è stato valutato nell'ordine del 3% la recuperabilità. L'amministrazione precedente, cioè la gestione precedente dell'azienda invece aveva fatto fare uno studio dove la recuperabilità era molto più alta, perché sostenevano che ci fosse un 40%, mi sembra, di persone solvibili tra quelle che avevano questi debiti nei confronti dell'azienda. Questo è un tema caldo, perché il 3% di 100 milioni sono 3 milioni, 40 sono 40 milioni, non è un tema irrilevante. Bisognerebbe domandarsi come mai siamo arrivati lì. Poi c'è da dire che del post-Covid, quello che diceva prima
2: quante
1: Salvatore,
2: persone non pagano il biglietto adesso in questo momento?
1: Allora, secondo me sul servizio urbano tante.
2: Su 10 persone che salgono sul mezzo, quante persone hanno
1: allora,
2: il titolo per farlo?
1: C'è una statistica che vale in tutte le parti del mondo. Quando

0: annuncia una manovra tarifaria che aumenta i biglietti e una riduzione dei servizi, c'è un aumento dell'evasione. Noi, anziché implementare i servizi di verifica, li stiamo riducendo. Nel servizio provinciale penso che sia qualche anno che non vedono passare un verificatore. E il controllo è, oltre che doveroso, anche una forma di recupero, perché quando i verificatori titoli di viaggio vanno in determinati posti del servizio provinciale ma anche urbano, fanno delle stragi, 30, 40, 50 sanzioni.
1: Però scusami, lì è facilissimo, non è che ci sono 100 persone che salgono la Toriglia per venire a Genova.
0: Ma bisogna mandarci l'arcangelo?
1: No, ma basta mettere l'elettronica a bordo.
0: E non è, ma anche queste cose qua.
1: Ma guarda, cioè, non è
2: domande. Una preferenza,
3: un attimo solo, finiamo solo questo discorso. Come non si può fare a Piazza Montano, si può fare a Toriglia, però.
1: Ma certo.
0: Sì, ma anche lì il far vedere la legislazione inglese non la conosco, io conosco quella italiana. Se l'autista può richiedere la visione del biglietto, ma se non è un agente accertatore, non può fare nessuna sanzione. Cioè, io salgo, il mio biglietto non ce l'ho e mi vado a sedere e non può fare nulla. Può prendere l'autobus e continuare a guidare. Cosa è?
3: Sperare di non prendere un punto.
0: Esatto, esatto, perché poi accade quello. Cosa diversa è chi è polizia amministrativa, alla quale va. Hanno dati i documenti, anche in caso non vengano consegnati i documenti o comunque nome e cognome, c'è un sistema sanzionatorio che scatta, possono intervenire la polizia giudiziaria, cioè ci sono delle leggi in questo paese che non tutti possono fare attività di verifica, perché la legislazione è di un certo tipo.
3: Però c'è inutile stiamo a girarci attorno, c'è l'idea che se tu sali su un autobus, tanti lo dicono, salgo 10 volte, mi prendono uno, ho viaggiato 9 volte e quella volta va bene, pago e ho guadagnato 9 corse.
0: Certo.
3: Poi c'è anche l'altro che sale, non paga neanche quando viene preso, no, sa che viene preso. Ma e da...
0: alcuni lo contano già, sanno che pagano una multa ogni 2-3 anni, costa molto meno dell'abbonamento.
3: Assolutamente. E poi ci sono quelli che salgono, cioè hanno il controllo, non hanno il documento, o dicono te lo porto, vediamo. Cioè, sanno anche che non vanno incontro a nulla di.
0: No, in certe situazioni.
3: Ora, com'è la situazione? È come quando prendi una multa con la macchina che prima o poi ti arriva. Non so se si chiama sempre qui Italia, come si chiama, cioè prima o poi arrivano a portartela via?
0: No.
3: O no? Perché questa è una discriminante importante, perché in Inghilterra se parcheggi la macchina in un posto dove non devi handicappati c'è l'arresto, certo. Voglio dire, c'è anche una ha paura la gente in Inghilterra di prendere certe multe o prendere sanzioni. Da noi in Italia vale per AMT, ma vale un po' per tutto, c'è una multa, la strappo e qualcosa sarà.
0: Ad oggi il sistema sanzionatorio non è cambiato.
3: Non fanno paura i controllori sull'autobus?
0: No, diciamo che quando sono controllori...
3: Alla vecchietta sì.
0: Cioè, se sono verificatori di titoli di viaggio, voglio dire, comunque è polizia amministrativa.
3: Certo,
0: certo. Qualsiasi aggressione nei confronti, banalizzo.
3: Certo.
0: Anche l'ultimo decreto sicurezza è intervenuto sulla materia. Cioè, i verificatori di titoli di viaggio, c'è l'arresto in flagranza di reato in caso di aggressione, c'è il sistema sanzionatorio che è stato peggiorato con il 583 quater del codice penale. Quindi, aggredire un verificatore non dico come aggredire la polizia, però è oggettivamente complesso e ci sono. L'autista dovrebbe essere parificato, ma invece non avviene e non ha tecnicamente la possibilità di intervenire sulle sanzioni. Cioè potrebbe in una linea di montagna chiedere giusto, si chiama biglietto a vista, cioè io chiedo, ma rispondere, lecito chiedere, rispondere cortesia.
3: Sulla fiducia.
1: Molte corriere di montagna, ad esempio in Alto Adige, se non hai il biglietto non sali, e l'autista non ti fa salire. E comunque ci sono dei sistemi in giro per l'Europa, ci sono dei piccoli tornelli.
3: Non ti fa salire, però ha ragione lui, se però questo si siede, cosa fai?
1: Stai giù, non sali.
3: Ci sono gli altri passeggeri che fanno la rivoluzione e lo mandano via.
0: Allora, stiamo parlando di due mondi diversi, nel senso che bisogna parlare di...
3: Il Trentino Alto Adige, allora, è un altro mondo, cioè, possiamo dirlo.
0: C'è una questione
3: tra Piazza Montano
0: Valbadia. C'è una culturale generalizzata. Probabilmente ci sono dei paesi dove quello che non paga il biglietto viene guardato storto da 50 passeggeri che sono gli stessi passeggeri che lo buttano giù. In Piazza Montano, probabilmente se dici qualcosa a uno che non paga, buttano giù l'autista dall'autobus.
2: Comunque da noi il problema non è
3: tra Piazza Montano e la Valbadia c'è una bella differenza.
2: State, comunque da noi il problema non è il controllore, da noi è il problema che ci sta dopo, cioè il fatto che non ci sia un sistema efficiente per riscuotere dopo, cioè perché la multa te la riescono anche a fare, il problema è poi dopo.
4: Sono scarse. Non per ridimensionare il discorso, perché comunque anche il biglietto ha la sua importanza, però AMT incassa da tariffe circa 70 milioni l'anno, circa un anno per l'altro, e l'evasione. E posso dire, io viaggiando molto sugli autobus, quando salgono i controllori più di due o tre senza biglietto non ne beccano. Infatti è calcolata intorno al 10% l'evasione. Quindi se l'azienda

0: costa più di 200 milioni, ne incassa 70 da tariffe, ne perde 7 da evasione, ma bisogna vedere se recuperare quei 7 milioni quanto costa. Perché poi è una questione di, cioè, se io devo mettere in pista tanti, è come quando c'era il biglietto, molti rimpiangono il bigliettario, dico, esatto. Sai, il bigliettario bisogna pagargli lo stipendio, cioè, quindi bisogna vedere, per recuperare 7 milioni di evasione ne spendo 20 o 30 per pagare gli stipendi.
1: Ma guarda, sulle linee di fondo valle, per conto mio, se ci mettessero il bigliettario, mettendo, mi dispiace Fano, ora si inalbera, ma i cosiddetti inabili al servizio non guidano più, li metti a fare il bigliettario. Sulle linee di fondo l'evasione la combatti, sulle linee minori è sufficiente, ripeto, un sistema anche meccanico, automatico, ora c'è questa bigliettazione elettronica, è fatta un po' come è fatta per rendere più cogente il controllo, volendo si può.
2: Ecco, Fano diceva oggi mancano i controllori, perché? Che numeri abbiamo su questo?
3: Allora, i verificatori sono molto scarsi.
2: Io essendo sotto, controllore ancora, mi
3: sì, sono i verificatori di viaggio,
2: sì, sì, certo.
3: Essendo sotto organico, molti, tutti i giorni, tanto ce n'è una quota che viene da lì, dal personale di donna che diceva Arcangelo, e tutti i giorni sono dedicati a quell'attività, poi ce n'è una quota che sono autisti che svolgono doppia mansione. Essendo sotto organico e non avendo personale, tutti i turni di verifica vengono quotidianamente scoperti, quindi l'attività di verifica sull'urbano è estremamente ridotta e sull'extraurbano è praticamente assente, e questo crea un danno economico all'azienda evidente e crea un danno anche ai lavoratori, perché, cioè, il personale che va a fare attività di verifica è personale anziano, perché in tutte le aziende di TPL c'è il problema dell'inidoneità. Dopo 25-30 anni che si guida un autobus, trovare una schiena che non abbia 7 ernie e 8 discopatie è praticamente impossibile per tutti i colpi che si prendono. Per cui, cercando di alleggerire la mansione alle persone per cercare di scaricare un po' il lavoro, che è un lavoro usurante, classificato come attività usurante, si cerca di dare altre attività che siano produttive e portino beneficio economico all'azienda. In questo momento, voi per l'organico, voi per scelte errate anche degli anni trascorsi, non solo di oggi, si è ridotta pesantemente questa attività, e c'è secondo noi un buco notevole di questo, perché se anche fosse il 10%, 10% su 7 milioni di euro, secondo noi è un po' più alto, specie sul servizio provinciale. Però 7 milioni di euro in una situazione di crisi.
0: E anche perché poi, se la gente non vede mai i controllori, tende di più ovviamente a evadere e a non,
3: esatto,
0: pagare.
3: Poi posso aggiungere una cosa: le persone che hanno l'abbonamento, che hanno.
2: Roberella dice ci sono controllori, lui li vede nei suoi mini tour.
3: No, perché gira in centro. Perché gira in centro, perché quando ci sono pochi cercano di concentrarli dove in minor tempo riescono a controllare più vetture, nelle linee periferiche ce n'è molto meno. E poi, permettetemi, le persone che pagano il biglietto, che hanno l'abbonamento, sono ben contente di vedere i controlli, perché i controlli sono tanti aspetti all'interno di quell'attività. Il controllo del biglietto è anche il controllo che non ci siano situazioni di insicurezza a bordo del mezzo, tante volte aiutano le persone, perché magari uno non se ne accorge, ma quotidianamente c'è la persona anziana, la persona disabile, cioè si svolgono delle attività accessorie al trasporto che spesso non si notano fino a quando uno ne ha bisogno. Poi, quando uno ne ha bisogno, trova conforto di qualcheduno, valorizza anche quella attività.
2: Vedere quello che è accaduto ieri sera, Fano, lei lo saprà, immaginerà, ma sì, è il servizio del nostro telegiornale per quello che è accaduto ieri sera proprio a bordo di un mezzo pubblico.
4: Prima le urla e poi si è passate le mani, fino ad arrivare alla distruzione di una vetrata del bus e alla minaccia contro l'autista. È successo a bordo di un 670 in via Linneo a Begato, dove un gruppo di 3 ragazzi, di cui 2 minorenni, ha dato vita a una rissa. Durante la lite, uno dei giovani avrebbe minacciato il conducente dell'autobus, intimandogli di non fermare il mezzo. Poi, dopo essere saltato sul cruscotto del veicolo, lo avrebbe aggredito utilizzando una cintura come arma improvvisata. Nel frattempo gli altri due hanno iniziato a colpire i finestrini, mandando in frantumi i vetri del bus. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine. Gli agenti hanno fermato 2 dei responsabili, mentre proseguono le indagini per capire se vi siano altre persone coinvolte. Un nuovo episodio che riporta l'attenzione sul clima in cui sono costretti a lavorare gli autisti del trasporto pubblico. Il sindacato UGL torna a chiedere misure concrete per tutelare la sicurezza degli operatori. Dalla presenza di agenti o addetti alla vigilanza sulle linee più critiche, alla revisione delle procedure di gestione delle corse notturne, fino a interventi strutturali per ridurre il rischio di aggressioni e vandalismi.
2: Ultimo episodio di una lunga serie di ultimi tempi.
3: Allora, stamattina alle 10 ho avuto un incontro con il Ministero dell'Interno e il Ministero dei Trasporti su questo argomento, sulla sicurezza nel trasporto pubblico locale. E devo dire che si sta portando avanti un discorso da anni su questo tema, perché anni fa non avevamo solo neanche un dato censito di qual era il livello di aggressioni a bordo, mentre per il personale ferroviario c'è la convenzione con la Polfer per

0: cui c'è la tracciatura, la mappatura di tutti i dati. Da noi non c'era assolutamente nulla a livello nazionale. E abbiamo fatto tanto lavoro anche a Genova, devo dire, sia con la precedente amministrazione che con questa, infatti c'è in corso una continua mappatura delle linee. E anche in questo caso il protocollo ha funzionato, perché in brevissimi, pochissimi minuti sono intervenute 4 pattuglie della polizia, perché c'è il collegamento diretto. Ora c'è una situazione sociale molto
1: difficile.
0: Sì, definiamola così, difficile. C'è un imbarbarimento complessivo della società. Ci sono le telecamere a bordo, 2 soggetti so con certezza, perché oggi ho sentito chi è subentrato ieri nell'intervento e sono stati denunciati. Noi da tempo, quello che vi dicevo prima della modifica dell'articolo 380 del codice di procedura penale, chiediamo l'arresto sia in fragranza di reato che in fragranza differita. Quindi attraverso l'utilizzo delle telecamere si può procedere all'arresto nelle 48 ore successive. Questa è una norma che purtroppo ad oggi non è stata ancora introdotta. Sono state inserite la chiusura delle cabine guida, quindi tutti i nuovi mezzi sono chiusi, e è un problema che sta creando forte difficoltà al personale, ma anche all'utenza, perché comunque assistere mentre stai lavorando, mentre sei trasportato a delle scene di genere, sembra di essere nel Far West. Devo dire che quando siamo andati in prefettura c'erano sia il questore che il responsabile generale dei carabinieri e il colonnello della Guardia di Finanza, si sono dimostrati molto disponibili, e c'è attenzione a questo particolare, anche perché il mezzo, essendo sempre in circolazione, vede un sacco di situazioni.
1: Pavolini ha ragione Fano, obiettivamente, perché l'utente che deve andare sì. a lavorare, quello
2: purtroppo
1: lì, uno deve andare ancora a lavorare o andare a fare un turno di notte o tutto, dice, chi me lo fa fare prendere l'autobus e rischiare?
2: Guardi, lei parla con un
1: episodio, io devo pagare un biglietto, tra l'altro,
2: certo, per avere questo tipo poi di situazioni,
1: non colpa di nessuno, ma entrarti in questa situazione,
2: le dico, conosco bene la situazione perché sono un ottambulo, quindi io prendo l'autobus tranquillamente anche dopo mezzanotte, anche su linee molto chiacchierate, diciamo così, e io sono così così ho le mie serate, quindi e quindi e vedo certe situazioni, però devo dire la verità che non mi è mai capitato, comunque, pur ripeto, usando l'autobus praticamente tutte le sere anche dopo mezzanotte, non mi è mai capitato di trovarmi in situazioni di questo genere. La cronaca però ce le racconta, per cui non sono da negare. Io credo che per un po' di tempo sull'uno infatti li avevo visti, c'erano delle guardie giurate in 2 che stavano davanti insieme all'autista e ogni tanto facevano delle avanti e indietro sull'autobus per vedere che non ci fossero situazioni appunto di questo tipo. Poi anche quello rientra poi tutto, andiamo sempre a finire nel discorso dei costi, perché ovviamente anche prendere delle persone che vadano a controllare ha il suo costo. Quindi io oggi discutevo su Facebook con uno dei tanti frequentatori dei social che la sua proposta era quella di chiudere il servizio alle 22, così almeno non succede più niente. Dico, ma ragazzi, ma stiamo scherzando? Cioè, poi allora, se poi... Oltretutto, se allarghiamo il discorso, muore molta più gente o ci sono molti più feriti negli incidenti stradali con macchina e moto, sull'autobus non è mai morto nessuno, perché anche questo va detto. Quindi allora gli ho detto, cosa facciamo? Alle 21 facciamo il coprifuoco come quando c'era il Covid, ci chiudiamo tutti in casa e non esce più nessuno.
1: Ma una follia sarebbe questa. Salvatore, prima ci avviamo verso la chiusura.
3: Beh, io avrei una domanda a Fano, perché no, prima mi ha colpito la sicurezza con cui affermava che sia soltanto un gossip il discorso sulla il fantasma della privatizzazione, sulla crisi MT, per le dichiarazioni che sono state fatte dal presidente di regione Bucci, eccetera, che è vero, ha fatto delle dichiarazioni in questo senso, ma la mia domanda è, Bucci è stato sindaco metropolitano e sindaco durante il fatidico quinquennio 2020-2024, durante il quale si sono accumulate queste sottocompensazioni, quindi lui è perfettamente consapevole, perché vedeva i bilanci e tutto quanto, della situazione che si è andata a creare. Poi la responsabilità su come viene gestita oggi è della giunta attuale di comunale, però lui, da presidente di regione, perché non dice niente su questo tema che ribalterebbe le sorti della situazione e aiuterebbe a non andare in questo imbuto, in questo pericolo verso potenziali interessi privati, o privatistici, perché come dicevi giustamente prima, non sono reali privati.
1: La domanda, Bucci però va detto, anche ha proposto anche al Consiglio di amministrazione di MIT un modo per ottenere 40

0: milioni, più o meno la cifra adesso dovrebbe essere più o meno intorno ai 40 milioni, con un progettino fatto proprio da lui insieme
1: ma ristorando le sottocompensazioni, no, perché cambia il bilancio.
0: Un modo per trovare 40 milioni, è stato detto no grazie, non ci interessa questo progetto per andare avanti con questi 40 milioni che sarebbero arrivati, cioè tornati nel bilancio, quindi un più 40
1: rifiutato.
0: E hanno rifiutato, infatti lui dice a questo punto aspetto il bilancio, poi a quel punto farò le mie valutazioni perché non è stato preso in considerazione questa mia proposta. Quindi questo dato di fatto l'ha detto ancora noi
2: quello
0: 20
2: che
0: giorni fa. Però questa attesa per questo bilancio del 2024, poi tutti diranno appena esce diremo la nostra. C'è molta attesa per questo bilancio. No. Quando arriverà Salvatore?
1: Cominciamo a essere preoccupati, ma anche a livello sanzionatorio. Com'è possibile che i responsabili impunemente vadano oltre i termini di legge per il deposito del bilancio? Un cittadino comune privato, se non deposita il bilancio entro i tempi viene sanzionato.
3: Sì, ma c'è una procedura
1: possibile
3: giudiziaria in corso.
0: Allora, fa un tanto
1: erano già in ritardo prima che iniziasse.
2: Allora, no, quello di Bucci è già stato risposto. Sì. Io quello che dicevo è che ho visto le dichiarazioni del presidente della regione Bucci e non mi sembrano finalizzate a una privatizzazione. In più noi abbiamo due accordi, uno del 10 ottobre del 10 ottobre del 2025 e uno del 5 gennaio del 2026 con questa amministrazione civica, quindi col Comune di Genova, dove si scrive chiaramente che l'azienda deve rimanere pubblica. Noi siamo abituati a fare degli accordi e rispettarli, e chi sottoscrive degli accordi e prova a non rispettarli si prende quello che viene, nel senso che mobiliteremo tutto quello che abbiamo nelle nostre corde per cercare di salvare un'azienda che, come ripeto, è della città ed è delle persone che ci lavorano e dà un servizio alla città. Per noi non è una battaglia vitale, è qualcosa di più, è riconoscere quello che i cittadini italiani hanno riconosciuto in un referendum del 2011. Poi facciamo finta di dimenticarci i pezzi.
0: Leggo solo perché per essere non erano 20 ma erano 40 ma erano 20, e dice: quando si sceglie un approccio meno conservativo, questa è l'intervista che hai lasciato a me esattamente il primo settembre, quindi una ventina di giorni fa, quando si decide di comunque sono 20 milioni che a quel punto dice, eccolo qua, aspetteremo, io ho proposto il consiglio di amministrazione, mi ha detto di no, e quindi staremo a vedere quello che poi sarà l'esito.
2: Prima è stato introdotto un argomento che potrebbe essere la risposta alla domanda, perché quel famoso credito da 100 milioni, valutarlo o il 3 o il 23 fa 20 milioni la differenza.
0: Sì. Abbiamo scritto la lettera ufficiale al CDA che ci ha risposto di non essere intenzionato a seguire questa indicazione, staremo a vedere, poteva essere migliorato di almeno 20 milioni, dice. E ovviamente i bilanci può essere conservativi, come ovviamente quello del precedente CDA era troppo aggressivo, quello che ho visto io poteva essere migliorato di almeno 20 milioni, come ripeto, abbiamo scritto una lettera ufficiale al CDA che ci ha risposto di non essere intenzionato a seguire questa indicazione, staremo a vedere dopo. Quindi lui dice, se poi succederà qualcosa che insomma non è andato per il verso giusto, avevano la possibilità, secondo lui, poi magari non ci sarà stata la possibilità, per carità, io questo ovviamente magari era una follia di Bucci, voglio dire, no, non lo sappiamo, però come dire, noi abbiamo dato una strada per risparmiare 20 milioni, ci avete detto di no. Quindi qualcuno, naturalmente, dice lui, si assumerà la responsabilità di
3: direttore,
0: quello.
3: Direttore, posso fare una domanda?
0: Prego.
3: All'amico Fano, sull'onda delle sue osservazioni ultime, chiedo, con la conclusione del nodo ferroviario, purtroppo tardano anche le opere necessarie a rendere effettiva la linea metropolitana di superficie tra Voltri e Nervi, perché l'intervento su Voltri finanziato ancora non è partito, ma supponendo che questo ci sia, è chiaro che l'azienda deve rivedere completamente la sua organizzazione anche delle linee, considerato che andiamo ad aggiungere 20-30 km di rete ferroviaria a rete metropolitana?
4: Scusa Arcangelo, chiedo scusa a Fano, ma ti rispondo direttamente io, perché su questa cosa, ragazzi, l'uno fa 52 fermate da caricamento, sì, a Voltri, e quindi chi deve andare da Multedo all'inizio di Sestri, da Piazza lì, Massena, ho capito, ma l'uno è sempre, sì, strapieno. Adesso abbiamo un treno ogni 15 minuti sul ponente, tutto il giorno. Se l'uno è sempre strapieno, non è perché la gente è scema e non vuole prendere il treno, è perché c'è la scomodo, cioè se uno deve andare da San Pier d'Arena all'inizio di Sestri e non può prendere il treno che lo porta in via Puccini e poi farsi un chilometro a piedi a ritroso. È come il discorso delle linee extraurbane, no? Che oggi abbiamo ricevuto come associazione utenti una risposta da parte dell'assessore Robotti, in cui chiedevamo di intensificare il servizio sulla linea di Recco, che è sempre strapiena, e lui ha risposto che quella

0: insana concorrenza nei confronti delle ferrovie. Ma stiamo scherzando, in tutto il mondo civile l'autobus ha una funzione, il treno ne ha un'altra, che si integrano e si complementano a vicenda, ma non è che una sostituisce l'altra.
1: Sì, ma non ti puoi tenere parallele due linee che danno lo stesso servizio.
0: Non ci danno lo stesso servizio.
1: Ci sarà un servizio di distribuzione interna al territorio, ai quartieri, che lo puoi fare benissimo con delle linee, uno rivisto, quello che vuoi, e hai il servizio di forza, te lo fa la rete ferroviaria, che ti porta in 10 minuti in centro, non in un'ora.
0: Ma non vanno tutti in centro,
1: ma
0: Arcangelo,
1: che non vanno in centro,
0: te l'ho spiegato poco fa,
1: a disposizione delle linee che gli fanno fare dei percorsi non così continui, non così veloci nell'ambito
0: ma secondo te perché l'uno è sempre strapieno e abbiamo
1: perché
0: un treno
1: alternativo?
0: No, abbiamo un treno ogni 15 minuti tutto il giorno.
1: Ma
0: come no?
1: Il treno ogni 15 minuti.
0: I treni metropolitani da Voltri a Nervi sono ogni 15 minuti dalle 7 del mattino alle 8 di sera. Io ho lavorato a Sestri per anni e lo saprò. Ogni 15 minuti, pure in certi orari sono semivuoti e l'uno è strapieno. Ma perché abbiamo anche un'utenza in Liguria, abbiamo l'età media molto elevata, non puoi pretendere che la gente faccia i chilometri a piedi per prendere il treno. Se vai in stazione a San Pier d'Arena, oltretutto non funzionano le scale mobili, non ci sono, devono fare scale, scaline, scalette. Cioè la linea di cioè è dal 1902 che c'è la linea urbana affiancata alla ferrovia, ci sarà un motivo.
2: No, sono persuasi. Allora, sicuramente il servizio di MT ha bisogno di una revisione della rete, perché ormai è strutturato come si muoveva negli anni 70, e anche i picchi e i flessi del servizio ci sono molto meno che 10, 15, 20 anni fa. È corretto lavorare in sinergia col ferroviario, ma non in sostituzione del ferroviario, perché le esigenze di trasporto sono oggettivamente diverse.
3: L'ultima battuta in 30 secondi, non di più, che autunno ci aspetta?
2: Allora, noi speriamo che con il raggiungimento dell'omologa si riparta.
3: Mi parlo proprio di corse, di tagli di corse, di orari,
2: finché
3: di
2: regge
3: puntualità.
2: Allora, fino ad oggi, finché regge il parco veicolare,
3: tutto il mondo
2: finché regge il parco veicolare, va bene. Quando abbiamo problemi, ci servono autobus nuovi e personale per aumentare i volumi di servizio.
0: Gli autobus nuovi ci sono, bisogna mettere
2: sì,
0: i fili,
2: ma non si possono mandare su a coronate apparizioni,
0: sì, okay,
2: 18 metri filoviali, perché qua continuano tutti a parlare di filobus, ma la tipologia di vetture che manca di più è la vettura piccola che va sulle collinari. Se non ci sono quelle macchine lì, la gente noi non riusciamo a portarla.
3: E sulle collinari abbiamo ricevuto tantissime lamentele, da Premanico a Voltri, insomma, sulle alture sta arrivando disagio su disagio, con tanta gente che insomma si dice non riesco più ad arrivare neppure nel paesino più vicino, perché sono completamente isolato. Questi nuovi tagli, da quel punto di vista, certe località dell'immediato, chiamiamolo entroterra, che se poi appena le alture sopra Genova, hanno subito dei tagli importanti. Grazie a tutti e quattro per essere stati
0: con
3: noi.
0: Grazie a voi.
3: Abbiamo provato, speriamo anche di esserci riusciti a fare un po' di chiarezza, levando per una sera un po' la politica, no? Nel senso che abbiamo tenuto un po' fuori, anche se questa è la sua casa, però a volte anche della politica possiamo farne a meno, e pensiamo di essere riusciti in qualche modo ad offrire a chi ci ha guardato da casa un quadro un po' più completo della situazione, senza stare a vedere a volte inutili litigate che poi non portano a nulla. Grazie, noi ci rivediamo presto.

0: Roma, sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 7 ottobre con carta insieme, detersivo liquido per lavatrice Ace, vari tipi, 38 lavaggi, sconto 50% a 3,24€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
5: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluvi.

0: Viali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Eccoci di nuovo in diretta per la nostra seconda parte dedicata alla Notte Europea dei Ricercatori e, come promesso, ben trovata Emanuela Sasso, grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi di avermi invitato.
0: Che insegna probabilità e statistica ed è anche prorettrice alla programmazione universitaria dell'Università di Genova, lo sarà anche in futuro, a giudicare da quel che si scrive in giro direi di sì.
1: Dicono
0: e quindi,
1: così.
0: E quindi continuerà in questa vicenda, l'abbiamo conosciuta bene noi di Primo Canale perché è stata anche candidata rettrice nelle ultime elezioni che si sono svolte tarda primavera, diciamo inizio estate del 2026, e quindi diciamo che ha già avuto modo di conoscere questi studi e noi abbiamo avuto modo di conoscere lei. Ma questa sera ci dedicheremo soprattutto a ciò che avviene nei giardini Luzzati di Genova, dove la Sharper Night è in corso, e allora torniamo da Chiara Orru, che è già pronta con un ospite. Buonasera Chiara, ben ritrovata.
2: Buonasera Matteo, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Rieccoci dai Giardini Luzzati per raccontarvi la notte dei ricercatori, la notte in cui la ricerca viene portata fuori e messa a disposizione veramente di tutti, con laboratori, talk, appuntamenti, dimostrazioni ed esperimenti. E allora entriamo nel vivo della serata e lo facciamo insieme a Domenico Coviello, che è il presidente dell'associazione del Festival della Scienza, che supporta e partecipa da anni alla Sharper Night, alla Notte dei Ricercatori, che quest'anno torna a Genova, sta per tornare. Quando tornerà? Siamo un unicum che abbiamo in Italia.
3: Sì, il Festival della Scienza è una manifestazione ormai consolidata a Genova, quest'anno è il 24esimo anno ed è una manifestazione che veramente perna tutta la città piena di scienza, perché non si svolge in un'unica location ma ci sono 35 location differenti che ospiteranno vari eventi, conferenze, laboratori, mostre e spettacoli. Quindi su queste quattro attività sarà comunicata così alla città le scoperte scientifiche più importanti e anche le cose più semplici per le scuole.
2: Sede centrale a Palazzo Ducale, ma come ha detto il presidente in realtà ha tante location, tante sedi dove sarà il festival dislocato. A partire da quando?
3: Dal 22 ottobre al 1 novembre e si svolgerà appunto, cominciamo dal Porto Antico, Palazzo Ducale, l'Università, ed è un po' per tutta l'età. È nato all'inizio principalmente per le scuole e continua ad essere un evento molto seguito dalle scuole, sia medie, elementari, e quest'anno abbiamo anche iniziative per i più piccoli e copre un po' tutti i settori scientifici.
2: Un festival che ormai negli anni è diventato un punto di riferimento proprio perché mette a disposizione la scienza a portata un po' di tutti.
3: Sì, quest'anno è il 24esimo, ma il 2027 sarà un anno speciale perché sarà il 25esimo del festival, e in più sarà l'anno in cui verrà Genova diventa una delle quattro capitali della scienza europee. Abbiamo vinto un bando

0: europeo, e quindi avremo manifestazioni durante tutto l'anno da gennaio a dicembre divise per i diversi argomenti. Ci sarà la medicina, ci saranno gli oceani, il territorio, il clima, e quindi sarà un anno veramente speciale per Genova e anche per i molti visitatori che vengono da fuori Genova.
1: Ecco, l'abbiamo detto prima, il Festival della Scienza è un unicum che abbiamo in Italia, un festival così importante che abbiamo solo a Genova.
0: Sì, in Italia ci sono molti festival, ma nessuno ha le dimensioni. Noi abbiamo più di 20.000 presenze durante il festival, e anche il numero di conferenze in questi 11 giorni supera i 350 eventi, quindi è seguito e conosciuto anche da alcune scuole all'estero. L'anno scorso abbiamo avuto delle scuole dal Portogallo, quest'anno adesso sono aperte le iscrizioni da poco, quindi attendiamo gli ospiti.
1: A livello internazionale ci sono ricercatori provenienti da tutta Italia e anche grandi protagonisti, tanti ospiti quest'anno importanti.
0: Certo, quest'anno abbiamo un premio Nobel, il professor McDonald, e poi abbiamo un famoso genetista inglese, Sir John Byrne, e Fabiola Giannotti, che è già stata la direttrice del CERN a Ginevra, e con una performance particolare, perché lei spiegherà la complessità dell'universo insieme a un'orchestra, e il maestro spiegherà la complessità della musica di Mozart nel Carlo Felice, quindi sarà un evento particolarmente bello e emozionante.
1: E allora non vediamo l'ora che il festival inizi, ricordiamolo, il 22 ottobre fino al 1 novembre, il Festival della Scienza qui a Genova, sede Palazzo Ducale, ma poi dislocato in tante location. Io ringrazio il presidente dell'Associazione Festival della Scienza, Domenico Coviello, per essere stato con noi, ma noi continuiamo il nostro racconto perché la notte dei ricercatori è appena iniziata. A te, Matteo.
2: Grazie, grazie Chiara. Insomma, Festival della Scienza, grande momento per, diciamo, la cultura scientifica della Liguria, non soltanto.
3: Sì, sì, penso che sia una grandissima opportunità, penso che sia un momento, diciamo, unico in cui si possa veramente uscire fuori, nel nostro caso dall'università, ma non solo, anche dai centri di ricerca, per far sì che tutta la bellezza della ricerca arrivi a più persone possibile. Penso che sia veramente un'esperienza unica. Io l'ho vissuta da mamma quando portavo i bambini, l'ho vissuta poi anche facendo esperienze e laboratori, e è sempre un momento importante, anche molto bello viverlo con gli animatori, no? Perché si crea quella comunità di ragazzi che sono fantastici, che ci mettono un'energia pazzesca, ed è veramente un bel momento.
2: Infatti è quando la scienza diventa a disposizione di tutti, no? È per questo che ho qua la professoressa Sasso, perché adesso cercherò di capire che cos'è un sistema quantistico, per esempio.
3: Poi ti interrogo alla fine.
2: Oppure qualcosa tipo sulla probabilità, non so, ma probabilità in che senso?
3: Due, tre esercizi.
2: Che se arrivi a con le palline.
3: Con le palline, con le carne. Okay. Sì, esatto.
2: Che è il massimo, che, diciamo, giustamente, che la professoressa Sasso può cercare di cavare da me. Lucrezia Marini, buonasera di nuovo anche a te. Ti ho già vista nelle immagini di copertura della nostra Francesca Cangiotti. Hai un ospite al tuo fianco.
4: Sì. Eh sì, esatto, Matteo, buonasera di nuovo a tutti quanti, e siamo qui in compagnia di Valentina Cesari, una ricercatrice dell'Istituto Italiano di Tecnologia, che ci mostrerà un sistema molto interessante. Lei mi ha spiegato un po' quello che è, però io forse non sono degna di poter sapervi bene, neanche dire il nome completo, ecco. Vai Valentina.
5: Vai. Allora, io mi chiamo Valentina, appunto sono ricercatrice postdoc presso l'unità di ricerca di Social Cognition in Human Robotic Interaction, coordinata dalla professoressa Agnieszka Wikoszka, e questo che state per vedere, appunto, che state vedendo, è un compito di memoria molto particolare, perché all'interno abbiamo un robot che aiuta dei soggetti a condurre appunto questo compito. Tutto questo nasce e si sviluppa in seno al progetto ErgoCAP Core INAIL, quindi il nostro approccio è un approccio molto applicato all'ergonomia, che cerca di aiutare appunto le persone, gli utenti, a lavorare in modo da non sovraccaricarsi. E qui è il concetto cardine di carico cognitivo, perché noi quando lavoriamo non ce ne accorgiamo, a volte sì, ma ci sentiamo un po' overloaded. Questo è un concetto che ritorna molto, e per questo con questa tecnologia che vogliamo, diciamo, che diventi adattiva, quindi che si tari sui suoi partecipanti, sui suoi soggetti, cerchiamo di assistere le persone.

0: diciamo durante i compiti lavorativi, ma anche diciamo di altra natura, al fine di sgravarli un pochino. Quindi questo è il nostro compito, è abbastanza oneroso, lo sappiamo, oneri onori, ma
1: ecco, ad esempio il programma che adesso ci possiamo inquadrare, anche che sta facendo, ci stanno aiutando a dimostrare i propri colleghi dell'ILT, a cosa serve, su cosa si basa e come un po' funziona, ecco.
0: Allora, questi compiti sembrano dei videogiochi, ma in realtà vengono, diciamo, implementati, vengono fatti a partire da molte teorie che riguardano la nostra cognizione, quindi il modo in cui memorizziamo, il modo in cui percepiamo il mondo. E quindi, sebbene sia un gioco apparentemente appunto molto artificioso, in realtà tutto quello che accade qui accade anche nel mondo reale. Il fatto che noi dobbiamo ricordarci delle sequenze è quello che vogliamo mostrare ora. Quindi, e in questo caso, il robot a cosa serve? Serve a farci a fare pesar meno, diciamo, il compito che ci sta un po' sovraccaricando. Ora la collega sta facendo questo compito da sola, ma poi arriverà il robot che piazzerà altri cubi. Sì. E questo a cosa serve, in poche parole? A sgravare le persone dall'incombenza appunto di memorizzare tanti step. Okay. E pensare in un'ottica lavorativa vuol dire indossare delle sequenze di vestiti particolari, di PI, oppure delle procedure abbastanza complesse che possono appunto farci sbagliare, e questo può generare il sovraccarico.
1: Ecco, quindi praticamente questi sistemi che voi andate a studiare possono aiutare sia dall'azione più quotidiana fino a vere e proprie azioni che invece ricorrerebbero un sacco di tempo.
0: Esatto. Questo che appena detto è molto importante, perché si chiama sequenziamento, quindi noi sequenziamo delle azioni ogni giorno. Basta pensare al guidare, basta pensare allo scrivere, sono esempi abbastanza banali, ma comunque per farvi rientrare anche un po' nel concetto che vi sto spiegando. In questo caso dobbiamo pensare a questo compito non come semplici cubi, ma a pensare ad esempio in ottica di catena di montaggio, oppure di fabbrica, oppure in altri tipi di contesti più ergonomici, in cui gli utenti sono chiamati a fare delle cose ripetitive che hanno una certa sequenza e che richiedono poi molte risorse cognitive. Pensate a un compito molto ripetitivo, no? Cioè, succede che dopo un po' una persona si annoia e perde il controllo sulla situazione. Questo che cosa fa? Va a determinare intanto l'errore, e poi uno stato di ipoattivazione, nel senso che sei talmente demotivato che di solito non performi bene. Quello che studiamo appunto è come inserire questi sistemi in queste ottiche. Quindi dov'è che il robot può intervenire? Quando sono molto annoiato, quando sono sovraccaricato e quindi non riesco? Tutto questo perché è importante ricordare che non è solo la performance effettiva a contare, ma è anche lo stato attuale del soggetto, come si sente, è in grado di svolgere il compito oppure il compito richiede troppo o troppo poco. Ed è per questo che nel nostro piccolo, ma il piccolo non è, cerchiamo di partire dalle neuroscienze per ricreare situazioni più o meno ecologiche, ecologiche vuol dire simili alla realtà, per poi arrivare come ultimo passo ad applicare queste tecnologie negli ambienti reali.
1: Bene, grazie mille, grazie a Valentina Cesari, e io vi restituisco la linea.
2: Grazie mille, grazie Lucrezia, ci fermiamo soltanto un istante e torniamo tra poco.

Più di 15 appuntamenti, oltre 10 stand e 6 regioni italiane rappresentate per 2 giornate dedicate alla focaccia genovese e la cultura dell'arte bianca. Sta arrivando la prima edizione del Fugassa Festival, in programma sabato 26 e domenica 27 settembre nella Piazza delle Feste del Porto Antico di Genova. Accanto agli stand, dove sarà possibile assaggiare focacce e specialità, il programma proporrà show cooking, laboratori per bambini e famiglie, talk, aperitivi, musica e appuntamenti dedicati alla scoperta del territorio. A Chiavari arriva la 4ª edizione del Zueni Festival, evento nato per dare spazio e voce ai giovani del Tiguglio e non solo. Il festival è pensato come un luogo dove mettere in connessione talento, passione e spirito imprenditoriale, in un dialogo continuo tra generazioni e istituzioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre anche la Liguria celebra le giornate europee del patrimonio con mostre, appuntamenti ed eventi.

eventi culturali diffusi da Levante a Ponente. Un weekend all'insegna della scoperta e valorizzazione dei tesori storici, artistici e ambientali della Liguria aspetta turisti, cittadini e curiosi, con iniziative, visite guidate ed esplorazioni tra musei, palazzi e parchi del territorio ligure. Domenica 27 settembre si corre il Trail di Camogli e Monte di Portofino nella selvaggia natura del Parco Naturale Regionale di Portofino. Tre le diverse distanze con cui cimentarsi, 12 km, 20 km e 30 km, con oltre 1400 metri di dislivello. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Eccoci di nuovo alla notte dei ricercatori. È sempre la ricerca un po' il motore che muove le vostre carriere, professoressa Sasso, quando uno comincia? Cioè l'idea è quella: voglio insegnare agli altri quello che ho imparato io, oppure voglio trovare un modo per fare ricerca, e il modo migliore per fare ricerca è insegnare e fare ricerca di conseguenza?
1: Più che motore, che è, forse lo chiamerei il cuore della nostra attività. Penso che sia molto soggettivo. Io nel mio ho iniziato, diciamo, con l'idea di voler insegnare, quindi trasmettere un po' quella che era la mia passione ad altri. Poi pian piano mi sono però anche appassionata delle cose che studiavo, e quindi ho deciso poi di rimanere all'università e quindi unire, diciamo, la ricerca all'insegnamento. E per altri invece è soltanto anche la ricerca, soltanto è un po' non va bene come termine, perché è un atto estremamente creativo la ricerca, quindi è un po'...
0: Esatto. Tra l'altro nelle materie scientifiche, non so, per esempio la matematica, no? Ho sempre sentito dire da quelli che poi sono andati avanti su questa roba, che in realtà è molto diversa da come ce la si immagina a scuola, che a scuola è una cosa molto più ripetitiva, sono esercizi che si fanno per imparare un meccanismo. Invece poi dopo c'è tutta una parte quasi spirituale della matematica.
1: Adesso un po' quasi esagerato, quasi così. Però è un po' come quando si inizia con lo sport, no? Uh-huh. All'inizio si inizia con fare dei soliti esercizi un po' ripetitivi per imparare a, so, nel basket a prendere dimestichezza con la palla, e poi però pian piano crei, no, nella partita un'azione con i tuoi compagni. Questo è un po' il passaggio che si fa successivamente. Però è un po' così, sì, la matematica che si fa dopo è... diciamo difficile, infatti a volte un po' tremo quando mi chiedono cosa fai come ricerca, perché esatto, spiegarlo preferisco sempre un po' bypassare, però
0: che è una cosa che ho fatto,
1: esatto,
0: prima,
1: fatto prima
0: là,
1: infatti
0: prima,
1: per quello
0: prima,
1: che
0: prima di cominciare
1: non me lo chiede adesso
0: puntata, e insomma ho fatto così con la testa, sai, quelle cose che fai finta di aver capito per non fare la figura dello scemo, però non avevo capito granché, però ci sta.
1: No, però è diciamo estremamente coinvolgente, ecco, come attività,
0: certo.
1: Ma penso che valga per tutte le discipline, non
0: poi
1: soltanto per la matematica.
0: Comunque ci sono delle applicazioni molto pratiche, no? Per esempio, tra le varie cose che so che lei ha studiato è quella, appunto, probabilità nei sistemi energetici. Ecco lì, secondo me, già nel mondo in cui viviamo oggi,
1: certo,
0: e
1: certo,
0: il legame che abbiamo con l'energia, sapere che ci sono degli esperti che studiano dei modelli che magari possono migliorare.
1: E certo, sì, in questo momento io sto lavorando con un dottorando che sta studiando proprio come, ad esempio, ottimizzare, come caricare le batterie in modo tale da ottimizzare la produzione di energia da sistemi tipo eolico, quindi
0: perché giustamente l'eolico è intermittente, ho la batteria che
1: è molto
0: accumula,
1: aleatorio, perché dipende dall'energia,
0: certo,
1: non si può,
0: però la batteria
1: vedere,
0: si può stoccare
1: contenere,
0: nella batteria,
1: esatto, sì, e quindi si carica la batteria, si scarica in base anche alle richieste del mercato, perché poi il mercato dell'energia è abbastanza complesso anche nelle sue regole,
0: ovviamente una batteria molto grande ci vuole,
1: sì, cioè,
0: tante,
1: non
0: batterie,
1: è...
0: tante batterie bella, sicuramente interessante. Torniamo ai Luzzati, credo che tocchi a Lucrezia, se ricordo, no, tocca a Chiara, scusate, ho perso il mio gioco di memoria con i cubetti di prima, non ha funzionato granché. Chiara,
2: hai perso il conto, Matteo. E allora continuiamo a parlare, anzi a raccontare la notte dei ricercatori, e lo facciamo con una ricercatrice della scienza dei materiali del CNR, il Consiglio appunto Nazionale delle Ricerche, Eva Santini. E allora, questa sera, la notte dei ricercatori, il CNR che cosa porta? Quale attività porta? E insomma, cosa portate avanti?
3: Allora, quest'anno, come tutti gli anni, abbiamo visto una grande partecipazione dei ricercatori del CNR, e infatti abbiamo proposto le nostre attività in due stand per un totale di 10 attività. Più o meno sono stati coinvolti tra i 50 e i 60 ricercatori, che quindi è un gran risultato per noi, ed è importante per noi mostrare la ricerca che viene svolta al CNR.

tutti i giorni e in tutti gli ambiti, che vanno dalla scienza dei materiali come tensioattivi, materiali di origine spaziale anche, di tipo lunare, ma anche a superconduttori oppure alla robotica applicata sia in ambito ambientale o anche in campo più educativo come all'interno delle scuole, ma anche in campo marino. E per non dimenticare anche l'intelligenza artificiale, che comunque

0: ultimi anni abbiamo appunto la robotica con quelli che noi chiamiamo i pescioni o i robot più marini, diciamo.
1: Ecco, già l'anno scorso ne abbiamo sentito parlare, abbiamo poi ripreso e raccontato il pesce robot. Quest'anno invece ci spostiamo da un suo parente, si può chiamare così, un drone sottomarino.
0: Esatto, il drone robot sottomarino, che verrà spiegato dai miei colleghi che se ne occupano tutti i giorni, quindi diciamo che è il loro figlio scientifico.
1: E allora andiamo a scoprire di più di questo drone sottomarino, e lo facciamo con Marco Bibuli, ricercatore di robotica marina. Lo abbiamo conosciuto l'anno scorso con il pesce robot, lo vedete proprio anche dalle immagini. Questo è quello che avete presentato l'anno scorso. Quest'anno invece che cosa volete raccontarci qui al Festival della Scienza? Scusate, alla Sharper Night.
2: Buonasera, allora, come dicevi, l'anno scorso abbiamo portato il famoso pesce robotico, che rappresenta un po' la frontiera della ricerca più relativa alla tecnologia, quello che possiamo sviluppare. Quest'anno invece abbiamo portato questo esempio di strumento per le vere attività in campo. Quando vogliamo esplorare, vogliamo misurare qualcosa sotto al mare dove l'uomo difficilmente può arrivare, ecco, questi sono gli oggetti che utilizziamo. Questo è ovviamente piccolo, facilmente impiegabile da una o due persone, però ovviamente limitato dalla profondità, parliamo di qualche decina di metri. Ovviamente se vogliamo scendere nei mari profondi o negli oceani ci servono macchine molto più grosse, ma le funzionalità sono più o meno le stesse, si basano su tanti motori che ci permettono di muoverci destra, sinistra, in alto, in basso, e tanti sensori, telecamere, sonar, braccia robotiche che ci permettono di interagire con l'ambiente, sentire, vedere, raccogliere dati o addirittura toccare l'ambiente per lavorare sott'acqua, tutto lasciando le persone in totale sicurezza, che possono lavorare da una nave o da una stazione di terra, lasciando il lavoro sporco e difficile al robot.
1: Questo drone sottomarino è già stato utilizzato appunto in mare, ha già avuto esperienza?
2: Assolutamente sì, ogni tanto ci giochiamo per sviluppare i nostri algoritmi, le nostre cose di ricerca, ma
3: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

0: Eccoci di nuovo in diretta a Sharper Night, la notte europea dei ricercatori. Noi siamo collegati con i giardini Luzzati di Genova, dove appunto ha sede la parte, il cuore della serata, e quindi dei laboratori, degli stand, dei ragazzi che studiano e che ricercano, ma ovviamente anche di tutti coloro che sono gli spettatori di questa serata. Chi è la prossima in pista? Chiara Orru, eccoti qua, torno da te e vediamo cosa stai andando a scoprire.
1: Rieccoci di nuovo insieme, Matteo, guardate, è in atto un esperimento che adesso tra poco vi racconteremo. Allora torno con Eva Santini, ricercatrice di scienze dei materiali della CNR, appunto il Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha portato avanti in questa notte dei ricercatori tanti stand, tante attività.
2: Sì, infatti ampio spazio è stato dato alla scienza dei materiali, declinata sotto diversi aspetti, come ad esempio la chimica fisica, che porta alla formazione di schiume sia liquide che solide, oppure alle proprietà dei nanomateriali in ambito tossicologico. E proprio in questo momento stiamo vedendo lo svolgersi di alcuni esperimenti su una proprietà particolare dei materiali, che è la superconduttività.
1: E allora mi sposto, grazie Eva, mi sposto proprio da coloro, questi ricercatori che stanno portando avanti un esperimento che ormai, guardate, è pieno di persone, sta davvero incuriosendo tante delle persone questa sera, la notte dei ricercatori. Spin, che cosa portate questa sera per conto appunto di CNR?
3: Qui facciamo vedere

0: vedere qualche proprietà speciale di materiali che noi studiamo, sviluppiamo e sviluppiamo nei nostri laboratori qua a Genova, e questi materiali in particolare che presentiamo stasera sono si chiamano superconduttori, un po' i supereroi dei materiali che vogliono condurre corrente. Abbiamo il classico rame che presenta la sua resistenza, quindi resistenza che crea del riscaldamento quando la corrente passa nel filo. Nei superconduttori invece abbiamo come un supereroe che resistenza non ne ha, e quindi questa è una delle proprietà principali, quindi si possono far passare tantissime, elevatissime correnti senza scaldarlo. Qua invece facciamo vedere l'altra bellissima proprietà, che è quella di non permettere al campo magnetico di penetrare nel materiale, ma anzi il materiale lo espelle, e l'effetto è quello di avere una...
1: Diciamo dell'azoto liquido, che è molto suggestivo.
0: Sì, certo, perché diciamo che i materiali superconduttori hanno queste belle proprietà solo se raffreddati a temperature molto basse. In questo caso, per raffreddarlo, utilizziamo l'azoto liquido, che all'apparenza sembra acqua, in realtà è gas di azoto liquefatto, e si liquefa a temperature che sono all'incirca meno 200 gradi centigradi, quindi molto freddo.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Sharper Night, notte dei ricercatori, che si sta svolgendo ai Giardini Luzzati di Genova, sesta edizione qui a Genova. È un'occasione per conoscere da vicino anche tanti professori, ricercatori, insegnanti, l'università, magari anche per farsi un'idea di cosa studiare da grande, no? Non è orientamenti, però può svolgere anche quella funzione.
1: Che magari incuriosisce, no? Certo, io penso che l'orientamento deve nascere un po' dalla curiosità, quindi un po' capire cosa si vuole andare a fare, e più cose si vedono, più informazioni si prendono, più ti fai domande e più magari dai delle risposte trovando quello che vuoi fare nel futuro.
0: Sì, che poi mi sembra che i ragazzi di oggi abbiano le idee più chiare rispetto al, poi non so, io penso a me stesso, no, che andavo un po' così alla cieca quello che poteva essere un futuro. Sì, mi piacerebbe fare del giornalismo, ma no, ma non sarà mai il mio mestiere, difficile, no, queste robe qua. E invece vedo che questi giovani sono abbastanza, almeno quelli che ho conosciuto io al lavoro, li vedo abbastanza, insomma, sì, dritti, sì, nelle loro idee.
1: Ci sono molti di determinati, però molti che anche hanno tanti ancora dubbi, anche perché ci sono tante informazioni, cioè da una parte questa è una cosa molto positiva, ma dall'altra ci sono anche magari tanti input che ti arrivano e a questo punto ti lasciano lasciare un po' anche disorientato. Quindi penso che tutte le azioni che mettono in campo anche le scuole stesse e poi tutti gli enti siano importanti, perché ti aiutano un pochettino a far chiarezza.
0: Sì, e poi insomma fate quello che capita, vi piace. Che trovate la situazione giusta, poi insomma la vita è fatta, saranno ancora un sacco di bivi poi dopo, quindi certo, insomma non pensiate di aver risolto tutto con la scelta del corso di studi. Chiara Orru.
2: Rieccoci insieme a Matteo, e allora proseguiamo il racconto di questa notte europea dei ricercatori a Genova, il sesto anno consecutivo nella nostra città, e lo facciamo parlando di verde, la necessità di verde in città, insomma, oltre a essere esteticamente ovviamente una città più bella con tanto verde, è anche molto utile il verde in città. Allora ne parliamo con Mattia, dottorando all'Università di Genova, e le due studentesse Silvia e Lorena, che stanno facendo

0: facendo la tesi su questo specifico argomento, si parla a caccia di particelle per una città più pulita. In che senso?
1: Sì, buonasera. Allora, le piante, appunto, come già anticipato, oltre a un aspetto estetico, ricoprono anche diversi ruoli. Uno dei più attuali sicuramente è il raffrescamento delle città, annullando quelle che sono le cosiddette isole di calore, e in questo caso il nostro progetto invece va a studiare quella che è l'interazione col particolato atmosferico, ovvero le particelle, microparticelle sospese in aria che inaliamo giornalmente, e appunto l'interazione che hanno con le piante, perché le piante sono in grado di intercettare e trattenere sulla superficie fogliare queste particelle, andando così, diciamo, a pulire l'aria che respiriamo, andando a diminuire la concentrazione di queste particelle. E l'obiettivo del progetto di cui appunto fa parte il mio dottorato, il progetto Salpiam, è un progetto nazionale che punta a migliorare la qualità di vita nelle città portuali, sotto diversi aspetti, a livello di inquinamento acustico, di inquinamento atmosferico, e il gruppo operativo dell'Università di Genova si occupa appunto dell'interazione con le piante, per capire quali specie siano più adatte, più idonee a... diciamo nella progettazione del verde urbano, per andare a pulire meglio l'aria e contemporaneamente non causare comunque eventuali disagi, quindi in termini di allergia, di piante tossiche, e appunto ottimizzare questi interventi.
0: Questa sera nel vostro stand avete portato un po' di tipi di piante che possiamo trovare in città. Allora andiamo a vedere un po' quali sono.
1: Sì, allora l'obiettivo era quello di far vedere anche un po' le diverse morfologie e fare un po' ragionare chi passa per lo stand sul quale potrebbe essere la più idonea. Per esempio qui abbiamo il pitosforo, tipica e frequentissima in città, e una ragazza che è passata prima ha ipotizzato che il pino, invece quello con la foglia aghiforme, fosse uno di quelli che captava meno, perché giustamente vedendolo così sembra più sottile, meno superficie. Invece no, abbiamo appunto analizzato, contando le particelle tramite il microscopio elettronico, che in realtà se la cava anche lui, diciamo, è abbastanza specializzato nella captazione. Una cosa interessante che cambia tra specie, oltre alla quantità, è anche la dimensione di particelle catturate. Quindi alcune specie sembrano specializzate nella captazione di particelle più piccole rispetto ad altre che invece hanno...
0: Trattengono particelle un po' più grosse.
1: Esatto, sì.
0: E allora invece qua sulla televisione andiamo a vedere quelli che sono poi le foglie al microscopio.
2: Esatto, al microscopio elettronico, per la precisione. Dopo bisogna fare un campione di questo tipo, quindi mettere della grafite sulle foglie tagliate, dopo averle visionate con questo microscopio, per vedere se effettivamente sulle foglie c'è qualcosa, quindi possono essere rilevanti dal punto di vista scientifico, e quindi si va a fare una serie di immagini al SEM che poi verranno analizzate per vedere quali particelle, che particolato può essere e se possono essere interessanti per il nostro scopo, diciamo.
0: Ecco, e allora abbiamo portato proprio qua nel vostro stand un piccolo microscopio, ovviamente non è quello che vedete poi sulla TV, ma in modo tale da far capire veramente.
3: Sì, questo qua, giusto per dare una prima visione globale della foglia e magari andare a ritagliare il pezzo giusto che c'ha più roba sopra, ecco.
0: Certo. Avete scelto di specializzarvi e fare la propria tesi proprio su questo, un argomento che ovviamente tocca tutti in prima persona, e voi anche.
3: Ovviamente sì, sperando che queste cose diventino sempre più approfondite e conosciute anche dai cittadini, da tutti, per avere delle città molto più pulite, piene di verde, più vivibili.
0: Grazie a Mattia, a Silvia e Lorena. Insomma, che cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato che il verde in città serve, ma non solo a livello estetico, ma anche soprattutto per rendere l'aria più pulita. A te Matteo, questo forse non lo sapevi e oggi lo sai.
4: E se non lo sapevi, sallo, come diceva quello. Ma soprattutto, in realtà, io stavo pensando un'altra cosa, professoressa Sasso, che è vero che secondo me si rischia di avere una generazione di persone che pensano che le mele si trovano al supermercato e non vengono dall'albero, cioè nel senso un rapporto col verde, con quello che il verde può fare per noi, non solo perché un bel giardino è bello da vedere o per prendere il fresco d'estate, ma perché ha un ruolo fondamentale,
5: certo.
4: No?
5: Però poi non penso che sia vero che le nuove generazioni non sappiano, che no, io non ci credo, secondo me è un po' esagerato.
4: L'albero della Coca-Cola.

0: Parola, cioè.
1: No, anzi, devo dire che insomma, ho ormai figli grandi, quindi hanno fatto un lungo percorso scolastico e vedo che c'è molta loro, più educazione sull'ambiente di quanto questo magari l'abbiamo avuto noi.
0: Questo è vero, questo è vero. Eravamo noi.
1: Parlo di me, ecco, più vecchia.
0: Forse quelli della vecchi, insomma. Vecchio relativamente, ecco. Però sì, è vero, i ragazzi, anzi, sulla differenziata,
1: esatto,
0: su queste cose qua che sicuramente
1: sono molto più attenti.
0: Sono più attenti,
1: ci insegnano.
0: Lucrezia, tu la fai la raccolta differenziata? Sì, fai, mi raccomando, che è utile.
2: Sì, allora Matteo, noi siamo qui per parlare di un po', forse le...

0: Eccoci ancora in diretta con la professoressa Sasso e i giardini luzzati protagonisti. Credo che Lucrezia Marini sia già pronta con un altro ricercatore dell'IT, ma forse è pronta prima Chiara. Allora, nella logica dell'alternanza, visto che ora ho fatto il gioco della memoria con i cubetti, ora mi ricordo che tocca a Chiara, allora andiamo da lei.
1: Eccoci di nuovo insieme, Matteo. Allora, ti ho colto molto molto preparato per quanto riguarda il verde in città, e allora continuiamo, vediamo se hai mai partecipato invece a questo gioco proposto appunto da Andrea Sessarego, l'organizzatore del Festival della Scienza, anche perché Festival della Scienza uguale
2: Divertimento con appunto le discipline scientifiche. E qui in questo momento abbiamo tante persone che stanno giocando con la scienza.
1: Si sono messi a nostra disposizione.
2: Sì, abbiamo un sacco di cavie, perché per fare scienza servono le cavie, ovviamente. E allora qui abbiamo quattro volontari che stanno di fatto giocando con una struttura che creano appunto con i loro corpi per riflettere un po' sulle forze in gioco sul baricentro. Quindi quello che andremo a fare adesso sarà, loro sono seduti su degli sgabelli che sono appunto sotto il loro corpo. Ora, se sono stati bravi, si sono, come dire, bilanciati bene levando gli sgabelli, vediamo che cosa succede.
1: Lo facciamo in diretta, potrebbe venire come non venire,
2: potrebbe sì, al massimo dando una sederata in terra, però va bene.
1: Dai,
2: partiamo, dai, ci facciamo aiutare dai nostri animatori scientifici, e quindi via, dai. Allora, leviamo gli sgabelli.
1: Tutto dipende dal baricentro,
2: l'equilibrio. Esatto. Questo è proprio un modo per far riflettere. Loro in questo momento sono un corpo unico. Ha funzionato, bravissimi. Quindi loro in questo momento sono, di fatto, non sono appoggiati su nulla se non sulle rispettive gambe degli altri. C'è proprio un equilibrio delle forze in gioco che fa sì che ci sia questa forma particolare. Anche con un po' di stupore gli permetta di stare in piedi. Ora stanno cadendo, cadranno. A un certo punto la struttura poi cede e quindi collassa.
1: E allora continuiamo, perché questa sera ne avete fatti tanti di esperimenti.
2: Sì, allora abbiamo...
1: Io ti seguo.
2: Vai. Allora, abbiamo esperimenti. Allora, la peculiarità è sempre quella di utilizzare oggetti che possiamo avere a casa, quindi molto semplicemente trasformare la cucina di casa un po' in un laboratorio. Qui abbiamo un esperimento di chimica proprio che ci permette di giocare con il pH delle sostanze che abbiamo in casa. Abbiamo fatto una zuppa di cavolo rosso, che è questa qua, esatto, quindi basta semplicemente bollire del cavolo rosso e estrarre di fatto le antocianine, che sono appunto ciò che rende il cavolo rosso, e lo possiamo mischiare con altri liquidi che abbiamo a casa per capire se sono acidi o basici. Quindi abbiamo del limone.
1: Quindi cavolo, limone, una boccetta?
2: Sì, una boccetta, noi abbiamo una provetta, ma si può usare un bicchiere trasparente, e notiamo un po' che cosa succede.
1: Vediamo che cosa succede. Se aggiungiamo del limone.
2: Esatto.
1: Ah, allora, cambia colore.
2: Cambia colore, diventa più rosso essenzialmente. E...

0: quindi lustro, un pH,
1: eccolo, scusami, usiamo un pH, appunto un limone che ha un'acidità evidente che tutti quanti conosciamo, abbiamo questo viraggio. Possiamo però giocare con l'ammoniaca, quindi fare il processo inverso, quindi vedere che colore otteniamo con qualcosa di invece molto basico, e quindi
0: tanto ti aiuto, ti
1: sì, grazie mille, perfetto.
0: La provetta. E allora proviamo con del detersivo medico,
1: dell'ammoniaca.
0: Vediamo che cosa succede. Facciamo il procedimento inverso.
1: Eccolo.
0: Quindi ritorna del colore.
1: Quindi usiamo di fatto il nostro succo di cavolo viola proprio come una cartina al tornasole, quindi ci permette di testare i liquidi che abbiamo in casa e capire se sono acidi o basici in base al colore che otteniamo. Quindi è un modo divertente per giocare con la chimica, con sostanze che abbiamo in casa.
0: Quindi si può replicare.
1: Qui ovviamente usiamo l'ammoniaca, quindi per i più piccolini soprattutto, sempre un po' l'aiuto di un adulto, esatto.
0: Per terminare, farai l'ultimo.
1: Facciamo l'ultimo. L'ultimo, possiamo tornare da dei volontari,
0: sì,
1: eventualmente.
0: Torniamo.
1: Che tra l'altro sono qua da un po', che stanno provando a risolvere un enigma.
0: Allora, proviamo ad andare a vedere se sono riuscite. Ormai era da 10 minuti, sì, che
1: più,
0: forse
1: anche
0: di più.
1: E quello che devono fare, loro adesso sono di fatto ammanettate,
0: okay,
1: cioè sono tenute insieme da delle cose, l'hanno fatto in diretta.
0: Fatto. Okay. Dopo mezz'oretta, però
1: è un po' brave, bravissime. Allora, che cosa avete, ce lo chiediamo magari a loro, che cosa avete fatto per liberarvi?
2: Allora, è difficile questa domanda.
3: Qualche caso.
2: No, cioè, abbiamo fatto passare il filo all'interno di questo buco e poi abbiamo sfruttato il fatto che erano uno sopra l'altro e voilà, non saprei come altro spiegare questa cosa.
1: Questo è un gioco di topologia, cioè proprio una parte della matematica che studia le forme e che fa sì che appunto si vada un po' oltre all'apparenza e si studino le forme in maniera più approfondita, e in questo caso in una prima impressione possono sembrare due anelli di una catena. Così non è, perché noi lasciamo volontariamente sotto al polso un varco, diciamo. Questo varco è proprio il passaggio della soluzione, cioè permette di creare una porta di fatto facendo un nodo. Tra l'altro in un procedimento anche un po' controintuitivo, no? Perché io voglio slegarmi, ma per slegarmi faccio un nodo, quindi faccio qualcosa di contrologica, e questo aiuta anche un po' a riflettere sul pensiero laterale, quindi a ragionare fuori dagli schemi, no? per trovare le soluzioni.
0: Una volta capita la soluzione, però...
1: E poi è fatta, sì, è fatta, fatta, però funziona bene perché ci si può, come dire, vantare.
0: Geniale.
1: Con gli amici, prendendo due corde e andando poi a passare una serata proponendo magari di nuovo l'enigma, cioè l'indovinello alle persone.
0: Grazie ad Andrea Assessargo del Festival della Scienza. Io ci provo, Matteo, tu intanto continua a raccontare insieme anche la mia compagna di viaggio Lucrezia la notte dei ricercatori. Io adesso però mi ci metto. Dobbiamo
1: sì,
0: farlo.
1: Forza.
3: E fu così che domani alle 18 la cercammo ancora legata, diciamo, ancora lì, che cercava da sola di slegarsi dalle sue stesse manette. Va bene, però bella questo tipo di giochi, che poi sono anche quelli che facciamo col telefonino, quei blocchi, queste robe qua, diciamo così, per passare il tempo, e si possono fare anche lì. Lucrezia, torno da te perché hai un ospite che aspetta da un po'.
4: Sì, Matteo, siamo qui con Umberto Raucci, un ricercatore IIT, e ci sta per mostrare un'applicazione molto particolare che riconosce gli oggetti sostanzialmente, ma in maniera diversa. Ce la racconti?
5: Sì, cioè questa è un'app che abbiamo sviluppato per aiutare le persone ad essere familiari con tante idee che sono legate al mondo della chimica, cioè nel senso che tipo tutti gli oggetti sono fatti di molecole e tante le proprietà come il colore, l'odore o il sapore che alcune molecole, cioè che alcuni oggetti hanno, dipende dalla molecola che è associata. E quindi con lo spirito di Pokémon Go quello che abbiamo fatto è sviluppare un'app che permette per esempio ai bambini che c'erano fino a qui poco tempo fa di riconoscere degli oggetti, e poi abbiamo delle molecole che sono associate a ciascun oggetto. Quindi per esempio mostrando questo

0: pomodoro, sarà possibile vedere con l'app che la molecola associata particolare darà il colore a questo particolare oggetto. Quindi è un'app sviluppata nell'ottica di aiutare come dire, le persone che non sono chimica ad avvicinarsi a questo particolare mondo.
1: Quindi un po' anche un processo proprio per invogliare le persone a studiare, anche per raccontare la chimica in maniera un po' diversa, un po' più contemporanea che invece
0: sì.
1: I libri?
0: Sì, infatti, cioè nel senso un modo anche un po' meno noioso. Per esempio, uno può prendere un'immagine di questa struttura che potrebbe essere tranquillamente sul libro e vederla appunto in augmented reality. Cioè non so se possiamo provare un esperimento vero e proprio.
1: Anzi.
0: Quindi per esempio con quest'app facciamo una fotografia a questo particolare oggetto, adesso l'ha riconosciuto e dovrebbe mostrare la molecola al di sopra della...
1: Che sì, l'aveva mostrata sì. Prima infatti. Aspetta che ci riproviamo. Eccola.
0: Ok, sta caricando, forse c'è poca connessione, però fondamentalmente l'obiettivo è poi far... cioè ci sono lì tanti esempi, per esempio nella televisione, uno può prendere, fa una fotografia di questa molecola e sostanzialmente l'immagine viene riconosciuta e poi c'è la molecola che appare al di sopra del foglio di carta, e quindi questo è un modo anche più divertente, più immediato per utilizzare gli strumenti come i cellulari oppure le nuove tecnologie per imparare vecchi concetti. Per esempio qui si vede come si può riconoscere una tazzina di caffè e vedere la molecola di caffeina associata ad esso.
1: Ecco, noi quello che stiamo anche un po' raccontando prima, parlando mentre aspettavamo, era proprio il fatto che non è che va a riconoscere, perché dopo magari le persone che hanno notato solo molecole di carbonio, ma riescono anche a riconoscere altre molecole più rudimentali magari.
0: Sì, cioè nel senso anche molecole più complesse, cioè nel senso poi a seconda di quello che è, come dire, una proprietà caratteristica di un oggetto, possiamo avere poi strutture diverse. Per esempio possiamo anche mostrare dei sistemi più complessi come delle proteine, o come sostanzialmente, questo possiamo sempre provare a fare un test live, per esempio possiamo scegliere l'emoglobina che è responsabile del trasporto dell'ossigeno nel sangue, e quindi vedete, uno può vederla sul foglio di carta, può vedere sostanzialmente, può entrarci dentro e vedere tutti quanti come dire, i residui, le disposizioni più importanti e come sostanzialmente questo oggetto è organizzato nello spazio. E quindi questo da un punto di vista anche per aiutare, come dire, avere un'idea tridimensionale degli oggetti, delle molecole o di quello che ci circonda, effettivamente è un modo il più immediato possibile, proprio perché sono utilizzabili su ciascuno strumento che oggigiorno ciascuno di noi ha, un tablet, un cellulare o strumenti semplici.
1: Esatto, perché lei ci stava dicendo prima che è proprio un'app gratis, che quindi tutti noi...
0: Si può andare semplicemente in questo caso sull'Apple Store e scaricarla tranquillamente e utilizzarla semplicemente dopo l'installazione.
1: Bene, bene, ringrazio Umberto Raucci. Scommetto che Matteo tu la chimica così non l'avevi mai vista come te l'ho mostrata io grazie all'Istituto Italiano di Tecnologia. A te.
2: No, io la chimica non l'avevo mai vista, cioè in generale, cioè una questione più complessiva. Scherzo, ci fermiamo un secondo, l'ultimo blocco, l'ultimo stop prima di chiudere la nostra serata.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
5: Tipo zero sprechi, zero residui.
6: Arrestare terra a terra.
7: Scusate.
8: Per sostenere chi se ne prende cura.
9: Non provateci a casa.
10: Ci teniamo a risparmiare le energie.
11: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
12: Perché al pianeta teniamo un mondo.
13: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
14: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
15: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1 ottobre con carta insieme, olio extravergine di oliva Conad, classico, un litro, a 4,39€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
14: Quindi, se siete lì...

0: Liguri, o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
1: Perché conviene.
2: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
3: La notte europea dei ricercatori, la professoressa Sasso insieme a me, insomma davvero una bella serata, abbiamo spaziato un po' in tutte le materie, nel pomeriggio in realtà anche in omaggio a Benente, ma soprattutto per permettere a me di capire qualcosa, avevamo anche cose storiche, archeologiche, no? Adesso qui siamo molto scientifici stasera.
4: Oddio, la scienza e la notte dei ricercatori è un po' per tutti, quindi ho visto che effettivamente c'erano stand un po' per tutti i gusti, ecco, questo è vero, però poi un po' anche classicamente uno ci aspetta di trovare perlomeno le scienze e l'ingegneria, che sono un pochettino quelle che fanno da…
3: Le scienze dure, come
4: le scienze dure.
3: Dure nel senso che è duro studiarle,
4: quindi un po' sì.
3: Quello è il motivo per cui sono particolarmente dure. Torniamo da Chiara Urru, allora, per direi l'ultimo giro di interviste di questa nostra lunga Sharper Night. Chiara?
5: Rieccoci, questa volta però parliamo con due ricercatrici dell'associazione Dottorandi e Dottori in Dottori di Ricerca in Italia, un'associazione nata proprio per i diritti di coloro che scelgono di portare avanti la ricerca, soprattutto in Italia, che non è facile.
6: Non è facile per due motivi: la scarsità cronica di finanziamenti e la necessità di fare rete in un contesto molto frammentario. Quindi diciamo che l'associazione ha due scopi principali: favorire un supporto che è dato dalla rete, dall'associazione, dalla comunità, e cercare di elaborare una posizione per avanzare delle richieste alle sedi in cui la politica prende delle decisioni che poi si riflettono nelle leggi e nelle normative a livello locale, che poi impattano la nostra vita.
5: Ci sono tante iniziative a proposito di questo tramite appunto l'associazione.
6: Esatto, ci sono una serie di iniziative sia a livello italiano, quindi una serie di ricerche volte ad indagare, a rispondere alla domanda come stanno i dottorandi e le dottorande in Italia, ma anche i giovani ricercatori e le giovani ricercatrici. Quindi a livello italiano ogni anno facciamo un'indagine proprio per investigare aspetti quali anche per esempio la salute mentale. E proprio a Genova quest'anno stiamo realizzando tutta una serie di iniziative che non spoilerò ancora, ma proprio rivolte a questo aspetto, quindi iniziative sicuramente di socializzazione, in quanto abbiamo visto che l'isolamento è un tema sempre più presente, ma anche iniziative volte a rafforzare quegli elementi della salute mentale che abbiamo visto essere un po' difficili da sostenere nei giovani dottorandi e dottori di ricerca.
5: Anche perché essere un dottorando appunto è un lavoro, quindi è importante avere anche il supporto anche economico per poter portare avanti questo lavoro. In realtà è poi una borsa di studio.
6: Sì, esatto. Tecnicamente in Italia il dottorato non è un periodo di lavoro, ma è un periodo di studio sovvenzionato con una borsa di studio. E se andiamo a vedere alcune realtà europee, altre nazioni europee, la situazione è un po' diversa. Questo vuol dire che anche i diritti, i doveri, ma soprattutto anche i diritti appunto dei lavoratori non sono quelli che si applicano al dottorato di ricerca in Italia, purtroppo.
5: L'associazione punta proprio a questo, più diritti, soprattutto in un paese in cui è importante, abbiamo i ricercatori, ricercatrici appunto molto in gamba, per evitare anche poi di farli uscire dal nostro paese.
6: Sì, questo è fondamentale perché ormai è diventato un po' un meme. Gli italiani che vengono gli ERC ogni anno sono tantissimi, ma della quota di persone di origine italiana che vincono gli ERC, che sono i fondi più importanti a livello di prestigio europeo, e gli italiani che lavorano in Italia sono tipo la metà, a volte anche meno, dipende dagli anni. E perché? Come mai? La risposta sta nei numeri che non decidiamo noi, e quindi la prima, la più importante, la più duratura richiesta di ADI da sempre, della sua fondazione, è di equiparare alla media europea il livello di finanziamento all'università pubblica in Italia, perché questo è effettivamente un volano di crescita per il paese.
5: Grazie a
6: Dalila Albergo,
5: Dalila e Giulia Colombo, grazie.

0: di averci fatto scoprire anche questa realtà. Grazie a te, Matteo.
1: Professoressa Sasso, qua richiamiamo proprio coi compiti istituzionali, diciamo, dell'Università Italiana e dei suoi finanziamenti, che è assurdo, no? Se ci pensi, tu spendi tantissimi soldi per formare un ragazzo, poi siccome vuoi andare a, così, a spidocchiare sugli euro che gli devi dare, giustamente, perché altrimenti non può farlo, no? Altrimenti poi diventa anche una questione di democrazia, cioè un ricercatore che non ha una famiglia alle spalle che ti permette di continuare ad essere più o meno sostenuto per tutta la vita o per tanti anni, dici: guarda, ascolta, io la ricerca non la posso fare, ho una laurea in ingegneria, vado a lavorare in un'azienda, mi danno lo stipendio e fine lì. Però, cioè, non è mica giusto così.
2: No, questo è assolutamente ingiusto. Penso che la scuola e le università italiane preparino veramente moltissimo i nostri studenti e poi purtroppo non riusciamo a tenerli, spesso per motivi economici, anche nel campo medico ad esempio. Questo è un altro grosso problema.
1: È enorme problema. E tra l'altro, voglio dire, tutti questi stipendi sono andati negli anni a declinare, nel senso che sono saliti poco mentre tutto il mondo intorno saliva tantissimo.
2: Certo.
1: Quindi oggi anche un medico non ha più uno stipendio degno. Una volta un medico era un medico, oggi non è proprio più così,
2: a fronte poi di un lavoro
1: e anche di studi costosi, lunghissimi. Un medico, ricordiamo, studia 11 anni, 6 la laurea magistrale, 5 la specialità, che è pagata naturalmente, sì, è anche detassata rispetto a uno stipendio normale, quindi stanno un po' meglio, però insomma
2: però è lunghissimo e anche con prospettive non troppo allettanti spesso, quando poi al di fuori a volte ci sono delle
1: poi ti arriva l'offerta migliore, dell'Inghilterra, dall'America, dalla Germania, però tu hai perso una potenzialità nel tuo paese.
2: Certo, è sicuramente uno spreco questo, secondo me, di anche dei soldi pubblici, sinceramente, perché non vengono in qualche modo reinvestiti, anzi offriamo qualcosa di preparato fuori.
1: Non c'è dubbio, poi insomma con il tenore della tassazione italiana uno dovrebbe dire, no, con tutto quello che spendo di tasse io tutti gli anni dovrei avere dei medici strapagati, invece no, nemmeno quello. Quindi adesso dovremmo cercare di capire meglio dove finiscono i nostri soldi. Altro nostro amico di Primo Canale, amico anche sicuramente di Emanuela Sasso, è pronto al microfono della nostra Lucrezia Marini, però lo vedo senza gufetto. Come mai stasera ha scelto più questa cosa un po' più fashion e meno gufetto?
0: Oggi Matteo, in realtà questo pomeriggio lo portava la nostra maglietta, il nostro logo, adesso ha deciso di mettersi la veste istituzionale da direttore dell'Osservatorio Astronomico del Righi, perché noi siamo qui con, come ben detto, il nostro amico Walter Riva, e per quest'ultima intervista io volevo proprio chiudere in bellezza parlando della Luna che oggi è molto ben visibile qui da dove ci troviamo, ma che l'abbiamo anche qui poi sia sugli schermi che la stiamo inquadrando, ma anche poi dei reperti, possiamo dire, ecco.
3: Sì, allora intanto per fortuna che riusciamo a vederla in mezzo alle nuvole, perché il meteo non è che ci ha dato una grande mano finora, però al momento giusto lo si sta aprendo. Ecco quindi la Luna, è la Luna in diretta che è inquadrata da uno smart telescope, quindi un telescopio di nuova generazione, e che ci fa un po' vedere la Luna nel suo insieme. Ho la camicia bianca come la Luna, potrei dire, e invece no, perché la Luna non è bianca, è molto grigia. Qui abbiamo tre esempi delle tre formazioni lunari, come dire, principali: gli altopiani, le zone molto craterizzate, cioè dove i meteoriti hanno impattato continuamente sulla Luna scavando i crateri, le brecce, cioè delle zone dove che si sono compattate con la polvere lunare, la regolite, che tanto dà fastidio agli astronauti quando camminano sulla Luna, perché sono schegge molto appuntite. Sulla Luna non c'è aria, non c'è acqua, e quindi le pietre non sono levigate, rimangono molto appuntite. E poi un piccolo frammento di basalto dei mari lunari. Come vedete, tre gradazioni di grigio, dal più chiaro al più scuro, e il vero colore della Luna è questa. Noi sembra invece bianca, sembra chiarissima, perché si trova sullo sfondo che è un nero che più nero non si può, quello dello spazio. E in realtà se facessimo gli astronauti, noi vedremmo dallo spazio che la Terra riflette molta più luce

0: la Luna, non solo perché è più grande, ma perché è proprio più luminosa. Pensate che la Terra riflette mediamente il 27% della luce solare, la Luna, anche quando è piena, quasi piena come questa sera, il 12-13%.
1: Ecco, prima, mentre ci parlava un po' della composizione anche da parte rocciosa della Luna, ha nominato i famosi mari lunari, ma noi sappiamo che sulla Luna il mare, l'acqua non c'è sostanzialmente.
0: E in effetti non sono mari pieni d'acqua, è lava solidificata, è basalto lunare. C'è una bellissima filastrocca di Gianni Rodari sui mari della Luna che provo a ricordarmi a decantare, diciamo così, a declamare. Nei mari della Luna pesci non ce ne stanno, tuffi non se ne fanno, non c'è una goccia d'acqua, che meraviglioso mare per chi non sa nuotare.
1: Ecco, io, visto che sono qui e ho Walter Riva tutto per me, mi voglio far togliere un'ultima curiosità, perché c'è forse una cosa legata alla Luna che poi è anche legata alla musica di Dark Side of the Moon, il lato oscuro della Luna. Ma perché noi parliamo di lato oscuro della Luna?
0: E in effetti non c'è un lato oscuro della Luna, c'è un lato nascosto. Io anche adoro i Pink Floyd, ma devo dirvi che anche il lato della Luna che noi non vediamo in realtà è illuminato. Quando la Luna è nuova, e quindi quando noi non riusciamo a vederla perché la parte verso di noi appunto non è illuminata dal sole, il retro, il lato appunto nascosto, invece è illuminato, e quindi there is no dark side of the moon really.
1: Ecco, allora l'ultima domanda che ti faccio anche un po' per chiudere è riguardo la Sharper Night di quest'anno che si svolgerà un po' in piccola parte anche domani. Un bilancio, alla fine della serata un piccolo bilancio per Primo Canale.
0: Ma no, siamo molto soddisfatti per l'affluenza di gente, per la collaborazione bellissima sempre fra gli enti scientifici del nostro territorio che siamo riusciti a instaurare in questi 6 anni di collaborazione, che non è soltanto la Sharper Night, è FameLab, è il Festival della Comunicazione di Camogli nella terrazza appunto Miramare, la terrazza dei saperi, in tanti altri progetti di comunicazione e di divulgazione scientifica. Veramente devo dire che anche con i colleghi degli altri enti c'è una collaborazione bellissima, direi che non c'è competizione, c'è collaborazione per portare la scienza il più possibile a contatto con i cittadini.
1: Grazie, grazie a Walter Riva. Io ringrazio anche Francesca Cangiotti e Gianluca Messina che mi hanno fatto compagnia in questa serata, ma vi restituisco la linea e vi saluto.
2: Certo, ma ci restituisci la linea, poi magari vi mettiamo insieme Chiara e Lucrezia per questa chiusura. Tra l'altro sono colpito dal fatto che Lucrezia conosca The Dark Side of the Moon, perché non eravamo nati né io né la professoressa Sasso quando quella canzone è uscita. Figuriamoci Lucrezia, che invece è nata...
3: Vedi che i giovani ci sorprendono.
2: È nata da poco, quindi insomma complimenti per la cultura musicale. Ma volevamo fare questa cosa di salutarle insieme, visto che abbiamo cominciato tutti insieme, finiamo tutti insieme. Stiamo solo aspettando che torni anche Benente adesso, che lo riportiamo qua anche stasera. Salutiamo Chiara Lucrezia? Sì, le salutiamo. Per salutarle dovrei vederle, però altrimenti diventa un saluto, diciamo così, poco efficace. Eccole qua, le salutiamo. Grazie ragazze per questa serata passata insieme. C'è anche Eliana Ruffoni, c'è anche Walter Riva. Complimenti a tutti loro davvero per questa bella organizzazione, ragazzi.
4: Grazie Matteo. E allora traiamo un bilancio velocissimi, un minuto. Eliana, parto da te, un bilancio, come è andata questa serata? Tanti gli stand, 40 attività, insomma una bellissima serata all'insegna della scienza.
5: Un programma molto denso, veloce, ci ha stupito con qualcosa di particolare per ogni ente che ha partecipato. Noi ci siamo divertiti, spero di aver trasmesso anche a casa lo stesso entusiasmo che si respirava qui ai giardini.
4: Lucrezia, finisco con Walter e poi concludiamo. Grazie per essere stata con me.
1: Grazie a te.
4: Mia compagna di viaggio per questa sera, Walter. Io direi una serata che però non si conclude qua, perché domani altre iniziative.
0: Domani altre iniziative le trovate sul sito Sharper Genova, ma un po' tutto l'anno gli enti scientifici del territorio sono a disposizione della comunità, perché usiamo fondi pubblici ed è giusto restituire alla comunità.

0: comunità i risultati della ricerca scientifica.
1: Lucrezia, com'è andata?
2: Emozionata, però è stata bellissima, la mia prima Sharper Night, molto felice.
1: Sharper Night, la notte dei ricercatori, ci lascia una certezza. Qui a Genova, ai Giardini Illuzzati, la scienza non è chiusa in un laboratorio, ma è poi parte del nostro presente, ma soprattutto del nostro futuro. A te, Matteo.
3: Grazie mille anche per questa chiusura. È così? Sì, certo, è il futuro sicuro. Senza ricerca non c'è futuro.
4: Certo,
3: saremo
4: indubbiamente.
3: Ancora nelle caverne.
4: Indubbiamente.
3: Non sapremo come fare.
4: Sarebbe anche forse più brutto e noioso, dai.
3: Sarebbe molto più brutto e noioso, meno tutto, insomma.
4: Meno tutto.
3: Siamo contenti che ci sia stata tanta evoluzione e speriamo sempre che ci sia evoluzione in senso buono, in senso positivo.
4: Certo.
3: Perché non tutto ciò che è possibile è anche giusto. Quindi insomma, vediamo.
4: Questo è vero.
3: Di andare avanti con un po' di raziocinio. Grazie mille Emanuela Sasso,
4: grazie.
3: Torneremo
4: a voi
3: a parlare di università presto, anche con il cambio di rettorato, che ormai ci siamo quasi.
4: Il
3: primo novembre entrerà in carica il nuovo magnifico rettore Antonio Uccelli. Ringraziamo tutti voi per essere stati insieme a noi questa sera alla scoperta della scienza con la Sharper Night, e naturalmente vi aspettiamo ancora sul primo canale. Buona serata.

0: questa passeggiata un po' bagnata, a dire la verità. Siamo un po' sotto la pioggia. Vediamo chi indovina dalle immagini di Francesco Righi dove ci troviamo. Quella che sta inquadrando è la chiesa di San Pietro di Quinto. E non immaginereste che proprio qui, in mezzo alle case, diciamo, del centro del quartiere genovese, si può partire per una passeggiata in mezzo al verde che percorre la storia e che porta fino a Montemoro. Benvenuta Viviana Bobbio, che è una guida ambientale e che ci accompagna, scusami, ti faccio prendere un po' di pioggia, Viviana, in questa passeggiata. Partiamo da qua, siamo in piazzetta San Pietro di Quinto, giustamente sentiero dei bunker e delle batterie. Primo punto di interesse, raccontiamo.
1: Allora, guarda, ciao Elisabetta, grazie di avermi invitato. Questo è un percorso che parte dove c'era il tiro al piccione di Quinto. Sì, era il tiro al piccione di Quinto. Poi praticamente da qua si può passare e arrivare dove siamo noi. Quindi piazza della Chiesa di San Pietro, piazza Frassinetti, qui dove siamo ora.
0: Quindi noi siamo lì dove sta indicando.
1: Sì, sì, sì, qui. C'è un sottopasso che ci porta dall'altro lato di Corso Europa e da lì cambia tutto.
0: Che meraviglia, la Liguria,
1: siamo nel
0: questo
1: verde.
0: Passaggio dal mare al verde in pochi minuti.
1: Oggi quello che faremo, se il tempo ce lo permette, è il percorso ad anello basso che va in via Cagliero e che è adatto anche a una famiglia con i bambini piccoli.
0: Ah, perfetto, quindi se volete venire sapete che possono venire anche bimbi piccoli e persone anziane, magari non è molto impegnativo.
1: Sì, no.
0: Vedo tanti bunker qua.
1: Ecco, questo qua è il percorso dei bunker di Montemoro.
0: Ecco, bunker di Montemoro, e qua c'è un po' raccontata la storia.
1: Sì, interessante perché sono delle costruzioni degli anni, dei primi anni della Seconda Guerra Mondiale, quando poi Genova ha la capitolazione dei tedeschi, Villa Migone, che era il 25 aprile, qua nei bunker rimangono asserragliati i tedeschi.
0: Ancora per 3 giorni.
1: E girano proprio le armi a minacciare i punti nevralgici. Quindi se uno fa questa passeggiata, si può immaginare andando su fino a Montemoro, sono quasi 570 metri di dislivello.
0: Ah, quanto ci vorrà secondo te?
1: 2 ore.
0: Un paio di ore. Partiamo allora.
1: Dai, andiamo.
0: Una piccola pausa. E quindi ci si addentra
1: di qua,
0: in mezzo a queste che sono ancora casette tipiche di questa zona, che nascondono viette creuse magari, che portano poi all'interno del sentiero. Forse spunta anche un raggio di sole. Via al cimitero di Quinto, troviamo qui ed è quella che noi imbocchiamo.
1: Allora, il cimitero di Quinto nasce nell'Ottocento, nel periodo napoleonico.
0: Addirittura.
1: Perché Napoleone aveva fatto questo editto e ci obbliga a costruire i cimiteri per non
0: deturpare?
1: Per non. Mettevano le tombe
0: dentro
1: del pavimento della chiesa.
0: Sotto.
1: Le famiglie specialmente che avevano le cappelle,
0: quindi le famiglie più abbienti.
1: E nei dintorni della chiesa c'erano dei piccoli camposanti.
0: Okay.
1: Questo puoi immaginare che problema fosse a livello igienico.
0: Certo.
1: Immaginati d'estate.
0: Mamma mia.
1: E quindi lui fa questo editto e ci obbliga a costruire lontano dall'abitato.
0: Ok, e così nascono i cimiteri.
1: Non me ne vogliono le colleghe guide turistiche perché sai che questo è un argomento storico, ma come guida ambientale spesso cammino
0: è giusto
1: dove ci sono questi cimiteri.
0: Ma è bello perché facendo una passeggiata si possono imparare anche degli elementi storici.
1: È tutto connesso.
0: È tutto connesso.
1: Sì, noi veramente camminiamo su delle pietre che hanno visto tutti i periodi storici che ci fanno studiare a scuola.
0: E qua iniziamo ad entrare un po' nel verde, che magari anche banalmente il verde dei giardini di queste belle case che ci piace anche scoprire.
1: Abbiamo lasciato
0: questa passeggiata.
1: La zona di via Romana di Quinto.
0: Qua sotto cosa c'è?
1: È il cavalcavia che ci porta di là.
0: Ah!
1: È il taglio di Corso Europa.
0: Ah, noi dobbiamo per forza andare, io pensavo che proseguisse di lì il sentiero, quindi qua stiamo passando sotto Corso Europa.
1: Sì.
0: Che forte.
1: Dall'altra parte c'è il monastero della Visitazione.
0: Ah, che è un altro punto di interesse.

0: cos'è?
1: È bello, ha un tetto molto particolare, arenato. Sembra la chiglia della nave, rovesciata.
0: Chissà, Viviana, quante passeggiate come queste nascondo nei vari quartieri di Genova.
1: Sì, è la nostra bellezza. Non c'è una zona dove in 10 minuti tu non possa arrivare sulla collina, trovare qualcosa che è legato alla storia, un edificio antico. Sì, è vero.
0: L'ultima volta io e te siamo andati a caccia di Prebujun.
1: Sì.
0: No, magari lo ricordano i telespettatori. Qua forse non c'è nulla.
1: Qua è inquinato,
0: è
1: sicuramente, però sta rispuntando perché fa come i funghi, le ultime piogge l'hanno...
0: Sì. È la stagione questa?
1: Si potrebbe ricominciare a trovarlo, è anche un bello tenero perché con la pioggia che è venuta sicuramente le piante hanno ributtato.
0: Ecco, qua spuntiamo, quindi da sotto il cavalcavia iniziamo a vedere il cimitero.
1: I cipressi del cimitero.
0: Ecco, perché in Liguria i cipressi di solito contraddistinguono i cimiteri, mentre ad esempio sappiamo che in Toscana fanno parte del paesaggio filari di cipressi che portano in queste colline, in queste strade immerse nelle colline, ma qua invece vediamo, pensate che siamo accanto a Corso Europa, ma se vi girate, ecco lì c'è la parte, diciamo, del traffico. Sì. Mentre da questo lato iniziamo ad immergerci nella passeggiata che porta verso il Monte Moro. Abbiamo visto anche la passeggiata dei bunker e delle batterie. Questo cimitero quindi è un cimitero importante perché risale all'epoca napoleonica, abbiamo
1: sì,
0: spiegato.
1: Sì, è tutelato, siamo
0: curiosiamo
1: una zona,
0: dentro.
1: Sì, sì, è una zona con dei vincoli paesaggistici.
0: Ecco, ma dici che... di solito aperto, sì, ci sono degli orari di apertura,
1: sì, non
0: giovedì,
1: più.
0: Domenica e festivi, e sembra un po', devo dire la verità, abbandonato.
1: È utilizzato solo dalle famiglie che hanno già la cappella di famiglia, non possono...
0: Sì, infatti sembra abbandonato anche perché ci sono tutte le erbe.
1: Sono dell'Ottocento, sì, sì, sì.
0: Nella cresa, nelle scalette,
1: guarda,
0: diciamo.
1: Vedi che l'hanno messo... Ma bello questo qua, il sistema d'allerta.
0: Ah, ecco, quindi sì. Anche i cimiteri
1: sì,
0: chiusi
1: sì.
0: E quant'altro. Vediamo cosa ci riserva di sorpresa questo sentierino.
1: Sembra un combattimento tra la natura e il traffico, perché guarda, un ibisco fiorito alle spalle del distributore, i cipressi che sono stupendi. I cipressi venivano usati... Perché a livello simbolico...
0: Scusa, vedo che Francesco
1: sta
0: inquadrando le galline che incontriamo in questo pollaio, che fa parte comunque della passeggiata. Anche il muro è piuttosto cadente, sembra che stia in piedi per... Miracolo, dicevi, dei cipressi?
1: Venivano usati perché dal punto di vista della forma ricordano veramente, se ci pensi, a Elisabetta, una fiamma... eterna che sale, quindi unisce. Poi c'è un motivo molto più pragmatico: le radici vanno giù dritte, non disturbano
0: le tombe,
1: e nelle radici ci sono delle sostanze che, diciamo, vanno a contrastare l'odore della cadaverina, insomma.
0: Ho capito. Quindi vedete che c'è un motivo anche perché
1: pratico.
0: I cipressi vengano piantati vicino ai cimiteri.
1: Ecco, vedi, questa è tutta la valletta del Rio San Pietro. Ce ne sono due a Genova, quindi ecco che non si sbaglino i nostri amici, okay. Perché c'è anche la valletta del Rio San Pietro a Cornigliano, che è un grande parco urbano.
0: Ah. Mm.
1: Beh, è logico, San Pietro nei borghi di pescatori era...
0: Perché è il santo dei...
1: Che tu protegge, sì, sì, che San Pietro, Sant'Andrea, Sant'Erasmo sono tutte figure legate alla tradizione dei pescatori e dei marinai, San Francesco da Paola. Allora, sì. E qua sotto vedi, è proprio il rio che scorre con tutta la zona a orti, a giardini, a coltivi.
0: Qualcosa è ancora mantenuto, peraltro, qualcuno un
1: po'
0: lo mantiene.
1: E ti volevo far vedere, Francesco, questo albero stupendo che è la roverella. Si vede? Chissà
0: sì.
1: Quanti anni ha.
0: È enorme.
1: Bella, vero?
0: È altissimo, cioè la base è laggiù in fondo.
1: La roverella è la quercia... che può mantenere le foglie secche, marroni, anche tutto l'inverno, sui rami.
0: Senza che cadano.
1: Mm. E poi le perde quando all'inizio, magari alla fine dell'inverno, ti viene quella giornata di tramontana.
0: Forte, sì, che porta quel gelo.
1: Si spoglia, però c'ha già le gemme pronte, quindi rimane per pochissimo tempo senza foglie.
0: Che curiosità.
1: Guarda, qua dietro, che andiamo, io credo, nella zona che compete al monastero della Visibilità,

0: citazione di là.
1: Che bello!
0: Oltre agli ulivi c'è un bellissimo bosco a Roverella che si è mantenuto nei secoli, nonostante sai che questa fosse una zona dove ogni tanto ha picchiato l'incendio, no?
1: Vero.
0: Ti ricordi quello?
1: Monte Moro purtroppo è noto per gli incendi. Quindi salendo di qua si va verso, ma hai detto, la rivisitazione.
0: La visitazione. Sì.
1: E invece noi proseguiamo da questo lato.
0: Da questa parte.
1: Mi piace tantissimo la casa che...

0: Ah, hai
1: in
0: visto?
1: mezzo al verde, che è evidentemente ristrutturata, però ricorda un po' quella che probabilmente
0: Guarda,
1: era la forma
0: c'è
1: autentica.
0: qualcuno che al pollice verde ha messo l'agave americana con un cedro, direi questo è un cedro, e dietro il fico d'India, e qualcuno che vuole mantenere la bellezza in questo. Di qua si sale e
1: Addirittura?
0: si va verso il Monte Moro e i
1: Ah, quindi
0: bunker.
1: questo è il sentiero del Monte Moro. Infatti c'è
0: Sì.
1: una freccia che
0: Sì.
1: indica il sentiero, è un po' tutto, diciamo.
0: Oggi non lo farei perché è un po' scivoloso visto
1: Eh
0: la
1: sì,
0: pioggia,
1: oggi
0: però
1: stiamo proprio
0: sappiate
1: lottando contro la
0: che
1: pioggia, però se non altro riusciamo qualcosa a
0: dopo
1: mostrare.
0: pochi metri, basta alzarsi di 20-30 metri, si arriva al primo bunker panoramico. Se ci si va, mi raccomando, con i bambini fate attenzione perché si tende magari a salire sul tetto, può essere pericoloso, però la vista è veramente bella. Basta tenerli un po' tutelati e
1: Tenerli d'occhio, non si
0: tenerli
1: sale
0: d'occhio.
1: tantissimo
0: No, il
1: qui,
0: primo
1: no.
0: si incontra dopo pochi minuti.
1: Ok.
0: Adesso noi andiamo invece di qua. Questo invece, hai visto, è un giro adatto anche ai bimbi piccoli,
1: Sì.
0: che per un attimo li vuoi portare un po' nella natura. Capita poi, se si scende nella stagione giusta, ti puoi far vedere anche i girini.
1: Ah sì?
0: Sì,
1: Sono
0: sì.
1: le pozze.
0: Quindi è molto bello per le osservazioni
1: E
0: naturali.
1: qua veramente sembra di essere in piena campagna mentre siamo a 5 minuti a piedi.
0: Non senti neanche più rumore,
1: Sì.
0: è vero?
1: Non si sente più il rumore di Corso Europa, ma siamo a 10 minuti a piedi dal mare. Che silenzio, solo la pioggia che.
0: Guarda, ti parlerei di un altro albero che si sta diffondendo
1: Sì?
0: tantissimo. Vado?
1: Sì, vai, vai.
0: Posso? Vedi che ci sono degli alberi che sono in fioritura? E questo qua è il ligustro. È un albero che sta bene nel nostro clima e lo trovo sempre più diffuso nelle vallette come queste dove c'è un po' di ristagno di umidità. Magari può essere considerato anche un po', mi verrebbe da dire, invadente più che invasivo, cioè non è problematico, però si
1: Bello
0: diffonde.
1: verde ancora, anche se siamo mentre
0: Sempre
1: giriamo questa
0: verde, sempre
1: puntata
0: verde.
1: sulla soglia dell'autunno.
0: E la cosa fantastica è che con le radici trattiene il terreno, quindi ci sta proprio bene lì che c'è la ripa. E inoltre fa i frutti più volte l'anno e per gli uccellini è fantastico. Noi no, noi non dobbiamo mangiarli, ma guarda quanto ce n'è, vedi che
1: Che
0: bello.
1: bello! E sotto c'è un orticello,
0: Fantastico.
1: abbastanza, forse ancora un po' tenuto. Le
0: Madonna, guarda le
1: canne sono in
0: foglie.
1: piedi.
0: Cos'è la zucca? Quella foglia lì bellissima.
1: Saranno zucche,
0: Bella.
1: zucchini ci sono. Sotto si vedono un po' ancora
0: Il
1: i
0: nespolo,
1: fiori. I
0: bellissimo.
1: nespoli che anche loro sono parecchio, diciamo, infestanti quando.
0: Il nespolo è arrivato dal Giappone, è stato introdotto come pianta ornamentale, poi abbiamo visto questo frutto fantastico che è una primizia perché è uno dei primi, poi in primavera, primizia, primavera, è prima, scusa,
1: Esatto.
0: vabbè, è facilissimo, basta mettere il nocciolo e.
1: E qua ci si addentra, sembra proprio all'interno di un bosco, guardate, camminiamo
0: C'è anche il
1: praticamente sotto.
0: ponte per la gioia di un bambino
1: Che
0: piccolo, guarda
1: bello,
0: che
1: c'è il
0: bello.
1: ponte, sotto c'è il rio San
0: Sì,
1: Pietro che
0: sì.
1: scorre, c'è anche un po' d'acqua
0: Sì.
1: e quindi in estate volendo si possono anche mettere i piedi a bagno,
0: Sì,
1: direi.
0: si può andare, poi c'è una deviazione più avanti che ti porta proprio a uno sbarramento che era stato fatto in epoca di guerra perché poi dovevano portare su l'acqua ai bunker e quindi c'è una piccola dighetta di cemento dove si formano dei laghetti.
1: Anche di qua, Francesco, guarda che meraviglia!
0: Bello,
1: Veramente, se si ha la possibilità, magari nella bella stagione, di trovare un po' di refrigerio all'ombra di questa folta selva, ecco che si può venire anche qua. Ripetiamo, siamo più o meno all'altezza del cimitero napoleonico di
0: sì, va bene,
1: Quinto.
0: sì, dell'epoca napoleonica, hai ragione.
1: Allora, adesso io direi che ci fermiamo un attimo e poi iniziamo questa salita accanto a questo bel muretto a secco.

scorci, paesaggi che sembrano molto rurali, in realtà ci troviamo a Genova Quinto, a una decina di minuti a piedi dal mare, a ancora meno minuti da Corso Europa, ma siamo totalmente immersi nella natura con Viviana Bobbio, guida ambientale. Abbiamo già raccontato degli alberi, del corso d'acqua, adesso proviamo un po' a salire in questa cresa con gli scalini, il muro a secco, anche abitazioni recuperate. Nonostante questa infausta giornata di pioggia, vogliamo comunque mostrare come questa Liguria sia

0: versatile dalle spiagge alla montagna più alta, ma anche a queste passeggiate che si possono fare vicinissime al centro città e al centro abitato. Abbiamo già raccontato, Viviana, che siamo partiti da Piazzetta San Pietro, dalla chiesa di San Pietro di Quinto, e che se avessimo imboccato un altro sentiero pochi passi prima rispetto a dove ci troviamo, avremmo iniziato la salita per il sentiero delle batterie e dei bunker. Bunker dove, ci ha spiegato Viviana, fino al 28 aprile del 1945 restarono asserragliati i tedeschi, nonostante la liberazione ad opera dei genovesi, unico caso nazionale, avvenne nel giorno del 25 aprile. Qua iniziamo a salire, quindi si apre un po' la vista su questa foresta, incredibilmente, questa foresta fittissima. Ovviamente, diciamo la verità, non sono sentieri molto curati, ecco, Viviana.
1: Perché sì.
0: Non è una delle priorità sicuramente. Beh, sappiamo che ci sono anche molte strade del centro di Genova che avrebbero bisogno di una sfalciata.
1: Ti posso dire, poi magari anche le stesse persone che abitano qua, io non so quanto hanno piacere che poi li passiamo come escursionisti.
0: Vabbè.
1: Perché entriamo un po' nei loro territori, però d'altra
0: sentiero
1: parte
0: di tutti. Ecco, il sentiero che stiamo percorrendo noi dove porta?
1: Ritorniamo praticamente su Corso Europa.
0: Ah.
1: Possiamo scendere anche da via Maiorana e quindi completare con la via Romana di Quinto l'anello e tornare alla chiesa.
0: Quindi è un anello quello che stiamo percorrendo.
1: Sì.
0: Chissà quanto tempo hanno questa cresa, questi scalini. Vediamo,
1: guarda,
0: ci sono anche i mattoncini rossi in mezzo.
1: Si vede che il muro era stato fatto a secco e poi i ripristini sono stati fatti con il cemento, logicamente, perché l'hanno rinforzato.
0: Guardate,
1: però
0: in questo punto come gonfio, gonfio il muro a secco, che
1: però
0: un po' cede, ma c'è una bella roccia.
1: Guarda che roccia che è stata inglobata nel muro. E siamo nella zona del calcare del Monte Antola, che è lo stesso materiale che è stato usato per fare le pietre dei muri, quindi con dei bambini magari. Oh, guarda, ma che brava guida che sono.
0: Fammi vedere, Viviana.
1: Lecchiamo le cose. Li si può far vedere? Dillo che non ci eravamo messe d'accordo.
0: No, non siamo d'accordo veramente.
1: Un fossile come questo.
0: No.
1: Sì, questa qua è la traccia lasciata non dal corpo, ma dal movimento di questo animale che sul fondale marino brucava il materiale che mangiava sul fondo. E questo è il movimento che ha lasciato, è il percorso.
0: Incredibile. E questo sasso è stato preso chissà quanto tempo fa e infilato per fare il muro a secco.
1: Quindi già per un bimbo di arrivare, fossili bisogna lasciarli dove si trovano, però una foto, oppure se avessi della plastilina,
0: sì, però
1: prendi l'impronta, il calco e poi fai.
0: Che bello, quante cose.
1: Allora, si chiamavano elmintoidi, ora so che gli hanno dato un altro nome, però per me mi dispiace. Sono gli elmintoidi, perché è un nome generico che vuol dire verme, era un animale col corpo molle.
0: Ah, e qua siamo nella parte.
1: Ah, ecco, vedi, di qua, guarda Francesco, di qua si prosegue e si va verso la presa dove c'è un altro laghetto.
0: Che bello, qua proprio si cammina nella roccia.
1: Sì, mi raccomando, non una giornata piovosa,
0: come oggi, perché
1: sennò
0: si scivola.
1: Il calcare non è scivoloso come l'Ardesia, però si scivola.
0: Comunque guardate, quando si dice che il carattere delle popolazioni sia determinato da quello che hanno vissuto, e anche il ricavarsi in un punto come questo, per non parlare poi delle Cinque Terre o di altre zone, la fatica di costruire muretti a secco, coltivare le piane così arrampicate, fa sì che poi si dica che i liguri sono un po' burberi. Quindi qua si va, mai detto dove, alla presa, quindi un altro laghetto.
1: C'è uno sbarramento in cemento fatto durante la Seconda Guerra Mondiale, c'è un altro laghetto e tu praticamente puoi ritornare anche al sentiero, poi quello che abbiamo
0: che va a Montemoro.
1: Bravissima.
0: Perfetto. Invece se proseguiamo di qua, ogni tanto ci sono anche
1: qua è molto bello per l'uliveto. Io tra l'altro qua ci sono stata perché ho fatto una lezione probabilmente a un bambino che aveva i nonni qua e mi hanno fatto vedere che facevano la raccolta degli ulivi e avevano anche lo scivolo per separare le olive dalle foglie.

0: Olie,
1: giusto, prima di che è la cosa più divertente per i bambini, sì, quando si fa l'olio.
0: Oh, guarda, guarda che bella questa. Questa è la strappa braghe.
1: Strappa braghe, attenzione.
0: Smilax aspera. Strappa braghe perché vedi qua, guarda, guarda.
1: Ah.
0: Anche le foglie hanno tutti questi...
1: Sì, accidenti, ah, fa anche male. Quelle lì ovviamente non sono... edibili, cioè
0: no,
1: non sono commestibili, sono molto belle, ma non si devono assolutamente no, mangiare, ma sono belle da vedersi. Adesso stanno seccando forse in questa
0: stanno maturando.
1: Attenzione, Francesco, ti conviene girarti dal punto giusto perché qua ci sono un po' di crolli.
0: Che peccato.
1: Sì.
0: Vabbè. E sono quei percorsi periurbani dove non sai dov'è la parte che è tua, la parte del privato, qua dovranno mettersi d'accordo.
1: E qua vedete il mare, vi ho detto
0: bello,
1: che eravamo accanto al mare, questo è il paesaggio con le navi, la chiesa di San Pietro, da dove siamo partiti proprio là, Corso Europa, meno bucolico rispetto all'atmosfera in cui ci troviamo, ma siamo proprio qui proprio per mostrare come in pochi minuti si possa arrivare da una situazione urbana di caos, di traffico, come in questo momento, invece nel silenzio più totale e all'interno anche di fiumiciattoli, cascatelle e piccoli laghetti dove trovare un po' di ristoro. Quindi qua siamo arrivati nella parte un po' più alta,
0: sì,
1: che porta, hai detto?
0: Torniamo giù di qua con le scalette, siamo in Corso Europa.
1: Sì.
0: Magari vi faccio vedere fino
1: in fondo. Ancora, arriviamo
0: perché
1: fino in fondo a questa piccola cresa.
0: Stavo pensando, se qualcuno avesse qualche difficoltà motoria, tutto sommato fino a qui mi sembra che
1: si possa venire,
0: è vero, magari con un po' di attenzione.
1: Proprio belle in primavera, quando iniziano a sbocciare i fiori, ma anche appunto adesso, alla fine dell'estate.
0: Ma guarda che olive!
1: Francesco, guarda che meraviglia!
0: Queste qua sono
1: abbiamo già raccontato in presa diretta che è una stagione ottima per le olive dopo la precedente annata, il 25, in cui
0: zero.
1: Praticamente si era azzerato l'olio ligure. Invece queste immagini mostrano come quest'annata, al netto di speriamo non grandinate, riservi una quantità di olio veramente eccezionale.
0: I specialisti allora dicono che è vero che un anno si riposa e un anno fa l'albero.
1: Sì, così dicono.
0: Così
1: questo
0: detto,
1: sembrerebbe dimostrarlo. E qua ogni volta che si incrocia qualcosa, ecco che
0: qua vai su a Colle degli Ometti.
1: Colle degli Ometti, infatti, è via inferiore degli Ometti. E qua c'è un'altra gita inferiore. Una giungla questa.
0: A me per il Prebugiun può andare bene a scopo didattico, nel senso che ti faccio vedere. Magari
1: poi il Prebugiun si può anche mangiare, eh?
0: Sì,
1: è
0: però
1: un'insalata composta da quanti elementi mi avevi raccontato?
0: Più di 30.
1: Bene.
0: Più di 30. Però bisogna raccoglierlo sempre un po' in alto, rispettando l'ambiente e tutelandosi anche.
1: Allora, via Caiero, se proseguissimo di qua dove finiremmo?
0: In Corso Europa.
1: In Corso Europa, che non è tanto pittoresco, invece scendendo da quest'altra cresa possiamo, e chiudiamo Francesco facendo due passi verso il punto di ritorno, tornare dal cimitero napoleonico e dalla chiesa di San Pietro.
0: È un aneddoto, devo ringraziare una collega che si chiama Laura Rossi che mi ha mandato l'input e sono andata a cercare la Bougainvillea.
1: Bougainville, sì.
0: Ok, sapevamo che era dedicata a Bougainville.
1: No, io non lo sapevo. Non lo so, racconta.
0: Però, allora, praticamente Jean Barret è stata un'esploratrice francese che nell'epoca in cui non potevano imbarcarsi le donne si è imbarcata sotto falso nome, vestita da uomo, con De Bougainville e ha fatto, penso, che sia stata la prima donna che ha fatto tutto il giro del mondo, quantomeno del continente americano.
1: Ma in che epoca più o meno?
0: 700, okay, direi. Sì, sì, fine 700.
1: Vabbè, lasciamo un po' di dubbio e lo andiamo a cercare. E quindi la Bougainville, che adesso sta un po' sfiorendo, ovviamente.
0: Lei l'ha individuata in Sud America, l'ha portata viva, quindi le piante, in Europa, e poi non poteva dichiarare che era stata lei, perché non so, e quindi l'ha dedicata a Bougainville, che è solo dopo la sua attività di botanica è stata riconosciuta.
1: Curiosità.
0: Sì,
1: bella, bella storia. Allora, chiudiamo con le immagini dall'altro punto di vista di questo sentiero in mezzo a carichi di olive.
0: Che belle.
1: Meravigliose, grandi, verdi, belle,

0: e con il cielo che ci ha fatto un po' adesso una sorpresa, René della Sorte ci ha fatto iniziare questa puntata sotto la pioggia e adesso che l'abbiamo finita magari spunta un po' di sole, ma guardate comunque gli scorci sono veramente che molto belli. Molto belli. Viviana, grazie.
1: Grazie a voi.
0: E speriamo che la prossima volta che ci incontriamo sia tempo un po' più clemente. Grazie a Francesco Righi per le immagini.

0: Buongiorno, ben ritrovati, buona mattinata. Questo sabato, l'ultimo di settembre, da passare insieme un paio d'ore abbondanti per raccontare le notizie più importanti di oggi, di questi giorni in realtà. Ce ne sono molte, vi anticipo già più o meno di cosa parleremo. Parleremo sicuramente della situazione dell'entroterra, delle DMT, delle corse del DMT, del TPL, come sta andando in realtà. Si continua a portare avanti incontri su incontri per trovare una quadra che possa soddisfare in parte tutti rispetto alle difficoltà che si vivono quotidianamente con il trasporto pubblico locale. Lo sappiamo, oramai se ne parla da molte settimane, si cerca di capire quale sia la risoluzione. Tra poco dovremo andare poi proprio a Torriglia, perché sicuramente uno dei paesi dell'entroterra è emblema anche delle difficoltà che si stanno vivendo. Non c'è solo questo, parleremo anche di scuola, il decreto scuola del governo che sta facendo molto discutere. Ieri quella brutta storia che arriva dalla scuola Daneo, che si trova nel centro di Genova, nel centro storico, con questo striscione "qui nessuno è straniero", che è stato rimosso da due agenti in borghese, poi è stato rimesso. Insomma, è stato un episodio che ha fatto molto discutere, ha fatto anche il giro un po' delle testate nazionali. Cercheremo con un dirigente scolastico di capire qual è la situazione in Italia, soprattutto in Liguria, perché in realtà la Liguria ha una presenza massiccia di stranieri, quindi sarà anche un modo un po' per capire. Poi ci saranno anche notizie molto più leggere, poi chiuderemo intorno alla fine della mattinata insieme con la politica per fare il punto sulle riforme che si stanno attuando e poi anche sulla legge elettorale con cui andremo a votare l'anno prossimo, nel 2027. Sentiamo subito chi c'è in linea. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno. Volevo sapere come mai ieri sera nel primo giornale alle 6 avete dato un telegiornale del 6 ottobre, del 6 settembre?
0: Allora, alle 18 non credo, perché eravamo in diretta, quindi le posso assicurare di no, c'ero io.
1: Io l'ho sentito manco, no, io l'ho, perché siccome poi l'ho ripetuto anche a manco un quarto alle 7, mancava un quarto alle 7, l'ho messo lì in cima e avete detto che c'era sciopero dei treni, e poi ho capito quando avete detto che c'è una cosa gialla per il caldo che c'è ancora fino a mercoledì, allora ho detto allora
0: magari ci sarà stato qualche problema tecnico, non lo so, magari poi lo verifichiamo, però sicuramente alle 18 eravamo in diretta, quindi no, magari poi in una delle edizioni successive potrebbe esserci stato un errore. Anzi, grazie per avercelo segnalato, perché può capitare, d'altronde anche le macchine non sono solo macchine, ogni tanto fanno qualche errore tecnico anche loro. E dicevamo, quindi tante le notizie, affronteremo diversi temi che riguardano l'attualità, la stretta attualità di questi giorni. Chiaro è che stiamo andando su due binari paralleli, perché da una parte ci sono le notizie nazionali, quelle che stanno avendo molta risonanza rispetto a questi ultimi mesi di esecutivo del governo di Giorgia Meloni, quindi si sta assistendo a molte novità che stanno arrivando giorno dopo giorno, quindi questo sicuramente è un tema di discussione. Una novità importante in realtà c'è e arriva dal mondo della

benzina, perché dal mondo del gasolio, perché ci sono novità con Eni praticamente ha calmierato i prezzi, ha messo un tetto. Questo è sicuramente, qualcuno dice, dovevano arrivarci prima, perché la benzina oramai è alle stelle, quindi questa novità in realtà poi è importante per tutti, soprattutto per chi usa il mezzo privato e si muove, ma in realtà poi riguarda tutti, perché anche chi usa i mezzi pubblici o comunque si muove su altri fronti, chiaro è che l'aumento della benzina poi ricade su tutti. Quindi Eni è andata in parte, potremmo dire, in soccorso del governo, la benzina sotto i 2 euro, e questa in realtà in questo momento storico è una notizia, con un mese di prezzi bloccati, quindi non ci sarà questo aumento che abbiamo visto essere esponenziale nelle ultime settimane. Quindi si va a dimezzare da una parte lo sconto sulle accise, ma l'azienda partecipata interviene. Che cosa succederà poi adesso? Eni interviene, poi bisogna capire anche come si muoveranno in generale gli altri. Il tetto per la verde sarà a 1,99, per il diesel a 2,19, quindi questi saranno più o meno i prezzi. Quindi vi dico la differenza, perché in realtà anche i giornali questa mattina ne parlano. La benzina era a 2,15 per intenderci, e adesso scende a 1,99, il gasolio era a 2,33 periodico, adesso scenderà a 2,19. Poi chiaro che stiamo facendo calcoli davvero su pochissimo, però poi ovviamente rispetto a un pieno di benzina o comunque alla benzina che uno fa quotidianamente, oramai ha un peso, e quindi questa in realtà è in parte una buona notizia rispetto a una situazione che dicevamo davvero essere molto complicata. Quindi più o meno queste sono le notizie più importanti di oggi, o comunque quelle su cui parleremo e ci confronteremo. Poi rimangono, intanto guardando alla settimana prossima, c'è uno degli eventi più importanti su Genova, lo sappiamo, lo raccontiamo quotidianamente quando arriviamo in questo periodo dell'anno, ovvero il Salone Nautico, che partirà giovedì prossimo, il 1 ottobre. Si è slittato un po' rispetto agli anni scorsi, e come sempre una settimana scarsa di Salone Nautico. Cosa comporta questo? Lo sappiamo, modifica il traffico, cambiamenti che ci saranno nella zona della foce di Kennedy, si punta a migliorare i numeri dell'anno scorso, quindi in qualche modo si cercherà di ottenere un risultato ancora più importante per uno, dicevamo, degli eventi sicuramente più significativi, che più sono marchio per la città di Genova. Quindi questo chiaramente lo sappiamo, è così, è un appuntamento oramai che racconta la fine dell'estate, l'inizio dell'autunno, lo segna oramai da tanti anni, quindi vedremo come andrà quest'anno. Rispetto all'attualità invece rimangono un po' di scorie, potremmo definirle così, di questa camminata solidare nel centro storico di Genova, una camminata per chiedere più sicurezza, o vendendola e leggendola dall'altra parte della medaglia, per protestare contro quella sensazione di insicurezza che si respira nei vicoli della città. Quindi è stata una camminata che in realtà poi ha avuto una sorta di epilogo che non ha visto scontrarsi in realtà direttamente gli anarchici con coloro che hanno preso parte alla camminata, che però ha visto questo scontro, fortunatamente che non è degenerato, nella zona della stazione marittima della città, con questo scontro tra anarchici e polizia, lievemente ferito un poliziotto, con qualche denuncia che poi è stata avviata, insomma una situazione sicuramente non piacevole. Scontri, appunto, dicevo, tra anarchici e la polizia a Genova, pugno un funzionario della Digos, la persona è stata arrestata. E poi c'è stata questa camminata partecipata. In realtà è stata definita una camminata politica, quindi non vi erano persone che facevano parte, in realtà comitati politici. Poi ha preso parte alla manifestazione un gruppo comunque abbastanza numeroso di politici di centrodestra, stiamo parlando soprattutto di esponenti del comune di Genova, che comunque fanno parte del consiglio comunale.

0: comunale, esponenti di Fratelli d'Italia, c'era la capogruppo Bianchi, poi Gandolfo, Cavalleri, scusate, e poi c'era Bevilacqua della Lega, c'era Ilaria Cavo, deputata di Noi Moderati, anche consigliera di Orgoglio Genova Noi Moderati con Pellerano, c'era Sergio Gambino che fa parte del gruppo misto, c'erano un po' di esponenti, un po' di personalità della politica genovese in questa camminata, in questa manifestazione molto presente e partecipata da esponenti del Bangladesh che chiedono più sicurezza. Questo è un tema che risuona molto, qualche passo avanti è stato fatto, in realtà lo abbiamo anche raccontato in queste settimane, c'è stato questo incontro a Roma tra Salis e i vertici del Ministero degli Interni, c'è stata poi una telefonata proprio tra Salis e il Ministro Piantedosi, ci sarà un incontro probabilmente nelle prossime settimane, qualcosa si sta muovendo, quindi sicuramente è un buon segnale per un'altra stagione che si apre e quindi deve avere in qualche modo, poi deve dare delle risposte, vedremo che cosa accadrà. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco, non andate via perché se abitate soprattutto nelle zone dell'entroterra di Genova, della città metropolitana, è importante, sarà interessante capire qual è la situazione che si sta vivendo sul fronte del trasporto pubblico.
1: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.it.

Più di 15 appuntamenti, oltre 10 stand e 6 regioni italiane rappresentate per 2 giornate dedicate alla focaccia genovese e la cultura dell'arte bianca. Sta arrivando la prima edizione del Fugassa Festival, in programma sabato 26 e domenica 27 settembre nella Piazza delle Feste del Porto Antico di Genova. Accanto agli stand, dove sarà possibile assaggiare focacce e specialità, il programma proporrà show cooking, laboratori per bambini e famiglie, talk, aperitivi, musica e appuntamenti dedicati alla scoperta del territorio. A Chiavari arriva la 4ª edizione del Zueni Festival, evento nato per dare spazio e voce ai giovani del Tiguglio e non solo. Il festival è pensato come un luogo dove mettere in connessione talento, passione e spirito imprenditoriale, in un dialogo continuo tra generazioni e istituzioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre anche la Liguria celebra le giornate europee del patrimonio con mostre, appuntamenti ed eventi culturali diffusi da Levante a Ponente. Un weekend all'insegna della scoperta e valorizzazione dei tesori storici, artistici e ambientali della Liguria aspetta turisti, cittadini e curiosi, con iniziative, visite guidate ed esplorazioni tra musei, palazzi e parchi del territorio ligure. Domenica 27 settembre si corre il Trail di Camogli e Monte di Portofino nella selvaggia natura del Parco Naturale Regionale di Portofino. 3 le diverse distanze con cui cimentarsi, 12 km, 20 km e 30 km, con oltre 1400 metri di dislivello. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Ben ritrovati con al servizio del pubblico in questo sabato ultimo del mese di settembre. Dicevamo la situazione del trasporto pubblico locale, la situazione soprattutto dell'entroterra, lo sappiamo, la crisi economica che ha colpito MT, i tagli che ci sono stati, una sorta di revisione anche delle linee, di quello che un tempo era forse un trasporto che funzionava obiettivamente meglio. E allora come sta andando, come sono anche gli ultimi incontri, lo chiediamo a Maurizio Beltrami, sindaco di Torriglia. Grazie sindaco per essere con noi.
1: Buongiorno.
0: Allora ci racconti intanto, e direi partiamo dalla fine, come sono andati gli ultimi incontri che si sono tenuti?

0: minuti con la partecipata genovese, che cosa sta emergendo? Ovviamente a questo le chiedo, soddisfatto oppure è rimasto deluso?
1: No, assolutamente deluso, è stato un incontro che aveva delle grosse aspettative, è chiaro che, mettiamola così, diamo che la prima è andata male e andrà sicuramente bene la seconda. Io mi aspettavo, anche perché l'orario è partito 14 e ci siamo visti pochi giorni fa, mi aspettavo che l'azienda arrivasse già con le soluzioni da proporci per il sabato, perché come sapete in questo momento il servizio del sabato è insoddisfacente per tutti, perché l'hanno parificato a un festivo, quindi praticamente non c'è servizio su tutto l'entroterra e questa cosa qua va messa a posto velocemente. Noi ci aspettavamo che quel giorno arrivasse già una proposta concreta. E onestamente ci aspettavamo anche, visto che sono arrivate più di 70 segnalazioni all'azienda da parte dei comuni, perlomeno quelle più banali, quindi che proprio le coincidenze, almeno che mettessero i mezzi con le coincidenze che funzionano, perché il rischio oggi è che lei prenda un pullman da Genova, arriva a Toriglia e poi non ha la coincidenza per andare nei 7 comuni oltre Toriglia dell'Alta Valle. Quella roba lì erano tutte cose, secondo me, già da fare un automatico da parte dell'azienda, ma nel momento in cui sono segnalate, perlomeno mi aspettavo che quel giorno lì arrivassero e ci facessero vedere l'efficienza dell'azienda. Ecco, questa cosa qua per me è stata molto deludente.
0: Chiaro, come mai Beltrami, secondo lei, non sono ancora pronti, hanno bisogno di più tempo o banalmente, la dico anche un po' cruda, non c'è soluzione, cioè nel senso che comunque...
1: No, la soluzione c'è, perché in alcuni casi è talmente banale la soluzione che non riusciamo a spiegarci il perché non sia stato ancora fatto. Questo per me è un mistero. E ripeto, spero veramente che adesso, nei prossimi giorni, perché siamo rimasti d'accordo che ora vedremo, li incontreremo zona per zona con tutti i sindaci, però... oggettivamente l'azienda deve fare l'azienda, cioè in questo momento io il tavolo ringrazio, tra l'altro è stato un tavolo partecipato dove tutti i rappresentanti erano presenti, dove era presente il vice sindaco di Genova Terrile, il vice sindaco della città metropolitana Franceschi, quindi dal punto di vista, mettiamola così, politico ha funzionato, non ha funzionato dal punto di vista tecnico. In questo momento, se dovessi dare un aggettivo all'azienda, mi sembra un bradipo, nel senso che sta andando con una lentezza imbarazzante e in questo momento non ce lo possiamo permettere, perché stiamo lasciando le persone a piedi. Quindi tutto quello che è, ce lo eravamo già detti, macchine che si rompono, la manutenzione che non è ancora ripartita, tutta questa roba va bene, diamo il tempo, la riorganizzazione aziendale, ma quello che è la banalità onestamente è imbarazzante. È per quello che io devo dire la verità, al tavolo sono stato molto scomodo, ma ero scomodo anche io a stare a quel tavolo, quindi o dalla prossima volta diventa un tavolo operativo o probabilmente io non sono la persona idonea per stare a quel tavolo.
0: Ecco, lei non è la persona idonea per fare quel tavolo, la conosciamo, sappiamo anche come si spenda sempre per le battaglie che uno porta avanti. Dovesse essere così, qual è poi la sua intenzione?
1: Vabbè, guardi, la mia intenzione, ripeto, io ho la convinzione che ci sarà un cambio di passo, perché la volontà, almeno mi sembra di capire, che è quella. Io voglio il cambio di passo da parte dell'azienda. Se quello non sarà, io logicamente, siccome lì non ci sono come comune di Toriglia, ma ci sono a rappresentare 11 comuni, probabilmente è più corretto magari che al posto mio vada qualcun altro, io la mia battaglia me la faccio fuori, perché non, così non mi piace, perché davvero alcune cose mi rendo conto che sono un po' più complicate, c'è bisogno di un po' più tempo, bisogna aspettare l'omologa di ottobre, ci siamo raccontati tante belle cose. Il problema è che nel frattempo le persone devono andare a casa, gli studenti devono rientrare a casa e i lavoratori devono ritornare a casa. Noi come entroterra non ci possiamo permettere di perdere nemmeno un giorno, perché tutto il lavoro che in questi anni tutti i sindaci hanno fatto, perché guardate che il livello dei sindaci della provincia di Genova, ma Liguri è un buon livello, sono dei sindaci veramente bravi, perché poi come può immaginare nei piccoli comuni è quasi volontariato. Però si fa tanto lavoro per riportare persone sul territorio e poi veramente ci facciamo mangiare il pane perché non riusciamo a mettere a posto una coincidenza. Ecco, questa roba qua io non la sopporto più, probabilmente comincia a diventare grande.

0: e non ho più la pazienza di prima, quindi o davvero adesso vedo l'azienda correre o detta male ricomincia a fare bordello, ecco, mettiamola così.
1: Ecco, è stato molto chiaro, le chiedo quindi un'ultima cosa, sindaco, ci racconta come sta andando oggettivamente la settimana e il sabato, diciamo il weekend in questo momento, quindi qual è la situazione in questo momento, in questi giorni di fine settembre?
0: La settimana, diciamo, mettiamola così, la settimana sta andando a livello di trasporto abbastanza bene, anche se è delicatissima, perché basta che si rompa un mezzo e in questo momento l'azienda non ha nemmeno le auto sostitutive, non ha i mezzi sostitutivi. Questo non è possibile, almeno un mezzo per rimessa ci deve essere. Quindi delle famose, io poi non ho più controllato, non ho più verificato, probabilmente sono dati che non hanno nemmeno piacere di darmi. Però insomma io 20 giorni fa, 25 giorni fa dicevo che c'erano 84 mezzi fermi nelle officine di MT dell'Extraurbano. Sarei curioso di sapere oggi quanti sono, perché se sono 86, catastrofe. Se sono 80, almeno 4 l'hanno riparati. Cioè qualcosina bisogna che vediamo. E quindi diciamo che sul feriale, stringendo i denti, sta funzionando abbastanza bene. C'è qualche problema sul pomeridiano, sul ritorno dei pendolari, perché avendo tolto qualche linea, vanno in sovraccarico le linee, quelle che riportano a casa i lavoratori, e non può una persona viaggiare in piedi da Brignole fino a Torriglia, non è pensabile, non si è sull'autobus in città, si fanno strade con curve, cioè diventa un viaggio della speranza, quindi quella roba lì non si può vedere. Diciamo che su quello eravamo pronti a dare ancora qualche giorno di tempo perché venisse sistemato. L'assurdo è quello poi di arrivare e non avere le corriere in coincidenza per andare negli altri comuni, perché magari è partita un quarto d'ora prima. Insomma, quelle cose lì sono cose tecniche che il più scarso progettista di trasporto le mette a posto in 5 minuti. Quindi questa qua è proprio una cosa che non sopporto. Il sabato invece è un problema. Il sabato è un problema perché le persone che vanno a lavorare non sanno come fare ad andare a lavorare, perché non ci sono pullman, perché hanno fatto il servizio del festivo. Addirittura pensate che nel pomeriggio l'ultima corsa che va verso la Val Trebbia parte alle 4:30 da Genova. Vuol dire che se uno finisce di lavorare alle 5 non va più a casa. Ecco, anche questo non si può sentire, perché il sabato ormai è diventato a tutti gli effetti un giorno lavorativo e quindi deve esserci un servizio idoneo. E quindi noi non chiediamo e non pretendiamo, perché ce lo continuiamo a sentir dire, che si possa tornare come prima, ma un sabatale, quindi un servizio che va a concentrare le corse negli orari quelli fondamentali, perché sennò le persone se ne vanno, ritornano ad abitare a Genova, e questa roba qua sarebbe non un fallimento nostro, un fallimento di chi sta prendendo queste decisioni. E per quello che le dico che io sono scomodo a quel tavolo, perché io ho la responsabilità di prendermi questo fallimento qua che io vedo, ma fallimento a livello di servizio, perché la cosa che a me più disturba è che non si può distruggere un servizio che più o meno funzionava e non avere ancora il progetto del servizio che vorremmo. Ora, io credo che quando uno demolisce una casa, prima c'ha il progetto di come la vuole ricostruire. Invece qua noi abbiamo demolito la casa, ma non abbiamo il progetto di quello che vogliamo. Questo, insomma, io questa cosa qua, come vede, mi continua a far innervosire, mi continua a far arrabbiare, ma non per una questione personale, ma proprio perché è vitale per l'entroterra, ma è vitale per tutto l'extraurbano.
1: È stato chiaro, è stato chiarissimo, Beltrami, anzi la ringrazio, ovviamente ci riaggiorniamo, in bocca al lupo per tutto, immagino, quindi anche le difficoltà per voi che, come diceva lei prima, fate spesso come dire, beneficenza in senso positivo, nel senso che è beneficenza rispetto all'aspetto economico, quindi ancora di più a valore sicuramente. Grazie, buon lavoro.
0: Guardi, ma velocemente, poi mi rendo conto che vi ho portato via un sacco di tempo, ma le persone che hanno deciso di vivere nell'entroterra hanno messo in conto di dover fare dei sacrifici per poter andare a lavorare, per poter mandare i figli a scuola. Però se li abbandoniamo, li abbiamo anche presi in giro, Li abbiamo raccontato che venire a vivere nelle nostre valli era bellissimo ed è bellissimo, e ora non gli diamo i servizi. qualcuno se ne assumerà la responsabilità, ma non saranno i sindaci ad assumersi, perlomeno i sindaci dell'entroterra che si devono assumere questa responsabilità.

0: scusate per lo sfogo, ma onestamente cominciamo a essere un po' stufi di questa lungaggine.
1: È stato chiaro, anzi grazie, grazie per aver usato come sempre i nostri canali per aver risposto, come si dice, alla prima. Grazie, buon lavoro.
0: Buona giornata, salve.
1: Grazie, grazie, grazie a Maurizio Beltrami, sindaco di Torriglia. Tra poco parliamo, poi ovviamente i telefoni sono aperti, WhatsApp anche, lo sapete, credo che oramai poi li conosciate a memoria, il numero verde 800-640-771 per intervenire in diretta telefonicamente, oppure il WhatsApp 347-6766-291 per leggere i vostri messaggi. Ne parleremo ancora, la situazione dell'entroterra, si è trovata una quadra, potremmo definirla così, per la settimana, quindi dal lunedì al venerdì, il sabato invece è ancora un grosso problema e questo tavolo sembra comunque non sbloccarsi o comunque non riuscire a chiudere un cerchio che è stato aperto già prima dell'estate, è rimasto vivo durante l'estate nonostante si vada un po' a calare soprattutto nel periodo estivo, e adesso ha bisogno però, giustamente diceva Beltrami, di risposte. Sentiamo chi c'è in linea, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Emilio, salute.
1: Sì.
2: La situazione del trasporto pubblico locale, autobus e treni, è attuale, è figlia di un andazzo che è durato vari anni, e poi adesso con la diminuzione delle risorse si deve cercare di mettere le cose a posto, poi anche le mance elettorali, le gratuità e fini elettorali, vabbè, stendiamo un velo pietoso. Il costo massimo dell'abbonamento in Genova mi risulta essere 300, forse 350 euro, ma dà la possibilità di avere treni da Voltri da Vesima sino a Nervi, fino a Acquasanta e fino a Ponte Decimo. Più autobus, più metropolitana, più ascensori, funicolari, navebus una volta, adesso non più, e via discorrendo. E io per 21 km di treno pago 601 euro, cioè in Genova il Trenitalia, che incassa una miseria da quello da servizio che apporta l'abbonamento integrato, il fatto che si accontenti di poco niente di questa convenzione, ai miei occhi mi pare come se fosse un finanziamento camuffato, cioè Regione Liguria accorda a Trenitalia la possibilità di tirare su i biglietti fuori Genova, che ci spella, e in Genova è un po' come se si calasse le draghe, è un finanziamento mascherato che Regione e Trenitalia fanno ad AMT.
1: Capito.
2: Adesso, sì, purtroppo bisogna o tagliare il servizio, aumentare le tariffe, la gente si incavola, il servizio, se la gente si incavola, allora si tira sulle tariffe.
1: Certo.
2: Oppure si può fare anche l'Agenzia Unica del Trasporto Regionale. L'Agenzia Unica del Trasporto Regionale, che quando l'aveva tirata fuori Claudio Burlando, apriti cielo, è stata la prima cosa che è stata cassata quando è arrivato al centrodestra, adesso ritorna in auge dopo tanti anni. Signori, il trasporto pubblico locale bisogna entrarci in maniera seria, fare una politica dei trasporti.
1: Ha ragione, è chiaro, è stato chiaro il suo punto. Bene, diciamo, per quanto è possibile, lo sapete, il tempo per raccontare e approfondire, questo è il trasporto pubblico, probabilmente avrebbe bisogno di una revisione a 360 gradi. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo, parliamo di scuola, perché il decreto scuola del governo di Giorgia Meloni sta facendo molto discutere, vediamo.
3: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
4: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
5: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
6: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati,

risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito. Attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.

0: Parliamo di scuola, parliamo del nuovo decreto targato Giorgia Meloni, il governo che si appresta a chiudere l'esecutivo l'anno prossimo, sta facendo discutere, ci arriveremo, ma intanto vado a salutare, ringrazio per essere con noi Gabriele Baroni, dirigente scolastico di Ipsis Gaslini e Meucci a Genova, grazie Baroni.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Buongiorno, senta, partiamo da questo, le faccio sentire il servizio che abbiamo realizzato proprio in queste ore, dato nell'informazione di ieri sera, che racconta cosa è accaduto nella scuola del centro storico di Genova, perché partiamo da qui, perché è un episodio che in realtà ha fatto il giro d'Italia come notizia, una notizia che è stata anche ripresa, questo cartello qui, nessuno è straniero, che è stato spostato da due agenti in borghese, è stato rimosso. Partiamo da qui, poi commentiamo con lei, cerchiamo di capire anche nel suo istituto, per esempio, come vanno le cose.
2: Momenti di tensione davanti alla scuola Daneo nel centro storico di Genova, dove due poliziotti in borghese hanno rimosso uno striscione antirazzista esposto sopra l'ingresso dell'istituto. Un intervento che ha provocato la reazione dei genitori presenti, una trentina dei quali è rimasta in presidio per chiedere chiarimenti. Secondo i genitori, mentre i bambini entravano a scuola, due uomini che non si sono identificati hanno strappato lo striscione disegnato dagli stessi bambini. Sul lenzuolo campeggiava la scritta «Qui nessuno è straniero». Alle richieste di spiegazioni, i due avrebbero riferito di appartenere alla Polizia di Stato, mostrando il distintivo soltanto dopo le insistenze dei presenti. Sempre secondo la ricostruzione dei genitori, inizialmente gli agenti avrebbero spiegato che la rimozione era stata richiesta dalla scuola, circostanza della quale la stessa dirigenza scolastica avrebbe detto di non essere a conoscenza. Successivamente avrebbero invece riferito di avere ricevuto indicazioni dai superiori della questura. Diversa la ricostruzione fornita dalla Questura di Genova, per la quale dalla sala operativa della Polizia Locale sarebbe arrivata la segnalazione della presenza di uno striscione nell'ambito di un raduno di persone davanti alla scuola. Nella zona si trovava in quel momento una pattuglia in abiti civili impegnata in controlli del territorio. Gli agenti sono quindi intervenuti e uno degli operatori, di propria iniziativa, ha deciso di rimuovere lo striscione. Il questore di Genova, Silvia Burdese, ha disposto accertamenti interni per ricostruire l'episodio, verificare le modalità dell'intervento e accertare se vi fossero ragioni di sicurezza alla base del comportamento degli agenti. Dura la reazione dei partiti di centrosinistra, che hanno definito l'episodio grave e ingiustificabile.
0: Baroni, questo è quello che è accaduto, in pratica, in sostanza, cosa prevede il decreto? Tetto del 30% degli alunni stranieri nelle scuole, la multa fino a 1.000 euro per chi indossa il burka, non si può quindi rientrare a scuola coperti o comunque non mostrare gli occhi, il viso, poi mi dirà lei quante ragazze arrivavano a scuola così, e questo tetto agli stranieri che sta facendo discutere. Intanto, cosa pensa di questo decreto? La prima cosa che le chiedo, poi arriviamo al Gaslini Meucci.
1: Ma sai, il punto di vista del dirigente scolastico è un po' diverso da quello dell'opinione pubblica, perché poi noi dobbiamo leggere il decreto e renderlo attuabile dentro un'istituzione scolastica che ha molte norme, per cui il dirigente scolastico deve sempre contemperare interessi diversi e anche norme. Però dal punto di vista, ecco, delle indiscrezioni, perché io il decreto non l'ho ancora visto, quindi non è arrivato a scuola, quindi non posso parlare, diciamo, del decreto in sé, ma dalle indiscrezioni che ci sono, offre spunti, cioè indica quali sono i punti sui quali lavorare, anzi ci responsabilizza noi dirigenti scolastici per capire come gestire le varie situazioni, perché il tetto del 30%, a parte che da quello che ho capito è un tetto linguistico, quindi ci pone la questione vera: come gestire più lingue in classe.

0: Io dico subito che sono a favore di più lingue in classe, perché noi ragioniamo sull'integrazione per imparare l'italiano, però è anche vero che se viene volutamente e in maniera, diciamo, guidata, ci sono proprio dei progetti per apprendere le lingue reciproche, per cui il tema delle lingue è un potenziale. Però è chiaro che per renderlo tale la questione delle quote è importante, perché per fare questo lavoro di bilinguismo ci vogliono delle percentuali. Il 30% è una possibile percentuale, ma se andiamo a vedere il decreto ci sono poi tutte le deroghe per renderlo applicabile. Nella mia scuola non credo che si raggiunga quel 30%, per cui è più uno stimolo a fare un lavoro davvero di integrazione linguistica in classe, per quanto riguarda il 30%.
1: Rispetto invece al volto coperto, al burka, c'è stato proprio lo slogan basta burka a scuola. Allora, alle elementari io credo, poi posso essere smentita, che sia praticamente impossibile, io non so quanti casi ci possano essere in Italia, ma anche al liceo, alle scuole superiori. Lei che esperienza ha invece in questo senso?
0: Sì, però il decreto, per quello che ne so io, non parla di burka, parla di riconoscibilità.
1: E quindi, sì, in realtà la dicitura burka c'è, nel senso, almeno dovrebbe esserci.
0: Io parlo di indiscrezioni. Comunque il tema della riconoscibilità è un tema, perché non riguarda soltanto il burka, può riguardare anche, non so, facciamo per esempio le occupazioni, se arrivano mascherati, il tema che a scuola devono essere riconoscibili gli studenti è importante. Nella mia scuola non esiste, non si è mai verificato la situazione di non poter riconoscere uno studente, quindi questo problema nella mia scuola non si è mai verificato. Credo che davvero il focus in questo caso, lo sguardo del dirigente potrebbe essere utile per tutti, perché il nostro punto è spostare da uno sguardo politico a uno sguardo pedagogico, cioè allora per me dirigente diventa importante, ogni studente si deve sentire a casa propria, questo è poco ma sicuro. Infatti io quello striscione, che mi sembrava molto bello, nessuno è straniero, l'avrei intitolato siamo tutti stranieri, perché la scuola deve insegnare a non avere paura di nessuno, siccome siamo tutti diversi, la scuola il compito di tirare fuori le diversità di ognuno. Ecco, quindi da questo punto di vista qua, io tradurrei questo stimolo di questo decreto anche qui come l'occasione per fare un lavoro pedagogico. Allora l'integrazione passa tramite anche sì il rispetto delle tradizioni, ma anche il tema dell'integrazione è molto simbolico, lo svelamento, no? Perché bisogna ecco, allora non è che ci si svela denudando qualcuno, perché è chiaro, ma ci si svela entrando in dialogo, e la scuola deve creare dialogo fra tutte le parti.
1: È stato molto chiaro. Le chiedo, visto che è stata utilizzata molto spesso negli ultimi giorni la parola disertore, legata a tutt'altro, legata alla guerra, le parole della giovane Dem che ha parlato dal palco, se non erro, per la chiusura della festa dell'unità, adesso non ricordo precisamente. Questa parola, visto che sta un po' riecheggiando anche nel mondo della scuola, perché comunque un po' di proteste si stanno sentendo, non parlo solo di Genova, parlo in tutta Italia. Lei crede che poi la scuola, quindi lei è il dirigente, quindi ha un ruolo importante, gli insegnanti, ci possa essere questo atteggiamento di disertare quello che arriva da questo decreto? Se sì, sarebbe giusto, oppure bisogna cercare poi un dialogo per evitare che si creino poi delle scorie rispetto a quello che deve essere il ruolo della scuola, che deve riuscire ad accogliere, integrare e soprattutto mettere le basi per il futuro?
0: Io sono un dirigente scolastico, ma la mia formazione è sociologica, e quindi mi piace anche guardare i fenomeni sociali al di là dell'appartenenza. Io direi che non dobbiamo avere paura delle parole, e non dobbiamo avere paura delle parole anche forti, anche perché sono il segno di una società viva. Per esempio questo caso della scuola Daniel, guardandolo con gli occhi appunto delle dinamiche sociali, ha messo in evidenza un tessuto molto vivo. Io lavoro molto con le forze dell'ordine, perché sono uno strumento, e credo che appunto a volte anche il conflitto permette poi di arrivare a un assestamento e permette poi di farne una rilettura. Quindi è chiaro che queste parole, la diserzione è una parola forte. Io nella mia scuola non si è verificato questo caso, ma se ci fosse farei un bel lavoro di

0: rielaborazione pedagogica di questa parola. Quindi un po' il nostro sguardo è sempre quello di spostarci dalla politica alla pedagogia, come possiamo crescere rispetto alle turbulenze. E secondo me noi non dobbiamo proteggere gli studenti isolandoli dai conflitti, isolandoli dalle problematiche, ma il nostro compito è quello di accompagnare gli studenti a confrontarsi con una società che presenta anche turbulenze. E da questo punto di vista è importante, perché il potenziale dei nostri studenti sta nel momento in cui si mettono in gioco, per cui non posso entrare perché non ho elementi sulla parola diserzione, come può essere vissuta dai miei studenti, ma se fosse sarebbe una grande occasione per fare un lavoro di crescita.
1: Le chiedo ancora due cose veloci, Baroni. La prima riguarda ancora questo tema. Nel suo istituto la parola integrazione c'è, funziona o c'è questo rischio di ghettizzare? Poi in realtà è dato dagli stranieri o comunque da una lingua diversa, ma in generale si può ghettizzare secondo me anche su altre forme, in altre forme, non solo in questo senso, dato comunque da una nazionalità diversa. Oppure in realtà poi i ragazzi, i giovani sono forse molto più capaci di comunicare tra di loro e di confrontarsi rispetto agli adulti?
0: Tutte e due, cioè sia il rischio sia la capacità degli studenti di andare oltre. Il rischio fa parte della vita, quindi diciamo sicuramente ci sono degli elementi che possono portare dei rischi. È proprio sta a noi, e io credo che al Casini Minucci lo stiamo facendo, proprio accompagnare gli studenti nel... dicevo prima, noi non dobbiamo isolarli, ma dobbiamo aiutarli a attraversare le difficoltà. E allora il rischio del conflitto o lei parlava del ghettizzarsi, sono rischi che sono fondamentali attraversare per poter fare un salto e tirare fuori davvero una crescita, una maturità passa tramite il conflitto. Questo è successo a tutti noi anche quando c'erano altri tipi di problemi. La crescita avviene tramite il dialogo è anche conflitto.
1: Grazie Baroni. Al volo le chiedo invece, rispetto al nuovo ordinamento scolastico che si sta apportando, anche gli istituti diventeranno licei, credo licei professionali, adesso non so bene la dicitura, o licei tecnologici, sì. È d'accordo con questo provvedimento?
0: Allora, adesso ci sono i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali, sì. La maturità si può prendere in questi tre indirizzi, si chiameranno tutti licei e licei classico scientifico, poi tutti i tecnici saranno licei tecnologici e il mio, che è un istituto professionale, diventerà un liceo professionale. Io credo che le parole siano importanti, dietro c'è un messaggio, tutte le scuole sono importanti, però questo cambiamento di linguaggio avviene alla fine di un percorso lungo negli anni che ha trasformato la scuola, perché la liceizzazione di tutte le scuole superiori è venuto già con Berlinguer, è venuta modificando i programmi, soprattutto il biennio, che è molto uniforme, perché l'idea era non ci può essere una scuola che è solo dedita al mondo del lavoro, ma dobbiamo dare una maturità uniforme, per cui secondo me è un adeguamento linguistico di un processo che è avvenuto negli anni e che ovviamente ci stimola a renderlo ancora più attuale.
1: Bene, ogni tanto è giusto anche specificarlo attraverso le parole, concordo. Grazie a Gabriele Baroni, dirigente scolastico di Ipsis Gaslini Meucci, buon lavoro, a presto.
0: Grazie a tutti.
1: Ci riaggiorniamo
0: voi. Quando
1: poi
0: presto, allora.
1: Si evolveranno le cose. Grazie, buon lavoro.
0: Volentieri.
1: Allora, avete sentito il punto di chi poi in realtà dirige un istituto superiore, in questo caso ancora istituto superiore, poi appunto diventerà liceo. È importante capirlo anche perché è un tema che poi in realtà, soprattutto chi si occupa di politica, chi affronta quotidianamente cerca di analizzare il contesto più politico, si può leggere in tanti modi, però poi il messaggio che mi sembra che arrivi da più parti è quello che si deve cercare di umanizzare il più possibile, quindi questo credo che sia un bel messaggio da mandare. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco, ovviamente possiamo dialogare su questo, su tanto altro, tra poco.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno

0: modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.

0: Queste quindi, avete sentito le parole del dirigente scolastico del Gaslini Meucci Baroni, che tra l'altro ha ricevuto i complimenti di chi stava ascoltando l'intervista. Grazie, buongiorno, ringrazio il prof Baroni, sì, comunque viene da un percorso, ci raccontava, sociologico, poi adesso è dirigente del Gaslini Meucci, persona positiva, poi qualcun altro ci scrive, bello ascoltarlo per questa intervista. Sì, credo che sia stata molto interessante, anche perché poi esce forse dai confini anche della politica, non è politicizzato, comunque hanno un ruolo che deve andare oltre il colore politico, quindi anche la possibile o meno appartenenza a un profilo politico, che sia di centrodestra, centrosinistra, ognuno poi come si sente più affine, e deve invece dare un'analisi più a 360 gradi. Sentiamo chi c'è in linea, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Giorgia, sono Rolando.
0: Ciao, buongiorno.
1: Volevo fare due considerazioni con te e dirti questo.
0: Dimmi.
1: Mi sono letto i dati del Censis e rabbrividisco, perché viviamo in un paese che, voglio dire, dovremmo tutti indignarci. Allora, il 47% dei cittadini non dichiara redditi a IRPEF, il 0,3% dichiara redditi oltre i 200.000 euro, dai 200.000 euro in su. C'è un sommerso di 2,7 milioni di lavoratori sfruttati dalle imprese per un valore, controvalore di 197 miliardi di euro all'anno, cioè praticamente una sottrazione a tutti i cittadini per ogni testa di 3.350 euro all'anno. Con dei dati del genere, pensiamo di poter andare avanti e farci la guerra fra poveri, oppure iniziare a pensare che qualcheduno vive sulle spalle, la metà del paese vive sulle spalle dell'altro? Perché io ho questo problema, che non capisco, che si ci indigna per delle scuse, per delle cose che sinceramente mi fanno veramente sorridere, per non dire parole maleducate, e poi su dei dati del genere, che sono imbarazzanti e indegni di un paese civile, non si fa nulla, perché viviamo in un paese dove, oltre alla classe politica che eticamente e moralmente è putrida, ma anche noi cittadini abbiamo la metà di persone che vivono sulle spalle delle altre, non pagano nessun tipo di tassa e vivono sulle spalle di servizi e ospedali e tutto il resto pubblici, sulle spalle di quelli che le pagano. È possibile che non ci sia l'indignazione e iniziamo a mettere mano tutti ad avere un po' di reazione rispetto a questa vergogna nazionale? Vi saluto e buona giornata.
0: Grazie, grazie per questa analisi, perché in realtà è notizia delle scorse ore, poi questo sommerso, che tra l'altro in Italia leggevo vale circa 200 miliardi, cifra che non si sa neanche bene come scriverla, se non 200 miliardi in parole, in lettere, perché è un'enormità, e concordo, credo che in queste occasioni, in questi anni, ne abbiamo parlato forse insieme, e evidenzia davvero il grande male, il grande cancro, potremmo definirlo così, di questo paese. Quindi uno 0,3 oltre i 200.000 euro all'anno dichiarato mi sembra veramente poco. Che poi ci siano difficoltà economiche, che le persone facciano sempre più fatica, che lo stipendio medio italiano sia il più basso d'Europa o tra i più bassi, o comunque ce la giochiamo con paesi che sono da sempre stati più indietro, no? per questioni economiche, di crescita del paese stesso, questo fa riflettere, concordo assolutamente. A pagare ovviamente è soprattutto il dipendente, che quindi non dichiara, ma viene le tasse vengono direttamente prelevate. Quindi questo io credo che purtroppo sia qualcosa che poi vada analizzato in modo trasversale in quello che poi ha rappresentato. Ogni governo che si è alternato non è mai riuscito a fare nulla, questa è la verità. Poi c'è chi magari a parole lo ha lanciato di più come progetto, come obiettivo da raggiungere, chi meno, però mi sembra di capire da quello che ricordo.

0: Che nessuno davvero abbia messo mano a questo ed è un grande, ed è il grande, la grande pecca dell'Italia sicuramente, forse staremo tutti un po' meglio, ecco. Sentiamo chi c'è in linea, pronto? Buongiorno.
1: Pronto, buongiorno, sono Rosa.
0: Sì.
1: Volevo toccare due o tre punti velocemente, allora sì. Intanto come se il nero sommerso, come fanno a sapere che sono 200 miliardi? È un mistero questo proprio, non si capisce. E poi mi sembra che non sia una cosa di adesso, che sia una cosa atavica, che ce la portiamo dietro da anni e non è una cosa attuale, e questo lo metterei da parte. Per quanto riguarda invece gli autobus, siccome io sono spesso sugli autobus, a me piace tantissimo il sindaco di Toriglia, che non si fa rigirare da due paroline, non regala cesti di funghi, e quello che deve dire lo dice chiaramente. E poi per quanto riguarda l'integrazione a scuola, la gente parla e non sa di cosa parla, come dice una bella canzone.
0: Sì, esatto.
1: I miei nipoti vanno a Bolzaneto, ma sono loro che si devono integrare, perché ci sono due o tre italiani e tutto il resto sono stranieri. Ma allora ma di cosa stiamo parlando?
0: Sì, ma stranieri nel senso che non parlano l'italiano e non sono nati
1: questo
0: qui.
1: Non glielo so dire.
0: Però questo fa una grande differenza, perché
1: ho capito,
0: in realtà se uno nasce qui, impara la lingua, parla quasi il dialetto e parla l'italiano bene, magari ha un colore della pelle diversa, però è nato in questo paese, parla questa lingua. Se lei mi dice nella classe ci sono 10-15 bambini su 25, adesso sto dando cifre a caso, che non parlano italiano e non riescono a comunicare con gli altri bambini, poi anche i bambini comunicano in tutte le lingue, però allora è diverso, capito? Quindi secondo me questa distinzione va fatta, perché se no non si riesce, non si può ragionare su questo fronte. In realtà anche il decreto scuola la fa, se non si parla l'italiano, non ci si riesce a confrontare e a rapportarsi con gli altri, e allora esiste questo tetto del 30% che dice bene, sopra il 30% non possiamo andare, però se i genitori sono stranieri, vengono da altri paesi, ma i bambini sono nati e cresciuti qui, non hanno magari la cittadinanza, perché questo paese è lento nel dare la cittadinanza, però parlano l'italiano come gli altri, se non meglio, quindi bisogna stare attenti a fare questa distinzione, questo è il mio personale punto di vista. Poi rispetto agli altri temi che lei citava su Beltrame, mi sembra, infatti lo interpelliamo spesso proprio per ragionare con lui di come vanno le cose e di come si possa trovare una soluzione. Credo che lo abbia detto chiaramente anche oggi, porterà avanti la propria battaglia. Per chiudere, se non ricordo male, il primo tema è quello del sommerso. E come si fa? Si fa adesso, io tecnicamente non mi posso addentrare in come si faccia, nel senso tecnicamente non sono un economista, però chiaro è che se un gioielliere, un notaio, non so, un imprenditore dichiara 10-15 mila euro l'anno, un po' di domande possono sorgere, penso, no? Lei sarebbe contenta di sapere che magari il titolare di una gioielleria, piuttosto che professioni importanti, dichiarano sotto la soglia di povertà, magari meno di quello che dichiara lei, non so che lavoro ha fatto, la sua pensione. E quindi sì, credo che poi i calcoli nascano un po' da questo, e credo che sarebbe più giusto che tutti potessero pagare il giusto in modo progressivo, questo paese già ha la progressività, però che si possa avere la possibilità, chi ha meno, di pagare meno, chi ha di più che di pagare di più, credo che sarebbe giusto. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Fulvio da Nervi, buongiorno dottoressa.
0: Buongiorno.
2: Volevo dire che praticamente questi integrati saranno molto più agiati in futuro, perché oltre alla lingua che impareranno qui in Italia, hanno la lingua di base che noi non sappiamo del loro paese. Perciò gli ci mangeranno anche in testa in queste cose qua, bisogna metterlo da conto. Poi per quanto riguarda la sindaca di Genova, vuol dire che i funghi sono meritati, se non li regalano a te, bisogna avere anche dare merito, perché ci regalano qualcosa, forse qualcosa di fatto.

0: forse qualcosa te lo meriti. E per quanto riguarda invece la sanità, continuiamo ad andare avanti e non si parla ancora di quei 166 milioni di buco della regione per quanto riguarda la sanità. Io continuo praticamente a picchiarmi con la sanità, sono un operaio che dopo 47 anni è andato in pensione, l'ho pagata prima praticamente la sanità, me la continuo a pagare adesso nel privato e per te non c'è servizio. E per quanto riguarda l'evasione, allora, prima ci insegnano, il governo prima, è colpa di prima, sì, senza dubbio, ma a me non mi interessa il governo prima, c'è adesso un governo per l'evasione, beh, rimbocchi le maniche e faccia qualcosa per dimostrare che è diverso dagli altri. Una buona giornata e un buon weekend.
1: Grazie, grazie, buon weekend anche lei, grazie per il suo intervento. Sì, anche lei ha analizzato i vari aspetti, poi chiaro che ognuno ha le proprie idee ed è giusto, secondo me, anzi in democrazia è giusto e meno male che ognuno ha il proprio pensiero, che il pensiero non sia radicato e univoco per tutti, sennò sarebbe quasi un problema sinceramente dal punto di vista proprio societario. Poi su certi aspetti bisogna cercare di andare un pochino più in profondità e di analizzarli un po' meglio, ecco, rispetto a quello che può sembrare all'apparenza. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Ben ritrovati, 11 passate per questo ultimo weekend di settembre da passare in assieme con le temperature in realtà che si sono un po' abbassate, però giornate ancora davvero per chi può da mare, da sole. Sentiamo chi c'è in linea, pronto, buongiorno.
1: Ciao, con chi parlo? Sono Fabrizio.
0: Ciao Fabrizio,
1: chi sei?
0: Io sono Giorgia.
1: Ciao Giorgia,
0: ma non la Meloni ovviamente, se no non sarei qui.
1: Ciao Fabrizio, Giorgia, scusami. Pronto?
0: Ciao, dimmi.
1: Posso parlare?
0: Vai, parla, sì.
1: Io vorrei che tu, per favore Giorgia, parlassi un po' della nostra via San Felice qua a Monazzana, per favore,
0: sì.
1: Perché hanno messo gli scavi, i semafori, andare in giù e venire in su, e non se lo stanno facendo gli lavori, non so se scavano, spartano la strada, non se lo stanno facendo via San Felice per andare in su, passare il mio portone e andare in su, ecco, se parlare, questa è una. Poi se puoi salutare per favore i miei amici dell'Unità, se che domani vedo, andiamo a Oktoberfest, poi se puoi salutare il mio operatore Fabio, una moglie, e attenzione, ti do una grande notizia che te lo sai ancora, dille Enrico quando torna, Fabio ha adottato due splendidissimi bambini, uno di 3 e uno di 7 anni e mezzo, Fabio e Nadia, se puoi salutare loro tre perché sono veramente una coppia fenomenale, sono in 4, lei, lui e i bambini, ecco,
0: allora,
1: sono in Ucraina.
0: Va bene, però... io saluto tutti, però non mi ricordo tutti i nomi ovviamente Fabrizio, quindi farei fatica, saluto tutti quelli che tu mi hai detto di salutare, così

0: Un saluto al servizio del pubblico da Primo Canale, così almeno lo sai. Poi mi sembra di capire, non ho capito se sei già andata all'Oktoberfest o devi andarci.
1: No, domani.
0: Vai domani. Ah, allora vai proprio per la chiusura, perché domani, se non erro, chiude domani sera, quindi ci vai proprio per la chiusura. Divertiti, mi raccomando, come sempre con attenzione tra l'Oktoberfest che finirà, a proposito, domani sera, 27 settembre, chiude una 3 settimane credo intensa, che sia andata comunque molto bene. Mi raccomando, quindi domani sera divertiti, fai c'è un buon weekend. Allora, tra pochissimo andiamo a Staglieno, perché c'è l'evento del patrimonio, di questi eventi del patrimonio europeo, le iniziative che ci sono in questo weekend, gli Staglieno Days. Andiamo proprio lì con Lucrezia Marini, ci facciamo un po' raccontare come sta andando. Dovrebbe poi arrivare anche più tardi l'assessore alla cultura del comune di Genova, Montanari, così vediamo come sta andando. Qualche messaggio lo stavo leggendo rispetto alla benzina. Prima parlavamo di benzina, dei prezzi bloccati da parte di Eni. La notizia è arrivata proprio nelle scorse ore, nella giornata di ieri sera ha fatto un po' il giro di l'info di tutti i telegiornali, oggi è sui giornali, e racconta di questo prezzo che viene bloccato e fissato, scende di 0,15 più o meno, se non erro, sia per la benzina che per il diesel. Capisco tutto, ci scrive Lorenzo da Finale Ligure, ma con i continui aumenti benzina, luce, gas, sì, purtroppo tutto collegato, ci vogliono obbligare a stare a casa e a non uscire più. Grazie per il vostro servizio. Grazie a Lorenzo, purtroppo c'è molta difficoltà. Poi un po' il discorso che facevamo prima, nel senso che c'è chi ha una condizione, magari chiaramente avere un lavoro aiuta molto, però anche i lavori, quelli che un tempo magari potevano assicurare una condizione media, adesso sono diventati alcuni quasi sotto la soglia davvero di povertà, perché non basta avere uno stipendio, soprattutto se ce n'è solo uno in casa, si fa veramente fatica. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto, buongiorno.
2: Sì, buongiorno Giorgio, buon sabato.
0: Ciao, buongiorno.
2: Senta, guardi, forse quello dei notai era meno calzante come per quanto riguarda gli evasori, perché sono obbligati, è tutto protocollato con degli schemi e non si sfugge. Con questo non vuol dire che non possono imbrogliare i notai, e ricordiamo che sono dei pubblici ufficiali. Un notaio mediamente in Italia che non fa fusioni di grandi aziende guadagna sui 500-600 mila euro all'anno circa. Ecco, poi per quanto riguarda le scuole, si può cambiare il nome alle scuole, anche se i programmi sono migliorati, sta di fatto che per affrontare l'università, quindi in una direzione università, rimangono e sono i licei. Punto. Io personalmente ho fatto l'ITIS con la specializzazione in elettronica, mi ha dato sicuramente delle conoscenze maggiori in alcuni campi, ma una preparazione sicuramente minore per quanto riguarda latino e greco e una parte di matematica. Quindi i licei rimangono comunque sia al primo posto per poi affrontare come preparazione di base l'università. Altra piccola cosa, osservazione, mi chiedevo se per caso il signor Gatti vi ha telefonato per ringraziarvi. Le risulta?
0: No, il signor Gatti, non lo so, non vorrei fare gaffo scivoloni. Gatti chi sarebbe?
2: signor Gatti è quello che fa la pubblicità sul retro dei Puma dell'AMT e presso i vostri schermi passano diverse slide con tanto di inquadratura, ma parliamo di decine e decine di inquadrature. Spero che almeno un grazie o magari un cuscino, un coprimaterasso ve lo abbia spedito.

0: ok,
1: la ringrazio, buona giornata.
0: Grazie, grazie, arrivederci. Allora, sui licei, sicuramente poi a scuola siamo andati tutti, quindi è chiaro che la preparazione di un liceo classico, di un liceo scientifico e soprattutto propedeutica per poi l'università è diversa rispetto a un professionale, magari a un tecnico, cambia anche il percorso di studi, spesso ovviamente con un professionale, con un tecnico poi si accede al lavoro quasi direttamente, poi col liceo classico scientifico penso nell'80, no, forse di più, nel 90% dei casi si va all'università, quindi è diverso, però una dicitura che viene apportata io credo che possa anche avere un senso, il senso che si diceva delle parole, no? Quindi questo secondo me può avere un valore. E, ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco perché poi andiamo a Staglieno per raccontare gli Staglieno Days con Lucrezia Marin.
2: Tecnodì, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

Più di 15 appuntamenti, oltre 10 stand e 6 regioni italiane rappresentate per 2 giornate dedicate alla focaccia genovese e la cultura dell'arte bianca. Sta arrivando la prima edizione del Fugassa Festival, in programma sabato 26 e domenica 27 settembre nella Piazza delle Feste del Porto Antico di Genova. Accanto agli stand, dove sarà possibile assaggiare focacce e specialità, il programma proporrà show cooking, laboratori per bambini e famiglie, talk, aperitivi, musica e appuntamenti dedicati alla scoperta del territorio. A Chiavari arriva la 4ª edizione del Zueni Festival, evento nato per dare spazio e voce ai giovani del Tiguglio e non solo. Il festival è pensato come un luogo dove mettere in connessione talento, passione e spirito imprenditoriale, in un dialogo continuo tra generazioni e istituzioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre anche la Liguria celebra le giornate europee del patrimonio con mostre, appuntamenti ed eventi culturali diffusi da Levante a Ponente. Un weekend all'insegna della scoperta e valorizzazione dei tesori storici, artistici e ambientali della Liguria aspetta turisti, cittadini e curiosi, con iniziative, visite guidate ed esplorazioni tra musei, palazzi e parchi del territorio ligure. Domenica 27 settembre si corre il Trail di Camogli e Monte di Portofino nella selvaggia natura del Parco Naturale Regionale di Portofino. 3 le diverse distanze con cui cimentarsi, 12 km, 20 km e 30 km, con oltre 1400 metri di dislivello. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Allora, alleggeriamoci un po', nel senso che stiamo trattando argomenti anche impegnativi, importanti, che raccontano di un paese che ha molte difficoltà. Ci sono però degli aspetti più positivi, più interessanti, anche più belli proprio da vedere, e che sono quelli legati anche alle giornate, lo vedete anche dal titolo, Europee del Patrimonio, con questo weekend, apertura, eventi, ci sono tante iniziative. Noi siamo a Staglieno per gli Staglieno Days, ma ci racconta tutto Lucrezia Marini. Ciao Lucrezia, ben ritrovata.
1: Sì, ciao Giorgia, buongiorno e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Come ben detto, siamo proprio qui a Staglieno per parlarvi delle giornate europee del patrimonio, che sono una delle iniziative più grandi e più condivise da tutta l'Europa proprio per

0: valorizzare la bellezza culturale ma anche la memoria, come in questo caso. Infatti gli Italiano Days nascono proprio un po' anche nell'ottica di inserirsi in queste giornate particolari per portare la gente non solo a visitare il cimitero Staglieno, ma anche proprio per andare a ricordare l'importanza e la storia che è contenuta qui dentro. Ma ce ne parla meglio
1: Gloria
0: che praticamente ci racconta un po' come sono nati questi Staglieno Days, che sono la loro terza edizione.
1: Sì, esattamente, ci troviamo alla terza edizione degli Staglieno Days. Gli Staglieno Days nascono proprio con la volontà di valorizzare il cimitero monumentale di Staglieno, che è un luogo ancora fortemente poco conosciuto non soltanto dalla cittadinanza locale ma anche un po' a livello nazionale, e merita invece fortemente questa nomea che lo contraddistingue proprio come cimitero monumentale, uno dei principali in Europa, che all'interno degli Staglieno Days ha finalmente un punto di ritrovo anche per tutti coloro che vogliono non soltanto scoprirlo autonomamente, ma grazie anche a noi divulgatori scientifici che accompagneremo i nostri visitatori proprio alla ricerca delle principali tombe all'interno di questo straordinario luogo di cultura, ma non solo.
0: Ecco, ci racconta, ci dà un po' un assaggio di quali sono magari le zone principali che mostrate ai turisti, magari anche quelle che sono un po' meno conosciute, più nascoste?
1: Assolutamente, sicuramente degno di considerazione è il porticato superiore, quello che è un po' l'inizio del cimitero, dove sono custodite le tombe realizzate nel periodo che noi definiamo realismo borghese, ma non solo. Per esempio, all'interno del porticato superiore troviamo l'Angelo Neto, una delle celeberrime opere monumentali di questo cimitero, che è sicuramente famoso anche a livello nazionale grazie anche alle fotografie di Alfred Noca, celeberrimo fotografo del periodo, che la cui salma è custodita proprio all'interno di questo cimitero.
0: Ecco, però all'interno degli Staglieno Days vi sono anche delle iniziative particolari proprio che vanno sia a valorizzare il cimitero ma anche un po' a creare un po' di atmosfera di magia, vorrei dire. Ce ne parla meglio Nicolò.
2: Esatto, sì, il bello degli Staglieno Days che non sono solo divulgazione, ma ci sono molti altri eventi. Infatti si esibiranno i musicisti del conservatorio, è stato installato un digital point dove poter visitare Staglieno virtualmente, dove conoscere tutto ciò che viene fatto nella mappatura del cimitero. Abbiamo un buon numero di figuranti in abiti d'epoca, in abiti ottocenteschi, delle compagnie di Sestri Ponente, che si aggirano per il cimitero creando questa atmosfera, come dire, particolare. E quindi insomma molte iniziative, mostre eccetera, molte iniziative legate agli Staglieno Days che lo arricchiscono e ne contribuiscono alla valorizzazione.
0: Ecco, come dicevamo prima, siamo alla terza edizione. Il pubblico, vi è stata una buona risposta da parte anche della cittadinanza o magari anche di turisti che vengono, direi, apposta forse proprio per questi giorni?
2: Assolutamente sì, la risposta è sempre stata sin dall'inizio ottima, proprio sia dai genovesi che magari frequentano Staglieno ma non lo conoscono davvero, e sia anche da molti turisti, molte persone che vengono da fuori Genova, anche da fuori dall'Italia, e che rimangono affascinate da Staglieno in quanto appunto museo a cielo aperto, che ospita personaggi anche famosi. Quindi la risposta è sempre stata ottima e con grande voglia di avere altre edizioni e di poter vedere sempre più percorsi e scoprire sempre di più del cimitero.
0: Ecco, l'ultima cosa che ti chiedo è: oggi quali sono gli eventi in programma per sabato, per oggi sabato?
2: Beh, oggi abbiamo come sempre appunto il Digital Point, c'è una mostra sempre nella zona del Tempio Laico, abbiamo appunto i figuranti che si muovono, abbiamo il Teatro dell'Ortica che realizza delle performance artistiche legate tanto anche al percorso sulla musica, quindi con Fabrizio De André, giusto che giochiamo in casa, eccetera. Di nuovo i musicisti del conservatorio che si esibiranno all'interno del Pantheon, quindi insomma le iniziative sono veramente tante e riempiono entrambe le giornate. Ecco.
0: Bene, io ringrazio Nicolò e Gloria e ti restituisco la linea, Giorgia.
3: Grazie a Lucrezia Marini, ci risentiamo dopo. So che nei pressi poi dovrebbe arrivare appunto l'assessore Giacomo Montanari, l'assessore alla cultura del comune di Genova. Allora andiamo avanti con le vostre telefonate, i vostri messaggi, 800 640 771, se volete intervenire in diretta 347 66 6766 e 29.

0: bello invertiti forse, ok. No, 6766291, comunque eccolo qui, mi è arrivato in supporto sullo schermo. Dicevamo, tanti temi di cui stiamo parlando, uno dei più centrali è quello della scuola da una parte, vero, perché poi in realtà è un tema che riguarda più o meno tutti, dipende poi chiaramente se si hanno figli in età scolare, nipoti, quindi si può essere più o meno coinvolti da queste novità che arrivano dal decreto scuola che è stato varato dal governo negli scorsi giorni. E poi però c'è quello del trasporto pubblico, su questo ci state scrivendo diversi messaggi, c'è chi fa i complimenti, lo dicevo prima, mi sembra di ricordarmi al sindaco di Torriglia Beltrami, che viene ringraziato per il lavoro speso, il lavoro svolto. Va detto anche che i sindaci dell'entroterra genovese fanno sicuramente un grande sforzo anche per riuscire a gestire una situazione sul trasporto pubblico complicata. In realtà lo hanno ribadito su più fronti, sono peggiorate, le cose sono sicuramente peggiorate nell'ultimo periodo, c'è stato questo crash, potremmo definirlo così, della gestione anche delle casse di AMT. È stata la primissima, se non erro, non ricordo male, dobbiamo andare indietro oramai di un anno e più, perché era fine maggio, primi di giugno, quando si è insediata la giunta nuova di centrosinistra della sindaca Salis. Forse uno dei primissimi temi che furono affrontati era proprio quel del cosiddetto buco di AMT, e da lì poi un anno molto complicato con diverse risoluzioni, tanta insofferenza da parte di chi ne usufruisce, degli utenti che ne usufruiscono, perché comunque concordo con Beltrami, si vuole incentivare da una parte il servizio pubblico, questo lo si fa anche nelle città, nelle grandi città, e Genova lo fa, lo ha provato a farlo, da una parte si vuole incentivare lo spostamento dalla città all'entroterra, piccoli comuni dove cambia anche il modo di vivere, però poi Beltrami giustamente diceva dovete venirci incontro, altrimenti poi non lamentiamoci che si spopolano i paesi dell'entroterra terra, perché è normale, poi non tutti hanno il mezzo pubblico, chi ce l'ha magari non lo usa sempre, c'è anche tutto un tema benzina che stavamo affrontando prima, quindi bisogna garantirlo il servizio di trasporto pubblico. Sentiamo chi c'è in linea, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Lucia.
0: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno, volevo dire due cose, una che a proposito del cimitero di Staglieno, è una cosa unica, penso non solo in Italia ma anche in Europa, e vale moltissimo. Io nonostante non ho morti lì, però ci sono andata già la primissima volta quando andavo a scuola, diciamo da piccola. E invece poi altre volte, proprio perché è così interessante, così bello rivedere quelle statue fatte, sono dei capolavori d'arte, c'è persino poi un libro dedicato proprio a queste, da queste statue così particolari, così, insomma, veramente vale. Cioè, è un cimitero, però uno deve andarci anche proprio per la bellezza che ha di queste statue. E me ne ricordo una in particolare, che era una signora che c'era a Genova e vendeva le noccioline, quindi poi quando è mancata hanno fatto questa bellissima statua, addirittura come se avesse un vestito tutto bucherellato, eccetera, proprio veramente magnifico. E poi in un giorno non si riesce a vedere tutto, perché c'è la famosa tomba di Mazzini, che bisogna fare un bel percorso per arrivare fino lassù a vedere, eccetera. E poi un'altra cosa che voglio dire, che mi sembra molto valida, quell'idea dell'assessore Nicolò che vuole mettere l'infermiere di condominio, e questo sarebbe molto interessante, perché sarebbe

0: come dire, in una zona puoi avere un'infermiera a disposizione che aiuterebbe molto la sanità.
1: Eh sì, ha ragione.
0: Anche più di uno.
1: Guardi, ha proprio ragione su questo, lo dico per mia, ahimè, esperienza personale di queste settimane, quando c'è bisogno di un infermiere che magari faccia banalmente un'iniezione, se ci fosse la possibilità, chiaro, io non credo che sia possibile in tutti i condomini, però magari nella zona si creano delle zone di competenza, oppure delle, proprio alcuni condomini che poi facciano un po' da punto di ritrovo, sarebbe qualcosa di veramente utile, concordo con lei. Purtroppo quando lo si prova sulla propria pelle poi lo si capisce ancora di più quanto è importante averlo, perché ce n'è bisogno per sostegno, che sia un'iniezione piuttosto che un aiuto su qualsiasi fronte. Quindi speriamo che possa andare in porto. E noi tra pochissimo, mi dite poi voi, è pronto, ok, allora io tornerei a Staglieno da Lucrezia Marini, perché è in, quando ce l'abbiamo, ditemi voi, allora vado da Lucrezia Marini perché dovrebbe essere in compagnia, vi dicevo, dall'assessore Montanari per Staglieno Days, questa apertura di eventi nel weekend, dove al centro c'è le giornate che sono dedicate, le giornate europee al patrimonio, ed è qualcosa di bello da valorizzare, importante. Allora torno da te, Lucrezia, ben ritrovata.
2: Sì, eccoci Giorgia, come ben detto siamo qui con l'assessore Montanari e parliamo proprio ancora di giornate europee del patrimonio, perché questa è un'iniziativa che coinvolge non solo il cimitero Staglieno ma tutta Genova, ed è un'iniziativa molto importante promossa dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea.
3: Sì, devo dire che aver posizionato gli Staglieno Days in questa giornata importante a livello italiano ed europeo è molto significativo. Naturalmente ci sono tante iniziative in cui soprattutto poi c'è la partecipazione molto forte del Ministero, ma ricordo che proprio la giornata di valorizzazione di Staglieno è legata a quello che noi facciamo con la sovrintendenza, è visitabile il laboratorio di restauro, e si tratta di immaginare, come dice un po' il motto delle GEP di quest'anno, di condividere questo patrimonio per portare poi tutti verso una responsabilità di proteggerlo, di comunicarlo e di mantenerlo nel futuro. Quindi è una centralità che vogliamo dare al patrimonio artistico e culturale, e crediamo che Staglieno sia uno spazio fondamentale per la città. Per la prima volta nella sua lunga storia, l'anno scorso è stato inserito anche a livello amministrativo come bene monumentale, non solo come cimitero, quindi non solo uno spazio di servizio, ma uno spazio che ha delle istanze molto diverse, come quelle ad esempio non soltanto della conservazione ma della comunicazione del patrimonio. Quindi credo che questo cambiamento, che sia un cambiamento amministrativo, ripeto, quindi magari sfugge un po' alle persone, però sia proprio un cambiamento di intenti, mettere il patrimonio al centro della vita dei cittadini.
2: Ecco, esatto, tra le altre cose il tema di quest'anno, di questi European Heritage Days, è proprio quello di proteggere il patrimonio, ma non solo, anche rinnovarlo e saperlo comunicare. Un'iniziativa che a Genova, con tutte le varie appunto iniziative, anche se sono ripetitive, che sono state fatte in occasione di questo weekend, di questi giorni, è molto importante, perché Genova ha molto patrimonio nascosto, secondo noi.
3: Assolutamente sì, tra l'altro trovo un'assonanza molto interessante tra questo motto che è stato scelto con quello che noi abbiamo scelto per i 20 anni dei Palazzi dei Rolli, quindi condividere e proteggere sta proprio in quest'ottica, conoscere significa avere poi la possibilità e anche il dovere di comunicare nei confronti di tutti, quindi ritengo che questa sia un'operazione ormai fondamentale. Se le cose non sono conosciute, non sono amate dalle persone, è difficile poi avere la possibilità non soltanto di mantenerle, ma anche e soprattutto di far comprendere quanto sono significative non soltanto per le città ma proprio per i singoli. Staglieno è un luogo della memoria, ma è qualcosa che dice tanto a tutti i cittadini genovesi, anche alle nuove generazioni, anche magari a chi non è nato qui, perché questo è un luogo di portata mondiale, lo era quando nacque alla metà dell'Ottocento, lo è ancora oggi per la storia che racconta e anche per la capacità di mettere in concreto quelle che sono le dimensioni anche del desiderio, no? Di trasmettere qualcosa al futuro attraverso il linguaggio artistico.
2: Ecco, un altro aspetto molto importante e anche che valorizza molto la nostra città è proprio la sinergia che si è creata non solo nel mostrare i luoghi di cultura, ma

0: anche nel farli vivere, come perché ci hanno raccontato anche prima i divulgatori proprio di Italiano Days, che qui verranno i ragazzi del Conservatorio Paganini a fare degli spettacoli, ma anche lei nel pomeriggio andrà a Certosa per altre iniziative, proprio una sinergia, una commissione di arte, vorrei dire, in questi giorni dedicati alla cultura a Genova.
1: Ma questo è un po' l'intento in realtà di tutta la programmazione culturale della città. Qualche giorno fa abbiamo annunciato il mese paganiniano, che è fatto proprio questo, un rapporto tra i tanti enti sul territorio che fanno cultura e che spesso hanno solo bisogno di essere messi a sistema. Oggi nel pomeriggio alle 3 andremo al Muce, che è un bellissimo presidio culturale in Valpolcevera, e inaugureremo qualcosa che è di nuovo il frutto di questa capacità di regia tra gli enti, perché il Ministero ovviamente ha fatto tutte le iniziative di tutela e di ricostruzione di questa fornace romana trovata durante i lavori per lo scavo della metropolitana, e dall'altra parte il Comune l'ha accolta questa ricostruzione all'interno del suo spazio museale. Quindi di nuovo questo luogo sarà, Museo di Certosa, un presidio che racconta la storia del territorio e che è stato capace non soltanto di conservare, quindi di accogliere questa ricostruzione archeologica, ma anche di raccontarla nel futuro. La Valpolcevera poi è, diciamo, storicamente protagonista di questi momenti in cui la città si scopre più antica e più importante di quanto non fosse. Nel 500 viene ritrovata la tavola bronzea, che è il primo documento, no, legato proprio all'idea di una società di Liguri, che viene chiamata in questa maniera, e quindi in qualche modo è un testo identitario, e oggi con la fornace romana segnaliamo che questa dimensione ha una continuità nel tempo. Non dimentichiamoci che la Valpolcevera è stato l'asse viario principale di movimento verso il nord Italia, verso il nord Europa, per tutta la storia della città stessa. Quindi io credo che sia molto importante, molto significativo essere capaci non soltanto di conservarli questi luoghi, ma di farli vivere alle persone. Ora qui siamo circondati dai gruppi che si stanno muovendo già adesso, pochi minuti fa sono cominciate le visite degli Italiano Days, e c'è tantissima gente, siamo in sold out tecnico, con molte persone che non si sono prenotate, vengono lo stesso e vengono ovviamente accolte nei gruppi, e questo ci fa capire che le persone hanno voglia di conoscere, e quindi c'è anche la necessità che le istituzioni si mettano nelle condizioni di coinvolgere nella maniera giusta. Prima si ricordava la musica, è uno strumento importantissimo, ma anche il teatro, e qui ci saranno anche rappresentazioni teatrali, e ovviamente questa capacità di tenere insieme tutte le linee permette anche di allargare il campo dell'utenza. Non si tratta di visite solo specialistiche, sono fatte da specialisti, ma con linguaggi che possono coinvolgere dal bambino al ragazzo, alla persona che magari invece ne sa un po' di più, o che magari vuole vedere qualcosa di particolare. Allora, questo credo che sia un modo giusto per portare il patrimonio nelle case dei cittadini.
0: Sono d'accordissimo, io ringrazio l'assessore Montanari per essere stato qui con noi, e Giorgia, ti restituisco la linea, ma noi ci sposteremo perché poi andremo al Museo Galata proprio per continuare a raccontare queste giornate europee del patrimonio. A te.
2: Montanari, per essere stato ai nostri microfoni. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo, parliamo di un evento che riguarda tutte le Pro Loco di Genova.

Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con pressione atmosferica alta e questo comporterà condizioni di stabilità sul territorio ed ampi spazi assolati già questo sabato. Le temperature diurne non proprio di stampo autunnale saranno prossime ai 24-26 gradi. Uno sguardo a ciascuna località partendo da Imperia, una giornata di sabato asciutta ed assolata sì, qualche nube di passaggio dapprima sulla costa poi anche nelle zone interne a tratti compatta ma sterile non darà luogo a conseguenze. Effetti. Uno sguardo a Savona, il tempo anche qui sarà asciutto, assolato, qualche nube di passaggio ma senza effetti, una ventilazione inizialmente debole o moderata al mattino, poi in attenuazione, temperature diurne attorno ai 25-26 gradi. Anche su Genova analoga condizione, il sole sarà prevalente, soffierà un po' di vento al mattino, poi in attenuazione, le temperature diurne saranno prossime ai 25-26 gradi. Tanto sole anche sul Tigulio, cieli sereni tersi, una ventilazione per lo più debole e temperature diurne non proprio autunnali, prossime ai 25-26 gradi. Sullo Spezzino il tempo sarà asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e

0: Temperature massime attorno ai 24-25 gradi. La giornata di domenica 27 settembre sarà con tempo asciutto ed assolato sulla Liguria, con ventilazione per lo più debole, salvo locali rinforzi al mattino tra Savona e Genova, poi in attenuazione, le temperature diurne saranno stazionarie o in leggero incremento, prossime ai 25-27 gradi. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sull'app e Trebi Meteo.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
2: Tipo zero sprechi, zero residui.
3: Arrestare terra a terra.
2: Scusate.
4: Per sostenere chi se ne prende cura.
5: Al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
7: Dal 1963. 365 giorni all'anno. 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
8: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
9: Ben ritrovati, raccontiamo adesso una bella iniziativa che riguarda le Proloco. L'appuntamento è per domani, domenica 27 settembre, l'ultima domenica del mese. Grazie perché ci ha raggiunto in studio Rossella Romeo, coordinatrice tecnica Consorzio Proloco di Genova. Grazie per essere con noi.
10: Grazie a voi per avermi ospitata.
9: Allora, raccontiamo che cosa accade domani, una bella giornata, mi sembra, adesso poi racconteremo un po' il programma, bella ricca, parte alle 10 della mattina, arriva fino alla sera col DJ set, quindi direi che ce n'è un po' per tutti i gusti. Intanto, da dove nasce questa idea?
10: Dunque, noi gli anni scorsi facevamo un evento che si chiamava La Staffetta, quest'anno abbiamo deciso di cambiare un po' il format, sempre coinvolgendo le Proloco, e quindi domani 27 settembre faremo questo evento, Prosena, la giornata delle Proloco di Genova. È un po' un contenitore di tante cose, tante attività. Gli obiettivi principali dell'evento sono due. Il primo è quello, in particolare di questo evento, di creare un fondo cassa per tutte le Proloco, che a Genova sono 16, e quindi qualora ci fossero delle difficoltà, almeno noi consorzio possiamo aiutarle in qualche modo. E il secondo obiettivo, che però è sempre presente, è quello di valorizzare la cultura genovese in tutte le sue sfaccettature, quindi a livello linguistico, delle tradizioni, culinario. E a tal proposito tutte le Proloco si adoperano per questo obiettivo. Per esempio oggi a Sant'Ilario c'è la Proloco di San Rocco Sant'Ilario che fa la sagra del panzoto, e oppure oggi e domani la Proloco di Pegli che fa la sua classica famosissima farina. Quindi è proprio un obiettivo sempre presente. Abbiamo voluto mettere tante attività insieme. Si inizierà alle 10 del mattino con colazione in musica con MKG, o Cantau Tupitù e i Martin Padella, una band che canta in genovese, molto simpatici. Ci saranno mercatini con diversi laboratori, per esempio abbiamo invitato Unicef che fa il laboratorio di pigotte, creazione delle pigotte. Abbiamo corso di autodifesa personale, sessione di yoga, una sorta di parkour per i bambini, tante cose, e tutta la mattinata scorrerà così. Noi poi ovviamente pranzo cena offriremo delle cibo tipicamente ligure genovese, portiamo le trofie al pesto, i panini con la mostardella di Vobbia e tanti altri prodotti. Nel pomeriggio dalle 3:30 alle 6:30 ci sarà la selezione per il concorso Miss Reginetta d'Italia. Ci sarà la Perisena verso le 18:30, che è un salotto dove si parla in genovese. Poi ci sarà DJ set con Alfredo Biagini, e la sera grande spettacolo dalle 9 in poi, sempre con MKG, Ucanto Tupitù e Martin Padella, i Trilli con Vladi e il suo chitarrista Giampaolo Casu, Andrea Facco con le sue sonorità irlandesi, Andrea Facco, e gli Shooting Lobsters, che è una band che fa canto italiano però rock.
9: Tutto questo a Quinto al Mare, giusto?
10: Sì, esatto.
9: Quindi c'è una location dove si è scelto di fare Prozena.

0: Quindi non è dislocato nel territorio genovese?
1: No, no, è ben localizzato, abbiamo scelto questa location perché insomma è molto suggestiva, è proprio sul mare e si troverà proprio in piazzale Massimo Enrico Poggi, che è appena sotto i giardini di Quinto.
0: Bene, è una bella iniziativa, le Proloco sono 16 mi sembra, no? che si ricordasse prima, qual è poi in realtà la mission di una Proloco, quanto si riesce a stare in piedi, perché poi c'è anche questo aspetto, no? Si diceva si deve cercare anche di recuperare il più possibile per poi sostenerle, sono realtà che comunque hanno un feedback importante oppure fanno un po' fatica?
1: Beh, chiaramente ci sono delle difficoltà, soprattutto dipende dal quartiere, perché alcuni quartieri magari non sono molto, non dico aiutati, ma proprio il quartiere stesso che non dà tanti riscontri, certo. Dipende. Però no, le Proloco tendenzialmente comunque fanno davvero tante cose e si autosostengono molte e fanno dalla valorizzazione della cultura genovese, come ho detto prima, ma anche tanta beneficenza, abbiamo regalato automediche, facciamo beneficenza a tante associazioni, quindi no, si danno tanto da fare e molte in realtà sono anche importanti, se pensiamo alla Proloco di Apparizione, la Proloco di Voltri, la Proloco di Pegli che fa la farinata, arriva gente da fuori addirittura, quindi no, la Proloco di Nervi ovviamente.
0: Cosa si può fare ancora per questo è sicuramente un evento importante di domani che avrà, ve lo auguriamo ovviamente, un ritorno importante, prossimi obiettivi se ce ne sono, qualcosa che possa arricchire ancora di più quello che già state facendo in questi anni?
1: Beh, sicuramente noi del consorzio cerchiamo il più possibile di fare cose che coinvolgano le Proloco, perché il consorzio è nato nel 2020 e prima le Proloco sì, si conoscevano, però da Voltri a Nervi c'è anche una bella distanza geografica, quindi il nostro obiettivo è proprio quello di creare unione, fare rete e aiutare il più possibile le persone insieme alle Proloco, però fare del bene per la società, quindi cerchiamo il più possibile di riunirle, ecco, di fare qualcosa insieme.
0: E questo è importante. Allora, intanto in bocca al lupo per domani. Ricordiamo l'evento a partire dalle 10, giusto due o tre appuntamenti più importanti, più significativi della giornata.
1: Alle 10 ci sarà colazione in musica con i Martin Padella e l'apertura dei mercatini dell'artigianato con alcuni laboratori. Alle 3:30 inizia la selezione per il concorso Miss Reginetta d'Italia condotto da Liliana Ruocco e proseguirà fino alle 18:30 quando poi invece inizia la Perisena, che è un'idea, in realtà è stata ideato da Mike FC, infatti avevo invitato anche lui, purtroppo non può venire, però ci ha dato il nulla osta, ecco, per questo evento che è un salotto dove si parla in genovese, si mangia, si beve e si canta.
0: Bello.
1: E poi ci sarà il DJ set, tutto in genovese, sì, infatti si chiama Perisena apposta per sottolinearlo. Dopodiché ci sarà il DJ set Alfredo Biagini e poi lo spettacolo finale con i Trilli, con i Martin Padella, Valentina Izzo, Andrea Facco e gli Shooting Lobsters, quindi vi aspettiamo numerosi perché sarà un bello spettacolo finale.
0: Bene, siamo contenti, speriamo, in bocca al lupo, il tempo credo che sia dalla vostra parte, quindi questo è una variabile non da poco in più che si aggiunge ed è sicuramente la ciliegina sulla torta. Grazie a Rossella Romeo.
1: Grazie a voi.
0: Buon lavoro per domani, in bocca al lupo.
1: Grazie a voi.
0: A voi.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

Allora, ripartiamo con le vostre telefonate, con i vostri messaggi. Intanto avete sentito, per chi domani fosse a Genova e avesse voglia di partecipare a questo evento che durerà molte ore, partirà domani mattina verso le 10, si concluderà probabilmente intorno alle 10, alle 11 di sera con ProZena, quindi un'iniziativa delle Pro Loco di Genova. Dicevamo, tante le notizie che stanno di quest'oggi, di cui stiamo parlando, una delle più importanti riguarda, o comunque quelle che più vengono affrontate in queste ore, riguarda il tema del trasporto, che è al centro del dibattito, quello dell'entroterra, soprattutto genovese, le difficoltà che ci sono. Poi eravamo a Staglieno per Staglieno Days e ci scrive un signore: buongiorno, sono Andrea, ho 72 anni, conosco bene il cimitero dal basso fino all'alto, ma bisogna dire che è stato imbruttito, erba alta, gallerie chiuse. Quando muore i familiari pagano i fiori e i fior di quattrini, dove finiscono questi soldi? Si può usarli meglio e tenerlo anche più pulito. Grazie quindi al messaggio di Andrea, che conosce bene il cimitero. Beh, stiamo parlando di un patrimonio, non a caso in queste giornate in cui si celebrano le giornate europee del patrimonio, Staglieno è sicuramente uno dei luoghi simbolo di Genova, quindi è importante tenerlo bene. Questo è vero, noi ci siamo stati, abbiamo girato anche qualche produzione, se non ricordo male, l'anno scorso al cimitero di Staglieno, e sì, va detto che è chiaro che luoghi di questo tipo devono essere mantenuti nel miglior modo possibile. Stiamo parlando davvero di un, alla fine non del classico cimitero a cui siamo spesso abituati, ma stiamo parlando di qualcosa di estremamente anche culturale, quindi simbolico, quindi che va tenuto bene valorizzato. Buona giornata, volevo dire che mi sembra assolutamente assurdo pensare di mettere un infermiere nei condomini. Chi ha avuto questa brillante idea forse non ricorderà più che c'è una forte carenza di personale infermieristico anche negli ospedali. Grazie Giovanna da Sestri. Ma allora, intanto che questo diventi realtà, e adesso vedremo, nel senso che ci sono iniziative di questo tipo che vogliono allargare la possibilità anche di lavorare su più fronti da parte degli infermieri, quindi anche di questa possibilità di arrivare in modo sul fronte della salute in modo con prossimità, scusate, quindi la possibilità di poterlo fare. Bisogna ovviamente pagare gli infermieri, questa è la prima regola. C'è carenza, è vero, adesso si stanno facendo anche dei concorsi che stanno provando ad aumentare il numero di infermieri che hanno bisogno di lavoro, forse andrebbero pagati un po' meglio e trattati un po' meglio in questo senso economicamente, quindi si potrebbe incentivare, e poi chiaramente si parlerebbe di attività che vengono poi portate avanti parallelamente, quindi con magari potrebbe essere anche un integrazione del proprio lavoro. D'altronde esistono, io quasi non lo sapevo, poi purtroppo l'ho sperimentato sulla mia pelle, esistono gli infermieri che vengono a casa, vengono pagati, si paga un gettone e ti svolgono

l'attività che serve al paziente, può essere l'iniezione piuttosto che quello che si può utilizzare, di cui c'è bisogno. Quindi esistono anche queste iniziative, certo aiuterebbe sicuramente. Poi da qui a dire che quella sia la soluzione non lo è, che c'è una crisi del personale, lo sappiamo, ma c'è una crisi generale, secondo me, del mondo sanitario, su cui bisogna intervenire e lavorare. Dire

0: Notizie importanti, tra tutte sul fronte lavorativo, appunto stavamo parlando del mondo infermieristico, altro fronte lavorativo aperto, caldo, è quello di Ericsson, perché la situazione è molto, molto complicata, 131 i lavoratori che hanno ricevuto la lettera di licenziamento, un'avvertenza che non sembra trovare per ora la strada giusta, quindi vedremo se ci sono novità, poi c'è il decreto scuola, come si sta affrontando e poi ci racconterà anche come, a che punto siamo con la legge elettorale. Tra l'altro lunedì avremo più o meno stessi orari, intorno invece alle 11:30 avremo l'onorevole Ilaria Cavo di Noi Moderati, anche con lei avremo un'altra visione, magari su alcune cose ovviamente diversa rispetto a quello che sta accadendo, perché sono davvero gli ultimi mesi di questo esecutivo che è durato il più longevo della storia italiana, lo hanno celebrato a cavallo tra l'estate e la Premier Giorgia Meloni a Bari, quindi un evento importante per celebrare il governo più longevo. L'anno prossimo si voterà e ci sarà molto da dire. A proposito di politica, ne approfitto, andiamo a sentire cosa ha detto ieri il ministro della pubblica amministrazione Zangrillo, che è intervenuto a Genova per un evento dedicato alla PA conclusivo a Palazzo Ducale. Si è parlato ovviamente di politica, si è parlato del generale Vannacci, il suo movimento Futuro Nazionale è dato all'8% in crescita, alleanza nel centrodestra sì o no, ago della bilancia probabilmente anche per il futuro risultato delle elezioni politiche italiane. Sentiamo cosa ha detto Zangrillo, Forza Italia, che ha detto mai con Vannacci, vediamo.
1: La coalizione di centrodestra non è un cartello elettorale, ma un'alleanza fondata su principi condivisi da 30 anni. Così il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a Genova per un convegno traccia una linea netta sulle prossime elezioni. E mentre i sondaggi danno Futuro Nazionale in crescita, Zangrillo insiste: bisogna contare sulla capacità di dare soluzioni vere ai cittadini, non su scorciatoie. Viviamo una fase molto complessa, le tensioni internazionali, gli equilibri geopolitici hanno dei riflessi drammatici sui paesi e anche sull'Italia. Parte da qui, dalla cornice internazionale, il ragionamento dell'esponente di spicco di Forza Italia, chiamato a fare i conti con i numeri in aumento dell'ex generale. A poche settimane dal dibattito sulla legge elettorale, con le prossime elezioni già nello sguardo della maggioranza, Zangrillo non lascia spazio a interpretazioni. Forza Italia deve contare sulle sue idee, sulla sua capacità persuasiva, sulla proposta di soluzioni concreti, e in questo novero, dice, non c'è posto per stare insieme a Vannacci. Zangrillo non nasconde però la preoccupazione. I recenti sondaggi infatti collocano Futuro Nazionale intorno al 7,9%, sorpassando in alcune rilevazioni la Lega e tallonando Forza Italia. Ma la risposta, insiste il ministro, non può essere la resa ideologica.
2: La formazione di Vannacci è una formazione che, visti i numeri, ci preoccupa, però noi dobbiamo trovare la forza di arrivare alle elezioni con una buona predisposizione dal punto di vista della capacità di acquisire consenso, ma non rinunciando o abdicando a tutto quello che ci ha consentito di stare insieme per 30 anni.
0: Queste quindi le parole del ministro Zangrillo sulla presenza o meno in coalizione, nella coalizione del centrodestra, e di Roberto Vannacci. Tra l'altro anche Noi Moderati ieri ha fatto sapere che partirà questo progetto civico popolare aperto alle liste civiche degli amministratori sui territori che confluiscano dentro Noi Moderati, e ha ribadito il no a Roberto Vannacci. Vedremo cosa accadrà. Anche Meloni ha sempre detto che non è intenzionata a fare un'alleanza con Vannacci, però chiaro è che in questo momento i sondaggi dicono che con Vannacci il centrodestra rivincerebbe, almeno al momento, senza invece perderebbe. Vedremo, sempre che comunque il campo largo poi si formi, perché non è ancora detto e scontato, ma ne parleremo, ci sarà modo di parlarne. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto, buongiorno. È caduto. Allora, mi chiedo scusa, come sempre cerchiamo di essere celeri, però quando telefonate pazientare proprio qualche secondo per dare la possibilità di interagire insieme. Quindi se volete ritelefonare 800 640 771, e se no poi sì. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, siete, io abito nel comune di Pra.
0: Sì.
3: Ecco, c'è tutta la linea di Palmato lunga all'incirca 2,5 km, sì. Non c'è un pannello di protezione dall'autostrada, e l'autostrada è un metro dalle case.
0: Sì.
3: È una vergogna, è una vergogna.

0: C'è tutto Palmaro, tanto l'autostrada che da Genova viene verso là è l'autostrada che da Genova va a Savona.
1: Lo so. Quindi non sono poi stati installati, ne avevamo parlato anche noi in questi anni più di una volta, ma non ci sono state novità in questo senso.
0: Se non fate una richiesta voi altri, chi la deve fare?
1: C'ha ragione, noi ci proviamo. Sa che Primo Canale ha portato sempre avanti queste battaglie, noi ci proviamo, ovviamente non avessimo questo potere saremmo molto contenti, però ci proviamo. Lei comunque ha l'appartamento proprio lì, dove dall'autostrada?
0: Siamo a un metro dall'autostrada, quello che va verso Genova, quello che viene su da Genova e va verso Savona, passa all'altezza del primo piano dei palazzi.
1: Ho capito. Lo rifaremo presente, ci spiace, mi ricordo già negli anni scorsi, anzi forse una volta venne anch'io a raccontare questa situazione e purtroppo non ci sono i pannelli fonoassorbenti che sono fondamentali per il rumore. Grazie, proviamo, vediamo quello che si riesce a fare compatibilmente ovviamente con il ruolo che può avere Primo Canale in questo senso, con la capacità di poter smuovere. Sapete che comunque la battaglia che è stata portata avanti in questi anni da Primo Canale sul fronte autostrade, sulle carenze che ha avuto Autostrade per l'Italia è nota, sicuramente chi ci segue lo sa bene. Allora, prima di andare poi in pubblicità, così facciamo entrare l'onorevole Pandolfo, vi leggo un altro messaggio. Buongiorno, giustamente sento sempre parlare che degli stipendi bassi, ma per una casalinga che il lavoro è infinito, non è retribuita perché nessuno ci pensa, può porre il problema ai politici che verranno in trasmissione. Patrizia, sì, è un tema anche questo, purtroppo lo sappiamo, è un lavoro faticoso, un lavoro che soprattutto che forse facevano le nostre nonne, le nostre zie, col tempo si è evoluto la necessità anche di lavorare per portare a casa uno stipendio in più in famiglia, però è vero, andrebbe un pochino più riconosciuto, adesso io ovviamente non, magari fosse possibile riconoscerlo anche economicamente, vuol dire che staremo molto bene come paese, questo magari non è possibile, però un pochino più di riconoscenza sociale ci vorrebbe. Allora, ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco con Alberto Pandolfo, deputato del Partito Democratico, facciamo un po' il punto sulle varie partite aperte tra Roma e anche ovviamente la Liguria e Genova, tra poco.
2: La nostra rete continua ad evolversi, stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 7 ottobre con carta insieme, prosciutto crudo assisi salumi a 1,69 euro a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
6: Perché conviene!

Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

0: Parliamo un po' di politica, lo sapete che è sempre uno dei temi caldi a Primo Canale, cerchiamo sempre di raccontarvi cosa succede non solo qui da noi a Genova e Liguria ma anche a Roma. Allora ringrazio il deputato del Partito Democratico Alberto Pandolfo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno onorevole.
1: Buongiorno a voi.
0: Senta, io partirei da uno dei temi, dobbiamo parlare di un po' di argomenti, quindi cerchiamo di riuscire a farci stare dentro tutto, perché lei ci può raccontare, conosce bene Genova, conosce qui le situazioni sul territorio, però è a oramai da un bel po' di tempo e quindi ci può dire cosa sta succedendo. Decreto scuola, oggi è intervenuto il dirigente scolastico del Gaslini Meucci qui da noi, ieri l'episodio nella scuola genovese, questo cartello che è stato rimosso. Lei cosa pensa di questo decreto?
1: Innanzitutto ho ascoltato le parole del dirigente scolastico del Meucci, è stato secondo me molto, molto ficcante rispetto al commento e rispetto alla realtà anche che si vive nelle scuole. Il fatto che si debba mettere un tetto alla presenza degli stranieri o di chi non parla l'italiano, insomma la definizione non l'abbiamo ancora letta con precisione nel decreto, insomma credo che sia un problema che esula assolutamente da quelli che sono i problemi reali di chi sta nella scuola, che invece ha problemi sì col tetto, ma col tetto che rischia magari di cadergli sulla testa dal rischio della gestione infrastrutturale e strutturale dell'organico. La scuola si scontra con tantissimi problemi e fare della propaganda, come ha fatto domenica scorsa la Presidente del Consiglio Meloni e il Ministro Valditara in Consiglio dei Ministri, credo che sia del tutto inadeguato, del tutto inappropriato rispetto a quelle che sono le emergenze della scuola. Bene hanno fatto i bimbi della scuola Daneo a esporre quello striscione che poi ho visto è stato anche emulato in tante altre realtà italiane, che hanno affisso quelle belle parole in cui dicono che nessuno è straniero nelle loro scuole, perché è così. E sull'episodio tra l'altro di rimozione dello striscione abbiamo fatto un'interrogazione parlamentare che presenteremo lunedì, proprio per fare chiarezza rispetto a quell'episodio, rispetto a una libera espressione dei bambini, delle loro famiglie. E ringrazio chi si è subito attivato, come anche la sindaca Salis, che è andata ed è stata presente lì con l'assessore Bruzzone per testimoniare qual è la vicinanza delle istituzioni e l'attenzione che invece si deve avere a quel luogo che è la scuola, che è il primo luogo di integrazione, perché parliamo di sicurezza, ma se noi non passiamo dall'integrazione educativa, dall'integrazione scolastica, possiamo immaginare qualunque ricetta per la sicurezza del poi, ma dobbiamo immaginare una convivenza, un dialogo che parte effettivamente dalle scuole, dai luoghi dove si educano i nostri giovani.
0: Assolutamente, un po' questo poi quello che stanno evidenziando anche dalla scuola. Ci saranno delle iniziative penso settimana prossima proprio per protestare contro questo decreto, che in realtà ancora forse non è chiarissimo. Cosa invece è chiara ed è preoccupante per Genova è questa avvertenza Ericsson, 131 lettere di licenziamento. So che vi siete molto attivate, so che settimana prossima, tra l'altro lunedì, avremo anche poi l'onorevole Cavo, avete lavorato insieme su più fronti per cercare di capire come si possa intervenire. L'azienda pare però non sentirci, onorevole.
1: Ericsson non può pensare di annunciare, come ha fatto l'11 di settembre, 131 esuberi su 373 se non sbaglio unità presenti di persone che lavorano agli Erzelli. Io il 14 di settembre ero là con i lavoratori durante la prima mobilitazione, tante persone che conosco, tante professionalità, tante famiglie soprattutto, e noi non possiamo immaginare che venga annunciato un licenziamento, tra l'altro con quelle modalità, tra l'altro dopo 42 milioni di euro pubblici tra MIUR, MIMIT, Regione, quindi tra il Ministero dell'Università e della Ricerca, tra Ministero del Made in Italy e Regione, che hanno finanziato la presenza di Ericsson in Italia, nel polo tecnologico degli Erzelli, che tale deve rimanere e anzi deve crescere. Insomma, credo che ci sia un'emergenza del lavoro che noi non possiamo consentire rispetto all'annuncio e anche alle modalità. Allontanare ad esempio gli assessori dal tavolo che c'è stato in prefettura

0: è stato un gesto che vuol dire non comprendere il fatto che 131 esuberi manifestati a Genova non è solo un problema ovviamente delle famiglie, dei lavoratori, è un problema per la città, è un problema per la regione, quindi gli assessori devono stare a quel tavolo, come noi staremo all'audizione che abbiamo chiesto con la collega Cavo che ci sarà mercoledì prossimo, che è diciamo l'esito di un'interrogazione parlamentare che abbiamo fatto mercoledì scorso, nel quale addirittura non erano arrivate risposte nemmeno su un tavolo, che poi sono arrivate la stessa sera di mercoledì da parte del ministro Urso. Questo tavolo ci sarà poi a Roma il 5 di ottobre alle ore 16:30 e noi saremo lì, e poi faremo una riunione con tutti i parlamentari, con le rappresentanze territoriali in Regione Liguria il 2 di ottobre all'ora di pranzo, perché dobbiamo seguire da vicino questa vertenza, che tra l'altro riguarda la rimozione di un'unità, che è la rimozione dell'unità ottica da parte di Ericsson proprio nella nostra città di Genova. Beh, credo che il depauperamento sia in termini di lavoro, in termini di ricerca, in termini di sviluppo tecnologico di cui la nostra città ha assoluto bisogno. Beh, credo che ci sia molto da lavorare, lavoreremo tenacemente anzitutto per difendere i lavoratori da questa scelta diciamo unilaterale, completamente sorda, che vuole mettere in atto Ericsson, tra l'altro in un contesto in cui Genova ha già, come dire, altre vertenze aperte, penso a quella dell'Ilva, e anche su questo mi confronto costantemente con i sindacati, i rappresentanti dei lavoratori, con chi invece può cercare di dare una risposta. Ora si parla della cordata italiana, ma proprio ieri dicevo non dobbiamo rimanere ai titoli, perché rimanere ai titoli significa non approfondire le questioni e non poterle risolvere.
1: È chiaro, sarà un autunno caldo come già avevamo preannunciato prima dell'estate. Pandolfo, ci racconta invece brevemente quali sono gli ultimi step per la legge elettorale, quindi con quella che in realtà speriamo interessi tutti, perché significa che si andrà a votare, che quindi il numero degli elettori aumenterà, perché lo sappiamo in Italia è veramente basso. Quando ci sarà il via definitiva, se verrà votata, perché ancora mi sembra di capire che non c'è certezza, perché qualcuno nei partiti centrodestra non è molto convinto. Le date più importanti quali sono?
0: Giovedì 1 ottobre inizieranno le votazioni, ci sarà la prima votazione sulle pregiudiziali di costituzionalità che l'opposizione ha presentato, perché questa legge mostra evidenti contrasti con la Costituzione. Basti pensare ad esempio al ruolo che ha il Presidente della Repubblica rispetto all'indicazione del Premier e il fatto che la stessa legge ordinaria preveda che le coalizioni debbano indicare un Premier. Io credo che sia e debba essere prerogativa del Presidente della Repubblica indicare il Premier. Questa legge invece impone che questa cosa avvenga nella fase preelettorale. Allo stesso modo il premio di maggioranza spropositato, che ha cancellato di fatto i collegi uninominali, che potevano diventare un problema per la maggioranza di centrodestra, stante il lavoro tenace che ha fatto e sta facendo la segretaria del PD Elly Schlein nel tenere unita la coalizione, quindi potersi presentare forti in coalizione. Beh, chiaramente questo ha preoccupato la destra, che ha messo in campo questa legge elettorale, che tra l'altro arriverà alla Camera, quindi il 1 di ottobre con il voto sulle pregiudiziali e la settimana successiva con 3 voti di fiducia, quindi il timore è veramente alto, e abbiamo sentito, come dire, le minacce della Presidente del Consiglio Meloni alla sua maggioranza rispetto al fatto che se non si vota, come dire, si va a casa. E poi la settimana successiva, quindi dal 6 fino all'8, il 9, ci saranno 3 voti di fiducia e un voto finale. E ricordo che il voto finale e il voto di pregiudiziale potrà essere, diciamo, con voto segreto, e quindi, come dire, seguiremo da vicino e molto attentamente una questione delicata che riguarda il funzionamento, chiaramente, della macchina istituzionale, ma che riguarda di fatto la vita degli italiani.
1: E quindi c'è anche il rischio che si vada a votare a gennaio, almeno così leggevo l'altro giorno sul giornale, vedremo.
0: Tutto è possibile.
1: Senta onorevole, le chiedo un'ultima cosa che riguarda invece questo campo largo. Lei è fiducioso che il centro-sinistra, campo largo, campo progressista, ognuno lo chiama un po' in un modo diverso, vada tutto unito e compatto nonostante questa

0: Sono molto fiducioso.
1: La politica estera non aiuti molto.
0: Sono molto fiducioso, in particolare rispetto alla tenacia che ha impresso la segretaria del PD Elly Schlein nel costruire delle proposte che già ci hanno visto uniti in Parlamento, ovviamente bloccati dal centrodestra. Penso al tema del salario minimo. Sentivo prima di entrare in studio una signora che da casa giustamente chiedeva la riconoscibilità anche del lavoro da casa, delle casalinghe. Ecco, noi crediamo anzitutto di dover iniziare a dover mettere un tetto minimo al salario delle persone e quindi evitare lo sfruttamento. Dico questo perché è stata, diciamo, una delle proposte bandiera che hanno tenuto insieme, che tengono insieme il programma del Partito Democratico. E poi perché pensiamo alle casalinghe, a chi cura il lavoro a casa, o i casalinghi? Ecco perché abbiamo la seconda proposta che il Partito Democratico ha messo insieme a tutta l'opposizione, è quella del congedo paritario, quindi pensare che anche gli uomini possano e debbano occuparsi ad esempio della crescita e della cura dei figli. Ecco, io credo che questo aspetto sia allo stesso modo prioritario per il welfare delle famiglie moderne. Ecco, queste sono due, ne ho citate semplicemente due, delle proposte che abbiamo già fatto all'interno del Parlamento e che sono state bloccate con le motivazioni più risibili da parte del centrodestra, ma sono alcuni elementi della base del nostro programma, insieme alla tenuta della sanità pubblica, insieme alla salvaguardia del sistema educativo e della scuola, insomma di tutti quei saldi principi che sono contenuti nella Costituzione e che molto spesso vengono calpestati da un centrodestra impaurito, un centrodestra diviso, un centrodestra che sarà al suo primo banco di prova alle elezioni suppletive in Calabria questo fine settimana e che saranno già indicative per quello che succederà sulla legge elettorale e su tutto il resto. Quindi sono molto fiducioso, come dire, primarie o non primarie, c'è un lavoro da fare, un lavoro corale che già ha un'impostazione, una base molto organica rispetto alle proposte che sono state fatte sul lavoro, sul congedo paritario, sulla sanità, sulla scuola, su tutto l'aspetto che riguarda, diciamo, le emergenze che gli italiani vivono quotidianamente.
1: E Pandolfo non ha accentato giustamente dal suo punto di vista magari la politica estera su cui questo campo largo si deve confrontare. Credo che ci sarà tempo e modo, vedremo, intanto vi seguiremo passo per passo per raccontare come andranno questi mesi prima del voto. Grazie onorevole, buon
0: grazie
1: lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a voi per averci seguito.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Giovedì 1 ottobre su e giù per via Luccoli fino a piazza Sozziglia. Prende il via l'anteprima di Ottobre Paganini al Fuorisalone. Negozi, bar e locali dei CIV si accendono con musica dal vivo, flash mob e incursioni sonore ispirate al grande Niccolò Paganini. Un palcoscenico diffuso tra le vie e le piazze del centro per accompagnare gli aperitivi del dopo salone con tutta l'energia della musica. Dal 1 al 6 ottobre arriva il Fuori Salone, la rassegna che accompagna il 66esimo Salone Nautico Internazionale. Un'intera città in festa. La Camera di Commercio di Genova partecipa al progetto insieme al Comune, con eventi di musica, arte, sport, cultura, moda ed enogastronomia. Appuntamenti da non perdere: il 2 ottobre il DJ set di Nova al Porto Antico e poi il 3 ottobre Non ti scordar di me in Piazza De Ferrari. Arriva a Busalla il 3 ottobre la Sagra delle Trofie di Castagne, la tradizionale festa d'autunno che ogni anno riunisce nel cuore della Valle Scrivia produttori locali, artigiani e visitatori. Un evento che celebra non solo il cibo, ma anche la bellezza del territorio. Ultimo weekend per visitare 800, la società delle mode. In mostra gli abiti e gli accessori storici delle civiche collezioni tessili e i dipinti della Galleria d'Arte Moderna. Il tema della mostra è il ruolo della moda nel XIX secolo come linguaggio di status, identità e affermazione sociale. Il 4 ottobre si concluderà la 7ª edizione di Una Boccata d'Arte 2026. Il progetto diffuso di arte contemporanea ospitato quest'anno nel suggestivo borgo di Sori. Protagonisti 20 artisti di diversi

0: diverse nazionalità uniti dalla stessa passione per l'arte. Il 5 ottobre Galleria Mazzini si trasforma in un elegante salotto in perfetto yacht style per l'aperitivo in blu. Tra mosaici, stucchi e vetrate Liberty, il mare diventa protagonista con cocktail firmati Genova Gourmet, ispirati a rotte e porti e raffinati assaggi che raccontano i sapori e la tradizione del territorio. Un aperitivo speciale dove storia, gusto e mare si incontrano nel cuore di Genova.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Avete sentito, abbiamo fatto il punto della situazione che riguarda innanzitutto Ericsson, perché è importante capire come si evolverà questa vertenza, perché veramente 131 lavoratori che rischiano il posto di lavoro sono un'enormità e qualcosa va fatto, ed è piacevole almeno ogni tanto vedere che le forze politiche anche di colori diversi si uniscono. Avete sentito appunto l'onorevole Pandolfo che diceva proprio che con l'onorevole Cavo di Noi Moderati hanno fatto un'interrogazione parlamentare, vedremo, e poi si saprà quindi, direi intorno alla prima decina di ottobre, entro il 10, con quale legge elettorale si andrà a votare, vedremo che cosa accadrà e quando poi, perché forse si capirà anche qualcosa in più. E adesso sentiamo chi c'è in linea, poi tra poco andiamo al Galata Museo del Mare. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno. Mi chiamo Roberto. Volevo dire una cosa. Quel signore, l'onorevole Pandolfi, che continuava a dire che in Calabria sarà la prova di sotto di sopra. A me sta bene che vincono loro, che non vincono, non me ne posso fregare di meno. Ma bisognerebbe aspettare almeno prima di dare sempre lezioni di morale, che il popolo si esprimesse. Almeno quello chiederei. Tutto questo volevo dire.
0: Ho capito, grazie. Sì.
1: Non si può sempre essere gli emblemi della cosa e poi vediamo quello che fa la sinistra nei confronti della destra. Essere un po' più onesti, almeno quello. Grazie, buongiorno.
0: Grazie, no, ben capito. Comunque io credo che intendesse dire l'onorevole perché il centrodestra in realtà va diviso. Perché Futuro Nazionale ha presentato un proprio candidato, se non erro, tra l'altro che è un ex Forza Italia, passato col generale Vannacci, quindi credo che fosse questo. Stiamo parlando delle suppletive della Calabria, però è un'indicazione sicuramente dal punto di vista politico di quanto peso avrà il candidato di Vannacci. In realtà credo che interessi un po' tutti, poi è trasversale, siccome il centro-destra e il centro-sinistra. Una partita, non vorrei essere smentita, non conosco bene la Calabria, però più o meno leggendo e studiando, molto proibitiva per il campo largo sulla carta, nel senso che il centrodestra è molto forte in Calabria, quindi non credo che il centrosinistra abbia molte possibilità, però può essere una variabile questa presenza del candidato di Futuro Nazionale, quindi credo che da qui a quando si andrà a votare tutto sarà esponenziale nell'approccio di chi si candiderà, di quale coalizione avrà più possibilità. Cambiamo del tutto argomento, così ci alleggeriamo dalla politica e da quello che comporta, andiamo al Galata Museo del Mare. Vado da Lucrezia Marini, la saluto, la ritroviamo da Staglieno al Galata. A te Lucrezia.
2: Sì, ciao Giorgia, siamo qui oggi al Galata proprio per continuare a parlare del GEP, di queste giornate europee del patrimonio, e in questo caso lo facciamo con Manuela Muretta, responsabile marketing del Galata Museo del Mare. E per queste occasioni, per questo weekend, il Galata ha fatto delle iniziative molto interessanti e particolari, sì. Ce ne racconti un po'?
3: Sì, assolutamente, il Galata, diciamo, buongiorno a tutti intanto, il Galata aderisce alle giornate europee del patrimonio con molto entusiasmo e ha pensato a degli eventi volti proprio a valorizzare alcuni dei beni che abbiamo qui all'interno del nostro museo. Quindi alle 11 alle 12.30 partiamo con le visite guidate al sottomarino Nazario Sauro, che è un esempio direi assolutamente concreto di patrimonio marittimo salvato dall'oblio e restituito alla comunità sotto forma di memoria, di cultura, di scoperta anche. Alle 15 c'è invece la visita alla galea, che è quella che vedete alle mie spalle, seguita

0: anche da un laboratorio didattico, perché è importante la galea. Sicuramente la nostra galea non è la galea originale, è una ricostruzione, ma ricordiamo sempre che è una ricostruzione a grandezza naturale, realizzata sulla base di un progetto storico e soprattutto collocata all'interno dell'arsenale di Genova, che era il luogo storicamente deputato alla costruzione delle galee. Quindi anche in questo caso il Galata sta dando valore ad un luogo che è di fatto patrimonio storico e culturale di questa città, sotto una forma diversa e rendendolo nuovamente fruibile per la collettività.
1: Ecco, oggi siamo qui al Galata, ma domani vi saranno anche delle iniziative alla Lanterna,
0: sì,
1: esatto?
0: Assolutamente, domani c'è la possibilità di visitare appunto il complesso monumentale della Lanterna grazie alle associazioni Amici della Lanterna. Ricordo anche che le visite che abbiamo citato sono gratuite, bisogna però prenotarsi su Eventbrite fino ad un massimo di 25 persone.
1: Ecco, ecco, bene, e proprio anche queste visite gratuite, sì, vanno un po' a valorizzare qual è lo spirito del GEP, di queste giornate europee,
0: esatto,
1: del patrimonio, proprio per incentivare le persone a venire a scoprire le bellezze,
0: esatto,
1: delle nostre città.
0: Esatto, proprio perché questa è un'iniziativa volta a far comprendere alle persone quanto sia importante preservare il nostro patrimonio e magari renderlo nuovamente fruibile anche sotto una forma diversa.
1: Ecco, perché poi magari alcuni patrimonio, alcuni reperti sono anche poco conosciuti, invece questo è un modo per farli conoscere la cittadina, oltre che rivivere la storia, come in questo caso.
0: Soprattutto perché questo è un museo dove le cose, ci piace dire, si possono toccare, si possono vivere, si può fare esperienza, quindi per esempio sulla galea è possibile salire e quindi fare esperienza, no?
1: Del museo. Okay. Quanto lei lavora qui al Galata, che proprio va a raccontare la storia del mare, la storia di Genova, una città che di mare ha vissuto, quanto è importante ancora oggi andare a ricordare il ruolo fondamentale che è stata la Lanterna, il mare, tutta la storia che ha reso grande questa città?
0: Il mare sicuramente, come dire, i genovesi mi pare che dicano di avere il sangue salato, no? Proprio perché il mare fa parte della loro cultura da sempre. E noi in particolare qui raccontiamo storie di mare e storie di uomini, quindi ci piace anche pensare a come il mare sia di fatto un collegamento, una connessione di storie e tra le storie, quindi il mare come viaggio, ma il mare anche come ritorno, il mare come esperienza.
1: Grazie, grazie mille. Io ringrazio Manuela Muretta per questo bellissimo racconto, per questa bellissima anche visione della galea, e ti restituisco la linea, Giorgia.
2: Grazie a Lucrezia Marini, alla sua ospite, per questo viaggio al Galata, Museo del Mare, quindi weekend di giornate, perché oggi e domani, legate al patrimonio europeo, quindi alle giornate proprio per scoprire le bellezze e quello che anche racconta poi la cultura, la storia di una città, di un paese, di una regione, quindi oggi e domani tante le iniziative. Tra poco daremo la linea poi a Tiziano Berti con il servizio del pubblico, però volevo leggere ancora un paio di messaggi. Buongiorno, per la sinistra integrazione vuole dire tredicenni che accoltellano gli insegnanti oppure insegnanti che in piazza inneggiano ad Hamas e Hezbollah. Stefano da Genova. Non credo, adesso io non sono di certo l'avvocato difensore della sinistra, però per esempio il fatto di Centocelle a Roma è stato un ragazzino italiano, un adolescente italiano ad accoltellare la propria insegnante, che è stata salvata da un ragazzo di origine congolese, quindi bisogna dire anche e soprattutto avere attenzione a quello che si dice, perché per esempio in questo caso l'insegnante è stata accoltellata da un italiano ed è stata salvata da uno straniero, se proprio la vogliamo raccontare. Poi ci saranno episodi di non integrazione o episodi dove qualche insegnante può aver detto o fatto qualcosa di sbagliato, e credo che sia giusto che se ne assuma le proprie responsabilità e abbia anche la debba scontare l'errore se viene commesso. Però in questo caso, per esempio, siamo a raccontare di quello che è accaduto a Centocelle, dove i protagonisti in senso positivo e negativo si invertono rispetto al pensiero di molti, quindi rispetto a quello che viene raccontato, perché io credo, a prescindere da tutto, da quello che uno possa pensare, quello che uno possa votare, quello in cui uno crede, che comunque

Si debba cercare di fare meno distinzioni possibili per quanto è possibile. Poi quello che è accaduto ieri alla scuola genovese è diventato un fatto che ha girato per l'Italia, probabilmente verrà fatta qualche manifestazione protesta già a partire da lunedì in alcune scuole, credo anche qui a Genova con un presidio. Penso solo che sia importante né da una parte né dall'altra speculare poi su questo e cercare di trovare il modo migliore per fare più integrazione possibile per ragazzi, bambini che nascono qui nel nostro paese, crescono qui, giocano, si divertono e sono amici di figli e nipoti di ognuno di noi, quindi questo credo che sia giusto dare questa possibilità e non far sentire diversa l'altra persona, soprattutto quando si tratta di bambini che devono iniziare a crescere, a studiare e a formarsi, ed è fondamentale, sono gli anni fondamentali. E, per il resto, altre notizie così per chiudere questa mattinata insieme, c'è una notizia in realtà che riguarda il voto che si terrà settimana prossima, l'anno prossimo. In Italia, perché alle urne ci si potrà recare con la tessera elettorale sullo smartphone già dalle prossime elezioni, quindi a Genova, la Liguria interesseranno probabilmente le politiche, poi ci saranno anche le amministrative, vari comuni che andranno al voto l'anno prossimo, tra l'altro due sono capoluoghi di provincia, Savona e La Spezia, quindi in realtà bisogna capire se si andrà al voto con le politiche insieme oppure se si andrà in due giornate separate, però la novità è che si può arrivare con il proprio smartphone, con la tessera elettorale sullo smartphone e quindi presentarsi su quella e non con la cartacea, quindi è una novità che cambia per le nostre elezioni, quindi per il voto che si darà il prossimo appuntamento con le elezioni. Tutte le notizie ovviamente poi sono sul sito primocanale.it, vi ricordo che tra poco appunto arriverà Tiziano Berti con Newsroom, l'informazione della Liguria in pochi minuti per raccontare tutto quello che accade, poi noi ci vediamo invece questa sera a partire dalle 18 con l'informazione, col primo giornale se volete e poi la programmazione di Primo Canale che continua. Non so se avete letto sullo schermo la notizia che lunedì sera alle 21 ci sarà Terrazza Incontra il Carlo Felice, quindi un evento importante, come sempre gli eventi che si tengono a Terrazza Colombo, si parlerà del Carlo Felice presente e futuro, soprattutto della fondazione del Carlo Felice, del teatro più dell'opera di Genova, quindi sarà interessante capire anche che cosa emergerà da questa serata, quindi lunedì 28 settembre alle 21. Ci rivediamo più tardi con l'informazione a partire dalle 18 se vorrete, altrimenti vi auguro un buon fine settimana, una buona domenica, a presto.

Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di domenica l'alta pressione sarà dominante su tutta la Liguria, garantirà tempo stabile e ben assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. Sulla provincia di Imperia, cieli sereni e tersi, in un contesto climatico che si manterrà piuttosto mite. Per quanto riguarda la provincia di Savona, il sole sarà l'assoluto protagonista, solo un po' di vento a tratti si farà sentire sulle zone costiere, così come anche il vento a tratti si farà sentire in mattinata, specialmente sulle zone costiere della provincia di Genova, nel complesso una giornata assolata. E per quanto riguarda il Tiguglio, nulla da segnalare. Contesto di assoluta stabilità atmosferica con valori massimi localmente fino ai 25-26 gradi. Ed infine sullo Spezzino sarà una giornata di bel tempo con ampie zone di sereno. Nella giornata di lunedì avremo ancora bel tempo su tutta la Liguria, permarrà l'anticiclone e questo garantirà tempo stabile con temperature massime senza variazioni significative. Dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: La non soddisfazione del sindaco di Torriglia e di altri primi cittadini per gli incontri che si sono tenuti con AMT, sapete, dopo la partenza dei nuovi orari invernali. Al centro c'è sempre il sabato in particolare, che ormai è diventato come un giorno festivo per quanto riguarda i mezzi extraurbani di AMT. E poi la politica e anche quello che è successo ieri davanti alla scuola Adaneo, che ha fatto il giro d'Italia con uno striscione che è stato rimosso, un'indagine accertamenti che sono stati chiesti dal questore Burdese, e poi la mostra che si è aperta a Palazzo Ducale e il Terrazza incontro al Carlo Felice che si svolgerà lunedì sera a Terrazza Colombo. Di questo e di molto altro parleremo a Newsroom 28, ma partiamo andando ad ascoltare proprio le parole del sindaco di Torriglia Maurizio Beltrami sugli incontri che ci sono stati con AMT, con l'azienda, incontri che il sindaco giudica insoddisfacenti. Sentiamo perché.
1: È stato un incontro che aveva delle grosse aspettative. È chiaro che, mettiamola così, diamo che la prima è andata male e andrà sicuramente bene la seconda. Io mi aspettavo, anche perché l'orario è partito 14 e ci siamo visti pochi giorni fa, mi aspettavo che l'azienda arrivasse già con le soluzioni da proporci per il sabato, perché come sapete in questo momento il servizio del sabato è insoddisfacente per tutti, perché l'hanno parificato a un festivo, quindi praticamente non c'è servizio su tutto l'entroterra, e questa cosa qua va messa a posto velocemente. Noi ci aspettavamo che quel giorno arrivasse già una proposta concreta. Tutte cose secondo me già da fare un automatico da parte dell'azienda, ma nel momento in cui sono segnalate, perlomeno mi aspettavo che quel giorno lì arrivassero e ci facessero vedere l'efficienza dell'azienda. Ecco, questa cosa qua per me è stata molto deludente. Il sabato è un problema perché le persone che vanno a lavorare non sanno come fare ad andare a lavorare, perché non ci sono pullman, perché hanno fatto il servizio del festivo. Addirittura pensate che nel pomeriggio l'ultima corsa che va verso la Val Trebbia parte alle 4:30 da Genova. Vuol dire che se uno finisce di lavorare alle 5 non va più a casa. Ecco, anche questo non si può sentire, perché il sabato ormai è diventato a tutti gli effetti un giorno lavorativo e quindi deve esserci un servizio idoneo. Quindi noi non chiediamo e non pretendiamo, perché ce lo continuiamo a sentir dire, che si possa tornare come prima, ma un sabatale, quindi un servizio che va a concentrare le corse negli orari quelli fondamentali, perché sennò le persone se ne vanno, ritornano ad abitare a Genova, e questa roba qua sarebbe non un fallimento nostro, un fallimento di chi

0: chi sta prendendo queste decisioni. E per quello che le dico che io sono scomodo a quel tavolo, perché io ho la responsabilità di prendermi questo fallimento qua che io vedo, ma fallimento a livello di servizio, perché la cosa che a me più disturba è che non si può distruggere un servizio che più o meno funzionava e non avere ancora il progetto del servizio che vorremmo. Ora, io credo che quando uno demolisce una casa, prima c'ha il progetto di come la vuole ricostruire. Invece qua noi abbiamo demolito la casa, ma non abbiamo il progetto di quello che vogliamo. Questo, insomma, io questa cosa qua, come vede, mi continua a far innervosire, mi continua a far arrabbiare, ma non per una questione personale, ma proprio perché è vitale per l'entroterra, ma è vitale per tutto l'extraurbano.
1: E vado a salutare Giorgia Fabiocchi, che questa mattina appunto ha sentito il sindaco Beltrami. Con te, Giorgia, per fare il punto come sempre sulla politica e anche questo caso della scuola Danio di ieri, che ha fatto un po' il giro d'Italia e dei social.
2: Sì, è quello che dicevamo stamattina, lo commentavamo in studio con l'appuntamento al servizio del pubblico. È stata ripresa sui giornali questa mattina, guardando i giornali lo abbiamo visto tutti, ieri sera nei telegiornali. È un caso che fa discutere, perché è stato obiettivamente uno scivolone, vogliamo definirlo così, o comunque un atteggiamento poco consono, anche perché era un cartello, uno striscione con nessun tipo,
1: come tutto di, poi
2: esatto, di, non c'era incitamento a nulla, anzi c'era un raffreddamento di un clima che si può creare, di esasperazione, di differenza di cultura, di religione, di pelle. Quindi è giusto, secondo me, apprezzato molto il gesto della questora Burdese, che ha chiesto accertamenti, perché credo che sia doveroso. Questo ha aperto poi la politica, è questo, lo sappiamo, chi la segue, chi la mastica lo sa, e soprattutto sotto campagna elettorale, e questo è un tema che viene anche, passatemi il termine, un po' utilizzato, non voglio dire in senso negativo, spero di no, viene utilizzato per difendere la propria parte, quindi è così. Quindi sarà un tema che secondo me verrà ancora ripercorso anche a livello nazionale. C'è una politica che affronterà uno dei temi più scottanti rispetto a quello che sarà l'esito finale, che è la legge elettorale. Ce lo raccontava l'onorevole Pandolfo questa mattina: probabilmente entro il 10 di ottobre si saprà con quale legge elettorale si andrà a votare. Quindi questo sembra per i non tecnici qualcosa di superfluo, ma in realtà ci dirà molto anche di chi potrebbe vincere queste elezioni, che saranno molto, molto combattute. E poi c'è questo ruolo di futuro nazionale che rischia di essere l'ago della bilancia, non me ne voglia Calenda, che dice non con uno, non con l'altro, sempre col suo modo un po', forse un po' saccente di fare, un po' strafottente, perché il vero ago della bilancia sarà il generale Vannacci, non credo Azione di Carlo Calenda, perché se starà col centrodestra ad oggi, il centrodestra credo che vinca senza troppi problemi, se non starà col centrodestra, il centrosinistra ha possibilità unito di vincere, ma se la Meloni imbarca Vannacci cambia completamente lo scenario politico nazionale e internazionale. Quindi Forza Italia, Noi Moderati si è portata avanti, ha detto noi con Vannacci non ci staremo mai. Quindi politicamente, per chi ama la politica, sarà un anno importante. E poi c'è questa storia della Danao di Genova, che credo sarà argomento di discussione, se non ho capito male addirittura lunedì ci saranno dei presidi, credo non solo a Genova ma anche in giro per l'Italia. Quindi non so se Tiziana sei d'accordo, andiamo a rivedere cosa è successo, perché così rifacciamo il punto della situazione. Per chiudere, questo nasce da un decreto scuola che è stato voluto da Giorgia Meloni, che ha dentro ancora qualcosa di non troppo chiaro e che cambia completamente o comunque in parte il modo di affrontare la presenza dei ragazzi, dei bambini stranieri, ragazzi stranieri che non parlano l'italiano.
1: Vediamo.
3: Momenti di tensione davanti alla scuola Danio nel centro storico di Genova, dove due poliziotti in borghese hanno rimosso uno striscione antirazzista esposto sopra l'ingresso dell'istituto. Un intervento che ha provocato la reazione dei genitori presenti, una trentina dei quali è rimasta in presidio per chiedere chiarimenti. Secondo i genitori, mentre i bambini entravano a scuola, due uomini che non si sono identificati hanno strappato lo striscione disegnato dagli stessi bambini. Sul lenzuolo campeggiava la scritta «Qui nessuno è straniero». Alle richieste di spiegazioni, i due avrebbero riferito di appartenere alla Polizia di Stato, mostrando il distintivo soltanto dopo le insistenze dei presenti. Sempre secondo la ricostruzione dei genitori, inizialmente gli agenti avrebbero spiegato che

0: rimozione era stata richiesta dalla scuola, circostanza della quale la stessa dirigenza scolastica avrebbe detto di non essere a conoscenza. Successivamente avrebbero invece riferito di avere ricevuto indicazioni dai superiori della questura. Diversa la ricostruzione fornita dalla questura di Genova, per la quale dalla sala operativa della polizia locale sarebbe arrivata la segnalazione della presenza di uno striscione nell'ambito di un raduno di persone davanti alla scuola. Nella zona si trovava in quel momento una pattuglia in abiti civili impegnata in controlli del territorio. Gli agenti sono quindi intervenuti e uno degli operatori, di propria iniziativa, ha deciso di rimuovere lo striscione. Il questore di Genova, Silvia Burdese, ha disposto accertamenti interni per ricostruire l'episodio, verificare le modalità dell'intervento e accertare se vi fossero ragioni di sicurezza alla base del comportamento degli agenti. Dura la reazione dei partiti di centrosinistra, che hanno definito l'episodio grave e ingiustificabile.
1: Giornate europee del patrimonio, ci colleghiamo con Lucrezia Marini. Buongiorno Lucrezia.
2: Sì, buongiorno Tiziana, siamo qui al cimitero monumentale di Staglieno perché in occasione del GEP, delle giornate europee del patrimonio, oggi sabato 26 settembre e domani domenica 27, il cimitero apre le sue porte e ha creato, oggi giunte alla terza edizione, i famosi Staglieno Days, giorni particolari in cui i visitatori possono entrare nel cimitero e ammirare le bellezze di questo luogo con la spiegazione di divulgatori scientifici esperti, ma anche assistere a spettacoli di musica offerte al Conservatorio Paganini o anche a rappresentazioni teatrali molto particolari. Ma queste giornate europee del patrimonio non coinvolgono solo il cimitero Staglieno, coinvolgono tutta la città di Genova, anzi coinvolgono tutta l'Europa, perché sono giornate promosse dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea proprio per valorizzare la bellezza artistico-culturale di tutte le città d'Europa. Ma sentiamo le parole dell'assessore Giacomo Montanari.
3: Ci sono tante iniziative in cui soprattutto poi c'è la partecipazione molto forte del Ministero, ma ricordo che proprio la giornata di valorizzazione di Staglieno è legata a quello che noi facciamo con la sovrintendenza, è visitabile il laboratorio di restauro e si tratta di immaginare, come dice un po' il motto delle GEP di quest'anno, di condividere questo patrimonio per portare poi tutti verso una responsabilità di proteggerlo, di comunicarlo e di mantenerlo nel futuro, quindi è una centralità che vogliamo dare al patrimonio artistico e culturale e crediamo che Staglieno sia uno spazio fondamentale per la città. Per la prima volta nella sua lunga storia, l'anno scorso è stato inserito anche a livello amministrativo come bene monumentale, non solo come cimitero, quindi non solo uno spazio di servizio, ma uno spazio che ha delle istanze molto diverse, come quelle ad esempio non soltanto della conservazione ma della comunicazione del patrimonio.
1: Grazie Lucrezia, vado a salutare Dario Vassallo per parlare dell'appuntamento di lunedì di Terrazza dedicato al Carlo Felice. Tanto buongiorno Dario.
4: Buongiorno Tiziana, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, proprio così, Terrazza Colombo lunedì sera alle 21, ovviamente con diretta su Primo Canale e in streaming su primocanale.it, diventerà un po' una sorta di trade union tra il teatro e la città. C'è un duplice, diciamo così, anniversario, se vogliamo. Uno, proprio quest'anno, perché quest'anno ricorre il 35esimo anniversario della nuova riapertura del Carlo Felice. Il nuovo Carlo Felice viene aperto il 18 ottobre del 1991, ma siamo quasi vicini al bicentenario della vera e propria nascita del Carlo Felice nel 2028, perché il Carlo Felice venne inaugurato per la prima volta nel 1828. Che serata sarà? Sarà una serata in cui si ripercorrerà la storia di questo teatro, una storia molto lunga, una storia fatta ovviamente di grandi successi, di grandi nomi, di grandi personaggi, ma anche, se vogliamo, di tragedie, perché racconteremo anche i tre bombardamenti che in momenti diversi distrussero quello che era l'antico Carlo Felice nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Ricordiamo che a quel tempo Genova era una città considerata molto importante dal punto di vista delle infrastrutture, venne bombardata spesso soprattutto dalla Marina Britannica, e tre bombardamenti tra il 1941 l'ultimo devastante del 44 lo distrussero quasi completamente, lasciando in piedi soltanto il prono e alcune strutture laterali. Poi racconteremo la ricostruzione, che è stata complicata, tantissimi progetti, alcuni morti prima ancora di cominciare a costruire, poi fino a quello definitivo, e poi racconteremo anche la rinascita. Non solo, ma non saranno soltanto discorsi, ci saranno anche dei momenti musicali, perché poi la musica sarà protagonista Carlo Felice, sarà protagonista anche di questa serata. Se vuoi possiamo vedere una chicca tratta dal nostro archivio storico, dall'altro archivio storico, che è una sezione completamente

0: dedicata al Carlo Felice, in cui rivediamo la posa della prima pietra avvenuta nel 1987.
1: Facendo un rapido confronto con lo passato, il 7 aprile del 1828 veniva qui inaugurato ufficialmente il Carlo Felice. In questo momento si sta leggendo la pergamena che verrà murata per la prima pietra. Ed ecco, le autorità si avviano alla posa della prima pietra dopo aver firmato una pergamena. Prima pietra per Genova, prima pietra per rimboccarsi le maniche, prima pietra, dicono gli osservatori, che vuol significare anche tralasciare le polemiche, punti di spillo tra comune e regione, tra regione e altri enti, tra Roma e Genova. Ecco la cerimonia ufficiale della posa della prima pietra.
2: Nel nome del Padre,
1: il Cardinale Siri procede alla benedizione.
2: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
3: Appuntamento quindi Dario lunedì alle 21, grazie, buon lavoro, vi ricordo tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale, arrivederci.

0: Liguria. Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
1: Per la nostra finestra sul mondo sono contenta di ospitare nuovamente Aurora Ricotti Otman da un altro paese, insomma un po' ancora più distante. Ciao Aurora, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, come stai?
1: Io sto molto bene, tu?
2: Ups and downs.
1: Insomma, un po' come tutti. Allora, da Imperia sei andata a Londra, dove hai veramente spopolato sui social con la tua scuola lingue che hai creato appunto a Londra, e poi qualche mese fa hai deciso insieme a tuo marito e tuoi figli di cambiare vita. E dove ti trovi?
2: A Bangkok, in Thailandia, da un anno in realtà, quindi più di qualche mese.
1: E allora, come sta andando questa esperienza?
2: Allora, il primo anno è stato veramente duro, soprattutto perché Sam lavora a scuola, in questa scuola internazionale prestigiosissima, ce la farò, e io invece lavoro da casa, continuo a gestire la scuola online con mia sorella da remoto, però abbiamo dalle 5 alle 7 ore di differenza, dipendere se è in Italia o è in Inghilterra. E le mie lezioni faccio anche fatica a farle per via del fuso orario, ovviamente ho i bambini da prendere ogni pomeriggio e come li devo andare a prendere inizia la giornata lavorativa in Europa, quindi gestire, diciamo, un business da remoto che comunque ha bisogno della tua presenza è particolarmente difficile. In più, siccome io continuo a creare contenuti per i miei social online, dove abbiamo i vari personaggi che si trovano in UK, e io devo stare con la testa ancora in UK, col corpo sono di qua e mi sento un attimo in una crisi esistenziale di chi sono, dove sono, cosa faccio, insomma, quindi abbastanza complicato.
1: Allora, adesso arriviamo anche ai personaggi e alle tue pagine, al tuo profilo social, ma prima volevo sapere se ci potevi un po' raccontare come si vive in una metropoli come Bangkok, come, quali sono insomma anche le differenze che hai trovato, che immagino non siano poche.
2: No, decisamente. Allora, parliamo degli aspetti positivi. Bangkok è una città veramente lively, quindi piena di gente, di opportunità, di vita a ogni ora del giorno e della notte. È accessibile, quindi per noi europei costa veramente poco e tu ti puoi permettere di fare più o meno quello che vuoi. Ti vuoi andare a fare un massaggio? Con 8 euro te lo fai. Vuoi andare a mangiare fuori in un ristorante particolare?

particolarmente bello, con 40 euro mangi in un ristorante Michelin, con un euro mangi nella bancarella per strada. Quindi tu hai la possibilità veramente di fare la bella vita, insomma, detto proprio in parole povere. Quindi costa poco e c'è tanto, sia dal punto di vista dello svago, sia dal punto di vista comunque culturale, perché c'è la vecchia Bangkok, la nuova.

0: venire per credere, sono davanti a noi anni luce per molte molte cose.
1: E dal punto di vista umano è facile fare amicizia, credo che tu abbia poco tempo fra i bambini, il lavoro, i fusi orari, però è facile entrare in contatto con le persone?
0: Allora, se vivessi in centro, io so, perché sono riuscita a costruirmi delle amicizie attraverso la comunità italiana di Bangkok, che ci sono tantissimi expat, quindi si possono formare amicizie. Io purtroppo vivo leggermente fuori, in periferia, quindi non vivo nel caos della città vera e propria, vivo in un paesino con dei laghetti, i loro ristorantini, i loro caffè, molto wealthy, quindi stanno bene, hanno delle belle ville, una bella zona, ma è super Thai, nel senso che i locals non parlano niente di inglese, tanto che sto prendendo lezioni di Thai per imparare il Thai, che non è semplice, e io anche da linguista sto cercando di imparare i vari toni, perché la stessa parola in Thai con diverse intonazioni, tipo ma vuol dire cinque cose diverse, quindi non è facile.
1: Oh, mamma mia.
0: L'intonazione cambia la parola, capito? Che è una cosa super affascinante dal punto di vista linguistico, però ovviamente quando vuoi ordinare un bicchiere d'acqua non è semplice. Quindi la zona in cui sono è super Thai, nessuno parla inglese, ho fatto molta fatica. Quindi il mio segreto è stato avvicinarmi a dei gruppi di expat,
1: certo.
0: Tra cui ho scoperto questo gruppo, questa associazione benefica che si chiama Bimbi Italiani, che riunisce le famiglie italiane a Bangkok, cercando di creare delle situazioni in cui i bambini, figli di expat, possono giocare insieme parlando italiano e portando la cultura e la lingua italiana, cercando di farla sopravvivere tra queste famiglie.
1: Certo, perché non deve essere facile, perché i tuoi figli sono nati a Londra, adesso vivono in Thailandia, però tu parli loro in italiano, no? Immagino.
0: Sì, allora, i miei figli sono nati a Londra, papà è inglese, vanno alla scuola internazionale britannica qua a Bangkok, come tutti i figli degli expat, perché qua ci sono tantissime scuole internazionali di qualsiasi livello, nel senso da quelle più costose a quelle meno. E io parlo solo italiano ai bambini, quindi continuo a, diciamo, lavorare su portare la cultura e la lingua italiana nella famiglia. Abbiamo passato quest'estate in Liguria, li ho mandati a un campo estivo in campagna, una fattoria didattica in mezzo ai bambini liguri della Valle del Merula, e si sono divertiti come dei matti per un mese e mezzo. Sono tornati che parlavano, anzi avevano la cadenza dialettale della Val del Merula, te lo giuro, avevano preso proprio la cantilena tipica di Andorra.
1: Senti, Aurora, dicevi la difficoltà anche di gestire, diciamo, la mia attività con il fuso orario. Allora, partiamo, diciamo, dai social e da alcuni tuoi personaggi, insomma, adesso poi li vediamo. Karen è rimasta sempre Karen o si è un po' modificata, diciamo, è diventata un po' Thai anche lei o no?
0: No, allora non mi permetto assolutamente di imitare i Thai o l'accento Thai, perché non è il mio. Io imito l'accento inglese perché lo, diciamo, mi sembra di averlo, si dice master it, quindi riesco, però non mi permetterei mai di imitare i Thai. Continuo a dare quel tocco inglese ai miei video, della differenza tra l'italiano, la cultura italiana e quella inglese, anche perché comunque alla fine questa esperienza sarà limitata nel tempo, cioè abbiamo intenzione comunque di tornare o a Londra o in Italia ancora, non riusciamo a capirlo, non lo sappiamo ancora, dobbiamo ancora decidere, però essendo limitata non voglio poi legare la pagina a contenuti che poi non saranno rilevanti, anche perché la mia pagina è collegata alla mia scuola di inglese.
1: Esatto. Esatto. Aurora, senti, per chi non dovesse ancora conoscere la tua pagina collegata appunto con la scuola, come hai deciso di raccontare e di insegnare l'inglese in modo diverso?
0: Io ho studiato teatro e lingue all'università qua in Inghilterra e

0: Mi ero fatta il cruccio di avere un accento italiano e sapevo che qualsiasi audizione, a qualsiasi drama school avrei voluto iscrivermi, mi avrebbero sempre dato il personaggio dell'italiana. Quindi mi sono messa proprio a lavorare in maniera seria sulla mia pronuncia e sulla mia recitazione in inglese, che poi veramente sono riuscita a mettere in pratica subito vivendo nel campo. Sono diventata insegnante di lingue nelle scuole secondarie inglesi e avere a che fare con i teenagers inglesi, vi assicuro che è la scuola più potente di questo mondo per cercare di capire lo slang e anche tutte le varie lune dei teenagers. E quella è stata una scuola seria. E niente, diciamo che attraverso i social mi sono sentita molto libera di esprimermi esattamente per quella che ero, unendo le varie passioni che avevo, che erano il teatro, la mia vita da italiana in UK, che ne ha passate di ogni per arrivare dove sono oggi e continua comunque a essere così, e poi la mia passione per le lingue.
1: Ovviamente poi c'è collegato una scuola, ci sono i corsi anche durante questa estate. E allora ti faccio dare un paio di consigli ai nostri telespettatori per non arrivare, diciamo così, in un supermercato o a chiedere qualche informazione con quella pronuncia un po' scolastica che tanti di noi hanno. A che cosa bisogna
0: Sì,
1: stare attenti? Qual è il tuo consiglio?
0: allora, io in realtà posso parlare del corso che ho sviluppato io perché viene al 100% dalla mia
1: Esperienza.
0: esperienza, sia dal punto di vista di italiana in UK, sia dal punto di vista didattico di insegnante che vive, lavora e insegna in UK lingue. E io ho iniziato a lavorare sui suoni vocalici, si parte da quello, infatti il mio level 1 di pronuncia copre i suoni vocalici, quindi cercare di capire prima di tutto quali sono i suoni vocalici italiani. Cosa fa la nostra bocca per pronunciarli? Per esempio, parliamo della A, ok? La nostra A italiana ha questo suono qua, A, ha la lingua rilassata al centro della nostra bocca, A. In inglese questo suono non esiste, quindi tutte le volte che voi pensate di dire I'm going back e usate il suono della A italiana, è sbagliato, possono interpretare male. Se dite la parola cat con la A italiana, potrebbe essere cat, gatto, potrebbe essere cut, tagliare, o potrebbe essere cart, che vuol dire carrello della spesa. Quindi la posizione della bocca è fondamentale. Guardate la A italiana rispetto alla A di gatto. A italiana, A, cat, e la giusta, ha la lingua in avanti, guardate, a cat, cat. Quindi attraverso queste tecniche veramente di presa di coscienza, dico, ti vuoi scrivere, dillo.
1: Eh sì, è la regia, hai visto? Se no dai tracciare, però.
0: Ti ho già visto, la maggior parte delle persone rimangono così, vuol dire, ma com'è possibile che in 20 anni che studi inglese queste cose non mi siano mai state spiegate? Cioè, veramente.
1: Vero.
0: È veramente una
1: E ho
0: questione di
1: fatto anche il liceo
0: piccolezze.
1: linguistico, pensa un po'.
0: Ma non lo studia nessuno, neanche io l'ho studiato ai miei tempi. Questa è stata tutta poi una ricerca personale.
1: Certo.
0: E niente, quindi prendere coscienza dei movimenti che facciamo con la nostra bocca per capire come avvicinarsi, insomma, a quelli poi di qualsiasi lingua. Perché una volta che si studia fonetica, sono delle skills che si possono applicare a tutte le lingue che
1: E
0: impariamo.
1: adesso
0: Come io
1: tu
0: adesso col
1: stai
0: Thai.
1: facendo con il Thai. Mi sembra
0: Assolutamente
1: molto
0: sì.
1: complicato, però, molto.
0: Potrei iniziare a parlartene, però non vorrei
1: La prossima
0: fare
1: volta facciamo così.
0: che i telespettatori
1: Senti,
0: pensino che io
1: Aurora,
0: parlo male.
1: tu dicevi che non sai se nel vostro futuro, insomma, tornerete a Londra oppure in Italia. L'ultima volta mi avevi parlato di un tuo sogno, di una scuola internazionale, nella tua cittadina a Empera. Ce l'hai ancora questo sogno o ne hai un altro?
0: Il sogno c'è, ho cercato anche di raccogliere persone interessate e in realtà il riscontro è stato altissimo nella zona di Imperia e provincia. Proprio c'è questo sentimento di avere la necessità, il desiderio di educare i propri figli attraverso il bilinguismo. Solo che purtroppo è un problema.

0: progetto privato e ha bisogno di fondi che io al momento non ho, quindi aspettiamo, cioè mi dovrei
1: per
0: dedicare
1: un attimo lì
0: alla creazione. Però dovrei dedicare full time alla creazione di questa cosa comunque.
1: Grazie, grazie Mire. Aurora, senti, di solito faccio salutare nella lingua del paese che ospita.
0: Posso farlo.
1: Ah, ok, allora aspetta, perché in thailandese non ce l'ho ancora salutato nessuno, quindi ci mettiamo in religioso silenzio.
0: Ok. Khop phong kha, sawadee kha.
1: E che cosa ci hai detto?
0: Grazie, ciao.
1: Ok, va bene. Ciao Aurora, grazie come sempre per la tua pagina Instagram.
0: Auroras.online language lessons.
1: Eccola qui, l'abbiamo vista, grazie anche alla nostra regia. Grazie Aurora, alla prossima. Chissà in quale parte del mondo. Ciao.
0: Ciao, ciao, bye bye.
2: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito. Attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.

0: Ben ritrovati con al servizio del pubblico in questo sabato ultimo del mese di settembre. Dicevamo la situazione del trasporto pubblico locale, la situazione soprattutto dell'entroterra, lo sappiamo, la crisi economica che ha colpito MT, i tagli che ci sono stati, una sorta di revisione anche delle linee, di quello che un tempo era forse un trasporto che funzionava obiettivamente meglio. E allora come sta andando, come sono anche gli ultimi incontri, lo chiediamo a Maurizio Beltrami, sindaco di Torriglia. Grazie sindaco per essere con noi.
1: Buongiorno.
0: Allora ci racconti intanto, e direi partiamo dalla fine, come sono andati gli ultimi incontri che si sono tenuti con la partecipata genovese, che cosa sta emergendo? Ovviamente a questo le chiedo, è soddisfatto oppure è rimasto deluso?
1: No, assolutamente deluso, è stato un incontro che aveva delle grosse aspettative, è chiaro che, mettiamola così, diciamo che la prima è andata male e andrà sicuramente bene la seconda. Io mi aspettavo, anche perché l'orario è partito 14 e ci siamo visti pochi giorni fa, mi aspettavo che l'azienda arrivasse già con le soluzioni da proporci per il sabato, perché come sapete in questo momento il servizio del sabato è insoddisfacente per tutti, perché l'hanno parificato a un festivo, quindi praticamente non c'è servizio su tutto l'entroterra, e questa cosa qua va messa a posto velocemente. Noi ci aspettavamo che quel giorno arrivasse già una proposta concreta. E onestamente ci aspettavamo anche, visto che sono arrivate più di 70 segnalazioni all'azienda da parte dei comuni, perlomeno quelle più banali, quindi che proprio le coincidenze, almeno che mettessero i mezzi con le coincidenze che funzionano, perché il rischio oggi è che lei prenda un pullman da Genova, arriva a Torriglia e poi non ha la coincidenza per andare nei 7 comuni oltre Torriglia dell'Alta Valle. Quella roba lì erano tutte cose, secondo me, già da fare un automatico da parte dell'azienda, ma nel momento in cui sono segnalate, perlomeno mi aspettavo che quel giorno lì arrivassero e ci facessero vedere l'efficienza dell'azienda. Ecco, questa cosa qua per me è stata molto deludente.
0: Chiaro, come mai Beltrami, secondo lei, non sono ancora pronti, hanno bisogno di più tempo o banalmente, la dico anche un po' cruda, non c'è soluzione, cioè nel senso che comunque...
1: No, la soluzione c'è, perché in alcuni casi è talmente banale la soluzione che non riusciamo a spiegarci il perché non sia stato ancora fatto. Questo per me

0: è un mistero. E ripeto, spero veramente che adesso, nei prossimi giorni, perché siamo rimasti d'accordo che ora vedremo, li incontreremo zona per zona con tutti i sindaci, però oggettivamente l'azienda deve fare l'azienda, cioè in questo momento io il tavolo ringrazio, tra l'altro è stato un tavolo partecipato dove tutti i rappresentanti erano presenti, dove era presente il vice sindaco di Genova Terrile, il vice sindaco della città metropolitana Franceschi, quindi dal punto di vista, mettiamola così, politico ha funzionato. Non ha funzionato dal punto di vista tecnico, in questo momento se dovessi dare un aggettivo all'azienda mi sembra un bradipo, nel senso che sta andando con una lentezza imbarazzante e in questo momento non ce lo possiamo permettere perché stiamo lasciando le persone a piedi. Quindi tutto quello che è, ce l'eravamo già detti, macchine che si rompono, la manutenzione che non è ancora ripartita, tutta questa roba va bene, diamo il tempo, la riorganizzazione aziendale. Ma quello che è la banalità, onestamente, è imbarazzante. È per quello che io devo dire la verità, al tavolo sono stato molto scomodo, ma ero scomodo anche io a stare a quel tavolo, quindi o dalla prossima volta diventa un tavolo operativo o probabilmente io non sono la persona idonea per stare a quel tavolo.
1: Ecco, lei non è la persona idonea per fare quel tavolo, la conosciamo, sappiamo anche come si spenda sempre per le battaglie che uno porta avanti, dovesse essere così, qual è la sua intenzione?
0: Vabbè, guardi, la mia intenzione, ripeto, io ho la convinzione che ci sarà un cambio di passo, perché la volontà, almeno mi sembra di capire che è quella, io voglio il cambio di passo da parte dell'azienda. Se quello non sarà, io logicamente, siccome lì non ci sono come comune di Torile, ma ci sono a rappresentare 11 comuni, probabilmente è più corretto magari che al posto mio vada qualche d'un altro, io la mia battaglia me la faccio fuori, perché non, così non mi piace, perché davvero alcune cose mi rendo conto che sono un po' più complicate, c'è bisogno di un po' più tempo, bisogna aspettare l'omologa di ottobre, ci siamo raccontati tante belle cose. Il problema è che nel frattempo le persone devono andare a casa, gli studenti devono rientrare a casa e i lavoratori devono ritornare a casa. Noi come Entroterra non ci possiamo permettere di perdere nemmeno un giorno, perché tutto il lavoro che in questi anni tutti i sindaci hanno fatto, perché guardate che il livello dei sindaci della provincia di Genova, ma Liguri è un buon livello, sono dei sindaci veramente bravi, perché poi come può immaginare nei piccoli comuni è quasi volontariato. Però si fa tanto lavoro per riportare persone sul territorio e poi veramente ci facciamo mangiare il pane perché non so, non riusciamo a mettere a posto una coincidenza. Ecco, questa roba qua io non la sopporto più, probabilmente comincia a diventare grande e non ho più la pazienza di prima. Quindi o davvero adesso vedo l'azienda correre o detta male ricomincia a fare bordello, ecco, mettiamola così.
1: Ecco, è stato molto chiaro. Le chiedo quindi un'ultima cosa, sindaco. Ci racconta come sta andando oggettivamente la settimana e il sabato, diciamo il weekend in questo momento, quindi qual è la situazione in questo momento, in questi giorni di fine settembre?
0: La settimana, diciamo, mettiamola così, la settimana sta andando a livello di trasporto abbastanza bene, anche se è delicatissima, perché basta che si rompa un mezzo e in questo momento l'azienda non ha nemmeno le auto sostitutive, non ha i mezzi sostitutivi. Questo non è possibile, almeno un mezzo per rimessa ci deve essere. Quindi delle famose, io poi non ho più controllato, non ho più verificato, probabilmente sono dati che non hanno nemmeno piacere di darmi. Però insomma io 20 giorni fa, 25 giorni fa dicevo che c'erano 84 mezzi fermi nelle officine di MT dell'ex Torbano. Sarei curioso di sapere oggi quanti sono, perché se sono 86, catastrofe. Se sono 80, almeno 4 l'hanno riparati. Cioè qualcosina bisogna che vediamo. E quindi diciamo che sul feriale, stringendo i denti, sta funzionando abbastanza bene. C'è qualche problema sul pomeridiano, sul ritorno dei pendolari, perché avendo tolto qualche linea, vanno in sovraccarico le linee, quelle che riportano a casa i lavoratori, e non può una persona viaggiare in piedi da Brignole fino a Torriglia, non è pensabile, non si è sull'autobus in città, si fanno strade con curve, cioè diventa un viaggio della speranza, quindi quella roba lì non si può vedere. diciamo che su quello eravamo pronti a dare ancora qualche giorno di tempo perché venisse sistemato. L'assurdo è quello poi di arrivare e non avere le corriere in coincidenza per andare nel

0: gli altri comuni, perché magari è partita un quarto d'ora prima. Insomma, quelle cose lì sono cose tecniche che il più scarso progettista di trasporto le mette a posto in 5 minuti. Quindi questa qua è proprio una cosa che non sopporto. Il sabato invece è un problema. Il sabato è un problema perché le persone che vanno a lavorare non sanno come fare ad andare a lavorare, perché non ci sono pullman, perché hanno fatto il servizio del festivo. Addirittura pensate che nel pomeriggio l'ultima corsa che va verso la Val Trebbia parte alle 4:30 da Genova. Vuol dire che se uno finisce di lavorare alle 5 non va più a casa. Ecco, anche questo non si può sentire, perché il sabato ormai è diventato a tutti gli effetti un giorno lavorativo e quindi deve esserci un servizio idoneo. E quindi noi non chiediamo e non pretendiamo, perché ce lo continuiamo a sentir dire, che si possa tornare come prima, ma un sabatale, quindi un servizio che va a concentrare le corse negli orari quelli fondamentali, perché sennò le persone se ne vanno, ritornano ad abitare a Genova, e questa roba qua sarebbe non un fallimento nostro, un fallimento di chi sta prendendo queste decisioni. E per quello che le dico che io sono scomodo a quel tavolo, perché io ho la responsabilità di prendermi questo fallimento qua che io vedo, ma fallimento a livello di servizio, perché la cosa che a me più disturba è che non si può distruggere un servizio che più o meno funzionava e non avere ancora il progetto del servizio che vorremmo. Ora, io credo che quando uno demolisce una casa, prima c'ha il progetto di come la vuole ricostruire. Invece qua noi abbiamo demolito la casa, ma non abbiamo il progetto di quello che vogliamo. Questo, insomma, io questa cosa qua, come vede, mi continua a far innervosire, mi continua a far arrabbiare, ma non per una questione personale, ma proprio perché è vitale per l'entroterra, ma è vitale per tutto l'extraurbano.
1: È stato chiaro, è stato chiarissimo, Beltrami, anzi la ringrazio, ovviamente ci riaggiorniamo, in bocca al lupo per tutto, immagino, quindi anche le difficoltà per voi che, come diceva lei prima, fate spesso come dire, beneficenza in senso positivo, nel senso che è beneficenza rispetto all'aspetto economico e quindi ancora di più a valore sicuramente. Grazie, buon lavoro.
0: Guardi, ma velocemente, poi mi rendo conto che vi ho portato via un sacco di tempo, ma le persone che hanno deciso di vivere nell'entroterra hanno messo in conto di dover fare dei sacrifici per poter andare a lavorare, per poter mandare i figli a scuola. Però se li abbandoniamo, li abbiamo anche presi in giro, Li abbiamo raccontato che venire a vivere nelle nostre valli era bellissimo ed è bellissimo, e ora non gli diamo i servizi. Qualcuno se ne assumerà la responsabilità, ma non saranno i sindaci ad assumersi, perlomeno i sindaci dell'entroterra che si devono assumere questa responsabilità. Scusate per lo sfogo, ma onestamente cominciamo a essere un po' stufi di questa lungaggine.
1: È stato chiaro, anzi grazie per aver usato come sempre i nostri canali, per aver risposto, come si dice, alla prima. Grazie, buon lavoro.
0: Buona giornata, salve.
1: Grazie a Maurizio Beltrami, sindaco di Torriglia.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 7 ottobre con Carta Insieme, detersivo liquido per lavatrice Ace, vari tipi, 38 lavaggi, sconto 50% a 3,24€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!

0: sei regioni italiane rappresentate per due giornate dedicate alla focaccia genovese e la cultura dell'arte bianca. Sta arrivando la prima edizione del Fugassa Festival, in programma sabato 26 e domenica 27 settembre nella Piazza delle Feste del Porto Antico di Genova. Accanto agli stand, dove sarà possibile assaggiare focacce e specialità, il programma proporrà show cooking, laboratori per bambini e famiglie, talk, aperitivi, musica e appuntamenti dedicati alla scoperta del territorio. A Chiavari arriva la quarta edizione del Zueni Festival, evento nato per dare spazio e voce ai giovani del Tiguglio e non solo. Il festival è pensato come un luogo dove mettere in connessione talento, passione e spirito imprenditoriale, in un dialogo continuo tra generazioni e istituzioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre anche la Liguria celebra le giornate europee del patrimonio con mostre, appuntamenti ed eventi culturali diffusi da Levante a Ponente. Un weekend all'insegna della scoperta e valorizzazione dei tesori storici, artistici e ambientali della Liguria aspetta turisti, cittadini e curiosi, con iniziative, visite guidate ed esplorazioni tra musei, palazzi e parchi del territorio ligure. Domenica 27 settembre si corre il Trail di Camogli e Monte di Portofino nella selvaggia natura del Parco Naturale Regionale di Portofino. Tre le diverse distanze con cui cimentarsi, 12 km, 20 km e 30 km, con oltre 1400 metri di dislivello. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Parliamo un po' di politica, lo sapete che è sempre uno dei temi caldi a Primo Canale, cerchiamo sempre di raccontarvi cosa succede non solo qui da noi a Genova e Liguria ma anche a Roma. Allora ringrazio il deputato del Partito Democratico Alberto Pandolfo.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno onorevole.
2: Buongiorno a voi.
1: Senta, io partirei da uno dei temi, dobbiamo parlare di un po' di argomenti, quindi cerchiamo di riuscire a farci stare dentro tutto, perché lei ci può raccontare, conosce bene Genova, conosce qui le situazioni sul territorio, però è a Roma oramai da un bel po' di tempo e quindi ci può dire cosa sta succedendo. Decreto scuola, oggi è intervenuto il dirigente scolastico del Gaslini Meucci qui da noi, ieri l'episodio nella scuola genovese, questo cartello che è stato rimosso. Lei cosa pensa di questo decreto?
2: Innanzitutto ho ascoltato le parole del dirigente scolastico del Meucci, è stato secondo me molto, molto ficcante rispetto al commento e rispetto alla realtà anche che si vive nelle scuole. Il fatto che si debba mettere un tetto alla presenza degli stranieri o di chi non parla l'italiano, insomma la definizione non l'abbiamo ancora letta con precisione nel decreto, insomma credo che sia un problema che esula assolutamente da quelli che sono i problemi reali di chi sta nella scuola, che invece ha problemi sì col tetto, ma col tetto che rischia magari di cadergli sulla testa dal rischio strutturale dell'organico. La scuola si scontra con tantissimi problemi e fare della propaganda, come ha fatto domenica scorsa la Presidente del Consiglio Meloni e il Ministro Valditara in Consiglio dei Ministri, credo che sia del tutto inadeguato, del tutto inappropriato rispetto a quelle che sono le emergenze della scuola. Bene hanno fatto i bimbi della scuola Daneo a esporre quello striscione che poi ho visto è stato anche emulato in tante altre realtà italiane, che hanno affisso quelle belle parole in cui dicono che nessuno è straniero nelle loro scuole, perché è così. E sull'episodio tra l'altro di rimozione dello striscione abbiamo fatto un'interrogazione parlamentare che presenteremo lunedì, proprio per fare chiarezza rispetto a quell'episodio, rispetto a una libera espressione dei bambini, delle loro famiglie, e ringrazio chi si è subito attivato, come anche la sindaca Salis, che è andata ed è stata presente lì con l'assessore Bruzzone per testimoniare qual è la vicinanza delle istituzioni e l'attenzione che invece si deve avere a quel luogo che è la scuola, che è il primo luogo di integrazione, perché parliamo di sicurezza, ma se noi non passiamo dall'integrazione educativa, dall'integrazione scolastica, scolastica, beh, possiamo immaginare qualunque ricetta per la sicurezza del poi, ma dobbiamo immaginare una convivenza, un dialogo che parte effettivamente dalle scuole, dai luoghi dove si educano i nostri giovani.
1: Assolutamente, un po' questo poi quello che stanno evidenziando anche dalla scuola. Ci saranno delle iniziative, penso settimana prossima, proprio per protestare contro questo decreto, che in realtà ancora forse

0: se non è chiarissimo. Cosa invece è chiara ed è preoccupante per Genova è questa vertenza Ericsson, 131 lettere di licenziamento. So che vi siete molto attivate, so che settimana prossima, tra l'altro lunedì, avremo anche poi l'onorevole Cavo, avete lavorato insieme su più fronti per cercare di capire come si possa intervenire. L'azienda pare però non sentirci, onorevole.
1: Beh, Ericsson non può pensare di annunciare, come ha fatto l'11 di settembre, 131 esuberi su 373, se non sbaglio, unità presenti di persone che lavorano agli Erzelli. Io il 14 di settembre ero là con i lavoratori durante la prima mobilitazione, tante persone che conosco, tante professionalità, tante famiglie soprattutto, e noi non possiamo immaginare che venga annunciato un licenziamento, tra l'altro con quelle modalità, tra l'altro dopo 42 milioni di euro pubblici tra MIUR, MIMIT, Regione, quindi tra il Ministero dell'Università e della Ricerca, tra Ministero del Made in Italy e Regione, che hanno finanziato la presenza di Ericsson in Italia, nel polo tecnologico degli Erzelli, che tale deve rimanere e anzi deve crescere. Insomma, credo che ci sia un'emergenza del lavoro che noi non possiamo consentire rispetto all'annuncio e anche alle modalità. Allontanare ad esempio gli assessori dal tavolo che c'è stato in prefettura è stato un gesto che vuol dire non comprendere il fatto che 131 esuberi manifestati a Genova non è solo un problema ovviamente delle famiglie, dei lavoratori, è un problema per la città, è un problema per la regione, quindi gli assessori devono stare a quel tavolo, come noi staremo all'audizione che abbiamo chiesto con la collega Cavo che ci sarà mercoledì prossimo, che è diciamo l'esito di un'interrogazione parlamentare che abbiamo fatto mercoledì scorso, nel quale addirittura non erano arrivate risposte nemmeno su un tavolo, che poi sono arrivate la stessa sera di mercoledì da parte del ministro Urso. Questo tavolo ci sarà poi a Roma il 5 di ottobre alle ore 16:30 e noi saremo lì, e poi faremo una riunione con tutti i parlamentari, con le rappresentanze territoriali in Regione Liguria il 2 di ottobre all'ora di pranzo, perché dobbiamo seguire da vicino questa vertenza, che tra l'altro riguarda la rimozione di un'unità, che è la rimozione dell'unità ottica da parte di Ericsson proprio nella nostra città di Genova. Beh, credo che il depauperamento sia in termini di lavoro, in termini di ricerca, in termini di sviluppo tecnologico di cui la nostra città ha assoluto bisogno. Beh, credo che ci sia molto da lavorare, lavoreremo tenacemente anzitutto per difendere i lavoratori da questa scelta diciamo unilaterale, completamente sorda, che vuole mettere in atto Ericsson, tra l'altro in un contesto in cui Genova ha già, come dire, altre vertenze aperte, penso a quella dell'Ilva, e anche su questo mi confronto costantemente con i sindacati, i rappresentanti dei lavoratori, con chi invece può cercare di dare una risposta. Ora si parla della cordata italiana, ma proprio ieri dicevo non dobbiamo rimanere ai titoli, perché rimanere ai titoli significa non approfondire le questioni e non poterle risolvere.
0: È chiaro, sarà un autunno caldo come già avevamo preannunciato prima dell'estate. Pandolfo, ci racconta invece brevemente quali sono gli ultimi step per la legge elettorale, quindi con quella che in realtà speriamo interessi tutti, perché significa che si andrà a votare, che quindi il numero degli elettori aumenterà, perché lo sappiamo in Italia è veramente basso. Quando ci sarà il via definitiva, se verrà votata, perché ancora mi sembra di capire che non c'è certezza, perché qualcuno nei partiti di centrodestra non è molto convinto. Le date più importanti quali sono?
1: Giovedì 1 ottobre inizieranno le votazioni, ci sarà la prima votazione sulle pregiudiziali di costituzionalità che l'opposizione ha presentato, perché questa legge mostra evidenti contrasti con la Costituzione. Basti pensare ad esempio al ruolo che ha il Presidente della Repubblica rispetto all'indicazione del Premier e il fatto che la stessa legge ordinaria preveda che le coalizioni debbano indicare un Premier. Io credo che sia e debba essere prerogativa del Presidente della Repubblica indicare il Premier. Questa legge invece impone che questa cosa avvenga nella fase preelettorale. Allo stesso modo il premio di maggioranza spropositato, che ha cancellato di fatto i collegi uninominali che

0: potevano diventare un problema per la maggioranza di centrodestra, stante il lavoro tenace che ha fatto e sta facendo la segretaria del PD Elly Schlein nel tenere unita la coalizione, quindi potersi presentare forti in coalizione, chiaramente questo ha preoccupato la destra, che ha messo in campo questa legge elettorale che tra l'altro arriverà alla Camera, quindi il 1° di ottobre con il voto sulle pregiudiziali e la settimana successiva con 3 voti di fiducia, quindi il timore è veramente alto e abbiamo sentito, come dire, le minacce della Presidente del Consiglio Meloni alla sua maggioranza rispetto al fatto che se non si vota, come dire, si va a casa. E poi la settimana successiva, quindi dal 6 fino all'8, il 9, ci saranno 3 voti di fiducia e un voto finale. E ricordo che il voto finale e il voto di pregiudiziale potrà essere, diciamo, con voto segreto, e quindi, come dire, seguiremo da vicino e molto attentamente una questione delicata che riguarda il funzionamento, chiaramente, della macchina istituzionale, ma che riguarda di fatto la vita degli italiani.
1: E quindi c'è anche il rischio che si vada a votare a gennaio, almeno così leggevo l'altro giorno sul giornale, vedremo.
0: Tutto è possibile.
1: Senta, onorevole, le chiedo un'ultima cosa che riguarda invece questo campo largo. Lei è fiducioso che il centro-sinistra, campo largo, campo progressista, ognuno lo chiama un po' in un modo diverso, vada tutto unito e compatto nonostante questa...
0: Sono molto fiducioso.
1: La politica estera non aiuti molto.
0: Molto fiducioso, in particolare rispetto alla tenacia che ha impresso la segretaria del PD Elly Schlein nel costruire delle proposte che già ci hanno visto uniti in Parlamento, ovviamente bloccati dal centrodestra. Penso al tema del salario minimo. Sentivo prima di entrare in studio una signora che da casa giustamente chiedeva la riconoscibilità anche del lavoro da casa, delle casalinghe. Ecco, noi crediamo anzitutto di dover iniziare a dover mettere un tetto minimo al salario delle persone e quindi evitare lo sfruttamento. Dico questo perché è stata, diciamo, una delle proposte bandiera che hanno tenuto insieme, che tengono insieme il programma del Partito Democratico. E poi perché pensiamo alle casalinghe, a chi cura il lavoro a casa, o i casalinghi? Ecco perché abbiamo la seconda proposta che il Partito Democratico ha messo insieme a tutta l'opposizione, è quella del congedo paritario, quindi pensare che anche gli uomini possano e debbano occuparsi ad esempio della crescita e della cura dei figli. Ecco, io credo che questo aspetto sia allo stesso modo prioritario per il welfare delle famiglie moderne. Ecco, queste sono due, ne ho citate semplicemente due delle proposte che abbiamo già fatto all'interno del Parlamento e che sono state bloccate con le motivazioni più risibili da parte del centrodestra, ma sono alcuni elementi della base del nostro programma, insieme alla tenuta della sanità pubblica, insieme alla salvaguardia del sistema educativo e della scuola, insomma di tutti quei saldi principi che sono contenuti nella Costituzione e che molto spesso vengono calpestati da un centrodestra impaurito, un centrodestra diviso, un centrodestra che sarà al suo primo banco di prova alle elezioni suppletive in Calabria questo fine settimana e che saranno già indicative per quello che succederà sulla legge elettorale e su tutto il resto. Quindi sono molto fiducioso, come dire, primarie o non primarie, c'è un lavoro da fare, un lavoro corale che già ha un'impostazione, una base molto organica rispetto alle proposte che sono state fatte sul lavoro, sul congedo paritario, sulla sanità, sulla scuola, su tutto l'aspetto che riguarda, diciamo, le emergenze che gli italiani vivono quotidianamente.
1: E Pandolfo non ha accettato giustamente dal suo punto di vista magari la politica estera su cui questo campo largo si deve confrontare. Credo che ci sarà tempo e modo, vedremo, intanto vi seguiremo passo per passo per raccontare come andranno questi mesi prima del voto. Grazie, grazie onorevole, buon
0: grazie
1: lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a voi per averci seguito.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate

0: La non soddisfazione del sindaco di Torriglia e di altri primi cittadini per gli incontri che si sono tenuti con AMT, sapete, dopo la partenza dei nuovi orari invernali. Al centro c'è sempre il sabato in particolare, che ormai è diventato come un giorno festivo per quanto riguarda i mezzi extraurbani di AMT. E poi la politica e anche quello che è successo ieri davanti alla scuola Adaneo, che ha fatto il giro d'Italia con uno striscione che è stato rimosso, un'indagine e accertamenti che sono stati chiesti dal questore Burdese, e poi la mostra che si è aperta a Palazzo Ducale e il Terrazza incontro al Carlo Felice che si svolgerà lunedì sera a Terrazza Colombo. Di questo e di molto altro parleremo a Newsroom 28, ma partiamo andando ad ascoltare proprio le parole delle sindaco di Torriglia Maurizio Beltrami sugli incontri che ci sono stati con AMT, con l'azienda, incontri che il sindaco giudica insoddisfacenti. Sentiamo perché.
1: È stato un incontro che aveva delle grosse aspettative, è chiaro che, mettiamola così, diamo che la prima è andata male, andrà sicuramente bene la seconda. Io mi aspettavo, anche perché l'orario è partito il 14 e ci siamo visti pochi giorni fa, mi aspettavo che l'azienda arrivasse già con le soluzioni da proporci per il sabato, perché come sapete in questo momento il servizio del sabato è insoddisfacente per tutti, perché l'hanno parificato a un festivo, quindi praticamente non c'è servizio su tutto l'entroterra, e questa cosa qua va messa a posto velocemente. Noi ci aspettavamo che quel giorno arrivasse già una proposta concreta. Tutte cose secondo me già da fare un automatico da parte dell'azienda, ma nel momento in cui sono segnalate, perlomeno mi aspettavo che quel giorno lì arrivassero e ci facessero vedere l'efficienza dell'azienda. Ecco, questa cosa qua per me è stata molto deludente. Il sabato è un problema perché le persone che vanno a lavorare non sanno come fare ad andare a lavorare, perché non ci sono pullman, perché hanno fatto il servizio del festivo. Addirittura pensate che nel pomeriggio l'ultima corsa che va verso la Val Trebbia parte alle 4:30 da Genova. Vuol dire che se uno finisce di lavorare alle 5 non va più a casa. Ecco, anche questo non si può sentire, perché il sabato ormai è diventato a tutti gli effetti un giorno lavorativo e quindi deve esserci un servizio idoneo. E quindi noi non chiediamo e non pretendiamo, perché ce lo continuiamo a sentir dire, che si possa tornare come prima, ma un sabatale, quindi un servizio che va a concentrare le corse negli orari quelli fondamentali, perché sennò le persone se ne vanno, ritornano ad abitare a Genova, e questa roba qua sarebbe non un fallimento nostro, un fallimento di chi sta prendendo queste decisioni. E per quello che le dico che io sono scomodo a quel tavolo, perché io ho la responsabilità di prendermi questo fallimento qua che io vedo, ma fallimento a livello di servizio, perché la cosa che a me più disturba è che non si può distruggere un servizio che più o meno funzionava e non avere ancora il progetto del servizio che vorremmo. Ora, io credo che quando uno demolisce una casa, prima c'ha il progetto di come la vuole ricostruire. Invece qua noi abbiamo demolito la casa, ma non abbiamo il progetto di quello che vogliamo. Questo, insomma, io questa cosa qua, come vede, mi continua a fare innervosire.

0: nervosire, mi continua a far arrabbiare, ma non per una questione personale, ma proprio perché è vitale per la, per l'entroterra, ma è vitale per tutto l'extraurbano.
1: E vado a salutare Giorgia Fabiocchi, che questa mattina appunto ha sentito il sindaco Beltrami. Con te, Giorgia, per fare il punto come sempre sulla politica e anche questo caso della scuola Danio di ieri, che ha fatto un po' il giro d'Italia e dei social.
2: Sì, è quello che dicevamo stamattina, lo commentavamo in studio con l'appuntamento al servizio del pubblico. È stata ripresa sui giornali questa mattina, guardando i giornali lo abbiamo visto tutti, ieri sera nei telegiornali. È un caso che fa discutere perché è stato obiettivamente uno scivolone, vogliamo definirlo così, o comunque un atteggiamento poco consono, anche perché era un cartello, uno striscione con nessun tipo
1: come tutto poi
2: di, esatto, di, non c'era incitamento a nulla, anzi c'era un raffreddamento di un clima che si può creare, di esasperazione di differenza di cultura, di religione, di pelle. Quindi è giusto, secondo me, apprezzato molto il gesto della questora Burdese, che ha chiesto accertamenti, perché credo che sia doveroso. Questo ha aperto poi la politica, questo lo sappiamo, chi la segue, chi la mastica lo sa, e soprattutto sotto campagna elettorale, e questo è un tema che viene anche, passatemi il termine, un po' utilizzato, non voglio dire in senso negativo, spero di no, viene utilizzato per difendere la propria parte, quindi è così. Quindi sarà un tema che secondo me verrà ancora ripercorso anche a livello nazionale. C'è una politica che affronterà uno dei temi più scottanti rispetto a quello che sarà l'esito finale, che è la legge elettorale. Ce lo raccontava l'onorevole Pandolfo questa mattina: probabilmente entro il 10 di ottobre si saprà con quale legge elettorale si andrà a votare. Quindi questo sembra per i non tecnici qualcosa di superfluo, ma in realtà ci dirà molto anche di chi potrebbe vincere queste elezioni, che saranno molto, molto combattute. E poi c'è questo ruolo di futuro nazionale che rischia di essere l'ago della bilancia, non me ne voglia Calenda, che dice non con uno, non con l'altro, sempre col suo modo un po' forse un po' saccente di fare, un po' strafottente, perché il vero ago della bilancia sarà il generale Vannacci, non credo Azione di Carlo Calenda, perché se starà col centrodestra ad oggi, il centrodestra credo che vinca senza troppi problemi, se non starà col centrodestra, centrodestra, il centrosinistra ha possibilità unito di vincere, ma se la Meloni imbarca Vannacci cambia completamente lo scenario politico nazionale e internazionale. Quindi Forza Italia, Noi Moderati, si è portata avanti, ha detto noi con Vannacci non ci staremo mai. Quindi politicamente, per chi ama la politica, sarà un anno importante. E poi c'è questa storia della Danao di Genova, che credo sarà argomento di discussione, se non ho capito male addirittura lunedì ci saranno dei presidi, credo non solo a Genova ma anche in giro per l'Italia. Quindi non so se Tiziana sei d'accordo, andiamo a rivedere cosa è successo, perché così rifacciamo il punto della situazione. Per chiudere, questo nasce da un decreto scuola che è stato voluto da Giorgia Meloni, che ha dentro ancora qualcosa di non troppo chiaro e che cambia completamente o comunque in parte il modo di affrontare la presenza dei ragazzi, dei bambini stranieri, ragazzi stranieri che non parlano l'italiano.
1: Vediamo.
3: Momenti di tensione davanti alla scuola Danio nel centro storico di Genova, dove due poliziotti in borghese hanno rimosso uno striscione antirazzista esposto sopra l'ingresso dell'istituto. Un intervento che ha provocato la reazione dei genitori presenti, una trentina dei quali è rimasta in presidio per chiedere chiarimenti. Secondo i genitori, mentre i bambini entravano a scuola, due uomini che non si sono identificati hanno strappato lo striscione disegnato dagli stessi bambini. Sul lenzuolo campeggiava la scritta «Qui nessuno è straniero». Alle richieste di spiegazioni, i due avrebbero riferito di appartenere alla Polizia di Stato, mostrando il distintivo soltanto dopo le insistenze dei presenti. Sempre secondo la ricostruzione dei genitori, inizialmente gli agenti avrebbero spiegato che la rimozione era stata richiesta dalla scuola, circostanza della quale la stessa dirigenza scolastica avrebbe detto di non essere a conoscenza. Successivamente avrebbero invece riferito di avere ricevuto indicazioni dai superiori della questura. Diversa la ricostruzione fornita dalla questura di Genova, per la quale dalla sala operativa della polizia locale sarebbe arrivata la segnalazione della presenza di uno striscione nell'ambito di un raduno di persone davanti alla scuola. Nella zona si trovava in quel momento una pattuglia in abiti civili impegnata in controlli del territorio. Gli agenti sono quindi intervenuti e uno degli operatori di propria iniziativa ha deciso di rimuovere lo striscione. Il questore di Genova, Silvia Burdese, ha disposto accertamenti interni per ricostruire l'episodio,

0: verificare le modalità dell'intervento e accertare se vi fossero ragioni di sicurezza alla base del comportamento degli agenti. Dura la reazione dei partiti di centrosinistra che hanno definito l'episodio grave e ingiustificabile.
1: Giornate europee del patrimonio, ci colleghiamo con Lucrezia Marini. Buongiorno Lucrezia.
2: Sì, buongiorno Tiziana, siamo qui al cimitero monumentale di Staglieno perché in occasione del GEP, delle giornate europee del patrimonio, oggi sabato 26 settembre e domani domenica 27, il cimitero apre le sue porte e ha creato, oggi giunte alla terza edizione, i famosi Staglieno Days, giorni particolari in cui i visitatori possono entrare nel cimitero e ammirare le bellezze di questo luogo con la spiegazione di divulgatori scientifici esperti, ma anche assistere a spettacoli di musica o offerte al Conservatorio Paganini o anche a rappresentazioni teatrali molto particolari. Ma queste giornate europee del patrimonio non coinvolgono solo il cimitero Staglieno, coinvolgono tutta la città di Genova, anzi coinvolgono tutta l'Europa, perché sono giornate promosse dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea proprio per valorizzare la bellezza artistico-culturale di tutte le città d'Europa. Ma sentiamo le parole dell'assessore Giacomo Montanari.
3: Ci sono tante iniziative in cui soprattutto poi c'è la partecipazione molto forte del Ministero, ma ricordo che proprio la giornata di valorizzazione di Staglieno è legata a quello che noi facciamo con la sovrintendenza, è visitabile il laboratorio di restauro e si tratta di immaginare, come dice un po' il motto delle GEP di quest'anno, di condividere questo patrimonio per portare poi tutti verso una responsabilità di proteggerlo, di comunicarlo e di mantenerlo nel futuro. Quindi è una centralità che vogliamo dare al patrimonio artistico e culturale e crediamo che Staglieno sia uno spazio fondamentale per la città. Per la prima volta nella sua lunga storia, l'anno scorso è stato inserito anche a livello amministrativo come bene monumentale, non solo come cimitero, quindi non solo uno spazio di servizio, ma uno spazio che ha delle istanze molto diverse, come quelle ad esempio non soltanto della conservazione ma della comunicazione del patrimonio.
1: Grazie Lucrezia, vado a salutare Dario Vassallo per parlare dell'appuntamento di lunedì di Terrazza dedicato al Carlo Felice. Tanto buongiorno Dario.
0: Buongiorno Tiziana, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, proprio così, Terrazza Colombo lunedì sera alle 21, ovviamente con diretta su Primo Canale e in streaming su primocanale.it, diventerà un po' una sorta di trade union tra il teatro e la città. C'è un duplice, diciamo così, anniversario, se vogliamo. Uno proprio quest'anno, perché quest'anno ricorre il 35esimo anniversario della nuova riapertura del Carlo Felice. Il nuovo Carlo Felice viene aperto il 18 ottobre del 1991, ma siamo quasi vicini al bicentenario della vera e propria nascita del Carlo Felice nel 2028, perché il Carlo Felice venne inaugurato per la prima volta nel 1828. Che serata sarà? Sarà una serata in cui si ripercorre la storia di questo teatro, una storia molto lunga, una storia fatta ovviamente di grandi successi, di grandi nomi, di grandi personaggi, ma anche, se vogliamo, di tragedie, perché racconteremo anche i tre bombardamenti che in momenti diversi distrussero quello che era l'antico Carlo Felice. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale, ricordiamo, a quel tempo Genova era una città considerata molto importante dal punto di vista delle infrastrutture, venne bombardata spesso soprattutto dalla Marina Britannica, e tre bombardamenti tra il 1941 l'ultimo devastante del 44 lo distrussero quasi completamente, lasciando in piedi soltanto il prono e alcune strutture laterali. Poi racconteremo la ricostruzione, che è stata complicata, tantissimi progetti, alcuni morti prima ancora di cominciare a costruire, poi fino a quello definitivo, e poi racconteremo anche la rinascita. Non solo, ma non saranno soltanto discorsi, ci saranno anche dei momenti musicali, perché poi la musica sarà protagonista. Protagonista Carlo Felice, sarà protagonista anche di questa serata. Se vuoi, possiamo vedere una chicca tratta dal nostro archivio storico, dall'altro archivio storico, che è una sezione completamente dedicata al Carlo Felice, in cui rivediamo la posa della prima pietra avvenuta nel 1987.
4: Facendo un rapido confronto con lo passato, il 7 aprile del 1828 veniva qui inaugurato ufficialmente il Carlo Felice. Oggi, in questo momento si sta leggendo la pergamena che verrà murata per la prima pietra, ed ecco le autorità si avviano alla posa della prima pietra dopo aver firmato una pergamena. Prima pietra per Genova, prima pietra

0: per rimboccarsi le maniche. Prima pietra, dicono gli osservatori, che vuol significare anche tralasciare le polemiche, punti di spillo tra comune e regione, tra regione e altri enti, tra Roma e Genova. Ecco la cerimonia ufficiale della posa della prima pietra.
1: Nel nome del Padre,
0: il Cardinale Siri procede alla benedizione.
1: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
2: Appuntamento quindi Dario, lunedì alle 21, grazie, buon lavoro, vi ricordo tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social, buon proseguimento di giornata su Primo Canale, arrivederci.

0: Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
1: Per la nostra finestra sul mondo sono contenta di ospitare nuovamente Aurora Ricotti Otman da un altro paese, insomma un po' ancora più distante. Ciao Aurora, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, come stai?
1: Io sto molto bene, tu?
2: Ups and downs.
1: Insomma, un po' come tutti. Allora, da Imperia sei andata a Londra, dove hai veramente spopolato sui social con la tua scuola lingue che hai creato appunto a Londra, e poi qualche mese fa hai deciso insieme a tuo marito e tuoi figli di cambiare vita. E dove ti trovi?
2: A Bangkok, in Thailandia, da un anno in realtà, quindi più di qualche mese.
1: E allora, come sta andando questa esperienza?
2: Allora, il primo anno è stato veramente duro, soprattutto perché Sam lavora a scuola, in questa scuola internazionale prestigiosissima, ce la farò, e io invece lavoro da casa, continuo a gestire la scuola online con mia sorella da remoto, però abbiamo dalle 5 alle 7 ore di differenza, a dipendere se è in Italia o è in Inghilterra. E le mie lezioni faccio anche fatica a farle per via del fuso orario, ovviamente ho i bambini da prendere ogni pomeriggio e come li devo andare a prendere inizia la giornata lavorativa in Europa, quindi gestire, diciamo, un business da remoto che comunque ha bisogno della tua presenza è particolarmente difficile. In più, siccome io continuo a creare contenuti per i miei social online, dove abbiamo i vari personaggi che si trovano in UK, e io devo stare con la testa ancora in UK, col corpo sono di qua e mi sento un attimo in una crisi esistenziale di chi sono, dove sono, cosa faccio, insomma, quindi abbastanza complicato.
1: Allora, adesso arriviamo anche ai personaggi e alle tue pagine, al tuo profilo social, ma prima volevo sapere se ci potevi un po' raccontare come si vive in una metropoli come Bangkok, quali sono insomma anche le differenze che hai trovato, che immagino non siano poche.
2: No, decisamente. Allora, parliamo degli aspetti positivi. Bangkok è una città veramente lively, quindi piena di gente, di opportunità, di vita a ogni ora del giorno e della notte. È accessibile, quindi per noi europei costa veramente poco e tu ti puoi permettere di fare più o meno quello che vuoi. Ti vuoi andare a fare un massaggio? Con 8 euro te lo fai. Vuoi andare a mangiare fuori in un ristorante particolarmente bello? Con 40 euro mangi in un ristorante Michelin, con 1 euro mangi nella bancarella per strada, quindi tu hai la possibilità veramente di fare la bella vita, insomma, detto proprio in parole povere. Quindi costa poco e c'è tanto, sia dal punto di vista dello svago, sia dal punto di vista comunque culturale, perché c'è la vecchia Bangkok, la nuova Bangkok, sono molto avanti per quanto riguarda le tecnologie, gli spazi, l'architettura, quindi se si pensa che sia il terzo mondo, in

0: realtà, ragazzi, venire per credere sono davanti a noi anni luce per molte, molte cose.
1: E dal punto di vista umano è facile fare amicizia, credo che tu abbia poco tempo fra i bambini, il lavoro, i fusi orari, però è facile entrare in contatto con le persone?
0: Allora, se vivessi in centro, io so, perché sono riuscita a costruirmi delle amicizie attraverso la comunità italiana di Bangkok, che ci sono tantissimi expat. Quindi

0: dei laghetti, i loro ristorantini, i loro caffè, molto wealthy, quindi stanno bene, hanno delle belle ville, una bella zona, ma è super Thai, nel senso che i locals non parlano niente di inglese, tanto che sto prendendo lezioni di Thai per imparare il Thai, che non è semplice, e io anche da linguista sto cercando di imparare i vari toni, perché la stessa parola in Thai con diverse intonazioni, tipo ma vuol dire cinque cose diverse, quindi non è facile.
1: Oh, mamma mia.
0: L'intonazione cambia la parola, capito? Che è una cosa super affascinante dal punto di vista linguistico, però ovviamente quando vuoi ordinare un bicchiere d'acqua non è semplice. Quindi la zona in questione è super Thai, nessuno parla inglese, ho fatto molta fatica. Quindi il mio segreto è stato avvicinarmi a dei gruppi di espat, certo, tra cui ho scoperto questo gruppo, questa associazione benefica che si chiama Bimbi Italiani, che riunisce le famiglie italiane a Bangkok, cercando di creare delle situazioni in cui i bambini, figli di expat, possono giocare insieme parlando italiano e portando la cultura e la lingua italiana, cercando di farla sopravvivere tra queste famiglie.
1: Certo, perché non deve essere facile, perché i tuoi figli sono nati a Londra, adesso vivono in Thailandia, però tu parli loro in italiano, no?
0: Immagino. Sì, allora, i miei figli sono nati a Londra, papà è inglese, vanno alla scuola internazionale britannica qua a Bangkok, come tutti i figli degli expat, perché qua ci sono tantissime scuole internazionali di qualsiasi livello, nel senso da quelle più costose a quelle meno. E io parlo solo italiano ai bambini, quindi continuo a, diciamo, lavorare su portare la cultura e la lingua italiana nella famiglia. Abbiamo passato quest'estate in Liguria, li ho mandati a un campo estivo in campagna, in una fattoria didattica in mezzo ai bambini liguri della Valle del Merula, e si sono divertiti come dei matti per un mese e mezzo, sono tornati che parlavano, anzi avevano la cadenza dialettale della Valle del Merula, te lo giuro, avevano preso proprio la cantilena tipica di Andorra.
1: Senti, Aurora, dicevi la difficoltà anche di gestire, diciamo, la mia attività con il fuso orario. Allora, partiamo, diciamo, dai social e da alcuni tuoi personaggi, insomma, adesso poi li vediamo. Karen è rimasta sempre Karen o si è un po' modificata, diciamo, è diventata un po' Thai anche lei o no?
0: No, allora, non mi permetto assolutamente di imitare i Thai o l'accento Thai, perché non è il mio. Io imito l'accento inglese perché lo, diciamo, mi sembra di averlo, si dice master it, quindi riesco, però non mi permetterei mai di imitare i Thai. Continuo a dare quel tocco inglese ai miei video, della differenza tra l'italiano, la cultura italiana e quella inglese, anche perché comunque alla fine questa esperienza sarà limitata nel tempo, cioè abbiamo intenzione comunque di tornare o a Londra o in Italia ancora, non riusciamo a capirlo, non lo sappiamo ancora, dobbiamo ancora decidere, però essendo limitata non voglio poi legare la pagina a contenuti che poi non saranno rilevanti, anche perché la mia pagina è collegata alla mia scuola di inglese.
1: Esatto. Esatto, Aurora, senti, per chi non dovesse ancora conoscere la tua pagina collegata appunto con la scuola, come hai deciso di raccontare e di insegnare l'inglese in modo diverso?
0: Io ho studiato teatro e lingue all'università qua in Inghilterra e mi ero fatta il cruccio di avere un accento italiano e sapevo che qualsiasi audizione, a qualsiasi drama schools avrei voluto iscrivermi, mi avrebbero sempre dato il personaggio dell'italiana. Quindi mi sono messa proprio a lavorare in maniera seria sulla mia pronuncia e sulla mia recitazione in inglese, che poi veramente sono riuscita a mettere in pratica subito vivendo nel campo. Sono diventata insegnante di lingue nelle scuole secondarie inglesi, e avere a che fare con i teenagers inglesi, vi assicuro che è la scuola più potente di questo.

0: questo mondo per cercare di capire lo slang e anche tutte le varie lune sì. dei teenagers. E quella è stata una scuola seria. E niente, diciamo che attraverso i social mi sono sentita molto libera di esprimermi esattamente per quella che ero, unendo le varie passioni che avevo, che erano il teatro, la mia vita da italiana in UK, che ne ha passate di ogni per arrivare dove sono oggi e continua comunque a essere così, e poi la mia passione per le lingue.
1: Ovviamente poi c'è collegato una scuola, ci sono i corsi anche durante questa estate, e allora ti faccio dare un paio di consigli ai nostri telespettatori per non arrivare, diciamo così, in un supermercato o a chiedere qualche informazione con quella pronuncia un po' scolastica che tanti di noi hanno. A che cosa bisogna stare attenti? Qual è il tuo consiglio?
0: Allora, io in realtà posso parlare del corso che ho sviluppato io, perché viene al 100% dalla mia esperienza, sia dal punto di vista di italiana in UK, sia dal punto di vista didattico, di insegnante che vive, lavora e insegna UK lingue. E io ho iniziato a lavorare sui suoni vocalici, si parte da quello. Infatti il mio level 1 di pronuncia copre i suoni vocalici, quindi cercare di capire prima di tutto quali sono i suoni vocalici italiani. Cosa fa la nostra bocca per pronunciarli? Per esempio, parliamo della A, ok? La nostra A italiana ha questo suono qua, A, A, ha la lingua rilassata al centro della nostra bocca, A. In inglese questo suono non esiste, quindi tutte le volte che voi pensate di dire I'm going back e usate il suono della A italiana, è sbagliato, possono interpretare male. Se dite la parola cat con la A italiana, potrebbe essere cat, gatto, potrebbe essere cut, tagliare, o potrebbe essere cart, che vuol dire carrello della spesa. Quindi la posizione della bocca è fondamentale. Guardate la A italiana rispetto alla A di gatto. A italiana, A, cat, e la A giusta, ha la lingua in avanti, è A, cat. Guardate, A, cat, cat. Quindi attraverso queste tecniche veramente di presa di coscienza, dico, ti vuoi scrivere, dillo.
1: Sì, è la regia, hai visto? Se no dai tracciare,
0: però. Ti ho già visto, la maggior parte delle persone rimangono così, vuol dire, ma com'è possibile che in 20 anni che studi inglese queste cose non mi siano mai state spiegate? Cioè, veramente. Vero. È veramente una questione di
1: ho fatto anche il liceo linguistico, pensa un po'.
0: Ma non lo studia nessuno, neanche io l'ho studiato ai miei tempi, questa è stata tutta poi una ricerca personale.
1: Certo.
0: E niente, quindi prendere coscienza dei movimenti che facciamo con la nostra bocca per capire come avvicinarsi, insomma, a quelli poi di qualsiasi lingua, perché una volta che si studia fonetica sono delle skills che si possono applicare a tutte le lingue che impariamo.
1: E adesso
0: come io adesso
1: stai facendo con il Thai?
0: Assolutamente.
1: Mi sembra molto
0: sì.
1: complicato, però molto.
0: Ci sono, potrei iniziare a parlartene, però non vorrei.
1: La prossima volta facciamo così. Senti, Aurora, tu dicevi che non sai se nel vostro futuro, insomma, tornerete a Londra oppure in Italia. L'ultima volta mi avevi parlato di un tuo sogno, di una scuola internazionale nella tua cittadina a Empera. Ce l'hai ancora questo sogno o ne hai un altro?
0: Il sogno c'è. Ho cercato anche di raccogliere persone interessate e in realtà il riscontro è stato altissimo nella zona di Imperia e provincia. Proprio c'è questo sentimento di avere la necessità, il desiderio di educare i propri figli attraverso il bilinguismo, solo che purtroppo è un progetto privato e ha bisogno di fondi che io al momento non ho, quindi aspettiamo, cioè mi dovrei
1: per
0: dedicare
1: un
0: full
1: attimo
0: time
1: lì.
0: Alla creazione per mi dovrei dedicare attimo. Full time alla creazione di questa cosa comunque.
1: Grazie mille Aurora. Senti, di solito faccio salutare nella lingua del paese che ospita.
0: Posso farlo.
1: Ok, allora aspetta, perché in thailandese non ce l'ho ancora salutato nessuno, quindi ci mettiamo in religioso silenzio.
0: Ok. Khop khun kha, sawadee kha.
1: E che cosa ci hai detto?
0: Grazie.

0: ciao.
1: Che va bene. Ciao Aurora, grazie come sempre per la tua pagina Instagram.
0: auroras.onlinelanguagelessons.
1: Eccola qui, l'abbiamo vista, grazie anche alla nostra regia. Grazie Aurora, alla prossima. Chissà in quale parte del mondo. Ciao.
0: Ciao, ciao, bye bye.

0: Medico risponde, diamo il buongiorno a Massimo Del Sete, direttore della neurologia dell'azienda ospedaliera metropolitana Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi. Bentrovati, ben ritrovati dopo l'estate.
0: Ben ritrovato anche a lei, Del Sette, il numero verde 800-640-771 per le vostre domande in diretta oppure via WhatsApp al 347-6766-291. Del Sette, ci ritroviamo e molto spesso accade quando si ritorna dalle vacanze che si è più stanchi, si fa fatica a dormire, compaiono, diciamo, strani mal di testa. E allora perché questo accade? Perché non siamo più tanto in equilibrio così come ci sentivamo quando eravamo in vacanza?
1: Questa è un'ottima considerazione, anche perché appunto è esperienza di tutti noi in questi giorni che la ripresa dopo le vacanze può trovare degli intoppi, tant'è vero che negli Stati Uniti esiste addirittura un termine per definire questo e lo chiamano post vacation blues, dove blues non è ovviamente uno stile musicale ma vuol dire quella malinconia che viene dopo la vacanza. Ora vanno fatte alcune considerazioni, alcune di tipo, diciamo così, biologico, altre più psicologiche. Quelle biologiche sono molto ovvie e banali, ma vanno ricordate, e sono il fatto che sicuramente il ritmo sonno-veglia si può modificare durante le vacanze, ad esempio dormendo più a lungo al mattino per la modifica dei ritmi, oppure ancora andando a letto più tardi la sera. L'altra modifica che è frequente è la modifica della dieta, per tutta una serie di motivi, anche magari perché uno viaggia, va in altri paesi, ma anche semplicemente banalmente per il cambio appunto dei ritmi. Le diete spesso vengono seguite in modo differente. Ad esempio l'uso di alcolici per le serate estive può incrementare. Tutto questo modifica alcuni banali ritmi, il ritmo dell'alimentazione e il ritmo del ciclo sonno-veglia. Sono meccanismi biologici normali ed è normale che la ripresa dei ritmi lavorativi con orari più rigidi possa creare problemi quali appunto quelli a cui si riferiva prima, il disturbo del sonno o il problema nella ripresa di un'alimentazione che riteniamo più congrua e più sana. Poi ci sono dei meccanismi più psicologici che sono quelli legati proprio al concetto di vita diciamo lavorativa e vita della vacanza. Ricordiamoci che la radice del termine vacanza è vacuum, quindi vuoto. Ora l'idea che spesso può venire è quella di dire: io nel periodo di vacanza ho vissuto molto bene e rientro nello stress, e quello cosiddetto lo stress lavoro correlato mi crea tutta una serie di problematiche, di ansia anticipatoria, di problema a ritrovarmi di nuovo a fronteggiare problemi che avevo, diciamo, dimenticato. È anche vero però il contrario, è vero che talvolta in questo blues, in questa malinconia post vacanza, è invece l'idea di un fallimento, perché talvolta il rivestire emotivamente questo 15 giorni, 10 giorni, una settimana di un investimento emotivo enorme, in questa vacanza io ritroverò me stesso, avrò delle grandi soddisfazioni, incontrerò l'amore della mia vita, poi spesso magari va incontro a fallimento perché la vacanza non è poi andata così bene come pensavamo che fosse. Quindi è vero che il ritorno può essere stressante, è anche vero che l'investimento esageratamente affettivo sul periodo può far sì che il rientro diventi via più frustrante.

0: importante. Tutto questo porta ai sintomi che lei ha citato, che sono disturbo del ritmo sonnoveglia, insonnia, difficoltà a prendere sonno, sonnolenza mattutina, difficoltà a svegliarsi, disturbo dell'appetito con una perdita dell'appetito o addirittura invece l'esagerato appetito ad esempio per i dolci, e poi il disturbo dell'umore, quindi l'ansia e il disturbo depressivo. Tutti disturbi che spesso rientrano con un minimo di aggiustamento e adattamento della vita e dello stile di vita. Laddove questi sintomi diventano rilevanti, ovviamente poi bisogna ricorrere all'aiuto del medico, del proprio medico curante, eventualmente in rari casi anche dello specialista.
1: Ecco, del 7, quando è un disturbo, diciamo, temporaneo, e quando invece questo mal di testa, questa difficoltà a dormire invece è un campanello d'allarme che ci deve dire: ma guarda, è meglio che ne parli con il medico, devi andare dallo specialista.
0: E un elemento è quello che ha detto giustamente lei, la temporaneità, cioè è chiaro che dopo la ripresa del lavoro una settimana, 10 giorni, 2 settimane di aggiustamento è fisiologico. L'altro elemento è l'entità del sintomo. È chiaro che un disturbo del sonno, magari dovuto a una modificazione del ritmo, magari dovuto a modifiche alimentari, ricordiamoci ad esempio gli stimolanti intendo dire la caffeina, anche banalmente alcune bevande che contengono sostanze particolarmente eccitanti tipo caffeina, il vino serale, gli alcolici serali, quindi la ripresa di alcuni ritmi più corretti ripristina il ritmo. I sintomi che possono diventare più, diciamo, non preoccupanti ma che devono richiamare attenzione sono il disturbo dell'umore, quando il tipico andamento mattutino del disturbo depressivo, mi sento meglio la sera, alla mattina non ho la forza per iniziare la giornata, ho la perdita di speranza nel futuro della mia esistenza lavorativa, della mia esistenza familiare. A quel punto, quando i sintomi diventano francamente depressivi e si associano magari a un'insonnia con non solo la difficoltà di addormentamento ma il risveglio precoce alle 4 di mattina con difficoltà a riprendere sonno, e quindi da qui una mattinata particolarmente faticosa, allora lì potremmo essere davanti a un disturbo depressivo vero e proprio, e lì forse un consiglio, ripeto sempre, prima dello specialista, ricordiamoci che ci sono i medici di medicina generale a cui chiedere consiglio.
1: C'è su tutti, insieme all'insonnia, il mal di testa, che spesso viene riportato dalle persone che rientrano dalle vacanze o da un periodo comunque, insomma, di meno stress. È un mal di testa diverso? Che cosa si può fare? C'è qualcosa per prevenire? Perché poi c'è quella cosa, no, del 7, che tutti dicono: e vabbè, devi prenderla un po' più bassa, vedi che quando eri in vacanza eri rilassato, che fa forse ancora un po' più innervosire, almeno a me fa molto innervosire, mi fa irrigidire ancora di più.
0: Anche perché ti fa sentire in colpa, come
1: esatto,
0: se fosse la tua responsabilità.
1: Uno prova a rifare tutto quello che può.
0: Essere capace. Allora, anche qui, diciamo, l'elemento importante è la storia personale, nel senso che è chiaro che se una persona ha una storia di cefalea, di emicrania, e allora ovviamente andare, noi sappiamo che in particolare la cefalea, che è la caratteristica dell'emicrania, riconosce dei trigger, e fra i vari trigger ad esempio c'è sicuramente il problema alimentare, ci sono alcuni cibi che scatenano le crisi di emicrania, o la deprivazione di sonno. Quindi la storia personale è diciamo rilevante. Il più frequente tipo di cefalea da ripresa invece è quella che si chiama cefalea muscolotensiva, dove la contrazione della muscolatura cervicale, della muscolatura, anche noi non dimentichiamo che abbiamo dei muscoli anche sul cuoio, diciamo che al di sotto del cuoio capelluto, che si inseriscono qui sulla, al di sopra delle sopracciglia, la contrazione di questa muscolatura può determinare quella cefalea che si chiama cefalea muscolotensiva. Chiaramente tutto ciò che rientra nel corretto stile di vita, quindi ripetiamo ancora una volta, ritmo sonnoveglia più o meno regolare, attività fisica molto importante che detende poi la muscolatura una volta che la muscolatura viene utilizzata, e tutto questo, se questo non basta, a questo punto siamo di fronte a una vera cefalea muscolotensiva che va affrontata con gli strumenti, a parte lo stile di vita, gli strumenti anche farmacologici. Abbiamo dei farmaci onde evitare l'utilizzo improprio dei farmaci analgesici, quegli analgesici anche da banco che spesso sono sovrautilizzati dalle persone, che poi a loro volta causano quel tipo di cefalea che si chiama overuse,

0: la cefalea da abuso di farmaci, cioè una cefalea che deriva proprio dalle persone che proprio per combattere il dolore iniziano a usare dei farmaci analgesici, ne usano sempre di più e questo a sua volta determina una cefalea. E qui siamo proprio nel campo in cui devono essere poi fatte delle terapie vere e proprie di disassuefazione per evitare il continuo crescere dell'uso di questi farmaci.
1: C'è da fare nulla del 7? Per un paio di settimane ce la teniamo e speriamo che poi passi.
0: Sì, beh, la resistenza è sempre una buona strategia, resistere e aspettare.
1: Allora, partiamo con le domande dei nostri telespettatori al 347-6766-291. Buongiorno, da qualche anno soffro di mal di testa da maggio fino almeno a settembre, cioè in corrispondenza dell'estate. È sufficiente anche un'esposizione non diretta al sole per avvertire subito fitte e dolori a tutta la testa. Il più delle volte è sopportabile, ma spesso il dolore si irradia anche alla fronte, alle tempie. Prima del dolore mi compare nella zona della nuca una sorta di sensazione di avere una borsa dell'acqua. Che cosa mi consiglia di fare? Grazie Silvia.
0: Ma allora, abbiamo fatto riferimento prima all'emicrania. L'emicrania è una cefalea che va a episodi, cioè un'emicrania dura poco, non dura tanto. Invece classicamente la cefalea muscolo-tensiva, che sono i due principali gruppi di cefalee primarie, quelle non dovute a una patologia organica della struttura cranica o cerebrale, la cefalea muscolo-tensiva è più prolungata. Dal momento che nella cefalea emicranica, nell'emicrania, vi è un sintomo che si chiama fotofobia, quindi c'è il fastidio che genera la luce durante una crisi emicranica, talvolta viene invertito il nesso di causalità e si pensa che sia la luce intensa che abbia causato la crisi emicranica, quando è un po' il contrario, è la crisi emicranica che ha fatto sì che la luce desse fastidio. Questo è un elemento che approfondirei per quanto riguarda il nostro ascoltatore. Poi è vero che proprio per l'emicrania ci sono dei fattori che abbiamo già definito prima, trigger vuol dire grilletto, vuol dire fattore scatenante, e il trigger spesso è il bere il vino, è la deprivazione di sonno, è l'ipoglicemia, talvolta anche lo stimolo sensoriale, ad esempio uno stimolo luminoso, può essere un trigger. Quindi approfondirei se il nostro ascoltatore ha un'emicrania e se la luce di quel periodo può essere un trigger. Va poi ricordato ancora una volta che l'emicrania, come molti fenomeni in neurologia, pensiamo all'epilessia, pensiamo al disturbo depressivo stesso, ha un andamento circa annuale, cioè noi parliamo di ritmi circadiani, che vuol dire ritmo durante la giornata, no? mattino sera, però poi ci sono anche dei ritmi circa mensili, cioè di mese in mese, e dei ritmi circa annuali, quindi il famoso tema delle stagioni. Ci sono sicuramente dei disturbi che possono essere stagionali, talvolta la cefalea ha un andamento stagionale, quindi potrebbe essere che il nostro ascoltatore abbia un disturbo stagionale e, come abbiamo detto prima, la cefalea, ma anche il disturbo dell'umore, talvolta può avere un andamento stagionale.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei le domande dei nostri telespettatori.
0: A dopo.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

Insieme a Massimo del 7 stiamo parlando del rientro dalle vacanze, un po' di stress, mal di testa, insonnia, come ritrovare l'equilibrio quando invece questo deve essere un campanello d'allarme. E allora andiamo avanti con i messaggi a 347-6766-291. Buongiorno, a me capita dal rientro dalle vacanze di avere mal di testa, ma soprattutto io ho sempre dato la colpa al computer.

0: perché non sono più abituata. Quando sono in vacanza mi disintossico veramente da ogni tipo di schermo. Questo può essere, come diceva lei, un trigger? Grazie Valentina.
1: Sì, certamente la stimolazione visiva prolungata, l'aspetto del computer è un po' fa da paradigma, può essere un fattore scatenante della cefalea, non sempre della cefalea emicranica. Non dimentichiamo che la postura talvolta irrigidita che siamo costretti ad avere durante l'attività davanti a uno schermo non è quindi solo la stimolazione luminosa che lo schermo procura su di noi, ma anche la postura che teniamo. Ovviamente quando diciamo i buoni propositi dalla ripresa dopo la vacanza, tra i vari buoni propositi c'è anche l'attività fisica, quindi sicuramente cercare di riprendere alcune delle attività fisiche benefiche è ovviamente una cosa positiva. C'è il rischio di andare incontro alla frustrazione di non poi rispettare i buoni propositi che abbiamo fatto durante le vacanze. Banalmente, per chi svolge attività da seduto davanti al computer viene raccomandato spesso banalmente fare esercizi muscolari anche isometrici, come appunto ogni tanto alzarsi dalla sedia, allungare i muscoli del collo e delle spalle, perché è lì dove spesso si concentra la contrazione muscolare per garantirci l'attenzione al computer, e la contrazione che spesso si ripercuote non solo sulle spalle ma sulla muscolatura cervicale.
0: Buongiorno, ho capito bene che anche l'ipoglicemia può scatenare l'emicrania, quindi assumere qualcosa di dolce può fermarla? Grazie Angela.
1: E qui bisogna sempre stare attenti a non generalizzare, perché veramente il trigger, come l'abbiamo già definito prima, è una questione molto personale. Quindi esistono alcune emicranie che sono scatenate dall'ipoglicemia. Classicamente la persona racconta che tutti i giorni a mezzogiorno e mezza, cresce un dolore, una cefalea che è emicranica, che poi passa col cibo. Quindi occorre che ciascuno identifichi, e non sempre, in una buona percentuale, almeno il 30% di persone con emicrania non ha un trigger personalizzato, perché diciamocelo pure, chi ha un trigger chiaro è anche più facilmente trattabile, perché è chiaro che la persona, noi diciamo classicamente i cibi più imputati sono quelli che contengono una sostanza che si chiama tiramina, ne elenco alcuni: la frutta secca, il cioccolato, le banane, i formaggi fermentati, alcuni vini stagionati. Quindi chi ha il trigger, cioè addirittura in un vecchio manuale di neurologia americano veniva chiamato il Chianti Wine, facendo riferimento al vino Chianti, addirittura avevamo assurto questa importanza a livello internazionale per il nostro povero vino Chianti, che è buonissimo, che veniva accusato di questo essere trigger. Chi ha il suo trigger, i peperoni, verdura colorata, chi ha il trigger lo riconosce, lo evita, a quel punto ha trovato la soluzione. Quindi per la persona, per rispondere al nostro ascoltatore, per la persona il cui trigger è l'ipoglicemia, certo è molto facile, basta evitare nella ipoglicemia prolungata, ecco, ma non per tutti gli emicranici.
0: Sentiamo che linea con noi all'800 640 771. Pronto, buongiorno.
2: Dice a me? Sì. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Volevo chiedere al professore, io soffro di apnee notturne, mi è stata data la CPAP, malgrado quella io mi sveglio 2 o 3 volte per notte, e poi faccio fatica a riaddormentarmi, sono Irene.
0: Grazie Irene, qui è un problema un po' più complesso, diciamo, dell'insonnia così in generale, giusto? Del sette, perché sì, può succedere. Intanto spieghiamo che cos'è la CPAP.
1: Sì, buongiorno Irene, è importante la sua domanda perché appunto ci offre la possibilità di capire questo tema. È cosiddetta le apnee notturne, sono delle condizioni in cui il sonno è interrotto da un'apnea, cioè la persona per un certo periodo non smette di respirare, talvolta si associa anche al russamento, ma è un'altra cosa, e durante l'apnea avvengono tutta una serie di modificazioni, tra cui l'aumento della pressione arteriosa e tante cose che comportano poi dei rischi per la salute, quindi l'apnea notturna va diagnosticata e va trattata. Spesso si associa, abbiamo detto, al russamento, spesso si associa all'aumento di peso.

0: soprattutto a quella che si chiama obesità addominale, quindi molti provvedimenti per evitare le apnee sono ad esempio il dimagrimento, il cercare di avere un ritmo sonno veglia più regolare possibile. La terapia è questa che Irene cita, che è la CPAP, che non è altro, PAP sta per, diciamo, pressione positiva a livello delle linee, quindi uno strumento che viene messo davanti al naso e alla bocca che spinge l'aria forzatamente contro la resistenza che la persona che ha l'apnea oppone all'entrare dell'aria nelle vie respiratorie. È chiaro che talvolta, come in caso di Irene, lo strumento non è sufficiente, perché alla apnea si associano altri disturbi del sonno. È chiaro che nella terapia del sonno vi sono varie gradini, no? Il primo gradino è l'igiene del sonno, evitare le sostanze stimolanti la sera, andare a dormire sempre alla stessa ora, cercare di trovare la posizione corretta, il numero di cuscini, il tipo. Dopodiché, quando l'igiene del sonno, tra cui rientra anche la CPAP, non basta, è chiaro che lì si entra poi nella necessità di affrontare la domanda perché esiste l'insonnia, quindi andare a vedere se ci sono disturbi di altro tipo, ad esempio un disturbo dell'umore, un disturbo depressivo che può essere la causa dell'insonnia, e poi nei casi selezionati utilizzare dei farmaci che sono gli ipnoinduttori, farmaci che aiutano a dormire. Primo fra tutti lo citiamo perché è un preparato da banco, può essere la melatonina, e poi ci sono i farmaci veri e propri che sotto attenta prescrizione specialistica possono essere assunti e consentono di ripristinare per un breve periodo, alcuni mesi di terapia, ripristinare un ritmo sonno-veglia corretto.
1: Buongiorno, sono Alberto, 54 anni, ho la fibrillazione atriale e assumo Lixiana da 60 mg più Almaritm da 100 mg. Rischio l'ictus o sono protetto prendendo l'anticoagulante? Ogni tanto mi sembra che si intorpidisca la parte sinistra del viso, ma credo sia una mia impressione perché forza ne ho ed ambulo benissimo. Grazie, buona giornata.
0: Sì, Alberto ci fa due domande, sono giuste tutte e due, nel senso che ci chiede rischio l'ictus, la domanda è sì, perché chi ha la fibrillazione atriale rischia l'ictus e rischio circa doppio, ma la seconda domanda, sono protetto, è per fortuna sì, e quindi annulla la prima domanda, perché nella fibrillazione atriale, che è una aritmia, il cuore batte in modo non ritmico, e dal momento che batte in modo non ritmico all'interno del cuore si possono, non è detto che succeda, ma si possono formare dei coaguli di sangue. Questi coaguli possono andare in giro e determinare l'ictus, quindi l'anticoagulante impedisce proprio la formazione di coaguli. Quello che fa Alberto è corretto, quindi identifichiamo la fibrillazione atriale, curiamola e con l'anticoagulante il rischio praticamente ritorna come se non avesse la fibrillazione atriale. Questi sintomi che riferisce sono chiaramente non sintomi di ictus, l'ictus è un evento acuto, improvviso, e un po' di formicolio qua e là che continua ogni tanto non può essere sintomo di un ictus, come giustamente dice Alberto. Quindi Alberto vuole essere tranquillizzato sulla sua condizione, lo possiamo tranquillizzare in modo certo.
1: Buongiorno, qualche caffè in più potrebbe rallentare l'insorgere del mal di testa? Sul caffè, il mal di testa ce ne sono, del 7, c'è chi dice che fa bene, c'è chi dice che quando ha un attacco se prende il caffè lo calma, invece chi dice il contrario?
0: Anche qui, come sempre, poi sulle sostanze alimentari le mitologie vengono generate con grande facilità, no? È molto facile che a un certo punto inizi un pensiero che poi prende corpo anche allargandosi al di là della reale portata scientifica del pensiero. Ancora una volta bisogna chiarire, il caffè contiene caffeina. Cosa fa la caffeina? Fa tante cose, è un attivatore mentale, aumenta talvolta la frequenza cardiaca. In qualche caso il caffè può inibire il dolore della cefalea emicranica, quindi chi ha un'emicrania, tant'è vero che addirittura c'erano dei preparati un tempo, adesso ce n'è molto meno, che avevano della caffeina nel farmaco, erano in genere farmaci che contenevano altri composti, un analgesico, altre cose, e della caffeina. Perché? Perché la caffeina nella emicrania può, non sempre lo fa, ridurre il dolore emicranico. Qual è il tema che giustamente Tiziana dice, ma chi dice che va bene, chi dice che fa male? Perché? Perché dipende dal tipo di cefalea. Se uno ha una cefalea muscolo tensiva, dove è legato

0: la tensione, la caffeina, che è un eccitante, uno stimolante, non fa altro che aumentare la tensione. E quindi ecco che la cefalea muscolo-tensiva teoricamente peggiora con la caffeina, la cefalea emicranica, e nei casi che rispondono alla caffeina, migliora. Quindi ancora una volta, innanzitutto bisogna capire che tipo di cefalea si ha, dopodiché eventualmente, se risponde al caffè, ben venga il caffè, che è una delle poche sostanze che per ora, sostanze diciamo così stimolanti, che per ora non ha dimostrato effetti negativi per il nostro corpo. Non dimentichiamo che quando uno insieme al caffè ci prende una o due bustine di zucchero, ecco che il vantaggio della caffeina potrebbe anche ridursi per la quota di picco glicemico che lo zucchero comporta.
1: Grazie, grazie a Massimo del 7 come sempre per la sua chiarezza, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi e buon autunno allora.
1: A presto.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1 ottobre con carta insieme, olio extravergine di oliva Conad, classico, un litro, a 4,39€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo!
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!

Quando Genova non era ancora la potenza mediterranea di oggi, loro dominavano già sulla scena ed erano importanti e fondamentali non solo nella storia di questa città. Girando per i caruggi, i palazzi, guardando i palazzi della città, si vedono delle loro tracce oramai sicuramente indelebili. Mercanti, feudatari, banchieri, finanzieri, sono stati tutto questo e altro nella lunga storia di 800 anni. Questi sono i Pallavicino e questa è Dynasty.

0: I Pallavicino sono stati per 800 anni nel fulcro della storia genovese, prima tra i nobiles, poi nel patriziato che ha costituito alla fine la Repubblica Genovese fondata nel 1528. Principe Domenico Antonio Pallavicino. In questa storia ci sono tanti personaggi, tanti nomi, tante figure, cardinali, dogi. Quali sono quelle che lei può ricordare con maggiore, non so, emozione o memoria o per qualche caratteristica che l'hanno colpita essendo l'erede di tutta questa vicenda?
1: Beh, forse Tobia che era uno degli uomini più ricchi di Genova e quindi ha fatto costruire uno dei palazzi di Via Garibaldi, ecco. E poi sì, la sua potenza economica, anche la sua intelligenza.

0: Di dogi ce ne sono stati, diciamo, soltanto tre. Il più famoso Agostino, il cosiddetto primo re di Corsica, con trattamento di maestà. Era re di Corsica, considerato doge di Genova e re di Corsica.
1: C'è stato anche un cardinale, Antonio Pallavicino, molto importante, perché scrisse un messale che poi dopo aveva un'importanza tale nella storia della Chiesa che venne adottato, tra virgolette, dalla Chiesa, e addirittura adesso è in una chiesa spagnola e ha tracciato, diciamo, un percorso proprio nella storia della Chiesa, nello sviluppo, diciamo, della fede cattolica romana di quel tempo. Non pochi Pallavicino si insediarono oltremare, nella penisola iberica, in Corsica, in Ungheria, nel Mar Nero, finirono perfino nella corte degli Asburgo.
2: La storia del Pallavicino è forse tra tutte quelle che conosciamo, genovesi, nel caso specifico noi siamo a Genova, ma i Pallavicino hanno un nome che va oltre Genova, fin dall'inizio. Quindi quando parliamo del Pallavicino dobbiamo tenere conto che forse tra le grandi famiglie genovesi e non genovesi, che sappiamo sono dappertutto, forse è quella di cui abbiamo maggiori certezze di antichità e di importanza, perché i Pallavicino derivano da una storia che comincia nel decimo secolo, ma con certezza, quindi non parliamo di invenzioni, di origini, perché poi tutti giocano su questo argomento di ascendenze, certo, particolari, certo. Allora tutti se le costruiscono in qualche modo. In questo caso noi abbiamo la sicurezza che i Pallavicino sono parte di una grande nome della storia internazionale,
1: non
2: internazionale
1: genovese.
2: Fin dal secolo decimo almeno, nelle origini naturalmente, certo. Poi il nome viene fuori col tempo, cioè appartengono alla grande marca Obertenga, cioè loro sono discendenti praticamente di una stirpe importantissima che dal decimo secolo almeno governa per conto della corona d'Italia, ma dell'impero sostanzialmente, una parte importante della penisola italiana. C'è un momento nella storia in cui c'è una grande frammentazione politica, l'elemento di unitario è l'impero, diciamo l'impero
1: che mette insieme un po' tutto.
2: Che mette insieme tutto perché c'è una sua organizzazione e, diciamo, una diramazione attraverso l'organizzazione del territorio, tenuto conto che noi siamo in un'Europa di terra sostanzialmente, cioè un'Europa che ha caratteristiche legate al mondo feudale, come lo chiamiamo, non molto precisamente, ma tutto basato sul patrimonio terriero, sul controllo del territorio. Quindi noi abbiamo un momento nel quale, nella grande organizzazione di Carlo Magno e poi successiva, quindi 800-900, quindi andiamo molto indietro, una organizzazione del territorio che riguarda l'area nord-occidentale dell'Italia, della penisola,
1: nella quale loro avevano un ruolo.
2: Loro hanno un ruolo fondamentale perché la nostra regione non esiste per conto suo, diciamo, come
1: esiste in questo, diciamo,
2: è innestata nel grande bacino occidentale dell'Italia e fa parte ed è organizzata su tre marche. Le marche sono territori importantissimi di frontiera, diciamo, sì. No? La marca Obertenga, che sta, diciamo, tra la zona del tra l'Uni, tutto sommato, e anche un po' del Parmense, e arriva fino a Genova, comprendendo. La marca Aleramica, che è quella che fa capo a Savona sostanzialmente, cioè, e la marca Arduinica, che è quella di Ventimiglia, Ivrea, la zona alta. Qual è la loro caratteristica rispetto, ecco, al resto? Che Genova fa parte di questa, adesso noi siamo qua, fa parte del controllo. No? Quindi loro hanno loro funzionari che stanno a controllare appunto Genova, il territorio, eccetera. E si dirama

0: No, pian piano si differenziano due rami principali, da uno di questi due rami discende anche questo Niccolò. Le prime notizie che riguardano Genova e una linea in qualche modo genovese sono legate al nome di Niccolò e siamo a metà del XII secolo. È una famiglia che si innesta in tutti i casi, perché ha un patrimonio terriero enorme, controlla i passi, controlla e poi si suddivide in tanti rami e quindi controlla una zona enorme. Il ramo di Genova, diciamo, è un ramo importantissimo perché entra a far parte del novero delle famiglie genovesi, di cui noi conosciamo la storia in realtà per gli altri a partire dal 1100, dalla fine del secolo XI, cioè dal comune di Genova. Certo. Loro ci sono prima di questo, ma cosa fanno i genovesi? I genovesi fanno un'espansione sulle riviere, la prima è Porto Venere, da questa parte appunto 1113, e prendono queste famiglie e in qualche modo le introducono nel tessuto comunale. Quindi una famiglia di struttura feudale, diciamo, originariamente, quindi un grande clan familiare, uno dei rami di questa storia obertenga, si innesta nella storia genovese, che è una storia molto particolare.
1: Certo, certo.
0: Perché è una struttura di uomini di affari e di banchieri, finanzieri, e quindi innestano questo loro potere, diciamo, territoriale, controllo territoriale, su un mondo di mercato.
1: E questo vuol dire molto.
0: Vuol dire che hai un potere immenso, perché c'hai tutto il territorio alle spalle.
1: E in più
0: sei sposi tutti questi Spinola, certo. Grimaldi, tutte queste famiglie che sono tutti uomini di affari.
1: Dopo l'unità d'Italia con i Savoia, i Pallavicino ricoprirono ruoli molto importanti nelle gerarchie del nuovo potere che si era insediato ed ebbero un ruolo fondamentale nel nuovo assetto istituzionale che aveva riguardato anche la ex Repubblica di Genova.

0: quando sono arrivati i Savoia e hanno preso il dominio anche di questa città, quali sono stati i rapporti tra i Savoia e i Pallavicini, la casa regnante e la grande famiglia dalla storia così profonda, così, così lontana? Non è stato un passaggio facile questo, come può essere raccontato?
1: Ma non saprei bene rispondere, probabilmente sono uniti o siamo rimasti uniti alle altre famiglie che avevano dispiacere di perdere la Repubblica. Poi pian piano nel tempo si sono, diciamo, abituati, sono diventati, mia nonna era dama d'onore della regina Elena, e quindi venivano a far parte un po' della corte, avevano acquisito e comunque si erano rassegnati a perdere la Repubblica per un discorso nazionale più grande. In Savoia, anzi, ovviamente mettevano dei bei dazi, quindi anche lì.
0: Raccontare la storia di Pallavicino oggi nel terzo millennio significa partire da questo palazzo interiano, Pallavicino, nel cuore di Genova, Piazza Fontane Marose, nei suoi saloni carichi di bellezza e di storia, dove vive Domenico Antonio Pallavicino, l'ultimo discendente di una famiglia le cui radici sono nel primo millennio. Ecco come venivano raccontati questo palazzo e la storia di Genova in un celebre film di Giuliano Montaldo del 1964.
2: In alcuni palazzi delle grandi famiglie si continua a vivere come fuori dal tempo, ma su questo argomento si è costretti a fermarsi sui si dice. I palazzi genovesi, le ricche dimore, sono forzieri impenetrabili e conservano anch'essi il fascino delle cose segrete. Si dice che certi palazzi siano rimasti come ai tempi del maggior splendore. Si parla di servizi da tavole in oro cesellati da Benvenuto Cellini, di quadri del Tiziano, del Caravaggio, del Rubens e del Van Dyck alle pareti ricoperte di damaschi.

0: preziose collezioni di oggetti orientali.
1: Beh, il palazzo è forse dei grandi palazzi genovesi quello che ha una pertinenza alle sue ragioni di origine, perché è vissuto dal principe e quindi non ha in qualche modo perduto la sua funzione originale. D'altra parte è anche uno spazio in cui una grande collezione costituita prevalentemente nell'Ottocento ci consente di vedere, come in questa stanza, dipinti di Bernardo Strozzi, dipinti di maestri diciamo legati alla cultura di Rubens. Quindi questa è l'esperienza di una dimensione, di una grande casata genovese con la sua gloria, di cui resta una dimora che ha tutte le connotazioni di un palazzo vissuto. Quindi questo è, credo, l'elemento essenziale e fondamentale.
2: È un palazzo vivo, a differenza di tanti altri storici di Genova, quindi abitato, aperto, meraviglioso, con alle spalle un giardino che sale fino alla villetta di Negro. È un po' il simbolo di tanti beni patrimoniali immobiliari e non che la dinastia ha posseduto e possiede a Genova, ma non certo solo nella città in cui si è sviluppata una vicenda che ha tante sponde, vicine e lontane. Ma il racconto non può partire che da qui, per allargarsi all'Europa e al Mediterraneo, com'è nella vocazione dei grandi genovesi. Quali sono oggi in questa città di Genova i segni più forti della tradizione della storia dei Pallavicino? Segni, come per segni intendo patrimoni visibili, palazzi, so che c'è anche una chiesa molto importante che è stata adottata, tra virgolette, affiliata alla famiglia, della quale la famiglia ancora si cura e ne ha affidato la gestione ai Cavalieri di Malta.
3: San Pancraccio, sì, è una chiesa gentilizia che poi io ho passato al Cardinal Silvio, perché diventava un discorso un po' di mantenimento, eccetera, e quindi è passato all'Ordine di Malta.
2: Però non c'è solo quella chiesa, ci sono tanti palazzi che hanno un'importanza rilevante. Quali sono e come si possono ricordare?
3: Sì, è la Villa delle Peschiere, che è stata fatta costruire nel 1500 da un Pallavicino. Cioè, mentre questo palazzo è stato comprato nel 1815, la Villa delle Peschiere è stata fatta esattamente da un Pallavicino che ha fatto erigere a 500 anni.
2: Quali sono stati i rapporti con la Chiesa, soprattutto nel tempo moderno, nel tempo più recente, i rapporti con quello che viene chiamato il Cardinale Principe, il Cardinale Giuseppe Siri?
3: Ottimo rapporto, ma credo che tutta Genova avesse un rapporto buono con questo Cardinale, un conservatore, un po' però classico in fronte dei cardinali di oggi, no?
2: Per tramandare tutta questa storia, tutta questa vicenda, perché non si perda nel tempo e nel futuro, lei ha fondato una fondazione, ha creato una fondazione che ha molti compiti, un ruolo importante, tante iniziative anche molto moderne. Qual è lo scopo fondamentale, la linea strategica di questa fondazione?
3: Per non far finire certe cose della storia di Genova, che riguardano ovviamente la mia famiglia, altri, so che altre persone hanno fatto fondazione, altre famiglie.
2: E in quale misura lei, principe, sente il rapporto oggi con questa città, della quale ha contribuito la sua famiglia a scrivere la storia, ma nella quale mantenere quel tipo di influenza, di rapporti, di peso è così cambiato nel tempo? Quali sono ora i rapporti con questa città?
3: Ma un parere ovviamente favorevole, certo, e molto contento di vedere questi progressi in questa città, insomma, una città che va avanti.
2: Cosa significa portare sulle spalle l'eredità così pesante di un nome tanto significativo nella storia di Genova e soprattutto cosa significa tramandare questa storia ai tempi moderni in una città così diversa, con sensibilità così diversa?
3: Peso no, diciamo che

0: impegnativo, sì, ma non è proprio un peso, se vogliamo dire un peso gradevole, ecco, è impegnativo, gradevole e impegnativo.
1: Seguire la storia dei Pallavicino, scrive nel suo bellissimo libro Andrea Lercari, è seguire la storia intera di Genova, perché i Pallavicino sono stati una costante nella storia. Seguendoli si scoprono tutti i passaggi e i capitoli di questa storia che ancora oggi si può ricostruire camminando per Genova e osservando i suoi palazzi.

0: Dal 1 gennaio 2026 è scattata la riforma della sanità in Liguria, una riforma che significa una nuova fase, nuove aziende, cambia il rapporto tra ospedali, territorio, cittadini. Dopo 9 mesi abbiamo deciso di partire con Terrazza Sanità proprio da qui. Che cosa è cambiato? È cambiato qualcosa la percezione del cittadino, di chi va per esempio in ospedale, di chi deve prenotare una visita, di chi ha un parente, un anziano fragile a casa? Qualcosa è cambiato? E allora partiamo da qui, vado a salutare l'assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò. Il presidente Bucci aveva detto così, aveva detto che ci sarebbe voluto sostanzialmente un anno per andare a regime, che dopo 6 mesi avremmo già visto qualche cambiamento. Ad oggi, a fine settembre, che cosa possiamo già vedere di questa riforma? Che cosa può vedere già il cittadino?
1: Beh, intanto buonasera a tutti, ma certamente siamo nel pieno della transizione. Voi pensate che aver unificato le 5 aziende sanitarie non è roba da poco, un sistema che durava da ormai più di 30 anni, quasi 40 anni e che viveva su una quintuplicazione, chiaramente è stata un'impresa importante che ha portato in pochi mesi ha degli effetti importanti. Il primo credo che siano le case della comunità. È vero che c'erano già prima, è vero che erano già in pianificazione, ma io sono convinto che se non ci fosse stata la riforma, se non ci fosse stata l'unificazione della, in un'unica azienda tutta la salute Liguria, oggi non avremmo avuto, non avremmo potuto avere 32 case della comunità e 11 ospedali della comunità che sono stati praticamente inaugurati quasi contemporaneamente a fine marzo e

che oggi sono funzionanti a pieno regime. Questa credo che sia uno degli effetti positivi e benefici della riforma. L'altro effetto sicuramente è stato una unificazione dei processi, era questo anche l'obiettivo. La quintuplicazione delle aziende sanitarie inevitabilmente portava ad una quintuplicazione di tutti i processi organizzativi, dei flussi, delle sale operatorie, dei posti letto, delle liste. Oggi

0: Il paziente di Spezia può ricevere una prestazione sanitaria omogenea rispetto a un paziente che vive dall'altra parte della regione o all'interno piuttosto che nelle zone costiere.
1: Arrivo da lei tra poco, perché a Paolo Bordoni, direttore generale del Dipartimento Sanità e Servizi Sociali della Regione Liguria, volevo chiedere questo. Lei sostanzialmente è quello che l'ha disegnata tecnicamente questa riforma, non mi faccia così perché è vero. Allora, effettivamente il cittadino che cosa vede come cambiamento e soprattutto la sanità più centralizzata perché funziona meglio? Perché il cittadino, non so se l'ha ancora capito così bene.
2: Beh, innanzitutto questa è una riforma molto politica. Io insieme ai miei collaboratori ho dato un aiuto all'amministrazione, alla giunta, nel guidargli una lettura. Come diceva l'assessore adesso, c'era la consapevolezza che 5 aziende territoriali, alcune con dimensioni molto piccole, custodivano al proprio interno delle ottime pratiche cliniche, ma si faceva fatica ad esportarle lungo il territorio regionale. Quindi la lettura e la guida alla lettura ha evidenziato buone pratiche, difficoltà di trasversalizzazione di questi percorsi. Noi abbiamo cercato di garantire come obiettivi della riforma due punti: la garanzia della prossimità con l'attivazione imminente che poi è avvenuta delle case della comunità, che sono delle piattaforme di servizi posizionate in maniera strategica lungo tutto l'asse del territorio ligure, sono 32 con un ruolo hub and spoke, con dei ruoli quindi definiti, ma da dove partono dei servizi, non solo un luogo che accoglie servizi.
1: Scusi, non voglio interromperla, ma hub and spoke, non potevamo parlare italiano per i nostri cittadini?
2: Vabbè, allora l'hub sarebbe il centro, una casa della comunità che ha servizi attivi sulle 24 ore, dove c'è sempre la presenza di un medico, e nelle nostre c'è sempre H24, di notte c'è la continuità assistenziale, durante il giorno può trovare il medico di medicina generale, mentre quelli definiti SPOC sono strutture aperte sulle 12 ore. Allora, con questa ricchezza di offerta territoriale aggiuntiva abbiamo voluto garantire questa prossimità, diciamola strutturata. Nello stesso tempo però è importante un accentramento dei servizi chiamati di back office, quindi una parte amministrativa, e dal punto di vista sanitario invece ragionare insieme ai professionisti, e questo è stato fatto, per accentrare quelle cose di livello più alto che nell'interesse della comunità devono essere fatti in posti ben definiti con ruoli e responsabilità chiari.
1: Assessore, sono usciti i dati a Genas sulle liste d'attesa dei primi 6 mesi, ora insomma tra pochissimo usciranno gli altri. Stiamo andando meglio, stiamo migliorando, ci sono più prestazioni, ma l'appropriatezza è ancora un po' così difficile da far comprendere. A che punto siamo? Perché questo è sicuramente un tasto dolente non solo per la sanità ligure, ma per la sanità nazionale.
0: Ma sicuramente i miglioramenti ci sono stati. Io vi do un dato che credo sia esemplificativo. Il confronto tra il primo semestre 2025 e il primo semestre 2026 per quanto riguarda la diagnostica strumentale, quindi parliamo di TAC, risonanze e mammografie, ha registrato un aumento nel primo semestre 2026 di 15.000 prestazioni. Questo credo che sia un dato significativo, segno che il sistema, quando vuole funzionare, è in grado di funzionare molto bene, e in questo i nostri medici direi che sono, se organizzati, se gestiti nel modo giusto, rispondono molto bene, e di questo li devo ringraziare, loro e tutti gli operatori sanitari, perché stanno veramente rispondendo a tutte le richieste che noi gli stiamo facendo. Ci avviciniamo per la classe di priorità B, quello per quanto riguarda le visite che devono essere date entro 10 giorni, ci avviciniamo ormai costantemente al 90%, cioè di persone che riescono a prendere una classe B, quindi l'appuntamento entro i 10 giorni. E poi abbiamo messo in campo il percorso di tutela, il gruppo operativo percorso di tutela, il GOPT. Cosa vuol dire questo? Questo è una cosa che dal punto di vista della comunicazione, ne approfitto qualche secondo per spiegarlo, perché è giusto che tutti i cittadini lo sappiano. Nel momento in cui il cittadino che prenota

0: sulla piattaforma digitale o dal farmacista, che sono le due principali, non riesce a trovare l'appuntamento nel tempo prestabilito, in automatico, senza che sia il cittadino che debba telefonare al numero verde, compare un messaggio o il farmacista stesso propone, dice: guarda, l'appuntamento è oltre i 10 giorni, oppure non c'è. Lo accetti oltre i 10 giorni, o se non c'è, vuoi che lo mettiamo nel percorso di tutela? Automaticamente viene reindirizzato e nel giro di pochi giorni il sistema trova il posto. Ad oggi sono stati gestiti circa 30.000 persone in questo modo, per cui
1: cioè
0: credo
1: un anno,
0: che...
1: più o meno. Però se è vero che state facendo bene sulle B, è anche vero che il cittadino sulle altre ha delle serie difficoltà, anche e soprattutto su alcune specialità, la sua, dermatologia, allergologia. Su questo che cosa si può fare ancora di più? Lei mi dirà, le ho già detto che abbiamo fatto così tanto per il brevissimo,
0: no,
1: però...
0: Ha ragione, allora sulla dermatologia e sull'oculistica, che sono obiettivamente le prestazioni ambulatoriali più critiche, abbiamo migliorato molto, perché sia i dermatologi che gli oculisti, che voglio ringraziare entrambi perché sennò dite che sono in conflitto di interesse, hanno messo in campo veramente un aumento dei numeri dei posti e delle agende, quindi questo è un dato di fatto. Il tema delle altre classi priorità, quelle D entro 30 giorni e quelle P entro 120 giorni, è un tema che noi dobbiamo affrontare e che stiamo affrontando per quanto riguarda la presa in carico, perché la classe priorità P, che è quella che oggi forse soffre un pochettino di più, perché stiamo dando precedenza a quelle prioritarie entro 10 giorni, sono quelle classi di priorità che invece dovrebbero essere la presa in carico, quindi non più prime visite, ma la presa in carico. Il paziente viene la prima volta, lo vedo e poi se sta bene, se non ha problemi, lo congedo e basta. Se invece ha bisogno di ulteriori accertamenti, allora sono io che lo prenoto e lo prendo in cura e non lo rimando dal medico.
1: Per una sorta, diciamo, di percorso che possa seguire anche i cronici.
0: Esatto, questo è un qualche cosa che stiamo sempre più spesso portando in atto. Chiaramente c'è ancora un po' di sofferenza in questo.
1: Le faccio un'altra domanda prima di entrare poi nel merito della riforma, che riguarda i soldi. Sappiamo che ogni assessore che è passato dalla sanità, che è quello che poi insomma cuba la maggioranza dei soldi in Regione Liguria, quando va a Roma deve battere molto i pugni sul tavolo per avere più soldi, e mi sembra che insomma la richiesta anche quest'anno sia così per lei, no? Perché abbiamo bisogno di più soldi? Perché abbiamo questa riforma e la dobbiamo far quadrare? Perché se no non riusciamo a metterla insieme? Oppure perché siamo così longevi?
0: Allora, il tema è un tema che è legato alla peculiarità della nostra regione. La nostra regione, giustamente come lei ha detto, è una regione di longevità, e la longevità chiaramente ha un costo che è derivato dal fatto che la popolazione longeva è comunque una popolazione fragile, che è una popolazione in salute, ma che ha una salute che chiaramente è un po' più precaria rispetto al ventenne, al trentenne, che obiettivamente consuma meno, tra virgolette, salute. Quindi questo necessita di maggiori finanziamenti, ed è quello che noi stiamo a più riprese, io, il dottor Bordon, quando andiamo in Commissione Salute, ci andremo a fine mese, il 29 di settembre, proprio per pretendere...
1: Quanto chiederete di più?
0: Tanto.
1: Tanto quanto?
0: Tanto. Adesso quanto è un qualcosa che, diciamo, esula un attimino dal
1: se no poi i suoi colleghi ascoltano, leggono e
0: non dobbiamo scoprire le carte. Però il tema dell'invecchiamento è un tema che certamente è di primaria importanza.
1: Ma senta, se questi soldi in più non ce li danno, la riforma e la sanità ligure ce la fa lo stesso? No.
0: Dobbiamo, sì, che ce la fa lo stesso, ce l'abbiamo sempre. No, allora, questo è un altro tema. Ce l'abbiamo sempre fatta e continueremo a farcela, prima di tutto. Il tema dei privati in Regione Liguria è minimale. Nel senso che per quanto venga detto anche dalle opposizioni che noi stiamo svendendo

0: La sanità pubblica ai privati, questo non è vero. Non è vero, ma è un dato di fatto, è una realtà. Basti pensare, per esempio, che contrariamente ad altre regioni, gli ospedali privati di fatto ce n'è uno. Il privato accreditato ci dà una grande mano, questo è vero e lo ringrazio, perché comunque lavora per nome e per conto del sistema sanitario regionale, ma non è da demonizzare, anzi è un aiuto fondamentale.
1: Certo. Entriamo un po' di più nella riforma, però le facciamo parlare prima la direttrice sanitaria dell'azienda ospedaliera metropolitana. Intanto dobbiamo salutare la direttrice generale Calamai, che insomma ha avuto un po' di febbre, quindi insomma non poteva essere con noi questa sera. Marta Caltabellotta è la direttrice sanitaria dell'azienda ospedaliera metropolitana, che sicuramente insieme all'ATS sono le due grandi novità della riforma. Lei è stata direttore sanitario e direttrice sanitaria territoriale dell'ospedale Villa Scassi, quindi un'esperienza di ospedali, territorio, un po' più piccoli. Che cosa significa oggi gestire l'organizzazione sanitaria dell'azienda ospedaliera metropolitana, che mette insieme anche un IRCCS come il Policlinico San Martino, ma anche ospedali con caratteristiche particolari, anche mi viene in mente il Ponente?
2: L'aver avuto le esperienze precedenti mi hanno dato un bagaglio importante e utile, soprattutto in questa nuova azienda. Lavorare al Villa Scassi significa lavorare in un ospedale fortemente integrato sul territorio, molto radicato ma contemporaneamente integrato nella rete ospedaliera e nella rete dell'emergenza. Gestire un'azienda territoriale come la ex ASL 3 significa avere uno sguardo diverso su tutta una porzione importante di regione. Poi la ex ASL 3 era praticamente metà della regione Liguria. Questo mi consente adesso di avere ugualmente la possibilità e la capacità di vedere da due punti di vista diversi. Perché da un lato abbiamo la necessità di programmare l'attività di questi ospedali a lungo termine, dall'altro abbiamo anche la capacità di cogliere le differenze fra gli ospedali e di valorizzarne quando è necessario. Cioè l'azienda ospedaliera metropolitana si compone, diciamo, di due anime: di un policlinico che ha un compito importante regionale e anche sovraregionale, legato alla ricerca, alla CCS, e ha col tempo due ospedali di diverse dimensioni posizionati nel Ponente genovese, quindi in un ambito che ha delle sue peculiarità, dove è più necessario essere presenti. E noi non dobbiamo cancellare questo tipo di particolarità di questi due ospedali, anzi la loro vocazione territoriale deve restare, perché sono parte integrante della risposta che la sanità dà a quei cittadini in quegli ambiti. Al contempo dobbiamo, da un certo punto di vista, ci sono cose da uniformare: uniformare gli indicatori, uniformare il modo di verificare, diciamo, gli standard di misurazione. Ci possono essere cose da accentrare, tutto ciò che è legato alle prestazioni legate a volumi o a tecnologie è importante che siano accentrati, ma ci sono anche cose che devono restare calate nel territorio, perché solo quegli ospedali con quella vocazione sono in grado di dare quel tipo di risposta.
1: Lei mi ha dato un assist sul territorio, perché, e così vado a salutare anche Marco da Monteprioli, che è il direttore generale ATS Liguria, perché io da anni e anni mi occupo di sanità e sento parlare di questa integrazione con l'ospedale, il territorio, questo territorio che deve fare di più, ce la facciamo, non ce la facciamo, dall'ospedale dobbiamo spostare al territorio, e sappiamo che quello ligure è molto complesso. E allora accorpare la governance significa davvero migliorare i servizi, oppure la percezione che i cittadini hanno avuto, e anche alcuni sanitari, è quello di allontanare le decisioni dai territori?
3: No, assolutamente no. Anzi,

0: Io, come ho detto più volte e come continuo a credere, uno dei punti di forza della nostra riforma è quello che si è voluto mantenere un presidio sul territorio. Al contrario di altre riforme che abbiamo studiato, che abbiamo visto in Italia, in regioni che possono essere anche dimensionalmente simili alla nostra, dove si è accentrato tutto in un'unica sede, la nostra riforma prevede comunque nella figura dei direttori d'area, nella presenza delle aree sociosanitarie locali, un forte presidio del territorio che deve andare di pari passo con l'unificazione dei processi, che invece è un compito preciso che dobbiamo fare a livello centrale. Da questo punto di vista credo quindi che il poter avere una divisione tra quelli che sono i compiti di programmazione strategica, di revisione dei processi, di impegno delle risorse, quantificazione, insomma tutto quello che riguarda la gestione di un'azienda, da quello che è la gestione invece negli ex territori, chiamiamoli nelle ex ASL, abbia la possibilità di rappresentare veramente un trade union tra quello che può essere il compito che noi svolgiamo a Genova, diciamo in stretta collaborazione chiaramente col Dipartimento, con l'assessorato, e quello che invece viene gestito sul territorio.
1: Allora, il suo piano operativo, poi magari mi risponde lei, assessore, diciamo al posto della Calamai, non ha fatto arrabbiare così tanto quanto il piano operativo aziendale, quanto il POA della OM, però qualche mal di pancia l'ha provocato, l'ha creato. Allora, i casi sono due. Perché voi medici, diciamo così, diciamo i medici sono inamovibili e quando hanno il loro giardino, il loro orticello, non puoi toccarli e quando vai un po' così crei mal di pancia? Oppure perché i medici hanno sentito questa riforma calata dall'alto e questo piano non condiviso abbastanza? Tanto se mi dà un po' due o tre dati, numeri, un po' di risparmi, qualcosa ma si
0: ecco,
1: vede.
0: Ecco, non voglio però stabilire
1: non
0: un
1: mi
0: concetto.
1: Dica anche lei, Bucci no, non ci ha chiesto di fare risparmi,
0: no,
1: perché va bene che non ve l'ha chiesto.
0: Assolutamente,
1: però.
0: Voglio essere chiaro su un concetto. Non si parla di risparmio, ma si parla di impiego efficiente. E sono due cose ben diverse, perché nel momento in cui c'è l'obiettivo di risparmiare 100 milioni di euro, vuol dire tagliare 100 milioni di euro di servizi. Quando invece c'è il concetto, che è il concetto che è la base della nostra riforma, di riuscire a impiegare meglio quei 100 milioni, allora vuol dire dare più servizi ai cittadini. Guardi, io faccio solo questo paragone, poi arrivo un attimo al POA. 32 case della comunità sono state attivate, hanno fatto più di 60.000 accessi in 6 mesi, e quindi questa è una risposta che può essere migliorata, può andare meglio, può andare peggio, ma è stata presidiata e sta rappresentando un nuovo, anzi vedo il dottor Carraro, che è il nostro rappresentante di medicina generale, che ringrazio per l'impegno, perché grazie anche alla loro collaborazione queste case della comunità hanno rappresentato una
1: non
0: risposta.
1: Non sono scatole vuote.
0: Ma assolutamente. Io il primo indicatore di efficienza della casa di comunità è quando c'è stata la prima lamentela perché un cittadino ha aspettato più di un'ora di essere visitato, vuol dire che la casa di comunità in quel momento aveva l'accesso, aveva la possibilità di dare una risposta ai nostri servizi. Per quanto riguarda il POA, io credo che qualsiasi tipo di riforma crei delle persone, dei contenti e degli scontenti, ecco, delle persone che sono favorevoli e delle persone che non sono favorevoli. Non c'è l'intenzione di diminuire i servizi sul territorio, quindi l'intenzione è quella di potenziare i servizi sul territorio. Non abbiamo poi un taglio lineare delle strutture, ecco, come si potrebbe pensare, bensì una razionalizzazione su alcuni processi che possono essere quelli dei servizi di supporto, quelli dei servizi tecnico-amministrativi, che assolutamente in una riforma come la nostra ci stanno, ma riorganizzando quello che c'è già. Poi è chiaro, guardi, io ho assistito in questi 2 mesi di gestazione del nostro piano di organizzazione a mille critiche, a mille considerazioni, però quello che voglio dire è che l'intenzione è quella di valorizzare le migliori pratiche, valorizzare il lavoro dei nostri professionisti. Oltretutto in ATS ci sono 13.000 professionisti tra medici, infermieri, tecnici.
1: Quindi li tranquillizziamo.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Poi, anche ripeto, quelli un po' più piccolini che avevano, che si

0: si sentono un po'.
1: Ma il cambiamento è il cambiamento.
0: Vabbè.
1: Il cambiamento può essere anche assolutamente favorevole, ma dire, abbiamo l'impressione di uscire dalla nostra comfort zone. Io credo che.
0: Soddisfatto del POA, lei?
1: Io sì, assolutamente sì.
0: Allora, invece, per quanto riguarda il POA dell'OM, assessore, quello sì ha fatto venire un po' tanti mal di pancia quest'estate, non mi dica di no, perché è vero, soprattutto con gli universitari. A che punto siamo? E
2: dunque,
0: quando la roadmap, diciamo?
2: Allora, il POA, dunque, mentre il POA di ATSL è stato un POA ed è un POA nel complesso conservativo, e guardate che
0: per... ha giocato facile Prioli, è andato sul conservativo.
2: No, ma è la verità.
0: La calamaia, la donna.
2: È la verità, perché non abbiamo tagliato praticamente nulla e non volevamo tagliare nulla per quanto riguarda, diciamo, le strutture sanitarie.
0: Per AOM?
2: Per AOM invece è stato un po' che è implementato, nel senso che le strutture, le unità
0: strutture
2: operative complesse sono nettamente aumentate, le complesse, le dipartimentali. Poi certamente è innegabile che qualche mal di pancia c'è sempre, c'è stato una serena discussione, ma serena, tenete conto che io sono dipendente dell'università, per cui se c'è una cosa che mi sta a cuore è l'Università di Genova, ma ad oggi il tutto si è tranquillizzato, ci siamo chiariti, il rettore, professor Antonio Uccelli, che subentrerà al primo novembre.
0: Ed è per questo che non è qui con noi stasera, perché ovviamente...
2: No, certo, infatti, non, anzi, lo
0: vedremo alla
2: lo saluto,
0: prossima, lo
2: saluto,
0: salutiamo tutti, ma ci rivedremo alla prossima.
2: E dal primo novembre chiaramente debutterà ufficialmente come rettore dell'Università di Genova.
0: La metterla sta firma o no sul POA?
2: E la mette, sì, certo.
0: La mette? Così com'è?
2: Chiaramente loro hanno fatto delle richieste.
0: Ma guardi un po', ma voi dicono che sono cattiva.
2: Ma no, ma loro hanno fatto delle richieste che noi sostanzialmente abbiamo accolto quasi completamente.
0: Ah.
2: E come sempre, come in tutte le cose, si trova sempre un punto d'incontro, che è l'obiettivo finale di ogni accordo.
0: Una modifica di questo POA me la dice? Che si è trovata? No.
2: Una modifica, questo POA gliela dirò settimana prossima quando si concluderà. Adesso sono soltanto...
0: È ancora prematuro.
2: Non c'è nessun
0: quando
2: timore.
0: Arriviamo, dovremo quindi aspettare, diciamo, che entri, diciamo, il nuovo rettore Uccelli, e quindi se ne parla a novembre.
2: No, assolutamente no. Il POA di San Martino, che è già stato formalmente deliberato dal... non di San Martino, dell'azienda ospedaliera metropolitana, che è stato formalmente deliberato all'interno dell'azienda, adesso recepirà le modifiche che l'Università di Genova ha proposto, verrà rideliberato all'interno dell'azienda ospedaliera metropolitana e poi verrà portato in giunta per l'ultima approvazione.
0: Quando?
2: 10 giorni, 15 giorni? Ed è fatta. E lo stesso vale per la TSL, eh?
0: Sì, vabbè, ma Prioli abbiamo capito che tanto è facile, pochi mal di pancia.
2: Non lo so, non so dei due.
0: Appena. Però c'è in questa riforma una domanda su tutte, e cioè, noi sappiamo che ci sono pochi infermieri, pochi medici, sono professioni che sono attrattive, non sono attrattive, sono pagate troppo poco, dovrebbero essere pagate di più. E allora faccio questa domanda sia ad Alessandro Bonsignore, presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Genova, che poi a Carmelo Gagliano, vicepresidente nazionale FNOPI e presidente dell'OPI di Genova. C'è una difficoltà aggiuntiva a questa riforma portata dalla carenza dei medici e poi degli infermieri? E come stiamo andando noi? Oppure invece ci piangiamo sempre addosso e stiamo andando meglio degli altri?
3: Sì, parto da quest'ultima considerazione che mi fa particolarmente piacere, perché quando si sente parlare di riforme di qualsiasi natura esse siano, credo che serva un po' di entusiasmo, perché se parliamo sempre in termini negativi, di speriamo di farcela, se no le cose andranno male, come faremo, ecco, una riforma fa fatica, ecco, quindi spero che possa nascere anche un po' di entusiasmo in un momento di cambiamento, perché l'entusiasmo poi trascina quelli che sono anche i risultati. Per quanto riguarda la situazione medici e infermieri è profondamente diversa, lascerò ovviamente a parlare di infermieri e l'amico Carmelo Gagliano, che sono pochi, ma lo posso già anticipare, perché sono in termini assoluti sono pochi gli infermieri, ed è un problema serissimo.

0: tantissimo della nostra sanità. I medici non sono niente affatto pochi in termini assoluti, ma abbiamo pochi specialisti di alcune discipline e questo crea un problema al sistema.
1: Quelli che non possono lavorare nel privato. Ma lo dico io, non lo dice lei.
0: Non è un tema pubblico-privato, è un tema sì. di mettere gli operatori nelle condizioni di lavorare bene, di dare il meglio di loro stessi. E prima abbiamo sentito parlare di lamentele relativamente a perdite di posizioni apicali, di poltrone. Io non credo che questo leitmotiv del medico che insegue lo stipendione o per forza deve diventare direttore. Io credo che se noi mettessimo i nostri medici nelle condizioni di lavorare bene, ci sarebbe un sentimento positivo che farebbe sì che molti di più rimarrebbero nel sistema e molti ritornerebbero nel sistema. Quindi io credo che il ragionamento da fare in una fase di cambiamento, quale quella che stiamo vivendo, è di portare entusiasmo, positività, creare le condizioni perché gli operatori possano lavorare meglio e soprattutto, mi permetto di dire, riportare i cittadini dalla nostra parte, perché finché si crea un dualismo per cui medico e paziente non sono più alleati come dovrebbero essere da naturale connotazione, ma sono due antagonisti, perché il paziente che non trova nel sistema delle risposte si scatena contro il medico come se il medico fosse il responsabile della situazione, allora il sistema non andrà mai bene qualsiasi riforma facciamo. Quindi cerchiamo di far capire ai cittadini che siamo dalla stessa parte, cerchiamo di far sentire la voce dei professionisti alla politica, portiamo le idee, gli ordini in questi possono e devono giocare un ruolo decisivo, che è quello di portare le istanze dei professionisti all'attenzione politica. Abbiamo la fortuna, perché confrontandomi in altre situazioni italiane, poche in realtà hanno questa fortuna di avere un assessore che è un collega, che è un amico, che risponde sempre a qualsiasi istanza. È stato creato un organismo che è il Consiglio Superiore di Sanità, all'interno del quale 30 professionisti e tutti gli ordini professionali, tutte le professioni sanitarie sono coinvolti, una volta al mese c'è un tavolo di confronto dove noi ordini portiamo le nostre idee, poi certo politicamente potranno essere sposate o non sposate, però intanto la politica ogni mese ascolta la nostra voce, la voce degli operatori. Credo che questo sia un qualcosa di positivo, cerchiamo di valorizzarlo e soprattutto, mi lasci dire un'altra cosa, io mi auguro davvero che se vogliamo che il sistema sanitario nazionale riprenda la sua corsa verso una crescita e verso il soddisfacimento di quelli che sono i bisogni di salute della popolazione, usciamo dalle logiche politiche di maggioranza, di opposizione. La salute non è di destra, non è di sinistra, la salute è di tutti, parliamo la stessa lingua, non dobbiamo avere persone che remano contro, ma solo persone che remano a favore. Se riuscissimo a fare questo switch, questo cambio culturale, senza sentire differenze, il pubblico, il privato, cos'è pubblico e cos'è privato? È pubblico quando una prestazione sanitaria viene erogata gratuitamente al cittadino che diversamente non avrebbe accesso.
1: Quindi a me, se mi fanno la TAC, che me la faccia uno, me la faccia l'altro, al cittadino non interessa niente.
0: Esatto,
1: basta che
0: quella è tutta sanità pubblica. Se è gratuita è tutta sanità pubblica. Quindi usciamo da queste logiche divisive. Cerchiamo di guardare al futuro con ottimismo, i cittadini siano dalla nostra parte, la politica sia compatta, perché se la politica è compatta e anche i nostri parlamentari di destra e di sinistra vanno a Roma a discutere del fatto che una regione dove c'è un così alto tasso di anziani necessita nella ripartizione della conferenza Stato-Regioni un finanziamento più elevato, perché è giusto che sia così, credo che ne beneficeranno tutti, piuttosto che se andiamo a discutere del fatto che una delle eccellenze della nostra realtà ligure, che è il Gaslini, che cuba la mobilità attiva prevalente della nostra regione, quindi dovrebbe essere fonte di ricchezza, si trova invece a eseguire una prestazione in più magari per altre regioni e il DRG non copre neanche il costo della prestazione, quindi diventa un qualcosa che va in negativo, capite bene che il sistema non funziona. Quindi cerchiamo di portare ottimismo, compattezza e io sono fiducioso. Se si farà questo percorso, e la Liguria può essere la prima a farlo, vedremo dei risultati positivi per tutti, cittadini, operatori.
1: Speriamo, anche perché sennò insomma non è che il futuro sia così roseo.
0: Ottimismo.
1: No vabbè, ottimismo va bene, ma anche realismo. Allora, grazie consigliere Gagliano. Come siamo messi con gli infermieri? Mi sembra bene rispetto alla, diciamo così, un po' alla media nazionale, però comunque una grande carenza.
2: Sì. Riflettevo su come un po'

0: sintetizzare questo momento, e mi veniva in mente quando si è ipercritici con se stessi e all'esterno si viene percepiti invece con le persone tranquille che stanno bene, serene. Perché dico questo? Perché la Liguria sta dando un'immagine che avvicina i giovani alla professione di infermiere. L'immagine viene fuori da intanto un'offerta formativa importante, perché in Liguria per gli infermieri abbiamo tutto il ciclo di formazione accademica completa. Abbiamo iniziato con l'assessore l'interlocuzione anche per differenziare quello che è la filiera del prossimo futuro, che vede anche la figura dell'assistente infermiere entrare nelle nostre strutture, il laureato magistrale a indirizzo clinico specializzato per le aree che sono delle cure primarie per il territorio, delle cure neonatologiche e il prossimo anno accademico per l'area dell'emergenza urgenza. Quindi questo fenomeno sta attirando i giovani. Noi per il secondo anno di fila siamo lievemente ottimisti perché siamo riusciti.
1: Ottimista, se no, buon signore.
0: Perché poi c'è un altro elemento che io mi sento di dire qui in questo consesso veramente prezioso e autorevole. Quindi da una parte stiamo dando un'immagine importante, i giovani si avvicinano, ma stiamo perdendo un 15-20% di giovani che venivano in Liguria dalle altre regioni. Perché? Quindi questo perché accade? Perché se noi riuscissimo a far venire storicamente le regioni vicine come la Toscana, l'Emilia, il Piemonte, venivano a formarsi a Genova, perché non stanno più venendo? E se riuscissimo a riprendere questo trend avremmo veramente un botto di iscritti al corso di laurea. Perché costa caro vivere fuori casa.
1: Costa. Quindi l'affitto.
0: È importante che questo tema venga messo sul tavolo e si trovino delle soluzioni. L'altro elemento importante invece nella necessità di valorizzare questi giovani che investono nella formazione e con l'assessore abbiamo parlato, ci saranno concorsi ogni anno per infermiere perché il turnover dei pensionamenti per i prossimi 2-3 anni dovranno essere coperti con i neolaureati, ma nello stesso tempo si sta creando un fenomeno che è veramente emozionante. Stiamo unendo le generazioni. Sì, Tiziana, perché questa riforma sanitaria ha aperto in maniera importante il territorio ai colleghi che con tanti anni di esperienza lo stanno popolando e arricchendolo. Per coprire i posti vacanti stiamo assumendo i giovani e si sta abbassando l'età media dei colleghi infermieri nelle strutture ospedaliere. Allora, questo è un trend che noi auspichiamo possa essere ancora mantenuto e incentivato con che cosa? Le assunzioni ogni anno e la valorizzazione della formazione accademica, perché questo è il futuro per garantire la retention degli infermieri, vale a dire fare in modo, parlando in italiano, sì, che non siano i nostri infermieri costretti ad andare a lavorare in altre regioni o all'estero, sì, perché se un giovane oggi può studiare, può essere riconosciuto nella sua competenza dal punto di vista retributivo, e anche qui ottimismo, come dice il professor Bonsignore, sì, significa che io da tanti anni non vedevo un rinnovo contrattuale che ha anticipato addirittura i tempi. E si sta già parlando del prossimo futuro. Allora, se noi paghiamo bene gli infermieri, li facciamo studiare e nella commistione delle competenze riusciamo a farli lavorare insieme, questo è un mix che io chiedo alle istituzioni il dovere di continuare a mantenerlo per i prossimi anni, perché diversamente sarà complicato mantenere questo servizio
1: non solo dentro gli ospedali ma anche dentro le case della comunità. Flash, quindi rispondiamo con un concorso per infermieri all'anno, di cui uno entro la fine dell'anno?
2: Sì, noi dobbiamo intercettare
1: 30 secondi.
2: Dobbiamo intercettare i nuovi laureati. Per farlo stiamo pianificando di fare un concorso a partire

0: dal 1° dicembre, perché i laureati in scienze infermieristica si laureano il 30 di novembre, per cui se noi, e con questo lo abbiamo pianificato sia con la TSL che col presidente dell'Ordine degli Infermieri Carmelo Gagliano, in questo modo riusciamo a intercettare nuovi, non solo, ma parallelamente faremo anche un bando di mobilità e una manifestazione di interesse. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi vogliamo avere l'idea di dove gli infermieri vogliono andare a lavorare. Questa è la cosa importante.
1: E qui si torna, vedi sopra.
0: In modo tale da avere una mappa geografica di dove sono le zone più gettonate e quelle meno gettonate. Uh-huh. Questo ci aiuta per capire il fabbisogno e per cercare di riorganizzarlo.
1: Gli ultimi 30 secondi sono sullo stato di agitazione dei medici, la dirigenza, una fumata nera con un incontro che c'è stato in prefettura. Che cos'è che non siete riusciti a far passare, a far comprendere? C'è stato qualcosa di sbagliato nella comunicazione o anche qui, diciamo, invece c'è ottimismo e spera, insomma, di risolverla?
0: No, ma allora io sono per definizione ottimista, altrimenti non avrei fatto l'assessore.
1: Sicuro.
0: E proprio stasera qui ospite c'è un rappresentante di ANAO, il dottor Beltrame.
1: Eccolo,
0: che eravamo compagni di corso e che ci siamo rivisti al tavolo di raffreddamento. Adesso ci siamo rivisti qua. È chiaro che ognuno deve fare la sua parte, ognuno ha la sua posizione. È giusto che i sindacati della dirigenza medica battono i pugni sul tavolo per le loro rimostranze. Noi cerchiamo in qualche modo, io da medico soprattutto, cerco di essere sempre, di avvicinarmi sempre alle loro posizioni. Riusciremo sicuramente ad arrivare ad un accordo, come sì, questo è sicuro, e come è già successo in passato, anche questa volta riusciremo a accontentare tutte le categorie.
1: Grazie, grazie Assessore. L'ultima domanda per Bordon: quando ha disegnato, diciamo, questa riforma, qual è l'indicatore, il punto che si è stampato nel cervello per dire se riusciremo a raggiungere questo, allora sì, avremo fatto gol?
2: Direi che sono sostanzialmente tre, perché noi abbiamo riorganizzato sia l'offerta degli ospedali metropolitani,
1: microfono,
2: sia il territorio. Quindi i tre sono, per quanto riguarda il dato complessivo, la diminuzione della fuga passiva, cioè il fatto che cittadini liguri ricorrono a strutture sanitarie magari per patologie non particolarmente complesse. Quindi questo è un elemento su cui noi dobbiamo investire per dare quell'offerta, e il modello organizzativo dal mio punto di vista rende appieno questa potenzialità. Il secondo, sempre diciamo sulla parte ospedaliera, e relativamente all'ordine che dobbiamo fare sul sistema dei boarding del pronto soccorso, devo dire che da questo punto di vista dei dati molto incoraggianti sono già venuti. La scorsa settimana il San Martino per 2 giorni consecutivi ha rispettato appieno quello che sarebbe un dettame organizzativo, cioè nessuna persona attende, se ha necessità di un ricovero, oltre le 8 ore, e per 2 giorni consecutivi la scorsa settimana.
1: Si è tenuta la notizia all'ultimo. Bravo!
2: Una notizia, non bravo io, bravo gli operatori. Terzo elemento, per quanto riguarda il territorio, la maggior presa in carico dei cittadini. Per presa in carico significa sia risposte rispetto alla specialistica ambulatoriale, ne abbiamo parlato prima, sia potenziamento dei servizi sul territorio, avendo una popolazione più anziana di altri, noi aumentare il numero degli seguiti a domicilio. Anche questo mi sento di dire con ottimismo misurato rispetto alle azioni che abbiamo fatto, ma ottimismo sicuro, perché noi abbiamo intrapreso una riorganizzazione che difende il sistema, lo rafforza, perché quella di prima avrebbe peggiorato tutti questi tre indicatori.
1: Ottimismo misurato, anche lei Bordone mi sta diventando un vero genovese, un vero ligure.
2: Io
1: sì,
2: sono...
1: è vero, è giusto.
2: Le assicuro che questa riforma...
1: Ma era un complimento.
2: No, la ringrazio, ma questa riforma non è... Il complimento va al sistema che, devo dire, con entusiasmo, al di là delle normali critiche, crede che la strada del cambiamento è

0: doverosa e necessaria.
1: Grazie, grazie a Bordone, a Prioli, a Gagliano, a Bonsignore, a Caltabellotta e all'assessore Nicolò. Abbiamo cercato di spiegare un po' quello che è successo in questi 9 mesi. C'è ancora sicuramente molto da fare, ci saranno ancora tanti tavoli, tante persone insomma da mettere insieme, e poi è evidente che quando si fa una riforma così grande ci possono essere delle cose che partono in un modo e poi vengono modificate proprio magari grazie all'ascolto e agli incontri. Grazie a voi e a voi che ci avete ascoltato.

0: Sanità pubblica e sanità privata, ma che cos'è il privato convenzionato? C'è questa lotta oppure in realtà vanno a braccetto ed è proprio per questo che i servizi vengono erogati per esempio nel nostro territorio? È vero che il privato è così tanto in aumento ed è così presente oppure no? E poi gli ospedali del futuro che si stanno costruendo in Liguria, di questo e di molti altri argomenti parliamo con Giacomo Giampedrone, che è assessore regionale con delega all'edilizia ospedaliera, Renato Botti, che è direttore generale delle Gaslini, con Giuseppe Castello, che è presidente ordine Federfarma Genova e vicepresidente Federfarma Liguria, con Federico Patrone, che è presidente Confindustria Sanità Genova, con Luca Pallavicini, che è presidente nazionale Conf Salute Healthcare, e con Andrea Carraro, che è segretario FIMG Liguria. Allora, abbiamo un po' discusso, no, della riforma, del modello, poi però bisogna affrontare le realtà quotidiane. Per affrontare però le realtà quotidiane mi piace partire in realtà dal futuro e allora dagli ospedali che ci saranno. A che punto siamo, assessore? Ci aiuta a scattare un po' una fotografia?
1: Intanto buonasera a tutti e che cosa stiamo facendo in Liguria, perché è importante capire perché io sono qua, nel senso che faccio un altro mestiere, non certo la sanità che è un mestiere molto importante per i nostri liguri, ma a un certo punto il presidente Bucci ha deciso che un pezzo di infrastrutture della nostra struttura regionale avrebbe dovuto occuparsi della costruzione degli ospedali, che sono i nuovi plessi ospedalieri su cui ovviamente stiamo lavorando. Quindi cosa accade? La sanità lavora, fa le progettualità, decide quali sono le situazioni ovviamente da aggredire a livello territoriale e noi costruiamo quello che poi ovviamente diventerà, nel caso della Spezia, il nuovo Ferrettino, nel caso di Pietraligure il nuovo Santa Corona, piuttosto che ovviamente Galliera, Erzelli o Presso Unico del Ponente. C'è una particolarità: noi negli ultimi due anni abbiamo aperto il cantiere del Ferrettino, il 12 ottobre saremo con il presidente, con l'assessore Nicolò, a fare un punto di cantiere. Abbiamo una data che è quella di gennaio 28 per l'inizio della consegna dell'opera, inizio della consegna per il nostro lavoro che è strutturale, significa poi ovviamente passare la palla alla sanità che dovrà allestire quell'ospedale, garantire lo switch off del plesso attuale e lo switch on evidentemente del nuovo plesso ospedaliero del Ferrettino, ma con una grande capacità di azione che penso ha trovato una sinergia fra infrastrutture e sanità che non esiste in nessun'altra parte d'Italia. E se stiamo facendo opere che sono ferme da 40 anni, io penso che il risultato inizi a essere discretamente positivo. La differenza fra il Ferrettino, che è un PPP, e chi dice che PPP, partenariato pubblico-privato, per chi ovviamente ecco, è meno addentro alle capacità, diciamo così, del codice degli appalti, è privatizzare la sanità, dice una balla colossale, lo dobbiamo dire, perché il PPP è semplicemente una partnership pubblico-privato nel quale si costruisce un ospedale pubblico e un pezzo di gestione, non di tipo sanitario ma di tipo tecnico, di quell'ospedale che verrà condotto per 10-20 anni viene gestito dal privato attraverso un canone. Ma questo ci aiuta, perché avere tutti i soldi subito per costruire un nuovo ospedale per una sanità o per una regione sarebbe evidentemente

0: Sì. Impossibile. Il Santa Corona invece è un appalto classico, quindi non è vero che noi andiamo solo sui PPP, andiamo sui PPP dove la strategia regionale della sanità e del presidente Bucci ha deciso di perseguire quella strada, ma facciamo anche appalti classici. Abbiamo deciso a un certo punto di reperire tutte le risorse in ambito sanitario che erano necessarie per bandire il nuovo Santa Corona. Abbiamo individuato i progettisti, stiamo lavorando al PFTE, quel PFTE che arriverà nei primi mesi di gennaio, del 2027, fra gennaio e marzo direi, sarà il PPP, il PFTE che metteremo in gara per andare ad aprire il cantiere. Io penso che sia un bel modo di lavorare, parlare chiaro ai cittadini. Abbiamo un percorso invece di altri partenariati pubblici privati che hanno una scadenza come chiamata al 15 novembre e io non posso sapere che cosa accadrà ovviamente nelle domande che sono assolutamente segrete. Ma dalle interlocuzioni che abbiamo avuto,
1: per esempio
0: Erzelli piuttosto che Taggia, piuttosto che Galliera, dalle interlocuzioni che abbiamo avuto con il direttore Priori, con l'assessore Nicolò, anche grazie all'esperienza del Gaslini e del Ferrettino, che sono due realtà italiane, guardate che non sono tanto i PPP che si stanno costruendo nel nostro paese, e avere un'eccellenza come il Gaslini e una partita storica come quella del Ferrettino, già con i cantieri aperti e figli di partenariati pubblici privati costruiti tutti sul nostro territorio, io penso che porti la Liguria oggi a essere al centro di un grande dibattito nazionale, che è quello ovviamente di quanto questo paese vuole investire su questo schema di contratto o quanto evidentemente invece investire con appalti classici.
1: Mi dica in 20 secondi se lei da spezzino si sarebbe mai immaginato di vedere già questi piani, diciamo, che stiamo anche vedendo e che abbiamo visto del Ferrettino dopo tutto quello che era accaduto. Me lo dica solo in 15 secondi.
0: No, ovviamente me lo sono immaginato perché mi sono anche preso la responsabilità, però credo anche che sia figlio di un percorso che abbiamo voluto costruire con grande tenacia. 40 anni non si recuperano senza volontà e quindi la volontà è molto importante.
1: Grazie, assessore Gianpedrone. Direttore Botti, il suo, diciamo, il nuovo Gaslini è quello sicuramente più avanti, mi sembra. Poi, insomma, dietro sta arrivando il Ferrettino, però anche nelle immagini che sono proprio delle scorse ore si vede questo grande lavoro che è stato fatto, senza dimenticare che l'ospedale sta andando avanti, quindi sia per i pazienti che per i medici e gli infermieri. E allora come sta andando? Perché so che è veramente il suo cucciolo questo, quindi insomma ne parla con molto orgoglio tutte le volte che ne parliamo insieme, però insomma qua sta andando bene.
2: Sì, sta andando bene, buonasera a tutti. È il cucciolo di tutto il Gaslini, stiamo riscrivendo la storia del Gaslini di circa dopo 88 anni della sua storia. È un posto straordinario che era costruito a padiglioni, quindi con logiche di un secolo fa, e quindi l'idea, il coraggio, devo dire, che abbiamo avuto insieme al Consiglio di Amministrazione di affrontare questa nuova iniziativa, al momento insomma le cose sembrano premiarci. Effettivamente abbiamo firmato il contratto nel 23 e a fine del 27 noi avremo il primo grosso padiglione, che poi è la vera novità. Riusciremo ad aprire a fine 27 il nuovo padiglione, compreso di arredi, attrezzature e tutti i trasferimenti. Quindi credo che sia un tempo per una pubblica amministrazione davvero, davvero importante.
1: Che cosa ci sarà lì dentro? Quel monoblocco, non so se adesso abbiamo cambiato il nome, ma
2: no, sarà il cuore del nuovo ospedale, perché ci sarà tutto quello che chiamiamo la piattaforma ad alta complessità. Mm-hmm. Quindi ci sarà il pronto soccorso, terapia intensive, tutte le chirurgie specialistiche, le chirurgie e tutte la parte tecnologica. Quindi calcolate che oggi, per capire la nostra complessità, noi abbiamo due blocchi operatori in padiglioni diversi su quattro piani complessivamente. Avremo un unico piano complanare dove avremo tutte le sale operatorie, quindi capite che questo, a beneficio degli operatori, a beneficio dell'utente, tutti i percorsi, sarà un qualcosa di di effettivamente straordinario. E qui, come diceva l'assessore Giampedrone, sicuramente non posso che ribadire l'importanza dello strumento contrattuale che abbiamo adottato, perché il partenariato è stato anche questa una sfida, ma è un modo secondo me molto importante per affrontare questo grande cambiamento.

0: costringere anche noi amministratori a lavorare in un modo diverso, perché il partenariato lo fai solo se hai una squadra in grado di gestire un rapporto con il partner e di essere un adeguato committente. Questo ti costringe a salire di livello. È stata una bellissima sfida, è tuttora una bellissima sfida.
1: Dopo quel padiglione, quindi dopo l'apertura a fine 27, come si va avanti?
0: Si va avanti con le fasi che abbiamo chiamato 2-3-4, ovvero sia la ristrutturazione degli altri padiglioni esistenti, che saranno il padiglione a media intensità e a bassa intensità, e poi il padiglione della ricerca. Quindi a fine 2030 avremmo completamente rivisto il Gaslini e cercato di costruire quello che è l'obiettivo, una vera e propria città della salute per i bambini. L'altra cosa interessante, si libereranno dei padiglioni, torno al tema che dicevamo prima, anche di creare degli spazi sia di integrazione col territorio e anche di favorire l'attrattività verso gli studenti, perché ad esempio uno dei progetti è di fare un grande studentato presso uno dei padiglioni del Gaslini.
1: Federico Patrone, presidente Confindustria Sanità Genova, allora intanto da lei vorrei un dato. Prima si diceva con l'assessore, a differenza di quello che si dice, il privato in Liguria non è così, diciamo così, ampio come in altre regioni. A che punto della classifica siamo? So che forse lei non vorrebbe dirlo, no, però no. Dal suo punto di vista, però.
2: Vabbè, buonasera a tutti. Facciamo una premessa: è arrivata una riforma, adesso la mettiamo a terra. I numeri su cui ragioniamo, Tiziana, sono i numeri però un po' vecchiotti, perché purtroppo in sanità non siamo così rapidi a darli, e quindi io mi devo basare sui numeri che avevo. Uh-huh. E i numeri che avevo ci dicono, ma lo dice anche la Regione Liguria stessa, nelle prestazioni ospedaliere il privato accreditato in Regione Liguria produce il 6,7%. In altre regioni ha una produzione pari al 30%. 6,7 non significa 6,7% di risorse, lo sa bene l'assessore. Per quel che riguarda le risorse, cioè quei famosi 3 miliardi e mezzo che arrivano, e speriamo di più grazie alla contrattazione che faremo, dal sistema sanitario e dal fondo nazionale, noi del privato accreditato ne consumiamo circa il 12%. Ed è un numero molto basso, e l'assessore lo sa. Ora, è evidente che questa riforma, e mi permetto di dire, c'è ancora un piano sociosanitario integrato che lo stiamo per approvare in Consiglio regionale, che dà delle prospettive di complementarietà del privato in funzione del bisogno che hanno i cittadini liguri, che ci fa pensare che ci possa essere qualcosa di importante che possiamo fare anche noi. È indubbio che in questo momento siamo nella parte bassissima della classifica, e insomma, tra le regioni del nord sicuramente nei bassi fondi, mettiamola così. È responsabilità forse anche nostra, perché poi dobbiamo farci un'analisi di coscienza e dire se siamo riusciti a anticipare quello che erano i bisogni del cittadino ligure e a investire nel modo giusto.
1: Ma Patrone, non è che invece noi come Regione Liguria non siamo così attrattivi come per esempio la Lombardia, come l'Emilia, come il Veneto per il privato, per, diciamo così, il budget, per le assicurazioni, ed è anche uno dei motivi per cui tanti professionisti poi se ne vanno a operare in Piemonte, in Lombardia, perché qui non ci sono abbastanza cliniche private?
2: Allora, la risposta è sì, però sono due piani differenti, perché se andiamo a vedere il dato della spesa pro capite che abbiamo registrato del cittadino ligure, ultimo dato dice 825 euro a persona, ed è un dato superiore alla media nazionale. Se lo moltiplichiamo per il 1,5 milioni di abitanti che siamo, viene spannometricamente che c'è 1,250 miliardi che ogni anno il privato prende, cioè vede incassati dal risparmio delle famiglie.
1: Quindi ci sarebbe mercato, lei
2: attenzione,
1: dice.
2: Attenzione, no, poi andiamo a vedere, purtroppo non c'è una statistica che ci dice questo 1,250

0: dove è stato speso. Allora ci dobbiamo rifare all'Istat tessera sanitaria, quindi però un dato nazionale, quindi 45 miliardi, che ci dice circa, mal contati, il 28% viene speso nei farmaci dalle nostre farmacie, e se applico quindi questa percentuale al 1,250 miliardi, c'è un giro d'affari di 380 milioni. C'è una fetta pari al 22% che viene spesa invece per i professionisti sanitari, per le visite, e poi ci siamo noi del privato, che siamo sia privato accreditato che privato pocket, che se applichiamo quelle percentuali abbiamo un 450 milioni. Ora, quindi l'esistenza di un privato che, mi lasci dire, funziona nella regione Liguria c'è. Diverso è il discorso se andiamo a vedere quanto del privato convenzionato in ambito di prestazioni ospedaliere noi stiamo andando a produrre. Lì il dato è molto basso. Mi collego però alle posizioni dette dall'assessore Gianpedrone. Costruire ospedali è sicuramente per noi di Confindustria un'operazione immobiliare, non è un'operazione sanitaria. Diventa un'operazione sanitaria quando ci metto i contenuti, il medico, l'infermiere, tutte le prestazioni che andiamo a fare. Ecco, su questo aspetto, ma ci lavoreremo insieme all'assessore nei prossimi anni, sicuramente dobbiamo comprendere che c'è bisogno di infrastrutture, c'è bisogno però anche di andare a vedere che cosa facciamo nelle diverse realtà che andiamo a costruire e come noi del privato possiamo in qualche maniera lottare insieme alla regione su questa mobilità passiva. Mobilità passiva che sappiamo ha avuto dei numeri a consuntivo importanti, perché siamo sui 150 milioni di fuga di pazienti. A me mette rabbia pensare, sebbene vanno in attività del privato convenzionato, però che si vada in luoghi anche ostici per noi liguri da raggiungere, perché abbiamo i Giovi e abbiamo il Turchino da fare, eppure ci sono ottantenni che, accompagnati dal loro figlio di 55 anni, valicano, vanno, e il costo complessivo per la regione Liguria non è solo il costo della prestazione pagata alla struttura esterna, ma è il costo di un figlio che non ha potuto produrre per due giorni, un costo di prestazioni che siamo dovuti andare a chiedere per rimanere nell'albergo e rimanere vicino alla nostra mamma.
1: E allora che cosa si può fare? Perché la regione ci ha messo un po' di soldi, però...
0: Si può fare quello che stiamo facendo, mettere a terra questa riforma, iniziare quei tavoli di confronto che il piano socio-sanitario regionale ha previsto, e noi dalla nostra parte dire: siamo in grado di produrre X, quel produrre X è a te necessario o riesci con le tue attività prodotte dal pubblico a soddisfare tutta la domanda? A oggi dico, vedendo liste di attesa e mobilità passiva, dubito che possa esserci una capacità. Da cittadino vorrei, ma dubito, da, chiamiamolo, esperto del settore, che il sistema del servizio pubblico riesca a soddisfare pienamente tutto questo.
1: Quindi se oggi il privato accreditato, il privato convenzionato smettesse improvvisamente, puff, domani, non aiutasse più la sanità regionale, vuol dire che tantissime prestazioni e servizi, che cosa succederebbe?
0: Succede che non lo facciamo. Succede innanzitutto che non lo facciamo. Succede una situazione drammatica per il socio sanitario, ma magari ne parlerà il mio collega, perché al contrario dell'attività ospedaliera, l'attività sociosanitaria è coperta con numeri importanti dal privato accreditato convenzionato. Per quanto riguarda invece le attività ospedaliere della diagnostica specialistica, noi non molliamo certamente la presa, perché abbiamo una nostra capacità produttiva che ai cittadini piace, perché se abbiamo anche numeri così alti del privato pocket significa che siamo bravi.
1: Anche qui ci sarebbe da aprire un capitolo, perché io sono convinta che a casa, anche se sono anni che lo diciamo, far capire qual è la differenza fra il privato accreditato e convenzionato e il pocket, l'out of pocket, lo chiami un po' come vuole, cioè io tiro fuori e decido di andare a pagare quella visita così, da privato, e qui ce n'è di comunicazione da fare, padrone, lo sa.
0: Sì, noi, anzi io invidio le

0: farmacie.
1: Adesso arriviamo dalle farmacie a capire
0: Le invidio perché io devo dire.
1: Ma lo fa una consulenza,
0: mi sento sempre in quella condizione per la quale mi devo vergognare dell'ambito profit che chiaramente effettuiamo.

0: ripetizione, va infatti, bene, si fa dalle ripetizioni a Cassano, adesso arriviamo. grazie patrone. Luca Pallavicini, la riforma punta a, diciamo, spostare dall'ospedale e il baricentro e andare sul territorio. Le RSA, il socio sanitario, come entra dentro questa riforma? Sono parte integrante? Rischiano di rimanere ai margini, mentre, ne abbiamo parlato tante volte insieme, il bisogno aumenta, la richiesta aumenta nella nostra regione?
1: Beh, intanto buonasera a tutti. Beh, io credo che aumenti sicuramente la richiesta e il bisogno, però io non mi legherei tanto ai numeri, perché quando parliamo di numeri poi a casa fanno fatica a capire cosa sta succedendo. Io mi limiterei a dire il valore delle strutture sociosanitarie, sia pubbliche che private, su una terra come la Liguria, dove ci sono tantissimi anziani. Io quindi direi solo questo, direi se a una persona di 70 anni, io ho quasi 70 anni, se mi offrissero 10 anni di vita o 1 milione di euro, preferirei i 10 anni di vita sana.
0: Più vicino al microfono.
1: Questa vita che mi è stata garantita da tutti gli operatori, sia medici, infermieri, farmacisti e via discorrendo. Credo che dovremmo ritornare un po' ad Alessandro Bonsignore, professore, perché parlava
0: dell'ottimismo,
1: perché io credo che questa regione avrebbe potuto fare due cose: o tirare a campare, che poteva essere una soluzione, tirare a campare, non prendersi nessun rischio, invece ha messo intorno a dei tavoli, voglio dire, dei professionisti, delle persone che hanno lavorato in Liguria, che hanno lavorato anche in altre regioni, e si sono messi a lavorare per cercare di trovare una soluzione. E questa soluzione, poi, che possa andare bene o non possa andare male, questo lo vedremo, mi sembra tutto sommato che in questo momento stia andando bene, e credo che questo percorso debba essere un percorso da alimentare. Poi che lo facciamo noi come privati accreditati, perché chiaramente, voglio dire, la contabilità del sistema sanitario è complicata, i palazzi non li possono costruire, non possono fare tante belle cose. Noi magari riusciamo a investire anche un po' sull'immobile, riusciamo a fare dei servizi, e nel lungo periodo, in 30 anni, riusciamo a dare dei servizi che sono remunerati al pari del pubblico. Quindi, secondo me, l'altra cosa che va detta ai cittadini: guardate che se andate in una struttura privata accreditata, convenzionata o contrattualizzata, credo che sia più adeguato dire contrattualizzata, non spendete nulla, ma la struttura non guadagna sulla vostra prestazione, perché quella prestazione la regione la paga tanto al Gaslini, la paga tanto all'ospedale Galliera, la paga tanto in tutte quelle strutture che magari sono rette da fondazioni, ma che sono di fatto delle strutture private accreditate, convenzionate. Quindi credo che questo, diciamo, cercare di trovare delle barriere, e quando leggo, a volte scrivo qualcosa su Repubblica, su Secolo, anche un po' su Facebook, trovo su una
0: serie... Poco su Primo Canale, perché non ha voglia.
1: Ma no,
0: mi
1: ma
0: piace
1: no,
0: più la carta stampata.
1: Non me lo chiedete, non me lo chiedete, non lo faccio.
0: Ma altro. Guardi che le cresce il naso, va là vicini, va avanti,
1: quindi,
0: andiamo avanti, che siamo in ritardo.
1: Ci sono sempre quelle 20-30 persone che mi scrivono in privato dicendo: guarda, ti stai lucrando, guadagni, fai, sono una merda, di discorrendo.
0: No.
1: Lo dico, ma certo che lo dico, perché non è possibile che noi ci rimettiamo sempre, voglio dire, la nostra credibilità quando ci siamo... Stiamo lavorando tantissimi anni, e io credo che questo vada riconosciuto a tutti. Poi ci sono dei passaggi particolari, ci sono persone che cambiano, direttori generali di ASL, direttori generali di Liguria Salute. Credo che queste persone vadano in qualche modo in questo momento premiate, perché si sono presi il bagaglio di dover portare a casa una riforma e doverla fare, perché Bucci poi le chiede queste cose, lo capisco benissimo che le chiede, e quindi qualcuno se l'ha assunta questa responsabilità. Allora lasciamo, e concludo, lavorare, voglio dire, le persone che devono lavorare per risolvere queste problematiche. Io credo che il futuro della sanità in Liguria sarà sicuramente migliore, i cittadini potranno tranquillamente rivolgersi ai medici così come si rivolgevano ai medici 40 anni fa, e di trovare quei percorsi di cura, del prendersi cura, che è una cosa completamente diversa da curare una patologia.
0: Grazie Pallavicini. Carraro, segretario FIMG Liguria. Allora, a giugno è saltata la riforma che voleva fare il ministro Schillaci sulla medicina di famiglia. Voi siete sempre un po' il capro espiatorio, no? Quando c'è qualcosa che non va in sanità si dice: ma il medico di famiglia non funziona, non va, non si trova. Voi da una parte dite: noi siamo diventati dei burocrati dietro a un computer. Dall'altra parte i cittadini chiamano Primo Canale e dicono: ma lo sapete che il mio medico non mi risponde oppure mi dà l'appuntamento dopo 2 settimane? In mezzo ci sono le case della comunità, e allora come si riesce a trovare la quadra? Chi è che ha ragione?

0: come nella politica, che i dati sono gli stessi e tutti hanno ragione, oppure no?
1: Buonasera.
0: Ok, così sono stata troppo diretta.
1: No, assolutamente.
0: Poteva andare giù più pesante.
1: No. Allora, noi stiamo vivendo un momento estremamente difficile. Il nostro comparto è probabilmente il comparto, assieme ai medici e pronto soccorso, più in difficoltà. E questo qualcosa vorrà dire, perché a me hanno insegnato che un lavoro lo giudichi dalla remunerazione e dalla qualità. Se non vuol fare nessuno, vuol dire che sto lavoro qualche problema ce l'ha, perché se i giovani studenti del sesto anno fanno un mese nel mio studio e quando gli chiedo, dai, perché non ho visto che sei in gamba, dai, non ci penseresti di venire a lavorare con noi? E ti guardano e ti dicono, no, troppo. Una parola sola, troppo. Oppure un altro mi ha detto un'altra parola sola, complicato. Quindi siamo in un momento difficile perché siamo sempre meno. I pazienti, se
0: quanti ne mancano in Liguria, Carraro?
1: Allora, i numeri adesso non sono preparato, non li posso dire.
0: Siamo, perché poi i baby boomer adesso vanno tutti in pensione, quindi...
1: Siamo in un momento difficile perché la metà dei medici della Liguria, che sono 940, ha un'età abbondantemente over 60 anni, spostata più verso 65.
0: E quindi
1: prossimi 4 anni saranno molto duri. Cosa succede quando i medici di famiglia vanno in pensione e non arrivano i ricambi? Che i pazienti si ridistribuiscono. Quindi i medici di famiglia della mia generazione, che hanno iniziato, che erano abituati a lavorare con 1000 pazienti, ora lavorano con 1500, 1600, 1700, 1800. Avete idea cosa vuol dire avere tutti i giorni 1800 pazienti? Avevamo fatto una stima qualche tempo fa per cui un medico di famiglia massimalista, quello intorno a 1500, viaggia tra i 100 e i 150 contatti al giorno. Cioè, con contatti non dico che visita 150 persone, sennò sarei ridicolo. Intendo dire che tra una ricetta che ha fatto, un sms che ha inviato, una visita che ha fatto, una mail, ed è un dato approssimato per difetto, perché come l'abbiamo calcolato? Sulla base dell'apertura della cartella clinica del paziente, che è l'unico dato che riusciamo a individuare. Ma tutti quelli a cui ho risposto per strada prima di arrivare in studio non entrano in quel calcolo, quindi approssimato per difetto. Il Covid ci ha lasciato un'eredità durissima, che è stata quella dell'aumento dei contatti indiretti. Guardate che il medico italiano è l'unico medico di medicina generale europeo che viene contattato direttamente dal paziente. Vi sfido a sentire Inghilterra, Germania, Francia, chi volete, e chiedete,
0: sì, è vero.
1: Tu riesci a parlare col tuo medico? Ti diranno tutti di no.
0: Perché non esiste neanche questa figura del medico
1: siamo nati storicamente con un certo modello che ci metteva in diretto contatto col paziente, lo siamo ancora, ma il sistema è andato in tilt.
0: Quindi che cosa si può fare? Quali sono le vostre richieste?
1: Aggiungo solo una cosa, l'avete citate tante volte le case della comunità oggi.
0: Hanno fatto anche dei complimenti, ha sentito?
1: No, ma stiamo lavorando e continuiamo a lavorare col direttore Prioli, con l'assessore. Volevo segnalare un'altra cosa: la nostra entrata nella casa della comunità non ha voluto dire ti tolgo pazienti per andare a avere tempo lì. Cioè, abbiamo preso il medico che ha 1500 e 1600, gli abbiamo detto vatti a fare anche 6-8 ore alla settimana lì dentro. Quindi,
0: però avete esperienza, quelli della vostra età,
1: intendo dire,
0: fanno,
1: certo, però si è aggiunto un lavoro che per molti colleghi è diventato complicato.
0: Però ce l'avete fatta, questo è importante per tutta la cittadina.
1: Ce l'abbiamo fatta e ce la stiamo facendo.
0: Qual è la richiesta per voi?
1: Sicuramente il burnout che ci colpisce è quello della burocrazia. Cioè non ne usciamo. L'ultima tegolona che ci è arrivata un anno fa, poco più, dal Ministero, è quando si sono inventati di chiudere la scadenza della ricetta a 6 mesi. Questo ci ha distrutto. Tu consegnavi al paziente una richiesta di visita e questo aveva tempo di gestirsela nel tempo. Ora dopo 6 mesi è scaduta. Che l'abbia fatto un medico dell'ospedale, un medico della ASL o che l'abbia fatto io, lei da chi crede che vada al paziente a farsi rifare la ricetta?
0: Se ne risponde da lei. Grazie.
1: Quindi questa è stata l'ultima tegola.
0: Poi mi dicono che sono troppo cattiva con voi.
1: Questa è stata l'ultima tegola.
0: Allora, poi magari ci risentiamo per i dati, perché insomma so che ne parliamo sempre, ma Castello, allora lei deve dare ripetizione a Patrone, ma soprattutto come le farmacie stanno aiutando e possono aiutare il sistema in una regione così difficile dal punto di vista orografico con la farmacia dei servizi?
2: Sì.

0: la farmacia ligure ha una
1: un pochino più vicino
0: ha una distribuzione sul territorio importantissimo. Faccio invece, parlo di dati, consideri che sulla Liguria abbiamo una farmacia ogni 2400 abitanti, quando la media europea italiana è 2008, europea 3200, quindi vuol dire che abbiamo una capillarità anche nei paesi più difficili da raggiungere. Mi viene in mente colleghi di Fontanigorda, parlavo prima di Rossiglione, non ricordo più con chi. Quindi noi abbiamo proprio la distribuzione sul territorio, siamo la capillarità sulla strada. Quindi fortunatamente nel 2009 è uscita questa norma sulla farmacia dei servizi, che poi ha avuto dei finanziamenti a livello nazionale. Quest'anno c'è stato un finanziamento di stabilizzazione della farmacia dei servizi. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire avere dei finanziamenti dedicati per poter dare dei servizi che già nella sperimentazione avevamo provato, con ottimi risultati. Un dato, per esempio, telecardiologia, quindi vuol dire ECG, sì, oltre pressorio e oltre cardiaco, in 3 anni ne abbiamo fatti circa 40.000.
1: Che quindi veramente abbiamo tolti da quelle liste d'attesa.
0: Assolutamente, perché sono stati fatti ovviamente con sotto ricetta,
1: certo,
0: del medico,
1: certo,
0: appunto,
1: però
0: di famiglia. Comunque abbiamo fatto una sperimentazione a dicembre degli OCT in farmacia, sì, con una, veramente un ottimo risultato. Abbiamo fatto nel giro di un mese e mezzo, perché poi ci siamo un po' fermati, più di 3.000 esami OCT in 9 farmacie. Questo per dire, bene, noi abbiamo un ruolo anche attivo nell'arruolamento della persona, laddove c'è bisogno di arruolare la persona. Altro esempio, per esempio, è iniziata lo screening in ASL 3 e in ASL 5, anche quello del colloretto.
1: Sì. Sappiamo quanto voi siate stati fondamentali, perché spesso proprio dover andare nel posto, in quell'ambulatorio, invece poter andare a ritirare, consegnare sotto casa una farmacia, ha sicuramente
0: tutte
1: aumentato.
0: Tutte le farmacie hanno aderito,
1: esatto.
0: Quindi abbiamo un'ampiezza di orario che non è ovviamente paragonabile a quella che può essere una struttura pubblica.
1: E anche la vicinanza a casa.
0: E anche la vicinanza, quindi chiaramente oltre al ruolo che l'ho detto prima di arruolamento, abbiamo anche questo ruolo proprio di vicinanza, e chiaramente c'è stato un aumento di uno screening che è importantissimo. Altra cosa,
1: sì,
0: di nuovo parlo di dati, grazie proprio alla sperimentazione della farmacia dei servizi abbiamo iniziato già nel 2021, e vorrei dire che Regione Liguria è stata la prima a livello italiano a voler provare nella vaccinazione in farmacia. Abbiamo iniziato ovviamente nel 2021 col Covid, e poi abbiamo proseguito oltre al Covid anche nella vaccinazione antinfluenzale. Nel 2025, campagna 25-26, c'è stato un aumento di vaccinazioni in farmacia di più del 20%. Questo vuol dire che c'è un gradimento da parte della popolazione, ma più che altro una comodità da parte della popolazione.
1: Quindi direi, la faccio io la sintesi per lei, che siamo un po' in ritardo, che oggi la sanità regionale non potrebbe fare a meno dei servizi, che voi come farmacia dei servizi fate a meno, perché sennò ci ingolferemo ancora di più. Patrone dice di sì, si conferma. Grazie, l'assessore lo fa così, sì, che lo fa anche l'assessore. Grazie Castello, grazie a Botti, grazie a Gian Pedrone, a Patrone, Pallavicini e Carrar. Riforma, sanità pubblica, privata, ospedali del futuro, ma qual è la medicina del futuro? Ed è già una medicina che c'è in Liguria? Ne parliamo con Riccardo Battaglini, che è direttore business e servizi Liguria Digitale.

0: Daniele Roberto Giacobbe, professore associato dell'Università di Genova e Clinica delle Malattie Infettive della UM San Martino, IRCCS. Matteo Lambertini, professore associato UNIGE, direttore dell'Unità Operativa Direzione Universitaria dell'Oncologia Medica del Galliera, e Stefano Volpi, direttore dell'Immunologia Clinica e Sperimentale dell'Istituto Gaslini di Genova. Parto da lei, Battaglini. Perché da una parte Salute Simplex, dall'altro il PS Tracker sono il presente, diciamo, no, della sanità digitale, lo abbiamo raccontato tante volte anche a Primo Canale. Qual è il prossimo passo?
1: Intanto grazie. Sì, questo ne abbiamo parlato effettivamente tanto. Devo dire che però ci continuano a dare tante soddisfazioni questi sistemi molto usati dai cittadini e sui quali abbiamo ottimi feedback. Qual è il futuro? Il futuro si parla di medicina di precisione, no? È un tema che si discute molto in ambito medico e in realtà noi cominciamo a parlare di servizi di precisione, nel senso che i servizi ECT devono seguire questa logica, cioè ci aspettiamo di poter dare alla singola persona il servizio giusto nel momento in cui ne ha bisogno, cioè riuscire a costruire un sistema meno rigido, sempre più adattivo, sempre che sfrutti meglio le tecnologie di ultima generazione per fare in modo che il paziente abbia sempre meno l'assistito, abbia sempre meno la necessità di cercare il servizio, ma di trovarselo sempre attorno. Questo perché riteniamo che il tempo del paziente sia di per sé stesso parte della cura e quindi la nostra missione digitale deve essere proprio quella di ridurre i tempi morti e fare in modo che l'informazione, piuttosto che l'accesso al servizio, sia sempre disponibile, possibilmente da un unico punto e nella tasca, si dice oggi, di ogni singolo cittadino, visto che oramai tutti gli servizi usano tipicamente lo smartphone come sistema di accesso.
0: La telemedicina, come funziona? Cioè, è già una realtà, ma potrebbe effettivamente cambiare il futuro, del modo di seguire il paziente in una regione un po' complicata come la nostra, geograficamente parlando?
1: Allora, assolutamente sì, è già una realtà. La Liguria è stata tra le prime regioni italiane a raggiungere i target del PNRR per i pazienti assistiti tramite sistemi di telemedicina diversi, che possono essere teleconsulto, televisita o comunque tutti i sistemi di remotizzazione di questo genere di supporto. Potrà cambiare, ma non lo potrà fare da sola, dovrà essere un anello di una catena che è fatta di tutto il personale che opera nelle strutture sanitarie, dell'introduzione nelle case di comunità, della disponibilità dei singoli operatori, del fatto che si riesca effettivamente a fare rete attorno al paziente e ai suoi bisogni. Come lo potrà fare? Lo potrà fare cercando di aiutare anche ad anticipare quelle che sono le possibili esigenze, i possibili segnali che derivano dagli strumenti di anche di telemonitoraggio, per far sì che il cittadino possa non trovarsi sempre meno in condizioni di emergenza. Vedete, oggi sono stati 30.000 i target PNRR raggiunti, i pazienti raggiunti come target PNRR. Sembrano tanti perché abbiamo addirittura raddoppiato il target che avevamo come obiettivo nazionale, come Liguria, però se pensate alla popolazione ligure sono ancora pochi. E adesso addirittura quando parliamo di telemedicina a queste nuove tecnologie, vedete, associamo sempre queste parole moderne, tele, nuove, 2.0,
0: E non abbiamo
1: ecco,
0: ancora sentito nulla, vediamo
1: no,
0: adesso cosa.
1: però vedrete che si tenderà a dire questo, in realtà quello che ci aspettiamo, quindi non solo che ne sia parte di questo cambiamento, ma che addirittura diventi la normalità, quindi ci aspettiamo che fra qualche anno si parli di nuovo semplicemente di medicina, cioè che avrà dentro tutte queste tecnologie nella quotidianità.
0: Grazie, grazie Battaglini. Daniele Roberto Giacobbe, possiamo davvero arrivare ad una medicina nel futuro capace di prevedere le infezioni per quello che ovviamente riguarda il suo ambito, scegliere prima la terapia, l'antibiotico giusto, un antibiotico più adatto, grazie all'intelligenza artificiale?
2: Buonasera a tutti. Sì, direi di sì, anche perché oramai ci sono queste capacità di calcolo che aumentano in modo vertiginoso negli ultimi anni. Non c'è mai stata una rivoluzione così veloce, quindi direi che è abbastanza inevitabile che si lavori per implementarle. Certamente non è così semplice come sembra, perché sono dei sistemi probabilistici. Lo vedete con tutti quei sistemi che utilizzate tutti i giorni per chiedere delle risposte molto precise su ogni cosa. Ma se le chiedete una volta, vi dà una risposta. La seconda volta ve ne dà un'altra diversa, la stessa domanda, che magari va bene lo stesso. La terza va bene, la quarta va bene, la quinta.

0: la sesta va bene, la 600ª volta è una risposta sbagliata. Certo che se quella risposta ti cura ed è sbagliata, io sono quel 600esimo paziente, per dirle in modo elegante, sono molto arrabbiato.
1: Ecco. Quindi, ma il vostro progetto, il suo, diciamo, progetto che è già oggi medicina del futuro, certo, a San Martino, qual è?
0: Noi stiamo lavorando proprio su queste cose, sul fatto di riuscire a evitare che ci sia quella 600ª volta. Noi ci lavoriamo nel riconoscere l'insorgenza di infezione precocemente, nella scelta dell'antibiotico giusto per un determinato paziente, quindi stiamo proprio lavorando sul cercare di evitare quel 600ª paziente, perché se a quel punto si potrà evitare una situazione che è sfavorevole per la cura del paziente, il medico potrà essere aiutato nella scelta della terapia, nel prevenire un'infezione. E un'obiezione che viene sempre fatta in questi casi è certo, ma il medico deve decidere lui, quindi arriva il suggerimento dell'intelligenza artificiale, che questo è vero perché è un supporto, non ci deve sostituire. Però l'intelligenza artificiale, le stesse tecniche, non è che vanno solo sulla decisione ultima specialistica, ad esempio la prescrizione antibiotica in un paziente grave. Magari ti aiuta anche, come diceva Monsignore prima, a mettere a proprio agio lo specialista, il professionista. Pensate che un infettivologo, io vedo ovviamente il mio campo, ma vale per altre specialità, magari c'è un paziente grave in cui bisogna decidere una terapia antibiotica in un minuto e anche in meno. Però quel paziente magari non l'hai visto prima e c'è una documentazione lunghissima che devi andare a vedere per recuperare quei dati che ti servono. Certo che se l'intelligenza artificiale ti aiuta a recuperarli molto velocemente, tu fai proprio la tua cosa specialistica con più tempo. Però quella cosa dell'errore alla 600ª volta la fa anche lì. Se ti fa un riassunto e non ti dice una cosa fondamentale, il danno è lo stesso. Quindi noi stiamo lavorando molto su queste cose qua.
1: Grazie, grazie Giacobbe. Abbiamo parlato di una medicina finora che diventa sempre più capace di diagnosticare, sempre più capace di curare. Ma se invece la vera rivoluzione arrivasse prima della malattia, attraverso la prevenzione? Lo abbiamo chiesto a Walter Longo, che è tornato negli Stati Uniti, non poteva essere con noi in diretta questa sera. Lui è professore di biogerontologia, direttore dell'Istituto di Longevità della University of Southern California, genovese, ed è definito il guru della longevità, e Genova potrebbe avere un ruolo di primo piano. Sentiamo che cosa ci ha raccontato.
2: Il sistema sanitario sta diventando sempre più costoso. Adesso negli Stati Uniti la sanità costa agli americani quasi il 20% del PIL. L'Italia, i costi sanitari in Italia stanno aumentando. Abbiamo un tasso di sovrappeso e obesità nei bambini tra i più alti d'Europa. Il sovrappeso addirittura sta diventando ai livelli di quello degli americani. E quindi chiaramente non si può più aspettare che una persona sia malata per poi intervenire con interventi molto costosi. Bisogna prevenire, ma non bisogna prevenire le malattie una alla volta, ma farlo focalizzandoci sulla longevità sana. E quindi recentemente negli Stati Uniti c'è stata una survey di 63 esperti, tra cui molti medici, nutrizionisti, psicologi, eccetera, e gli è stato chiesto: ma qual è il modo migliore per vivere a lungo? E il 90% hanno selezionato sia la nutrizione che l'esercizio fisico come i metodi migliori per vivere a lungo. Quindi si parla tantissimo di GLP-1 e tanti farmaci, ma in effetti un gruppo che includeva tantissimi medici ha detto: questo non è il modo di vivere più a lungo sani. Adesso a Genova stiamo per partire, grazie alla regione, ma grazie anche alla Fondazione Exacto, stiamo per partire con una clinica che proprio vedrà medici e nutrizionisti e speriamo eventualmente psicologi e diciamo specialisti dell'esercizio fisico uniti per tenere, diciamo, le persone a distanza dall'ospedale. E quindi speriamo che

0: che riusciremo ad aprire a breve. Speriamo anche di avere delle convenzioni proprio per la prevenzione. Non si può solo pagare per i costi delle cure, ma bisogna anche iniziare ad avere convenzioni che permettono a una persona, per esempio, di tornare al peso normale, ma anche di intervenire dal punto di vista di fattori di rischio di malattie cardiometaboliche, fattori di rischio del cancro, fattori di rischio delle malattie neurodegenerative. Quindi questo è lo scopo di questa clinica della mia fondazione, in collaborazione con la fondazione Exacto e in collaborazione, speriamo, con il supporto della Regione Liguria. Grazie.
1: E vedremo, insomma, se il supporto della Regione Liguria arriverà. Matteo Lambertini, professore associato all'Università di Genova, direttore dell'unità operativa Direzione Universitaria dell'Oncologia Medica del Galliera. Lei ha iniziato a lavorare con la professoressa Lucia Del Mastro. Le sue ricerche, i suoi studi hanno cambiato proprio quelle che sono le regole, diciamo così, le linee guida internazionali per quanto riguarda il tumore al seno nelle giovani donne e la preservazione della fertilità. La prima domanda che le faccio è secca, cioè lei è stato all'estero, però ha deciso di tornare e di lavorare qui. Matto, folle, ottimista, citando Monsignore, poi arriviamo al suo studio, insomma.
2: Esatto, buonasera a tutti, sicuramente ottimista, come diceva il professor Monsignore. Diciamo, in questa decisione ovviamente ci sono motivazioni sia personali che professionali. Personali, mia moglie sicuramente potrebbe dare più dettagli su questi aspetti. Direi uno molto semplice, anche guardare fuori da queste vetrate. Un altro motivo ovviamente molto valido. Dal punto di vista professionale direi che su tutte le tre componenti che fanno il mio lavoro, che sono la mia passione, cioè l'assistenza, l'educazione e la ricerca, nel nostro paese, in particolare nella nostra realtà regionale, siamo, diciamo, messi molto molto bene. Posso fare esempi sulla mia specialità, che certo, è l'oncologia medica. L'assistenza, il sistema sanitario, ne abbiamo parlato prima, alcune criticità che abbiamo discusso anche nella sessione precedente, però è un sistema che ci permette, per esempio nel nostro ambito, di avere molto velocemente a disposizione farmaci innovativi, test innovativi, e questo lo vediamo dai lavori di epidemiologia oncologica, quando vediamo quella che è la prognosi delle malattie oncologiche, vediamo come l'Italia si classifica molto bene, molto meglio di tanti altri paesi che magari consideriamo anche più avanzati. Questo è grazie al nostro sistema sanitario, che dà accesso a tutti a queste cure in maniera veloce. Per quanto riguarda l'educazione, anche la nostra università, io ho beneficiato dell'Università degli Studi di Genova, sia come studente di medicina come specializzando. L'educazione che diamo oggi col sistema universitario italiano è un'educazione di altissimo livello. Ho conosciuto tanti colleghi italiani in giro per il mondo che vengono corteggiati all'estero proprio grazie a questa educazione che diamo, e quindi la possibilità di dare anche qualcosa indietro e poter lavorare in questo sistema ovviamente è un onore, un privilegio. E l'ultimo, la ricerca di cui ha parlato, che possiamo fare ad altissimo livello nel nostro paese. In tutti i nostri vari corsi internazionali gli italiani sono tra gli stranieri che presentano più lavori, a dimostrazione di quella che è l'attività appunto della nostra ricerca.
1: Beh, lei insomma ha ricevuto anche un premio internazionale molto ambito negli anni scorsi. La ricerca che porta avanti, ce la racconta brevemente?
2: Sì,
1: la ricerca, diciamo, ovviamente con la professoressa Del Mastro, ma
2: sì, in questo ambito, in particolare nel trattamento del tumore mammario, con un focus speciale sul trattamento nelle donne giovani, è da sempre una linea di ricerca molto forte nella nostra regione, nella nostra città di Genova. E tra le varie, diciamo, avanzamenti che abbiamo portato in questi anni, diciamo, i due principali sono il tema della preservazione della fertilità, quindi dare la possibilità a chi deve fare un percorso di chemioterapia in età giovane di avere un piano B se non riuscisse spontaneamente ad avere una gravidanza al termine delle cure oncologiche, di poter diciamo aumentare le probabilità di avere una gravidanza in futuro. E il secondo argomento importante è che abbiamo sfatato un tabù che nell'oncologia è stato, diciamo, per molti anni una credenza che avevamo come oncologi, quella del fatto che la gravidanza dopo una diagnosi di un tumore mammario, essendo il tumore mammario un tumore molto sensibile agli ormoni, e quindi la gravidanza potesse essere pericolosa, potesse aumentare il rischio di recidiva, quindi il rischio che il tumore potesse tornare e possa tornare. In realtà con diversi studi abbiamo dimostrato che questo non è vero, che ovviamente dopo una cura corretta, un periodo di osservazione corretto dopo la cura, avere una gravidanza è assolutamente sicuro e non dobbiamo più controindicarlo come facevamo fino a alcuni anni fa.
1: Quindi, nel suo caso, mi verrebbe da dire, per fare la

0: sintesi che la medicina del futuro significa non solo curare, far sopravvivere, guarire una persona, ma anche pensare a quello che questa persona potrà fare nel futuro, nella speranza del futuro.
1: Assolutamente sì, l'oncologia oggi non è solamente curare il tumore, ma occuparsi anche di tutti quelli che sono gli aspetti al di là della cura del tumore, e questo della maternità ovviamente è un aspetto importantissimo per tanti pazienti giovani.
0: Grazie Lambertini. Stefano Volpe, direttore dell'immunologia clinica e sperimentale dell'Istituto Gaslini di Genova. Lei ha lavorato, mi sembra, 3 anni ad Harvard, poi è andato ad aprire un laboratorio a Losanna, poi ha deciso di venire a Gaslini. Anche qui, prima gliela faccio anche a lei, secca la domanda: impazzito, si era stufato, è un grande ottimista?
2: No, tanto buonasera, mi ritrovo molto in quello che ha detto il collega. Sicuramente sono un grande ottimista, al di là della versione, insomma, dell'ottimismo di Monsignore. E no, sono dei percorsi che si fanno, dei percorsi di vita. L'andare all'estero per me non è che l'estero sia tutto uguale, di solito è un'occasione per andare in un posto che ha senso. Ha senso, se uno è un medico, un ricercatore, vuol dire che si cerca di andare dove si può imparare, si può fare quello che piace e si hanno delle opportunità. Quindi l'utilità di muoversi, nel mio caso, ma spesso è quello di poter andare dove si riesce a fare questo tipo di percorso. Questo tipo di percorso può voler dire anche che poi insomma si possa rientrare e la parte successiva farla qui in Italia e in Liguria. Io sono di Genova, ho fatto pediatria e quindi non è tanto difficile capire come possa essere un obiettivo raggiungere un posto di lavoro al Gaslini. Quindi questo qui è abbastanza semplice, la motivazione, al di là del fatto che condivido pienamente il fatto che vivere in Liguria, vivere a Genova, vivere in Italia, riuscire ad avere questa qualità di vita non è facilissimo all'estero, indipendentemente da quello che può essere, insomma, possono essere le opportunità che si hanno.
0: Senta, Volpi, dove sta andando la medicina del futuro? Cioè, dobbiamo aspettarci nel futuro sempre più pazienti curati su misura, sulla base del loro DNA, del loro sistema immunitario? Potremmo dire prima se un paziente si ammalerà?
2: Ma di fatto questo è già abbastanza una realtà, nel senso che sono anni che al Gaslini si rivolgono bambini, famiglie, pazienti che molto spesso hanno delle forme più severe di malattie rispetto a, insomma, altri bambini, altri pazienti, altre famiglie, hanno una storia di difficoltà, risposte più difficili ai farmaci, alle terapie standard. Il trovare quali sono le cause di queste malattie più severe è stata un po' la rivoluzione degli ultimi 10 anni, diciamo 10-15 anni, grazie alla genetica, fondamentalmente grazie all'interazione che in un istituto come il Gaslini, e che non è così comune ritrovarlo poi in altri istituti in Italia, all'estero, c'è una grossa interazione tra i laboratori di ricerca che questi test genetici magari li hanno sviluppati, poi passano alla clinica, i test per capire quali sono i meccanismi che causano una malattia più severa rispetto agli altri vengono sviluppati, poi passano a quello che è la routine clinica, e quello che questa è la storia degli ultimi 10 anni. Quello che sta succedendo adesso è cercare di portare anche questa alla cura, alla terapia. Quindi succede in diversi istituti in Italia, devo dire, che sono abbastanza alla frontiera anche di questo in Europa e nel mondo, e i progetti di ricerca, insomma, più attuali, più alla frontiera, che stiamo cercando di portare avanti, sono quelli di dove c'è una malattia con una causa genetica che si riesce a capire, uno, descriverla se non è nota, e due, andare a vedere se è possibile correggerla. Se pensa a una malattia genetica come un libro, e in questo libro spesso basta una singola lettera di una singola pagina per avere delle problematiche che sono anche grosse, uno, andarla a trovare questa singola lettera che è mutata, è una sfida, che è la quotidianità, diciamo, grazie alla genetica del Gaslini e tutti i gruppi che l'hanno sviluppato, e due, andare a vedere se si è in grado questa lettera di correggerla, di riportarla a quello che era prima. Beh, questa è l'altra sfida che è già realtà per alcune specialità del Gaslini, come le malattie neuromuscolari. L'esempio credo più calzante è quello che va dallo screening neonatale. Esiste uno screening che è offerto a tutti i bambini in Liguria, e in Liguria da 5 anni è offerto uno screening per due problematiche, due malattie, che sono immunodeficienze e l'atrofia muscolare spinale. Per l'atrofia muscolare spinale questo permette di fare una diagnosi a pochi giorni di vita, e prima che i sintomi ci siano, quindi prevenire quello che dicevamo prima, l'insorgenza di sintomi. E per queste malattie esiste una cura, che sono la terapia genica, che viene effettuata al Gaslini e che ha radicalmente cambiato la storia di vita di

0: questi bambini e di queste famiglie. Quindi questa è un po' la sfida, l'attualità in realtà, uh-huh. e la sfida poi per riuscire insomma a portare avanti, a far progredire queste offerte di diagnosi e di terapia.
1: Ecco perché il titolo è La medicina del futuro oggi. Grazie intanto perché siete stati molto bravi a far comprendere ai nostri telespettatori quella che è la vostra ricerca. Non volevamo entrare, diciamo, nel dettaglio, perché ovviamente sennò ci saremmo persi io per prima, ma questi ospiti servivano per farvi capire come veramente si faccia ricerca, ci siano dei progetti, si stia cercando di andare avanti, anche se troppe poche volte se ne parla. Chissà, magari insomma possiamo parlare noi molto di più anche con voi. Grazie a Giacobbe, grazie a Battaglini, grazie a Volpi e a Lambertini, grazie a voi che ci avete seguito in questa lunga maratona sanitaria, grazie a Filippo Rossi, a Edoardo Rossi, ad Alessio Calcinelli, Andrea Beneggiamo, a Gianluca Messina e a Vittorio Fazio. Arrivederci.

0: Benvenuti in questa passeggiata un po' bagnata, a dir la verità, siamo un po' sotto la pioggia, vediamo chi indovina dalle immagini di Francesco Righi dove ci troviamo. Quella che sta inquadrando è la chiesa di San Pietro di Quinto e non immaginereste che proprio qui, in mezzo alle case, diciamo, del centro del quartiere genovese, si può partire per una passeggiata in mezzo al verde che percorre la storia e che porta fino a Montemoro. Benvenuta Viviana Bobbio, che è una guida ambientale e che ci accompagna, scusami, ti faccio prendere un po' di pioggia, Viviana, in questa passeggiata. Partiamo da qua, siamo in piazzetta San Pietro di Quinto, giustamente sentiero dei bunker e delle batterie. Primo punto di interesse, raccontiamo.
1: Allora, guarda, ciao Elisabetta, grazie di avermi invitato. Questo è un percorso che parte dove c'era il tiro al piccione di Quinto. Sì, era il tiro al piccione di Quinto. Poi praticamente da qua si può passare e arrivare dove siamo noi. Quindi piazza della Chiesa di San Pietro, piazza Frassinetti, qui dove siamo ora.
0: Quindi noi siamo lì dove sta indicando.
1: Sì, sì, sì, qui. C'è un sottopasso che ci porta dall'altro lato di Corso Europa e da lì cambia tutto.
0: Che meraviglia, la Liguria,
1: siamo nel
0: questo
1: verde.
0: Passaggio dal mare al verde in pochi minuti.
1: Oggi quello che faremo, se il tempo ce lo permette, è il percorso ad anello basso che va in via Cagliero e che è adatto anche a una famiglia con i bambini piccoli.
0: Ah, perfetto, quindi se volete venire sapete che possono venire anche bimbi piccoli e persone anziane, magari non è molto impegnativo.
1: Sì, no, no.
0: Vedo tanti bunker qua.
1: Altrimenti, ecco, questo qua è il percorso dei bunker di Montemoro.
0: Ecco, bunker di Montemoro, e qua c'è un po' raccontata la storia.
1: Sì, interessante perché sono delle costruzioni degli anni, dei primi anni della Seconda Guerra Mondiale, quando poi Genova ha la capitolazione dei tedeschi, Villa Migone, che era il 25 aprile, qua nei bunker rimangono asserragliati i tedeschi.
0: Ancora per 3 giorni.
1: E girano proprio le armi a minacciare i punti nevralgici. Quindi se uno fa questa passeggiata, si può immaginare andando su fino a Montemoro, sono quasi 570 metri di dislivello.
0: Ah, quanto ci vorrà secondo te?
1: 2 ore.
0: Un paio
1: di cammino,
0: sì, un paio di
1: ripido.
0: Ore. Partiamo allora,
1: dai,
0: su una piccola pausa e quindi ci si addentra
1: di qua,
0: in mezzo a queste che sono ancora casette tipiche di questa zona che nascondono viette, cose magari, che portano poi all'interno del sentiero. Forse spunta anche un raggio di sole. Via al cimitero di Quinto, troviamo qui ed è quella che noi imbocchiamo.
1: Allora, il cimitero di Quinto nasce nell'Ottocento, nel periodo napoleonico.
0: Addirittura.
1: Perché Napoleone aveva fatto questo editto e ci obbliga.

0: ricca a costruire cimiteri per non
1: deturpare?
0: Per non mettevano le tombe nel pavimento della chiesa.
1: Ah, sotto?
0: Sotto. Le famiglie specialmente che avevano le cappelle.
1: Quindi le famiglie più abbienti.
0: E nei dintorni della chiesa c'erano dei piccoli camposanti.
1: Ok.
0: Questo puoi immaginare che problema fosse a livello igienico.
1: Certo.
0: Immaginati d'estate.
1: Mamma mia.
0: E quindi lui fa questo editto e ci obbliga a costruire lontano dall'abitato.
1: Ok, e così nascono i cimiteri.
0: Non me ne vogliono le colleghe guide turistiche, perché sai che questo è un argomento storico, ma come guida ambientale spesso cammino.
1: È giusto.
0: Dove ci sono questi cimiteri.
1: Ma è bello perché facendo una passeggiata si possono imparare anche degli elementi storici.
0: È tutto connesso.
1: Specialmente. È tutto connesso.
0: Sì, noi veramente camminiamo su delle pietre che hanno visto tutti i periodi storici che ci fanno studiare a scuola.
1: Studiare a scuola. E qua iniziamo ad entrare un po' nel verde, che magari anche banalmente il verde dei giardini di queste belle case che ci piace anche scoprire.
0: Abbiamo lasciato
1: questa passeggiata.
0: La zona di via Romana di Quinto.
1: Qua sotto cosa c'è?
0: È il cavalcavia che ci porta di là.
1: Ah!
0: È il taglio di Corso Europa.
1: Ah, noi dobbiamo per forza andare, io pensavo che proseguisse di lì il sentiero, quindi qua stiamo passando sotto Corso Europa.
0: Sì, sì.
1: Che forte.
0: Dall'altra parte c'è il monastero della Visitazione.
1: Ah, che è un altro punto di interesse.
0: È bello, ha un tetto molto particolare, arenato. Sembra la chiglia della nave rovesciata.
1: Chissà, Viviana, quante passeggiate come queste nascondono i vari quartieri di Genova.
0: Sì, è la nostra bellezza. Non c'è una zona dove in 10 minuti tu non possa arrivare sulla collina, trovare qualcosa che è legato alla storia, un edificio antico. Sì, è vero.
1: L'ultima volta io e te siamo andate a caccia di Premujun.
0: Sì.
1: Magari lo ricordano i telespettatori. Qua forse non c'è nulla.
0: Qua è inquinato,
1: è
0: sicuramente, però sta rispuntando perché fa come i funghi, le ultime piogge l'hanno...
1: Sì. È la stagione questa?
0: Si potrebbe ricominciare a trovarlo, è anche un bello tenero perché con la pioggia che è venuta sicuramente le piante hanno ributtato.
1: Ecco, qua spuntiamo, quindi da sotto il cavalcavia iniziamo a vedere il cimitero.
0: I cipressi del cimitero.
1: Ecco, perché in Liguria i cipressi di solito contraddistinguono i cimiteri, mentre ad esempio sappiamo che in Toscana fanno parte del paesaggio filari di cipressi che portano in queste colline, in queste strade immerse nelle colline, ma qua invece vediamo, pensate che siamo accanto a Corso Europa, ma se vi girate, ecco lì c'è la parte, diciamo, del traffico. Sì. Mentre da questo lato iniziamo ad immergerci nella passeggiata che porta verso il Monte Moro. Abbiamo visto anche la passeggiata dei bunker e delle batterie. Questo cimitero quindi è un cimitero importante perché risale all'epoca napoleonica, abbiamo spiegato.
0: Sì, è tutelato, siamo in una zona
1: dentro.
0: Sì, sì, è una zona con dei vincoli paesaggistici.
1: Ecco, ma dici che... di solito è aperto, sì, ci sono degli orari di apertura,
0: sì, non possono
1: giovedì,
0: più.
1: Domenica e festivi, e sembra un po', devo dire la verità, abbandonato.
0: È utilizzato solo dalle famiglie che hanno già la cappella di famiglia, non possono...
1: Sì, infatti sembra abbandonato anche perché ci sono tutte le erbe.
0: Sono dell'Ottocento, sì, sì, sì.
1: Nella cresa, nelle scalette,
0: guarda,
1: diciamo.
0: Guarda, vedi che l'hanno messo... Ah, bello questo qua, il sistema d'allerta.
1: Ah, ecco, quindi anche i cimiteri
0: chiusi
1: e quant'altro. Vediamo cosa ci riserva di sorpresa questo sentierino.
0: Sembra un combattimento tra la natura e il traffico, perché guarda, un ibisco fiorito alle spalle del distributore, i cipressi che sono stupendi. I cipressi venivano usati perché a livello simbolico...
1: Scusa, vedo che Francesco sta guardando le galline che incontriamo... in questo pollaio, che fa parte comunque della passeggiata. Anche il muro è piuttosto cadente, sembra che stia in piedi per miracolo. Dicevi dei cipressi?
0: Venivano usati perché dal punto di vista della forma ricordano veramente, se ci pensi, a Elisabetta, una fiamma eterna che sale,
1: che
0: riunisce. Poi c'è un motivo molto più pragmatico, le radici vanno giù dritte, non disturbano
1: le tombe.
0: Le tombe e

0: nelle radici ci sono delle sostanze che, diciamo, vanno a contrastare l'odore della cadaverina, insomma.
1: Ho capito. Quindi, vedete che c'è un motivo,
0: c'è un motivo
1: anche perché
0: pratico.
1: I cipressi vengano piantati vicino ai cimiteri.
0: Ecco, vedi, questa è tutta la valletta del Rio San Pietro. Ce ne sono due a Genova, quindi ecco che non si sbaglino i nostri amici, okay. Perché c'è anche la valletta del Rio San Pietro a Cornigliano, che è un grande parco urbano.
1: Ah. Mm.
0: Beh, è logico, San Pietro nei borghi di pescatori era...
1: Perché è il santo dei...
0: Che tu protegge, sì, sì, che San Pietro, Sant'Andrea, Sant'Erasmo sono tutte figure legate alla tradizione dei pescatori e dei marinai, San Francesco da Paola. Allora, sì. E qua sotto vedi, è proprio il rio che scorre con tutta la zona a orti, a giardini, a coltivi.
1: Qualcosa è ancora mantenuto, peraltro, qualcuno un pochino lo mantiene.
0: E ti volevo far vedere, Francesco, questo albero stupendo che è la roverella, si vede? Chissà sì. Quanti anni ha.
1: È enorme.
0: Bella, vero?
1: È altissimo, cioè la base è laggiù in fondo.
0: La roverella è la quercia che può mantenere le foglie secche, marroni, anche tutto l'inverno sui rami.
1: Senza che cadano.
0: Mm. E poi le perde quando all'inizio, magari alla fine dell'inverno, ti viene quella giornata di tramontana.
1: Forte, sì, che porta quel gelo.
0: Si spoglia, però c'ha già le gemme pronte, quindi rimane per pochissimo tempo senza foglie.
1: Che e curiosità.
0: Guarda, qua dietro, che andiamo, io credo, nella zona che compete al Monastero della Visitazione, di là.
1: Che bello.
0: Oltre agli ulivi c'è un bellissimo bosco a roverella.
1: Ah.
0: Che si è mantenuto nei secoli, nonostante sai che questa fosse una zona dove ogni tanto ha picchiato l'incendio, no?
1: Vero.
0: Ti ricordi quello?
1: Monte Moro purtroppo è noto per gli incendi. Quindi salendo di qua si va verso, ma hai detto, la rivisitazione.
0: La visitazione.
1: La visitazione.
0: Sì.
1: E invece noi proseguiamo da questo lato.
0: Da questa parte.
1: Mi piace tantissimo la casa che è lì dietro, in mezzo al verde, che è evidentemente ristrutturata, però... ricorda un po' quella che probabilmente era la forma autentica.
0: C'è qualcuno che al pollice verde ha messo l'agave americana con un cedro, direi questo è un cedro, e dietro il fico d'India. È qualcuno che vuole mantenere la bellezza in questo. Di qua si sale e si va verso il Monte Moro e i bunker.
1: Questo è il sentiero del Monte Moro, infatti c'è una freccia che indica il sentiero, un po' tutto, diciamo.
0: Oggi non lo farei perché è un po' scivoloso, visto la pioggia.
1: Oggi
0: però
1: stiamo proprio lottando contro la pioggia, però se non altro riusciamo qualcosa
0: dopo
1: a mostrare.
0: Dopo pochi metri, basta alzarsi di 20-30 metri, si arriva al primo bunker panoramico. Se ci si va, mi raccomando, con i bambini fate attenzione, perché si tende magari a salire sul tetto, può essere pericoloso, però la vista è veramente bella. Basta tenerli un po' tutelati e...
1: Tenerli d'occhio, non si sale tantissimo.
0: No, il primo si incontra dopo pochi minuti.
1: Ok.
0: Adesso noi andiamo invece di qua. Questo invece, hai visto, è un giro adatto anche ai bimbi piccoli.
1: Sì.
0: Che per un attimo li vuoi portare un po' nella natura. Capita poi, se si scende nella stagione giusta, ti puoi far vedere anche i girini.
1: Ah sì?
0: Sì,
1: sono le pozze.
0: Quindi è molto bello per le osservazioni naturali.
1: E qua veramente sembra di essere in piena campagna, mentre siamo a 5 minuti a piedi.
0: No, non senti neanche più rumore.
1: Sì.
0: È vero.
1: Non si sente più rumore di Corso Europa, ma siamo a 10 minuti a piedi dal mare.
0: Che silenzio, solo la pioggia. Guarda, ti parlerei di un altro albero che si sta diffondendo tantissimo.
1: Sì.
0: Vado?
1: Sì, vai,
0: posso?
1: Vai.
0: Vedi che ci sono degli alberi che sono in fioritura?
1: Sì.
0: E questo qua è il ligustro. È un albero che sta bene nel nostro clima e lo trovo sempre più diffuso nelle vallette come queste, dove c'è un po' di ristagno di umidità. Magari può essere considerato anche un po', mi verrebbe da dire, invadente più che invasivo, cioè non è problematico, però si diffonde.
1: Bello verde ancora, mm-hmm. Anche se siamo, mentre
0: sempre
1: giriamo
0: verde,
1: questa puntata mm-hmm. sulla soglia dell'autunno.
0: E la cosa fantastica è che con le radici trattiene il terreno, quindi ci sta proprio bene lì, che mm-hmm. c'è la ripa. E inoltre fa i frutti più volte l'anno e per gli uccellini è fantastico.
1: Ah.
0: Noi no, noi non dobbiamo mangiarli, ma guarda quanto ce n'è, vedi che bello.
1: Che bello. E sotto c'è un orticello.
0: Fantastico.
1: Abbastanza, forse ancora un po' tenuto, le canne
0: sono
1: in piedi.
0: Cos'è la zucca, quella foglia lì bellissima.
1: Saranno zucche,
0: bella.
1: Zucchini ci sono. Sotto si vedono un po' ancora
0: il nespolo, bellissimo.
1: I nespoli, che anche loro sono parecchio, diciamo, infestanti quando...
0: Il nespolo arriva

0: dal Giappone, è stato introdotto come pianta ornamentale, poi abbiamo visto questo frutto fantastico che è una primizia, perché è uno dei primi, poi in primavera, primizia, primavera, e prima, scusa, esatto. Vabbè. E, è facilissimo, basta far mettere il nocciolo e...
1: E qua ci si addentra, sembra proprio all'interno di un bosco, guardate, camminiamo.
0: C'è anche il ponte, per la gioia di un bambino piccolo.
1: Che bello, c'è il ponte, sotto c'è il rio San Pietro, sì, che sì, scorre, c'è anche un po' d'acqua, sì, e quindi in estate, volendo, si possono anche mettere i piedi a bagno, direi.
0: Sì, si può andare, poi c'è una deviazione più avanti che ti porta proprio a uno sbarramento che era stato fatto in epoca di guerra, perché poi dovevano portare su l'acqua ai bunker, e quindi c'è una piccola dighetta di cemento dove si formano dei laghetti.
1: Anche di qua, Francesco, guarda che meraviglia!
0: Bello, vero?
1: Veramente, se si ha la possibilità, magari nella bella stagione, di trovare un po' di refrigerio all'ombra di questa folta selva, ecco che si può venire anche qua. Ripetiamo, siamo più o meno all'altezza del cimitero napoleonico di
0: Quinto. Sì, va bene, sì, sì, dell'epoca napoleonica, hai ragione.
1: Allora, adesso io direi che ci fermiamo un attimo e poi iniziamo questa salita accanto a questo bel muretto a secco.

0: scorci, paesaggi che sembrano molto rurali, in realtà ci troviamo a Genova Quinto, a una decina di minuti a piedi dal mare, a ancora meno minuti da Corso Europa, ma siamo totalmente immersi nella natura con Viviana Bobbio, guida ambientale. Abbiamo già raccontato degli alberi, del corso d'acqua, adesso proviamo un po' a salire in questa cresa con gli scalini, il muro a secco, anche abitazioni recuperate. Nonostante questa infausta giornata di pioggia, vogliamo comunque mostrare come questa Liguria sia versatile dalle spiagge alla montagna più alta, ma anche a queste passeggiate che si possono fare vicinissime al centro città e al centro abitato. Abbiamo già raccontato, Viviana, che siamo partiti da Piazzetta San Pietro, dalla chiesa di San Pietro di Quinto, e che se avessimo imboccato un altro sentiero, pochi passi prima rispetto a dove ci troviamo, avremmo iniziato la salita per il sentiero delle batterie e dei bunker. Bunker dove, ci ha spiegato Viviana, fino al 28 aprile del 1945 restarono asserragliati i tedeschi, nonostante la liberazione ad opera dei genovesi, unico caso nazionale, avvenne nel giorno del 25 aprile. Qua iniziamo a salire, quindi si apre un po' la vista su questa foresta, incredibilmente, questa foresta fittissima. Ovviamente, diciamo la verità, non sono sentieri molto curati, ecco, Viviana.
1: Perché sì,
0: Non è una delle
1: insomma,
0: priorità sicuramente,
1: beh, sì,
0: sappiamo che ci sono anche molte
1: diciamo,
0: strade del centro di
1: poi
0: Genova che avrebbero
1: secondo
0: bisogno di
1: me
0: una sfalciata.
1: posso dire, poi magari anche le stesse persone che abitano qua, io non so quanto hanno piacere che poi li passiamo come escursionisti,
0: Vabbè.
1: perché entriamo un po' nei loro
0: Vabbè, però
1: territori,
0: qua
1: però
0: sono
1: d'altra
0: sentieri di tutti.
1: parte.
0: Ecco, il sentiero che stiamo percorrendo noi dove porta?
1: Ritorniamo praticamente su Corso Europa,
0: Ah!
1: possiamo scendere anche da via Maiorana e quindi completare con la via Romana di Quinto l'anello e tornare alla chiesa.
0: Quindi è un anello quello che stiamo
1: Un
0: percorrendo. Chissà quanto tempo hanno questa cresa, questi scalini. Vediamo, ci
1: guarda,
0: sono anche i mattoncini rossi in
1: si
0: mezzo,
1: vede
0: seppur
1: che il
0: nascosti.
1: muro era stato fatto a secco e poi i ripristini sono stati fatti con il cemento, logicamente, perché l'hanno rinforzato,
0: Guardate in
1: però
0: questo punto com'è gonfio.
1: sì, c'è un po' di
0: Come gonfio il muro a secco che
1: però
0: un po' cede, ma c'è una bella roccia
1: guarda
0: forse
1: che
0: di
1: roccia che è
0: base.
1: stata inglobata nel muro e siamo nella zona del calcare del Monte Antola, che è lo stesso materiale che è stato usato per fare le pietre dei muri, quindi con dei bambini magari. Oh, guarda, bah, che brava guida che sono!
0: Fammi vedere, Viviana.
1: Lecchiamo le cose, li si può far vedere. Dillo che non ci eravamo messe
0: No, non
1: d'accordo.
0: siamo d'accordo veramente.
1: Un fossile come questo.
0: No!
1: Sì, questa qua è la traccia lasciata non dal corpo, ma dal movimento di questo animale che sul fondale marino

0: brucava il materiale che mangiava sul fondo. E questo è, la sua, è il movimento che ha lasciato, è il percorso.
1: Incredibile. E questo sasso è stato preso chissà quanto tempo fa e infilato per fare il muro a secco.
0: Quindi già per un bimbo di arrivare, fossili bisogna lasciarli dove si trovano, però una foto, oppure se avessi della plastilina,
1: sì, però
0: prendi l'impronta, il calco e poi fai...
1: Che bello, quante cose
0: allora, si chiamavano elmintoidi, ora so che gli hanno dato un altro nome, però per me mi dispiace. Sono gli elmintoidi, perché è un nome generico che vuol dire verme, era un animale col corpo molle.
1: Ah, e qua siamo nella parte...
0: Ah, ecco, vedi, di qua, guarda Francesco, di qua, si prosegue e si va verso la presa dove c'è un altro laghetto.
1: Che bello, qua proprio si cammina nella roccia.
0: Sì, mi raccomando, non una giornata piovosa
1: come oggi, perché sennò
0: si scivola. Il calcare non è scivoloso come l'ardesia, però si scivola.
1: Comunque guardate, quando si dice che il carattere delle popolazioni sia determinato da quello che hanno vissuto, e anche il ricavarsi in un punto come questo, per non parlare poi delle Cinque Terre o di altre zone, la fatica di costruire muretti a secco, coltivare le piane così arrampicate, fa sì che poi si dica che i liguri sono un po' burberi. Quindi qua si va, mai detto dove, alla presa, quindi un altro laghetto.
0: C'è uno sbarramento in cemento fatto durante la Seconda Guerra Mondiale, c'è un altro laghetto e tu praticamente puoi ritornare anche al sentiero, poi quello che abbiamo
1: visto. Che va a Montemoro, bravissima. Perfetto. Invece se proseguiamo di qua, ogni tanto ci sono anche
0: qua è molto bello per l'uliveto. Io tra l'altro qua ci sono stata, perché ho fatto una lezione probabilmente a un bambino che aveva i nonni qua e mi hanno fatto vedere che facevano la raccolta degli ulivi e avevano anche lo scivolo per separare le olive dalle foglie.
1: Giusto,
0: prima di portarle,
1: che è la cosa
0: poi
1: più divertente per i bambini, sì, quando si fa l'olio.
0: Oh, guarda, guarda che bella questa. Questa è la strappabraghe.
1: Strappabraghe, attenzione.
0: Smilax aspera. Strappabraghe perché vedi qua, guarda, guarda.
1: Ah,
0: anche le foglie hanno tutti questi
1: accidenti, fa anche male. Quelle lì ovviamente non sono edibili, cioè
0: no,
1: non sono commestibili, sono molto belle, ma non si devono assolutamente
0: mangiare,
1: ma sono belle da vedersi. Adesso stanno seccando forse in questa
0: stanno maturando.
1: Attenzione Francesco, ti conviene girarti dal punto giusto perché qua ci sono un po' di crolli.
0: Che peccato.
1: Sì.
0: Vabbè. E sono quei percorsi periurbani dove non sai dov'è la parte che è tua, la parte del privato, qua dovranno mettersi d'accordo.
1: E qua vedete il mare, vi ho
0: che
1: detto
0: bello,
1: che eravamo accanto al mare, questo è il paesaggio con le navi, la chiesa di San Pietro, da dove siamo partiti proprio là. Corso Europa, meno bucolico rispetto all'atmosfera in cui ci troviamo, ma siamo proprio qui proprio per mostrare come in pochi minuti si possa arrivare da una situazione urbana di caos, di traffico, come in questo momento, invece nel silenzio più totale e all'interno anche di fiumiciattoli, cascatelle e piccoli laghetti dove trovare un po' di ristoro. Quindi qua siamo arrivati nella parte un po' più alta,
0: sì,
1: che porta, hai detto?
0: Torniamo giù di qua con le scalette, siamo in Corso Europa.
1: Sì.
0: Magari vi faccio vedere fino
1: in fondo. Ancora, arriviamo fino in fondo a questa piccola cresa.
0: Stavo pensando, se qualcuno avesse qualche difficoltà motoria, tutto sommato fino a qui mi sembra che
1: si possa venire,
0: è vero, magari
1: sono
0: con un po' d'attenzione.
1: Proprio belle in primavera, quando iniziano a sbocciare i fiori, ma anche appunto adesso, alla fine dell'estate.
0: Ma guarda che olive!
1: Francesco, guarda che meraviglia!
0: Queste qua sono
1: Abbiamo già raccontato in presa diretta che è una stagione ottima per le olive dopo la precedente annata, il 25, in cui
0: zero.
1: Praticamente si era azzerato l'olio ligure. Invece queste immagini mostrano come quest'annata, al netto di speriamo non grandinate, riservi una quantità di olio veramente eccezionale.
0: I specialisti allora dicono che è vero che un anno si riposa e un anno fa l'albero.
1: Sì, così dicono.
0: Così
1: questo sembrerebbe dimostrarlo. E qua ogni volta che si incrocia qualcosa, ecco che
0: qua va il suo a Colle degli Ometti.
1: Colle degli Ometti, infatti, è via inferiore degli Ometti. E qua c'è un

0: un'altra gita,
1: la giungla questa.
0: Una giungla questa.
1: Vabbè, per il pre-bujun può andare bene a scopo didattico, nel senso, esatto, che ti faccio vedere.
0: Magari. Vabbè, poi il pre-bujun si può anche mangiare, eh?
1: Sì, però
0: è un'insalata
1: magari,
0: composta,
1: sai,
0: da quanti elementi mi avevi raccontato?
1: Più di 30.
0: Bene.
1: Più di 30, però bisogna raccoglierlo sempre un po' in alto, rispettando l'ambiente e tutelandosi anche.
0: Allora, via Caiero, se proseguissimo di qua dove finiremmo?
1: In Corso Europa.
0: In Corso Europa, che non è tanto pittoresco, invece scende.

0: e dalla chiesa di San Pietro.
1: Ti
0: e
1: devo, questi... è un aneddoto, devo ringraziare una collega che si chiama Laura Rossi che mi ha mandato l'input e sono andata a cercare la Bougainvillea.
0: Bougainville, sì.
1: Ok, sapevamo che era dedicata a Bougainville.
0: No, io non lo sapevo. Non lo so, racconta.
1: Però, allora, praticamente, Jean Barret è stata un'esploratrice francese che nell'epoca in cui non potevano imbarcarsi le donne, si è imbarcata sotto falso nome, vestita da uomo, con de Bougainville e ha fatto, penso, che sia stata la prima donna che ha fatto tutto il giro del mondo, quantomeno del continente americano.
0: Ma in che epoca più o meno?
1: 700, okay. Direi. Sì, sì, fine 700.
0: Vabbè, lasciamo un po' di dubbio e lo andiamo a cercare. E quindi la Bougainvillea che adesso sta un po' sfiorendo, ovviamente.
1: Lei l'ha individuata in Sud America, l'ha portata viva, quindi le piante in Europa, e poi non poteva dichiarare che era stata lei, perché lo so, e quindi l'ha dedicata a Bougainville. Che è solo dopo la sua attività di botanica è stata riconosciuta.
0: Curiosità.
1: Sì.
0: Bella, bella storia. Allora, chiudiamo con le immagini dall'altro punto di vista di questo sentiero in mezzo a carichi di olive.
1: Che belle.
0: Meravigliose, grandi, verdi, belle e con il cielo che ci ha fatto un po' adesso una sorpresa, René della Sorte ci ha fatto iniziare questa puntata sotto la pioggia. E adesso che l'abbiamo finita magari spunta un po' di sole, ma guardate, comunque gli scorci sono veramente che molto belli. Molto belli. Viviana, grazie.
1: Grazie a voi.
0: E speriamo che la prossima volta che ci incontriamo sia tempo un po' più clemente. Grazie a Francesco Righi per le immagini.

0: Signore e signori, ben ritrovati, grande appuntamento su Primo Canale, facciamo la storia, ricordiamo la storia, disegniamo la storia, la rappresentiamo, magari parliamo, ci proiettiamo anche nel futuro con chi la storia l'ha vissuta con noi, per voi, tante tante volte, in tanti tanti momenti televisivi. Ritorna con noi Vittorio Sirianni. Vittorio, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Hai capito,
1: buongiorno.
0: Ti riconosci in questa presentazione.
1: Sì, certo, sempre gentile, ma non esagerare.
0: Eclatante, eclatante.
1: No, avevo, insomma, ci siamo persi con questo così cose dell'arcobaleno giallo. Insomma, queste, siamo stati bloccati da questa. Oggi sì, invece è una bellissima giornata.
0: Ritorniamo.
1: Va bene, torniamo a raccontare
0: allora
1: un po'.
0: Sì, dunque io ti faccio, parto dalla domanda che tutta l'Italia si fa, no? E che tutta l'Italia avrebbe voluto fare giornalisticamente, l'ha fatta Vannacci. Ho detto, ma le donne. Tu che sei, insomma, un uomo di spettacolo, un uomo di mondo, ma è normale chiedere, se chiedessero a te, come si può chiedere ad una persona, le donne le preferisci con le gonne corte, lunghe? Cosa cioè, non cosa ormai risponderesti? La domanda in sé, ma se lo chiedi a Vannacci.
1: No, ma ti devo dire che cioè, il pensiero di questa battuta oggi fa veramente rompe ogni schema e dà anche fastidio da una parte. Però io mi ricollego a altre battute di questo tipo simpatiche che le facevano i politici ai nostri tempi, che c'erano, ma allora in un clima molto più condivisibile,
0: rilassato.
1: Molto più rilassato, molto più anche con quel pizzico di ironia che ha caratterizzato i nostri anni migliori. Ecco, io ricordo, noi abbiamo avuto un grandissimo parlamentare che era Alfredo Biondi, sì, che lo ricordi. Biondi era un uomo dalle battute feroci, ma erano simpatiche, le faceva e ci si divertiva, ci faceva un sorriso e poi si andava oltre. Oggi, di fronte a una battuta che secondo me non è neanche brutta, la battuta sì, di Vannacci, sì, cioè vi presa da
0: sì,
1: se ti piace, se io ti chiedo, se siamo fra amici ti chiedo, scusa,
0: dal
1: tu
0: barbiere,
1: preferisci una gonna lunga, ma io senza gonna sarebbe meglio, cioè è una battuta che ieri la travisavi e poi andavi avanti, diceva che diverte. Oggi è diventata una discussione politica, cioè questo, io veramente che vivo da 90 anni in questo clima mi sento un po' spiazzato, perché il pensiero che oggi, con tutti i problemi eccetera, un ministro dica poi l'ha fatto Tajani in questo modo, no? Ha detto, ma io preferirei,

0: è ancora il vecchio clima patriarcale, il papà.
1: Ma me ricordava,
0: vuole,
1: scusami, tu la... ricorderai il caro grande Massimo Catalano, le sì, massime d'albero, sì, è molto meglio sposare una donna bella e ricca anziché una donna brutta e povera.
0: E povera.
1: Lo stesso vale per l'uomo.
0: Sì, certo.
1: Cioè, non è che allora, sarà mai, no? Allora, dice, al figlio cosa auguri di sposare a tu che hai un figlio?
0: Ma no, sposi.
1: Cosa gli auguri?
0: Cioè, intanto il figlio, vorrei vedere come ha reagito il figlio di Tajani. Insomma, farò io un po' quello che voglio. Però poi insomma il discorso si è allargato,
1: figlio, guarda,
0: il femminile, la gonna, cioè la donna è libera di fare quello che vuole, può esserci una bellissima donna con la gonna minigonna, può esserci una donna con le palandrane che invece si muove verso altri orizzonti, però ormai tutto è in questo momento, è tutto portato a questo momento di scontro divisivo, un po' di
1: ecco,
0: si arriva a questi punti,
1: telefonata, pronto,
0: la notizia del nucleare.
2: Pronto?
1: Buongiorno.
0: Pronto. Buongiorno.
2: Salve.
1: Buongiorno.
2: Sono Lorenzo. Sono Lorenzo dal chat, come al solito.
1: Sì, Lorenzo.
2: Ormai.
1: Dimmi, Lorenzo.
2: Sono un po' in disappunto su una cosa. Ora, te ti stimo Siriani anzitutto, perché io ero bambino quando lui era al primo canale.
1: Adesso sei un uomo.
2: Ho 53 anni.
0: Bene, bene.
1: Sei giovane.
2: L'unica cosa che volevo richiamare a prima è del fatto della Berlinguer.
1: Sì.
2: Perché a me è sempre piaciuta.
1: Certo.
2: Anche con Mauro Corona soprattutto, perché è un bel connubio.
1: Sì, un bel sipario.
2: Io l'ho sempre trovato speciale. Ora, il discorso è questo, che tutti quelli che erano sulla Rai sono andati in Mediaset.
1: E come mai non il contrario? È strano, no?
2: E tutti quelli che erano in Mediaset sono andati alla Rai. Quindi c'è stato un cambio completo di...
1: Ma Monteleone dalle Iene è andato alla Rai, ma altri non mi risulta.
2: Ma c'è Pino Insegno e
1: Insegno alla Rai, sì.
2: Poi, dalla Rai se ne sono andati via Fabio Fazio
1: per guadagnare di più, perché secondo te?
2: Non so se per guadagnare di più o
1: penso,
2: perché...
1: penso di sì. Fidati,
0: Fabio Fazio era in Rai con Fabio, con Carlo Conti, insomma, come ospite.
1: Va per meno, lui per meno di 6 milioni all'anno non si muove.
0: Ma insomma.
1: Cioè, siamo tutti compagni, abbiamo tutti il cuore a sinistra, ci mancherebbe altro, anche all'estrema sinistra, ma il cuore è un conto, la banca è un'altra, no?
0: Certo.
1: No, va benissimo, cioè voglio dire, se seguite Bianchina, ma va benissimo, non stiamo dicendo nulla di particolare, chi piace e chi non piace, ho cercato di spiegarvi perché a mio avviso sarebbe molto meglio se il suo ruolo fosse un po' diverso, tutto qua, ma parlo, ripeto, per me, l'ho guardata, la vedo, quindi tranquillo, sono tranquillo e sereno.
0: È molto brava a coordinare, è molto brava a calmare,
1: sì, a strillare.
0: Molto brava, molto
1: brava. Va bene, poi vuoi parlare del nucleare, ma no?
0: No, noi viviamo in questo momento in cui si parla dell'arrivo del nucleare,
1: esatto.
0: Si parla di adesso di
1: 33.
0: Situazioni elettorali, di bambini, di questa divisione fra bambini terribile, eccetera, e ci finisce a parlare delle gonne corte e delle gonne lunghe. È un periodo veramente incredibile, straordinario, fantascientifico. Io lo trovo
1: surreale.
0: Mi trovo qui in questo scenario. Che da una parte insomma mi diverte anche un po', ma dall'altra mi preoccupa anche un po'.
1: Ti preoccupa un po' perché non. Ok, telefonata, pronto, buongiorno.
3: Sono Lucia.
1: Ancora, Lucia.
3: Sì, perché voglio dire una cosa.
1: Veloce.
3: Allora, una volta Siriani se lo ricorderà, appunto si diceva non piacciono le bionde, ma sposano le
1: nere. L'ho detto io ieri.
3: Però voglio dire, oggi sì, Tajani ha sbagliato a parlare, tutto quello che vuoi, però le donne, alcune fanno veramente pietà, per non dire, ecco, come si vestono, come si presentano, come dicono di amare quando invece gli piace il portafoglio, cioè voglio dire, non è che sono, insomma,
1: la
3: maggioranza guardano molto alla sostanza. Io vorrei sapere se ai tempi suoi

0: forse un po' di più, io un po' più giovane, ma è vero, esisteva l'amore, forse è vero, perché forse non c'era questo tutto subito, eccetera.
1: Okay.
0: E quindi secondo me è stata una battuta infelice come quella di De Laurentiis, che dice: cosa ne pensi della Slang? È inguardabile.
1: Ma vabbè, cioè, lascia lì, cioè, parliamo di De Laurentiis, che stiamo parlando di Dante Alighieri. Allora, ai tuoi tempi esisteva l'amore, oppure bella ragazza attratta da, tu parli di boyfriend, no? Come si chiama, Latin lover, certo, arrivavi con la Maserati, con l'Alfa Romeo, era facile caricare qualche ragazza lì.
2: Quelle erano un po' le frange della società,
1: ma
2: c'erano aree, gli spettacoli avevano le loro caratteristiche,
1: sì, il loro modo di vivere.
2: Però io credo che fondamentalmente la determinazione è fondamentale in una donna. La donna deve decidere cosa fare, come vestirsi, come comportarsi, come raffrontarsi. È una assoluta determinazione che deve avere, che deve essere caratteristica fondamentale della donna. Poi le donne particolari, gonne, meno gonne, ci sono sempre state. Oggi ovviamente, con tutti questi mezzi, soprattutto i social, che sono la cloaca della nuova società, si arriva a queste forme, pazienza, è un mondo, è una società sicuramente un po' distorta, ma insomma, che la donna debba essere libera di risolvere tutto dal vestito al suo corpo mi sembra fondamentale.
1: Ok, pronto, buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno Siriani, sono un suo vecchio amico di Telegenova, io lei la prigiona.
2: Perbacco.
3: Dissi Adamo. Vabbè, e dopo volevo chiedere una cosa solo, ma mi sta su verità, Io sono un genuano di quelli un po' arrabbiatissimi.
2: Sì.
3: Ma secondo me,
2: sì,
3: De Rossi e Sharau e quell'altro lì che ha mandato via dalla nazionale, ma li manderebbe via a gratis subito, prima della Fiorentina, o li terrebbe ancora? Ma De Rossi deve andare via, perché se no andiamo veramente in Serie B quest'anno. Andiamo in Serie B, ragazzi.
2: Parla di De Rossi lei?
1: Sì. Allora, senti, tocca a te adesso, Vittorio.
2: Ma De Rossi si trova
1: tre quarti d'ora.
2: Ma insomma, noi.
1: Ma l'avevano chiesto in nazionale, De Rossi. Com'è questa storia qua?
2: No, ma
1: era papabile per la nazionale, adesso fa schifo.
2: Il calcio, te l'ho detto, per me è il famoso fenomeno paranormale. Allora, la situazione del Genoa è questa: che è arrivata a questa situazione, un punto dopo 5-6 partite, cioè è una società che tu dici, ma chi è la colpa? Tu sai che in queste situazioni la colpa è di tutti e quindi di nessuno. Per cui ogni elemento del fatto calcio rosso-blu ha le sue responsabilità, alle quali però è molto difficile contrapporre delle alternative. Allora puoi verificare delle cose, ognuno di noi dice le sue. La società ha sbagliato, secondo me, o comunque è stata poco vigente nel fare una campagna acquisti limitata. Ha portato 4-5 giocatori che sono assolutamente ancora impreparati, dovranno adattarsi, sono arrivati all'ultimo momento, quindi errore può essere una delle cause. De Rossi è arrivato, mi ricordo, l'anno scorso nel momento di quest'anno, cioè è arrivato lui e le cose sono andate benissimo, e prima di lui Gilardino era nella situazione che è oggi De Rossi, Vieira era nella situazione in cui è oggi De Rossi, quindi in questo momento anche qui De Rossi deve pensare, deve fare una specie di esame di coscienza. Lui tempo fa disse con molta onestà: ragazzi, sapete come sono gli allenatori, se a noi alla decima giornata siamo in una situazione delicata o difficile, anche l'allenatore dovrà prendere le sue misure. Quindi a questo punto, secondo me, De Rossi aveva due strade: o con la sua onestà intellettuale che gli riconosciamo poteva dire, sentite, io non ce la faccio più, sono 6 giornate con un punto, effettivamente non sono riuscito in questo momento a ricostruire la squadra e quindi me ne potrei, insomma, vi lascio. Invece ha deciso di rimanere.

0: Quindi questo può essere un fatto, almeno dal punto di vista umano, morale, di cose importante. Se ha deciso di restare vuol dire che pensa di poter fare qualcosa. Infine i giocatori, allora, se tu pensi che l'anno scorso la grande forza del Genoa era la difesa, oggi questa difesa sembra crollata. Allora, perché? Per chi è colpa di De Rossi, è colpa dei giocatori, è un altro dei fenomeni ai quali è molto difficile rispondere. La campagna acquisti non ha coperto i ruoli necessari, cioè l'uomo di centrocampo, l'illuminante, il Marinoschi quando stava bene, il vecchio Badeli, Strootman, eccetera, e quindi la situazione almeno di ricostruzione della squadra, quindi tutti questi elementi portano a questa situazione, dalla quale è difficile uscire. Bisogna sperare che ci sia un recupero dei vecchi, del vecchio gruppo, che ritorni ad essere la solidità difensiva di una volta, dell'anno scorso, che i nuovi arrivati incomincino veramente a prepararci, a far capire chi sono. L'unico colpo sicuro è Osmojić, cioè il centravanti, che uno ha dimostrato di essere una grande punta. Quindi questa è una situazione, non bisogna secondo me mai né troppo trionfalizzare la situazione né troppo drammatizzarla. Questa è una caratteristica dei tifosi rossoblù, i quali da parte loro sicuramente hanno mille ragioni e la speranza che anche loro non si arrabbino purtroppo.
1: Sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, sono Carmen.
1: Carmen, buongiorno.
2: Volevo toccare tre punti.
1: Dai, tocchiamo, se dobbiamo toccarli, tocchiamoli.
2: Ok, allora il primo è di quel ragazzo che è caduto, diciamo, dalle imbarcature. Io da casa mia facevano dei lavori quest'estate scorso qui in un palazzo sul terrazzo. Avevano tutte le attrezzature, tutte le sicurezze possibili. Allora si sono tolti i bocchettoni dalla cintura che avevano, si sono staccati per andare a ristrutturare il bordo del terrazzo e io dalla finestra avevo i brividi a guardarli. Ora, queste persone, mi è stato anche detto da un ragazzo, sì, mi ha detto di mettere delle sicurezze, però io non li metto perché sono troppo pesanti e non riesco a lavorare. Allora me le tolgo, non me ne frega niente, proprio adesso, appunto, proprio da un ragazzo che lavorava nell'edilizia. Ora io dico, la colpa non è mai dell'imprenditore che ha preso l'appalto, ma la colpa è anche loro. Oltretutto questi qua che facevano sul terrazzo non erano nemmeno ragazzini, erano persone che avevano i suoi 50 anni, 60. Voglio dire che c'è un benefreghismo, le multe bisognerebbe darle anche agli operai, non solo ai datori di lavoro.
1: Ok, vediamo il secondo punto.
2: Devono rispettare le regole. Primo. Capito. Secondo, la bianchina io cambio canale in continuazione perché mi fa venire 5 minuti, proprio non la sopporto. Non la sopporto perché è una caffona, una maleducata. Sarà placata, ma quando con chi vuole lei, quando c'è quelli di sinistra e questa dolce non li interrompe, quando vanno per parlare quelli di destra incomincia a parlare che non si riesce a capire cosa dice.
1: Ok, poi l'Annunziata era peggio, comunque la Lucia Annunziata era peggio. Il terzo punto?
2: Invece Vannacci. A me Vannacci mi fa tanto ridere, sinceramente, perché un personaggio così, io penso che nel mondo della politica non l'abbiamo mai avuto. E il fatto della gonna che ci criticano addietro. Ma allora, io vorrei vedere quanti uomini vorrebbero vedere la donna con la gonna oppure nuda.
1: Certo.
2: Me lo devono dire, iniziando dai politici.
1: Certo.
2: Iniziando che sono dei zozzoni, perché lo sappiamo, perché ci sono poi queste ragazze che parlano e insomma,
1: insomma il mondo probabilmente da sempre è andato avanti anche su certe dinamiche che poi sono sempre quelle che non sono né di destra né di sinistra, no? Ma vale anche, penso, non so, una donna quando vede un bell'uomo, ma bello. Tu sei un uomo però, Vittorio, non sei una donna, no?
0: Sì, ma ma non sono bello.
1: No, sei bello, hai dei tratti invidiabili.
0: No, ma non voglio.
1: Ma se una donna vede, perché noi pensiamo sempre alla donna come oggetto. Una donna potrà anche vedere un uomo come oggetto, quando vede, mi viene in mente Clooney, non lo so.
0: Non devi mai dire.
1: Ma secondo te lo vede sognando di andare mano per la mano verso il tramonto su una spiaggia di Albisola?
0: Sì, ma la donna è il...

0: Regno della bellezza non si chiama o donna oggetto, è un donna semmai soggetto. E poi io non capisco perché una donna non possa mettere a disposizione quelle che sono, che ritiene siano le sue caratteristiche migliori. Cioè noi uomini, se l'uomo bello va a fare il mister bello perché vuole cosa, se è uno intelligente vuol mettere a disposizione l'intelligenza, la donna può a volte decidere di avere, che è una delle anche caratteristiche fondamentali, il suo corpo. E allora se una donna vuole far vedere il suo corpo, ovviamente nei limiti della decenza, della correttezza eccetera, perché non deve far vedere una delle cose belle della sua personalità? Non lo capisco.
1: Però vedi, si è recentemente, dico, spogliata in uno spot, una ragazza, una sportiva, bellissima, però è stata criticata dalle sue stesse compagne. Dice, guarda quella, vista, ti sembra normale che... Cioè un pasticcio, non se viene fuori.
0: Ma il concetto di normalità ormai è venuto, viene rifiutato da chi è, chiamo al famoso patriarcato. Cioè, voglio dire, questi uomini, questo patriarcato pretende, come il discorso di Tajani, dai, cioè dire che lui vuole una donna per bene, poi cosa vuol dire per bene, con la gonna lunga, come se la gonna lunga dovesse dimostrare la purezza, non lo so che
1: magari
0: cosa.
1: Magari per malissimo.
0: Magari è una, cioè, è una che insomma ama,
1: una tremenda,
0: ama.
1: La gonna lunga,
0: no, perché poi, invece Tajani ha detto che anche quelle con le gonne corte, insomma, intanto questa... potrebbero fare un cornetto, capisci?
1: Sì, sì,
0: quindi siamo a questi, cioè è questo il punto che riguarda un po' la nostra strategia societaria legata all'uomo e alla donna.
1: Non
0: però
1: se ne
0: io
1: fuori.
0: Ritengo che veramente le donne devono essere libere di fare e di scegliere la loro vita in tutti i settori, sempre tutto negli ambiti della legge, nell'ambito di commettere reati,
1: gusto,
0: eccetera,
1: dai.
0: Eccetera. Ma poi, se la donna mette a disposizione
1: liberi
0: le cose più belle che ha, lo faccia, se vuole farlo, però ha anche la capacità, la possibilità di non farlo.
1: Cioè, che poi è lei che sceglie, cioè noi come dei farfalloni giriamo intorno, no? Poi è lei che dice no, tu no, tu no, tu no.
0: Ma certo,
1: tu.
0: Ma certo.
1: Giusto?
0: Ma certo.
1: Pronto, buongiorno.
2: Guarda, sono Fulgi, sì.
1: Prego, prego, prego, forza Vittorio. Fulgi è uno tremendo,
0: Buongiorno.
1: Ti mette in croce.
2: No, no, Tajani, complimenti, perché lo conosco da tanti anni e lo considero moderato sul cinema, è veramente un grande giornalista. E volevo chiedergli una cosa, vista la telefonata di prima, che mi viene da ridere, cosa ne penso dei 400 morti di quest'anno in 6 mesi? Vi saluto e una buona giornata, forza Tajani.
0: Non ho capito.
1: 400 morti? Dove sono morti? 400 morti in 6 mesi, ma i morti sul lavoro? Vi dirò che, allora, la prendo dalla notizia più vicina, che comunque stanno diminuendo e ci mancherebbe altro, ne muoiono 3 al giorno.
0: Ah, i morti sul lavoro?
1: Sì. Però, per esempio, il povero ragazzo di Roma, era un ragazzo italiano, che stava facendo un lavoro che domani si dirà che lo straniero viene a fare quel lavoro che noi non vogliamo fare, e parte la solito ritornello. Ragazzi, 23 anni, la cosa che mi ha incuriosito, l'ho detto prima, mi ha colpito, che è successo quello che è successo. Il ministro Giuli è stato avvisato, stava andando a dormire, immagina il pigiama di Giuli, no? La camicia da notte di Giuli, sì, la puoi immaginare, sì. Ha chiamato la scorta e allora con la scorta è andato al Colosseo, perché la scorta deve proteggere il ministro, non chi lavora, hai capito?
0: È certo.
1: Chiuso. Continua Vittorio.
0: No, ma poi sai, io
1: la mia
0: non,
1: è una satira,
0: non sono un grande esperto, cioè non conosco, però a me sembra che ci siano dei punti di fondo su questi appalti e su queste morti. Io credo che ci sia un po' di ragione da tutte le parti, però io credo che la cosa fondamentale sia il cosiddetto subappalto. Cioè gli imprenditori, questo subappalto determina molte situazioni perché non regolarizza sempre.
1: Okay. Scusa Vittorio.
0: Però non voglio entrare in questo problema.
1: Allora,
0: perché...
1: L'altra cosa, mi asciugare già, muore un ragazzo, andiamo a vedere il subappalto. Andiamo a vedere, Carlo, guardatelo prima. cosa c'è? Cioè, voglio dire, qual è il nesso? Vai a vedere il subappalto. Ma l'avrete visto prima, Giuli? Ministeri, il subappalto. Cioè, non è una roba, una cosa mostruosa. C'è un appalto.
0: Però ci sono, adesso io.
1: E il subappalto, e quindi.
0: Non sono. Non

0: sono un esperto, ma mi dicono spesso che il subappalto non avviene attraverso il bando.
1: Cioè,
0: quindi questo è pericoloso.
1: Ma allora chiederai prima alle ditte di intervenire, quando intervengono, prima però di vedere, ripeto, il subappalto, che lo guardi dopo quando uno muore. Se non muore nessuno, va bene. Se muore, vado a vedere il subappalto, ma guardiamolo prima. TG 55, no. Ah, ok. Allora ci fermiamo, sì, qualche secondo, però
0: poco,
1: non c'è emergenza, non
0: no,
1: ci sono. Io già immaginavo un TG, non c'è emergenza.
0: Va bene.
1: Brevissima pausa, però amici, è così. Se quel povero ragazzo non fosse, è il subappalto, però siccome è mancato, allora andiamo di corso, ma guardiamo la prima subappalto. Se poi non muore, santo cielo, meglio, no? A tra poco.

0: È il momento non della Marcord, Rewind o Rewind, no? Rivediamoli insieme, perché tu hai un album fotografico molto ricco.
1: No, ma mi incuriosiva, visto che abbiamo parlato sempre di moda, cioè di gonne lunghe, di gonne corte, insomma della moda, delle donne che possono andare, a proposito di eleganza, insomma, sì. A me veniva in mente, perché per esempio c'è una certa, come si può dire, attacco anche alla nostra, al nostro sindaco, cioè alla Salis, perché è molto elegante, molto bene, per dire... È una che le istituzioni meritano anche una certa, come si può dire, buon gusto, eleganza. Io volevo, perché me l'hanno segnalato, farvi vedere cos'erano soprattutto gli uomini e le donne delle istituzioni di quegli anni 60, 70, 40, e mi hanno mandato una foto di quello che è stato il primo sindaco di Genova, cioè Adamoli.
0: Eccolo qua, vedi?
1: Allora, abbiamo portato la foto, però se la vediamo intera, se riusciamo
0: a saltarla,
1: va bene, vedete, è una perfetta eleganza, sembra un uomo da passerella, giacca a doppio petto, vestito intero, cravatta, giusto sorriso, pettinatura adeguata, cioè era un personaggio che doveva rappresentare, e questa era una veramente eleganza di allora, così come elegante era l'altro sindaco, che adesso non ho l'immagine, ma era Pertusio, anche lui persona elegantissima, con la bombetta addirittura, ed erano persone che credevano veramente anche alla eleganza, all'eleganza, alla sobrietà, cosa che... Dico, anche una donna con la gonna non tanto lunga può esserlo, no? Quindi volevo fare questo ricordo.
0: Qui abbiamo altri due soggetti, Vittorio.
1: Poi, no, questo allora è un altro discorso, perché qui rientriamo nel mondo giornalistico.
0: Lo facciamo dopo.
1: Però intanto volevo, va bene, lo facciamo dopo. Perché mi interessava, siccome oggi veramente la classe giornalistica è attaccata duramente, un po' in tutti i sensi, perché anche essa riesce a non avere quella certa obiettività, si dice, eccetera, poi c'è questo divisismo, giornali di qua, giornali di là, titoli spaventosi, e io volevo veramente ricordare quelli che erano un po' i momenti belli degli anni 70, 60 del nostro giornalismo genovese, che era un giornalismo molto, molto attivo, ma anche molto solidale. Io poi vi farò vedere una foto in cui ci sono 10, 20 giornalisti di tutte le testate.
0: Qua, guarda un po', accosciato in piedi.
1: Ecco, vedete, ci sono...
0: Col cappotto, era inverno, con l'Oden, guarda.
1: Beh, insomma, è un gruppo di giornalisti di tutte le testate di allora che c'erano, ogni tanto ci si riuniva. Allora, pensate, c'era addirittura la sala stampa in Piazza De Ferrari, c'erano convegni, c'erano incontri. Vedete, adesso io ne ricordo qualcuno, tanto vedete, il primo a destra con i baffi è Aldo Repetto, che fu presidente dell'ANSA, poi vicino c'era un grande operatore... Poi vicino a lui c'è, lo ricordate, Alfredo Provenzano, Barone, che era capo cronista del Lavoro, e accanto c'è Di Benedetto, che è stato uno dei grandi giornalisti partiti da Genova, che è poi diventato direttore dell'Espresso e quindi un uomo di grande valore. E poi ancora Miano era un cronista di Nera, bravissimo, che correva dalla mattina alla sera al Palazzo di Giustizia, e più avanti Cesare Rosso, dietro Bragone, e ancora dietro, ancora vedete, c'è anche la Provenzali là in fondo, e poi Di Salvo sulla altra destra, e poi vedete in fondo il volto di una donna, che è una brava giornalista del,

0: del lavoro, adesso mi sfugge il nome, volevo ricordarla, perché mi ha fatto impressione che anche allora tutti uomini, con una piccola donna là dietro, quindi c'era ancora, non vorrei sbagliare, non vorrei farmi un patriarcato giornalistico, insomma, ecco. Però questa era una foto che dimostra come allora il mondo, lo scenario, il gruppo giornalisti genovesi era un bel gruppo dal punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista umano, psicologico, cioè c'era la rivalità, c'era lo scoop che ognuno aveva, però c'era anche un grande senso di solidarietà fra tutti noi. Mi faceva piacere ricordarlo. Ecco, invece, questa foto dei due che vi ho fatto vedere, qui rientriamo.
1: Aspetta che arriva.
0: Se non so se arriva i due con la. No, ecco, questi sì. Questi sono i due, erano i capi, i capi dei servizi sportivi, sulla sinistra Ernesto Chiossone e sulla destra Aldo Merlo. Allora, qui entriamo nel mondo dello sport, e Genova aveva quattro grandi capi sportivi che gestivano tutto il mondo, tutto il loro mondo sportivo di collaboratori. Ernesto Chiossone era capo dei servizi sportivi del Secolo, Aldo Merlo si occupava del mercantile, poi c'erano due corrispondenti importanti, Luigi Caserta per tutto sport e per la Gazzetta dello Sport c'era appunto Aldo Merlo. E quindi c'erano questi quattro, e poi c'era un altro grande.
1: Una cupola era.
0: Era una cupola. Quell'altro grande boss si chiamava Renzo Bidone, che era il corrispondente del Corriere dello Sport.
1: Sì.
0: Ecco, questi quattro uomini, bravi, eccellenti giornalisti, organizzatori perfetti, però dominavano e quindi gestivano tutto, tutto il mondo.
1: Dei padrini.
0: Il
1: mondo. Qui sei tu, no? Dietro alle spalle.
0: Questo, ecco, questo è uno.
1: Alla destra della foto sei tu.
0: Alla destra sono io, e questo con gli occhiali è stato uno dei grandi giornalisti di pallanuoto dell'epoca, che era Sandro Castellano. Lo ricordo perché nei giorni scorsi c'è stata una bellissima manifestazione a Recco, organizzata dal Panathlon del Golfo Paradiso, nel ricordo del presidente, grande presidente della Prorecco, che era Antonio Ferro. Ferro era presidente della Prorecco dal 65 al 75, e quindi ricordando Ferro si ricordava il mondo della pallanuoto di allora, i primi scudetti della Prorecco e soprattutto i giornalisti che facevano grande pallanuoto. Castellano era uno dei nomi top del giornalismo pallanuotistico, insieme a Pier Lorenzo Stagno, che era invece il responsabile della pallanuoto del Secolo. Ecco, questo era un po' il mondo di allora.
1: Un po' il mondo di allora. Aspetta, Vittorio, sei rimasta la telefonata con noi. Pronto?
2: Pronto.
1: Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, la sentiamo.
2: Sì, la sentiamo. Gianni dalla Spezia.
1: Oh, finalmente un po'.
2: Certo, un saluto particolare al dottor Siriani, che io nel 1966 sono stato assunto come laureato da Little Cider, e lui faceva parte dell'ufficio personale selezione, se lo ricorderà ancora, 1900, quindi lo saluto in maniera molto affettuosa.
1: Certo, beh, perché lo selezionò. Quindi, lo selezionasti, Vittorio?
0: Sì, come andò?
2: Ah, no, ma in assoluto sono stato 12 anni a Cormigliano.
0: Ah, vedi, quindi
2: andato,
0: quindi lo ritengo. Prego, prego.
2: La rifarei quell'esperienza tutta dalla A alla Z, meno gli ultimi due anni. Poi sono andato in direzione, dopo 12 anni di Cormigliano, sono diventato dirigente, poi ho approfittato di una finestra di prepensionamento e l'ho preso dopo, perché la situazione già con Gambardella non era più quella dei tempi nostri. Siriani si ricorderà che c'era il dottor Noce e il dottor Gramigna, lui era iscritti, poi l'orale c'era Noce e Gramigna. Quindi lo ricordo con tanta simpatia, Siriana.
0: La ricordo, ma ricordo, io mi fa piacere che l'avevo ritenuta idoneo, quindi le ho dato la possibilità di avere una buona carriera, questo mi fa molto piacere. Ma allora avevamo Little Cider, era una zona, azienda molto forte, e l'acciaio in generale era quello che ha salvato Genova, perché allora la

0: siderurgia e i grandi impianti siderurgici nella città, l'industria nella città dava veramente del lavoro a tutto, l'indotto sulla città da parte degli stabilimenti siderurgici era un indotto straordinario. Allora Genova viveva anche sull'industria, tant'è vero che quando è finita questa industria Genova è caduta un po' nel dimenticatoio, non si è ancora capito bene quale sia l'immagine vera della nuova città. E quindi io il dottor Noce lo ricordo perché è stato anche il City un dirigente del comune accanto al sindaco di allora. Era un momento in cui l'industria faceva anche cultura, perché c'erano incontri culturali, riviste, mostre con personaggi importanti. Insomma, era una Genova che culturalmente era rinata da questo punto di vista.
1: Bene, comunque, tu non eri severo, Vittorio, no?
0: Com'è?
1: Non eri severo, tu dovevi...
0: Ma non era un problema di severo, era un problema che allora si selezionava con tutta una serie di...
1: Vedi, questa è la Fondazione Ansaldo, con allora era Italsider.
0: Ma insomma, allora c'era l'Italsider, c'era l'Ansaldo, c'era poi i cantieri, c'era insomma una Genova industrialmente lanciatissima, c'erano le navi, c'erano già i primi segni di innovazione, c'era un mondo di lavoro che determinava anche una certa stabilità di vita di tutta la città di Genova. Ecco. Poi purtroppo le cose sono andate come sono andate. La scomparsa dell'industria, secondo me, e questa è una mia idea, non so se sia giusta, ma se non c'è industria non c'è lavoro. Questa è la mia tesi. Tant'è vero che Genova, dopo il periodo industriale, onestamente che città è sempre stata e ancora adesso incomincia a rinascere, ma insomma non è stata una città turistica piena, non è stata una città della innovazione avanzata, non è stata una città culturale, anche se è stata capitale eccetera, cioè non ha ancora una vera immagine come aveva quando c'era l'industria. Ma questi sono discorsi di ricordi.
1: Bene, grazie. Allora, torniamo alla nostra puntata. Ricordiamo che infine, addirittura d'arrivo, le palle di Siriani.
0: Le palle,
1: sono.
0: Adesso anche loro hanno 3 settimane di sosta, ma lavorano.
1: Esatto, perché c'è la sosta della nazionale.
0: Sì, sono tre settimane fino al 10.
1: Continuano a elaborare, perché loro elaborano.
0: Certo, elaborano, ridiamo, insomma, le mettiamo sotto forza per averle pronte per il campionato.
1: Però... Allora, sentiamo la telefonata, Mario l'abbiamo agganciata. Benissimo, pronto?
2: Pronto?
1: Sì, pronto. Buongiorno, dica.
2: Buongiorno,
1: vabbè.
2: Io sono Franco Grechi,
1: sì.
2: E mi riferisco al dottor Siriani.
1: Certo.
2: Lui non si ricorderà di me, ma nel 66, che era l'ufficio selezione, mi ha selezionato per un corso dei tecnici superiori.
1: Sì.
2: Corso sui tecnici superiori nella siderurgia.
1: Sì.
2: E lui mi ha selezionato, abbiamo fatto 2 anni di corso, eccetera, eccetera. Volevo solo informarlo che alla fine della mia carriera sono diventato direttore generale di una società dell'ILVA di informatica.
1: Hai capito?
0: Quindi ha avuto un ottimo percorso, le ho portato fortuna.
2: Certo.
0: Ma bene.
2: Lo ringrazio ancora adesso.
0: Ma grazie, ma non grazie, vuol dire che la valutazione che le abbiamo dato era una valutazione positiva, insomma. Quindi noi eravamo abbastanza, da questo punto di vista, abbastanza corretti, ecco, nella valutazione, anche se poi anche allora, insomma, arrivavano le veline gialle, rosse, verdi per le
1: non le donne con le minigonne.
0: No, però
1: attenzione,
0: però devo dire che c'erano delle belle ragazze, tant'è vero che noi
1: arrivavano le raccomandazioni,
0: le belle brave,
1: sì.
0: Avevamo un po' la precedenza, onestamente. Vabbè. Però prima brave, se poi erano anche belle, però abbiamo preso anche le donne soprattutto preparate, soprattutto professionalmente brave. Mi fa piacere, la ricordo volentieri quei momenti.
1: Bene, potevi selezionarmi all'Italsider, Vittorio, comunque è andata diversamente.
0: Sai, in quell'epoca sono entrato nel 61, dal 60, quindi tutti gli anni 60 e 70,

0: Noi Little Cider aveva 4 stabilimenti a ciclo integrale, quindi era un'azienda che assumeva, Scornigliano aveva 8.000 dipendenti, ne aveva 2 in sede, la sede in via Corsica, cioè erano stabilimenti che raccoglievano e noi selezionavamo dall'operaio al dirigente, quindi era un lavoro massacrante ma organizzato benissimo, insomma. E va bene, poi
1: sentiamo la telefonata. Attenzione che passa il tempo, abbiamo ancora sì una dozzina di minuti per arrivare poi addirittura ad arrivo le palle, il verdetto
0: farle.
1: Delle palle di Siriani.
0: Sentiamo farle,
1: la
0: farle.
1: Telefonata, pronto?
0: Pronto.
2: Sì, buongiorno, sono Stefano da Quezzi.
1: Sì, anche lei selezionato o no?
2: No, io ho 59 anni, no.
1: Però magari,
2: no.
1: Chissà dove sarebbe stato
2: ho
1: adesso.
2: Ho fatto un corso. Faccio lo spedizioniere, io faccio.
1: Beato lei,
0: insomma. No, beato lei, che il spedizioniere hanno avuto un bel percorso.
1: Di questi tempi un po' meno.
2: Dopo 38 anni comincio a essere un po' stanco, però vabbè. Salutavo tutti, grazie di avermi accolto con la telefonata. Io volevo fare una domanda al dottor Siriani, che saluto e apprezzo da tempo immemore, come giornalista sportivo. Mi ricordo le sue tante battaglie con Onofri, anche quante belle battaglie anche con un'amicizia che si vedeva che c'era.
0: Certo.
2: Lei che ha vissuto il Genoa di Fossati, di tanti anni, che per me, che sono che ho 59 anni, era il primo Genoa di Pruzzo, e vede questo Genoa adesso che è agli antipodi come sofferenza, cioè è sempre uguale alla sofferenza, ma agli antipodi come gestione, diciamo, presidenziale. Che cosa si sentirebbe di dire ai giocatori di adesso rispetto a quelli che erano i giocatori di una volta? Che differenza nota fondamentalmente, umana, tecnica? Che cosa c'è di diverso rispetto ai suoi tempi?
0: È una domanda delicata, ma insomma anche il calcio, anche i giocatori che sono persone umane, proseguono e fanno parte della società di oggi, e la società di oggi nel suo complesso sta cambiando e quindi cambia anche nel calcio. Intanto cambiano i rapporti fra le persone, fra le dirigenti in questo caso e i giocatori. Un tempo questi presidenti, che potevano chiamarsi i Berrino, i Fossati, dall'altra parte i Mantovani, erano quasi dei mecenati, i vecchi presidenti della Sampdoria, l'Olighetti, De Franceschini, e quindi c'era un rapporto diverso anche con i calciatori, che avevano anche dal punto di vista economico dimensioni un pochino più basse, insomma più ragionevoli. Oggi è scoppiato tutto, cioè le società non hanno più singoli presidenti che assumono la responsabilità, e sono arrivati i fondi, sono arrivati i gruppi americani, i gruppi di Singapore, insomma tutti questi gruppi che vedono il calcio esclusivamente come un fatto economico, come un fatto di interessi, con una sfacciataggine assoluta, perché lei ha visto anche negli ultimi casi il Genoa, ma anche la Sampdoria, se questi fondi a un certo momento, dopo 2 anni, non vanno bene, se ne vanno e lasciano tutti in braghe di tela. Quindi anche il mondo dei giocatori ha avuto questi risvolti. Anche i giocatori, secondo me, oggi dal punto di vista tecnico il calcio italiano è abbastanza calato, cioè oggi abbiamo grandi difficoltà, abbiamo perso 3 europei, non siamo andati a questi 3 grandi incontri internazionali, cioè è un livello tecnico italiano molto basso, il vecchio periodo della scuola del calcio italiana è superato, e quindi a questo punto siamo alla rinascita, ma la rinascita di fronte a situazioni di questo tipo, alla situazione di calciatori che non vedono tanto l'appartenenza alla società, ma vedono piuttosto la voglia di guadagnare soldi, una grande appartenenza come un tempo c'era fra giocatori e società non c'è più, e quindi tutto questo ha portato ad un calo di aspetti sia tecnici, sia umani, sia psicologici, e quindi siamo arrivati ad avere il Genoa a un punto e la Sampdoria a un punto, no, un po' di più, quindi insomma.

0: è un rapporto diverso, è un rapporto come è il rapporto fra i nostri anni più belli, con anche i suoi, degli anni 70, 80, eccetera, con gli anni di oggi. Quindi c'è stato un capovolgimento della società che ha coinvolto tutti gli aspetti, dagli aspetti culturali, aspetti economici e anche aspetti calcistici. Quindi io mi trovo molto spiazzato, perché dovessi anche parlare dei rapporti che un tempo c'erano fra giornalisti, società e giocatori, non è tutto cambiato. Io allora noi avevamo rapporti amichevoli ma professionalmente corretti. Oggi per avere un incontro con un calciatore, con un dirigente, devi fare 40.000 click, 40.000 WhatsApp, eccetera, eccetera. È cambiato tutto, ecco. E questo bisogna accettarlo, ma sperare che qualcosa cambi, e sarà molto difficile.
1: Credo che il compianto, poi andiamo in regia, Sandrino Mazzola, con i primi soldi, 8 milioni guadagnati con i primi guadagni tra l'Inter e la Nazionale, con i guadagni credo che si compra un salotto per la casa, invece della macchinona, si compra, pensa come erano diverse, no? le ambizioni di allora, le conquiste di allora, no? Il salotto, una cosa che era solida in casa. Vado in regia, telespettatori, andiamo, poi torniamo perché ancora poco per le palle di Siriani e i verdetti delle palle di Siriani.

0: Allora, dunque ti chiedono qual è, dunque, puoi chiedere a Siriani a proposito di qual è il luogo, aspetta Gabriele Borgoletti, qual è il luogo di villeggiatura che consideresti, che sì, consiglieresti per chi vuole andare in vacanza?
1: Ci
0: tengono Vittorio, cioè sei un personaggio di riferimento, cioè la gente pende dalle tue labbra.
1: Sì, ma io...
0: dove manderesti in vacanza?
1: No, le mie vacanze.
0: Gabri, che sta a Borgoratti. Dice Borgoratti, vai.
1: No, vabbè, ma a Borgoratti niente, può andare. Le vacanze dipende dai gusti, dipende dalle capacità economiche, dipende dalle forme di immaginazione delle persone. Andrei alle isole Figi.
0: Ah. Però forse un po' troppo, le isole.
1: Ma guarda, io amo la Sardegna, sì. Purtroppo è sempre la stessa, ma la Sardegna è una terra bellissima, è una terra che dove tu puoi mangiare bene, trovare possibilità di divertimento, conoscere veramente il carattere di una civiltà antica ma affascinante. Avere anche la possibilità di incontrare personaggi importanti se vai d'estate, insomma di fare una certa vita per un certo periodo assolutamente rilassante, dove non so se sei giovane, trovi una buona cucina, puoi trovare puoi innamorarti di qualche bellissimo ragazzo che arriva da tutta Italia, da tutta Europa, puoi trovare amici, puoi trovare un mare naturalmente stupendo, puoi trovare degli angoli incredibili e un entroterra fantastico. Ecco, io una
0: vabbè, glielo vacanza, scrivo anche, guarda, Sardegna.
1: Una vacanza.
0: No, vacanza sì, in Sardegna. Anche fuori stagione, no?
1: Sì, anche
0: soprattutto fuori stagione.
1: E ricordo che la Sardegna è una grande terra, ma o lo si ama o la si odia.
0: Ah,
1: io l'ho amata.
0: Ma noi amiamo tutto.
1: L'ho amata per 45
0: tutto,
1: anni.
0: Tutto. Allora, ci avviamo alle palle. Abbiamo quindi 5 minuti per consolidare il lavoro delle palle. Oggi ho letto, per esempio,
1: posto delle...
0: Vittorio, scusami, leggo, la pausa servirà alla mia squadra ma servirà anche agli avversari la pausa, cioè sembra che la pausa
1: serve a tutti.
0: Beh, invece serve a noi,
1: no,
0: a noi serve a tutti,
1: serve a tutti, ma serve anche per i nostri problemi, anche se sulla sosta di questo tipo ci sono la solita divisione,
0: perché
1: c'è chi dice è un bene che ci sia questa pausa perché c'è l'altra parte che dice meglio di no, perché per esempio una squadra che continua a perdere ha sempre una voglia immediata di recuperare, vorrebbe giocare subito per cercare di migliorare. Comunque sono le due tesi, però insomma la,

0: La sosta c'è e bisogna utilizzarla. Purtroppo nel Genoa, lo ricordo, il Genoa farà una preparazione alla quale mancano 10 giocatori, perché sono tutti 10 giocatori che vanno a giocare nelle loro nazionali. Quindi anche
1: Ma è come
0: questo,
1: i bambini in classe, che se sono tanti la classe non va avanti, come i bambini stranieri.
0: Giocherà con cioè si allenerà con quelli che rimangono. Per fortuna Sharawi rimane, perde Osmic e perde tutta la difesa, insomma, però vabbè, comunque.
1: Okay. Aspetta, allora, telefonata veloce, fatto, ce la facciamo?
0: Mettiamo delle domande, agevola. Insomma, verificano un certo momento. Partiamo con il Genoa,
1: sì,
0: che ha tutti questi problemi, vediamo cosa succede. Quindi, e cosa dice la palla, suggerisce al Genoa e ai suoi tecnici.
1: Cioè la sosta della nazionale può avvantaggiare o forse no il Genoa, visto che tanti giocatori del Genoa
0: dare un suggerimento,
1: sono stati richiamati, alza pure Vittorio, alza
0: dare
1: eccolo
0: un suggerimento a chi opera in questi giorni, vediamo.
1: Allora sei pronto, è abbastanza calda direi, ok, calda, fermati, ti prego, fermati, ecco, adesso scende, attento al microfono che poi
0: scende la palla,
1: sì.
0: Allora
1: cosa dice,
0: vediamo. Per il Genoa.
1: Sì.
0: La palla dice: Daniele, alzati e cammina.
1: Urca. Oh mamma mia.
0: Daniele è il De Rossi.
1: De Rossi.
0: Daniele, alzati e cammina.
1: Cioè, quindi questo
0: dati
1: in romano la mossa.
0: Dati una svegliata, insomma.
1: Oh, dati una svegliata.
0: Questo è un però un altro può dire, non lo so.
1: Ah, perché vai. No,
0: sì, insomma, alzati e vattene, non lo so, ognuno le nostre palle danno dei suggerimenti.
1: Era in procinto per la nazionale, che vuole adesso può dargli un calcio nel sedere,
0: ma comunque la palla dice: alzati e cammina. Okay. Cammina o per camminare bene oppure per andartene.
1: Ma la prendiamo sul mio amico Guido, vorrebbe che andasse.
0: Su altri invece dicono.
1: Il mio amico, non io.
0: È meglio che
1: io osservo da lontano.
0: Vabbè, comunque.
1: Abbiamo un minuto per la Samp.
0: Allora andiamo con la Samp.
1: Alza anche qui, anche questa
0: volta.
1: Tra l'altro
0: sta andando benino, dobbiamo dirlo,
1: Sì.
0: Sta andando benino.
1: Sì. Sì, direi bene.
0: Insomma.
1: Allora,
0: sta ricostruendosi bene.
1: Dai, carica la palla, siamo quasi pronti. Sì, abbastanza calda. Calda. Ok.
0: Questo è.
1: Come
0: allora,
1: va?
0: Per la Sampdoria dice: Inok Insigne vinces.
1: Oh mamma mia. Adesso quindi, mi tocca di imparare il greco.
0: Inok Insigne.
1: Ho capito.
0: E questo è interessante perché vedi che la parola. Perché Insigne ha segnato.
1: Sì.
0: E ha fatto vincere la Samp.
1: Sì.
0: E quindi rappresenta un elemento interessante.
1: Vincente.
0: Quindi la palla fa capire che sarebbe interessante che Insigne stesse bene e giocasse sempre.
1: Credo.
0: Pare. Vabbè. Poi ognuno.
1: Ognuno lo interpreta come vuole, però
0: interpreta come
1: non
0: vuole.
1: Facciamo demagogia spicciola.
0: No. Io direi che le palle hanno finito.
1: Sì.
0: Vogliamo. Hai visto l'ultima notizia che ho letto oggi? Poi chiudiamo. Che la Liguria è la regione dove si gioca di più d'azzardo.
1: Sì, ho visto.
0: Ne avete parlato. Ma ragazzi, non pensavo di queste cifre.
1: Ho visto.
0: Ma tu giochi?
1: No, il problema è questo. Per me che non gioco, ma non perché io sia migliore di altri, c'è uno che gioca anche per me.
0: Ma penso anche addirittura per te, no? Anche
1: tu non giochi.
0: No.
1: Ci sono due liguri che al di là della media giocano il doppio della media per recuperare noi due.
0: Parlano di in un anno il 25 addirittura online 2 milioni e 2 miliardi
1: miliardi
0: di
1: miliardi.
0: 2 3 miliardi
1: sì,
0: di
1: sì, sì. Hai voglia, è una finanziaria.
0: È una finanziaria,
1: più del bollo.
0: E poi la parte di Ventimiglia, ho visto, è la più mai vicina al casinò, forse.
1: Certo.
0: Ventimiglia, Bordighera.
1: Sì.
0: Ma siamo tutti giocatori d'azzardo.
1: È la vicinanza. Beh, c'è anche un riciclo.
0: Vabbè.
1: Allora chiederemo, grazie. Però io mi sento in colpa, nel senso.
0: No, attenzione.
1: Perché se io giocassi un pochino, probabilmente quella persona non giocherebbe anche per me.
0: Sì, certo.
1: Per Rocchiccioli, penso, no? Rocchi?
0: Ma poi l'azzardo.
1: E per Mario.
0: È plurico, cioè ci sono tante forme d'azzardo.
1: Sì, ne pensa un po' che
0: tabagismo, eccetera.
1: Vittorio, grazie, la coppia si rinnova settimana prossima in questi stessi orari.
0: La settimana prossima, grazie. Io do ai miei amici.
1: E cosa c'è adesso?
0: La reclam.

0: Amici di Stella nello Sport, ben ritrovati per l'ennesima puntata del nostro magazine con le eccellenze dello Sporting di Puglia. Un mese di settembre straordinario per il tennis, ne parliamo con Andrea Fossati, numero uno della ATP in Liguria, ma anche e soprattutto The Wave, Open Challenger in corso al Pike Tennis Club di Genova. Ne parliamo con Gianluca Naso, direttore del torneo, Riccardo Pompini, CEO di The Wave, che ancora una volta ha voluto scommettere su un grande evento sportivo. La gioia di Gianluca Catenasso che torna in campo dopo il lungo infortunio. Poi vi portiamo al Porto Antico per 10 anni di Free Sport, grande evento insieme agli amici di Iren Luce Gas e Servizi nell'ambito del Challenge L'Energia che accende lo sport. Vi facciamo conoscere una realtà sportiva, la Trionfo Genovese, a nostro fianco alla festa dello sport. Tanto impegno, tanta passione e poi ovviamente la gioia dell'Urania che conquista medaglie e titoli ad Orbetello, ancora una volta leader nel canottaggio sedile fisso in Italia. E chiudiamo con lo Sportability Day. Sentirete alcuni messaggi dei nostri testimonial. Segnate ancora una volta in agenda sabato 10 ottobre alla Shore, non potete mancare.
1: Io avevo avuto questa idea, poi però devo essere sincero che The Wave e Costa l'hanno resa non più un'idea ma una giornata secondo me che sarà indimenticabile. Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto, sono orgoglioso di tutta la macchina organizzativa che c'è stata dietro. Il torneo deve ancora iniziare, quindi poi lunedì 28 settembre tireremo le somme, però io credo che questa giornata sia il vero trampolino di lancio per tuffarsi in questo The Wave Open Challenger che secondo me rimarrà nei ricordi del Park Tennis Club per tanto tempo.
2: Genova ha bisogno di sport, di cose nuove, noi come The Wave crediamo che questa città che ci ha dato molto abbia necessità di avere sempre più occasioni di mostrare quanto vale. Questo in particolare è un torneo che richiama tennisti di primissimo livello. Noi condividiamo i valori di questo sport, ma non vuol dire sponsorizzare, non vuol dire semplicemente appiccicare, come dire, il logo The Wave su una manifestazione di questo tipo. Vuol dire credere che questa città abbia bisogno di iniziative di questo tipo.
3: Siamo partiti proprio con i primi giorni di settembre con i campionati italiani giovanili Under 11 a Sanremo, al TC Sanremo. Abbiamo proseguito poi la settimana scorsa con una serie di tornei open in giro per la Liguria di livello elevatissimo, anche quello del Park Tennis, che ha visto anche la vittoria di Ingarao, che è in assoluto il campione italiano di seconda categoria. Abbiamo il Lawn Open Challenger, un secondo challenger da $75,000 a Park Tennis per la prima volta. Nel mezzo abbiamo queste fasi di macro area ad Alassio e a Spezia. Abbiamo poi anche Padel, un torneo internazionale per la prima volta giovanile a Sanremo presso il circolo di Sciolli, e poi dopo continuiamo con Toirano, che abbiamo tutti i nostri campionati regionali giovanili Under 10 e Under 18 tra 2 settimane, e poi per arrivare anche ai veterani con le fasi finali nazionali al Solaro nella prima settimana di ottobre. Quindi davvero un mese di settembre incredibile, senza dimenticare molti altri tornei open che ovviamente nel mese di settembre affollano la nostra Liguria, quello dei Tre Pini. Abbiamo anche un importante torneo del mondo dello shipping, che è il mondo che diciamo sponsorizza, il mondo delle imprese che sponsorizzano la ONU Open Challenger.
4: Una botta di energia, è stata una botta di energia, sembra che in questi 10 anni si siano sommate tutte le bellezze. Io da questa giornata vi posso dire che veramente ci è arrivata una botta di bellezza, di persone che sono venuti a portarci il loro contributo, di vecchi e nuovi amici che sono venuti anche a solo a fare un saluto. È stata una giornata di sport e davvero di bellezza.
5: In questi 10 anni dovremmo ringraziare tantissime persone. Ringraziamo intanto quelle che hanno permesso di costruire questa festa del decennale. Sicuramente, iniziamo da Stelle nello Sport, che adesso da

con i quali abbiamo collaborato da tanti anni, ma in quest'ultimo anno ci ha aiutato particolarmente. Ringraziamo il Comune, la Regione che ci hanno accompagnato in quelli che sono stati anche gli eventi di questo 2026. Ringraziamo la WISP, che è ente di promozione sportiva a cui siamo affiliati fin dalla nostra nascita. Ringraziamo le scuole, che le rappresentanti delle scuole che sono venute qui oggi. Ringraziamo Fondazione Carige, che ci ha aiutato.

0: 80° compleanno di Gruppo Sportivo Aragno, una data importante, una data storica, un riconoscimento alle persone che 80 anni fa hanno messo tutta la loro energia per far crescere e per far nascere questa società che oggi noi stiamo cercando di continuare a gestire nel modo migliore possibile. E per questo grande evento abbiamo pensato a una grande manifestazione che forse è tanto che non viene fatta, quindi una 24 ore di nuoto dalle 17 di venerdì 2 ottobre alle 17 di sabato 3 ottobre. Tutte le persone potranno nuotare per 24 ore, bastano 50 metri per i meno sportivi e 24 ore di pallanuoto a fianco. Quindi avremo giocatori che vorranno giocare e fare una partita amichevole oppure delle squadre che faranno all'interno di questa 24 ore una mini partita. Post 24 ore, quindi dalle 17 di sabato 3 ci sarà l'Oktoberfest grazie alla Proloco di Pra che allieterà con birra, panini, salsicce tutti i partecipanti della nostra manifestazione.
1: Una grande festa per un compleanno speciale che estate è stata, insomma, che 2026 sin qui è stato. Sappiamo che è sempre durissima tenere in equilibrio impianti come il vostro. Che...
0: Assolutamente, siamo sempre in salita, purtroppo i costi energetici sono sempre diciamo uno dei nostri maggiori problemi da affrontare quotidianamente, ma oltre a questo, appunto durante le 24 ore la nostra parte sociale non si fa mancare, perché faremo una raccolta benefica vendendo la maglietta speciale della 24 ore del nuoto a favore di Valeria, una ragazza ammalata di sclerosi.
2: Il racconto di questo titolo italiano dell'Uragno nel Gotto Juniors.
3: Ma allora è stata una bella gara, ci cioè siamo giocata fin da subito col Murcaloro e poi anche con gli altri equipaggi e fortunatamente abbiamo fatto una bella partenza e siamo entrati prima al giro di boa, che sicuramente ci ha dato più fiducia e ci ha avvantaggiato.
2: L'equipaggio, qual era il suo punto di forza?
4: Il nostro punto di forza sono sempre stati comunque i giri, nonostante durante comunque le batterie e i recuperi non siamo riusciti a fare al meglio come facevamo negli allenamenti, ma oggi per fortuna siamo riusciti a riprenderci e comunque fare i giri al meglio e anche fare un buon passo.
2: La dedica!
5: Allora, dedichiamo questa vittoria sicuramente a tutti gli allenatori e anche a tutta la famiglia che ci seguono nelle gare. Lo dedichiamo in particolare anche ad Aldo Moscatelli, che purtroppo oggi non è qua presente, però ci segue sempre da casa. E soprattutto comunque una dedica in particolare anche allo Scalo Quinto, che diciamo che durante tutto l'anno sono stati i nostri avversari principali e con cui abbiamo sempre fatto delle belle gare. Purtroppo hanno avuto un incidente e non sono stati presenti con noi oggi.
2: Com'è stato vincere questo fratello?
6: È una sensazione molto bella perché questa parte l'abbiamo preparata molto e soprattutto abbiamo una grande intesa, quindi sono davvero contento e questo titolo per me vale davvero tanto, soprattutto perché ho vinto con compagni e con mio fratello in particolare.
7: Ho un'associazione sportiva dilettantistica dedicata al pugilato. Noi facciamo solo pugilato, siamo a San Pier d'Arena, abbiamo una palestra di circa 800 metri quadrati e niente, portiamo avanti un progetto che è quello di recuperare più giovani possibili da un ambiente che non è poi così felice come tutti sappiamo. Niente, anche quest'anno abbiamo raggiunto degli ottimi risultati, siamo circa 180 iscritti, abbiamo vari agonisti, fino all'anno scorso, perché quest'anno non abbiamo potuto per un infortunio, abbiamo avuto per 2 anni consecutivi il campione regionale della categoria dei 70 kg e niente, il nostro obiettivo è quello di andare avanti e cercare di raccogliere più giovani possibile e portare avanti quello che è il progetto della nobile arte, cioè far sviluppare il pugilato a Genova il più possibile. Anche quest'anno siamo arrivati secondi classificati sulla base degli iscritti, degli eventi che organizziamo e degli atleti che abbiamo. Lo scorso abbiamo organizzato circa 9 eventi, tra cui anche le finali dei campionati regionali.
8: Ciao a tutti ragazzi, io sono Federico Minai, atleta dei nuotatori genovesi, partecipante ai campionati europei e mondiali della Federazione Paralimpica Intellettivo Relazionale Virtus. Per me lo sport significa avere l'opportunità di conoscere nuovi avversari, competerci e allo stesso tempo esserne amici.

0: Lo sport permette di sbloccare nuovi orizzonti tra rivalità e amicizia e farsi forza insieme. Ti invito a partecipare sabato 10 ottobre allo Sportability Day al My Sport Village Shorba. Ti aspetto a Genova con la tua famiglia per una giornata dove lo sport abbatte ogni barriera e che unisce tutte le abilità sotto un unico grande traguardo. Ti aspettiamo numerosi.
1: Ciao a tutti, sono Francesca Salvadei, atleta delle Fiamme Azzurre nella disciplina del paradressage. Per me sport è tutta la mia vita, è quella forza che mi dà la spinta per andare sempre avanti e alzare sempre l'asticella per dare il mio massimo. Vi aspettiamo a Sportability Day presso la Shorba. A presto, ciao!
2: Come sempre, tante storie bellissime che potrete ovviamente vivere sui nostri portali stellenosport.com e sportabilityliguria.it. Tutte le news giorno per giorno sul nostro quotidiano online da liguriasport.com e poi come sempre i canali social di Stelle nello Sport, Facebook, Instagram, TikTok, X, per essere aggiornati ora per ora su tutto quello che accade nello sport della nostra Liguria. Come anticipato, il 10 ottobre alla Shorba c'è lo Sportability Day, sarà ancora più grande la festa dello sport per tutte le abilità. Ci saranno anche le scuole nel pomeriggio con le bellissime attività di formazione, di inclusione, pre-tornei, calcio, volley e basket. Ci saranno i Senior Games e questo è l'invito che facciamo a tutti i senior, anche in sinergia con il Comune di Genova e il progetto Sport Senior. Vi invitiamo a venire alla Shorba perché sarà un pomeriggio di attività straordinarie anche per chi over 65 vuole continuare a divertirsi, a stare insieme e a fare sport. E poi come sempre tanti testimonial la prossima settimana, vi daremo una straordinaria anticipazione. Rimanete con noi, buona settimana sportiva a tutti.

0: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
1: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
0: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
2: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

Non si placa la tensione tra i sindaci dell'entroterra e AMT, nonostante i primi incontri siano stati positivi, i sindaci chiedono un cambio di passo per il sabato. Dopo la scoperta di resti umani dai laghetti di Nervi, gli investigatori genovesi lanciano un appello ai familiari di persone scomparse per l'identificazione. Passi in avanti per il nuovo Gaslini di Genova, a fine 2027 sorgerà il padiglione zero, in un unico polo ci sarà il pronto soccorso, la terapia intensiva e il reparto chirurgico. Tornano le giornate europee del patrimonio, oggi e domani un weekend ricco di iniziative dedicate alla cultura e ai luoghi simbolo.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dal rapporto complicato tra i sindaci dell'entroterra e AMT, perché c'è ancora tensione tra le due parti dopo gli incontri, gli ultimi, che erano stati in parte positivi. C'era stato un miglioramento delle corse. Il rischio però, denuncia il sindaco di Torino Beltrami, è che l'entroterra si spopoli nuovamente. La giornata più complicata al momento è quella del sabato, che non vede molte risoluzioni. Aurora Bottino.
1: O diventa un tavolo operativo, io non sono la persona idonea. Per stare a quel tavolo, Maurizio Beltrami, sindaco di Torriglia e portavoce di 11 comuni dell'Alta Val Bisagno e della Val Trebbia, non usa mezze parole dopo l'incontro di giovedì tra l'azienda MT e i sindaci, convocato dalla città metropolitana per discutere dei tagli al trasporto pubblico. La riunione doveva essere il primo passo concreto per risolvere le criticità del servizio extraurbano, ma secondo molti degli amministratori locali si è trasformata in

0: un'ulteriore delusione.
1: È stato un incontro che aveva delle grosse aspettative, è chiaro che, mettiamola così, diamo che la prima è andata male e andrà sicuramente bene la seconda.
0: L'aspettativa era che l'azienda arrivasse al tavolo già con proposte concrete, soprattutto per quanto riguarda il servizio del sabato equiparato a quello festivo e le coincidenze tra le linee. Invece, i dirigenti di MT incontreranno la prossima settimana, separatamente, gli amministratori locali dei 9 ambiti dell'area metropolitana per discutere dei possibili correttivi per le diverse corse. Al centro quindi le giornate festive, mentre in settimana si riesce ancora ad andare avanti, nonostante un problema di coincidenze importanti, il sabato risulta la giornata peggiore per chi viaggia a bordo di autobus e corriere.
1: Non chiediamo e non pretendiamo, perché ce lo continuiamo a sentir dire, che si possa tornare come prima, ma un sabatale, quindi un servizio che va a concentrare le corse negli orari quelli fondamentali, perché se no le persone se ne vanno, ritornano ad abitare a Genova, e questa roba qua sarebbe non un fallimento nostro, un fallimento di chi sta prendendo queste decisioni.
2: Torniamo sui fatti di ieri, quella rimozione dello striscione con la scritta "qui nessuno è straniero" alla scuola Daneo di Genova nel centro storico. I genitori degli alunni hanno annunciato una mobilitazione dopo la rimozione di ieri. L'appuntamento è per lunedì mattina in piazza della Meridiana, poca distanza dalla scuola primaria. L'iniziativa dei genitori, un appello online che poi è stato seguito in realtà anche dai partiti di centrosinistra, il PD per esempio ha detto che aderirà, e la CGIL ha chiesto una mobilitazione. Insomma, è attesa questa manifestazione a partire dalle 8:30 proprio per chiedere l'attenzione verso il decreto scuola, che sta facendo molto discutere, il tetto agli stranieri al 30% e altre poi norme all'interno del decreto varato dal governo di Giorgia Meloni. Nel frattempo però è scoppiata la polemica per la scritta "qui nessuno è straniero" con gli asterischi sulla parola "nessuno è straniero". Il centrodestra si è scagliato contro un'educazione che dicono sbagliata, giù le mani dai bambini, il loro monito. Si è fatta sentire la Lega, si è fatta sentire Forza Italia, ma anche Vince Liguria, gli altri partiti di centrodestra, perché dicono si specula sui bambini, si insegna loro un modo di vedere anche la politica che in realtà non è accettabile, con l'uso dell'asterisco per il gender, quindi per il sesso maschile e femminile. Quindi oggi la polemica in questo caso proprio su questo striscione che è apparso con la scritta "qui nessuno è straniero" con gli asterischi. Rimaniamo a parlare di politica, ma cambiamo completamente fronte rispetto alla scuola, perché in Italia è stata riaperta la partita del nucleare con il passaggio al Senato e poi le prime prove di dialogo anche con le regioni. La Liguria potrebbe essere regione protagonista in questo. Che cosa ci aspetta da qui ai prossimi mesi? Chiaramente dipenderà molto anche da chi vincerà le elezioni, però il governo attuale ha detto che bisogna pensare di installare in futuro nucleare in Italia. Vediamo.
3: A pochi mesi dalle elezioni politiche, la premier Giorgia Meloni puntella il proprio governo con riforme, decreti, disegni di legge, novità per segnare la strada a una campagna elettorale che, se da una parte sarà senza esclusione di colpi, dall'altra dovrà far opera di convincimento nei confronti dell'elettore. Ultimo, solo in ordine di tempo, il ritorno a un tema che era stato messo nel cassetto per decenni. Dopo quasi 40 anni l'Italia infatti era aperto formalmente il capitolo del nucleare. Il Senato ha approvato in via definitiva il DDL delega sull'energia nucleare sostenibile, che già era passato alla Camera lo scorso giugno. La legge conferisce così una delega al governo da esercitare entro 12 mesi per disciplinare l'intero ciclo di vita dell'energia nucleare, realizzazione ed esercizio degli impianti, dismissione, sicurezza della gestione dei rifiuti radioattivi. Per i primi reattori operativi il ministro Pichetto Frattin ha indicato come obiettivo il 2034-2035, anche perché vi è necessità di diversi anni per mettere in funzione il nucleare. Alla notizia non ha nascosto la propria soddisfazione il presidente della Liguria Marco Bucci, che già aveva reso protagonista del progetto la regione. Il via libero definitivo alla nuova normativa sul nucleare è un'ottima notizia, perché consente al paese di superare un immobilismo che è già durato troppi decenni, aveva commentato Bucci. La Liguria è pronta a fare la propria parte per contribuire al rilancio di una scelta energetica fondamentale. Il presidente Bucci ha inoltre ribadito la forza e la competenza delle aziende regionali. I nostri istituti di ricerca hanno un know-how storicamente riconosciuto e dispongono di una tecnologia di altissimo livello apprezzato apprezzata in tutto il mondo. Genova è naturale candidato a ospitare la sede dell'Agenzia Italiana per il Nucleare e come Regione Liguria abbiamo in questo senso già avviato un

0: concreto confronto con il ministro Gilberto Pichetto Fratin. In queste ore però è stata dura la presa di posizione del centrosinistra, a partire da AVS, che ha sempre puntato sulle rinnovabili, con lei anche il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle.
1: Gli investigatori genovesi lanciano un appello ai familiari di persone scomparse per farsi avanti per agevolare l'identificazione dei resti ritrovati in un capanno a Nervi. Secondo i primi rilievi potrebbero essere di un uomo, quindi l'appello per chi avesse persone scomparse, Anissa De Filippi.
2: Potrebbero appartenere a un uomo i resti umani ritrovati nel capanno sopra i laghetti di Nervi. A indirizzare gli investigatori è soprattutto un paio di scarpe. La misura farebbe ritenere che a indossarle fosse un uomo. Pochissimi però gli elementi che possano aiutare a dare un nome a quelle ossa. Nella baracca, che i proprietari non aprivano da 10 anni, sono stati trovati uno zaino nero e al suo interno soltanto un piccolo flacone di prodotto antizanzare. Nessun documento, nessuna ricetta medica, nessuna iniziale o altro oggetto che possa portare direttamente all'identità. Una ciotola rinvenuta nel capanno fa pensare che quella persona avesse consumato dei pasti all'interno e che possa essere rimasta lì per un certo periodo. Ora gli accertamenti si concentrano sull'identificazione. Il medico legale Francesco Ventura ha attivato il protocollo previsto per i cadaveri senza nome, con il confronto del DNA e l'incrocio con gli archivi delle persone scomparse. E dalla procura arriva anche un appello. Le famiglie di persone scomparse, anche molti anni fa e non necessariamente a Genova, sono invitate a farsi avanti se ritengono che possano esserci elementi utili per arrivare finalmente a dare un nome a questi resti.
1: Due cittadini di origine marocchina di 31 e 40 anni sono stati arrestati nella serata di ieri dalla polizia di Stato di Rapallo per rapina in concorso e danni di un cittadino italiano. L'episodio si è consumato presso la stazione ferroviaria, dove la vittima era stata avvicinata, spintonata e poi colpita al volto mentre si cercava di derubare lo zaino. Secondo quanto ricostruito, la vittima si stava accingendo a prendere il treno quando è stata avvicinata da due uomini. Dopo averlo spintonato e colpito al volto, i due sono entrati in possesso dello zaino contenente il portafogli, lo smartphone e altri effetti personali. Una novità che potrebbe semplificare le operazioni di voto di milioni di italiani. Cosa stiamo parlando? Stiamo parlando delle elezioni generali, quindi sia quelle politiche dell'anno scorso che le classiche regionali e comunali, perché il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ha annunciato l'arrivo della tessera elettorale digitale. Cosa cambia? Ce lo racconta Elisa Ricci.
3: La tessera elettorale arriva sullo smartphone. Niente più corsa agli uffici comunali per richiedere un duplicato in caso di smarrimento o per sostituire il documento quando finiscono gli spazi per i timbri. Già dalla prossima tornata elettorale potrebbe essere possibile presentarsi al seggio con la versione digitale. Ad annunciarla a Genova il ministro Paolo Zangrillo. La misura è stata introdotta prima dell'estate, ma restano da completare gli aspetti tecnici necessari per renderla operativa.
4: Questo è una semplificazione importante per i cittadini, perché io stesso mi ricordo che tutte le volte che devo andare a votare si pone il problema: dove ho lasciato la scheda elettorale, dove l'ho nascosta, e quindi spesso poi non la trovi, sei costretto ad andare in comune a chiederne una copia. Ecco, con la tessera elettorale digitale basta che ci ricordiamo di portarci dietro il nostro smartphone e possiamo andare a votare tranquilli.
3: Attualmente chi perde la tessera cartacea deve recarsi all'ufficio elettorale del proprio comune, presentare un documento d'identità e compilare un'autocertificazione. Una procedura che non richiede una denuncia alle forze dell'ordine, ma che può comportare attese e appuntamenti agli sportelli. Con il nuovo sistema sarà invece possibile avere il documento sempre a disposizione sul proprio telefono. La tessera tradizionale resterà comunque utilizzabile, mentre il voto continuerà a svolgersi fisicamente nei seggi elettorali. L'obiettivo è rendere più immediato l'accesso a un servizio fondamentale per i cittadini, eliminando alcuni degli ostacoli burocratici che ancora oggi accompagnano l'appuntamento con le urne.
1: Sempre la politica, perché c'è stato un ritorno inaspettato ma allo stesso tempo annunciato negli ultimi tempi di Salvatore Alongi in Forza Italia, che viene nominato nuovo commissario provinciale del partito di Genova. La conferenza stampa che si è tenuta oggi a Rapallo lo ha ufficialmente incaricato per le prossime elezioni. Era già stato in Forza Italia. A Salvatore va il mio più caloroso bentornato nella grande famiglia di Forza Italia. Il suo ritorno è stato accolto con grande favore da tutta la nostra comunità e dai nostri militanti, ha commentato il segretario regionale di Forza Italia a Carlo Bagnasco. La sua esperienza, la conoscenza del territorio, la capacità di stare tra le persone rappresentano un valore aggiunto importante per Forza Italia. Avrà il ruolo appunto di commissario.

0: provincia di Genova a Longi. Adesso la sanità, perché a fine 2027 ci sarà l'apertura del nuovo monoblocco del Gaslini, che sorgerà l'ospedale pediatrico più importante, tra i più importanti in Europa. La conferma arriva dal direttore generale, che è stato ospite di Terrazza Sanità nei giorni scorsi. Vediamo.
1: A fine del 27 noi avremo primo grosso padiglione, che poi è la vera novità. Riusciremo ad aprire a fine 27 il nuovo padiglione, compreso di arredi, attrezzature e tutti i trasferimenti. Qui sarà il cuore del nuovo ospedale, perché ci sarà tutto quello che chiamiamo la piattaforma ad alta complessità, quindi ci sarà pronto soccorso, terapie intensive, tutte le chirurgie specialistiche, le chirurgie e tutte la parte tecnologica. Quindi calcolate che oggi, per capire la nostra complessità, noi abbiamo due blocchi operatori in padiglioni diversi su quattro piani complessivamente. Avremo un unico piano con planare dove avremo tutte le sale operatorie, quindi capite che questo, a beneficio degli operatori, a beneficio dell'utente, tutti i percorsi, sarà un qualcosa di effettivamente straordinario.
0: Si è conclusa oggi la missione negli Stati Uniti, in Georgia, con la delegazione di Regione Liguria, che ha siglato un accordo ad Atlanta su logistica, innovazione, ma anche il ruolo dell'intelligenza artificiale. Allora sentiamo le voci dei protagonisti.
2: Abbiamo avuto tanti contatti, sia direttamente legati al business dello shipping e della portualità, sia contatti più indiretti, ma che sono sicuramente molto interessanti per la possibilità di sviluppare ulteriormente le relazioni tra la Liguria, la Georgia e i rispettivi porti.
3: Credo quindi che unitamente a quanto già appreso negli scorse due giornate, questa missione si concluda nel migliore dei modi. Da domani ci mettiamo a lavorare per consolidare le relazioni che abbiamo stabilito e certamente porteranno concreti frutti nei prossimi mesi.
4: Questa esperienza è stata unica e ci ha dato l'opportunità di avere moltissimi contatti con gli Stati Uniti e con Atlanta in particolare, per riuscire ad avere opportunità di sviluppare la nostra tecnologia anche qui e di anche magari riuscire a attirare dei talenti in Liguria.
0: Oggi e domani tornano le giornate europee del patrimonio, con un weekend ricco di iniziative dedicate alla cultura, alla scoperta del patrimonio culturale della città. Genova così per l'occasione apre le porte non solo di musei e biblioteche, ma anche luoghi e simbolo, con visite guidate, spettacoli musicali e tanto altro. Lucrezia Marini.
5: Proteggere il patrimonio, rinnovare, resistere, reinventare. È il tema scelto quest'anno per le Giornate Europee del Patrimonio, la più estesa manifestazione culturale d'Europa, promossa dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea e coordinata in Italia dal Ministero della Cultura. Obiettivo dell'edizione 2026 è invitare a riflettere sull'importanza di tutelare e trasmettere il patrimonio culturale alle generazioni future, ma anche sulla capacità dei luoghi della cultura di rinnovarsi, aprirsi e dialogare con le comunità. Per l'occasione, il Cimitero Monumentale di Staglieno ospita gli Staglieno Days, due giornate in cui uno dei luoghi simbolo di Genova si trasforma in un vero museo a cielo aperto, spettacoli musicali e teatrali, visite guidate e percorsi alla scoperta anche degli angoli meno conosciuti del cimitero, per raccontare Staglieno attraverso la sua storia, la sua arte e il suo patrimonio.
6: Ci sono tante iniziative in cui soprattutto poi c'è la partecipazione molto forte del Ministero, ma ricordo che proprio la giornata di valorizzazione di Staglieno è legata a quello che noi facciamo con la sovrintendenza, è visitabile il laboratorio di restauro. E si tratta di immaginare, come dice un po' il motto delle GEP di quest'anno, di condividere questo patrimonio per portare poi tutti verso una responsabilità di proteggerlo, di comunicarlo e di mantenerlo nel futuro. Quindi è una centralità che vogliamo dare al patrimonio artistico e culturale, e crediamo che Staglieno sia uno spazio fondamentale per la città. Per la prima volta nella sua lunga storia, l'anno scorso è stato inserito anche a livello amministrativo come bene monumentale, non solo come cimitero, quindi non solo uno spazio di servizio, ma uno spazio che ha delle istanze molto diverse, come quelle ad esempio non soltanto della conservazione, ma della comunicazione del patrimonio.
0: La nostra ultima puntata di viaggio in Liguria ci porta a fare un giro in bicicletta verso le sponde del canale Lunense, da Sarzana a Santo Stefano Magra, una bella gita autunnale che si adatta a tutti, uno spunto ovviamente anche per voi. Sentiamo Emanuele.

0: a cavallo.
1: Siamo nel bosco di Bordigoni, la parte che è rimasta un pochino più naturale del percorso del canale Lunense. Ormai scorre in ambiti urbani, più generalmente urbani, ma bisogna pensare che il canale è nato ai fini puramente agricoli e quando è stato realizzato era quasi esclusivamente in territorio agricolo. Ora questa è la parte che forse è rimasta davvero più bella, più ancora naturale, e ci troviamo a due passi dal centro di Sarzana, quindi è molto pregiato dal punto di vista naturalista.
2: Ci siamo fermati in questo punto del percorso del ciclo pedonale del canale Lunense. E diciamo che si tratta di un'opera antropica, che però è anche molto importante dal punto di vista naturalistico, che permette di vedere paesaggi di tipo diverso, sia agrari sia anche proprio un po' rinaturalizzati, quindi con vegetazione che va da pioppi, ontani, salici lungo le sponde, e che chiaramente offrono anche casa, riparo, cibo a molte specie, anche animali, soprattutto anche dell'avifauna, che trovano qui un punto anche di ristoro molto importante, oltre alle aree più ancora naturalistiche dei fiumi Madrevara che sono qui vicino.
0: Weekend di riposo per la Serie A e la Serie B, anche il prossimo lo sarà in realtà, ma i giocatori, molti, non tantissimi per le due formazioni, sono impegnati in nazionale, una nazionale tra l'altro italiana che è andata molto male ieri, l'esordio, il ritorno di Mancini sulla panchina si è aperto con una sconfitta per 2-0 in casa Roma contro il Belgio in Nation League. Detto questo, però poi ci sono gli allenamenti che continuano, ci sono gli amichevoli, credo sia necessario per entrambe, Samp e Genoa, capire come potersi preparare al ritorno in campionato tra due settimane. La Samp ha fatto un test con la Primavera, è andata bene, certo ha giocato contro la Primavera, però buoni segnali, soprattutto sembrerebbe in attacco, ma ci racconta tutto Simone Galdi. Ciao Simone, buonasera.
3: Buonasera, un saluto ai nostri telespettatori, un sabato in famiglia per la Sampdoria di Bernardo Corradi, che ha affrontato la formazione Primavera allenata da Felice Tufano in quel di Bogliasco, 6-0 per la prima squadra con Tobias Lauritsen grande protagonista, 3 reti nella seconda metà dell'incontro. Nella prima metà un 3-0 con gol di Kevin Babu e Ion Caramò, gli ultimi due arrivati dal mercato degli svincolati, inframmezzate queste due reti dal rigore trasformato da Lorenzo Insigne, dunque un test utile per quei giocatori come Mbabu e Caramò che non hanno avuto possibilità di giocare molto indietro di condizione e quindi hanno bisogno di essere portati al ritmo gara ideale, oppure come Tobias Lauritsen che sì, è rientrato con l'errore del rigore di Mantova ma anche con l'assist per Insigne per l'1-1 contro il Catanzaro, un momento in cui la Samp può lavorare sulla forma, sulla condizione di questi giocatori che saranno molto importanti alla ripresa il 9 ottobre contro l'Avellino in trasferta. Da segnalare anche che i giocatori che nei giorni scorsi erano a parte hanno continuato a lavorare a parte, dunque erano assenti rispetto all'amichevole con la Primavera, soprattutto Salvatore Esposito con l'indurimento del polpaccio che però non preoccupa lo staff di Corradi. Allo stesso tempo di De Paoli, Ravanelli e Meyer a parte, lo stesso Francesco Conti che sappiamo ci vorrà qualche altra settimana per rivederlo in campo. Dunque con questa amichevole si chiude la prima settimana della sosta per i blucerchiati, adesso 2 giorni di riposo, da martedì si ritorna in campo a Bogliasco e con questo restituisco la linea allo studio.
0: Grazie a Simone Galdi, da Simone Galdi a Carlo Danani, quindi da Sampdoria a Genoa, un Genoa che si sta preparando per il ritorno del campionato, un Genoa che ha bisogno di fare i punti quando tornerà il campionato di Serie A perché ne ha solo uno, però si gode uno dei giocatori che in questo momento è in forma, lo ha dimostrato anche con la nazionale, ma ci racconta tutto Carlo Danani. Ciao Carlo, buonasera.
4: Buonasera, in casa Genoa l'uomo del momento rimane lui, Milutin Osmaić, capocannoniere del Grifone con 2 reti all'esordio nel campionato italiano.

0: Italiano, una delle rare note liete nel problematico avvio della stagione rossoblù, e adesso anche bomber del Montenegro. Sua la rete che in zona Cesarini consegna la vittoria su Cipro al debutto in Nations League. A Podgorica finisce 2-1. Al riguardo un articolo sul nostro sito primocanale.it. La brutta notizia invece arriva dalla Svizzera, dove Meitris si infortuna. In prima battuta si parla di risentimento muscolare per Ethan, rimediato durante un allenamento nel ritiro dell'Under 21 elvetica. Il trequartista è già rientrato a Genova per stabilire con precisione l'entità del problema. In serata intanto in campo altri quattro rossoblù: Vasquez in Messico, Colombia, Show in Macedonia del Nord, Svizzera, Mitai in Albania, Bielorussia e Ellerson in Islanda, Estonia. Infine la sessione invernale del calciomercato comincerà il 28 dicembre, anticipando così l'originaria partenza prevista per il 2 gennaio, confermata la chiusura il 1 febbraio.
1: Grazie anche a Carlo Danani, noi ci fermiamo qua, l'appuntamento poi come sempre con le notizie di sport sia su primocanale.it che poi con i nostri programmi. Vi auguro un buon proseguimento di serata, buon sabato sera.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di domenica l'alta pressione sarà dominante su tutta la Liguria, garantirà tempo stabile e ben assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. Sulla provincia di Imperia, cieli sereni e tersi, in un contesto climatico che si manterrà piuttosto mite. Per quanto riguarda la provincia di Savona, il sole sarà l'assoluto protagonista, solo un po' di vento a tratti si farà sentire sulle zone costiere, così come anche il vento a tratti si farà sentire in mattinata, specialmente sulle zone costiere della provincia di Genova, nel complesso una giornata assolata. E per quanto riguarda il Tiguglio, nulla da segnalare, contesto di assoluta stabilità atmosferica con valori massimi localmente fino ai 25-26 gradi. Ed infine sullo Spezzino sarà una giornata di bel tempo con ampie zone di sereno. Nella giornata di lunedì avremo ancora bel tempo su tutta la Liguria, permarrà l'anticiclone e questo garantirà tempo stabile con temperature massime senza variazioni significative. Dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 7 ottobre con carta insieme, prosciutto crudo assisi salumi a 1,69 euro a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
5: Perché conviene!

Non si placa la tensione tra i sindaci dell'entroterra e AMT, nonostante i primi incontri siano stati positivi, i sindaci chiedono un cambio di passo per il sabato. Dopo la scoperta di resti

umani dai laghetti di Nervi, gli investigatori genovesi lanciano un appello ai familiari di persone scomparse per l'identificazione. Passi in avanti per il nuovo Gaslini di Genova, a fine 2027 sorgerà il padiglione 0, in un unico polo ci sarà il pronto soccorso, la terapia intensiva e il reparto chirurgico. Tornano le giornate europee del patrimonio, oggi e domani un weekend ricco di iniziative dedicate alla cultura e ai luoghi simbolo.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dal rapporto complicato tra i sindaci dell'entroterra e AMT, perché c'è ancora tensione tra le due parti dopo gli incontri, gli ultimi, che erano stati in parte positivi, c'era stato un miglioramento delle corse. Il rischio però, denuncia il sindaco di Torrida Beltrami, è che l'entroterra si spopoli nuovamente. La giornata più complicata al momento è quella del sabato, che non vede molte risoluzioni. Aurora Bottino.
1: O diventa un tavolo operativo, io non sono la persona idonea. Per stare a quel tavolo, Maurizio Beltrami, sindaco di Torriglia e portavoce di 11 comuni dell'Alta Val Bisagno e della Val Trebbia, non usa mezze parole dopo l'incontro di giovedì tra l'azienda MT e i sindaci, convocato dalla città metropolitana per discutere dei tagli al trasporto pubblico. La riunione doveva essere il primo passo concreto per risolvere le criticità del servizio extraurbano, ma secondo molti degli amministratori locali si è trasformata in un'ulteriore delusione.
2: È stato un incontro che aveva delle grosse aspettative, è chiaro che, mettiamola così, diamo che la prima è andata male e andrà sicuramente bene la seconda.
1: L'aspettativa era che l'azienda arrivasse al tavolo già con proposte concrete, soprattutto per quanto riguarda il servizio del sabato, equiparato a quello festivo e le coincidenze tra le linee. Invece, i dirigenti di MT incontreranno la prossima settimana, separatamente, gli amministratori locali dei 9 ambiti dell'area metropolitana per discutere dei possibili correttivi per le diverse corse. Al centro, quindi, le giornate festive, mentre in settimana si riesce ancora ad andare avanti, nonostante un problema di coincidenze importanti, il sabato risulta la giornata peggiore per chi viaggia a bordo di autobus e corriere.
2: Non chiediamo e non pretendiamo, perché ce lo continuiamo a sentir dire, che si possa tornare come prima, ma un sabatale, quindi un servizio che va a concentrare le corse negli orari quelli fondamentali, perché sennò le persone se ne vanno, ritornano ad abitare a Genova, e questa roba qua sarebbe non un fallimento nostro, un fallimento di chi sta prendendo queste decisioni.
0: Torniamo sui fatti di ieri, quella rimozione dello striscione con la scritta "qui nessuno è straniero" alla scuola Daneo di Genova, nel centro storico. I genitori degli alunni hanno annunciato una mobilitazione dopo la rimozione di ieri. L'appuntamento è per lunedì mattina in piazza della Meridiana, poca distanza dalla scuola primaria. L'iniziativa dei genitori, un appello online che poi è stato seguito in realtà anche dai partiti di centrosinistra. Il PD per esempio ha detto che aderirà, e la CGIL ha chiesto una mobilitazione. Insomma, è attesa questa manifestazione a partire dalle 8:30, proprio per chiedere l'attenzione verso il decreto scuola, che sta facendo molto discutere, il tetto agli stranieri al 30% e altre poi norme all'interno del decreto varato dal governo di Giorgia Meloni. Nel frattempo però è scoppiata la polemica per la scritta "qui nessuno è straniero", con gli asterischi sulla parola "nessuno è straniero". Il centrodestra si è scagliato contro un'educazione che dicono sbagliata, giù le mani dai bambini, il loro monito. Si è fatta sentire la Lega, si è fatta sentire Forza Italia, ma anche Vince Liguria, gli altri partiti di centrodestra, perché dicono si specula sui bambini, si insegna loro un modo di vedere anche la politica che in realtà non è accettabile, con l'uso dell'asterisco per il gender, quindi per il sesso maschile e femminile. Quindi oggi la polemica in questo caso proprio su questo striscione che è apparso con la scritta "qui nessuno è straniero" con gli asterischi. Rimaniamo a parlare di politica, ma cambiamo completamente fronte rispetto alla scuola, perché in Italia è stata riaperta la partita del nucleare con il passaggio al Senato e poi le prime prove di dialogo anche con le regioni. La Liguria potrebbe essere regione protagonista in questo. Che cosa ci aspetta da qui ai prossimi mesi? Chiaramente dipenderà molto anche da chi vincerà le elezioni, però il governo attuale ha detto che bisogna pensare di installare in futuro nucleare in Italia. Grazie.

0: pochi mesi dalle elezioni politiche, la premier Giorgia Meloni puntella il proprio governo con riforme, decreti, disegni di legge, novità per segnare la strada, una campagna elettorale che se da una parte sarà senza esclusioni di colpi, dall'altra dovrà far opera di convincimento nei confronti dell'elettore. Ultimo, solo in ordine di tempo, il ritorno a un tema che era stato messo nel cassetto per decenni. Dopo quasi 40 anni l'Italia infatti era aperto formalmente il capitolo del nucleare. Il Senato ha approvato in via definitiva il DDL delega sull'energia nucleare sostenibile che già era passato alla Camera lo scorso giugno. La legge conferisce così una delega al governo da esercitare entro 12 mesi per disciplinare l'intero ciclo di vita dell'energia nucleare, realizzazione ed esercizio degli impianti, dismissione, sicurezza della gestione dei rifiuti radioattivi. Per i primi reattori operativi il ministro Pichetto Frattin ha indicato come obiettivo il 2034-2035, anche perché vi è necessità di diversi anni per mettere in funzione il nucleare. Alla notizia non ha nascosto la propria soddisfazione il presidente della Liguria Marco Bucci, che già aveva reso protagonista del progetto la regione. Il via libero definitivo alla nuova normativa sul nucleare è un'ottima notizia perché consente al paese di superare un immobilismo che è già durato troppi decenni, aveva commentato Bucci. La Liguria è pronta a fare la propria parte per contribuire al rilancio di una scelta energetica fondamentale. Il presidente Bucci ha inoltre ribadito la forza e la competenza delle aziende regionali. I nostri istituti di ricerca hanno un know-how storicamente riconosciuto e dispongono di una tecnologia di altissimo livello apprezzata in tutto il mondo. Genova è naturale candidato a ospitare la sede dell'Agenzia Italiana per il Nucleare e come Regione Liguria abbiamo in questo senso già avviato un concreto confronto con il ministro Gilberto Pichetto Frattin. In queste ore però è stata dura la presa di posizione del centro-sinistra a partire da VS, che ha sempre puntato sulle rinnovabili, con lei anche il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle.
1: Gli investigatori genovesi lanciano un appello ai familiari di persone scomparse per farsi avanti per agevolare l'identificazione dei resti ritrovati in un capanno a Nervi. Secondo i primi rilievi potrebbero essere di un uomo, quindi l'appello per chi avesse persone scomparse, Anissa De Filippi.
2: Potrebbero appartenere a un uomo i resti umani ritrovati nel capanno sopra i laghetti di Nervi. A indirizzare gli investigatori è soprattutto un paio di scarpe. La misura farebbe ritenere che a indossarle fosse un uomo. Pochissimi però gli elementi che possano aiutare a dare un nome a quelle ossa. Nella baracca, che i proprietari non aprivano da 10 anni, sono stati trovati uno zaino nero e al suo interno soltanto un piccolo flacone di prodotto antizanzare. Nessun documento, nessuna ricetta medica, nessuna iniziale o altro oggetto che possa portare direttamente all'identità. Una ciotola rinvenuta nel capanno fa pensare che quella persona avesse consumato dei pasti all'interno e che possa essere rimasta lì per un certo periodo. Ora gli accertamenti si concentrano sull'identificazione. Il medico legale Francesco Ventura ha attivato il protocollo previsto per i cadaveri senza nome, con il confronto del DNA e l'incrocio con gli archivi delle persone scomparse. E dalla procura arriva anche un appello. Le famiglie di persone scomparse, anche molti anni fa e non necessariamente a Genova, sono invitate a farsi avanti se ritengono che possano esserci elementi utili per arrivare finalmente a dare un nome a questi resti.
1: Due cittadini di origine marocchina di 31 e 40 anni sono stati arrestati nella serata di ieri dalla polizia di Stato di Rapallo per rapina in concorso e danni di un cittadino italiano. L'episodio si è consumato presso la stazione ferroviaria, dove la vittima era stata avvicinata, spintonata e poi colpita al volto mentre si cercava di derubare lo zaino. Secondo quanto ricostruito, la vittima si stava accingendo a prendere il treno quando è stata avvicinata da due uomini. Dopo averlo spintonato e colpito al volto, i due sono entrati in possesso dello zaino contenente il portafogli, lo smartphone e altri effetti personali. Una novità che potrebbe semplificare le operazioni di voto di milioni di italiani. Cosa stiamo parlando? Stiamo parlando delle elezioni generali, quindi sia quelle politiche dell'anno scorso che le classiche regionali e comunali, perché il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ha annunciato l'arrivo della tessera elettorale digitale. Cosa cambia? Ce lo racconta Elisa Ricci.
3: La tessera elettorale arriva sullo smartphone. Niente più corsa agli uffici comunali per richiedere un duplicato in caso di smarrimento o per sostituire il documento quando finiscono gli spazi per i timbri. Già dalla prossima tornata elettorale potrebbe essere possibile presentarsi al seggio con la versione digitale. Ad annunciarla a Genova il ministro Paolo Zangrillo. La misura è stata introdotta prima dell'estate, ma restano da completare gli aspetti tecnici necessari per renderla operativa.
4: Questo è una semplificazione importante per i cittadini, perché io stesso mi ricordo che tutte le volte che devo andare a votare si pone il problema: dove ho lasciato la scheda elettorale?

0: dove l'ho nascosta, e quindi spesso poi non la trovi, sei costretto ad andare in comune a chiederne una copia. Ecco, con la tessera elettorale digitale basta che ci ricordiamo di portarci dietro il nostro smartphone e possiamo andare a votare tranquilli.
1: Attualmente chi perde la tessera cartacea deve recarsi all'ufficio elettorale del proprio comune, presentare un documento d'identità e compilare un'autocertificazione. Una procedura che non richiede una denuncia alle forze dell'ordine, ma che può comportare attese e appuntamenti agli sportelli. Con il nuovo sistema sarà invece possibile avere il documento sempre a disposizione sul proprio telefono. La tessera tradizionale resterà comunque utilizzabile, mentre il voto continuerà a svolgersi fisicamente nei seggi elettorali. L'obiettivo è rendere più immediato l'accesso a un servizio fondamentale per i cittadini, eliminando alcuni degli ostacoli burocratici che ancora oggi accompagnano l'appuntamento con le urne.
2: Sempre la politica, perché c'è stato un ritorno inaspettato ma allo stesso tempo annunciato negli ultimi tempi di Salvatore Alongi in Forza Italia, che viene nominato nuovo commissario provinciale del partito di Genova. La conferenza stampa che si è tenuta oggi a Rapallo lo ha ufficialmente incaricato per le prossime elezioni, era già stato in Forza Italia. A Salvatore va il mio più caroroso bentornato nella grande famiglia di Forza Italia, il suo ritorno è stato accolto con grande favore da tutta la nostra comunità e dai nostri militanti, ha commentato il segretario regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco. La sua esperienza, la conoscenza del territorio, la capacità di stare tra le persone rappresentano un valore aggiunto importante per Forza Italia. Avrà il ruolo appunto di commissario provincia di Genova a Longi. Adesso la sanità, perché a fine 2027 ci sarà l'apertura del nuovo monoblocco del Gaslini, che sorgerà l'ospedale pediatrico più importante, tra i più importanti in Europa. La conferma arriva dal direttore generale, che è stato ospite di Terrazza Sanità nei giorni scorsi. Vediamo.
3: A fine del 27 noi avremo il primo grosso padiglione, che poi è la vera novità. Riusciremo ad aprire a fine 27 il nuovo padiglione, compreso di arredi, attrezzature e tutti i trasferimenti. Qui sarà il cuore del nuovo ospedale, perché ci sarà tutto quello che chiamiamo la piattaforma ad alta complessità. Uh-huh. Quindi ci sarà il pronto soccorso, terapie intensive, tutte le chirurgie specialistiche, le chirurgie e tutte la parte tecnologica. Quindi calcolate che oggi, per capire la nostra complessità, noi abbiamo due blocchi operatori in padiglioni diversi su quattro piani complessivamente. Avremo un unico piano complanare dove avremo tutte le sale operatorie, quindi capite che questo, a beneficio degli operatori, a beneficio dell'utente, tutti i percorsi, sarà un qualcosa di effettivamente straordinario.
2: Si è conclusa oggi la missione negli Stati Uniti, in Georgia, con la delegazione di Regione Liguria, che ha siglato un accordo ad Atlanta su logistica, innovazione, ma anche il ruolo dell'intelligenza artificiale. Ora sentiamo le voci dei protagonisti.
4: Abbiamo avuto tanti contatti, sia direttamente legati al business dello shipping e della portualità, sia contatti più indiretti, ma che sono sicuramente molto interessanti per la possibilità di sviluppare ulteriormente le relazioni tra la Liguria, la Georgia e i rispettivi porti.
5: Credo quindi che unitamente a quanto già appreso negli scorse due giornate, questa missione si concluda nel migliore dei modi. Da domani ci mettiamo a lavorare per consolidare le relazioni che abbiamo stabilito e certamente porteranno concreti frutti nei prossimi mesi.
6: Questa esperienza è stata unica e ci ha dato l'opportunità di avere moltissimi contatti con gli Stati Uniti e con Atlanta in particolare, per riuscire ad avere opportunità di sviluppare la nostra tecnologia anche qui e di anche magari riuscire a attirare dei talenti in Liguria.
2: Oggi e domani tornano le giornate europee del patrimonio, con un weekend ricco di iniziative dedicate alla cultura, alla scoperta del patrimonio culturale della città. Genova così per l'occasione apre le porte non solo di musei e biblioteche, ma anche luoghi e simbolo, con visite e guidati, spettacoli musicali e tanto altro. Lucrezia Marini.
7: Proteggere il patrimonio, rinnovare, resistere, reinventare. È il tema scelto quest'anno per le Giornate Europee del Patrimonio, la più estesa manifestazione culturale d'Europa, promossa dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea e coordinata in Italia dal Ministero della Cultura. Obiettivo dell'edizione 2026 è invitare a riflettere sull'importanza

0: di tutelare e trasmettere il patrimonio culturale alle generazioni future, ma anche sulla capacità dei luoghi della cultura di rinnovarsi, aprirsi e dialogare con le comunità. Per l'occasione, il cimitero monumentale di Staglieno ospita gli Staglieno Days, due giornate in cui uno dei luoghi simbolo di Genova si trasforma in un vero museo a cielo aperto, spettacoli musicali e teatrali, visite guidate e percorsi alla scoperta anche degli angoli meno conosciuti del cimitero, per raccontare Staglieno attraverso la sua storia, la sua arte e il suo patrimonio.
1: Ci sono tante iniziative in cui soprattutto poi c'è la partecipazione molto forte del Ministero, ma ricordo che proprio la giornata di valorizzazione di Staglieno è legata a quello che noi facciamo con la sovrintendenza, è visitabile il laboratorio di restauro e si tratta di immaginare, come dice un po' il motto delle GEP di quest'anno, di condividere questo patrimonio per portare poi tutti verso una responsabilità di proteggerlo, di comunicarlo e di mantenerlo nel futuro. Quindi è una centralità che vogliamo dare al patrimonio artistico e culturale. E crediamo che Staglieno sia uno spazio fondamentale per la città. Per la prima volta nella sua lunga storia, l'anno scorso è stato inserito anche a livello amministrativo come bene monumentale, non solo come cimitero, quindi non solo uno spazio di servizio, ma uno spazio che ha delle istanze molto diverse, come quelle ad esempio non soltanto della conservazione, ma della comunicazione del patrimonio.
2: La nostra ultima puntata di viaggio in Liguria ci porta a fare un giro in bicicletta verso le sponde del canale Lunense, da Sarzana a Santo Stefano Magra, una bella gita autunnale che si adatta a tutti, uno spunto ovviamente anche per voi. Sentiamo Emanuela Cavallo.
3: Siamo nel bosco di Bordigoni, la parte che è rimasta un pochino più naturale del percorso del canale Lunense. Ormai scorre in ambiti urbani, più generalmente urbani, ma bisogna pensare che il canale è nato ai fini puramente agricoli e quando è stato realizzato era quasi esclusivamente in territorio agricolo. Ora questa è la parte che forse è rimasta davvero più bella, più ancora naturale, e ci troviamo a due passi dal centro di Sarzana, quindi è molto pregiato dal punto di vista naturalistico.
4: Ci siamo fermati in questo punto del percorso del ciclo pedonale del canale Lunense e diciamo che si tratta di un'opera antropica che però è anche molto importante dal punto di vista naturalistico, che permette di vedere paesaggi di tipo diverso, sia agrari sia anche proprio un po' rinaturalizzati, quindi con vegetazione che va da pioppi, ontani, salici lungo le sponde, e che chiaramente offrono anche casa, riparo, cibo a molte specie, anche animali, soprattutto anche della avifauna, che trovano qui un punto anche di ristoro molto importante, oltre alle aree più ancora naturalistiche dei fiumi Madre Vara che sono qui vicino.
2: Weekend di riposo per la Serie A e la Serie B, anche il prossimo lo sarà in realtà, ma i giocatori, molti, non tantissimi per le due formazioni, sono impegnati in nazionale, una nazionale tra l'altro italiana che è andata molto male ieri, l'esordio, il ritorno di Mancini sulla panchina si è aperto con una sconfitta per 2-0 in casa Roma contro il Belgio in Nations League. Detto questo, però poi ci sono gli allenamenti che continuano, ci sono gli amichevoli, credo che sia necessario per entrambe, Samp e Genoa, capire come potersi preparare al ritorno in campionato tra due settimane. La Samp ha fatto un test con la Primavera, è andata bene, certo ha giocato contro la Primavera, però buoni segnali, soprattutto sembrerebbe in attacco, ma ci racconta tutto Simone Galdi. Ciao Simone, buonasera.
5: Buonasera, un saluto ai nostri telespettatori, un sabato in famiglia per la Sampdoria di Bernardo Corradi, che ha affrontato la formazione Primavera allenata da Felice Tufano in quel di Bogliasco, 6-0 per la prima squadra con Tobias Lauritsen, grande protagonista, 3 reti nella seconda metà dell'incontro. Nella prima metà un 3-0 con gol di Kevin Babu e Ion Caramò, gli ultimi due arrivati occupati dal mercato degli svincolati, inframmezzate queste due reti dal rigore trasformato da Lorenzo Insigne, dunque un test utile per quei giocatori come Mbabu e Caramo che non hanno avuto possibilità di giocare molto indietro di condizione e quindi hanno bisogno di essere portati al ritmo gara ideale, oppure come Tobias Lau.

0: Aurizen che sì, è rientrato con l'errore del rigore di Mantova, ma anche con l'assist per Insigne per l'1-1 contro il Catanzaro, un momento in cui la Samp può lavorare sulla forma, sulla condizione di questi giocatori che saranno molto importanti alla ripresa il 9 ottobre contro l'Avellino in trasferta. Da segnalare anche che i giocatori che nei giorni scorsi erano a parte hanno continuato a lavorare a parte, dunque erano assenti rispetto all'amichevole con la Primavera, soprattutto Salvatore Esposito con l'indurimento del polpaccio, che però non preoccupa lo staff di Corradi. Allo stesso tempo Diop, De Paoli, Ravanelli e Meyer a parte, lo stesso Francesco Conti, che sappiamo ci vorrà qualche altra settimana per rivederlo in campo. Dunque, con questa amichevole si chiude la prima settimana della sosta per i blucerchiati. Adesso 2 giorni di riposo, da martedì si ritorna in campo a Bogliasco, e con questo restituisco la linea allo studio.
1: Grazie a Simone Galdi, a Carlo Danani, quindi da Sampdoria a Genoa, un Genoa che si sta preparando per il ritorno del campionato, un Genoa che ha bisogno di fare i punti quando tornerà il campionato di Serie A, perché ne ha solo uno, però si gode uno dei giocatori che in questo momento è in forma, lo ha dimostrato anche con la nazionale, ma ci racconta tutto Carlo Danani. Ciao Carlo, buonasera.
2: Buonasera, in casa Genoa l'uomo del momento rimane lui, Milutin Osmaic, capocannoniere del Grifone con 2 reti all'esordio nel campionato italiano, una delle rare note liete nel problematico avvio della stagione rossoblù, e adesso anche bomber del Montenegro. Sua la rete che in zona Cesarini consegna la vittoria su Cipro al debutto in Nations League. A Podgorica finisce 2-1. Al riguardo un articolo sul nostro sito primocanale.it. La brutta notizia invece arriva dalla Svizzera, dove Meitri si infortuna. In prima battuta si parla di risentimento muscolare per Ethan, rimediato durante un allenamento nel ritiro dell'Under 21 elvetica. Il trequartista è già rientrato a Genova per stabilire con precisione l'entità del problema. In serata, intanto, in campo altri 4 rossoblù: Vasquez in Messico, Colombia, Sow in Macedonia del Nord, Svizzera, Mitai in Albania, Bielorussia e Ellerson in Islanda, Estonia. Infine, la sessione invernale del calciomercato comincerà il 28 dicembre, anticipando così l'originaria partenza prevista per il 2 gennaio, confermata la chiusura il 1 febbraio.
1: Grazie anche a Carlo Danani, noi ci fermiamo qua, l'appuntamento poi come sempre con le notizie di sport sia su primocanale.it che poi con i nostri programmi. Vi auguro un buon proseguimento di serata, buon sabato sera.

Tecnodì, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio MyCamera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande

specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito. Attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.

Non si placa la tensione tra i sindaci dell'entroterra e AMT, nonostante i primi incontri siano stati positivi, i sindaci chiedono un cambio di passo per il sabato. Dopo la scoperta di resti umani dai laghetti di Nervi, gli investigatori genovesi lanciano un appello ai familiari di persone scomparse per l'identificazione. Passi in avanti per il nuovo Gaslini di Genova, a fine 2027 sorgerà il padiglione zero, in un unico polo ci sarà il pronto soccorso, la terapia intensiva e il reparto chirurgico. Tornano le giornate europee del patrimonio, oggi e domani un weekend ricco di iniziative dedicate alla cultura e ai luoghi simbolo.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dal rapporto complicato tra i sindaci dell'entroterra e AMT, perché c'è ancora tensione tra le due parti dopo gli incontri, gli ultimi, che erano stati in parte positivi. C'era stato un miglioramento delle corse. Il rischio però, denuncia il sindaco di Torrida Beltrami, è che l'entroterra si spopoli nuovamente. La giornata più complicata al momento è quella del sabato, che non vede molte risoluzioni. Aurora Bottino.
1: O diventa un tavolo operativo, io non sono la persona idonea. Per stare a quel tavolo, Maurizio Beltrami, sindaco di Torriglia e portavoce di 11 comuni dell'Alta Val Bisagno e della Val Trebbia, non usa mezze parole dopo l'incontro di giovedì tra l'azienda MT e i sindaci, convocato dalla città metropolitana per discutere dei tagli al trasporto pubblico. La riunione doveva essere il primo passo concreto per risolvere le criticità del servizio extraurbano, ma secondo molti degli amministratori locali si è trasformata in un'ulteriore delusione.
2: È stato un incontro che aveva delle grosse aspettative, è chiaro che, mettiamola così, diamo che la prima è andata male e andrà sicuramente bene la seconda.
1: L'aspettativa era che l'azienda arrivasse al tavolo già con proposte concrete, soprattutto per quanto riguarda il servizio del sabato, equiparato a quello festivo e le coincidenze tra le linee. Invece, i dirigenti di MT incontreranno la prossima settimana, separatamente, gli amministratori locali dei 9 ambiti dell'area metropolitana per discutere dei possibili correttivi per le diverse corse. Al centro, quindi, le giornate festive, mentre in settimana si riesce ancora ad andare avanti, nonostante un problema di coincidenze importanti, il sabato risulta la giornata peggiore per chi viaggia a bordo di autobus e corriere.
2: Non chiediamo e non pretendiamo, perché ce lo continuiamo a sentir dire, che si possa tornare come prima, ma un sabatale, quindi un servizio che va a concentrare le corse negli orari quelli fondamentali, perché se no le persone se ne vanno, ritornano ad abitare a Genova, e questa roba qua sarebbe non un fallimento nostro, un fallimento di chi sta prendendo queste decisioni.
0: Torniamo sui fatti di ieri, quella rimozione dello striscione con la scritta "Qui nessuno è straniero" alla scuola Daneo di Genova nel centro storico. I genitori degli alunni hanno annunciato una mobilitazione dopo la rimozione di ieri. L'appuntamento è per lunedì mattina in Piazza della Meridiana, poca distanza dalla scuola primaria. L'iniziativa dei genitori, un appello online che poi è stato seguito in realtà anche dai partiti di centrosinistra. Il PD per esempio ha detto che aderirà, e la CGIL ha chiesto una mobilitazione. Insomma, è attesa questa manifestazione a partire dalle 8:30, proprio per chiedere l'attenzione verso il decreto scuola, che sta facendo molto discutere, il tetto agli stranieri al 30% e altre poi norme all'interno del decreto varato dal governo di Giorgia Meloni. Nel frattempo però è scoppiata la polemica per la scritta "Qui nessuno è straniero" con gli asterischi sulla parola "nessuno è straniero". Il centrodestra si è scagliato contro un'educazione che dicono sbagliata, giù le mani.

0: dai bambini il loro monito, si è fatta sentire la Lega, si è fatta sentire Forza Italia, ma anche Vince Liguria, gli altri partiti di centrodestra, perché dicono si specula sui bambini, si insegna loro un modo di vedere anche la politica che in realtà non è accettabile, con l'uso dell'asterisco per il gender, quindi per il sesso maschile e femminile. Quindi oggi la polemica in questo caso proprio su questo striscione che è apparso con la scritta "qui nessuno è straniero" con gli asterischi. Rimaniamo a parlare di politica, ma cambiamo completamente fronte rispetto alla scuola, perché in Italia è stata riaperta la partita del nucleare con il passaggio al Senato e poi le prime prove di dialogo anche con le regioni. La Liguria potrebbe essere regione protagonista in questo. Che cosa ci aspetta da qui ai prossimi mesi? Chiaramente dipenderà molto anche da chi vincerà le elezioni, però il governo attuale ha detto che bisogna pensare di installare in futuro nucleare in Italia. Vediamo.
1: A pochi mesi dalle elezioni politiche, la premier Giorgia Meloni puntella il proprio governo con riforme, decreti, disegni di legge, novità per segnare la strada a una campagna elettorale che, se da una parte sarà senza esclusione di colpi, dall'altra dovrà far opera di convincimento nei confronti dell'elettore. Ultimo, solo in ordine di tempo, il ritorno a un tema che era stato messo nel cassetto per decenni. Dopo quasi 40 anni l'Italia infatti era aperto formalmente il capitolo del nucleare. Il Senato ha approvato in via definitiva il DDL delega sull'energia nucleare sostenibile, che già era passato alla Camera lo scorso giugno. La legge conferisce così una delega al governo da esercitare entro 12 mesi per disciplinare l'intero ciclo di vita dell'energia nucleare, realizzazione ed esercizio degli impianti, dismissione, sicurezza della gestione dei rifiuti radioattivi. Per i primi reattori operativi il ministro Pichetto Fratin ha indicato come obiettivo il 2034-2035, anche perché vi è necessità di diversi anni per mettere in funzione il nucleare. Alla notizia non ha nascosto la propria soddisfazione il presidente della Liguria Marco Bucci, che già aveva reso protagonista del progetto la regione. Il via libero definitivo alla nuova normativa sul nucleare è un'ottima notizia, perché consente al paese di superare un immobilismo che è già durato troppi decenni, aveva commentato Bucci. La Liguria è pronta a fare la propria parte per contribuire al rilancio di una scelta energetica fondamentale. Il presidente Bucci ha inoltre ribadito la forza e la competenza delle aziende regionali. I nostri istituti di ricerca hanno un know-how storicamente riconosciuto e dispongono di una tecnologia di altissimo livello, apprezzata in tutto il mondo. Genova è naturale candidata a ospitare la sede dell'Agenzia Italiana per il Nucleare e come Regione Liguria abbiamo in questo senso già avviato un concreto confronto con il ministro Gilberto Pichetto Fratin. In queste ore però è stata dura la presa di posizione del centrosinistra, a partire da VS, che ha sempre puntato sulle rinnovabili, con lei anche il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle.
0: Gli investigatori genovesi lanciano un appello ai familiari di persone scomparse per farsi avanti per agevolare l'identificazione dei resti ritrovati in un capanno a Nervi. Secondo i primi rilievi potrebbero essere di un uomo, quindi l'appello per chi avesse persone scomparse, Anissa De Filippi.
2: Potrebbero appartenere a un uomo i resti umani ritrovati nel capanno sopra i laghetti di Nervi. A indirizzare gli investigatori è soprattutto un paio di scarpe. La misura farebbe ritenere che a indossarle fosse un uomo. Pochissimi però gli elementi che possano aiutare a dare un nome a quelle ossa. Nella baracca, che i proprietari non aprivano da 10 anni, sono stati trovati uno zaino nero e al suo interno soltanto un piccolo flacone di prodotto antizanzare. Nessun documento, nessuna ricetta medica, nessuna iniziale o altro oggetto che possa portare direttamente all'identità. Una ciotola rinvenuta nel capanno fa pensare che quella persona avesse consumato dei pasti all'interno e che possa essere rimasta lì per un certo periodo. Ora gli accertamenti si concentrano sull'identificazione. Il medico legale Francesco Ventura ha attivato il protocollo previsto per i cadaveri senza nome, con il confronto del DNA e l'incrocio con gli archivi delle persone scomparse. E dalla procura arriva anche un appello. Le famiglie di persone scomparse, anche molti anni fa e non necessariamente a Genova, sono invitate a farsi avanti se ritengono che possano esserci elementi utili per arrivare finalmente a dare un nome a questi resti.
0: Due cittadini di origine marocchina di 31 e 40 anni sono stati arrestati nella serata di ieri dalla polizia di Stato di Rapallo per rapina in concorso e danni di un cittadino italiano. L'episodio si è consumato presso la stazione ferroviaria, dove la vittima era stata avvicinata, spintonata e poi colpita al volto mentre si cercava di derubare lo zaino. Secondo quanto ricostruito, la vittima si stava accingendo a prendere il treno quando è stata avvicinata da due uomini. Dopo averlo spintonato e colpito al volto,

0: tutti e due sono entrati in possesso dello zaino contenente il portafogli, lo smartphone e altri effetti personali. Una novità che potrebbe semplificare le operazioni di voto di milioni di italiani. Cosa stiamo parlando? Stiamo parlando delle elezioni generali, quindi sia quelle politiche dell'anno scorso che le classiche regionali e comunali, perché il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ha annunciato l'arrivo della tessera elettorale digitale. Cosa cambia? Ce lo racconta Elisa Ricci.
1: La tessera elettorale arriva sullo smartphone. Niente più corsa agli uffici comunali per richiedere un duplicato in caso di smarrimento o per sostituire il documento quando finiscono gli spazi per i timbri. Già dalla prossima tornata elettorale potrebbe essere possibile presentarsi al seggio con la versione digitale. Ad annunciarlo a Genova il ministro Paolo Zangrillo. La misura è stata introdotta prima dell'estate, ma restano da completare gli aspetti tecnici necessari per renderla operativa.
2: Questo è una semplificazione importante per i cittadini, perché io stesso mi ricordo che tutte le volte che devo andare a votare si pone il problema: dove ho lasciato la scheda elettorale, dove l'ho nascosta, e quindi spesso poi non la trovi, sei costretto ad andare in comune a chiederne una copia. Ecco, con la tessera elettorale digitale basta che ci ricordiamo di portarci dietro il nostro smartphone e possiamo andare a votare tranquilli.
1: Attualmente chi perde la tessera cartacea deve recarsi all'ufficio elettorale del proprio comune, presentare un documento d'identità e compilare un'autocertificazione. Una procedura che non richiede una denuncia alle forze dell'ordine, ma che può comportare attese e appuntamenti agli sportelli. Con il nuovo sistema sarà invece possibile avere il documento sempre a disposizione sul proprio telefono. La tessera tradizionale resterà comunque utilizzabile, mentre il voto continuerà a svolgersi fisicamente nei seggi elettorali. L'obiettivo è rendere più immediato l'accesso a un servizio fondamentale per i cittadini, eliminando alcuni degli ostacoli burocratici che ancora oggi accompagnano l'appuntamento con le urne.
0: Sempre alla politica, perché c'è stato un ritorno inaspettato ma allo stesso tempo annunciato negli ultimi tempi di Salvatore Alongi in Forza Italia, che viene nominato nuovo commissario provinciale del partito di Genova. La conferenza stampa che si è tenuta oggi a Rapallo lo ha ufficialmente incaricato per le prossime elezioni, era già stato in Forza Italia. A Salvatore va il mio più caloroso bentornato nella grande famiglia di Forza Italia, il suo ritorno è stato accolto con grande favore da tutta la nostra comunità e dai nostri militanti, ha commentato il segretario regionale di Forza Italia a Carlo Bagnasco. La sua esperienza, la conoscenza del territorio, la capacità di stare tra le persone rappresentano un valore aggiunto importante per Forza Italia. Avrà il ruolo appunto di commissario provincia di Genova a Longi. Adesso la sanità, perché a fine 2027 ci sarà l'apertura del nuovo monoblocco del Gaslini che sorgerà l'ospedale pediatrico più importante, tra i più importanti in Europa. La conferma arriva dal direttore generale, che è stato ospite di Terrazza Sanità nei giorni scorsi. Vediamo.
3: A fine del 27 noi avremo il primo grosso padiglione, che poi è la vera novità. Riusciremo ad aprire a fine 27 il nuovo padiglione, compreso di arredi, attrezzature, tutti i trasferimenti. Qui sarà il cuore del nuovo ospedale, perché ci sarà tutto quello che chiamiamo la piattaforma ad alta complessità. Uh-huh. Quindi ci sarà il pronto soccorso, terapie intensive, tutte le chirurgie specialistiche, le chirurgie e tutte la parte tecnologica. Quindi calcolate che oggi, per capire la nostra complessità, noi abbiamo due blocchi operatori in padiglioni diversi su quattro piani complessivamente. Avremo un unico piano complanare dove avremo tutte le sale operatorie, quindi capite che questo, a beneficio degli operatori, a beneficio dell'utente, tutti i percorsi, sarà un qualcosa di effettivamente straordinario.
0: Si è conclusa oggi la missione negli Stati Uniti, in Georgia, con la delegazione di Regione Liguria, che ha siglato un accordo ad Atlanta su logistica, innovazione, ma anche il ruolo dell'intelligenza artificiale. Ora sentiamo le voci dei protagonisti.
4: Abbiamo avuto tanti contatti, sia direttamente legati al business dello shipping e della portualità, sia contatti più indiretti, ma che sono sicuramente molto interessanti per la possibilità di sviluppare ulteriormente le relazioni tra la Liguria, la Georgia e i rispettivi porti.
5: Credo quindi che unitamente a quanto già appreso negli scorse due giornate, questa missione si concluda nel migliore dei modi. Da domani ci mettiamo a lavorare per consolidare le relazioni che abbiamo stabilito e certamente porterà

0: hanno concreti frutti nei prossimi mesi.
1: Questa esperienza è stata unica e ci ha dato l'opportunità di avere moltissimi contatti con gli Stati Uniti e con Atlanta in particolare, per riuscire ad avere opportunità di sviluppare la nostra tecnologia anche qui e di anche magari riuscire a attirare dei talenti in Liguria.
2: Oggi e domani tornano le giornate europee del patrimonio con un weekend ricco di iniziative dedicate alla cultura, alla scoperta del patrimonio culturale della città. Genova così per l'occasione apre le porte non solo di musei e biblioteche ma anche luoghi e simbolo con visite guidate, spettacoli musicali e tanto altro. Lucrezia Marini.
3: Proteggere il patrimonio, rinnovare, resistere, reinventare. È il tema scelto quest'anno per le Giornate Europee del Patrimonio, la più estesa manifestazione culturale d'Europa, promossa dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea e coordinata in Italia dal Ministero della Cultura. Obiettivo dell'edizione 2026 è invitare a riflettere sull'importanza di tutelare e trasmettere il patrimonio culturale alle generazioni future, ma anche sulla capacità dei luoghi della cultura di rinnovarsi, aprirsi e dialogare con le comunità. Per l'occasione, il Cimitero Monumentale di Staglieno ospita gli Staglieno Days, due giornate in cui uno dei luoghi simbolo di Genova si trasforma in un vero museo a cielo aperto, spettacoli musicali e teatrali, visite guidate e percorsi alla scoperta anche degli angoli meno conosciuti del cimitero, per raccontare Staglieno attraverso la sua storia, la sua arte e il suo patrimonio.
4: Ci sono tante iniziative in cui soprattutto poi c'è la partecipazione molto forte del Ministero, ma ricordo che proprio la giornata di valorizzazione di Staglieno è legata a quello che noi facciamo con la sovrintendenza, è visitabile il laboratorio di restauro e si tratta di immaginare, come dice un po' il motto delle GEP di quest'anno, di condividere questo patrimonio per portare poi tutti verso una responsabilità di proteggerlo, di comunicarlo e di mantenerlo nel futuro. Quindi è una centralità che vogliamo dare al patrimonio artistico e culturale e crediamo che Staglieno sia uno spazio fondamentale per la città. Per la prima volta nella sua lunga storia, l'anno scorso è stato inserito anche a livello amministrativo come bene monumentale, non solo come cimitero, quindi non solo uno spazio di servizio, ma uno spazio che ha delle istanze molto diverse, come quelle, ad esempio, non soltanto della conservazione, ma della comunicazione del patrimonio.
2: La nostra ultima puntata di viaggio in Liguria ci porta a fare un giro in bicicletta verso le sponde del canale Lunense, da Sarzana a Santo Stefano Magra, una bella gita autunnale che si adatta a tutti, uno spunto ovviamente anche per voi. Sentiamo Emanuela Cavallo.
5: Siamo nel bosco di Bordigoni, la parte che è rimasta un pochino più naturale del percorso del canale Lunense. Ormai scorre in ambiti urbani, più generalmente urbani, ma bisogna pensare che il canale è nato ai fini puramente agricoli e quando è stato realizzato era quasi esclusivamente in territori agricoli. Ora questa è la parte che forse è rimasta davvero più bella, più ancora naturale, e ci troviamo a due passi dal centro di Sarzana, quindi è molto pregiato dal punto di vista naturalistico.
6: Ci siamo fermati in questo punto del percorso del ciclo pedonale del canale Lunense e diciamo che si tratta di un'opera antropica che però è anche molto importante dal punto di vista naturalistico, che permette di vedere paesaggi di tipo diverso, sia agrari sia anche proprio un po' rinaturalizzati, quindi con vegetazione che va da pioppi, ontani, salici lungo le sponde e che chiaramente offrono anche casa, riparo, cibo a molte specie, anche animali, soprattutto anche dell'avifauna, che trovano qui un punto anche di ristoro molto importante, oltre alle aree più ancora naturalistiche dei fiumi Magra e Vara che sono qui vicino.
2: Weekend di riposo per la Serie A e la Serie B, anche il prossimo lo sarà in realtà, ma i giocatori, molti, non tantissimi per le due formazioni, sono impegnati in nazionale, una nazionale tra l'altro italiana che è andata molto male ieri, l'esordio, il ritorno di Mancini sulla panchina si è aperto con una sconfitta per 2-0 in casa Roma contro il Belgio in Nations League. Detto questo, però poi ci sono gli allenamenti che continuano, ci sono gli amichevoli, credo che sia necessario per entrambe, Samp e Genoa, capire come potersi preparare al ritorno in campionato tra due

0: settimane la Samp ha fatto un test con la Primavera, è andata bene, certo ha giocato contro la Primavera, però buoni segnali, soprattutto sembrerebbe in attacco, ma ci racconta tutto Simone Galli. Ciao Simone, buonasera.
1: Buonasera, un saluto ai nostri telespettatori, un sabato in famiglia per la Sampdoria di Bernardo Corradi, che ha affrontato la formazione Primavera allenata da Felice Tufano in quel di Bogliasco, 6-0 per la prima squadra con Tobias Lauritsen, grande protagonista, 3 reti nella seconda metà dell'incontro. Nella prima metà un 3-0 con gol di Kevin Babu e Ion Caramoli, gli ultimi due arrivati dal mercato degli svincolati, inframmezzate queste due reti dal rigore trasformato da Lorenzo Insigne, dunque un test utile per quei giocatori come Mbabu e Caramò che non hanno avuto possibilità di giocare molto indietro di condizione e quindi hanno bisogno di essere portati al ritmo gara ideale, oppure come Tobias Lauritsen che sì, è rientrato con l'errore del rigore di Mantova ma anche con l'assist per Insigne per l'1-1 contro il Catanzaro, un momento in cui la Samp può lavorare sulla forma, sulla condizione di questi giocatori che saranno molto importanti alla ripresa il 9 ottobre contro l'Avellino in trasferta. Da segnalare anche che i giocatori che nei giorni scorsi erano a parte hanno continuato a lavorare a parte, dunque erano assenti rispetto all'amichevole con la Primavera, soprattutto Salvatore Esposito con l'indurimento del polpaccio che però non preoccupa lo staff di Corradi. Allo stesso tempo di De Paoli, Ravanelli e Meyer a parte, lo stesso Francesco Conti che sappiamo ci vorrà qualche altra settimana per rivederlo in campo. Dunque con questa amichevole si chiude la prima settimana della sosta per i blucerchiati, adesso 2 giorni di riposo, da martedì si ritorna in campo a Bogliasco e con questo restituisco la linea allo studio.
0: Grazie a Simone Galdi, da Simone Galdi a Carlo Danani, quindi da Sampdoria a Genoa, un Genoa che si sta preparando per il ritorno del campionato, un Genoa che ha bisogno di fare i punti quando tornerà il campionato di Serie A perché ne ha solo uno, però si gode uno dei giocatori che in questo momento è in forma, lo ha dimostrato anche con la nazionale, ma ci racconta tutto Carlo Danani. Ciao Carlo, buonasera.
2: Buonasera, in casa Genoa l'uomo del momento rimane lui, Milutin Osmaić, capocannoniere del Grifone con 2 reti all'esordio nel campionato italiano, una delle rare note liete nel problematico avvio della stagione rossoblu e adesso anche bomber del Montenegro, sua la rete che in zona Cesarini consegna la vittoria su Cipro al debutto in Nations League. A Podgorica finisce 2-1. Al riguardo un articolo sul nostro sito primocanale.it. La brutta notizia invece arriva dalla Svizzera dove Meitri si infortuna. In prima battuta si parla di risentimento muscolare per Ethan, rimediato durante un allenamento nel ritiro dell'Under 21 elvetica. Il trequartista è già rientrato a Genova per stabilire con precisione l'entità del problema. In serata intanto in campo altri 4 rossoblù: Vasquez in Messico Colombia, Sow in Macedonia del Nord Svizzera, Mitai in Albania Bielorussia e Ellerson in Islanda Estonia. Infine la sessione invernale del calciomercato comincerà il 28 dicembre, anticipando così l'originaria partenza prevista per il 2 gennaio, confermata la chiusura il 1 febbraio.
0: Grazie anche a Carlo Danani, noi ci fermiamo qua, l'appuntamento poi come sempre con le notizie di sport sia su primocanale.it che poi con i nostri programmi. Vi auguro un buon proseguimento di serata, buon sabato sera.

0: Domenica l'alta pressione sarà dominante su tutta la Liguria, garantirà tempo stabile e ben assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. Sulla provincia di Imperia, cieli sereni e tersi, in un contesto climatico che si manterrà piuttosto mite. Per quanto riguarda la provincia di Savona, il sole sarà l'assoluto protagonista, solo un po' di vento a tratti si farà sentire sulle zone costiere, così come anche il vento a tratti si farà sentire in mattinata, specialmente sulle zone costiere della provincia di Genova, nel complesso una giornata assolata. E per quanto riguarda il Tiguglio, nulla da segnalare. Contesto di assoluta stabilità atmosferica con valori massimi localmente fino ai 25-26 gradi. Ed infine sullo Spezzino sarà una giornata di bel tempo con ampie zone di sereno. Nella giornata di lunedì avremo ancora bel tempo su tutta la Liguria, permarrà l'anticiclone e questo garantirà tempo stabile con temperature massime senza variazioni significative. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Dal 1 gennaio 2026 è scattata la riforma della sanità in Liguria, una riforma che significa una nuova fase, nuove aziende, cambia il rapporto tra ospedali, territorio, cittadini. Dopo 9 mesi abbiamo deciso di partire con Terrazza Sanità proprio da qui. Che cosa è cambiato? È cambiato qualcosa la percezione del cittadino, di chi va per esempio in ospedale, di chi deve prenotare una visita, di chi ha un parente, un anziano fragile a casa? Qualcosa è cambiato? E allora partiamo da qui, vado a salutare l'assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò. Il presidente Bucci aveva detto così, aveva detto che ci sarebbe voluto sostanzialmente un anno per andare a regime, che dopo 6 mesi avremmo già visto qualche cambiamento. Ad oggi, a fine settembre, che cosa possiamo già vedere di questa riforma? Che cosa può vedere già il cittadino?
1: Beh, intanto buonasera a tutti, ma certamente siamo nel pieno della transizione. Voi pensate che aver unificato le 5 aziende sanitarie non è roba da poco, un sistema che durava da ormai più di 30 anni, quasi 40 anni e che viveva su una quintuplicazione, chiaramente è stata un'impresa importante che ha portato in pochi mesi a degli effetti importanti. Il primo credo che siano le case della comunità. È vero che c'erano già prima, è vero che erano già in pianificazione, ma io sono convinto che se non ci fosse stata la riforma, se non ci fosse stata l'unificazione della, in un'unica azienda tutta la salute Liguria, oggi non avremmo avuto, non avremmo potuto avere 32 case della comunità e 11 ospedali.

0: sociale della comunità, che sono stati praticamente inaugurati quasi contemporaneamente a fine marzo e che oggi sono funzionanti a pieno regime. Questa credo che sia uno degli effetti positivi e benefici della riforma. L'altro effetto sicuramente è stato una unificazione dei processi, era questo anche l'obiettivo. La quintuplicazione delle aziende sanitarie inevitabilmente portava ad una quintuplicazione di tutti i processi organizzativi, dei flussi, delle sale operatorie, dei posti letto, delle liste. Oggi la gestione unificata consente di omogeneizzare la gestione dell'offerta sanitaria su tutto il territorio ligure, in modo tale che quello che un paziente di Spezia può ricevere una prestazione sanitaria omogenea rispetto a un paziente che vive dall'altra parte della regione o all'interno piuttosto che nelle zone costiere.
1: Arrivo da lei tra poco, perché a Paolo Bordoni, direttore generale del Dipartimento Sanità e Servizi Sociali della Regione Liguria, volevo chiedere questo. Lei sostanzialmente è quello che l'ha disegnata tecnicamente questa riforma, non mi faccio così perché è vero. Allora, effettivamente il cittadino che cosa vede come cambiamento, e soprattutto la sanità più centralizzata perché funziona meglio? Perché il cittadino, non so se l'ha ancora capito così bene.
2: Beh, innanzitutto questa è una riforma molto politica. Io insieme ai miei collaboratori ho dato un aiuto all'amministrazione, alla giunta, nel guidargli una lettura. Come diceva l'assessore adesso, c'era la consapevolezza che 5 aziende territoriali, alcune con dimensioni molto piccole, custodivano al proprio interno delle ottime pratiche cliniche, ma si faceva fatica ad esportarle lungo il territorio regionale. Quindi la lettura e la guida alla lettura ha evidenziato buone pratiche, difficoltà di trasversalizzazione di questi percorsi. Noi abbiamo cercato di garantire come obiettivi della riforma 2 punti: la garanzia della prossimità con l'attivazione imminente che poi è avvenuta delle case della comunità, che sono delle piattaforme di servizi posizionate in maniera strategica lungo tutto l'asse del territorio ligure, sono 32 con un ruolo hub and spoke, con dei ruoli quindi definiti, ma da dove partono dei servizi, non solo un luogo che accoglie servizi.
1: Scusi, non voglio interromperla, ma hub and spoke, non potevamo parlare italiano per i nostri cittadini? Vabbè,
2: allora l'hub sarebbe il centro, una casa della comunità che ha servizi attivi sulle 24 ore, dove c'è sempre la presenza di un medico, e nelle nostre c'è sempre H24, di notte c'è la continuità assistenziale, durante il giorno può trovare il medico di medicina generale, mentre quelli definiti SPOC sono strutture aperte sulle 12 ore. Allora, con questa ricchezza di offerta territoriale aggiuntiva abbiamo voluto garantire questa prossimità, diciamola strutturata. Nello stesso tempo però è importante un accentramento dei servizi chiamati di back office, quindi una parte amministrativa, e dal punto di vista sanitario invece ragionare insieme ai professionisti, e questo è stato fatto, per accentrare quelle cose di livello più alto che nell'interesse della comunità devono essere fatti in posti ben definiti con ruoli e responsabilità chiari.
1: Assessore, sono usciti i dati a Genas sulle liste d'attesa dei primi 6 mesi, ora insomma tra pochissimo usciranno gli altri. Stiamo andando meglio, stiamo migliorando, ci sono più prestazioni, ma l'appropriatezza è ancora un po' così difficile da far comprendere. A che punto siamo? Perché questo è sicuramente un tasto dolente non solo per la sanità ligure, ma per la sanità nazionale.
0: Ma sicuramente i miglioramenti ci sono stati. Io vi do un dato che credo sia esemplificativo. Il confronto tra il primo semestre 2025 e il primo semestre 2026 per quanto riguarda la diagnostica strumentale, quindi parliamo di TAC, risonanze e mammografie, ha registrato un aumento nel primo semestre 2026 di 15.000 prestazioni. Questo credo che sia un dato significativo, segno che il sistema, quando vuole funzionare, è in grado di funzionare molto bene, e in questo i nostri medici direi che sono, se organizzati, se gestiti nel modo giusto, rispondono molto bene, e di questo li devo ringraziare, loro e tutti gli operatori sanitari, perché stanno

0: veramente rispondendo a tutte le richieste che noi gli stiamo facendo. Ci avviciniamo per la classe di priorità B, quello per quanto riguarda le visite che devono essere date entro 10 giorni, ci avviciniamo ormai costantemente al 90%, cioè di persone che riescono a prendere una classe B, quindi l'appuntamento entro i 10 giorni. E poi abbiamo messo in campo il percorso di tutela, il gruppo operativo percorso di tutela, il GOPT. Cosa vuol dire questo? Questo è una cosa che dal punto di vista della comunicazione, ne approfitto qualche secondo per spiegarlo, perché è giusto che tutti i cittadini lo sappiano. Nel momento in cui il cittadino che prenota sulla piattaforma digitale o dal farmacista, che sono le due principali, non riesce a trovare l'appuntamento nel tempo prestabilito, in automatico, senza che sia il cittadino che debba telefonare al numero verde, compare un messaggio o il farmacista stesso propone, dice: guarda, l'appuntamento è oltre i 10 giorni, oppure non c'è. Lo accetti oltre i 10 giorni? O se non c'è, vuoi che lo mettiamo nel percorso di tutela? Automaticamente viene reindirizzato e nel giro di pochi giorni il sistema trova il posto. Ad oggi sono stati gestiti circa 30.000 persone in questo modo, per cui
1: cioè
0: credo
1: un anno, più o meno. Però se è vero che state facendo bene sulle B, è anche vero che il cittadino sulle altre ha delle serie difficoltà, anche e soprattutto su alcune specialità, la sua, dermatologia, allergologia. Su questo che cosa si può fare ancora di più? Lei mi dirà, le ho già detto che abbiamo fatto così tanto per il Brindisi,
0: no,
1: però...
0: Ha ragione. Allora, sulla dermatologia e sull'oculistica, che sono obiettivamente le prestazioni ambulatoriali più critiche, abbiamo migliorato molto, perché sia i dermatologi che gli oculisti, che voglio ringraziare entrambi perché sennò dite che sono in conflitto di interesse, hanno messo in campo veramente un aumento dei numeri dei posti e delle agende, quindi questo è un dato di fatto. Il tema delle altre classi priorità, quelle D entro 30 giorni e quelle P entro 120 giorni, è un tema che noi dobbiamo affrontare e che stiamo affrontando per quanto riguarda la presa in carico, perché la classe priorità P, che è quella che oggi forse soffre un pochettino di più, perché stiamo dando precedenza a quelle prioritarie entro 10 giorni, sono quelle classi di priorità che invece dovrebbero essere la presa in carico, quindi non più prime visite, ma la presa in carico. Il paziente viene la prima volta, lo vedo e poi, se sta bene, se non ha problemi, lo congedo e basta. Se invece ha bisogno di ulteriori accertamenti, allora sono io che lo prenoto e lo prendo in cura e non lo rimando dal medico.
1: Con una sorta, diciamo, di percorso che possa seguire anche i cronici.
0: Esatto, questo è un qualche cosa che stiamo sempre più spesso portando in atto. Chiaramente c'è ancora un po' di sofferenza in questo.
1: Le faccio un'altra domanda prima di entrare poi nel merito della riforma, che riguarda i soldi. Sappiamo che ogni assessore che è passato dalla sanità, che è quello che poi insomma cuba la maggioranza dei soldi in Regione Liguria, quando va a Roma deve battere molto i pugni sul tavolo per avere più soldi, e mi sembra che insomma la richiesta anche quest'anno sia così per lei, no? Perché abbiamo bisogno di più soldi? Perché abbiamo questa riforma e la dobbiamo far quadrare? Perché se no non riusciamo a metterla insieme? Oppure perché siamo così longevi?
0: Allora, il tema è un tema che è legato alla peculiarità della nostra regione. La nostra regione, giustamente come lei ha detto, è una regione di longevità, e la longevità chiaramente ha un costo che è derivato dal fatto che la popolazione longeva è comunque una popolazione fragile, che è una popolazione in salute, ma che ha una salute che chiaramente è un po' più precaria rispetto al ventenne, al trentenne, che obiettivamente consuma meno, tra virgolette, salute. Quindi questo necessita di maggiori finanziamenti, ed è quello che noi stiamo a più riprese, io, il dottor Bordon, quando andiamo in Commissione Salute, ci andremo a fine mese, il 29 di settembre, proprio per pretendere...
1: Quanto chiederete di più?
0: Tanto.
1: Tanto quanto?
0: Tanto. Adesso quanto è... è, è una

0: È un qualcosa che, diciamo, esula un attimino dal
1: se no poi i suoi colleghi ascoltano, leggono e
0: non dobbiamo scoprire le carte. Però il tema dell'invecchiamento è un tema che certamente è di primaria importanza.
1: Ma senta, se questi soldi in più non ce li danno, la riforma e la sanità ligure ce la fa lo stesso? No.
0: Dobbiamo sì che ce la fa lo stesso, ce l'abbiamo sempre. No, allora, questo è un altro tema, ce l'abbiamo sempre fatta e continueremo a farcela, prima di tutto. Il tema dei privati in Regione Liguria è minimale, nel senso che per quanto venga detto anche dalle opposizioni che noi stiamo svendendo la sanità pubblica ai privati, questo non è vero. Non è vero, ma è un dato di fatto, è una realtà. Basti pensare per esempio che, contrariamente ad altre regioni, gli ospedali privati di fatto ce n'è uno. Il privato accreditato ci dà una grande mano, questo è vero e lo ringrazio, perché comunque lavora per nome e per conto del sistema sanitario regionale, ma non è da demonizzare, anzi è un aiuto fondamentale.
1: Certo. Entriamo un po' di più nella riforma, però le facciamo parlare prima la direttrice sanitaria dell'azienda ospedaliera metropolitana. Intanto dobbiamo salutare la direttrice generale Calamai, che insomma ha avuto un po' di febbre, quindi insomma non poteva essere con noi questa sera. Marta Caltabellotta è la direttrice sanitaria dell'azienda ospedaliera metropolitana, che sicuramente insieme all'ATS sono le due grandi novità della riforma. Lei è stata direttore sanitario e direttrice sanitaria territoriale dell'ospedale Villa Scassi, quindi un'esperienza di ospedali, territorio, un po' più piccoli. Che cosa significa oggi gestire l'organizzazione sanitaria dell'azienda ospedaliera metropolitana, che mette insieme anche un IRCCS come il Policlinico San Martino, ma anche ospedali con caratteristiche particolari, anche mi viene in mente il Ponente?
2: Beh, l'aver avuto esperienze, le esperienze precedenti mi hanno dato un bagaglio importante e utile, soprattutto in questa nuova azienda. Lavorare al Villa Scassi significa lavorare in un ospedale fortemente integrato sul territorio, molto radicato ma contemporaneamente integrato nella rete ospedaliera e nella rete dell'emergenza. Gestire un'azienda territoriale come la ex ASL 3 significa avere uno sguardo diverso su tutta una porzione importante di regione. Poi la ex ASL 3 era praticamente metà della regione Liguria. Questo mi consente adesso di avere ugualmente la possibilità e la capacità di vedere da due punti di vista diversi. Perché da un lato abbiamo la necessità di programmare l'attività di questi ospedali a lungo termine. Dall'altro abbiamo anche la capacità di cogliere le differenze fra gli ospedali e di valorizzarne quando è necessario. Cioè l'azienda ospedaliera metropolitana si compone, diciamo, di due anime. Di un policlinico che ha un compito importante regionale, anche sovraregionale, legato alla ricerca, alla CCS, e ha col tempo due ospedali di diverse dimensioni posizionati nel Ponente genovese, quindi in un ambito che ha delle sue peculiarità, dove è più necessario essere presenti. E noi non dobbiamo cancellare questo tipo di particolarità di questi due ospedali, anzi la loro vocazione territoriale deve restare, perché sono parte integrante della risposta che la sanità dà a quei cittadini in quegli ambiti. Al contempo dobbiamo, da un certo punto di vista, ci sono cose da uniformare gli indicatori, uniformare il modo di verificare, diciamo, gli standard di misurazione. Ci possono essere cose da accentrare, tutto ciò che è legato alle prestazioni legate a volumi o a tecnologie è importante che siano accentrati, ma ci sono anche cose che devono restare calate nel territorio, perché sì, solo quegli ospedali con quella vocazione sono in grado di dare quel tipo di risposta.

0: risposta.
1: Lei mi ha dato un assist sul territorio perché, e così vado a salutare anche Marco da Monteprioli, che è il direttore generale ATS Liguria, perché io da anni e anni mi occupo di sanità e sento parlare di questa integrazione con l'ospedale, il territorio, questo territorio che deve fare di più, ce la facciamo, non ce la facciamo, dall'ospedale dobbiamo spostare al territorio, e sappiamo che quello ligure è molto complesso. E allora, accorpare la governance significa davvero migliorare i servizi, oppure la percezione che i cittadini hanno avuto e anche alcuni sanitari è quello di allontanare le decisioni dai territori?
2: No, assolutamente no. Anzi, io come ho detto più volte e come continuo a credere, uno dei punti di forza della nostra riforma è quello che si è voluto mantenere un presidio sul territorio. Al contrario di altre riforme che abbiamo studiato, che abbiamo visto in Italia, in regioni che possono essere anche dimensionalmente simili alla nostra, dove si è accentrato tutto in un'unica sede, la nostra riforma prevede comunque nella figura dei direttori d'area, nella presenza delle aree sociosanitarie locali, un forte presidio del territorio che deve andare di pari passo con l'unificazione dei processi, che invece è un compito preciso che dobbiamo fare a livello centrale. Da questo punto di vista credo quindi che il poter avere una divisione tra quelli che sono i compiti di programmazione strategica, di revisione dei processi, di impegno delle risorse, quantificazione, insomma tutto sì, quello che riguarda la gestione di un'azienda, da quello che è la gestione invece negli ex territori, chiamiamoli nelle ex ASL, abbia la possibilità di rappresentare veramente un trade union tra quello che può essere il compito che noi svolgiamo a Genova, diciamo in stretta collaborazione chiaramente col Dipartimento, con l'assessorato, e quello che invece viene gestito sul territorio.
1: Allora, il suo piano operativo, poi magari mi risponde lei, assessore, diciamo al posto della Calamai, non ha fatto arrabbiare così tanto quanto il piano operativo aziendale, quanto il POA della OM, però qualche mal di pancia l'ha provocato, l'ha creato. Allora, i casi sono due. Perché voi medici, diciamo così, diciamo i medici sono inamovibili, e quando hanno il loro giardino, il loro orticello, non puoi toccarli, e quando vai un po' così crei mal di pancia? Oppure perché i medici hanno sentito questa riforma calata dall'alto e questo piano non condiviso abbastanza? Tanto se mi dà un po' due o tre dati, numeri, un po' di risparmi, qualcosa. Ma no,
2: ecco, non voglio però stabilire
1: non
2: un
1: mi
2: concetto.
1: Dica anche lei, Bucci no, non ci ha chiesto no. di fare risparmi,
2: no,
1: perché va bene che non ve l'ha chiesto.
2: Assolutamente,
1: però.
2: Voglio essere chiaro su un concetto. Non si parla di risparmio, ma si parla di impiego efficiente. E sono due cose ben diverse, perché nel momento in cui c'è l'obiettivo di risparmiare 100 milioni di euro, vuol dire tagliare 100 milioni di euro di servizi. Quando invece c'è il concetto, che è il concetto che è la base della nostra riforma, di riuscire a impiegare meglio quei 100 milioni, allora vuol dire dare più servizi ai cittadini. Guardi, io faccio solo questo paragone, poi arrivo un attimo al POA. 32 case della comunità sono state attivate, hanno fatto più di 60.000 CAS in 6 mesi, e quindi questa è una risposta che può essere migliorata, può andare meglio, può andare peggio, ma è stata presidiata e sta rappresentando un nuovo, anzi vedo il dottor Carraro, che è il nostro rappresentante di Medicina Generale, che ringrazio per l'impegno, perché grazie anche alla loro collaborazione queste case della comunità hanno rappresentato una risposta.
1: Non sono scatole vuote.
2: Ma assolutamente. Io il primo indicatore di efficienza della casa di comunità è quando c'è stata la prima lamentela perché un cittadino ha aspettato più di un'ora di essere visitato, vuol dire che la casa di comunità in quel momento aveva l'accesso, aveva la possibilità di dare una risposta ai nostri servizi. Per quanto riguarda il POA, credo che qualsiasi tipo di riforma crei delle persone, dei contenti e degli scontenti, ecco, delle persone che sono favorevoli e delle persone che non sono favorevoli. Non c'è l'intenzione di diminuire i servizi sul territorio, quindi l'intenzione è quella di potenziare i servizi sul territorio. Non abbiamo poi un taglio lineare delle strutture, ecco, come si potrebbe pensare, bensì

0: una razionalizzazione su alcuni processi che possono essere quelli dei servizi di supporto, quelli dei servizi tecnico-amministrativi, che assolutamente in una riforma come la nostra ci stanno, ma riorganizzando quello che c'è già. Poi è chiaro, guardi, io ho assistito in questi due mesi di, diciamo, di gestazione del nostro piano di organizzazione a mille critiche, a mille considerazioni, però quello che voglio dire è che l'intenzione è quella di valorizzare le migliori pratiche, valorizzare il lavoro dei nostri professionisti. Oltretutto in ATS ci sono 13.000 professionisti tra medici, infermieri, tecnici.
1: Quindi li tranquillizziamo.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Poi, anche quelli, ripeto, un po' più piccolini che si sentono un po'.
0: Ma il cambiamento è il cambiamento.
1: Vabbè.
0: Il cambiamento può essere anche assolutamente favorevole, ma
1: certo.
0: Abbiamo l'impressione di uscire dalla nostra comfort zone.
1: Soddisfatto del POA, lei?
0: Io sì, assolutamente sì.
1: Allora, invece, per quanto riguarda il POA dell'OM, assessore, quello sì ha fatto venire un po' tanti mal di pancia quest'estate, non mi dica di no, perché è vero. Soprattutto con gli universitari, a che punto siamo e
2: dunque,
1: quando la roadmap, diciamo?
2: Allora, il PO, dunque, mentre il PO di ATSL è stato un PO ed è un PO nel complesso conservativo, e guardate che
1: per... ha giocato facile Prioli, è andato sul conservativo.
2: No, ma è la verità.
1: La Calamaia, la donna.
2: È la verità, perché non abbiamo tagliato praticamente nulla e non volevamo tagliare nulla per quanto riguarda, diciamo, le strutture sanitarie.
1: Per AOM?
2: Per AOM invece è stato un po' che è implementato, nel senso che le strutture, le unità operative complesse sono nettamente aumentate, le complesse, le dipartimentali. Poi certamente è innegabile che qualche mal di pancia c'è sempre, c'è stato una serena discussione, tenete conto che io sono dipendente dell'università, per cui se c'è una cosa che mi sta a cuore è l'Università di Genova, ma ad oggi il tutto si è tranquillizzato, ci siamo chiariti, il rettore, professor Antonio Uccelli, che subentrerà al primo novembre.
1: Ed è per questo che non è qui con noi stasera, perché ovviamente...
2: No, certo, infatti, non, anzi,
1: ci rivedremo alla prossima.
2: E dal primo novembre chiaramente debutterà ufficialmente come rettore dell'Università di Genova.
1: E la mette, la sta firma o no sul POA?
2: E la mette, sì, sì, certo.
1: La mette? Così com'è?
2: Chiaramente loro hanno fatto delle richieste.
1: Ma guardi un po', ma voi dicono che sono cattiva.
2: Ma no, ma loro hanno fatto delle richieste che noi sostanzialmente abbiamo accolto quasi completamente. E come sempre, come in tutte le cose, si trova sempre un punto d'incontro, che è l'obiettivo finale di ogni accordo.
1: Una modifica di questo POA me la dice? Che si è trovata? No.
2: Una modifica di questo POA gliela dirò settimana prossima quando si concluderà. Adesso sono soltanto...
1: È ancora prematuro.
2: Non c'è nessun timore.
1: Quando arriviamo dovremo quindi aspettare, diciamo, che entri, diciamo, il nuovo rettore Uccelli, e quindi se ne parla a novembre.
2: No, assolutamente no. Il POA di San Martino, che è già stato formalmente deliberato dall'azienda ospedaliera metropolitana, che è stato formalmente deliberato all'interno dell'azienda, adesso recepirà le modifiche che l'Università di Genova ha proposto, verrà rideliberato all'interno dell'azienda ospedaliera metropolitana e poi verrà portato in giunta per l'ultima approvazione.
1: Quando?
2: 10 giorni, 15 giorni ed è fatta. E lo stesso vale per la TSL.
1: Sì, vabbè, ma a priori abbiamo capito che tanto è facile, pochi mal di pancia.
2: Non lo so, appena. Non so dei due.
1: Appena. Però c'è in questa riforma una domanda su tutte, e cioè noi sappiamo che ci sono pochi infermieri, pochi medici, sono professioni che sono attrattive, non sono attrattive, sono pagate troppo poco, dovrebbero essere pagate di più. E allora faccio questa domanda sia ad Alessandro Bonsignore, presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Genova, che poi a Carmelo Gagliano, vicepresidente nazionale FNOPI e presidente dell'OPI di Genova. c'è una difficoltà aggiuntiva a questa riforma portata dalla carenza dei medici e poi degli infermieri? E come stiamo andando noi? Oppure invece ci piangiamo sempre addosso?

0: se stiamo andando meglio degli altri.
1: Sì, parto da quest'ultima considerazione che mi fa particolarmente piacere, perché quando si sente parlare di riforme di qualsiasi natura esse siano, credo che serva un po' di entusiasmo, perché se parliamo sempre in termini negativi, di speriamo di farcela, se no le cose andranno male, come faremo, ecco, una riforma fa fatica, ecco, quindi spero che diciamo possa nascere anche un po' di entusiasmo in un momento di cambiamento, perché l'entusiasmo poi trascina quelli che sono anche i risultati. Per quanto riguarda la situazione medici e infermieri è profondamente diversa, lascerò ovviamente a parlare di infermieri e l'amico Carmelo Gagliano, che sono pochi, ma lo posso già anticipare, perché sono in termini assoluti sono pochi gli infermieri ed è un problema serissimo della nostra sanità. I medici non sono niente affatto pochi in termini assoluti, ma abbiamo pochi specialisti di alcune discipline e questo crea un problema al sistema.
0: Quelli che non possono lavorare nel privato. Ma lo dico io, non lo dice lei.
1: Non è un tema pubblico-privato, è un tema di mettere gli operatori nelle condizioni di lavorare bene, di dare il meglio di loro stessi. E prima abbiamo sentito parlare di lamentele relativamente a perdite di posizioni apicali, di poltrone. Io non credo che questo leitmotiv del medico che insegue lo stipendione o per forza deve diventare direttore. Io credo che se noi mettessimo i nostri medici nelle condizioni di lavorare bene, ci sarebbe un sentimento positivo che farebbe sì che molti di più rimarrebbero nel sistema e molti ritornerebbero nel sistema. Quindi io credo che il ragionamento da fare in una fase di cambiamento, quale quella che stiamo vivendo, è di portare entusiasmo, positività, creare le condizioni perché gli operatori possano lavorare meglio e soprattutto, mi permetto di dire, riportare i cittadini dalla nostra parte, perché finché si crea un dualismo per cui medico e paziente non sono più alleati come dovrebbero essere da naturale connotazione, ma sono due antagonisti, perché il paziente che non trova nel sistema delle risposte si scatena contro il medico come se il medico fosse il responsabile della situazione, allora il sistema non andrà mai bene qualsiasi riforma facciamo. Quindi cerchiamo di far capire ai cittadini che siamo dalla stessa parte, cerchiamo di far sentire la voce dei professionisti alla politica, portiamo le idee, gli ordini in questi possono e devono giocare un ruolo decisivo, che è quello di portare le istanze dei professionisti all'attenzione politica. Abbiamo la fortuna, perché confrontandomi in altre situazioni italiane, pochi in realtà hanno questa fortuna di avere un assessore che è un collega, che è un amico, che risponde sempre a qualsiasi istanza. È stato creato un organismo che è il Consiglio Superiore di Sanità, all'interno del quale 30 professionisti e tutti gli ordini professionali, tutte le professioni sanitarie sono coinvolti, una volta al mese c'è un tavolo di confronto dove noi ordini portiamo le nostre idee, poi certo politicamente potranno essere sposate o non sposate, però intanto la politica ogni mese ascolta la nostra voce, la voce degli operatori. Credo che questo sia un qualcosa di positivo, cerchiamo di valorizzarlo e soprattutto, mi lasci dire un'altra cosa, io mi auguro davvero che se vogliamo che il sistema sanitario nazionale riprenda la sua corsa verso una crescita e verso il soddisfacimento di quelli che sono i bisogni di salute della popolazione, usciamo dalle logiche politiche di maggioranza, di opposizione. La salute non è di destra, non è di sinistra, la salute è di tutti, parliamo la stessa lingua, non dobbiamo avere persone che remano contro, ma solo persone che remano a favore. Se riuscissimo a fare questo switch, questo cambio culturale, senza sentire differenze, il pubblico, il privato, cos'è pubblico e cos'è privato? È pubblico quando una prestazione sanitaria viene erogata gratuitamente al cittadino che diversamente non avrebbe accesso.
0: Quindi a me, se mi fanno la TAC, che me la faccia uno, me la faccia l'altro, al cittadino non interessa niente.
1: Esatto,
0: basta che
1: quella è tutta sanità pubblica, se è gratuita è tutta sanità pubblica, quindi usciamo da queste logiche divisive, cerchiamo di guardare al futuro con ottimismo, i cittadini siano dalla nostra parte, la politica sia compatta, perché se la politica è compatta e anche i nostri parlamentari di destra e di sinistra vanno a Roma a discutere del fatto che una regione dove c'è un così alto tasso di anziani necessita nella ripartizione della conferenza Stato-Regioni un finanziamento più elevato, perché è giusto che sia così, credo che ne beneficeranno tutti, piuttosto che se andiamo a discutere del fatto che una delle eccellenze della nostra realtà ligure, che è il Gaslini, che cuba la mobilità attiva prevalente della nostra regione, quindi dovrebbe essere fonte di ricchezza, si trova invece a eseguire una prestazione in più magari per altre regioni e il DRG non copre neanche il costo della prestazione, quindi

0: diventa un qualcosa che va in negativo, capite bene che il sistema non funziona. Quindi cerchiamo di portare ottimismo, compattezza, e io sono fiducioso. Se si farà questo percorso, e la Liguria può essere la prima a farlo, vedremo dei risultati positivi per tutti, cittadini, operatori.
1: Speriamo, anche perché sennò, insomma, non è che il futuro sia così roseo.
0: Ottimismo.
1: No, vabbè, ottimismo va bene, ma anche realismo. Allora, grazie consigliere Galliano. Come

0: Sì, riflettevo su come un po' sintetizzare questo momento e mi veniva in mente quando si è ipercritici con se stessi e all'esterno si viene percepiti invece con le persone tranquille che stanno bene, serene. Perché dico questo? Perché la Liguria sta dando un'immagine che avvicina i giovani alla professione di infermiere. L'immagine viene fuori da intanto un'offerta formativa importante, perché in Liguria per gli infermieri abbiamo tutto il ciclo di formazione accademica completa, abbiamo iniziato con l'assessore l'interlocuzione anche per differenziare quello che è la filiera del prossimo futuro, che vede anche la figura dell'assistente infermiere entrare nelle nostre strutture, il laureato magistrale a indirizzo clinico specializzato per le aree che sono delle cure primarie per il territorio, delle cure neonatologiche e il prossimo anno accademico per l'area dell'emergenza urgenza. Quindi questo fenomeno sta attirando i giovani. Noi per il secondo anno di fila siamo lievemente ottimisti perché siamo riusciti.
1: Se no, buon signore.
0: È perché poi c'è un altro elemento che io mi sento di dire qui in questo consesso veramente prezioso e autorevole. Quindi da una parte stiamo dando un'immagine importante, i giovani si avvicinano, ma stiamo perdendo un 15-20% di giovani che venivano in Liguria dalle altre regioni. Perché? Quindi questo perché accade? Perché se noi riuscissimo a far venire storicamente le regioni vicine come la Toscana, l'Emilia, il Piemonte, venivano a formarsi a Genova, perché non stanno più venendo? E se riuscissimo a riprendere questo trend avremmo veramente un botto di iscritti al corso di laurea.
1: Perché non vengono più?
0: Perché costa caro vivere fuori casa.
1: Costa. Quindi l'affitto?
0: È importante che questo tema venga messo sul tavolo e si trovino delle soluzioni. L'altro elemento importante invece nella necessità di valorizzare questi giovani che investono nella formazione e con l'assessore abbiamo parlato, ci saranno concorsi ogni anno per infermiere perché il turnover dei pensionamenti per i prossimi 2-3 anni dovranno essere coperti con i neolaureati, ma nello stesso tempo si sta creando un fenomeno che è veramente emozionante. Stiamo unendo le generazioni. Sì, Tiziana, perché questa riforma sanitaria ha aperto in maniera importante il territorio ai colleghi che con tanti anni di esperienza lo stanno popolando e arricchendolo. Per coprire i posti vacanti stiamo assumendo i giovani e si sta abbassando l'età media dei colleghi infermieri nelle strutture ospedaliere. Allora, questo è un trend che noi auspichiamo possa essere ancora mantenuto e incentivato con che cosa? Le assunzioni ogni anno e la valorizzazione della formazione accademica, perché questo è il futuro per garantire la retention degli infermieri, vale a dire fare in modo, parlando in italiano, sì, che non siano i nostri infermieri costretti ad andare a lavorare in altre regioni o all'estero, sì, perché se un giovane oggi può studiare, può essere riconosciuto nella sua competenza dal punto di vista retributivo e anche qui ottimismo, come dice il professor Bonsignore, sì, significa che io da tanti anni non vedevo un rinnovo contrattuale che ha anticipato addirittura i tempi. Uh-huh. E si sta già parlando del prossimo futuro. Allora, se noi paghiamo bene gli infermieri, li facciamo studiare e nella commistione delle competenze riusciamo a farli lavorare insieme, questo è un mix che io chiedo alle istituzioni il dovere di continuare a mantenerlo per i prossimi anni, perché diversamente sarà complicato mantenere questo servizio.
1: Non solo dentro gli ospedali, ma anche dentro le case della comunità. Flash, quindi rispondiamo con un concorso per infermieri all'anno, di cui uno entro la fine dell'anno?
2: Sì, noi dobbiamo intercettare
1: 30 secondi.
2: Dobbiamo intercettare i nuovi laureati.

0: Per farlo stiamo pianificando di fare un concorso a partire dal 1° dicembre, perché i laureati in scienze infermieristiche si laureano il 30 di novembre, per cui se noi, e con questo lo abbiamo pianificato sia con la TSL che col presidente dell'Ordine degli Infermieri Carmelo Gagliano, in questo modo riusciamo a intercettare i nuovi, non solo, ma parallelamente faremo anche un bando di mobilità e una manifestazione di interesse. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi vogliamo avere l'idea di dove gli infermieri vogliono andare a lavorare. Questa è la cosa importante.
1: E questo torna, vedi sopra.
0: In modo tale da avere una mappa geografica di dove sono le zone più gettonate e quelle meno gettonate. Uh-huh. Questo ci aiuta per capire il fabbisogno e per cercare di riorganizzarlo.
1: Gli ultimi 30 secondi sono sullo stato di agitazione dei medici, la dirigenza, una fumata nera con un incontro che c'è stato in prefettura. Che cos'è che non siete riusciti a far passare, a far comprendere? C'è stato qualcosa di sbagliato nella comunicazione o anche qui, diciamo, invece c'è ottimismo e spera, insomma, di risolverla?
0: No, ma allora io sono per definizione ottimista, altrimenti non avrei fatto l'assessore.
1: Sicuro.
0: E proprio stasera qui ospite c'è un rappresentante di ANAO, il dottor Beltrame.
1: Eccolo.
0: Che eravamo compagni di corso e che ci siamo rivisti al tavolo di raffreddamento. Adesso ci siamo rivisti qua. È chiaro che ognuno deve fare la sua parte, ognuno ha la sua posizione. È giusto che i sindacati della dirigenza medica battono i pugni sul tavolo per le loro rimostranze. Noi cerchiamo in qualche modo, io da medico soprattutto, cerco di essere sempre, di avvicinarmi sempre alle loro posizioni. Riusciremo sicuramente ad arrivare ad un accordo, come sì, questo è sicuro, e come è già successo in passato, anche questa volta riusciremo a accontentare tutte le categorie.
1: Grazie, grazie Assessore. L'ultima domanda per Bordon: quando ha disegnato, diciamo, questa riforma, qual è l'indicatore, il punto che si è stampato nel cervello per dire se riusciremo a raggiungere questo, allora sì, avremo fatto gol?
2: Direi che sono sostanzialmente tre, perché noi abbiamo riorganizzato sia l'offerta degli ospedali metropolitani,
1: microfono,
2: sia il territorio. Quindi i tre sono, per quanto riguarda il dato complessivo, la diminuzione della fuga passiva, cioè il fatto che cittadini liguri ricorrono a strutture sanitarie magari per patologie non particolarmente complesse. Quindi questo è un elemento su cui noi dobbiamo investire per dare quell'offerta, e il modello organizzativo dal mio punto di vista rende appieno questa potenzialità. Il secondo, sempre diciamo sulla parte ospedaliera, è relativamente all'ordine che dobbiamo fare sul sistema dei boarding del pronto soccorso. Devo dire che da questo punto di vista dei dati molto incoraggianti sono già venuti. La scorsa settimana il San Martino per 2 giorni consecutivi ha rispettato appieno quello che sarebbe un dettame organizzativo, cioè nessuna persona attende, se ha necessità di un ricovero, oltre le 8 ore, e per 2 giorni consecutivi la scorsa settimana.
1: Si è tenuta la notizia all'ultimo. Bravo!
2: Una notizia, non bravo io, bravo gli operatori. Terzo elemento. Per quanto riguarda il territorio, la maggior presa in carico dei cittadini. Per presa in carico significa sia risposte rispetto alla specialistica ambulatoriale, ne abbiamo parlato prima, sia potenziamento dei servizi sul territorio, avendo una popolazione più anziana di altri, noi aumentare il numero degli seguiti a domicilio. Anche questo mi sento di dire con ottimismo misurato rispetto alle azioni che abbiamo fatto, ma ottimismo sicuro, perché noi abbiamo intrapreso una riorganizzazione che difende il sistema, lo rafforza, perché quella di prima avrebbe peggiorato tutti questi 3 indicatori.
1: Ottimismo misurato, anche lei Bordon mi sta diventando un vero genovese, un vero ligure. È vero, è giusto.
2: Le assicuro che questa riforma...
1: Ma era un complimento.
2: No, la ringrazio, ma questa riforma non è... Il complimento va al sistema, che devo dire... con

0: entusiasmo, al di là delle normali critiche, crede che la strada del cambiamento è doverosa e necessaria.
1: Grazie, grazie a Bordone, a Prioli, a Gagliano, a Bonsignore, a Caltabellotta e all'assessore Nicolò. Abbiamo cercato di spiegare un po' quello che è successo in questi 9 mesi. C'è ancora sicuramente molto da fare, ci saranno ancora tanti tavoli, tante persone insomma da mettere insieme, e poi è evidente che quando si fa una riforma così grande ci possono essere delle cose che partono in un modo e poi vengono modificate proprio magari grazie all'ascolto e agli incontri. Grazie a voi e a voi che ci avete ascoltato.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito. Attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Sanità pubblica e sanità privata, ma che cos'è il privato convenzionato? C'è questa lotta oppure in realtà vanno a braccetto ed è proprio per questo che i servizi vengono erogati per esempio nel nostro territorio? È vero che il privato è così tanto in aumento ed è così presente oppure no? E poi gli ospedali del futuro che si stanno costruendo in Liguria, di questo e di molti altri argomenti parliamo con Giacomo Giampedrone, che è assessore regionale con delega all'edilizia ospedaliera, Renato Botti, che è direttore generale delle Gaslini, con Giuseppe Castello, che è presidente ordine Federpharma Genova e vicepresidente Federpharma Liguria, con Federico Patrone, che è presidente Confindustria Sanità Genova, con Luca Pallavicini, che è presidente nazionale Conf Salute Healthcare, e con Andrea Carraro, che è segretario FIMG Liguria. Allora, abbiamo un po' discusso, no, della riforma, del modello, poi però bisogna affrontare le realtà quotidiane. Per affrontare però le realtà quotidiane mi piace partire in realtà dal futuro e allora dagli ospedali che ci saranno. A che punto siamo, assessore? Ci aiuta a scattare un po' una fotografia?
2: Intanto buonasera a tutti. E che cosa stiamo facendo in Liguria? Perché è importante capire perché io sono qua, nel senso che faccio un altro mestiere, non certo la sanità, che è un mestiere molto importante per i nostri liguri, ma a un certo punto il presidente Bucci ha deciso che un pezzo di infrastrutture della nostra struttura regionale avrebbe dovuto occuparsi della costruzione degli ospedali, che sono i nuovi plessi ospedalieri su cui ovviamente stiamo lavorando. Quindi cosa accade? La sanità lavora, fa le progettualità, decide quali sono le situazioni ovviamente da aggredire a livello territoriale e noi costruiamo quello che poi ovviamente diventerà, nel caso della Spezia, il nuovo Ferrettino, nel caso di Pietraligure il nuovo Santa Corona, piuttosto che ovviamente Galliera, Erzelli o Presso Unico del Ponente. C'è una particolarità: noi negli ultimi 2 anni abbiamo aperto il cantiere del Ferrettino, il 12 ottobre saremo con il presidente e con l'assessore

0: Nicolò, a fare un punto di cantiere. Abbiamo una data che è quella di gennaio 28 per l'inizio della consegna dell'opera, inizio della consegna per il nostro lavoro che è strutturale, significa poi ovviamente passare la palla alla sanità che dovrà allestire quell'ospedale, garantire lo switch off del plesso attuale e lo switch on evidentemente del nuovo plesso ospedaliero del Ferrettino, ma con una grande capacità di azione che penso ha trovato una sinergia fra infrastrutture e sanità che non esiste in nessun'altra parte d'Italia. E se stiamo facendo opere che sono ferme da 40 anni, io penso che il risultato inizi a essere discretamente positivo. La differenza fra il Ferrettino, che è un PPP, e chi dice che il PPP, partenariato pubblico-privato, per chi ovviamente ecco, è meno addentro alle capacità, diciamo così, del codice degli appalti, è privatizzare la sanità, dice una balla colossale. E lo dobbiamo dire, perché il PPP è semplicemente una partnership pubblico-privato nel quale si costruisce un ospedale pubblico e un pezzo di gestione, non di tipo sanitario, ma di tipo tecnico, di quell'ospedale che verrà condotto per 10-20 anni viene gestito dal privato attraverso un canone. Ma questo ci aiuta, perché avere tutti i soldi subito per costruire un nuovo ospedale per una sanità o per una regione sarebbe evidentemente impossibile. Il Santa Corona invece è un appalto classico, quindi non è vero che noi andiamo solo sui PPP, andiamo sui PPP dove la strategia regionale della sanità e del presidente Bucci ha deciso di perseguire quella strada, ma facciamo anche appalti classici. Abbiamo deciso a un certo punto di reperire tutte le risorse in ambito sanitario che erano necessarie per bandire il nuovo Santa Corona. Abbiamo individuato i progettisti, stiamo lavorando al PFTE, quel PFTE che arriverà nei primi mesi di gennaio, del 2027, fra gennaio e marzo direi, sarà il PPP, il PFTE che metteremo in gara per andare ad aprire il cantiere. Io penso che sia un bel modo di lavorare, parlare chiaro ai cittadini. Abbiamo un percorso invece di altri partenariati pubblici privati che hanno una scadenza come chiamata al 15 novembre e io non posso sapere che cosa accadrà ovviamente nelle domande che sono assolutamente segrete. Ma dalle interlocuzioni che abbiamo avuto,
1: per esempio Erzelli
0: piuttosto che Taggia, piuttosto che Galliera, dalle interlocuzioni che abbiamo avuto con il direttore Priori, con l'assessore Nicolò, anche grazie all'esperienza del Gaslini e del Ferrettino, che sono due realtà italiane, guardate che non sono tanto i PPP che si stanno costruendo nel nostro paese, e avere un'eccellenza come il Gaslini e una partita storica come quella del Ferrettino, già con i cantieri aperti e figli di partenariati pubblici privati costruiti tutti sul nostro territorio, io penso che porti la Liguria oggi a essere al centro di un grande dibattito nazionale, che è quello ovviamente di quanto questo paese vuole investire su questo schema di contratto o quanto evidentemente invece investire con appalti classici.
1: Mi dica in 20 secondi se lei da spezzino si sarebbe mai immaginato di vedere già questi piani, diciamo, che stiamo anche vedendo e che abbiamo visto del Ferrettino dopo tutto quello che era accaduto. Lo dica solo in 15 secondi.
0: No, ovviamente me lo sono immaginato perché mi sono anche preso la responsabilità, però credo anche che sia figlio di un percorso che abbiamo voluto costruire con grande tenacia. 40 anni non si recuperano senza volontà e quindi la volontà è molto importante.
1: Grazie, assessore Gianpedrone. Direttore Botti, il suo, diciamo, il nuovo Gaslini è quello sicuramente più avanti, mi sembra. Poi, insomma, dietro sta arrivando il Ferrettino, però anche nelle immagini che sono proprio delle scorse ore si vede questo grande lavoro che è stato fatto, senza dimenticare che l'ospedale sta andando avanti, quindi sia per i pazienti che per i medici e gli infermieri. E allora come sta andando? Perché so che è veramente il suo cucciolo questo, quindi insomma ne parla con molto orgoglio tutte le volte che ne parliamo insieme, però insomma qua sta andando bene.
2: Sì, sta andando bene, buonasera a tutti. È il cucciolo di tutto il Gaslini, stiamo riscrivendo la storia del Gaslini di circa dopo 88 anni della sua storia. È un posto straordinario che era costruito a padiglioni, quindi con logiche di un secolo fa, e quindi l'idea, il coraggio, devo dire, che abbiamo avuto insieme al Consiglio di Amministrazione di affrontare questa nuova iniziativa, al momento insomma le cose sembrano premiarci. Effettivamente abbiamo firmato il contratto nel 23

0: 3 e a fine del 27 noi avremo il primo grosso padiglione, che poi è la vera novità. Riusciremo ad aprire a fine 27 il nuovo padiglione, compreso di arredi, attrezzature e tutti i trasferimenti, quindi credo che sia un tempo per una pubblica amministrazione davvero davvero importante.
1: Che cosa ci sarà lì dentro, quel monoblocco? Non so se adesso abbiamo cambiato il nome, ma
0: no, sarà il cuore del nuovo ospedale, perché ci sarà tutto quello che chiamiamo la piattaforma ad alta complessità. Mm-hmm. Quindi ci sarà il pronto soccorso, terapia intensive, tutte le chirurgie specialistiche, le chirurgie e tutte la parte tecnologica. Quindi calcolate che oggi, per capire la nostra complessità, noi abbiamo due blocchi operatori in padiglioni diversi su quattro piani complessivamente. Avremo un unico piano complanare dove avremo tutte le sale operatorie, quindi capite che questo, a beneficio degli operatori, a beneficio dell'utente, tutti i percorsi, sarà un qualcosa di effettivamente straordinario. E qui, come diceva l'assessore Giampedrone, sicuramente non posso che ribadire l'importanza dello strumento contrattuale che abbiamo adottato, perché il partenariato è stato anche questa una sfida, ma è un modo secondo me molto importante per affrontare questo grande cambiamento e costringere anche noi amministratori a lavorare in un modo diverso, perché il partenariato lo fai solo se hai una squadra in grado di gestire un rapporto con il partner e di essere un adeguato committente. Questo ti costringe a salire di livello. È stata una bellissima sfida, è tuttora una bellissima sfida.
1: Dopo quel padiglione, quindi dopo l'apertura a fine 27, come si va avanti?
0: Si va avanti con le fasi che abbiamo chiamato 2-3-4, ovvero sia la ristrutturazione degli altri padiglioni esistenti, che saranno il padiglione a media intensità e a bassa intensità, e poi il padiglione della ricerca. Quindi a fine 2030 avremmo completamente rivisto il Gaslini e cercato di costruire quello che è l'obiettivo, una vera e propria città della salute per i bambini. L'altra cosa interessante, si libereranno dei padiglioni, torno al tema che dicevamo prima, anche di creare degli spazi sia di integrazione col territorio e anche di favorire l'attrattività verso gli studenti, perché ad esempio uno dei progetti è di fare un grande studentato presso uno dei padiglioni del Gaslini.
1: Federico Patrone, presidente Confindustria Sanità Genova, allora intanto da lei vorrei un dato. Prima si diceva con l'assessore, a differenza di quello che si dice, il privato in Liguria non è così ampio come in altre regioni. A che punto della classifica siamo? So che forse lei non vorrebbe dirlo, però dal suo punto di vista, però.
2: Vabbè, buonasera a tutti. Facciamo una premessa: è arrivata una riforma, adesso la mettiamo a terra. I numeri su cui ragioniamo, Tiziana, sono i numeri però un po' vecchiotti, perché purtroppo in sanità non siamo così rapidi a darli, e quindi io mi devo basare sui numeri che avevo. Uh-huh. E i numeri che avevo ci dicono, ma lo dice anche la Regione Liguria stessa, nelle prestazioni ospedaliere il privato accreditato in Regione Liguria produce il 6,7%. In altre regioni ha una produzione pari al 30%. 6,7 non significa 6,7% di risorse, lo sa bene l'assessore. Per quel che riguarda le risorse, cioè quei famosi 3 miliardi e mezzo che arrivano, e speriamo di più grazie alla contrattazione che faremo, dal sistema sanitario, dal fondo nazionale, noi del privato accreditato ne consumiamo circa il 12%. Ed è un numero molto basso, e l'assessore lo sa. Ora, è evidente che questa riforma, e mi permetto di dire, c'è ancora un piano socio-sanitario integrato che lo stiamo per approvare in Consiglio regionale, che dà delle prospettive di complementarietà del privato in funzione del bisogno che hanno i cittadini liguri, che ci fa pensare che ci possa essere qualcosa di importante che possiamo fare anche noi. È indubbio che in questo momento siamo nella parte bassissima della classifica, e insomma, tra le regioni del nord sicuramente nei bassi fondi, mettiamola così. È responsabilità forse.

0: Forse anche nostra, perché poi dobbiamo farci un'analisi di coscienza e dire se siamo riusciti a anticipare quello che erano i bisogni del cittadino ligure e a investire nel modo giusto.
1: Ma patrone, non è che invece noi come Regione Liguria non siamo così attrattivi come per esempio la Lombardia, come l'Emilia, come il Veneto per il privato, per diciamo così il budget per le assicurazioni, ed è anche uno dei motivi per cui tanti professionisti poi se ne vanno a operare in Piemonte, in Lombardia, perché qui non ci sono abbastanza cliniche private?
0: Allora, la risposta è sì, però sono due piani differenti, perché se andiamo a vedere il dato della spesa pro capite che abbiamo registrato del cittadino ligure, ultimo dato dice 825 euro a persona ed è un dato superiore alla media nazionale. Se lo moltiplichiamo per il 1,5 milioni di abitanti che siamo, viene spannometricamente che c'è 1,25 miliardi che ogni anno il privato prende, cioè vede incassati dal risparmio delle famiglie.
1: Quindi ci sarebbe mercato, lei
0: attenzione,
1: dice.
0: No, poi andiamo a vedere, purtroppo non c'è una statistica che ci dice questo 1,250 miliardi dove è stato speso. Allora ci dobbiamo rifare all'Istat tessera sanitaria, quindi però un dato nazionale, quindi 45 miliardi, che ci dice circa, malcontati, il 28% viene speso nei farmaci dalle nostre farmacie, e se applico quindi questa percentuale al 1,250 miliardi c'è un giro d'affari di 380 milioni. C'è una fetta pari al 22% che viene spesa invece per i professionisti sanitari, per le visite, e poi ci siamo noi del privato, che siamo sia privato accreditato che privato pocket, che se applichiamo quelle percentuali abbiamo un 450 milioni. Ora, quindi l'esistenza di un privato che, mi lasci dire, funziona nella Regione Liguria c'è. Diverso è il discorso se andiamo a vedere quanto del privato convenzionato in ambito di prestazioni ospedaliere noi stiamo andando a produrre. Lì il dato è molto basso. Mi collego però alle posizioni dette dall'assessore Gianpedrone. Costruire ospedali è sicuramente per noi di Confindustria un'operazione immobiliare, non è un'operazione sanitaria. Diventa un'operazione sanitaria quando ci metto i contenuti, il medico, l'infermiere, tutte le prestazioni che andiamo a fare. Ecco, su questo aspetto, ma ci lavoreremo insieme all'assessore nei prossimi anni, sicuramente dobbiamo comprendere che c'è bisogno di infrastrutture, c'è bisogno però anche di andare a vedere che cosa facciamo nelle diverse realtà che andiamo a costruire e come noi del privato possiamo in qualche maniera lottare insieme alla Regione su questa mobilità passiva. Mobilità passiva che sappiamo ha avuto dei numeri a consuntivo importanti, perché siamo sui 150 milioni di fuga di pazienti. A me mette rabbia pensare, sebbene vanno in attività del privato convenzionato, però che si vada in luoghi anche ostici per noi liguri da raggiungere, perché abbiamo i Giovi e abbiamo il Turchino da fare, eppure ci sono ottantenni che, accompagnati dal loro figlio di 55 anni, valicano, vanno, e il costo complessivo per la Regione Liguria non è solo il costo della prestazione pagata alla struttura esterna, ma è il costo di un figlio che non ha potuto produrre per due giorni, un costo di prestazioni che siamo dovuti andare a chiedere per rimanere nell'albergo e rimanere vicino alla nostra mamma.
1: E allora che cosa si può fare? Perché la Regione ci ha messo un po' di soldi, però...
0: Si può fare quello che stiamo facendo, mettere a terra questa riforma, iniziare quei tavoli di confronto che il piano socio-sanitario regionale ha previsto, e noi dalla nostra parte dire siamo in grado di produrre X, quel produrre X è a te necessario o riesci con le tue attività prodotte dal pubblico a soddisfare tutta la domanda? A oggi dico, vedendo liste di attesa e mobilità passiva, dubito che possa esserci una capacità, da cittadino vorrei, ma dubito da

0: l'esperto del settore, che il sistema del servizio pubblico riesca a soddisfare pienamente tutto questo.
1: Quindi se oggi il privato accreditato, il privato convenzionato smettesse improvvisamente, puff, domani, non aiutasse più la sanità regionale, vuol dire che tantissime prestazioni e servizi, che cosa succederebbe?
0: Succede che non lo facciamo. Succede innanzitutto che non lo facciamo. Succede una situazione drammatica per il socio sanitario, ma magari ne parlerà il mio collega, perché al contrario dell'attività ospedaliera, l'attività sociosanitaria è coperta con numeri importanti dal privato accreditato convenzionato. Per quanto riguarda invece le attività ospedaliere della diagnostica specialistica, noi non molliamo certamente la presa, perché abbiamo una nostra capacità produttiva che ai cittadini piace, perché se abbiamo anche numeri così alti del privato pocket significa che siamo bravi.
1: Anche qui ci sarebbe da aprire un capitolo, perché io sono convinta che a casa, anche se sono anni che lo diciamo, far capire qual è la differenza fra il privato accreditato e convenzionato e il pocket, l'out of pocket, lo chiami un po' come vuole, cioè io tiro fuori e decido di andare a pagare quella visita così, da privato, e qui ce n'è di comunicazione da fare, padrone, lo sa.
0: Sì, noi, anzi io invidio le farmacie.
1: Adesso arriviamo dalle farmacie a capire cosa hanno fatto.
0: Le invidio, perché io devo dire,
1: fa una consulenza,
0: mi sento sempre in quella condizione per la quale mi devo vergognare dell'ambito profit che chiaramente effettuiamo quando vai nei farmaci, in generale non parlo delle farmacie, che è cura, che è medicina, ecco, improvvisamente per il cittadino lì
1: grazie padrone. Luca Pallavicini, la riforma punta a spostare dall'ospedale e il baricentro e andare sul territorio. Le RSA, il socio sanitario, come entra dentro questa riforma? Sono parte integrante? Rischiano di rimanere ai margini, mentre, ne abbiamo parlato tante volte insieme, il bisogno aumenta, la richiesta aumenta nella nostra regione?
2: Beh, intanto buonasera a tutti. Beh, io credo che aumenti sicuramente la richiesta e il bisogno, però io non mi legherei tanto ai numeri, perché quando parliamo di numeri poi a casa fanno fatica a capire cosa sta succedendo. Io mi limiterei a dire il valore delle strutture sociosanitarie, sia pubbliche che private, su una terra come la Liguria, dove ci sono tantissimi anziani. Io quindi direi solo questo, direi se a una persona di 70 anni, io ho quasi 70 anni, se mi offrissero 10 anni di vita o 1 milione di euro, preferirei i 10 anni di vita sana.
1: Più vicino al microfono.
2: Questa vita che mi è stata garantita da tutti gli operatori, sia medici, infermieri, farmacisti e via discorrendo. Credo che dovremmo ritornare un po' ad Alessandro Bonsignore, professore, perché parlava dell'ottimismo, perché io credo che questa regione avrebbe potuto fare due cose: o tirare a campare, che poteva essere una soluzione, tirare a campare, non prendersi nessun rischio, invece ha messo intorno ai tavoli, voglio dire, dei professionisti, delle persone che hanno lavorato in Liguria, che hanno lavorato anche in altre regioni, e si sono messi a lavorare per cercare di trovare una soluzione. E questa soluzione poi, che possa andare bene o non possa andare male, questo lo vedremo, mi sembra tutto sommato che in questo momento stia andando bene, e credo che questo percorso debba essere un percorso da alimentare. Poi che lo facciamo noi come privati accreditati, perché chiaramente, voglio dire, la contabilità del sistema sanitario è complicata, i palazzi non li possono costruire, non possono fare tante belle cose. Noi magari riusciamo a investire anche un po' sull'immobile, riusciamo a fare dei servizi, e nel lungo periodo, in 30 anni, riusciamo a dare dei servizi che sono remunerati al pari del pubblico. Quindi secondo me l'altra cosa che va detta ai cittadini: guardate che se andate in una struttura privata accreditata, convenzionata o contrattualizzata, credo che sia più adeguato dire contrattualizzata, non spendete nulla, ma la struttura non guadagna sulla vostra prestazione, perché quella prestazione la regione la paga tanto al Gaslini, la paga tanto all'ospedale Galliera, la paga tanto in tutte quelle strutture che magari sono rette da fondazioni, ma che sono di fatto delle strutture private accreditate, convenzionate. Quindi credo che questo, cercare di trovare delle barriere barriere, e quando leggo, a volte scrivo qualcosa su Repubblica, su Secolo, anche un po' su, su Facebook, trovo su una
1: serie... Poco su Primo Canale perché non ne ha voglia,
2: ma no,
1: mi
2: ma
1: piace
2: no,
1: più la carta stampata.
2: Non me lo chiedete, non lo faccio.

0: Guardi che le cresce il naso, va là vicini, va avanti, quindi, andiamo avanti, però, che siamo in ritardo.
1: Ci sono sempre quelle 20-30 persone che mi scrivono in privato dicendo: guarda, ti stai lucrando, guadagni, fai, sono merda, devi discorrendo. No. Lo dico, ma certo che lo dico, perché non è possibile che noi ci rimettiamo sempre, voglio dire, la nostra credibilità quando ci siamo... Stiamo lavorando tantissimi anni e io credo che questo vada riconosciuto a tutti. Poi ci sono dei passaggi particolari, ci sono persone che cambiano, direttori generali di ASL, direttori generali di Liguria Salute. Credo che queste persone vadano in qualche modo in questo momento premiate, perché si sono presi il bagaglio di dover portare a casa una riforma e doverla fare, perché Bucci poi le chiede queste cose, lo capisco benissimo che le chiede, e quindi qualcuno se l'ha assunta questa responsabilità. Allora lasciamo, e concludo, lavorare, voglio dire, le persone che devono lavorare per risolvere queste problematiche. Io credo che il futuro della sanità in Liguria sarà sicuramente migliore, i cittadini potranno tranquillamente rivolgersi ai medici così come si rivolgevano ai medici 40 anni fa, e di trovare quei percorsi di cura, del prendersi cura, che è una cosa completamente diversa da curare una patologia.
0: Grazie Pallavicini. Carraro, segretario FIMG Liguria. Allora, a giugno è saltata la riforma che voleva fare il ministro Schillaci sulla medicina di famiglia. Voi siete sempre un po' il capro espiatorio, no? Quando c'è qualcosa che non va in sanità si dice: ma il medico di famiglia non funziona, non va, non si trova. Voi da una parte dite: noi siamo diventati dei burocrati dietro a un computer. Dall'altra parte i cittadini chiamano Primo Canale e dicono: ma lo sapete che il mio medico non mi risponde oppure mi dà l'appuntamento dopo 2 settimane? In mezzo ci sono le case della comunità, e allora come si riesce a trovare la quadra? Chi è che ha ragione? Come nella politica, che i dati sono gli stessi e tutti hanno ragione, oppure no?
2: Buonasera.
0: Perché così sono stata troppo diretta?
2: No, assolutamente.
0: Poteva andare giù più pesante.
2: No. Allora, noi stiamo vivendo un momento estremamente difficile. Il nostro comparto è probabilmente il comparto, assieme ai medici e pronto soccorso, più in difficoltà. E questo qualcosa vorrà dire, perché a me hanno insegnato che un lavoro lo giudichi dalla remunerazione e dalla qualità. Se non vuol fare nessuno, vuol dire che sto lavoro qualche problema ce l'ha, perché se i giovani studenti del sesto anno fanno un mese nel mio studio e quando gli chiedo: dai, perché non ho visto che sei in gamba, dai, non ci penseresti di venire a lavorare con noi? E ti guardano e ti dicono: no, troppo. Una parola sola, troppo. Oppure un altro mi ha detto un'altra parola sola: complicato. Quindi siamo in un momento difficile, perché siamo sempre meno. I pazienti, se
0: quanti ne mancano in Liguria, Carraro?
2: Allora, i numeri adesso non sono preparato, non li posso dire.
0: Siamo, perché poi i baby boomer adesso vanno tutti in pensione, quindi...
2: Siamo in un momento difficile perché la metà dei medici della Liguria, che sono 940, ha un'età abbondantemente over 60 anni, spostata più verso 65.
0: E quindi
2: i prossimi 4 anni saranno molto duri. Cosa succede quando i medici di famiglia vanno in pensione e non arrivano i ricambi? Che i pazienti si ridistribuiscono. Quindi i medici di famiglia della mia generazione, che hanno iniziato, che erano abituati a lavorare con 1000 pazienti, ora lavorano con 1500, 1600, 1700, 1800. Avete idea cosa vuol dire avere tutti i giorni 1800 pazienti? Avevamo fatto una stima qualche tempo fa per cui un medico di famiglia massimalista, quello intorno a 1500, viaggia tra i 100 e i 150 contatti al giorno. Cioè, con contatti non dico che visita 150 persone, sennò sarei ridicolo. Intendo dire che tra una ricetta che ha fatto, un sms che ha inviato, una visita che ha fatto, una mail, ed è un dato approssimato per difetto, perché come l'abbiamo calcolato? Sulla base dell'apertura della cartella clinica del paziente, che è l'unico dato che riusciamo a individuare. Ma tutti quelli a cui ho risposto per strada prima di arrivare in studio non entrano in quel calcolo, quindi approssimato per difetto. Il Covid ci ha lasciato un'eredità durissima, che è stata quella dell'aumento dei contatti indiretti. Guardate che il medico italiano è l'unico medico di medicina generale europeo che viene contattato direttamente dal paziente. Vi sfido a sentire Inghilterra, Germania, Francia, chi volete, e chiedete:
0: sì,
2: tu riesci a parlare col tuo medico? Ti diranno tutti di no.
0: Perché non esiste neanche questa figura del medico
2: Siamo nati storicamente con un certo modello che ci metteva in diretto contatto col paziente, lo siamo ancora, ma il sistema è andato in tilt.
0: Quindi che cosa...

0: Cosa si può fare? Quali sono le vostre richieste?
1: Aggiungo solo una cosa, l'avete citate tante volte le case della comunità oggi.
0: Hanno fatto anche dei complimenti, ha sentito?
1: No, ma stiamo lavorando e continuiamo a lavorare col direttore Prioli, con l'assessore. Volevo segnalare un'altra cosa, la nostra entrata nella casa della comunità non ha voluto dire ti tolgo pazienti per andare a avere tempo lì. Cioè abbiamo preso il medico che ha 1500 e 1600, gli abbiamo detto vatti a fare anche 6-8 ore alla settimana lì dentro. Quindi,
0: però avete esperienza, quella della vostra età,
1: intendo dire,
0: fanno,
1: certo, però si è aggiunto un lavoro che per molti colleghi è diventato complicato.
0: Però ce l'avete fatta, questo è importante
1: fatta.
0: Per tutta la cittadina.
1: Ce l'abbiamo fatta, ce la stiamo facendo.
0: Qual è la richiesta per voi?
1: Sicuramente il burnout che ci colpisce è quello della burocrazia. Non ne usciamo. L'ultima tegolona che ci è arrivata un anno fa, poco più, dal Ministero, è quando si sono inventati di chiudere la scadenza della ricetta a 6 mesi. Questo ci ha distrutto. Tu consegnavi al paziente una richiesta di visita e questo aveva tempo di gestirsela nel tempo. Ora dopo 6 mesi è scaduta. Che l'abbia fatto un medico dell'ospedale, un medico della ASL o che l'abbia fatto io, lei da chi crede che vada il paziente a farsi rifare la ricetta?
0: Se ne risponde da lei. Grazie.
1: Quindi questa è stata l'ultima tegola.
0: Poi mi dicono che sono troppo cattiva con voi.
1: Questa è stata l'ultima tegola.
0: Allora, poi magari ci risentiamo per i dati, perché insomma so che ne parliamo sempre, ma Castello, allora, lei deve dare ripetizione a Patrone, ma soprattutto come le farmacie stanno aiutando e possono aiutare il sistema in una regione così difficile dal punto di vista orografico con la farmacia dei servizi?
2: Sì. La farmacia ligure ha una distribuzione sul territorio importantissimo. Parlo di dati. Consideri che sulla Liguria abbiamo una farmacia ogni 2400 abitanti, quando la media europea italiana è 2008, europea 3002. Quindi vuol dire che abbiamo una capillarità anche nei paesi più difficili da raggiungere. Mi viene in mente colleghi di Fontanigorda, parlavo prima di Rossiglione, non ricordo più con chi. Quindi noi abbiamo proprio la distribuzione sul territorio, siamo la capillarità sulla strada. Quindi fortunatamente nel 2009 è uscita questa norma sulla farmacia dei servizi, che poi ha avuto dei finanziamenti a livello nazionale. Quest'anno c'è stato un finanziamento di stabilizzazione della farmacia dei servizi. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire avere dei finanziamenti dedicati per poter dare dei servizi che già nella sperimentazione avevamo provato, con ottimi risultati. Un dato, per esempio, telecardiologia, quindi vuol dire ECG, oltre pressorio e oltre cardiaco, in 3 anni ne abbiamo fatti circa 40.000.
0: Che quelli veramente abbiamo tolti da quelle liste d'attesa.
2: Assolutamente, perché sono stati fatti ovviamente con sotto ricetta del medico appunto di famiglia. Comunque abbiamo fatto una sperimentazione a dicembre degli OCT in farmacia, con veramente un ottimo risultato. Abbiamo fatto nel giro di un mese e mezzo, perché poi ci siamo un po' fermati, più di 3.000 esami OCT in 9 farmacie. Questo per dire, bene, noi abbiamo un ruolo anche attivo nell'arruolamento della persona, laddove c'è bisogno di arruolare la persona. Altro esempio, per esempio, è iniziata lo screening in ASL 3 e in ASL 5, anche quello del colloretto.
0: Sì. E sappiamo quanto voi siate stati fondamentali, perché spesso proprio dover andare nel posto, in quell'ambulatorio, invece poter andare a ritirare, consegnare sotto casa nella farmacia, ha sicuramente
2: tutte
0: aumentato.
2: Tutte le farmacie hanno aderito,
0: esatto.
2: Quindi abbiamo un'ampiezza di orario che non è ovviamente paragonabile a quella che può essere una struttura pubblica.
0: E anche la vicinanza a casa.
2: Quindi chiaramente, oltre al ruolo

0: che l'ho detto prima, di arruolamento, abbiamo anche questo ruolo proprio di vicinanza, e chiaramente c'è stato un aumento di uno screening che è importantissimo. Altra cosa, di nuovo parlo di dati, grazie proprio alla sperimentazione della farmacia dei servizi, abbiamo iniziato già nel 2021, e vorrei dire che Regione Liguria è stata la prima a livello italiano a voler provare nella vaccinazione in farmacia. Abbiamo iniziato ovviamente nel 2021 col Covid, e poi abbiamo proseguito oltre al Covid anche nella vaccinazione antinfluenzale. Nel 2025, campagna 25-26, c'è stato un aumento di vaccinazioni in farmacia di più del 20%. Questo vuol dire che c'è un gradimento da parte della popolazione, ma più che altro una comodità da parte della popolazione.
1: Quindi direi, la faccio io la sintesi per lei, che siamo un po' in ritardo, che oggi la sanità regionale non potrebbe fare a meno dei servizi che voi come farmacia dei servizi fate a meno, perché sennò ci ingolferemo ancora di più. Patrone dice di sì, si conferma. Grazie, l'assessore lo fa così, sì, che lo fa anche l'assessore. Grazie Castello, grazie a Botti, grazie a Gian Pedrone, a Patrone, Pallavicini e Carrar.
2: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
1: Riforma, sanità pubblica, privata, ospedali del futuro, ma qual è la medicina del futuro? Ed è già una medicina che c'è in Liguria? Ne parliamo con Riccardo Battaglini, che è direttore business e servizi Liguria Digitale, Daniele Roberto Giacobbe, professore associato dell'Università di Genova e clinica delle malattie infettive della OM San Martino, IRCCS, Matteo Lambertini, professore associato UNIGE, direttore dell'unità operativa direzione universitaria dell'oncologia medica del Galliera, e Stefano Volpi, direttore dell'immunologia clinica e sperimentale dell'Istituto Gaslini di Genova. Parto da lei, Battaglini, perché da una parte Salute Simplex, dall'altro il PS Tracker sono il presente, diciamo, no, della sanità digitale, lo abbiamo raccontato tante volte anche a Primo Canale. Qual è il prossimo passo?
3: Beh, intanto grazie, sì, questo ne abbiamo parlato effettivamente tanto. Devo dire che però ci continuano a dare tante soddisfazioni questi sistemi molto usati dai cittadini e sui quali abbiamo ottimi feedback. Qual è il futuro? Il futuro, si parla di medicina di precisione, no? È un tema che si discute molto in ambito medico. In realtà noi cominciamo a parlare di servizi di precisione, nel senso che i servizi ECT devono seguire questa logica, cioè ci aspettiamo di poter dare alla singola persona il servizio giusto nel momento in cui ne ha bisogno, cioè riuscire a costruire un sistema meno rigido, sempre più adattivo, sempre che sfrutti meglio le tecnologie di ultima generazione, per fare in modo che il paziente abbia sempre meno, l'assistito abbia sempre meno la necessità di cercare il servizio, ma di trovarselo sempre attorno. Questo perché riteniamo che il tempo del paziente sia di per sé stesso parte della cura, e quindi la nostra missione digitale deve essere proprio quella di ridurre i tempi morti e fare in modo che l'informazione, piuttosto che l'accesso al servizio, sia sempre disponibile, possibilmente da un unico punto e nella tasca, si dice oggi, di ogni singolo cittadino, visto che oramai tutti gli servizi usano tipicamente lo smartphone come sistema di accesso.
1: La telemedicina come funziona? Cioè è già una realtà, ma potrebbe effettivamente cambiare il futuro del modo di seguire il paziente in una regione un po' complicata come la nostra, geograficamente parlando?
3: Allora, assolutamente sì, è già una realtà. La Liguria è stata tra le prime regioni italiane a raggiungere i target del PNRR per i pazienti assistiti tramite sistemi di telemedicina diversi, che possono essere teleconsulto, televisita o comunque tutti i sistemi di remotizzazione di questo genere di supporto. Potrà cambiare, ma non lo potrà fare da sola, dovrà essere un anello di una catena che è fatta di tutto il personale che opera nelle strutture sanitarie, dell'introduzione delle case di comunità, della disponibilità dei singoli operatori, del fatto che si riesca effettivamente a fare rete attorno al paziente.

0: realmente ai suoi bisogni. Come lo potrà fare? Lo potrà fare cercando di aiutare anche ad anticipare quelle che sono le possibili esigenze, i possibili segnali che derivano dagli strumenti di anche di telemonitoraggio, per far sì che il cittadino possa non trovarsi sempre meno in condizioni di emergenza. Vedete, oggi sono stati 30.000 i target PNRR raggiunti, i pazienti raggiunti come target PNRL, sembrano tanti perché abbiamo addirittura raddoppiato il target che avevamo come obiettivo nazionale, come Liguria, però se pensate alla popolazione ligure sono ancora pochi. E adesso addirittura quando parliamo di telemedicina a queste nuove tecnologie, vedete, associamo sempre queste parole moderne, tele, nuove, 2.0.
1: Non abbiamo ancora sentito nulla, no. Vediamo adesso cosa.
0: Però vedrete che si tenderà a dire questo, in realtà quello che ci aspettiamo, quindi non solo che ne sia parte di questo cambiamento, ma che addirittura diventi la normalità, quindi ci aspettiamo che fra qualche anno si parli di nuovo semplicemente di medicina, cioè che avrà dentro tutte queste tecnologie nella quotidianità.
1: Grazie Battaglini. Daniele Roberto Giacobbe, possiamo davvero arrivare ad una medicina nel futuro capace di prevedere le infezioni per quello che ovviamente riguarda il suo ambito, scegliere prima la terapia, l'antibiotico giusto, un antibiotico più adatto, grazie all'intelligenza artificiale?
2: Buonasera a tutti. Sì, direi di sì, anche perché oramai ci sono queste capacità di calcolo che aumentano in modo vertiginoso negli ultimi anni. Non c'è mai stata una rivoluzione così veloce, quindi direi che è abbastanza inevitabile che si lavori per implementarle. Certamente non è così semplice come sembra, perché sono dei sistemi probabilistici. Lo vedete con tutti quei sistemi che utilizzate tutti i giorni per chiedere delle risposte molto precise su ogni cosa. Ma se le chiedete una volta vi dà una risposta, la seconda volta ve ne dà un'altra diversa, la stessa domanda, che magari va bene lo stesso, la terza va bene, la quarta va bene, la quinta, la sesta va bene, la seicentesima volta è una risposta sbagliata. Certo che se quella risposta ti cura ed è sbagliata, io sono quel seicentesimo paziente, per dirle in modo elegante, sono molto arrabbiato.
1: Ecco. Quindi, ma il vostro progetto, il suo diciamo progetto che è già oggi medicina del futuro a San Martino, qual è?
2: Noi stiamo lavorando proprio su queste cose, sul fatto di riuscire a evitare che ci sia quella seicentesima volta. Noi ci lavoriamo nel riconoscere l'insorgenza di infezione precocemente, nella scelta dell'antibiotico giusto per un determinato paziente, quindi stiamo proprio lavorando sul cercare di evitare quel seicentesimo paziente, perché se a quel punto si potrà evitare una situazione che è sfavorevole per la cura del paziente, il medico potrà essere aiutato nella scelta della terapia, nel prevenire un'infezione. E un'obiezione che viene sempre fatta in questi casi è certo, ma il medico deve decidere lui, quindi arriva il suggerimento dell'intelligenza artificiale, che questo è vero perché è un supporto, non ci deve sostituire. Però l'intelligenza artificiale, le stesse tecniche, non è che vanno solo sulla decisione ultima specialistica, ad esempio la prescrizione antibiotica in un paziente grave. Magari ti aiuta anche, come diceva Monsignore prima, a mettere a proprio agio lo specialista, il professionista. Pensate che un infettivologo, io vedo ovviamente il mio campo, ma vale per altre specialità, magari c'è un paziente grave in cui bisogna decidere una terapia antibiotica in un minuto e anche in meno. Però quel paziente magari non l'hai visto prima e c'è una documentazione lunghissima che devi andare a vedere per recuperare quei dati che ti servono. Certo che se l'intelligenza artificiale ti aiuta a recuperarli molto velocemente, tu fai proprio la tua cosa specialistica con più tempo. Però quella cosa dell'errore alla seicentesima volta la fa anche lì. Se ti fa un riassunto e non ti dice una cosa fondamentale, il danno è lo stesso. Quindi noi stiamo lavorando molto su queste cose qua.
1: Grazie Giacobbe. Abbiamo parlato di una medicina finora che diventa sempre più capace di diagnosticare, sempre più capace di curare. Ma se invece la vera rivoluzione arrivasse prima della malattia, attraverso la prevenzione, lo abbiamo chiesto a Walter Longo, che è tornato negli Stati Uniti, non poteva essere con noi in diretta questa sera. Lui è professore di biogerontologia, direttore dell'Istituto di Longevità della University of Southern California, genovese, è definito il guru della longevità, e Genova

0: potrebbe avere un ruolo di primo piano. Sentiamo che cosa ci ha raccontato.
1: Il sistema sanitario sta diventando sempre più costoso. Adesso negli Stati Uniti la sanità costa agli americani quasi il 20% del PIL. L'Italia, i costi sanitari in Italia stanno aumentando. Abbiamo un tasso di sovrappeso e obesità nei bambini tra i più alti d'Europa. Il sovrappeso addirittura sta diventando ai livelli di quello degli americani. E quindi chiaramente non si può più aspettare che una persona sia malata per poi intervenire con interventi molto costosi. Bisogna prevenire, ma non bisogna prevenire le malattie una alla volta, ma farlo focalizzandoci sulla longevità sana. E quindi recentemente negli Stati Uniti c'è stata una survey di 63 esperti, tra cui molti medici, nutrizionisti, psicologi, eccetera, e gli è stato chiesto: ma qual è il modo migliore per vivere a lungo? E il 90% hanno selezionato sia la nutrizione che l'esercizio fisico come i metodi migliori per vivere a lungo. Quindi si parla tantissimo di GLP-1 e tanti farmaci, ma in effetti un gruppo che includeva tantissimi medici ha detto: questo non è il modo di vivere più a lungo sani. Adesso a Genova stiamo per partire, grazie alla regione, ma grazie anche alla Fondazione Exacto, stiamo per partire con una clinica che proprio vedrà medici e nutrizionisti e speriamo eventualmente psicologi e diciamo specialisti dell'esercizio fisico uniti per tenere diciamo le persone a distanza dall'ospedale. E quindi speriamo riusciremo ad aprire a breve e speriamo anche di avere delle convenzioni proprio per la prevenzione. Non si può solo pagare per i costi delle cure, ma bisogna anche iniziare ad avere convenzioni che permettono a una persona, per esempio, di tornare al peso normale, ma anche di intervenire dal punto di vista di fattori di rischio di malattie cardiometaboliche, fattori di rischio del cancro, fattori di rischio delle malattie neurodegenerative. Quindi questo è lo scopo di questa clinica della mia fondazione, in collaborazione con la Fondazione Exacto e in collaborazione, speriamo, con il supporto della Regione Liguria. Grazie.
0: E vedremo insomma se il supporto della Regione Liguria arriverà. Matteo Lambertini, professore associato all'Università di Genova, direttore dell'unità operativa direzione universitaria dell'oncologia medica del Galliera. Lei ha iniziato a lavorare con la professoressa Lucia Del Mastro. Le sue ricerche, i suoi studi hanno cambiato proprio quelle che sono le regole, diciamo così, le linee guida internazionali per quanto riguarda il tumore al seno nelle giovani donne e la preservazione della fertilità. La prima domanda che le faccio è secca, cioè lei è stato all'estero, però ha deciso di tornare e di lavorare qui. Matto, folle, ottimista, citando Monsignore, poi arriviamo al suo studio, insomma.
2: Esatto, buonasera a tutti, sicuramente ottimista, come diceva il professor Monsignore. Diciamo, in questa decisione ovviamente ci sono motivazioni sia personali che professionali. Personali, mia moglie sicuramente potrebbe dare più dettagli su questi aspetti. Direi uno molto semplice, anche guardare fuori da queste vetrate. Un altro motivo ovviamente molto valido. Dal punto di vista professionale direi che su tutte le tre componenti che fanno il mio lavoro, che sono la mia passione, cioè l'assistenza, l'educazione e la ricerca, nel nostro paese, in particolare nella nostra realtà regionale, siamo diciamo messi molto molto bene. Posso fare esempi sulla mia specialità, che certo, è l'oncologia medica. L'assistenza, il sistema sanitario, ne abbiamo parlato prima, alcune criticità che abbiamo discusso anche nella sessione precedente, però è un sistema che ci permette, per esempio nel nostro ambito, di avere molto velocemente a disposizione farmaci innovativi, test innovativi, e questo lo vediamo dai lavori che di epidemiologia oncologica, quando vediamo quella che è la prognosi delle malattie oncologiche, vediamo come l'Italia si classifica molto bene, molto meglio di tanti altri paesi che magari consideriamo anche più avanzati. Questo è grazie al nostro sistema sanitario, che dà accesso a tutti.

candidati a queste cure in maniera veloce. E per quanto riguarda l'educazione, anche la nostra università, io ho beneficiato dell'Università degli Studi di Genova, sia come studente di medicina come specializzando. E l'educazione che diamo oggi col sistema universitario italiano è un'educazione di altissimo livello. Ho conosciuto tanti colleghi italiani in giro

0: e l'ultimo la ricerca di cui ha parlato, che possiamo fare ad altissimo livello nel nostro paese. In tutti i nostri vari corsi internazionali gli italiani sono tra gli stranieri che presentano più lavori, a dimostrazione di quella che è l'attività appunto della nostra ricerca.
1: Beh, lei insomma ha ricevuto anche un premio internazionale molto ambito negli anni scorsi. La ricerca che porta avanti, ce la racconta brevemente?
0: Sì,
1: ovviamente con la professoressa Del Mastro, ma...
0: Sì, in questo ambito, in particolare nel trattamento del tumore mammario, con un focus speciale sul trattamento nelle donne giovani, è da sempre una linea di ricerca molto forte nella nostra regione, nella nostra città di Genova. E tra le varie, diciamo, avanzamenti che abbiamo portato in questi anni, diciamo, i due principali sono il tema della preservazione della fertilità, quindi dare la possibilità a chi deve fare un percorso di chemioterapia in età giovane di avere un piano B se non riuscisse spontaneamente ad avere una gravidanza al termine delle cure oncologiche, di poter diciamo aumentare le probabilità di avere una gravidanza in futuro. E il secondo argomento importante è che abbiamo sfatato un tabù che nell'oncologia è stato, diciamo, per molti anni una credenza che avevamo come oncologi, quella del fatto che la gravidanza dopo una diagnosi di un tumore mammario, essendo il tumore mammario un tumore molto sensibile agli ormoni, e quindi la gravidanza potesse essere pericolosa, potesse aumentare il rischio di recidiva, quindi il rischio che il tumore possa tornare. In realtà con diversi studi abbiamo dimostrato che questo non è vero, che ovviamente dopo una cura corretta, un periodo di osservazione corretto dopo la cura, avere una gravidanza è assolutamente sicuro e non dobbiamo più controindicarlo come facevamo fino alcuni anni fa.
1: Quindi nel suo caso mi verrebbe da dire, per fare la sintesi, che la medicina del futuro significa non solo curare, far sopravvivere, guarire una persona, ma anche pensare a quello che questa persona potrà fare nel futuro, nella speranza del futuro.
0: Assolutamente sì, l'oncologia oggi non è solamente curare il tumore, ma occuparsi anche di tutti quelli che sono gli aspetti al di là della cura del tumore, e questo della maternità ovviamente è un aspetto importantissimo per tanti pazienti giovani.
1: Grazie Lambertini. Stefano Volpe, direttore dell'immunologia clinica e sperimentale dell'Istituto Gaslini di Genova. Lei ha lavorato, mi sembra, 3 anni ad Harvard, poi è andato ad aprire un laboratorio a Losanna, poi ha deciso di venire ai Gaslini. Anche qui, prima gliela faccio anche a lei, secca la domanda: impazzito, si era stufato, è un grande ottimista?
2: No, tanto buonasera, mi ritrovo molto in quello che ha detto il collega. Sicuramente sono un grande ottimista, al di là della versione, insomma, dell'ottimismo di Monsignore. No, sono dei percorsi che si fanno, dei percorsi di vita. L'andare all'estero per me non è che l'estero sia tutto uguale, di solito è un'occasione per andare in un posto che ha senso. Ha senso se uno è un medico, un ricercatore,
1: certo.
2: Vuol dire che si cerca di andare dove si può imparare, si può fare quello che piace e si hanno delle opportunità. Quindi l'utilità di muoversi, nel mio caso, ma spesso è quello di poter andare dove si riesce a fare questo tipo di percorso. Questo tipo di percorso può voler dire anche che poi insomma si possa rientrare e la parte successiva farla qui in Italia e in Liguria. Io sono di Genova, ho fatto pediatria e quindi non è tanto difficile capire come possa essere un obiettivo raggiungere un posto di lavoro al Gaslini. Quindi questo qui è abbastanza semplice, la motivazione, al di là del fatto che condivido pienamente il fatto che vivere in Liguria, vivere a Genova, vivere in Italia, riuscire ad avere questa qualità di vita non è facilissimo all'estero, indipendentemente da quello che può essere, insomma, possono essere le opportunità che si hanno.
1: Senta, Volpi, dove sta andando la medicina del futuro? Cioè, dobbiamo aspettarci nel futuro sempre più pazienti curati su misura, sulla base del loro DNA, del loro sistema immunitario? Potremmo dire prima se un paziente si ammalerà?
2: Ma di fatto questo è già abbastanza una realtà, nel senso che sono anni che al Gaslini si rivolgono bambini, famiglie, pazienti che molto spesso hanno delle forme più severe di malattie rispetto a, insomma, altri bambini, altri pazienti, altre famiglie, hanno una storia di difficoltà, risposte più difficili ai farmaci, a terapia standard. Il trovare quali sono le cause di queste malattie più severe è stata un po' la rivoluzione degli ultimi 10 anni, diciamo 10-15 anni, grazie alla genetica, fondamentalmente grazie all'interazione che in un istituto come il Gaslini, e che non è così comune ritrovarlo poi in altri istituti in Italia, all'estero, c'è una grossa interazione tra i laboratori di ricerca che

0: questi test genetici magari li hanno sviluppati, poi passano alla clinica, i test per capire quali sono i meccanismi che causano una malattia più severa rispetto agli altri vengono sviluppati, poi passano a quello che è la routine clinica. E quello che questa è la storia degli ultimi 10 anni, quello che sta succedendo adesso è cercare di portare anche questa alla cura, alla terapia. Quindi succede in diversi istituti in Italia, devo dire, che sono abbastanza alla frontiera anche di questo in Europa e nel mondo. E i progetti di ricerca, insomma, più attuali, più alla frontiera, che stiamo cercando di portare avanti, sono quelli di dove c'è una malattia con una causa genetica che si riesce a capire, uno, descriverla se non è nota, e due, andare a vedere se è possibile correggerla. Se pensa a una malattia genetica come un libro, e in questo libro spesso basta una singola lettera di una singola pagina per avere delle problematiche che sono anche grosse. Uno, andarla a trovare, questa singola lettera che è mutata, è una sfida, che è la quotidianità, diciamo, grazie alla genetica del Gasline e tutti i gruppi che l'hanno sviluppato. E due, andare a vedere se si è in grado questa lettera di correggerla, di riportarla a quello che era prima. Beh, questa è l'altra sfida che è già realtà per alcune specialità del Gasline, come le malattie neuromuscolari. L'esempio credo più calzante è quello che va dallo screening neonatale. Esiste uno screening che è offerto a tutti i bambini in Liguria, e in Liguria da 5 anni è offerto uno screening per due problematiche, due malattie, che sono immunodeficienze e l'atrofia muscolare spinale. Per l'atrofia muscolare spinale questo permette di fare una diagnosi a pochi giorni di vita, e prima che i sintomi ci siano, quindi prevenire quello che dicevamo prima, l'insorgenza di sintomi. E per queste malattie esiste una cura, che sono la terapia genica, che viene effettuata al Gasline e che ha radicalmente cambiato la storia di vita di questi bambini e di queste famiglie. Quindi questa è un po' la sfida, l'attualità in realtà, e la sfida poi per riuscire, insomma, a portare avanti, a far progredire queste offerte di diagnosi e di terapia.
1: Ecco perché il titolo è La medicina del futuro oggi. Grazie intanto perché siete stati molto bravi a far comprendere ai nostri telespettatori quella che è la vostra ricerca. Non volevamo entrare, diciamo, nel dettaglio, perché ovviamente sennò ci saremmo persi, io per prima, ma questi ospiti servivano per farvi capire come veramente si faccia ricerca, ci siano dei progetti, si stia cercando di andare avanti, anche se troppe poche volte se ne parla. Chissà, magari, insomma, possiamo parlare noi molto di più anche con voi. Grazie a Giacobbe, grazie a Battaglini, grazie a Volpi e a Lambertini, grazie a voi che ci avete seguito in questa lunga maratona sanitaria, grazie a Filippo Rossi, a Edoardo Rossi, ad Alessio Calcinelli, Andrea Beneggiamo, a Gianluca Messina e a Vittorio Fazio. Arrivederci.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
2: Tipo zero sprechi, zero residui.
3: Ci teniamo a risparmiare le energie,
4: preferendo quelle alternative rinnovabili.
5: Perché al pianeta teniamo un mondo.
3: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
6: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
7: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 7 ottobre con Carta Insieme, detersivo liquido per lavatrice Ace, vari tipi, 38 lavaggi, sconto 50% a 3,24€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
9: Perché conviene!

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Questa settimana vi portiamo alla scoperta dell'autunno appena iniziato nella nostra regione. Lo faremo raccontandovi di dolci tipici dell'Imperiese, mentre saremo a Genova in un bellissimo laboratorio artistico in cui impareremo a lavorare la ceramica e poi passeggeremo in bicicletta. E proprio dalla passeggiata in bicicletta iniziamo questa puntata. Siamo nei canali lunensi, siamo tra Sarzana e Santo Stefano Magra, dunque nella provincia della Spezia, quasi al confine con la Toscana. Qui, tra dighe, piccoli passaggi e una natura rigogliosa, vi proponiamo una gita in bici adatta a tutta la famiglia.
1: Un viaggio in Liguria itinerante per questa puntata nello Spezzino, nello specifico ci troviamo a Sarzana, andremo alla scoperta del canale lunense dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista tecnico, una proposta del Parco Monte Marcello Magra Evara insieme appunto al consorzio del canale lunense. Federica, cosa andremo a scoprire in questa mattinata? Tra l'altro in movimento.
2: Sì, siamo pronti a partire per una biciclettata lungo le sponde del canale lunense. Partiremo dalla sede del parco e del canale a Sarzana e andremo lungo il canale appunto sulla pista ciclopedonale verso Santo Stefano Magra. Saremo accompagnati in questa mattinata da un tecnico del canale lunense che ci racconterà la parte più tecnica del canale e insieme alle mie colleghe biologhe che invece ci racconteranno la parte naturalistica ambientale di questa zona molto importante per noi.
1: Ecco, una proposta che rientra poi nel calendario del parco, le attività sono diverse, sono tante, questa appunto coniuga un po' la voglia di fare sport magari in questa stagione in cui iniziamo già dopo il caldo estivo a realizzare appunto delle passeggiate, delle camminate, delle pedalate e poi la voglia di scoprire il territorio, di guardarlo anche da vicino, però non è l'unica attività che il parco propone.
2: No, l'evento di questa mattina rientra in un progetto regionale sulla territorializzazione della strategia regionale di sviluppo sostenibile e però fa parte poi di una serie di attività che il parco mette in campo tutto l'anno. Noi abbiamo un fitto programma di escursioni che copre quasi tutto l'anno solare, adesso il prossimo appuntamento è proprio domenica prossima, fianco a un programma anche di educazione ambientale gratuito. Tutte queste informazioni le potete trovare sul nostro sito web www.parcomagra.it e sulle nostre pagine social Facebook, Instagram e Twitter.
1: Tra l'altro possiamo dirlo, la pedalata non sarà particolarmente faticosa, in parte perché comunque la configurazione del territorio è pianeggiante, poi perché c'è la pedalata assistita, quindi comunque adatta un po' a tutti.
2: Sì, abbiamo pensato alla bicicletta come mezzo di mobilità sostenibile per dare un ulteriore tocco di importanza di sostenibilità a proprio questo evento che appunto unisce un po' di parte tecnica, un po' di movimento e un po' di natura tutti insieme per una mattinata diversa. Adesso che il caldo un po' ci ha dato tregua, andiamo all'avventura così questa mattina.
1: E allora anche noi ci prepariamo, ci mettiamo in sella e andiamo alla scoperta del canale lunense.
3: Siamo nel bosco di Bordigoni, la parte che è rimasta un pochino più naturale del percorso del canale lunense. Ormai scorre in ambiti urbani, più generalmente urbani, ma bisogna pensare che il canale è nato ai fini puramente agricoli e quando è stato realizzato era quasi esclusivamente in territori agricoli. Ora questa è la parte che forse è rimasta davvero più bella, più ancora naturale e ci troviamo a due passi dal centro di Sarzana, quindi è molto pregiato dal punto di vista naturalistico.
4: Ci siamo fermati in questo punto del percorso del ciclo pedonale del canale lunense e diciamo che si tratta di un'opera antropica che però è anche molto importante dal punto di vista naturalistico, che permette di vedere paesaggi di tipo diverso, sia agrari sia anche proprio un po' rinaturalizzati, quindi con vegetazione che va da pioppi, ontani, salici lungo le sponde e che chiaramente offrono anche casa, riparo, cibo a molte specie, anche animali, soprattutto anche dell'avifauna, che trovano qui un punto anche di ristoro molto importante, oltre alle aree più ancora naturalistiche dei fiumi Magra e Vara che sono qui.

0: vicino. Continuiamo la pedalata, a dopo.
1: Ci troviamo ora nella parte che noi definiamo il girone morto. È una parte del canale nel quale il percorso è cambiato dall'origine ad oggi. Siamo passati sul vecchio percorso del canale che correva seguendo la collina, che nel tempo è stato rettificato da una condotta sifonata, ovvero da tubi che scendono da questo punto e poi riemergono dall'altra parte della collina. Un intervento fatto a seguito di cedimenti della struttura del vecchio canale che hanno reso necessario fare un'opera di questo tipo. In questo punto c'è un'opera d'arte eseguita nei primi anni 2000, quando è stato riammodernato il canale. È uno dei nostri sgrigliatori, i cosiddetti sgrigliatori, ce ne sono 15 su tutta l'asta, e sostanzialmente servono a raccogliere e, diciamo, a veicolare la vegetazione o comunque ogni residuo che cade nel canale. Questa struttura fa sì che la condotta rimanga in perfetta funzionalità idraulica, cosa importante, altrimenti i depositi nella condotta si accumulerebbero e alla fine non sarebbe più funzionale. E quindi questa è una parte cruciale della gestione del canale di Mense, dell'asta irriga.
0: Ci troviamo in una zona fortunata perché il bacino imbrifero del Magra è un ottimo bacino, ricco d'acqua, abbiamo i fiumi Magra, Vara, prendiamo l'acqua dalle falde freatiche del fiume Magra, però bisogna sempre avere rispetto di questa risorsa, perché appunto siamo in una zona fortunata e tutto, però comunque si fa anche presto diciamo, a rovinare questa importante risorsa. Quindi il nostro lavoro di CEA è proprio anche di sensibilizzare sull'importanza della risorsa, soprattutto con i ragazzi, i giovani. Infatti lavoriamo nelle scuole, anzi una prima parte di questo progetto è stata proprio rivolta alle scuole e ai ragazzi, per sensibilizzarli proprio su questa risorsa.
2: Ci ha atteso senza bicicletta qui nella sede del canale Lunense e del parco di Montemarcello Magra e Vara Corrado Cossani, direttore del canale. Spieghiamo ai nostri telespettatori, perché abbiamo visto dal punto di vista naturalistico un paesaggio veramente di pace, di tranquillità, di bellezza, anche di sport e relax, ma ha una funzione dal punto di vista agricolo e anche dal punto di vista del controllo del territorio molto molto importante.
3: Sì, il canale Lunense, diciamo, è un'infrastruttura ormai che ha più di 100 anni, che da più oltre 100 anni ha garantito l'irrigazione di tutto quello che è la Val di Magra. In questi ultimi anni l'importanza del canale Lunense si sta ulteriormente valorizzando anche in funzione di ragione di quelli che sono i cambiamenti climatici, che stanno determinando sempre più frequenti crisi idriche, crisi siccitose, che in realtà nei nostri territori hanno un impatto sempre minore proprio grazie alla presenza del canale Lunense. Perché? Perché questo garantisce l'approvvigionamento irriguo sfruttando, diciamo, acqua diversa da quella che è l'acqua potabile. Io tendo molto a distinguere quelli che sono i diversi usi delle acque, cercando di garantire a ciascun uso un'acqua diversa. Questo ci permette di non entrare, tra virgolette, in conflitto con i gestori dell'acqua potabile, e di avere anche un occhio e un'ottica diversa nei confronti dell'utilizzo stessa di quella che è l'acqua irrigua. Come dicevo, il canale è un'infrastruttura presente nel nostro territorio da più di 100 anni, nasce in Toscana in realtà, perché la presa è a Caprigliola, attraversa 11 comuni, attraversa Val di Magra, per poi andare a sfociare sul Parmignola, quindi restituire l'acqua sempre in territorio toscano. Attraversa, dicevo, tutta la parte, diciamo, della Val di Magra, e nell'attraversare la Val di Magra attraversa anche il comune di Fosinovo, quindi altro punto in cui, diciamo, intercettiamo la regione toscana. Per questo siamo classificati come consorzio interregionali. È lungo circa 26 km, con una rete, diciamo, si diramma per circa 150 km in linea a scorrimento, e ultimamente stiamo aumentando quella che è la parte, diciamo, di linea a pressione, quindi linee che sono poi intubate e che garantiscono un minor, diciamo, tra virgolette, secco dell'acqua e contemporaneamente una maggiore efficienza, questa è la cosa più importante, dei sistemi di irrigazione, visto anche in ragione del fatto che ormai l'agricoltura richiede sistemi e metodi di irrigazione sempre più efficienti e moderni.

0: quindi la Piana della Val di Magra si ritrova questa opportunità, questo valore che gli conferisce anche fertilità, possiamo dire, anche in un momento in cui la risorsa idrica diventa importante. Abbiamo sentito i viticoltori delle Cinque Terre che hanno necessità per esempio dell'acquedotto irriguo e chiedono già di avere sensibilità, di non irrigare magari gli orti, i giardini, ma scegliere piuttosto il vigneto. Qui non avviene questo, non bisogna scegliere, ma forse bisogna continuare a mantenere e realizzare opere. Questa è un po' la vostra sfida.
1: Esatto, infatti in questo momento qua noi, grazie a un finanziamento che abbiamo ottenuto dal Ministero dell'Agricoltura, stiamo rifacendo e quindi efficientando tutta la linea irrigua attraverso la Piana di Marinella. Questo poi alla fine ha consentito a imprenditore, a uno grosso imprenditore del Ponente Ligure, dove invece il problema dell'irrigazione è molto più sentito e molto più forte, di venire a piantare qua probabilmente quello che è uno dei più grossi uliveti che ci saranno in Liguria, quindi nella Piana di Marinella. Questo permette sicuramente la presenza del canale Unensa e il mantenimento del canale, ma l'efficientamento che stiamo facendo della rete sta permettendo di instaurarsi di diverse aziende agricole moderne e che guardano al futuro dell'agricoltura, questo sicuro.
0: E questo è un aspetto determinante, rilevante, prioritario. Poi c'è l'aspetto un po' come quello che abbiamo in qualche modo affrontato oggi, quello proprio del percorso che è adatto a tutti. Oggi avevamo anche la pedalata assistita. Questo percorso invece si realizza da Luni a Santo Stefano, insomma percorso adatto a chi vuole fare un'escursione anche magari nel weekend o anche un po' di allenamento quotidiano.
1: Sì, è un percorso che era stato a suo tempo fatto dalla provincia della Spezia, in parte oggi è stato già da Sarzana sino a Castelnuovo Magra, è diventato ciclovia tirrenica, quindi adesso grazie ai finanziamenti europei l'intervento della regione è stato tutto quanto adeguato a quelli che sono allargato, reso sicuramente più maggiormente fruibile. È un bellissimo percorso, tra l'altro è stato presentato sia attraverso l'ENIT a diverse fiere, è stato classificato tra il Corriere della Sera tra i percorsi più belli da fare con le biciclette. È bello, io invito tutti quanti ad andarlo a fare. Per noi, tra l'altro, che stiamo in gran parte ottenendo da parte dei comuni la manutenzione, è molto importante, noi ci teniamo parecchio perché lungo il canale ci permette a noi di controllare il canale, ma allo stesso tempo va a valorizzare sia il nostro canale che tutto il territorio che nasce intorno al canale Unense.
0: Allora direttore, noi ne abbiamo fatto una parte, ci lasciamo con un prossimo viaggio in Liguria con la promessa di fare l'altra parte e magari anche proprio di farla
1: in bicicletta. Tutta quanta,
0: in bicicletta.
1: Sì, spero di esserci anch'io la prossima volta.
0: Esatto.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Lasciamo la provincia della Spezia al confine con la Toscana per andare dall'altra parte della Liguria, in provincia di Imperia. Siamo a Pietrabruna. Qui scopriamo in un laboratorio artigianale la ricetta della stroscia, un dolce tipico molto molto semplice, con le mani di una cuoca d'eccezione, con la nostra Alessandra Boero. L'ingrediente principe di questa ricetta è l'olio extravergine di oliva della zona, naturalmente.
1: Io mi trovo in un laboratorio, anzi l'unico, di Pietrabruna, e mia compagnia Barbara Vatteone, perché siamo arrivati fino a Pietrabruna per scoprire i segreti della stroscia, il dolce tipico. E adesso, Barbara, cosa farai tu? La cucinerai?
2: La cucinerò, vi farò vedere come si fa la stroscia.
1: Ha già detto che non dirà assolutamente le dosi.
2: Le dosi, dico solo gli ingredienti e poi proverete voi a casa.
1: Perché rischi migliore. L'esilio, quanto pare.
2: Sì, esatto, esatto. Non è una ricetta che si dà così alla leggera.
1: Quindi
2: ecco,
1: noi siamo pronte a partire. La mia è semplicemente una vetrina e basta, perché io non farò nulla, farà tutto chiaramente.
2: Beh, insomma, una mano me la darai, no?
1: E sì, io guardandoti.
2: No, perché?
1: Si parte?
2: Si parte, via. Allora, si inizia con la farina, naturalmente. Intanto la stroscia è fatta di pochi ingredienti: farina, zucchero, olio, che è l'ingrediente principale naturalmente, un goccino di lievito e una spolveratina di lievito e un po' di vermouth. Allora iniziamo con farina, la buttiamo sul banco, ok? Quindi prima tutti gli ingredienti secchi, quindi la farina, lo zucchero, un goccino di lievito e poi si va a impastare il secco, no? Quindi si amalgama bene, si tira su bene, così è perfetto. E poi andiamo a fare quella che è la famosa fontanella. Voilà.
1: L'ho letta anche quella, la so fare anch'io.
2: Ah, brava. Ci va un po' anche a imparare quella, perché poi l'olio scappa. Quindi
1: no, bisogna fare
2: la BC. È la BC. Ok, perfetto. Voilà. Questa è la famosa fontanella.
1: E hai detto che non direi mai le dosi. Io non
2: no,
1: te
2: le dosi no. Purtroppo non le posso dire. Proverete voi a casa, che insomma comunque ognuno...
1: No, cubù, quanto basta.
2: Quanto basta, cubù. Esatto.
1: Allora, tra l'altro, Barbara, nel frattempo tu fai pure tranquillamente, io non ti disturbo, sì. Vai avanti, quindi olio. E ha una storia la stroscia. La stroscia intanto è solo vostra, nonostante venga fatta anche altrove, ma è vostra. Ha ottenuto anche la Deco.
2: Esatto, allora ha ottenuto la Deco, quindi garantisce essere prodotto chiaramente del territorio di Pietrabruna. Ha una storia antica, perché in realtà la stroscia si chiamava focaccia pasta d'olio. E poi un giorno un signore è venuto qui a una festa, no? La festa del patronale, che è per esempio oggi è festa patronale, è venuto a una festa e ha provato questa stroscia, ha detto a se stroscia in dialetto,
1: si rompe,
2: e quindi stroscia. Si rompe, vuol dire si rompe, e così da lì è nato poi il nome stroscia, ma in realtà il nome originario è focaccia pasta d'olio, proprio perché poi dopo, come vi faremo vedere, ha proprio l'aspetto di una focaccia. Mi interrompo un attimo perché vi devo far vedere ancora questo. Metto un goccio di vermouth dentro all'olio. Okay. Importante, scusate. Condiamo l'olio con un po' di vermouth e continuiamo ad aggiungerlo alla nostra stroscia. Poi piano piano si deve raccogliere, far raccogliere alla farina tutto l'olio.
1: Ecco, poi un'altra cosa, Barbara, abbiamo visto che tu fai anche delle varianti.
2: Esatto.
1: La stroscia ad esempio con il limone, che non è proprio la tradizionale, ma tu hai detto d'estate fa caldo, un po' di limone,
2: esatto,
1: fa piacere.
2: Rinfresca, smorza un po' il gusto dell'olio per i palati a cui risulta un po' importante.

0: te come gusto, no? Perché comunque è olio extravergine di oliva taggiasca il nostro olio, quindi l'olio per la stroscia. E è un dolce versatile, perché in realtà puoi metterci anche altri ingredienti freschi, le ho fatte per esempio con l'arancio, le ho fatte con l'acqua di fiori d'arancio, l'ho fatta con altri, tante altre cose.
1: Ecco, ti interrompo da ignorante in materia, vedo che non stai, diciamo, impastando in maniera importante, più una carezza, mi sembra.
0: Esatto, perché devi far assorbire la farina deve assorbire tutto l'olio. In realtà la stroscia non viene impastata, viene poi sciancà, si dice in dialetto, cioè, esatto, che vuol dire strappata, perché deve raccogliere bene tutti gli ingredienti che tu metti. Quindi adesso vi faccio vedere che cosa vuol dire.
1: Noi siamo qua sul pezzo, Barbara, poi dobbiamo capire. Tra l'altro una cosa che mi ha incuriosito è che in paese, quindi nella culla della stroscia, siete rimaste in due a farla.
0: Esatto.
1: Tutto il resto sono copioni.
0: Esatto, sono tutti copioni. Esatto. No, vabbè, la stroscia è appunto un dolce semplice, però effettivamente...
1: veramente semplice, che tutti la vogliono fare.
0: Che tutti la vogliono fare, poi dico, mamma, io ho provato a farla, però non mi è venuta proprio così, però... Ma insomma, provate, vedrete che insomma, ecco. Ok, allora questa è la consistenza che poi deve avere la nostra stroscia, e quello che vi dicevo prima è appunto si strappa. Adesso io raccolgo ancora un attimo questa farina velocemente, così, ok, e poi la stroscia si strappa.
1: Questo
0: così.
1: È un dolce che nasce comunque per le famiglie, giusto? Il dolcino, esatto, magari della domenica, nei pranzi,
0: dolce,
1: un po' più...
0: Esatto, siccome ha una lunga durata, è il dolce che nasceva nel periodo di festa. Tutti facevano la stroscia. Allora, siccome nessuno aveva il forno in casa, c'era un forno nel paese, allora le donne mettevano le loro strosce nelle teglie, e per distinguerle mettevano, per esempio, che non so, chi metteva un confetto, chi metteva una nocciola,
1: che guai a scambiare,
0: perché no, la mia è la mia. quindi e poi portavano tutte queste teglie al forno, il forno le cuoceva e poi venivano usate per la festa. Intanto si svuotano i cilindri dell'olio per fare posto all'olio nuovo. Questo è anche un altro motivo, diciamo, pratico del dolce. E questo è quello che, insomma, e questa è la storia.
1: Quanto
0: di
1: dura,
0: questa
1: Barbara, la stroscia?
0: Allora, la storia dura 6 mesi. In realtà sì, ha una durata lunga. Poi vabbè, noi mettiamo un pochino meno, anche perché, ok, un conto è 6 mesi mangiata a casa, però poi l'olio effettivamente un po' perde, no? Ci mancherebbe, certo, per quanto siano confezionate tutto. Quindi insomma, noi commercialmente le mettiamo, certo, 4 mesi comunque.
1: Okay. Ora
0: questa si strappa,
1: okay. Era quello che volevi.
0: Questo è quello, esatto, quello che volevo farvi vedere. In realtà il movimento è questo, ok? Col pollicione si strappa. Bene, allora Alessandra, adesso tu mi aiuti. Mi aiuti a farle, farle tutte. Esatto. Aspetta che mi metto un po' di stroscia anch'io qui. Vai. Allora, così, col pollicione, fai scivolare un po' così, bravissima, poi da giri, fai scivolare un po' così.
1: E infatti vedi che ho fatto il buco.
0: Con cucchietto, senza schiacciare troppo, poi allarghi un po', sempre accarezzandola.
1: Infatti, ma io non capisco perché te i piccoletti io c'ho.
0: Perché io ne ho fatte qualcuna, rispetto a quella che hai fatto tu. Ma sei bravissima, guarda. E poi schiacci.
1: Aspetta, fammi partire tutta la teglia adesso.
0: Perfetto, bravo. Guarda che meraviglia.
1: Certo. Eh? Con che scioltezza.
0: Naturale. Bravissima, guarda qua. Brava, adesso schiacci un pochino, fai i famosi buchetti, dove poi ci andremo a mettere un pochino a spolverata di zucchero ancora. Perfetta, la stroscia più bella che io abbia mai visto.
1: Sì, fanno la forma.
0: Beh, la stroscia non deve essere bella, dicevamo appunto. Prego.
1: È un insulto.
0: Un po' di zucchero, bravissima.
1: Che tra l'altro
0: a piacere.
1: Che mi raccontavi che l'hanno fatta anche i bambini, e non osi immaginare, esatto, le opere d'arte, confronto.
0: Esatto.
1: Io la faccio

0: dietetica.
1: Molto bene. Molto bene, perfetto. Inforniamo. Prego.
0: Inforna.
1: Prego.
0: Prego. La mia sta al centro così.
1: Esatto.
0: Non con fare tu la mente. Bene, okay. Barbara.
1: Bene.
0: Grazie.
1: Questo è quanto. Chiudiamo.
0: E accendiamo.
1: E accendiamo.
0: Molto bene. Sembra il carosello quando ci spostiamo. Vai.
1: Bene, allora le strosce sono finite, hanno finito di cuocere la loro cottura, tiriamo fuori quella di Alessandra, guarda lì che bella, diventerai una mastro pasticcere, certo, fantastica. Sì. Ecco, questa è la nostra stroscia.

Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Liguria, terra di artigianato, e allora perché non scoprirlo in questo mese di settembre che sta finendo e poi nei primi giorni dell'autunno? Con Elisabetta Biancalani siamo andati questa settimana nel centro storico di Genova a vedere un laboratorio, quella di un'artigiana che si chiama Ilaria e ci ha svelato i segreti della ceramica.
1: Viaggio in Liguria ci porta, per quanto mi riguarda, in questa puntata attraverso quelli che sono mestieri tradizionali che vengono portati avanti anche da molti giovani come quello di Ilaria. Ciao Ilaria.
2: Ciao, buongiorno.
1: Mi trovo nel suo laboratorio di ceramica che si trova nel centro storico, in una zona Vico dei Garibaldi, dove peraltro ci sono molti altri artigiani. Quindi in questa puntata Ilaria ci porti alla scoperta dell'universo della ceramica.
2: Sì.
1: Iniziamo subito a mettere le mani in pasta, partendo dall'ingrediente, posso definirlo ingrediente fondamentale.
2: L'ingrediente
1: che è
2: principale e principe assolutamente, questa è l'argilla, anzi è una delle argille, perché in realtà tante quante regioni ci sono nel mondo, tante quante argille ci sono.
1: Ah, sì?
2: Eh sì, perché l'argilla comunque è un materiale naturale che si trova nel suolo, ecco, in determinate condizioni, e quindi ogni luogo ha la sua argilla.
1: Quindi arriva da rocce, giusto?
2: Sì, esatto, diciamo dalla disgregazione di certe rocce che si chiamano feldspati, e che vengono poi dilavati nei fiumi e si trovano infatti nelle anse dei fiumi oppure in cave, in varie zone, e laddove si trova argilla nasce una città della ceramica tendenzialmente.
1: Ah, lo sai che quest'estate sono andata in vacanza in Sicilia?
2: Sì.
1: E in una spiaggia c'erano delle rocce bianche da cui si poteva, grattando con l'acqua di mare, prendere l'argilla. Le persone si facevano anche dei fanghi.
2: Ah, okay.
1: Mia figlia ha costruito un barattolino mettendola ad asciugare al sole, quindi forse
2: perfetto.
1: Anche quello è un esempio. Mi sembra bella consistente questa, ti fai i muscoli.
2: Sì.
1: Da dove proviene?
2: Allora, questa qua attualmente io me la faccio arrivare tendenzialmente dalla Toscana.
1: Ok.
2: Perché lì insomma ci sono delle industrie che si occupano di lavorarla e purificarla. Però in effetti anche qua da noi in Liguria la tradizione ceramica è importante e imponente, e infatti non a caso la tradizione nostrana è prevalentemente nella zona savonese, albisolese, perché lì si trovavano delle cave di argilla.
1: Adesso non ce n'è più?
2: Praticamente, da che ne so io, è praticamente esaurita. Poi non so se c'è qualcuno che riesce a ricavarne ancora un po' qua e là.
1: Andremo a scoprirlo. Ma ti arriva in quale formato l'argilla? Cioè ti arriva la polvere e poi tu metti l'acqua, oppure ti arriva già?
2: Allora no, in questo caso no, mi arriva, cioè si potrebbe anche fare così, ma sarebbe un po' complicato. mi arriva invece in grossi panetti,

0: come questo qua ad esempio.
1: Ah, che bello!
0: Questa è un po' più chiara, sarà un po' del tipo di quella che ha usato tua figlia per fare il vasetto.
1: Che bella,
0: questa,
1: morbida.
0: Questa qua da cotta sarà bianca.
1: Ah, sarà bianca.
0: Immensi.
1: Quanto pesa questo panetto?
0: Questo qua 25 kg.
1: Mamma mia.
0: Eh sì, è un lavoro da farsi i muscoli proprio.
1: Ma infatti vedo che hai il fiatone come se avessi fatto una corsa a forza di impastare. Quindi tu la prendi da lì, sì, la metti qua e inizi a lavorarla.
0: Esatto.
1: Per quanto la devi lavorare?
0: Allora, la impasto... fino a che sento che è regolare, soprattutto vedo che non ci sono bollicine, possibili bollicine d'aria, perché è quello che renderebbe critica la lavorazione.
1: Ok, quindi l'aria è il primo nemico, la bollicina d'aria.
0: Esatto, esatto.
1: E quanto può durare questo impasto, diciamo?
0: Qualche minuto, okay, diciamo, dipende dalla quantità, dipende da quanto era pura l'argilla, appunto. Cioè da
1: sì,
0: da
1: tu te ne rendi conto se è una bella,
0: sì,
1: argilla?
0: Sì, cioè me ne rendo conto, ma soprattutto vedo e sento con le mani se ci sono delle zone più dure o, okay, più morbide, e, però è sempre possibile, insomma, lavorandola, arrivare ad avere un buon impasto, ecco, che sia della durezza giusta.
1: Ok. Qual è il passaggio successivo quando vuoi produrre qualcosa?
0: Allora, adesso, diciamo, in realtà per fare ceramica ci sono tantissime possibili tecniche di modellazione, ma quella che io preferisco è il tornio.
1: Ok.
0: Che è quella che è anche molto spettacolare da vedere, secondo me, molto carino. Il tornio è la classica ruota che gira, per intenderci. Adesso io qua il panetto che ho preparato, che ho impastato, lo sto rendendo più liscio,
1: sì,
0: pronto per essere lavorato al tornio. E
1: sembra proprio un po' il pongo di quando si...
0: Sì, sì, esatto, esatto.
1: Bellissimo.
0: E ora che è più regolare...
1: Sì, tu hai capito che prendo. È il momento giusto.
0: Esatto, esatto. La prendo e mi sposto sul tornio. Che
1: cosa
0: è questa...
1: vuoi farci vedere che fai?
0: Facciamo un vaso, facciamo,
1: sì,
0: una cosa così.
1: Sì.
0: Un'anfora magari.
1: Va bene. Allora, lì c'è il pedale, giusto?
0: Esatto, allora questo è solo un appoggio, invece questo è il pedale.
1: Ok, quindi con quello lì tu regoli la velocità del tornio.
0: Esatto, che è elettronico, invece, perché una volta il tornio aveva sempre questa forma, però invece che il pedale ovviamente aveva un'altra ruota che il ceramista azionava dandoci dei calci.
1: Quindi non poteva mai fermare il piede.
0: Esatto, cioè oddio, lei comunque ruotava abbastanza,
1: sì,
0: liberamente.
1: Si dava un po' di spinta, ecco.
0: Esatto, però comunque sì, era un lavoro con tutto il corpo veramente, ma tuttora è così.
1: Perfetto.
0: Allora ci metto un pochino d'acqua, non tanta.
1: Acqua normale?
0: Sì, sì, esatto. Ne tolgo un pochino perché me ne è andata un po' troppo, ecco.
1: Ok, straccetto, sì. Questi sono, iniziamo anche a conoscere i tuoi strumenti,
0: esatto,
1: di lavoro.
0: Che sono strumenti alla fine anche molto semplici, volendo.
1: Allora, quanto pesa più o meno questo?
0: Questa sarà 5 kg più o meno.
1: Ok.
0: Così a occhio. Sbatto, rumore.
1: Bang,
0: okay.
1: Bello, questo è il rumore che
0: tanto,
1: si sente allora quando,
0: esatto, tanto rumore,
1: si produce.
0: Tanto male non gliene faccio.
1: Ok, qualche manata?
0: Qualche manatina, così sono bella tranquilla, che sia bella un po' regolare come forma, ma soprattutto che sia bella appiccicata al tornio.
1: Che sia bella assestata.
0: E una volta che lo faccio partire, bagno, mi bagno bene anche le mani, assumo, diciamo, una posizione un po' bloccata con le braccia.
1: Quindi il braccio sinistro è quello che forse fa
0: proprio
1: più fatica, lo attacchi,
0: esatto,
1: al gomito,
0: esatto,
1: il gomito lo attacchi, diciamo, al fianco.
0: È bravissima, è come se il braccio fosse un bastone.
1: Mamma mia.
0: Spingo con questa parte qua in avanti.
1: Ma hai dei dolori tu poi, immagino, cioè dopo tanti anni che si fanno questi lavori.
0: Insomma, un po', diciamo che un po' si patisce, ecco, quello sicuramente, i tendini, ecco.
1: I tendini? E adesso metti un po' d'acqua,
0: esatto,
1: e con l'altra mano stai dando la forma?
0: Con l'altra mano la sto controllando invece dall'alto verso il basso, laddove qui vado contro la forza centrifuga,
1: sì,
0: qua invece vado dall'alto verso il basso per, come dire, schiacciarla e controllarla da tutte le parti. In questo modo qua siamo passati da una montagnola di argilla un po' irregolare a una forma più carina, no? più giusta.
1: Sì. Si sta un po' espandendo anche sulla base del,
0: esatto,
1: tornio.
0: Sì, si era un po' espansa, infatti io adesso con la spugna l'ho un po' riportata alla base.
1: Allora, fa vedere come hai fatto.
0: Ho preso la spugna e l'ho schiacciata qua,
1: okay,
0: verso la base.
1: Mamma mia.
0: Per riportare in dentro questa zona qua.
1: Pazzesco. Praticamente ogni tuo movimento delle dita o delle mani poi si riflette su quella che è la forma.
0: Esatto.
1: Vedo che le mani ti si stanno sporcando, ovviamente, e tu sai già ovviamente la forma che vuoi dare a questo,
0: esatto,
1: vaso.
0: Esatto. Adesso io faccio un po' di impastamento sul tornio, ovvero la faccio un po' prima abbassare.

0: Fare, premendo di più con la mano destra.
1: Sì, quella sopra.
0: Esatto.
1: Diventa più una cupola.
0: Esatto. E poi di nuovo con la sinistra, con quella di lato, la spingo di nuovo su.
1: È molto, diciamo che risponde ai tuoi ordini in modo...
0: Sì, è una questione di controllo che bisogna riuscire a... Cioè, bisogna riuscire a imparare come muoversi abbastanza in maniera, come dire, lenta e controllata, in modo che l'argilla vada dove vogliamo noi e non viceversa. E da qua la facciamo abbassare.
1: L'hai prima alzata...
0: E ora la sto riabbassando, cioè...
1: Perché? Perché hai dato una
0: spessura? Allora, perché così intanto mi sono assicurata che fosse veramente ben impastata, perché prima magari l'ho fatta a mano, quindi
1: sì.
0: Ecco, così volevo essere proprio ben sicura che non ci fossero parti troppo irregolari. E di solito comunque quando c'è una quantità abbastanza importante, come in questo caso, mi piace farlo perché mi aiuta comunque a centrare meglio.
1: Uh-huh.
0: E la centratura è ovviamente questa prima fase in cui cerco di ottenere una massa dalla forma regolare, mettiamola così.
1: Ok, poi noi vedremo alla fine la forma che tu volevi dare, perché
0: esatto.
1: Per noi profani è impossibile adesso capirlo perché stai cambiando tante forme diverse.
0: Esatto.
1: Ricordi quel film, Ilaria?
0: Ma te lo dico sempre.
1: Come si chiamava?
0: Ghost, ovviamente.
1: Ghost, quanti innamorati se lo sono guardati insieme, compresa
0: sì,
1: io.
0: Assolutamente. Infatti ogni volta che la gente mi chiede cosa faccio di lavoro, dico... Do quello lì come riferimento.
1: Chi era l'attrice?
0: Allora, Demi Moore.
1: Demi Moore, e lui era...
0: Patrick Swayze.
1: Patrick Swayze, tu lo ricordi perfettamente.
0: Ma senza alcun dubbio proprio.
1: Perché è come accarezzare un po' una pelle?
0: Sì.
1: È una strana sensazione.
0: Sì, sì, cioè comunque teniamo presente che comunque alla fin fine è fango, ok? Quindi sì, è morbida. Ma
1: è liscia, bella liscia.
0: È liscia, ma vedete come lascia comunque.
1: Hai le mani liscissime, secondo me, vero? O no?
0: Allora,
1: perché
0: sì,
1: dicono
0: no.
1: Che l'argilla serva per anche beneficio alla pelle. Purezza,
0: allora, sì, per la purezza, ma da purezza alle pelli impure, perché comunque essendo astringente, diciamo, si tira dietro, come dire, l'umidità in eccesso della pelle.
1: Okay.
0: Quindi va benissimo per le pelli impure, ma non tanto per le pelli secche.
1: Ok, e tu come sei?
0: Ma io non lo so più.
1: Io sono convinta che tu abbia la pelle bella, bella liscia. Adesso stai facendo un buco.
0: Esatto, sono andata in fondo, quasi in fondo.
1: Hai infilato la mano dentro.
0: Esatto. Ho praticato questo buco che adesso mi serve per impostare il vaso.
1: Ok, perché ovviamente essendo un vaso deve essere bucato come qualsiasi contenitore.
0: Esatto.
1: Spugnetta esatto. Perché?
0: Spugnetta perché adesso voglio compattare il fondo, voglio che sia più liscio possibile e fra l'altro schiacciandolo un pochino con la spugnetta lo compatto, ovvero lo rendo più duro.
1: Che errore potresti fare adesso?
0: Allora, ce ne sono per così.
1: tanti.
0: Tantissimi. Un errore che potrei fare sarebbe quello di aver bucato magari troppo in basso.
1: Sì,
0: e
1: aver... troppo sottile.
0: Esatto, esatto. Però anche lì si potrebbe comunque rimediare
1: sì.
0: Aggiungendo del materiale. Potrei perdere la centratura.
1: Mm-hmm. Allora, ci fermiamo un secondo per poi proseguire e vedere come si va avanti.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: Arrestare terra a terra.
1: Scusate.
0: Per sostenere chi se ne prende cura.
1: Non provateci a casa.
2: Ci teniamo a risparmiare le energie.
3: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
2: Perché al pianeta teniamo un mondo. Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
4: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
5: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!

0: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1° ottobre con carta insieme, olio extravergine di oliva Conad, classico, un litro, a 4,39€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
2: Perché conviene!
3: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
4: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
5: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240€ di sconto sulle tue forniture.
6: I can with Palsi.

0: Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
1: Avete visto con Elisabetta Biancalani e la nostra artigiana Ilaria come nasce un vaso di terracotta, e adesso ci occupiamo invece di vedere come si smalta, facendo anche delle decorazioni a mano, come vedete alle mie spalle quella bella scritta Primo Canale dedicata a noi e a Viaggio in Liguria.
2: Gli strumenti per produrre oggetti in ceramica artigianalmente in questo nostro viaggio in Liguria che ci ha portato nel centro storico di Genova, nel laboratorio di Ilaria. Ilaria, mentre attendiamo di vedere la forma definitiva che avrà il vaso che hai iniziato a produrre con il tuo tornio, cambiamo un attimo genere di lavoro. Cosa ci mostri?
3: Facciamo quello che sarà quasi l'ultimo passaggio a questo punto,
2: sì?
3: Perché abbiamo visto l'inizio, facciamo la fine.
2: Esatto.
3: E vediamo come si decora.
2: Come si
3: decora?
2: Col
3: metodo più tradizionale, ovvero la maiolica.
2: La maiolica.
3: Esatto. Io per esempio adesso ho questa mattonella che è della stessa argilla del vaso che stavamo facendo prima.
2: Quindi quel vaso lì asciutto diventerebbe di questo colore?
3: Asciutto e cotto soprattutto.
2: E cotto nel forno, poi
3: esatto.
2: Mi spiegherai bene.
3: Esatto, esatto.
2: Ecco, come si fa a smaltare?
3: Allora, prendo la mattonella, anzi me la tengo un attimo in disparte, miscelo lo smalto, che è questa sostanza, diciamo, bianca.
2: Come ti arriva quella?
3: Questa sì, una polvere.
2: È una polvere, tu la mischi con la quantità d'acqua che tu sai essere necessaria.
3: Esatto, esatto. Siamo più o meno quasi la stessa quantità di acqua, in questo caso un pochino meno.
2: Te la tieni dentro questo contenitore,
3: esatto.
2: Qua sotto il tuo tavolo, pronta ad utilizzarla quando è necessario.
3: Esatto.
2: È sempre bianca, puoi dare altri colori, ovviamente.
3: Ci sono tantissimi altri colori, questa qua è proprio, come dire, la versione più classica in assoluto, ecco, il bianco lucido.
2: Che bello il rumore, mi piacciono anche i rumori.
3: Eh sì, perché è come se fosse, qua è come se fosse una pala.
2: Sì.
3: Perché devo miscelare bene, perché sennò la polvere rimane sotto.
2: Insomma, un po' come quando si fa acqua e farina, che non bisogna fare i grumi, bisogna
3: esatto.
2: Che sia ben...
3: Come la farina di ceci per la farina.
2: Ok, ok.
3: Una roba così.
2: Ed ecco qua questo lento movimento.
3: Esatto.
2: Perché hai iniziato a fare questo lavoro?
3: Perché l'ho trovato una bellissima via di unione fra diciamo le ambizioni artistiche e la pratica di un lavoro artigianale,
2: sì.
3: Manuale, no? E perché veramente è un tipo di lavoro che ti ruba l'anima. Perché
2: ci stai bene nel tuo laboratorio, insomma,
3: sì,
2: ti piace.
3: Sì, sì, sì, sì.
2: Allora, hai preso una specie di...
3: Sì, un contenitore qualunque.
2: Contenitorino di plastica.
3: Prendo la mattonella e verso lo smalto di sopra. Lascio che si accumuli un pochino perché devo trovare comunque la quantità giusta. E così più o meno ci siamo.
2: Non mi direi che resta attaccato così?
3: Sì, sì, vedrai che adesso...
2: Sì.
3: Adesso lo vedi che è bagnato,
2: sì.
3: Però se ci fai caso, sugli angoli comincia ad asciugarsi.
2: Ma è incredibile. Questo è solo

0: perché ha contatto con l'argilla.
1: Esatto, perché comunque il pezzo rosso, diciamo, che sì, avete visto, che si chiama biscotto, è poroso. Okay. Cioè l'argilla, una volta cotta, ha perso la sua qualità, diciamo, fangosa, mettiamola così, ed è rimasto quella durezza tipica della terracotta. È terracotta.
0: Esatto, cioè l'argilla cotta si chiama terracotta.
1: Esatto, okay. Esatto. Ed essendo porosa permette, come dire, l'assorbimento dello smalto, ma nel senso che, visto che abbiamo detto che lo smalto è una polvere sciolta in acqua, il biscotto di terracotta, la terracotta, assorbe l'acqua e si tira dietro lo strato polveroso, mettiamola così, e quella che era polvere pian piano si è depositata sulla superficie.
0: Oh, è vero, non è quasi più lucida.
1: Esatto, ora è asciutta. E adesso, con attenzione, la controllo sotto. Ecco, vedete questa roba bianca, questa parte bianca che è rimasta sotto, la devo togliere.
0: Perché se la ricopri si vede lo scalino?
1: No, perché altro perché si attacca al forno. Ah. Se lo lascio così, se lo lasciassi così, questa parte qua, perché gli smalti della ceramica alla fine sono, in soldoni sono vetro, per cui in forno fondono veramente. Uh-huh. E quindi si attaccherebbe completamente al forno e rovinerei una e l'altra cosa.
2: E adesso voglio vedere allora come te la cavi, come si gratta, insomma.
1: Allora, posso. Allora, se voglio essere proprio repessina, come mi diceva la mia maestra, prendo. Aspetta, ho perso.
2: Che strumento cerchi?
1: No, cercavo la vaschettina di prima, ma ecco, l'ho lasciata.
2: L'hai lasciata dentro.
1: Per essere proprio repessina, io prendo una stecca d'acciaio e dato via l'eccesso. Poi ogni tanto ovviamente lo smalto va un po' setacciato, no? Perché sennò ci rimangono tutte le,
2: certo,
1: tutte le bricioline.
2: Va bene.
1: Così.
2: Avrà solo il davanti o anche il dietro buono?
1: Buono in che senso?
2: Cioè tipo verrà una cosa come queste qua, no? Posso girarle?
1: Sì, certo.
2: Quindi se le giri, ecco, la parte dietro ovviamente non è smaltata.
1: Esatto.
2: Perché non importa che lo sia.
1: Esatto, non importa perché comunque andrà comunque a parete.
2: Ah, la pulisci.
1: Esatto, come una spugnetta, tolgo l'eccesso di smalto. E sì, il retro chiaramente andrà poi appiccicato a una parete con del cemento.
2: Sì, certo, sono quindi, ad esempio, i numerini oppure qualsiasi altra cosa.
1: Esatto.
2: Ma adesso se tu ci metti il dito sopra ci rimane il segno del dito?
1: Allora, adesso no, perché comunque si è asciugata abbastanza.
2: In pochissimi, cioè in tempo reale. Che forse. Però non è ancora lucida, poi sono curiosa di sapere come fa a diventare lucida come questi e soprattutto sei tu che le decori a mano?
1: Sì, certo. Le decoro, mi posso fare una traccia a matita e sì, poi con i pennelli vado con i colori.
2: Ok, facciamo un esempio ora senza startela magari a sporcare. Devi prendere qualcosa,
1: sì.
2: Ok, ti lascio il tempo. Recuperate tutti gli arnesi del mestiere, da dove si parte?
1: Allora, possiamo cominciare facendo uno schizzo, diciamo, sì, a matita direttamente sullo smalto ancora crudo.
2: Sì.
1: Perché tanto la matita poi brucerà via senza lasciare traccia. E io adesso voglio fare una scritta, per cui sì, mi serve avere una bella riga precisa per sapere come scrivere. Per fare una riga dritta, tengo il mignolino appoggiato qua sull'angolo, sul lato.
2: Sì.
1: Prendo la misura.
2: Che forte.
1: Tiro indietro.
2: I segreti del mestiere, a volte sì, sembrano anche.
1: Scriviamo un primo canale.
2: Ah, grazie. Ovviamente si nasce artisti, no? Quando c'è anche scrivere bene, che sembra una cosa banale, ma non lo è per molte persone, saper disegnare. Spesso uscite dall'artistico voi.
1: Sì, devo dire che sulla scrittura, la mia scrittura normale, le galline sono meglio, ecco, mettiamola così.
2: Non dire così.
1: Però sì, diciamo che quando si fa per lavoro si cerca di fare qualcosa di carino. Ecco, per esempio qua la C l'ho fatta un po' troppo avanti. Ecco, diciamo così.
2: Tanto qua è ancora una traccia.
1: Esatto.
2: E allora,
1: adesso io prendo questo colore qua che uno potrà dire, ma come mai lo facciamo lilla questa scritta? E invece no, perché questo non è lilla, bensì è un colore a base di cobalto e quindi con la cottura diventerà blu.
2: Ah, che bello! Sono polveri proprio?
1: Questi sì.
2: Polveri di colore, come cobalto?
1: Sì, questi qua sono proprio, questi qua sono proprio dei colori in polvere, sempre minerali, perché in ceramica tutto quello che si usa alla fine è a base minerale.
2: Quindi roba naturale?
1: Sì, diciamo così, certo. è chimica.

0: ma è chimica
1: della natura.
0: Esatto, assolutamente sì.
1: E la schiacci?
0: Lo schiaccio un pochino, sì, perché così diciamo questi grumetti tanto li mando via, ecco. Uh-huh. E adesso comincio a scioglierlo. Prendo un pennellino, acqua pulita.
1: E qua la tua abilità sa quanta acqua mettere per, esatto, fare la quantità giusta, la densità giusta.

0: come concetto di come si dipinge, diciamo, il classico discorso di cominciare dalle tinte più chiare e arrivare poi a quelle più scure, c'entra un po' di più con l'acquerello piuttosto che con la tempera.
1: Tu potresti mischiare anche diversi colori,
0: certo,
1: per creare dei colori,
0: sì,
1: nuovi, no? Sì, non sono, sì, polveri, sì, sì, che, sì, non sono compatibili l'una con l'altra.
0: Esatto, esatto. È chiaro, visto che comunque, come abbiamo detto, questo da viola diventerà blu, anche gli altri,
1: sì,
0: colori, chi più chi meno, un po' si trasformano, quindi miscelare troppo i colori in ceramica va fatto con cautela, nel senso con un po' di cognizione di causa, ecco. Adesso mi sono fatta, come vedete, una zona un po' più densa,
1: uh-huh,
0: e questa un po' più diluita.
1: Esatto.
0: Per cui ho, diciamo, la libertà di scegliere, mano a mano che lavorerò, di scegliere quello che il colore con cui mi trovo meglio. Ora prendo questo pennellino che è, poverino, sfigatissimo perché mi si è rotto, però è eccellente per le scritte.
1: Vabbè, poi voi artisti avete sempre i vostri strumenti preferiti,
0: proprio,
1: non,
0: esatto,
1: li tradite mai anche.
0: Esatto, esatto. Carico bene bene il pennello, tolgo l'eccesso di colore e comincio a ricalcare quello che ho fatto.
1: E sotto non rimarrà il segno della matita?
0: No, perché brucia via.
1: Ma nella cottura o con il colore che stai dando sopra?
0: Con la cottura.
1: Ah, ok.
0: Perché comunque ricordiamoci che in ceramica, allora, la prima cottura, diciamo quella dove si passa dall'argilla cruda al cotto, quindi al biscotto o alla terracotta, che dir si voglia, è a 980 gradi.
1: Ok.
0: Mentre la seconda cottura, un po' più bassa, di solito si fa sui 920-940.
1: Quanto dura la cottura?
0: Allora, dipende da come si imposta il forno, però più o meno, diciamo, 8-10 ore per la sola salita della temperatura.
1: Uh-huh.
0: Dopodiché si deve raffreddare, e per intenderci, io se in forno adesso, in questo momento, riapro il forno dopo domani.
1: Mamma mia!
0: Sì.
1: Che bello, che precisione! Non trema la mano. Ed ecco che siamo quasi alla fine della parola primo canale, alla L e poi alla E. Io sono curiosissima di vedere come fai a farla diventare lucida.
0: Questo ci vorrà un po' di tempo, perché comunque...
1: Ma me lo puoi anche dire, ecco, se sono procedure lunghe.
0: Eh sì, esatto, nel senso che ci vorrà la cottura, quindi...
1: Ah, nella cottura diventa,
0: esatto,
1: liscia, ma non ci devi mettere nulla sopra?
0: No, c'è chi ci mette con l'aerografo, ci mette un po' di, diciamo, smalto trasparente sopra, uh-huh, ma non è così necessario, secondo,
1: okay,
0: me, perché comunque lo smalto stesso con la cottura diventerà lucido e vetrificando praticamente si tirerà dietro il colore,
1: uh-huh,
0: e diventerà un tutt'uno, come in questo caso, per intenderci.
1: E in quel caso lì l'hai bucata prima, ovviamente?
0: Sì, in questo caso sì. Si può fare anche dopo col trapano, però, insomma, è un po'...
1: E si fa col trapano.
0: È un po' rischioso, però sì, si può fare.
1: E qua andrà avanti così, tu puoi fare le decorazioni che vuoi, i fiori che vuoi, dopodiché,
0: esatto,
1: la metti nel forno.
0: La metto nel forno insieme a tante altre cose, così è bello pieno.
1: Sì.
0: Chiudo il forno, faccio partire il mio programma che ho impostato e facciamo finta che se lo faccio partire adesso, riapro il forno dopo domani, perché
1: mamma
0: comunque
1: mia,
0: ci vuole
1: energivoro?
0: Abbastanza.
1: Quindi la bolletta sarà una bolletta
0: abbastanza importante, sì, ma conta che comunque io l'infornata la faccio un paio di volte alla settimana, ecco,
1: okay,
0: non di più, ecco, quindi...
1: Sono curiosa di chiederti quali sono gli oggetti fatti a mano in ceramica che il mercato richiede di più.
0: Allora, io ti direi senz'altro le targhette, cioè, per quello che,
1: sì,
0: mi riguarda, queste targhette, diciamo, con i numeri civici o,
1: sì,
0: con i nomi di famiglia, le targhe, insomma, con i nomi delle ville, queste cose qua, ma anche tantissimi piatti per le ricorrenze, tipo per i battesimi, per il piatto nascita con, diciamo, i dati del bambino che nasce.
1: Che forte! Comunque il mercato è vivo?
0: Vive insieme a noi. Sì, sì, abbastanza, diciamo, chiaro, non si fanno milioni, però diciamo la richiesta c'è, anche perché veramente sono tutte opere che o si fanno fare da una persona vera,
1: se no così non ci sono le fabbriche che le fanno in serie, ecco, ovviamente,
0: esatto,
1: con delle,
0: esatto,
1: scritte apposta,
0: esatto, cioè in serie, chiaro, trovi sicuramente, che ne so, la mattonellina con il numero già scritto, però poi ti devi comporre il numero con il,
1: sì,
0: numero giusto, la decorazione, cioè, è un po' diverso, ecco, è proprio un altro, chi ha piacere di avere una cosa proprio speciale,
1: certo,
0: viene da un artigiano.
1: Ma qual è la cosa che ti ha dato più soddisfazione fare? Vedo anche
2: addirittura una statua, che meraviglia.

0: Silvia, brava.
1: Allora, sì, lei è, poverina, adesso l'abbiamo messa lì vicino alla tendina, ma è, era un'opera che si chiama, cioè è un'opera che si chiama La lupa si rialza, che avevo realizzato per una mostra fatta insieme ai ceramisti d'Albissola, in omaggio ad Arturo Martini. Una delle sue opere più famose era La lupa ferita, dove questa donna, diciamo, ferita alle spalle come un animale, urla di dolore. E allora io l'ho voluta fare che invece si rialza, si toglie, perché avrebbe anche una freccia che si è rotta, e si ribella,
0: toglie, ecco, la freccia,
1: esatto, quindi pur nel dolore si ribella, ecco.
0: Che bello. Va bene, io direi che il nostro tempo è finito e io stavo andando a caccia. Bellissimi anche, secondo me, così grezzi, non so.
1: Sì,
0: se...
1: sì, sì, sono belli. Ora, questi tanti di queste opere qua in realtà sono di persone o che sono miei corsisti oppure persone che mi portano a cuocere le cose. Quindi, diciamo, non mi posso prendere il merito di tutto.
0: Bene, sì. Ilaria, il vaso più o meno prenderà la forma che tu vuoi,
1: esatto.
0: È più o meno simile a questo qua,
1: esatto,
0: che vediamo,
1: sì, forma,
0: su questo scaffale.
1: La forma
0: però
1: è quella, sì,
0: hai,
1: sì, sì.
0: Ci hai fatto vedere, insomma, come si lavora e ci vuole tanta, tanta pazienza.
1: Tanta pazienza, tanta
0: meticolosità,
1: tecnica e, come dire, conoscenza anche. E anche tanta citazione degli errori, perché in ceramica è una delle cose che capitano più spesso. Sì,
0: vabbè, un insegnamento per la vita.
1: Proprio, assolutamente.
0: In generale, allora, grazie per la targhetta che poi vedremo uscita dal forno e per questa puntata di Viaggio in Liguria da me.
2: Tante suggestioni per questo autunno in salsa ligure, l'artigianato, la cucina e anche le passeggiate. L'appuntamento è alla prossima settimana.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
2: Tipo zero sprechi, zero residui.
3: Arrestare terra a terra?
2: Scusate.
4: Per sostenere chi se ne prende cura.
5: Al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
7: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
8: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 7 ottobre con carta insieme, prosciutto crudo Assisi Salumi a 1,69 euro a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
10: Perché conviene!

0: Benvenuti in questa passeggiata un po' bagnata, a dir la verità, siamo un po' sotto la pioggia, vediamo chi indovina dalle immagini di Francesco Righi dove ci troviamo. Quella che sta inquadrando è la chiesa di San Pietro di Quinto e non immaginereste che proprio qui, in mezzo alle case, diciamo, del centro del quartiere genovese, si può partire per una passeggiata in mezzo al verde che percorre la storia e che porta fino a Montemoro. Benvenuta Viviana Bobbio, che è una guida ambientale e che ci accompagna, scusami, ti faccio prendere un po' di pioggia, Viviana, in questa passeggiata. Partiamo da qua, siamo in piazzetta San Pietro di Quinto, giustamente sentiero dei bunker e delle batterie. Primo punto di interesse, raccontiamo.
1: Allora, guarda, ciao Elisabetta, grazie di avermi invitato. Questo è un percorso che parte dove c'era il tiro al piccione di Quinto. Sì, era il tiro al piccione di Quinto. Poi praticamente da qua si può passare e arrivare dove siamo noi. Quindi piazza della Chiesa di San Pietro, piazza Frassinetti, qui dove siamo ora.
0: Quindi noi siamo lì dove sta indicando.
1: Sì, sì, sì, qui. C'è un sottopasso che ci porta dall'altro lato di Corso Europa e da lì cambia tutto.
0: Che meraviglia, la Liguria,
1: siamo nel
0: questo
1: verde.
0: Passaggio dal mare al verde in pochi minuti.
1: Oggi quello che faremo, se il tempo ce lo permette, è il percorso ad anello basso che va in via Cagliero e che è adatto anche a una famiglia con i bambini piccoli.
0: Ah, perfetto, quindi se volete venire sapete che possono venire anche bimbi piccoli e persone anziane, magari non è molto impegnativo.
1: Sì, no.
0: Vedo tanti bunker qua.
1: Ecco, altrimenti, scusa, ecco, pure. Questo qua è il percorso dei bunker di Montemoro.
0: Ecco, bunker di Montemoro, e qua c'è un po' raccontata la storia.
1: Sì, interessante perché sono delle costruzioni degli anni, dei primi anni della Seconda Guerra Mondiale, quando poi Genova ha la capitolazione dei tedeschi, Villa Migone, che era il 25 aprile, qua nei bunker rimangono asserragliati i tedeschi.
0: Ancora per 3 giorni.
1: E girano proprio le armi a minacciare i punti nevralgici. Quindi se uno fa questa passeggiata, si può immaginare andando su fino a Montemoro, sono quasi 570 metri di dislivello.
0: Ah, quanto ci vorrà secondo te?
1: 2 ore.
0: Un paio
1: di cammino,
0: sì, un paio di
1: ripido.
0: Ore. Partiamo allora,
1: dai,
0: su una piccola pausa e quindi ci si addentra
1: di qua,
0: in mezzo a queste che sono ancora casette tipiche di questa zona che nascondono viette, creuse magari, che portano poi all'interno del sentiero. Forse spunta anche un raggio di sole. Via al cimitero di Quinto, troviamo qui ed è quella che noi imbocchiamo.
1: Allora, il cimitero di Quinto nasce nell'Ottocento, nel periodo napoleonico.
0: Addirittura.
1: Perché Napoleone aveva fatto questo editto e ci obbliga a costruire i cimiteri per non
0: deturpare?
1: Per non, mettevano le tombe
0: dentro
1: del pavimento della chiesa.
0: Sotto.
1: Era sotto. Le famiglie specialmente che avevano le cappelle,
0: quindi le famiglie più abbienti.
1: E nei dintorni della chiesa c'erano dei piccoli camposanti.
0: Okay.
1: Questo puoi immaginare che problema fosse a livello igienico.
0: Certo.
1: Immaginati d'estate.
0: Mamma mia.
1: E quindi lui fa questo editto e ci obbliga a costruire lontano dall'abitato.
0: Ok, e così nascono i cimiteri.
1: Non me ne vogliono le colleghe guide turistiche, perché sai che questo è un argomento storico, ma come guida ambientale spesso cammino
0: è giusto
1: dove ci sono questi cimiteri.
0: Ma è bello perché facendo una passeggiata si possono imparare anche degli elementi storici.
1: È tutto connesso.
0: È tutto connesso.
1: Sì, noi veramente camminiamo su delle pietre che hanno visto tutti i periodi storici che ci fanno studiare a scuola.
0: Studiare a scuola. E qua iniziamo ad entrare un po' nel verde, che magari anche banalmente il verde dei giardini di queste belle case che ci piace anche scoprire.
1: Abbiamo lasciato
0: questa passeggiata.
1: La zona di via Romana di Quinto.
0: Qua sotto cosa c'è?
1: È il cavalcavia che ci porta di là.
0: Ah!
1: È il taglio di Corso Europa.
0: Ah, noi dobbiamo per forza andare, io pensavo che proseguisse di lì il sentiero, quindi qua stiamo passando sotto Corso Europa.
1: Sì, sì.
0: Che forte.
1: Dall'altra parte c'è il monastero della Visita

0: stazione.
1: Ah, che è un altro punto di interesse.
0: È bello, ha un tetto molto particolare, arenato. Sembra la chiglia della nave, rovesciata.
1: Chissà, Viviana, quante passeggiate come queste nascondono nei vari quartieri di Genova.
0: Sì, è la nostra bellezza. Non c'è una zona dove in 10 minuti tu non possa arrivare sulla collina, trovare qualcosa che è legato alla storia, un edificio antico. Sì, è vero.
1: L'ultima volta io e te siamo andati a caccia di Prebugiun.
0: Sì.
1: No, magari lo ricordano i telespettatori. Qua forse non c'è nulla.
0: Qua è inquinato,
1: è
0: sicuramente, però sta rispuntando perché fa come i funghi, le ultime piogge l'hanno...
1: Sì. È la stagione questa?
0: Si potrebbe ricominciare a trovarlo, è anche un bello tenero perché con la pioggia che è venuta sicuramente le piante hanno ributtato.
1: Ecco, qua spuntiamo, quindi da sotto il cavalcavia iniziamo a vedere il cimitero.
0: I cipressi del cimitero.
1: Ecco, perché in Liguria i cipressi di solito contraddistinguono i cimiteri, mentre ad esempio sappiamo che in Toscana fanno parte del paesaggio filari di cipressi che portano in queste colline, in queste strade immerse nelle colline, ma qua invece vediamo, pensate che siamo accanto a Corso Europa, ma se vi girate, ecco lì c'è la parte, diciamo, del traffico. Sì. Mentre da questo lato iniziamo ad immergerci nella passeggiata che porta verso il Monte Moro. Abbiamo visto anche la passeggiata dei bunker e delle batterie. Questo cimitero quindi è un cimitero importante perché risale all'epoca napoleonica, abbiamo spiegato.
0: Sì, è tutelato, siamo
1: curiosiamo
0: una zona,
1: dentro.
0: Sì, sì, è una zona con dei vincoli paesaggistici.
1: Ecco, ma dici che... di solito è aperto, sì, ci sono degli orari di apertura,
0: sì, non possono
1: giovedì,
0: più.
1: Domenica e festivi, e sembra un po', devo dire la verità, abbandonato.
0: È utilizzato solo dalle famiglie che hanno già la cappella di famiglia, non possono...
1: Sì, infatti sembra abbandonato anche perché ci sono tutte le erbe.
0: Sono dell'Ottocento, sì.
1: Nella cresa, nelle scalette,
0: guarda,
1: diciamo.
0: Guarda, vedi che l'hanno messo... Ma bello questo qua, il sistema d'allerta.
1: Ah, ecco, quindi
0: sì.
1: Anche i cimiteri
0: sì,
1: chiusi
0: sì.
1: E quant'altro. Vediamo cosa ci riserva di sorpresa questo sentierino.
0: Sembra un combattimento tra la natura e il traffico, perché guarda, un ibisco fiorito alle spalle del distributore, i cipressi che sono stupendi. I cipressi venivano usati perché a livello simbolico...
1: Scusa, vedo che Francesco sta inquadrando le galline che incontriamo... in questo pollaio che fa parte comunque della passeggiata. Anche il muro è piuttosto cadente, sembra che stia in piedi per miracolo. Dicevi dei cipressi?
0: Venivano usati perché dal punto di vista della forma ricordano veramente, se ci pensi, a Elisabetta, una fiamma eterna che sale,
1: che
0: riunisce.
1: Che...
0: Poi c'è un motivo molto più pragmatico. Le radici vanno giù dritte, non disturbano...
1: Non disturbano le tombe?
0: Le tombe, e nelle radici ci sono delle sostanze che, diciamo, vanno a contrastare l'odore della cadaverina, insomma.
1: Ho capito, quindi vedete che c'è un motivo anche perché
0: pratico.
1: I cipressi vengano piantati vicino ai cimiteri.
0: Ecco, vedi, questa è tutta la valletta del Rio San Pietro. Ce ne sono due a Genova, quindi ecco che non si sbaglino i nostri amici, perché c'è anche la valletta del Rio San Pietro a Cornigliano, che è un grande parco urbano.
1: Ah. Mm.
0: Beh, è logico, San Pietro nei borghi di pescatori era...
1: Perché è il santo dei...
0: Che tu protegge, sì, che San Pietro, Sant'Andrea, Sant'Erasmo sono tutte figure legate alla tradizione dei pescatori e dei marinai, San Francesco da Paola. Allora, e qua sotto vedi, è proprio il rio che scorre con tutta la zona a orti, a giardini, a coltivi.
1: Qualcosa è ancora mantenuto, peraltro, qualcuno un po' lo mantiene.
0: E ti volevo far vedere, Francesco, questo albero stupendo che è la roverella. Si vede? Chissà quanti anni ha.
1: È enorme.
0: Bella, vero?
1: È altissimo, cioè la base è laggiù in fondo.
0: La roverella è la quercia... che può mantenere le foglie secche, marroni, anche tutto l'inverno, sui rami.
1: Senza che cadano.
0: E poi le perde quando all'inizio, magari alla fine dell'inverno, ti viene quella giornata di tramontana.
1: Forte, sì, che porta quel gelo.
0: Si spoglia, però c'ha già le gemme pronte, quindi rimane per pochissimo tempo senza foglie.
1: Che curiosità.
0: Guarda, qua dietro, che andiamo, io credo,

0: nella zona che compete al monastero della Visitazione, di là, oltre
1: Che
0: agli
1: bello.
0: ulivi c'è un bellissimo bosco a roverella
1: Ah.
0: che si è mantenuto nei secoli, nonostante sai che questa fosse una zona dove ogni tanto ha picchiato l'incendio, no?
1: Vero.
0: Ti ricordi quello?
1: Monte Moro purtroppo è noto per gli incendi. Quindi salendo di qua si va verso, mi hai detto, la
0: La
1: rivisitazione. La
0: Visitazione,
1: visitazione.
0: sì, da
1: E invece noi proseguiamo da questo
0: questa
1: lato. Mi
0: parte.
1: piace tantissimo la casa che è lì dietro,
0: Ah, hai
1: in mezzo
0: visto?
1: al verde, che è evidentemente ristrutturata, però ricorda un po' quella che probabilmente era la forma
0: C'è
1: autentica.
0: qualcuno che al pollice verde ha messo l'agave americana con un cedro, direi questo è un cedro, e dietro il fico d'India, è qualcuno che vuole mantenere la bellezza in questo. Di qua si sale e
1: Addirittura?
0: si va verso il Monte Moro
1: Ah,
0: e i
1: quindi
0: bunker.
1: questo è il sentiero del Monte Moro. Infatti c'è una freccia che
0: Sì.
1: indica il sentiero, è un po' tutto, diciamo.
0: Oggi non lo farei perché è un po' scivoloso visto
1: Eh
0: la
1: sì,
0: pioggia,
1: oggi
0: però
1: stiamo
0: sappiate
1: proprio
0: che
1: lottando contro la pioggia, però se non altro riusciamo qualcosa a
0: dopo
1: mostrare.
0: pochi metri, basta alzarsi di 20-30 metri, si arriva al primo bunker panoramico. Se ci si va, mi raccomando, con i bambini fate attenzione perché si tende magari a salire sul tetto, può essere pericoloso, però la vista è veramente bella. Basta tenerli un po' tutelati e
1: Tenerli d'occhio, non si
0: tenerli
1: sale
0: d'occhio.
1: tantissimo
0: No,
1: qui,
0: il primo
1: no.
0: si incontra dopo pochi minuti.
1: Ok.
0: Adesso noi andiamo invece di qua. Questo invece, hai visto, è un giro adatto anche ai bimbi piccoli,
1: Sì.
0: che per un attimo li vuoi portare un po' nella natura. Capita poi, se si scende nella stagione giusta, ti puoi far vedere anche i girini.
1: Ah sì?
0: Sì,
1: Ci sono le
0: sì.
1: pozze.
0: Quindi è molto bello per le osservazioni
1: E
0: naturali.
1: qua veramente sembra di essere in piena campagna mentre siamo a 5 minuti a piedi. Sì.
0: Non senti neanche più rumore, è vero?
1: Non si sente più il rumore di Corso Europa, ma siamo a 10 minuti a piedi dal mare. Che silenzio, solo la pioggia che.
0: Ora ti parlerei di un altro albero che si sta diffondendo tantissimo.
1: Sì? Sì,
0: Vado?
1: vai, vai.
0: Posso? Vedi che ci sono degli alberi che sono in fioritura? E questo qua è il ligustro. È un albero che sta bene nel nostro clima e lo trovo sempre più diffuso nelle vallette come queste dove c'è un po' di ristagno di umidità. Magari può essere considerato anche un po', mi verrebbe da dire, invadente più che invasivo, cioè non è problematico, però si
1: Bello
0: diffonde.
1: verde ancora, anche se siamo mentre
0: Sempre
1: giriamo questa
0: verde, sempre
1: puntata
0: verde.
1: sulla soglia dell'autunno.
0: E la cosa fantastica è che con le radici trattiene il terreno, quindi ci sta proprio bene lì che c'è la ripa. E inoltre fa i frutti più volte l'anno e per gli uccellini è fantastico. Noi no, noi non dobbiamo mangiarli, ma guarda quanto ce n'è, vedi che
1: Che
0: bello.
1: bello! E sotto c'è un orticello,
0: Fantastico.
1: abbastanza, forse ancora un po' tenuto. Le
0: Guarda le
1: canne sono in
0: foglie.
1: piedi.
0: Cos'è la zucca? Quella foglia lì bellissima.
1: Saranno zucche,
0: Bella.
1: zucchini, ci sono sotto, si vedono un po' ancora
0: Il
1: i
0: nespolo,
1: fiori, i
0: bellissimo.
1: nespoli che anche loro sono parecchio, diciamo, infestanti quando.
0: Il nespolo è arrivato dal Giappone, è stato introdotto come pianta ornamentale, poi abbiamo visto questo frutto fantastico che è una primizia perché è uno dei primi, poi in primavera. Primizia, primavera e prima, scusa, vabbè.
1: Esatto.
0: È facilissimo, basta mettere il nocciolo e.
1: E qua ci si addentra, sembra proprio all'interno di un bosco, guardate, camminiamo
0: C'è anche
1: praticamente
0: il
1: sotto.
0: ponte per la gioia di un bambino
1: Che
0: piccolo, guarda
1: bello,
0: che
1: c'è il
0: bello.
1: ponte, sotto c'è il rio San
0: Sì,
1: Pietro che
0: sì.
1: scorre, c'è anche un po' d'acqua
0: Sì.
1: e quindi in estate volendo si possono anche mettere i piedi a bagno,
0: Sì,
1: direi.
0: si può andare, poi c'è una deviazione più avanti che ti porta proprio a uno sbarramento che era stato fatto in epoca di guerra perché poi dovevano portare su l'acqua ai bunker e quindi c'è una piccola dighetta di cemento dove si formano dei laghetti.
1: Anche di qua, Francesco, guarda che meraviglia!
0: Bello, vero?
1: Veramente, se si ha la possibilità, magari nella bella stagione, di trovare un po' di refrigerio all'ombra di questa folta selva, ecco che si può venire anche qua. Ripetiamo, siamo più o meno all'altezza del cimitero napoleonico di
0: Sì, va bene,
1: Quinto.
0: sì, dell'epoca napoleonica, hai ragione.
1: Allora, adesso io direi che ci fermiamo un attimo e poi iniziamo questa salita accanto a questo bel muretto a secco.

0: In realtà ci troviamo a Genova Quinto, a una decina di minuti a piedi dal mare, a ancora meno minuti da Corso Europa, ma siamo totalmente immersi nella natura con Viviana Bobbio, guida ambientale. Abbiamo già raccontato degli alberi, del corso d'acqua e adesso proviamo un po' a salire in questa cresa con gli scalini, il muro a secco, anche abitazioni recuperate. Nonostante questa infausta giornata di pioggia, vogliamo comunque mostrare come questa Liguria sia versatile, dalle spiagge alla montagna più alta, ma anche a queste passeggiate che si possono fare vicinissime al centro città e al centro abitato. Abbiamo già raccontato, Viviana, che siamo partiti da Piazzetta San Pietro, dalla chiesa di San Pietro di Quinto, e che se avessimo imboccato un altro sentiero pochi passi prima rispetto a dove ci troviamo, avremmo iniziato la salita per il sentiero delle batterie e dei bunker. Bunker dove, ci ha spiegato Viviana, fino al 28 aprile del 1945 restarono asserragliati i tedeschi, nonostante la liberazione ad opera dei genovesi, unico caso nazionale, avvenne nel giorno del 25 aprile. Qua iniziamo a salire, quindi si apre un po' la vista su questa foresta, incredibilmente, questa foresta fittissima. Ovviamente, diciamo la verità, non sono sentieri molto curati, ecco, Viviana.
1: Perché sì.
0: Non è una delle priorità sicuramente. Beh, sappiamo sì, che ci sono anche molte, diciamo, strade del centro di Genova che avrebbero bisogno di una sfalciata.
1: Ti posso dire, poi magari anche le stesse persone che abitano qua, io non so quanto hanno piacere che poi li passiamo come escursionisti.
0: Vabbè.
1: Perché entriamo un po' nei loro territori, però d'altra
0: sentieri
1: parte
0: di tutti. Ecco, il sentiero che stiamo percorrendo noi dove porta?
1: Ritorniamo praticamente su Corso Europa.
0: Ah.
1: Possiamo scendere anche da via Maiorana e quindi completare con la via Romana di Quinto l'anello e tornare alla chiesa.
0: Quindi è un anello quello
1: un
0: che stiamo percorrendo.
1: Sì.
0: Chissà quanto tempo hanno questa cresa, questi scalini, vediamo,
1: guarda,
0: ci sono anche i mattoncini rossi in mezzo.
1: Si vede che
0: nascosti.
1: Il muro era stato fatto a secco e poi i ripristini sono stati fatti con il cemento, logicamente, perché l'hanno rinforzato.
0: Guardate,
1: però
0: in questo punto come gonfio, come gonfio il muro a secco, che
1: però
0: un po' cede, ma c'è una bella roccia.
1: Guarda che roccia che è stata inglobata nel muro. E siamo nella zona del calcare del Monte Antola, che è lo stesso materiale che è stato usato per fare le pietre dei muri, quindi con dei bambini magari. Oh, guarda, ma che brava guida che sono.
0: Fammi vedere, Viviana.
1: Lecchiamo le cose. Li si può far vedere? Dillo che non ci eravamo messe d'accordo.
0: No, non siamo d'accordo veramente.
1: Un fossile come questo.
0: No.
1: Sì, questa qua è la traccia lasciata non dal corpo, ma dal movimento di questo animale che sul fondale marino brucava il materiale che mangiava sul fondo.
0: È vero.
1: E questo è il movimento che ha lasciato, è il percorso.
0: Incredibile. E questo sasso è stato preso chissà quanto tempo fa e infilato per fare il muro a secco.
1: Quindi già per un bimbo di fossili bisogna lasciarli dove si trovano, però una foto, oppure se avessi della plastilina,
0: sì, però
1: prendi l'impronta, il calco, poi fai.
0: Che bello, quante cose.
1: Allora, si chiamavano elmintoidi, ora so che gli hanno dato un altro nome, però per me mi dispiace. Sono gli elmintoidi, perché è un nome generico che vuol dire verme, era un animale col corpo molle.
0: Ah, e qua siamo nella parte.
1: Ah, ecco, vedi, di qua, guarda Francesco, di qua si prosegue e si va verso la presa dove c'è un altro laghetto.
0: Che bello, qua proprio si cammina nella roccia.
1: Sì, mi raccomando, non una giornata piovosa,
0: come oggi, perché
1: sennò
0: si scivola.
1: Il calcare non è scivoloso come l'Ardesia, però si scivola.
0: Comunque guardate, quando si dice che il carattere delle popolazioni sia determinato da quello che hanno vissuto, e anche il ricavarsi in un punto come questo, per non parlare poi delle Cinque Terre o di altre zone, la fatica di costruire muretti a secco, coltivare le piane così arrampicate, fa sì che poi si dica che i liguri sono un po' burberi. Quindi qua si va, mai detto dove,

0: alla presa, quindi un altro laghetto.
1: C'è uno sbarramento in cemento fatto durante la Seconda Guerra Mondiale, c'è un altro laghetto e tu praticamente puoi ritornare anche al sentiero, poi quello che abbiamo
0: che va a Montemoro. Bravissima. Perfetto. Invece se proseguiamo di qua, ogni tanto ci sono anche
1: qua è molto bello per l'uliveto. Io tra l'altro qua ci sono stata perché ho fatto una lezione probabilmente a un bambino che aveva i nonni qua e mi hanno fatto vedere che facevano la raccolta degli ulivi e avevano anche lo scivolo per separare le olive dalle foglie.
0: Giusto,
1: prima di portarle,
0: che è la cosa
1: poi
0: più divertente per i bambini, sì, quando si fa l'olio.
1: Oh, guarda, guarda che bella questa. Questa è la strappabraghe.
0: Strappabraghe, attenzione.
1: Smilax aspera. Strappabraghe perché vedi, guarda, guarda.
0: Ah.
1: Anche le foglie hanno tutti questi...
0: Sì, accidenti, fa anche male. Quelle lì ovviamente non sono... edibili, cioè
1: no,
0: non sono commestibili, sono molto belle, ma non si devono assolutamente
1: mangiare,
0: ma sono belle da vedersi. Adesso stanno seccando forse in questa
1: stanno maturando.
0: Attenzione, Francesco, ti conviene girarti dal punto giusto perché qua ci sono un po' di crolli.
1: Che peccato.
0: Sì.
1: Vabbè. E sono quei percorsi periurbani dove non sai dov'è la parte che è tua, la parte del privato, qua dovranno mettersi d'accordo.
0: E qua vedete il mare, vi ho detto
1: bello,
0: che eravamo accanto al mare, questo è il paesaggio con le navi, la chiesa di San Pietro, da dove siamo partiti proprio là, Corso Europa, meno bucolico rispetto all'atmosfera in cui ci troviamo, ma siamo proprio qui proprio per mostrare come in pochi minuti si possa arrivare da una situazione urbana di caos, di traffico, come in questo momento, invece nel silenzio più totale e all'interno anche di fiumiciattoli, cascatelle e piccoli laghetti dove trovare un po' di ristoro. Quindi qua siamo arrivati nella parte un po' più alta,
1: sì,
0: che porta, hai detto?
1: Torniamo giù di qua con le scalette, siamo in Corso Europa.
0: Sì.
1: Magari vi faccio vedere fino
0: in fondo. Ancora, arriviamo
1: perché
0: fino in fondo a questa piccola cresa.
1: Stavo pensando, se qualcuno avesse qualche difficoltà motoria, tutto sommato fino a qui mi sembra che
0: si possa venire,
1: è vero, magari con un po' di attenzione.
0: Proprio belle in primavera, quando iniziano a sbocciare i fiori, ma anche appunto adesso, alla fine dell'estate.
1: Ma guarda che olive!
0: Francesco, guarda che meraviglia!
1: Queste qua sono
0: abbiamo già raccontato in presa diretta che è una stagione ottima per le olive dopo la precedente annata, il 25, in cui
1: zero.
0: Praticamente si era azzerato l'olio ligure. Invece queste immagini mostrano come quest'annata, al netto di speriamo non grandinate, riservi una quantità di olio veramente eccezionale.
1: I specialisti allora dicono che è vero che un anno si riposa e un anno fa l'albero.
0: Sì, così dicono.
1: Così
0: questo sembrerebbe dimostrarlo. E qua ogni volta che si incrocia qualcosa, ecco che
1: qua vai su a Colle degli Ometti.
0: Colle degli Ometti, infatti, è via inferiore degli Ometti e qua sei un'altra gita.
1: Una
0: inferiore.
1: Giungla questa.
0: Una giungla questa.
1: A me per il Prebujun può andare bene a scopo didattico, nel senso che ti faccio vedere. Magari
0: poi il Prebujun si può anche mangiare,
1: sì,
0: è un'insalata composta da quanti elementi mi avevi raccontato?
1: Più di 30.
0: Bene.
1: Più di 30, però bisogna raccoglierlo sempre un po' in alto, rispettando l'ambiente e tutelandosi anche.
0: Allora, via Caiero, se proseguissimo di qua dove finiremmo?
1: In Corso Europa.
0: In Corso Europa, che non è tanto pittoresco, invece scendendo da quest'altra cresa possiamo, e chiudiamo Francesco facendo due passi verso il punto di ritorno, tornare dal cimitero napoleonico e dalla chiesa di San Pietro.
1: È un aneddoto, devo ringraziare una collega che si chiama Laura Rossi che mi ha mandato l'input e sono andata a cercare la Bougainvillea.
0: Bougainville, sì.
1: Ok, sapevamo che era dedicata a Bougainville.
0: No, io non lo sapevo. Non lo so, racconta.
1: Però, praticamente, Jean Barret è stata un'esploratrice francese che nell'epoca in cui non potevano imbarcarsi le donne...
0: Ah.
1: Si è imbarcata sotto falso nome, vestita da uomo, con de Bougainville e ha fatto, penso, che sia stata la prima donna che ha fatto tutto il giro del mondo, quantomeno del continente americano.
0: Ma in che epoca più o meno?
1: 700, okay, direi. Sì, fine 700.
0: Vabbè, lasciamo un po' di dubbio e lo andiamo a cercare. E quindi la Bougainville, che adesso sta un po' sfiorendo, ovviamente.
1: Lei,

0: L'ha individuata in Sud America, l'ha portata viva, quindi le piante, in Europa, e poi non poteva dichiarare che era stata lei, perché, insomma, e quindi l'ha dedicata a Bougainville, che è solo dopo la sua attività di botanica è stata riconosciuta.
1: Curiosità.
0: Ah, sì.
1: Bella, bella storia. Allora, chiudiamo con le immagini dall'altro punto di vista di questo sentiero in mezzo a carichi di olive.
0: Che belle.
1: Meravigliose, grandi, verdi, belle, e con il cielo che ci ha fatto un po' adesso una sorpresa, René della Sorte ci ha fatto iniziare questa puntata sotto la pioggia e adesso che l'abbiamo finita magari spunta un po' di sole, ma guardate, comunque gli scorci sono veramente
0: che
1: molto,
0: belle,
1: molto belli. Viviana, grazie.
0: Grazie a voi.
1: E speriamo che la prossima volta che ci incontriamo sia tempo un po' più clemente. Grazie a Francesco Righi per le immagini.

Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Parliamo un po' di politica, lo sapete che è sempre uno dei temi caldi a Primo Canale, cerchiamo sempre di raccontarvi cosa succede non solo qui da noi a Genova e Liguria ma anche a Roma. Allora ringrazio il deputato del Partito Democratico Alberto Pandolfo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno onorevole.
1: Buongiorno a voi.
0: Senta, io partirei da uno dei temi, dobbiamo parlare di un po' di argomenti, quindi cerchiamo di riuscire a farci stare dentro tutto, perché lei ci può raccontare, conosce bene Genova, conosce qui le situazioni sul territorio, però è a Roma ormai da un bel po' di tempo e quindi ci può dire cosa sta succedendo. Decreto scuola, oggi è intervenuto il dirigente scolastico del Gaslini Meucci qui da noi, ieri l'episodio nella scuola genovese, questo cartello che è stato rimosso. Lei cosa pensa di questo decreto?
1: Innanzitutto ho ascoltato le parole del dirigente scolastico del Meucci, è stato secondo me molto molto ficcante rispetto al commento e rispetto alla realtà anche che si vive nelle scuole. Il fatto che si debba mettere un tetto alla presenza degli stranieri o di chi non parla l'italiano, insomma la definizione non l'abbiamo ancora letta con precisione nel decreto, insomma credo che sia un problema che esula assolutamente da quelli che sono i problemi reali di chi sta nella scuola, che invece ha problemi sì col tetto, ma col tetto che rischia magari di cadergli sulla testa dal rischio della gestione infrastrutturale strutturale dell'organico. La scuola si scontra con tantissimi problemi e fare della propaganda come ha fatto domenica scorsa

0: la Presidente del Consiglio Meloni e il Ministro Valditara in Consiglio dei Ministri, beh, credo che sia del tutto inadeguato, del tutto inappropriato rispetto a quelle che sono le emergenze della scuola. Bene hanno fatto i bimbi della scuola Daneo a esporre quello striscione che poi ho visto è stato anche emulato in tante altre realtà italiane, che hanno affisso quelle belle parole in cui dicono che nessuno è straniero nelle loro scuole, perché è così. E sull'episodio, tra l'altro, di rimozione dello striscione abbiamo fatto un'interrogazione parlamentare che presenteremo lunedì, proprio per fare chiarezza rispetto a quell'episodio, rispetto a una libera espressione dei bambini, delle loro famiglie. E ringrazio chi si è subito attivato, come anche la sindaca Salis, che è andata ed è stata presente lì con l'assessore Bruzzone per testimoniare qual è la vicinanza delle istituzioni e l'attenzione che invece si deve avere a quel luogo che è la scuola, che è il primo luogo di integrazione. Perché parliamo di sicurezza, ma se noi non passiamo dall'integrazione educativa, dall'integrazione scolastica, possiamo immaginare qualunque ricetta per la sicurezza del poi, ma dobbiamo immaginare una convivenza, un dialogo che parte effettivamente dalle scuole, dai luoghi dove si educano i nostri giovani.
1: Assolutamente, un po' questo poi quello che stanno evidenziando anche dalla scuola. Ci saranno delle iniziative, penso settimana prossima, proprio per protestare contro questo decreto, che in realtà ancora forse non è chiarissimo. Cosa invece è chiara ed è preoccupante per Genova è questa avvertenza Ericsson, 131 lettere di licenziamento. So che vi siete molto attivate, so che settimana prossima, tra l'altro lunedì, avremo anche poi l'onorevole Cavo, avete lavorato insieme su più fronti per cercare di capire come si possa intervenire. L'azienda pare però non sentirci, onorevole.
0: Beh, Ericsson non può pensare di annunciare, come ha fatto l'11 di settembre, 131 esuberi su 373, se non sbaglio, unità presenti di persone che lavorano agli Erzelli. Io il 14 di settembre ero là con i lavoratori durante la prima mobilitazione, tante persone che conosco, tante professionalità, tante famiglie soprattutto, e noi non possiamo immaginare che venga annunciato un licenziamento, tra l'altro con quelle modalità, tra l'altro dopo 42 milioni di euro pubblici tra MIUR, MIMIT, Regione, quindi tra il Ministero dell'Università e della Ricerca, tra Ministero del Made in Italy e Regione, che hanno finanziato la presenza di Ericsson in Italia, nel polo tecnologico degli Erzelli, che tale deve rimanere e anzi deve crescere. Insomma, credo che ci sia un'emergenza del lavoro che noi non possiamo consentire rispetto all'annuncio e anche alle modalità. Allontanare ad esempio gli assessori dal tavolo che c'è stato in prefettura è stato un gesto che vuol dire non comprendere il fatto che 131 esuberi manifestati a Genova non è solo un problema ovviamente delle famiglie, dei lavoratori, è un problema per la città, è un problema per la regione, quindi gli assessori devono stare a quel tavolo, come noi staremo all'audizione che abbiamo chiesto con la collega Cavo, che ci sarà mercoledì prossimo, che è diciamo l'esito di un'interrogazione parlamentare che abbiamo fatto mercoledì scorso, nel quale addirittura non erano arrivate risposte nemmeno su un tavolo, che poi sono arrivate la stessa sera di mercoledì da parte del ministro Urso. Questo tavolo ci sarà poi a Roma il 5 di ottobre alle ore 16:30 e noi saremo lì, e poi faremo una riunione con tutti i parlamentari, con le rappresentanze territoriali in Regione Liguria il 2 di ottobre all'ora di pranzo, perché dobbiamo seguire da vicino questa avvertenza, che tra l'altro riguarda la rimozione di un'unità, che è la rimozione dell'unità ottica da parte di Ericsson proprio nella nostra città di Genova. Beh, credo che il depauperamento sia in termini di lavoro, in termini di ricerca, in termini di sviluppo tecnologico di cui la nostra città ha assoluto bisogno. Beh, credo che ci sia molto da lavorare, lavoreremo tenacemente anzitutto per difendere i lavoratori da questa scelta diciamo unilaterale, completamente sorda, che vuole mettere in atto Ericsson, tra l'altro in un contesto in cui Genova ha già, come dire, altre vertenze aperte, penso a quella dell'Ilva, e anche su questo mi confronto costantemente

0: con i sindacati, i rappresentanti dei lavoratori, con chi invece può cercare di dare una risposta. Ora si parla della cordata italiana, ma proprio ieri dicevo non dobbiamo rimanere ai titoli, perché rimanere ai titoli significa non approfondire le questioni e non poterle risolvere.
1: È chiaro, sarà un autunno caldo come già avevamo preannunciato prima dell'estate. Pandolfo, ci racconta invece brevemente quali sono gli ultimi step per la legge elettorale, quindi con quella che in realtà speriamo interessi tutti, perché significa che si andrà a votare, che quindi il numero degli elettori aumenterà, perché lo sappiamo in Italia è veramente basso. Quando ci sarà il via definitiva, se verrà votata, perché ancora mi sembra di capire che non c'è certezza, perché qualcuno nei partiti di centrodestra non è molto convinto. Le date più importanti quali sono?
0: Giovedì 1 ottobre inizieranno le votazioni, ci sarà la prima votazione sulle pregiudiziali di costituzionalità che l'opposizione ha presentato, perché questa legge mostra evidenti contrasti con la Costituzione. Basti pensare ad esempio al ruolo che ha il Presidente della Repubblica rispetto all'indicazione del Premier e il fatto che la stessa legge ordinaria preveda che le coalizioni debbano indicare un Premier. Io credo che sia e debba essere prerogativa del Presidente della Repubblica indicare il Premier. Questa legge invece impone che questa cosa avvenga nella fase preelettorale. Allo stesso modo il premio di maggioranza spropositato, che ha cancellato di fatto i collegi uninominali che potevano diventare un problema per la maggioranza di centrodestra, stante il lavoro tenace che ha fatto e sta facendo la segretaria del PD Elly Schlein nel tenere unita la coalizione, quindi potersi presentare forti in coalizione, chiaramente questo ha preoccupato la destra, che ha messo in campo questa legge elettorale, che tra l'altro arriverà alla Camera, quindi il 1 di ottobre con il voto sulle pregiudiziali e la settimana successiva con 3 voti. Veramente alto, e abbiamo sentito, come dire, le minacce della Presidente del Consiglio Meloni alla sua maggioranza rispetto al fatto che se non si vota, come dire, si va a casa. E poi la settimana successiva, quindi dal 6 fino all'8, il 9, ci saranno 3 voti di fiducia e un voto finale. Ricordo che il voto finale e il voto di pregiudiziale potrà essere, diciamo, con voto segreto, e quindi, come dire, seguiremo da vicino e molto attentamente una questione delicata che riguarda il funzionamento chiaramente della macchina istituzionale, ma che riguarda di fatto la vita degli italiani.
1: E quindi c'è anche il rischio che si vada a votare a gennaio, almeno così leggevo l'altro giorno sul giornale, vedremo.
0: Tutto è possibile.
1: Senta onorevole, le chiedo un'ultima cosa che riguarda invece questo campo largo. Lei è fiducioso che il centro-sinistra, campo largo, campo progressista, ognuno lo chiama un po' in un modo diverso, vada tutto unito e compatto nonostante questa...
0: Sono molto fiducioso.
1: La politica estera non aiuti molto.
0: Sono molto fiducioso, in particolare rispetto alla tenacia che ha impresso la segretaria del PD Elly Schlein nel costruire delle proposte che già ci hanno visto uniti in Parlamento, ovviamente bloccati dal centrodestra. Penso al tema del salario minimo. Sentivo prima di entrare in studio una signora che da casa giustamente chiedeva la riconoscibilità anche del lavoro da casa, delle casalinghe. Ecco, noi crediamo anzitutto di dover iniziare a dover mettere un tetto minimo al salario delle persone e quindi evitare lo sfruttamento. Dico questo perché è stata, diciamo, una delle proposte bandiera che hanno tenuto insieme, che tengono insieme il programma del Partito Democratico. E poi perché pensiamo alle casalinghe, a chi cura il lavoro a casa, o i casalinghi? Ecco perché abbiamo la seconda proposta che il Partito Democratico ha messo insieme a tutta l'opposizione, è quella del congedo paritario, quindi pensare che anche gli uomini possano e debbano occuparsi ad esempio della crescita e della cura dei figli. Ecco, io credo che questo aspetto sia allo stesso modo prioritario per il welfare delle famiglie moderne. Ecco, queste sono due, ne ho citate semplicemente due delle proposte che abbiamo già fatto all'interno del Parlamento e che sono state bloccate con le motivazioni più risibili da parte del centrodestra, ma sono alcuni elementi della base del nostro programma insieme alla tenuta della sanità pubblica.

0: insieme alla salvaguardia del sistema educativo e della scuola, insomma di tutti quei saldi principi che sono contenuti nella Costituzione e che molto spesso vengono calpestati da un centrodestra impaurito, un centrodestra diviso, un centrodestra che sarà al suo primo banco di prova alle elezioni suppletive in Calabria questo fine settimana e che saranno già indicative per quello che succederà sulla legge elettorale e su tutto il resto. Quindi sono molto fiducioso, come dire, primarie o non primarie, c'è un lavoro da fare, un lavoro corale che già ha un'impostazione, una base molto organica rispetto alle proposte che sono state fatte sul lavoro, sul congedo paritario, sulla sanità, sulla scuola, su tutto l'aspetto che riguarda, diciamo, le emergenze che gli italiani vivono quotidianamente.
1: E Pandolfo non ha accentato giustamente dal suo punto di vista magari la politica estera su cui questo campo largo si deve confrontare. Credo che ci sarà tempo e modo, vedremo, intanto vi seguiremo passo per passo per raccontare come andranno questi mesi prima del voto. Grazie, grazie onorevole, buon
0: grazie
1: lavoro.
0: A voi.
1: Grazie a voi per averci seguito.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente,
4: tipo zero sprechi, zero residui.
5: Arrestare terra a terra.
4: Scusate.
5: Per sostenere chi se ne prende cura.
4: Non provateci a casa.
6: Ci teniamo a risparmiare le energie,
4: preferendo quelle alternative rinnovabili.
7: Perché al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
8: Ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
9: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 7 ottobre con Carta Insieme, detersivo liquido per lavatrice Ace, vari tipi, 38 lavaggi, sconto 50% a 3,24€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
11: Perché conviene!
12: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

Non si placa la tensione tra i sindaci dell'entroterra e AMT, nonostante i primi incontri siano stati positivi, i sindaci chiedono un cambio di passo per il sabato. Dopo la scoperta di resti umani dai laghetti di Nervi, gli investigatori genovesi lanciano un appello ai familiari di persone scomparse per l'identificazione. Passi in avanti per il nuovo Gaslini di Genova, a fine 2027 sorgerà il padiglione zero, in un unico polo ci sarà il pronto soccorso, la terapia intensiva e il reparto chirurgico. Tornano le giornate europee del patrimonio, oggi e domani un weekend ricco di iniziative dedicate alla cultura e ai luoghi simbolo.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dal rapporto complicato tra i sindaci dell'entroterra e AMT, perché c'è ancora tensione tra le due parti dopo gli incontri, gli ultimi, che erano stati in parte positivi. C'era stato un miglioramento delle corse. Il rischio però, denuncia il sindaco di Torrida Beltrami, è che l'entroterra si spopoli nuovamente. La giornata più complicata al momento è quella del sabato, che non vede molte risoluzioni. Aurora Bottino.
1: O diventa un tavolo operativo, io non sono la persona idonea. Per stare a quel tavolo, Maurizio Beltrami, sindaco di Torriglia e portavoce di 11 comuni dell'Alta Val Bisagno e della Val Trebbia, non usa mezze parole dopo l'incontro di giovedì tra l'azienda MT e i sindaci, convocato dalla città metropolitana per discutere dei tagli al trasporto pubblico. La riunione doveva essere il primo passo concreto per risolvere le criticità del servizio extraurbano, ma secondo molti degli amministratori locali si è trasformata in un'ulteriore delusione.
2: È stato un incontro che aveva delle grosse aspettative, è chiaro che, mettiamola così, diciamo che la prima è andata male e andrà sicuramente bene la seconda.
1: L'aspettativa era che l'azienda arrivasse al tavolo già con proposte concrete, soprattutto per quanto riguarda il servizio del sabato, equiparato a quello festivo e le coincidenze tra le linee. Invece, i dirigenti di MT incontreranno la prossima settimana, separatamente, gli amministratori locali dei 9 ambiti dell'area metropolitana per discutere dei possibili correttivi per le diverse corse. Al centro, quindi, le giornate festive, mentre in settimana si riesce ancora ad andare avanti, nonostante un problema di coincidenze importanti, il sabato risulta la giornata peggiore per chi viaggia a bordo di autobus e corriere.
2: Non chiediamo e non pretendiamo, perché ce lo continuiamo a sentir dire, che si possa tornare come prima, ma un sabatale, quindi un servizio che va a concentrare le corse negli orari quelli fondamentali, perché se no le persone se ne vanno, ritornano ad abitare a Genova, e questa roba qua sarebbe non un fallimento nostro, un fallimento di chi sta prendendo queste decisioni.
0: Torniamo sui fatti di ieri, quella rimozione dello striscione con la scritta "qui nessuno è straniero" alla scuola Daneo di Genova, nel centro storico. I genitori degli alunni hanno annunciato una mobilitazione dopo la rimozione di ieri. L'appuntamento è per lunedì mattina in piazza della Meridiana, poca distanza dalla scuola primaria. L'iniziativa dei genitori, un appello online che poi è stato seguito in realtà anche dai partiti di centrosinistra. Il PD per esempio ha detto che aderirà, e la CGL ha chiesto una mobilitazione. Insomma, è attesa questa manifestazione a partire dalle 8:30, proprio per chiedere l'attenzione verso il decreto scuola, che sta facendo molto discutere, il tetto agli stranieri al 30% e altre poi norme all'interno del decreto varato dal governo di Giorgia Meloni. Nel frattempo però è scoppiata la polemica per la scritta "qui nessuno è straniero" con gli asterischi sulla parola "nessuno è straniero". Il centrodestra si è scagliato contro un'educazione che dicono sbagliata, giù le mani dai bambini, il loro monito. Si è fatta sentire la Lega, si è fatta sentire Forza Italia, ma anche Vince Liguria, gli altri partiti di centrodestra, perché dicono si specula sui bambini, si insegna loro un modo di vedere anche la politica che in realtà non è accettabile, con l'uso dell'asterisco per il gender, quindi per il sesso maschile e femminile. Quindi oggi la polemica in questo caso proprio su questo striscione che è apparso con la scritta "qui nessuno è straniero" con gli asterischi. Rimaniamo a parlare di politica, ma cambiamo completamente fronte rispetto alla scuola, perché in Italia è stata riaperta la partita del nucleare con il passaggio al Senato e poi le prime prove di dialogo anche con le regioni. La Liguria potrebbe essere regione protagonista in questo. Che cosa ci aspetta da qui ai prossimi mesi? Chiaramente dipenderà molto anche da chi vincerà le elezioni, però il governo attuale ha detto che bisogna pensare di installare in futuro il nucleare in Italia. Vediamo.
3: A pochi mesi dalle elezioni politiche, la premier Giorgia Meloni puntella il proprio governo con riforme, decreti, disegni di legge, novità per segnare la strada a una campagna elettorale che, se da una parte sarà senza esclusione di colpi, dall'altra dovrà far opera di convincimento nei confronti dell'elettore. Ultimo, solo in ordine di tempo, il ritorno a un tema che era stato messo nel cassetto per decenni. Dopo quasi 40 anni l'Italia infatti era aperto formalmente il capitolo del nucleare. Il Senato ha approvato in via definitiva il DDL delega sull'energia nucleare. nucleare sostenibile che già era passato la Camera lo scorso giugno. La legge conferisce così una delega al governo da esercitare entro 12 mesi per disciplinare l'intero ciclo di vita dell'energia nucleare, realizzazione ed esercizio degli impianti, dismissione, sicurezza della gestione dei rifiuti radioattivi. Per i primi reattori operativi il ministro Pichetto Frattini ha indicato come obiettivo il 2034-2035, anche perché vi è necessità di diversi anni per mettere in funzione il nucleare. Alla notizia non ha nascosto la propria soddisfazione il presidente della Liguria Marco Bucci, che già aveva reso protagonista del progetto la regione. Il via libero definitivo alla nuova normativa sul nucleare è un'ottima notizia perché consente al paese di superare un immobilismo che è già durato troppi decenni, aveva commentato Bucci. La Liguria è pronta a fare la propria parte per contribuire al rilancio di una scelta energetica fondamentale. Il presidente Bucci ha inoltre ribadito la forza e la competenza delle aziende regionali. I nostri istituti di ricerca hanno un know-how storicamente riconosciuto e dispongono di una tecnologia di altissimo livello apprezzata in tutto il mondo. Genova è naturale candidato a ospitare la sede dell'Agenzia Italiana per il Nucleare e come Regione Liguria abbiamo in questo senso già avviato un concreto confronto con il ministro Gilberto Pichetto Frattin. In queste ore però è stata dura la presa di posizione del centro-sinistra a partire da AVS, che ha sempre puntato sulle rinnovabili, con lei anche il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle.
0: Gli investigatori genovesi lanciano un appello ai familiari di persone scomparse.

0: Quindi l'appello per chi avesse persone scomparse a Nissa De Filippi.
1: Potrebbero appartenere a un uomo i resti umani ritrovati nel capanno sopra i laghetti di Nervi. A indirizzare gli investigatori è soprattutto un paio di scarpe. La misura farebbe ritenere che a indossarle fosse un uomo. Pochissimi però gli elementi che possano aiutare a dare un nome a quelle ossa. Nella baracca, che i proprietari non aprivano da 10 anni, sono stati trovati uno zaino nero e al suo interno soltanto un piccolo flacone di prodotto antizanzare. Nessun documento, nessuna ricetta medica, nessuna iniziale o altro oggetto che possa portare direttamente all'identità. Una ciotola rinvenuta nel capanno fa pensare che quella persona avesse consumato dei pasti all'interno e che possa essere rimasta lì per un certo periodo. Ora gli accertamenti si concentrano sull'identificazione. Il medico legale Francesco Ventura ha attivato il protocollo previsto per i cadaveri senza nome, con il confronto del DNA e l'incrocio con gli archivi delle persone scomparse. E dalla procura arriva anche un appello. Le famiglie di persone scomparse, anche molti anni fa e non necessariamente a Genova, sono invitate a farsi avanti se ritengono che possano esserci elementi utili per arrivare finalmente a dare un nome a questi resti.
0: Due cittadini di origine marocchina di 31 e 40 anni sono stati arrestati nella serata di ieri dalla polizia di Stato di Rapallo per rapina in concorso e danni di un cittadino italiano. L'episodio si è consumato presso la stazione ferroviaria, dove la vittima era stata avvicinata, spintonata e poi colpita al volto mentre si cercava di derubare lo zaino. Secondo quanto ricostruito, la vittima si stava accingendo a prendere il treno quando è stata avvicinata da due uomini. Dopo averlo spintonato e colpito al volto, i due sono entrati in possesso dello zaino contenente il portafogli, lo smartphone e altri effetti personali. Una novità che potrebbe semplificare le operazioni di voto di milioni di italiani. Cosa stiamo parlando? Stiamo parlando delle elezioni generali, quindi sia quelle politiche dell'anno scorso che le classiche regionali e comunali, perché il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ha annunciato l'arrivo della tessera elettorale digitale. Cosa cambia? Ce lo racconta Elisa Ricci.
2: La tessera elettorale arriva sullo smartphone. Niente più corsa agli uffici comunali per richiedere un duplicato in caso di smarrimento o per sostituire il documento quando finiscono gli spazi per i timbri. Già dalla prossima tornata elettorale potrebbe essere possibile presentarsi al seggio con la versione digitale. Ad annunciarlo a Genova è il ministro Paolo Zangrillo. La misura è stata introdotta prima dell'estate, ma restano da completare gli aspetti tecnici necessari per renderla operativa.
3: Questo è una semplificazione importante per i cittadini, perché io stesso mi ricordo che tutte le volte che devo andare a votare si pone il problema: dove ho lasciato la scheda elettorale, dove l'ho nascosta, e quindi spesso poi non la trovi, sei costretto ad andare in comune a chiederne una copia. Ecco, con la tessera elettorale digitale basta che ci ricordiamo di portarci dietro il nostro smartphone e possiamo andare a votare tranquilli.
2: Attualmente chi perde la tessera cartacea deve recarsi all'ufficio elettorale del proprio comune, presentare un documento d'identità e compilare un'autocertificazione. Una procedura che non richiede una denuncia alle forze dell'ordine, ma che può comportare attese e appuntamenti agli sportelli. Con il nuovo sistema sarà invece possibile avere il documento sempre a disposizione sul proprio telefono. La tessera tradizionale resterà comunque utilizzabile, mentre il voto continuerà a svolgersi fisicamente nei seggi elettorali. L'obiettivo è rendere più immediato l'accesso a un servizio fondamentale per i cittadini, eliminando alcuni degli ostacoli burocratici che ancora oggi accompagnano l'appuntamento con le urne.
0: Sempre la politica, perché c'è stato un ritorno inaspettato ma allo stesso tempo annunciato negli ultimi tempi di Salvatore Alongi in Forza Italia, che viene nominato nuovo commissario provinciale del partito di Genova. La conferenza stampa che si è tenuta oggi a Rapallo lo ha ufficialmente incaricato per le prossime elezioni. Era già stato in Forza Italia. A Salvatore va il mio più caloroso bentornato nella grande famiglia di Forza Italia. Il suo ritorno è stato accolto con grande favore da tutta la nostra comunità e dai nostri militanti, ha commentato il segretario regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco. La sua esperienza, la conoscenza del territorio e la capacità di stare tra le persone rappresentano un valore aggiunto importante per Forza Italia. Avrà il ruolo appunto di commissario provincia di Genova a Longi. Adesso la sanità, perché a fine 2027 ci sarà l'apertura del nuovo monoblocco del Gaslini, che sorgerà l'ospedale pediatrico più importante, tra i più importanti in Europa. La conferma arriva dal direttore generale, che è stato ospite di Terrazza Sanità nei giorni scorsi. Vediamo.
4: A fine del 27 noi avremo primo grosso padiglione, che poi è

0: la vera novità, riusciremo ad aprire a fine 27 il nuovo padiglione, compreso di arredi, attrezzature e tutti i trasferimenti. Qui sarà il cuore del nuovo ospedale, perché ci sarà tutto quello che chiamiamo la piattaforma ad alta complessità, quindi ci sarà il pronto soccorso, terapie intensive, tutte le chirurgie specialistiche, le chirurgie e tutta la parte tecnologica. Quindi calcolate che oggi, per capire la nostra complessità, noi abbiamo due blocchi operatori in padiglioni diversi su quattro piani complessivamente. Avremo un unico piano con planare dove avremo tutte le sale operatorie, quindi capite che questo, a beneficio degli operatori, a beneficio dell'utente, tutti i percorsi, sarà un qualcosa di effettivamente straordinario.
1: Si è conclusa oggi la missione negli Stati Uniti, in Georgia, con la delegazione di Regione Liguria che ha siglato un accordo ad Atlanta su logistica, innovazione, ma anche il ruolo dell'intelligenza artificiale. Allora sentiamo le voci dei protagonisti.
2: Abbiamo avuto tanti contatti, sia direttamente legati al business dello shipping e della portualità, sia contatti più indiretti, ma che sono sicuramente molto interessanti per la possibilità di sviluppare ulteriormente le relazioni tra la Liguria, la Georgia e i rispettivi porti.
3: Credo quindi che unitamente a quanto già appreso negli scorse due giornate, questa missione si concluda nel migliore dei modi. Da domani ci mettiamo a lavorare per consolidare le relazioni che abbiamo stabilito e certamente porteranno concreti frutti nei prossimi mesi.
4: Questa esperienza è stata unica e ci ha dato l'opportunità di avere moltissimi contatti con gli Stati Uniti e con Atlanta in particolare, per riuscire ad avere opportunità di sviluppare la nostra tecnologia anche qui e di anche magari riuscire a attirare dei talenti in Liguria.
1: Oggi e domani tornano le giornate europee del patrimonio, con un weekend ricco di iniziative dedicate alla cultura, alla scoperta del patrimonio culturale della città. Genova così per l'occasione apre le porte non solo di musei e biblioteche, ma anche luoghi e simbolo, con visite guidate, spettacoli musicali e tanto altro. Lucrezia Marini.
5: Proteggere il patrimonio, rinnovare, resistere, reinventare. È il tema scelto quest'anno per le Giornate Europee del Patrimonio, la più estesa manifestazione culturale d'Europa, promossa dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea e coordinata in Italia dal Ministero della Cultura. Obiettivo dell'edizione 2026 è invitare a riflettere sull'importanza di tutelare e trasmettere il patrimonio culturale alle generazioni future, ma anche sulla capacità dei luoghi della cultura di rinnovarsi, aprirsi e dialogare con le comunità. Per l'occasione, il Cimitero Monumentale di Staglieri ospita gli Staglieno Days, due giornate in cui uno dei luoghi simbolo di Genova si trasforma in un vero museo a cielo aperto, spettacoli musicali e teatrali, visite guidate e percorsi alla scoperta anche degli angoli meno conosciuti del cimitero, per raccontare Staglieno attraverso la sua storia, la sua arte e il suo patrimonio.
6: Ci sono tante iniziative in cui soprattutto poi c'è la partecipazione molto forte del Ministero, ma ricordo che proprio la giornata di valorizzazione di Staglieno è legata a quello che noi facciamo con la sovrintendenza, è visitabile il laboratorio di restauro. E si tratta di immaginare, come dice un po' il motto delle GEP di quest'anno, di condividere questo patrimonio per portare poi tutti verso una responsabilità di proteggerlo, di comunicarlo e di mantenerlo nel futuro. Quindi è una centralità che vogliamo dare al patrimonio artistico e culturale, e crediamo che Staglieno sia uno spazio fondamentale per la città. Per la prima volta nella sua lunga storia, l'anno scorso è stato inserito anche a livello amministrativo come bene monumentale, non solo come cimitero, quindi non solo uno spazio di servizio, ma uno spazio che ha delle istanze molto diverse, come quelle ad esempio non soltanto della conservazione, ma della comunicazione del patrimonio.
1: La nostra ultima puntata di viaggio in Liguria ci porta a fare un giro in bicicletta verso le sponde del canale Lunense, da Sarzana a Santo Stefano Magra, una bella gita autunnale che si adatta a tutti, uno spunto ovviamente anche per voi. Sentiamo Emanuela Cavallo.
7: Siamo nel bosco di Bordigoni, la parte che è rimasta un pochino più naturale del percorso del canale Lunense. Ormai scorre in ambiti urbani, più generalmente urbani, ma bisogna pensare che il canale è nato ai fini puramente agricoli e quando è stato realizzato era quasi esclusivamente in territorio agricolo. Ora questa è la parte che forse è rimasta

0: davvero più bella, più ancora naturale, e ci troviamo a due passi dal centro di Sarzana, quindi è molto pregiato dal punto di vista naturalistico.
1: Ci siamo fermati in questo punto del percorso del ciclo pedonale del canale Lunense. E diciamo che si tratta di un'opera antropica, che però è anche molto importante dal punto di vista naturalistico, che permette di vedere paesaggi di tipo diverso, sia agrari sia anche proprio un po' rinaturalizzati, quindi con vegetazione che va da pioppi, ontani, salici lungo le sponde, e che chiaramente offrono anche casa, riparo, cibo a molte specie, anche animali, soprattutto anche dell'avifauna, che trovano qui un punto anche di ristoro molto importante, oltre alle aree più ancora naturalistiche dei fiumi Magrevara che sono qui vicino.
2: Weekend di riposo per la Serie A e la Serie B, anche il prossimo lo sarà in realtà, ma i giocatori, molti, non tantissimi per le due formazioni, sono impegnati in nazionale, una nazionale tra l'altro italiana che è andata molto male ieri, l'esordio, il ritorno di Mancini sulla panchina si è aperto con una sconfitta per 2-0 in casa Roma contro il Belgio in Nations League. Detto questo, però poi ci sono gli allenamenti che continuano, ci sono gli amichevoli, credo che sia necessario per entrambe, Samp e Genoa, capire come potersi preparare al ritorno in campionato tra due settimane. La Samp ha fatto un test con la Primavera, è andata bene, certo ha giocato contro la Primavera, però buoni segnali, soprattutto sembrerebbe in attacco, ma ci racconta tutto Simone Galdi. Ciao Simone, buonasera.
3: Buonasera, un saluto ai nostri telespettatori, un sabato in famiglia per la Sampdoria di Bernardo Corradi, che ha affrontato la formazione Primavera allenata da Felice Tufano in quel di Bogliasco, 6-0 per la prima squadra con Tobias Lauritsen, grande protagonista, 3 reti nella seconda metà dell'incontro. Nella prima metà un 3-0 con gol di Kevin Babu e Ion Caramò, gli ultimi due arrivati dal mercato degli svincolati, inframmezzate queste due reti dal rigore trasformato da Lorenzo Insigne, dunque un test utile per quei giocatori come Mbabu e Caramò che non hanno avuto possibilità di giocare molto indietro di condizione e quindi hanno bisogno di essere portati al ritmo gara ideale, oppure come Tobias Lauritsen che sì, è rientrato con l'errore del rigore di Mantova ma anche con l'assist per Insigne per l'1-1 contro il Catanzaro, un momento in cui la Samp può lavorare sulla forma, sulla condizione di questi giocatori che saranno molto importanti alla ripresa il 9 ottobre contro l'Avellino in trasferta. Da segnalare anche che i giocatori che nei giorni scorsi erano a parte hanno continuato a lavorare a parte, dunque erano assenti rispetto all'amichevole con la Primavera, soprattutto Salvatore Esposito con l'indurimento del polpaccio che però non preoccupa lo staff di Corradi. Allo stesso tempo di De Paoli, Ravanelli e Meyer a parte, lo stesso Francesco Conti che sappiamo ci vorrà qualche altra settimana per rivederlo in campo. Dunque con questa amichevole si chiude la prima settimana della sosta per i blucerchiati, adesso 2 giorni di riposo, da martedì si ritorna in campo a Bogliasco, e con questo restituisco la linea allo studio.
2: Grazie a Simone Galdi, a Carlo Danani, quindi da Sampdoria a Genoa, un Genoa che si sta preparando per il ritorno del campionato, un Genoa che ha bisogno di fare i punti quando tornerà il campionato di Serie A perché ne ha solo uno, però si gode uno dei giocatori che in questo momento è in forma, lo ha dimostrato anche con la nazionale, ma ci racconta tutto Carlo Danani. Ciao Carlo, buonasera.
4: Buonasera, in casa Genoa l'uomo del momento rimane lui, Milutin Osmaić, capocannoniere del Grifone con 2 reti all'esordio nel campionato italiano, una delle rare note liete nel problematico avvio della stagione rossoblu, e adesso anche bomber del Montenegro, sua la rete che in zona Cesarini consegna la vittoria su Cipro al debutto in Nations League. A Podgorica finisce 2-1. Al riguardo un articolo sul nostro sito primocanale.it. La brutta notizia invece arriva dalla Svizzera.

0: dove Maitri si infortuna. In prima battuta si parla di risentimento muscolare per Ethan, rimediato durante un allenamento nel ritiro dell'Under 21 elvetica. Il trequartista è già rientrato a Genova per stabilire con precisione l'entità del problema. In serata intanto in campo altri quattro rossoblù: Vasquez in Messico Colombia, Show in Macedonia del Nord Svizzera, Mitai in Albania Bielorussia e Ellerson in Islanda Estonia. Infine la sessione invernale del calciomercato comincerà il 28 dicembre, anticipando così l'originaria partenza prevista per il 2 gennaio, confermata la chiusura il 1 febbraio.
1: Grazie anche a Carlo Danani, noi ci fermiamo qua, l'appuntamento poi come sempre con le notizie di sport sia su primocanale.it che poi con i nostri programmi. Vi auguro un buon proseguimento di serata, buon sabato sera.

0: Amici di Primo Canale, bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di domenica l'alta pressione sarà dominante su tutta la Liguria, garantirà tempo stabile e ben assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. Sulla provincia di Imperia, cieli sereni e tersi, in un contesto climatico che si manterrà piuttosto mite. Per quanto riguarda la provincia di Savona, il sole sarà l'assoluto protagonista, solo un po' di vento a tratti si farà sentire sulle zone costiere, così come anche il vento a tratti si farà sentire in mattinata, specialmente sulle zone costiere della provincia di Genova. Nel complesso una giornata assolata. E per quanto riguarda il Tiguglio, nulla da segnalare. Contesto di assoluta stabilità atmosferica con valori massimi localmente fino ai 25-26 gradi. Ed infine sullo Spezzino sarà una giornata di bel tempo con ampie zone di sereno. Nella giornata di lunedì avremo ancora bel tempo su tutta la Liguria, permarrà l'anticiclone e questo garantirà tempo stabile con temperature massime senza variazioni significative. Dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito, attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.

0: Sasso, grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi di avermi invitato.
0: Che insegna probabilità e statistica ed è anche prorettrice alla programmazione universitaria dell'Università di Genova. Lo sarà anche in futuro, a giudicare da quel che si scrive in giro, direi di sì.
1: Dicono
0: e quindi,
1: così.
0: E quindi continuerà in questa vicenda. L'abbiamo conosciuta bene noi di Primo Canale perché è stata anche candidata rettrice nelle ultime elezioni che si sono svolte tarda primavera, diciamo inizio estate del 2026, e quindi diciamo che ha già avuto modo di conoscere questi studi e noi abbiamo avuto modo di conoscere lei. Ma questa sera ci dedicheremo soprattutto a ciò che avviene nei giardini Luzzati di Genova, dove la Sharper Night è in corso. E allora torniamo da Chiara Orru, che è già pronta con un ospite. Buonasera Chiara, ben ritrovata.
2: Buonasera Matteo, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Rieccoci dai Giardini Luzzati per raccontarvi la notte dei ricercatori, la notte in cui la ricerca viene portata fuori e messa a disposizione veramente di tutti, con laboratori, talk, appuntamenti, dimostrazioni ed esperimenti. E allora entriamo nel vivo della serata e lo facciamo insieme a Domenico Coviello, che è il presidente dell'associazione del Festival della Scienza, che supporta e partecipa da anni alla Sharper Night, alla notte dei ricercatori, che quest'anno torna a Genova, sta per tornare. Quando tornerà? Siamo un unicum che abbiamo in Italia.
3: Sì, il Festival della Scienza è una manifestazione ormai consolidata a Genova, quest'anno è il 24esimo anno ed è una manifestazione che veramente permea tutta la città piena di scienza, perché non si svolge in un'unica location ma ci sono 35 location differenti che ospiteranno vari eventi, conferenze, laboratori, mostre e spettacoli. Quindi su queste quattro attività sarà comunicata così alla città le scoperte scientifiche più importanti e anche le cose più semplici per le scuole.
2: Sede centrale a Palazzo Ducale, ma come ha detto il presidente, in realtà ha tante location, tante sedi dove sarà il festival dislocato. A partire da quando?
3: Dal 22 ottobre al 1 novembre e si svolgerà appunto, come diciamo, dal Porto Antico, Palazzo Ducale, l'Università, ed è un po' per tutta l'età. È nato all'inizio principalmente per le scuole e continua ad essere un evento molto seguito dalle scuole, sia medie, elementari, e quest'anno abbiamo anche iniziative per i più piccoli e copre un po' tutti i settori scientifici.
2: Un festival che ormai negli anni è diventato un punto di riferimento proprio perché mette a disposizione la scienza a portata un po' di tutti.
3: Sì, quest'anno è il 24esimo, ma il 2027 sarà un anno speciale perché sarà il 25esimo del festival, e in più sarà l'anno in cui verrà Genova diventa una delle quattro capitali della scienza europee. Abbiamo vinto un bando europeo e quindi avremo manifestazioni durante tutto l'anno, da gennaio a dicembre, divise per i diversi argomenti. Ci sarà la medicina, ci saranno gli oceani, il territorio, il clima, e quindi sarà un anno veramente speciale per Genova e anche per i molti visitatori che vengono da fuori Genova.
2: Ecco, l'abbiamo detto prima, il Festival della Scienza è un unicum che abbiamo in Italia, un festival così importante che abbiamo solo a Genova.
3: Sì, in Italia ci sono molti festival, ma nessuno ha le dimensioni. Noi abbiamo più di 20.000 presenze durante il festival e anche il numero di conferenze in questi 11 giorni supera i 350 eventi, quindi è seguito e conosciuto anche da alcune scuole all'estero. L'anno scorso abbiamo avuto delle scuole dal Portogallo, quest'anno adesso sono aperte le iscrizioni da poco, quindi attendiamo gli ospiti.
2: A livello internazionale ci sono ricercatori provenienti da tutta Italia e anche grandi protagonisti, tanti ospiti quest'anno importanti.
3: Certo, quest'anno abbiamo un premio Nobel, il professor McDonald, e poi abbiamo un famoso genetista inglese, Sir John Byrne, e Fabiola Giannotti, che è già stata la direttrice del CERN a Ginevra, e con una performance particolare, perché lei spiegherà la complessità dell'universo insieme a un'orchestra e il maestro spiegherà la complessità della musica di Mozart nel Carlo Felice. Quindi sarà un evento particolarmente bello.

0: emozionante.
1: E allora non vediamo l'ora che il festival inizi, ricordiamolo, il 22 ottobre fino al 1 novembre, il Festival della Scienza qui a Genova, sede Palazzo Ducale, ma poi dislocato in tante location. Io ringrazio il presidente dell'associazione Festival della Scienza, Domenico Coviello, per essere stato con noi, ma noi continuiamo il nostro racconto perché la notte dei ricercatori è appena iniziata. A te, Matteo.
2: Grazie Chiara. Insomma, Festival della Scienza, grande momento per, diciamo, la cultura scientifica della Liguria, non soltanto.
3: Sì, penso che sia una grandissima opportunità, penso che sia un momento, diciamo, unico in cui si possa veramente uscire fuori, nel nostro caso dall'università, ma non solo, anche dai centri di ricerca, per far sì che tutta la bellezza della ricerca arrivi a più persone possibile. Penso che sia veramente un'esperienza unica. Io l'ho vissuta da mamma quando lo portavo i bambini, l'ho vissuta poi anche facendo esperienze e laboratori, e è sempre un momento importante, anche molto bello viverlo con gli animatori, no? Perché si crea quella comunità di ragazzi che sono fantastici, che ci mettono un'energia pazzesca, ed è veramente un bel momento.
2: Vabbè, infatti quando la scienza diventa a disposizione di tutti, no? È per questo che ho qua la professoressa Sasso, perché adesso cercherò di capire che cos'è un sistema quantistico, per esempio.
3: Poi ti interrogo alla fine.
2: Oppure qualcosa tipo sulla probabilità, insomma, probabilità in che senso?
3: 2-3 esercizi.
2: Che se arrivi a con le palline.
3: Con le palline, con le carne, sì, esatto.
2: Che è il massimo, che, diciamo, giustamente, che la professoressa Sasso può cercare di cavare da me. Lucrezia Marini, buonasera di nuovo anche a te, ti ho già vista nelle immagini di copertura della nostra Francesca Cangiotti, hai un ospite al tuo fianco.
4: Sì, esatto, Matteo, buonasera di nuovo a tutti quanti, e siamo qui in compagnia di Valentina Cesari, una ricercatrice dell'Istituto Italiano di Tecnologia, che ci mostrerà un sistema molto interessante. Lei mi ha spiegato un po' quello che è, però io forse non sono degna di poter sapervi bene, neanche dire il nome completo, ecco. Vai Valentina.
5: Vai. Allora, io mi chiamo Valentina e appunto sono ricercatrice postdoc presso l'unità di ricerca di Social Cognition in Human Robotic Interaction, coordinata dalla professoressa Agnieszka Wikoszka, e questo che state per vedere, appunto, che state vedendo, è un compito di memoria molto particolare, perché all'interno abbiamo un robot che aiuta dei soggetti a condurre appunto questo compito. Tutto questo nasce e si sviluppa in seno al progetto ErgoCAP Core INAIL, quindi il nostro approccio è un approccio molto applicato all'ergonomia, che cerca di aiutare appunto le persone, gli utenti, a lavorare in modo da non sovraccaricarsi. E qui è il concetto cardine di carico cognitivo, perché noi quando lavoriamo non ce ne accorgiamo, a volte sì, ma ci sentiamo un po' overloaded, questo è un concetto che ritorna molto. E per questo, con questa tecnologia che vogliamo, diciamo, che diventi adattiva, quindi che si tari sui suoi partecipanti, sui suoi soggetti, cerchiamo di assistere le persone, diciamo, durante i compiti lavorativi, ma anche, diciamo, di altra natura, al fine di sgravarli un pochino. Quindi questo è il nostro compito, è abbastanza oneroso, lo sappiamo, oneri onori, ma
4: ecco, ad esempio il programma che adesso ci possiamo inquadrare, anche che sta facendo, ci stanno aiutando a dimostrare i propri colleghi dell'ILT, a cosa serve, su cosa si basa e come un po' funziona, ecco.
5: Allora, questi compiti sembrano dei videogiochi, ma in realtà vengono, diciamo, implementati, vengono fatti a partire da molte teorie che riguardano la nostra cognizione, quindi il modo in cui memorizziamo, il modo in cui percepiamo il mondo, e quindi, sebbene sia un gioco apparentemente appunto molto artificioso, in realtà tutto quello che accade qui accade anche nel mondo reale. Il fatto che noi dobbiamo ricordarci delle sequenze è quello che vogliamo mostrare ora. Quindi, e in questo caso il robot a cosa serve? Serve a farci a fare pesar meno, diciamo, il compito che ci sta un po' sovraccaricando. Ora la collega sta facendo questo compito da sola, ma poi arriverà il robot che piazzerà altri cubi. Sì. E questo a cosa serve, in poche parole? A sgravare le persone dall'incombenza appunto di memorizzare tanti step. Okay. E pensarlo in ottica lavorativa vuol dire indossare delle sequenze di vestiti particolari, di PI, oppure delle procedure abbastanza complesse che possono appunto

0: farsi sbagliare e questo può generare il sovraccarico.
1: Ecco, quindi praticamente questi sistemi che voi andate a studiare possono aiutare sia dall'azione più quotidiana fino a vere e proprie azioni che invece ricorrerebbero un sacco di tempo.
0: Esatto, esatto. Questo che appena detto è molto importante perché si chiama sequenziamento, quindi noi sequenziamo delle azioni ogni giorno. Basta pensare al guidare, basta pensare allo scrivere, sono esempi abbastanza banali ma comunque per farvi rientrare anche un po' nel concetto che vi sto spiegando. In questo caso dobbiamo pensare a questo compito non come semplici cubi, ma a pensare ad esempio in ottica di catena di montaggio, oppure di fabbrica, oppure in altri tipi di contesti più ergonomici, in cui gli utenti sono chiamati a fare delle cose ripetitive che hanno una certa sequenza e che richiedono poi molte risorse cognitive. Pensate a un compito molto ripetitivo, no? Cioè succede che dopo un po' una persona si annoia e perde il controllo sulla situazione. Questo che cosa fa? Va a determinare intanto l'errore e poi uno stato di ipoattivazione, nel senso che sei talmente demotivato che di solito non performi bene. Quello che studiamo appunto è come inserire questi sistemi in queste ottiche, quindi dov'è che il robot può intervenire? Quando sono molto annoiato, quando sono sovraccaricato e quindi non riesco? Tutto questo perché è importante ricordare che non è solo la performance effettiva a contare, ma è anche lo stato attuale del soggetto, come si sente, è in grado di svolgere il compito oppure il compito richiede troppo o troppo poco. Ed è per questo che nel nostro piccolo, ma il piccolo non è, cerchiamo di partire dalle neuroscienze per ricreare situazioni più o meno ecologiche, ecologiche vuol dire simile alla realtà, per poi arrivare come ultimo passo ad applicare queste tecnologie negli ambienti reali.
1: Bene, bene, grazie mille, grazie a Valentina Cesari e io vi restituisco la linea.
2: Grazie mille, grazie Lucrezia, ci fermiamo soltanto un istante e torniamo tra poco.

0: Eccoci di nuovo alla notte dei ricercatori. È sempre la ricerca un po' il motore che muove le vostre carriere, professoressa Sasso, quando uno comincia? Cioè l'idea è quella: voglio insegnare agli altri quello che ho imparato io, oppure voglio trovare un modo per fare ricerca, e il modo migliore per fare ricerca è insegnare e fare ricerca di conseguenza.
1: Più che motore, che è, forse lo chiederei, il cuore della nostra attività. Penso che sia molto soggettivo. Io nel mio ho iniziato, diciamo, con l'idea di voler insegnare, quindi trasmettere un po' quella che era la mia passione ad altri. Poi pian piano mi sono però anche appassionata delle cose che studiavo e quindi ho deciso poi di rimanere all'università e quindi unire, diciamo, la ricerca all'insegnamento. E per altri invece è soltanto anche la ricerca, soltanto è un po' non va bene come termine, perché è un atto estremamente creativo la ricerca, quindi è un po'...
0: Esatto. Tra l'altro nelle materie scientifiche, non so, per esempio la matematica, no? Ho sempre sentito dire da quelli che poi sono andati avanti su questa roba, che in realtà è molto diversa da come ce la si immagina a scuola, che a scuola è una cosa molto più ripetitiva, sono esercizi che si fanno per imparare un meccanismo. Invece poi dopo c'è tutta una parte quasi spirituale della matematica.
1: Adesso un po' quasi esagerato, quasi così. Però è un po' come quando si inizia con lo sport, no? Uh-huh. All'inizio si inizia con fare dei soliti esercizi un po' ripetitivi per imparare a, nel basket, a prendere dimestichezza con la palla, e poi però pian piano crei, no, nella partita un'azione con i tuoi compagni. Questo è un po' il passaggio che si fa successivamente. Però è un po' così, sì, la matematica che si fa dopo è... diciamo difficile, infatti a volte un po' tremo quando mi chiedono cosa fai come ricerca, perché esatto, spiegarlo preferisco sempre un po' bypassare, però
0: che è una cosa che ho fatto,
1: esatto,
0: prima,
1: ho fatto prima, infatti
0: prima,
1: per quello
0: prima,
1: che
0: prima di cominciare
1: non me lo chiede adesso,
0: e insomma ho fatto così con la testa, sai, quelle cose che devi finto aver capito per non fare la figura dello scemo, però non avevo capito granché, però ci sta.
1: No, però è diciamo estremamente coinvolgente, ecco, come attività,
0: certo.
1: Ma penso che valga per tutte le discipline, non soltanto
0: comunque
1: per
0: ci sono delle
1: la matematica.
0: Molto pratiche, no? Per esempio, tra le varie cose che so che lei ha studiato è quella, appunto, probabilità nei sistemi energetici. Ecco lì, secondo me, già nel mondo in cui viviamo oggi,
1: certo,
0: e
1: certo,
0: il legame che abbiamo con l'energia, sapere che ci sono degli esperti che studiano dei modelli che magari possono migliorare.
1: E certo, sì, in questo momento io sto lavorando con un dottorando che sta studiando proprio

0: proprio come ad esempio ottimizzare, come caricare le batterie in modo tale da ottimizzare la produzione di energia da sistemi tipo eolico, quindi
1: perché giustamente l'eolico è intermittente, ho la batteria che
0: è molto aleatorio perché dipende dall'energia,
1: certo,
0: non si può,
1: però la batteria
0: vedere,
1: si può stoccare
0: contenere,
1: nella batteria,
0: esatto, sì, e quindi si carica la batteria, si scarica in base anche alle richieste del mercato, perché poi il mercato dell'energia è abbastanza complesso anche nelle sue regole,
1: e... una batteria molto grande ci vuole. Tante batterie. Bella, sicuramente interessante. Torniamo ai Luzzati. Credo che tocchi a Lucrezia. Se ricordo. No, tocca a Chiara. Scusate, ho perso il mio gioco di memoria con i cubetti di prima, non ha funzionato granché. Chiara.
2: Hai perso il conto, Matteo. E allora continuiamo a parlare, anzi a raccontare la notte dei ricercatori, e lo facciamo con una ricercatrice della scienze dei materiali del CNR, il Consiglio appunto Nazionale delle Ricerche, Eva Santini. E allora, questa sera, la notte dei ricercatori, il CNR che cosa porta? Quale attività porta? E insomma, cosa portate avanti?
3: Allora, quest'anno, come tutti gli anni, abbiamo visto una grande partecipazione dei ricercatori del CNR, e infatti abbiamo proposto le nostre attività in due stand per un totale di 10 attività. Più o meno sono stati coinvolti tra i 50 e i 60 ricercatori, che quindi è un gran risultato per noi, ed è importante per noi mostrare la ricerca che viene svolta al CNR tutti i giorni e in tutti gli ambiti, che vanno dalla scienza dei materiali come tensiattivi, materiali di origine spaziale anche, di tipo lunare, ma anche a superconduttori, oppure alla robotica applicata sia in ambito ambientale o anche in campo più educativo come all'interno delle scuole, ma anche in campo marino, e per non dimenticare anche l'intelligenza artificiale, che comunque caratterizza questi ultimi anni della nostra ricerca. E diciamo che appunto stiamo portando avanti in particolare l'attività in campo marino, e negli ultimi anni abbiamo appunto la robotica con quelli che noi chiamiamo i pescioni o i robot più marini, diciamo.
2: Ecco, già l'anno scorso ne abbiamo sentito parlare, abbiamo poi ripreso e raccontato il pesce robot. Quest'anno invece ci spostiamo da un suo parente, si può chiamare così, un drone sottomarino.
3: Esatto, il drone robot sottomarino, che verrà spiegato dai miei colleghi che se ne occupano tutti i giorni, quindi diciamo che è il loro figlio scientifico.
2: E allora andiamo a scoprire di più di questo drone sottomarino, e lo facciamo con Marco Bibuli, ricercatore di robotica marina. Lo abbiamo conosciuto l'anno scorso con il pesce robot, lo vedete proprio anche dalle immagini. Questo è quello che avete presentato l'anno scorso. Quest'anno invece che cosa volete raccontarci qui al Festival della Scienza? Scusate, alla Sharp Night.
4: Buonasera, allora, come dicevi, l'anno scorso abbiamo portato il famoso pesce robotico, che rappresenta un po' la frontiera della ricerca più relativa alla tecnologia, quello che possiamo sviluppare. Quest'anno invece abbiamo portato questo esempio di strumento per le vere attività in campo, quando vogliamo esplorare, vogliamo misurare qualcosa sotto al mare dove l'uomo difficilmente può arrivare. Ecco, questi sono gli oggetti che utilizziamo. Questo è ovviamente piccolo, facilmente impiegabile da una o due persone, però ovviamente limitato dalla profondità, parliamo di qualche decina di metri. Ovviamente se vogliamo scendere nei mari profondi o negli oceani ci servono macchine molto più grosse, ma le funzionalità sono più o meno le stesse, si basano su tanti motori che ci permettono di muoverci destra, sinistra, in alto, in basso, e tanti sensori, telecamere, sonar, braccia robotiche che ci permettono di interagire con l'ambiente, sentire, vedere, raccogliere dati o addirittura toccare l'ambiente per lavorare sott'acqua, tutto lasciando le persone in totale sicurezza, che possono lavorare da una nave o da una stazione di terra, lasciando il lavoro sporco e difficile al robot.
2: Questo drone sottomarino è già stato utilizzato, appunto in mare, ha già avuto esperienza?
4: Assolutamente sì. Ogni tanto ci giochiamo per sviluppare i nostri algoritmi, le nostre cose di ricerca, ma spesso facciamo delle misure, facciamo delle riprese, facciamo anche delle dirette YouTube. Ogni tanto devo dire che facciamo una sorta di turismo virtuale con questo oggetto, che tramite la sua telecamera ci permette di accedere a questo mondo sottomarino facendo delle stupende immersioni virtuali.
2: immersioni, da queste immersioni è venuto fuori qualcosa, scoperto, è stato scoperto qualcosa di particolare, è stato visto qualcosa

0: che noi ancora appunto non abbiamo avuto modo di vedere.
1: Questo è un oggetto molto piccolo, non possiamo spingerci tanto lontano, ma ci permette comunque di osservare quella vita sottomarina che immergendoci andremo a disturbare. Invece, stando, muovendoci lentamente, stando fermi vicino al fondale, possiamo osservare diversi pesci che interagiscono con l'habitat, col fondale, cercano cibo, ed è un film bellissimo a cui possiamo accedere oramai ogni giorno grazie a queste tecnologie.
0: Grazie ancora a Marco Bibuli, vi avevo fatto entrare nel spettacolare mondo della robotica marina con il drone sottomarino, ma non ci fermiamo qui, continuiamo a raccontare tutto quello che è la scienza in tutte le sue dimostrazioni. A te.
2: Grazie a Chiara Urru e professoressa Sasso. La prossima intervistata invece che si trova con la nostra Lucrezia Marini, secondo me a naso vi siete già visti due o tre volte. Lucrezia, con chi ti trovi?
3: Eh sì, Matteo, siamo qui con Eliana Ruffoni, che è la portavoce del rettore, per proprio un po' anche raccontarvi cosa c'è dietro a questo grande evento, perché è un modo anche per far un po' uscire l'università dalle aule, dai laboratori e raccontarlo a tutta la città, vero?
4: Assolutamente sì, la nostra finalità è assolutamente quella di portare i ricercatori e le ricercatrici dell'Università di Genova, ma non solo, ovviamente di tutti gli enti con cui collaboriamo, fuori dai laboratori, fuori dalle aule. Ci riusciamo, mi sembra, egregiamente, perché c'è un sacco di gente qua che guarda quello che si fa nei singoli stand, tutte le nostre attività. Lo scopo è questo, ma voglio sottolineare il fatto che comunque nasca da una fortissima collaborazione che è la forza vera, appunto, scusate la ripetizione, però è la forza vera, perché non si fa niente da soli, no? Si fa meglio e di più stando insieme. Qua abbiamo gli NFN, il CNR, l'IT, non li vogliamo citare tutti perché sicuramente dimenticherei qualcuno, però alla fine il risultato è dato dal gruppo, anche se noi abbiamo l'onore di coordinarlo, quindi cerchiamo di fare del nostro meglio.
3: Ecco, questa è un po' la manifestazione, se così possiamo dire, della famosa terza missione, che ogni volta che ne sentiamo parlare durante le conferenze sempre un po', ma cos'è questa famosa terza missione? Quindi chiediamo alla portavoce del rettore, cos'è la terza missione effettivamente?
4: Intanto è la terza, quindi ce n'è una prima e una seconda, che sono la didattica e la ricerca, quindi si insegna e si studia, e questa è l'università. La terza missione è la fase di restituzione, tutto ciò che non è nelle prime due, ma che è molto di più. Quello che faccio lo restituisco alla cittadinanza, lo restituisco all'esterno, trasferisco il sapere, trasferisco quella conoscenza tecnologica, ma anche di altri saperi che sono propri della nostra accademia, e li portiamo fuori, li facciamo sapere agli altri, li portiamo nei finanziamenti, nelle piazze, nelle collaborazioni, perché non si rimane chiusi tra le mura della nostra Ateneo, ma si va così verso la gente, la cittadinanza.
3: Ecco, una cosa bella che volevo anche testimoniare io, che la vivo per la prima volta, diciamo, questo evento, è proprio il fatto che, come diceva bene Eliana, si va oltre l'aula, ma si va anche un po' oltre il rapporto alunno-professore, cioè qui vediamo professori e alunni che interagiscono in maniera molto dinamica e anche molto amichevole, possiamo dire. Questo è bello. Siete, è la sesta volta che partecipa.
4: Esattamente, è la sesta volta che siamo qua, e ogni volta gruppi uguali e diversi, perché ci sono costanti, persone che tornano sempre, persone sempre nuove, ed è bellissimo anche questo aspetto qua che hai giustamente sottolineato, cioè il docente ordinario magari col suo giovane assegnista, la sua giovane ricercatrice, oppure ricercatori da soli che vengono mandati qua a spiegare le loro attività. E quindi si vede un po' anche come passa il sapere anche da una generazione all'altra nei gruppi, che sono a volte anche molto diversi tra di loro, quindi è molto bello anche questo.
3: Vi è ancora tanto entusiasmo per far parte della Researcher Night?
4: Assolutamente sì, penso che si veda, siamo tutti sempre entusiasti, stanchi ma contenti.
3: Bene, bene, grazie, io ringrazio Eliana Ruffoni e vi restituisco la linea.
2: Grazie, beh, insomma Eliana Ruffoni è un'amica nostra, anche perché senza la comunicazione anche l'università,
5: certo,
2: non si potrebbe raccontare. Prima si parlava con il professor Benente dell'importanza di far uscire l'università dalle aule e farla entrare in città, e ovviamente anche il lavoro anche di queste serate, no?
5: Certo, sicuramente, penso che sia viene come terza missione, ma come giustamente ha detto Eliana è qualcosa che viene anche un po' spontaneo dopo che hai, come direi, trasferito le tue conoscenze in classe, ma lo vuoi portare anche fuori. Penso che la conoscenza debba essere in qualche modo diffusa e deve essere a portata più o meno di tutti. Poi è chiaro che viene declinata anche, bisogna anche imparare in qualche modo, penso che sia anche importante da

0: parte nostra insegnare anche a comunicarla con le parole giuste anche a tutte le persone, no?
1: E poi non lo so, io la vedo molto allargata la questione della terza missione, più in generale il ruolo dell'università in una città, anche l'individuazione dei corsi di laurea giusti, no?
0: Certo.
1: Che servono alla promozione delle attività economiche che sono le principali di un certo territorio, secondo me è fondamentale.
0: È fondamentale,
1: no?
0: Certo, perché ci deve essere integrazione dell'università con il territorio, così diventa vincente, altrimenti potrebbe rimanere molto sterile come proposta.
1: Esatto. Se l'università, non lo so, di Milano preparasse solo avvocati marittimisti, poi dovrebbe, sì, è vero che a Milano ci saranno studi importantissimi anche in questo settore, però voglio dire, è più Genova che ha invece queste caratteristiche,
0: per quella
1: il design della nautica, gli ingegneri navali,
0: tutta la parte che riguarda il mare ha una certa, come dire, anche perché tutti i problemi nascono proprio dalla quotidianità e quindi sono anche più stimolati a trovare qualcuno che deve essere lì pronto per risolverli.
1: Comunque quando io, diciamo, mi occupavo delle elezioni del rettore e avevamo realizzato un po' di servizi anche tra gli studenti, mediamente non c'era una critica forte all'università da parte di chi studiava, anzi molte volte sentivo ragazzi: no, io vengo da fuori perché sono venuto qui, perché qui c'è un corso che è particolarmente buono e quindi anche se abito da un'altra parte c'era un'altra università più vicina, sono venuto a Genova volentieri. Poi è chiaro che ci sono le solite questioni di strutture magari vetuste, aule non perfette, però in generale mi sembra che la voglia degli studenti di venire ancora a studiare a Genova sia forte.
0: Ma quello che dici mi fa piacere, innanzitutto devo dire la verità. Penso che ogni tanto Genova questo un po', come dire, sembra una città un po' chiusa, ma non soltanto come università, come città, poi in realtà è una città estremamente accogliente, quindi anche gli studenti che arrivano da fuori questo poi lo accolgono, ovviamente con un po' di limiti e di problemi che vanno pian piano risolti sul discorso da residenzialità, insomma ne abbiamo un po' di problemi da risolvere, ma insomma ci sono dei problemi da risolvere, ci siamo noi qua per risolverli.
1: Non c'è dubbio, poi anche sulla residenzialità sicuro è roba vostra, pura di università,
0: ma non
1: però
0: solo.
1: C'è anche un tema di città,
0: Genova
1: diciamo che rispetto ad altre città italiane ha ancora la possibilità di trovare alloggi a prezzi che sono sempre più alti di quelli che, diciamo, che sono gli stipendi medi delle famiglie che devono gestire questa, però
0: decisamente inferiori rispetto ad altre,
1: appunto,
0: in realtà.
1: Vedevo 50 metri a Milano che sfiorano il milione di euro, evidentemente poi tutto si riflette. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.

0: Eccoci di nuovo in diretta a Sharper Night, la notte europea dei ricercatori. Noi siamo collegati con i giardini Luzzati di Genova, dove appunto ha sede la parte, il cuore della serata, e quindi dei laboratori, degli stand, dei ragazzi che studiano e che ricercano, ma ovviamente anche di tutti coloro che sono gli spettatori di questa serata. Chi è la prossima in pista? Chiara Orru, eccoti qua, torno da te e vediamo cosa stai andando a scoprire.
1: Rieccoci di nuovo insieme, Matteo, guardate, è in atto un esperimento che adesso tra poco vi racconteremo. Allora torno con Eva Santini, ricercatrice di scienze dei materiali della CNR, appunto il Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha portato avanti in questa notte dei ricercatori tanti stand, tante attività.
2: Sì, infatti ampio spazio è stato dato alla scienza dei materiali, declinata sotto diversi aspetti, come ad esempio la chimica fisica, che porta alla formazione di schiume sia liquide che solide, oppure alle proprietà dei nanomateriali in ambito tossicologico. E proprio in questo momento stiamo vedendo lo svolgersi di alcuni esperimenti su una proprietà particolare dei materiali, che è la superconduttività.
1: E allora mi sposto, grazie.

0: Eva, mi sposto proprio da coloro, questi ricercatori che stanno portando avanti un esperimento che ormai, guardate, è pieno di persone, sta davvero incuriosendo tante delle persone. Questa sera la notte dei ricercatori, SPIN, che cosa portate questa sera per conto appunto di CNR?
1: Qui facciamo vedere qualche proprietà speciale di materiali che noi studiamo, sviluppiamo e sviluppiamo nei nostri laboratori qua a Genova, e questi materiali in particolare che presentiamo stasera sono si chiamano superconduttori, un po' i supereroi dei materiali che vogliono condurre corrente. Abbiamo il classico rame che presenta la sua resistenza, quindi resistenza che crea del riscaldamento quando la corrente passa nel filo. Nei superconduttori invece abbiamo come un supereroe che resistenza non ne ha, e quindi questa è una delle proprietà principali, quindi si possono far passare tantissime, elevatissime correnti senza scaldarlo. Poi invece facciamo vedere l'altra bellissima proprietà, che è quella di non permettere al campo magnetico di penetrare nel materiale, ma anzi il materiale lo espelle, e l'effetto è quello di avere una...
0: Diciamo dell'azoto liquido, che è molto suggestivo.
1: Sì, certo, perché diciamo che i materiali superconduttori hanno queste belle proprietà solo se raffreddati a temperature molto basse. In questo caso, per raffreddarlo, utilizziamo l'azoto liquido, che all'apparenza sembra acqua, in realtà è gas di azoto liquefatto e si liquefa a temperature che sono all'incirca meno 200 gradi centigradi, quindi molto freddo.
0: Beh, per farci capire, se mettessi un dito lì dentro e lo lasciassi lì per un bel po', sarebbe come entrare appunto l'acqua bollente alla
1: sarebbe
0: fine.
1: Sarebbe come avere l'acqua bollente, esatto. Il molto freddo produce l'ustione molto simile, la stessa ustione che produce il molto caldo. Quindi sì, quindi è bene non metterci le mani.
0: Evitiamo.
1: Noi, esatto.
0: Soprattutto voi ricercatori. Che
1: non ci mettiamo mani, abbiamo i guanti, nei casi dovessimo avvicinarci più di tanto, usiamo le pinze ovviamente, e la proprietà... No, si è persa.
0: Abbiamo da una parte il superconduttore, il magneto,
2: è quello nero, no. E il cubetto che mettiamo sopra è una semplice calamita. Adesso lui raffredda il materiale superconduttore, e nel momento in cui il materiale superconduttore si raffredda, praticamente crea un'immagine del campo magnetico prodotto dal magnetino e la ricorda, la congela, e anche quindi nel momento in cui noi toglieremo l'oggetto che lo tiene a quella distanza, lui vorrà stare alla stessa distanza a cui stava prima, e quindi avremo il fenomeno della levitazione, cioè il magnete resterà sospeso nell'aria sopra il superconduttore. Speriamo che funzioni, adesso incrociamo le
1: dita. Speriamo che il ricercatore sia capace a farlo, perché funziona. Aspettiamo un attimo che si raffreddi bene. Quindi questo qua cosa significa? Significa che il superconduttore è in grado di tenere sollevato un magnete. Immaginate le applicazioni che ci potrebbero essere. Qui per esempio, in quello a fianco adesso, ve ne faremo vedere un esempio. Cioè potremmo immaginare un veicolo che viaggia su un binario costruito con dei magneti, ma rimane sollevato, come in questo filmato. Questo è il nostro laboratorio. Quella è la carlinga della nostra locomotiva, dove dentro abbiamo il superconduttore.
0: Viene
1: raffreddato con l'azoto, esattamente come abbiamo visto poco fa. Viene rimosso il supporto che lo teneva e poi vediamo cosa succede. Lui viaggerà sollevato, ma ancorato ai binari.
0: Ah, senza toccare terra, sollevato.
1: Sollevato, questo vuol dire che non ha attrito, vuol dire che può raggiungere velocità decisamente molto più elevate dei treni tradizionali con le ruote.
0: Quindi un'applicazione anche concreta.
1: Applicazioni concrete che sono allo studio, ovviamente non esistono ancora questi treni, esiste il modellino. E in realtà in Giappone esiste un treno che fa esattamente questo lavoro con questo simili materiali, e vedremo se prima o poi anche noi riusciremo a viaggiare su questi treni.
0: Grazie a voi ricercatori che insomma portate avanti la ricerca e la scienza, insomma 360 gradi, la scienza questa notte. Insomma, Matteo, ti abbiamo incuriosito?
3: Come, sono molto appassionato di trasporti, come puoi sapere, quindi conosco diciamo i maglev, che sono i treni a levitazione magnetica, e che però ovviamente sono ancora molto poco diffusi e che sfruttano, immagino, delle tecnologie

0: simili a quelle appunto di cui si sta parlando stasera. Peraltro, cara prof, ti do un suggerimento di ricerca: quello che cambierà il destino del mondo sarà avere dei sistemi di perforazione della terra più rapidi e potenti. Quello cambierà, perché con i maglev i treni all'interno, viaggiando all'interno diciamo di un luogo chiuso come una galleria, possono viaggiare a velocità infinitamente alte, anche 800-1000 km orari. Immaginati avere treni a 1000 km orari che collegano Roma e Milano in un quarto d'ora, Genova e Milano in 3 minuti. Però il problema è che non abbiamo il luogo dove farli andare. Al momento sarebbe impossibile fare una cosa del genere. Va bene, vi ho detto la mia, insomma, su questo sviluppo tecnologico. C'è anche Lucrezia Marini pronta, vediamo se lei invece ha intenzione di cambiare il mondo in qualche altro modo.
1: Sì, esatto, Matteo, siamo qui con il professor Orazio Aiello, professore di elettronica, che ci mostrerà una serie di, diciamo, non so nemmeno io, parli professore, guardi.
2: Allora, i dimostrativi di questa sera sono finalizzati al evidenziare come si possa fare a meno di batterie per ricorrere a delle sorgenti alternative, cosiddette green e sostenibili, e appunto in determinate applicazioni, appunto qualora questo lo ritenga necessario, per esempio l'ubicazione di specifici sensori in applicazioni remote. Qual è il punto? Ok, poi vogliamo fare a meno di batterie. Per fare ciò avremo bisogno di sorgenti alternative. Nella fattispecie, quello che il metodo più comune per sostituzione di batterie è affidarsi a un classico pannellino solare, ok? In questo sistema elettronico, di fatto, la presenza del pannellino solare fa in modo che la scheda possa lavorare senza alcuna batteria. Questo appunto abbiamo a che fare con una schedina, con un pannello solare molto piccolo, che permette appunto a questa scheda di acquisire dei dati da sensori e trasmetterli. Quindi in questo caso il nostro cosiddetto energy harvester, la nostra fonte di energia alternativa alle batterie, è un pannello solare. Ora, questo ovviamente può essere utilizzato in contesti nella quale la luce del sole è presente. Ora, ci sono altri contesti in cui magari questo non è possibile, oppure in determinato contesto, per esempio applicazioni, che so, su gallerie, su ponti, laddove qualora questa luce solare non sia presente, perché c'è bisogno di sorgenti alternative. Nella fattispecie, quello che abbiamo visto, siamo andati a sostituire il pannello solare con appunto un'energia proveniente da un moto. Nella fattispecie questa sorta di dispositivo, che è stato realizzato insieme al professor Boragno del Dipartimento di Fisica, emula il movimento ondoso, e grazie alla presenza di un magnete che scorre su un binario attorno al cui sono disposti degli induttori, permette appunto, per accoppiamento elettromagnetico, di raccogliere energia su una capacità. Questa energia viene raccolta tale che a un determinato valore di tensione permetta alla nostra schedina di funzionare, e quindi abbiamo ancora una volta un funzionamento di un apparato elettronico senza l'utilizzo di batterie. Quindi qua vedete appunto altri classici modi, questi qua sono abbastanza banali, anche quasi per bambini, appunto del classico utilizzo di una dinamo per creare batterie. Questo invece ovviamente è più complesso. Qui invece vedete appunto dei fotodiodi, cui appunto a secondo dell'illuminazione definiscono appunto una diversa energia. Questo appunto è dimostrativo per tutti i bambini che vogliono venirci a trovare, appunto l'energia possa fornire un diverso valore di tensione, ok? Quindi con sole, senza sole, la tensione aumenta.
3: Vedere che cambia, come aumenta.
2: Sì, ok. Sì, diminuisce, c'è un volt, ovviamente sui nostri fotodiodi, con appunto il sole, la nostra tensione risulta essere aumentata. Questo appunto è in nel minuscolo quello che avviene con i pannelli solari, che sono di dimensioni appunto macroscopiche, ma il nostro tentativo è quello di alimentare dispositivi che possono essere di piccole dimensioni per poter essere per così dire diffusi ampiamente, e appunto piccole dimensioni, piccolo consumo e piccolo costo. Qui vedete un chip che è stato realizzato dal nostro dipartimento grazie insieme al mio gruppo. Questo appunto è il chip, quello, il cuore pulsante di qualsiasi dispositivo elettronico.

Tronic. Quindi qua vedete appunto il nostro Trace Chip, nella fattispecie realizzato in tecnologia 180 nanometri. Qua vedete appunto i fili di bonding in oro che permettono dal microscopico di passare al macroscopico e appunto al contatto esterno del nostro chip. Questa

0: d'acqua. Prego.
1: Buonasera. Prendo il microfono. E questo sistema dimostra sempre l'utilizzo di un harvester basato sull'accoppiamento elettromagnetico, simile a quello che avete visto prima. È un'applicazione che è stata pensata in un ambiente in cui avevamo un flusso d'acqua molto ridotto, quindi questa vasca sostanzialmente raccoglie dell'acqua che diventa il contenuto energetico del sistema nel momento in cui si sbilancia e si ribalta. Quando si ribalta, appunto, i magneti che sono all'interno di questa cupola ruotano al suo interno e generano corrente tramite questi avvolgimenti che vanno a caricare la capacità. Quando la tensione ai capi di questa capacità supera una certa soglia, questa scheda trasmette dei dati via wireless a una stazione base e, diciamo, dal monitor si può vedere la carica della capacità e che quando arriva a 3 volt c'è una caduta verticale della tensione, perché è il momento in cui la scheda trasmette i dati e la capacità si scarica sostanzialmente.
2: Ecco, io faccio una domanda anche un po' per, diciamo, uso pratico. Tutte queste varie anche modi di creare energia, degli esempi pratici nella vita di tutti i giorni, noi li abbiamo, cose possiamo un po' richiamare, ricondurci, o comunque delle applicazioni?
1: Sì, sono tutte applicazioni in cui i dispositivi hanno bisogno di poca energia solitamente. E generalmente sono dei sensori, probabilmente si trovano sotto forma di dispositivi IoT, quindi connessi in qualche modo ad internet, e in generale non sono dispositivi che hanno ai quali si richiede una trasmissione continua o per esempio di fare operazioni che hanno bisogno di molta energia. Per esempio potrebbero essere sensori di temperatura, sensori di umidità, questo genere di dispositivi. Un dispositivo meccanico, ad esempio, che ha bisogno di parecchia energia, difficilmente potrà funzionare con questo tipo di sistemi. Ecco.
2: Okay. Grazie al professor Aiello e grazie al dottor Ansovini. E Matteo, ti restituisco la linea.
3: Grazie Lucrezia, per fermarci soltanto un istante, torniamo tra un attimo.

0: Sharper Night, notte dei ricercatori, che si sta svolgendo ai Giardini Luzzati di Genova, sesta edizione qui a Genova. È un'occasione per conoscere da vicino anche tanti professori, ricercatori, insegnanti, l'università, magari anche per farsi un'idea di cosa studiare da grande, no? Non è orientamenti, però può svolgere anche quella funzione.
1: Che magari incuriosisce, no? Io penso che l'orientamento deve nascere un po' dalla curiosità, quindi un po' capire cosa si vuole andare a fare, e più cose si vedono, più informazioni si prendono, più ti fai domande e più magari dai delle risposte trovando quello che vuoi fare nel futuro.
0: Sì, che poi mi sembra che i ragazzi di oggi abbiano le idee più chiare rispetto al... Poi non so, io penso a me stesso, no? Che andavo un po' così alla cieca, quello che poteva essere un futuro. Sì, mi piacerebbe fare del giornalismo, ma no, ma non sarà mai il mio mestiere, difficile, no? Queste robe qua. E invece vedo che questi giovani sono abbastanza, almeno quelli che ho conosciuto io al lavoro, li vedo abbastanza, insomma, sì, dritti, sì, nelle loro idee.
1: Ci sono molti determinati, però molti che anche hanno tanti ancora dubbi, anche perché ci sono tante informazioni, cioè da una parte questa è una cosa molto positiva, ma dall'altra ci sono anche magari tanti input che ti arrivano e a questo punto ti lasciano lasciare un po' anche disorientato. Quindi penso che tutte le azioni che mettono in campo anche le scuole stesse, poi tutti gli enti, siano importanti perché ti aiutano un pochettino a far chiarezza.
0: Sì, e poi insomma fate quello che capita,
1: vi piace,
0: che trovate la situazione giusta, poi insomma la vita è fatta, saranno ancora un sacco di bivi poi dopo, quindi
1: certo,
0: insomma non pensiate di aver risolto tutto con la scelta del corso di studi. Chiara Orru.
2: Rieccoci insieme Matteo, e allora proseguiamo il racconto di questa notte europea dei ricercatori a Genova, il sesto anno consecutivo nella nostra città, e lo facciamo parlando di verde, la necessità di verde in città, insomma, oltre a essere esteticamente ovviamente una città più bella con tanto verde, è anche molto utile il verde in città. Allora ne parliamo con Mattia, dottorando all'Università di Genova, e le due studenti

0: studentesse Silvia e Lorena, che stanno facendo la tesi su questo specifico argomento. Si parla a caccia di particelle per una città più pulita. In che senso?
1: Sì, buonasera. Allora, le piante, appunto, come già anticipato, oltre a un aspetto estetico, ricoprono anche diversi ruoli. Uno dei più attuali sicuramente è il raffrescamento delle città, annullando quelle che sono le cosiddette isole di calore, e in questo caso il nostro progetto invece va a studiare quella che è l'interazione col particolato atmosferico, ovvero le particelle, microparticelle sospese in aria che inaliamo giornalmente, e appunto l'interazione che hanno con le piante, perché le piante sono in grado di intercettare e trattenere sulla superficie fogliare queste particelle, andando così, diciamo, a pulire l'aria che respiriamo, andando a diminuire la concentrazione di queste particelle. E l'obiettivo del progetto di cui appunto fa parte il mio dottorato, il progetto Salpiam, è un progetto nazionale che punta a migliorare la qualità di vita nelle città portuali, sotto diversi aspetti, a livello di inquinamento acustico, di inquinamento atmosferico, e il gruppo operativo dell'Università di Genova si occupa appunto dell'interazione con le piante per capire quali specie siano più adatte, più idonee a, diciamo, nella progettazione del verde urbano, per andare a pulire meglio l'aria e contemporaneamente non causare comunque eventuali disagi, quindi in termini di allergia, di piante tossiche, e appunto ottimizzare questi interventi.
0: Questa sera nel vostro stand avete possiamo trovare in città, allora andiamo a vedere un po' quali sono.
1: Sì, allora l'obiettivo era quello di far vedere anche un po' le diverse morfologie e far un po' ragionare chi passa per lo stand sul quale potrebbe essere la più idonea. Per esempio qui abbiamo il pitosforo, tipica e frequentissima in città, e una ragazza che è passata prima ha ipotizzato che il pino, invece quello con la foglia aghiforme, fosse uno di quelli che captava meno, perché giustamente vedendolo così sembra più sottile, meno superficie. Invece no, abbiamo appunto analizzato, contando le particelle tramite il microscopio elettronico, che in realtà se la cava anche lui, diciamo, è abbastanza specializzato nella captazione. Una cosa interessante che cambia tra specie, oltre alla quantità, è anche la dimensione di particelle catturate. Quindi alcune specie sembrano specializzate nella captazione di particelle più piccole rispetto ad altre che invece hanno...
0: trattengono particelle un po' più grosse.
1: Esatto, sì.
0: E allora invece qua sulla televisione andiamo a vedere quelli che sono poi le foglie al microscopio.
2: Esatto, al microscopio elettronico, per la precisione dopo bisogna fare un campione di questo tipo, quindi mettere della grafite sulle foglie tagliate dopo averle visionate con questo microscopio, per vedere se effettivamente sulle foglie c'è qualcosa, quindi possono essere rilevanti dal punto di vista scientifico, e quindi si va a fare una serie di immagini al SEM che poi verranno analizzate per vedere quali particelle, che particolato può essere e se possono essere interessanti per il nostro scopo, diciamo.
0: Ecco, e allora abbiamo portato proprio qua nel vostro stand un piccolo microscopio, ovviamente non è quello che vedete poi sulla TV, ma in modo tale da far capire veramente.
3: Sì, questo qua, giusto per dare una prima visione globale della foglia e magari andare a ritagliare il pezzo giusto che c'ha più roba sopra, ecco.
0: Certo. Poi... avete scelto di specializzarvi e fare la propria tesi proprio su questo, un argomento che ovviamente tocca tutti in prima persona, e voi anche.
3: Ovviamente sì, sperando che queste cose diventino sempre più approfondite e conosciute anche dai cittadini, da tutti, per avere delle città molto più pulite, piene di verde, più vivibili.
0: Grazie a Mattia, a Silvia e Lorena. Insomma, che cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato che il verde in città serve, ma non solo a livello estetico, ma anche e soprattutto per rendere l'aria più pulita. A te Matteo, questo forse non lo sapevi e oggi lo sai.
4: E se non lo sapevi, sallo, come diceva quello. Ma soprattutto, in realtà, io stavo pensando un'altra cosa, professoressa Sasso, che è vero che secondo secondo me si rischia di avere una generazione di persone che pensano che le mele si trovano al supermercato e non vengono dall'albero, cioè nel senso un rapporto col verde e con quello che il verde può fare per noi, non solo perché un bel giardino è bello da vedere o per prendere il fresco d'estate, ma perché ha un ruolo fondamentale,
5: certo.
4: No?
5: Però poi non penso che sia vero che le nuove generazioni non sappiano che no.

0: non ci credo, secondo me è un po' esagerato.
1: L'albero della Coca-Cola? Cioè.
0: No, anzi, devo dire che insomma, ho ormai figli grandi, quindi hanno fatto un lungo percorso scolastico e vedo che c'è molta più educazione sull'ambiente di quanto
1: questo
0: magari l'abbiamo avuto noi.
1: Questo è vero. Eravamo noi.
0: Parlo di me, ecco, più vecchia.
1: Forse quelli della... vecchi, insomma. vecchio relativamente, ecco. Però sì, è vero. I ragazzi, anzi, sulla differenziata,
0: esatto,
1: su queste cose qua che sicuramente
0: sono molto più attenti, ci insegnano.
1: Lucrezia, tu la fai la raccolta differenziata? Sì, fai, mi raccomando, che è utile.
2: Sì, allora Matteo, noi siamo qui per parlare di un po' forse l'elemento che abbiamo tutti in comune, cioè il DNA. Esatto, cosa mostrate qui del DNA in particolare voi?
3: Allora, noi in realtà avevamo pensato a un viaggio macroscopico, quindi volevamo accompagnare i visitatori di oggi dalle cellule alla molecola di DNA che contiene tutte le informazioni necessarie al funzionamento dell'organismo, delle cellule e quindi dell'organismo.
2: Okay. Ecco, noi qui vediamo anche proprio la spirale, direi che essendo quella singola mostra l'RNA, giusto?
3: Esatto. Ok. Esatto, e rappresenta appunto l'RNA e l'informazione genetica che dal DNA viene trascritto in RNA e poi sarà tradotto in proteina. E le proteine che rappresentano proprio i blocchi costituenti dell'organismo. E noi nel particolare ci concentriamo sul codice genetico, quindi il codice genetico è espresso in basi nucleotidiche e queste basi nucleotidiche saranno poi elaborate successivamente fino a produrre la proteine. E,
2: okay. Questo okay.
3: È detto in sintesi.
2: Okay. Ecco, la domanda mia è proprio la combinazione di queste basi nucleotidiche che va un po' a caratterizzare poi il DNA di ognuno di noi e va a differenziarci tutte, esatto.
3: Esatto.
2: Quindi voi studiate questo qui, questa
3: diversità, sì. E noi in realtà siamo sia biologi molecolari ma anche cellulari, quindi c'è anche tutto un aspetto di lavoro sulle cellule, sullo studio in particolare della contrazione delle cellule muscolari, quindi sono tanti diciamo settori diversi che si interconnettono e ci permettono di studiare a più su un largo spettro l'argomento.
2: L'altra domanda è, ci potrebbe un po' fare anche in maniera molto sintetica come avviene la contrazione muscolare, così anche per capire noi come riusciamo a muoverci, un po' la base del nostro movimento?
3: Certo, allora la contrazione, in realtà noi ci occupiamo nel particolare di una malattia che è una malattia pediatrica che va proprio a intaccare la muscolatura liscia dell'intestino, per cui l'intestino non riesce a contrarsi e come conseguenza si hanno appunto problemi di nutrizione. E quindi noi stiamo lavorando sia nello studio della patologia ma anche nella messa a punto di soluzioni terapeutiche per cercare di risolvere quanto più possibile almeno la sintomatologia della malattia.
2: Più o meno la malattia, intanto il nome, così sì, anche per...
3: Sì, effettivamente la malattia che stiamo studiando è la miopatia viscerale. Mm-hmm. È una malattia pediatrica appunto che va a intaccare la muscolatura dell'intestino. E è una malattia ultra rara, sono circa uno ogni 40.000 affetti, quindi è molto rara e di conseguenza c'è bisogno sempre più di investire per cercare di portare avanti la ricerca per queste malattie.
2: Ecco, io vi ringrazio anche per il lavoro che state facendo, perché appunto è una malattia ultra rara che si sviluppa in fase pediatrica, sì, come ci ha ben detto, e quindi grazie e vi restituisco la linea, Matteo.
1: Grazie mille. E beh, qui poi entriamo in quel tipo di studi che tutti possiamo capire, non perché possiamo capire quello che studiano, ma capiamo l'importanza,
0: certo,
1: che ha poi sulle viste nostre, no? Sulla,
0: certo,
1: nostra salute.
0: Certo,
1: beh,
0: certo, chiaro che tutto quello che riguarda il campo medico, ma soprattutto poi sono anche importanti questi studi sulle malattie rare, perché li diventano veramente molto complicati. Ecco, da statistica posso dire, sì, che qua il campo diventa veramente complicato, perché anche le tecniche classiche su cui si basa anche l'idea dei farmaci o di terapie diventa molto più difficile.
1: E poi
0: difficile.
1: C'è anche un po', ho letto prima nel suo curriculum, anche un po' di probabilità economica, e allora è molto improbabile economicamente che qualcuno voglia, certo, investire nello studio delle malattie rare, perché poi anche se

0: Diventa un farmaco, lo comprano in due.
1: E certo, e certo, diventa tutto veramente diventa molto complicato.
0: Molto complicato, ed è per questo che credo che importante. Sia importantissimo il ruolo degli stati, dei governi, delle istituzioni in questo. Tanti fondi devono andare a queste ricerche, perché è proprio quella la vocazione del pubblico.
1: Certo, anche...
0: quando c'è da fare il farmaco per l'influenza, va bene, è interessante.
1: Verissimo.
0: Già per una azienda farmaceutica, ma per questo genere di ricerche deve essere il pubblico che aiuta. Certamente, e peraltro poi c'è anche tutto il tema dei matematici che invece lavorano in medicina per la realizzazione dei macchinari, tutta
1: certo.
0: la parte, no? Perché poi i medici utilizzano a loro
1: certo.
0: volta macchinari, è un'interdisciplinarietà bellissima questa.
1: Incredibile, sì, io ho un gruppo di colleghi che lavorano all'interno del mio dipartimento che si occupano proprio di quello e quindi di tutto quello che è l'imaging medico, perché l'attacco che vediamo non è una fotografia,
0: no.
1: è molto di più, ma una cosa molto più complessa ed estremamente importante leggere, quindi adesso anche l'interazione anche con l'intelligenza artificiale comunque aiuta, no? Anche fare un primo screening
0: sì.
1: per individuare magari
0: poi dopo parliamo un po' di intelligenza artificiale, che è clamoroso, sono le 10 di sera e dalle 6 e mezza che siamo in onda non abbiamo ancora citato l'intelligenza artificiale, che invece è certamente uno dei temi
1: certo.
0: del momento, su questo non c'è dubbio. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
0: Eccoci ancora in diretta con la professoressa Sasso e i Giardini Luzzati protagonisti. Credo che Lucrezia Marini sia già pronta con un altro ricercatore dell'IT, ma forse è pronta prima Chiara. Allora, nella logica dell'alternanza, visto che ora ho fatto il gioco della memoria con i cubetti, ora mi ricordo che tocca a Chiara, allora andiamo da lei.
3: Eccoci di nuovo insieme, Matteo. Allora, ti ho colto molto molto preparato per quanto riguarda il verde in città e allora continuiamo, vediamo se hai mai partecipato invece a questo gioco proposto appunto da Andrea Sessarego, l'organizzatore del Festival della Scienza, anche perché Festival della Scienza uguale
4: Divertimento con appunto le discipline scientifiche. Qui in questo momento abbiamo tante persone che stanno giocando con la scienza.
3: Si sono messi a nostra disposizione.
4: Sì, abbiamo un sacco di cavie, perché per fare scienza servono le cavie ovviamente. E allora qui abbiamo 4 volontari che stanno di fatto giocando con una struttura che creano appunto con i loro corpi per riflettere un po' sulle forze in gioco sul baricentro. Quindi quello che andremo a fare adesso sarà, loro sono seduti su degli sgabelli che sono appunto sotto il loro corpo. Ora, se sono stati bravi, si sono, come dire, bilanciati bene levando gli sgabelli, vediamo che cosa succede.
3: Lo facciamo in diretta, potrebbe venire come non venire,
4: potrebbe sì, al massimo dando una sederata in terra, però va bene.
3: Dai,
4: partiamo, dai, ci facciamo aiutare dai nostri animatori scientifici e quindi via, dai. Allora leviamo gli sgabelli.
3: Tutto dipende dal baricentro,
4: l'equilibrio. Esatto. Questo è proprio un modo per far riflettere. Loro in questo momento sono un
3: ragazzi,
4: corpo unico.
3: Ha funzionato,
4: bravissimi. Quindi loro in questo momento sono di fatto, non sono appoggiati su nulla se non sulle rispettive gambe degli altri. C'è proprio un equilibrio delle forze in gioco che fa sì che ci sia questa forma particolare. Anche con un po' di stupore gli permetta di stare in piedi. Ora stanno cadendo, cadranno. A un certo punto la struttura poi cede e quindi collassa.
3: E allora continuiamo, perché questa sera ne avete fatti tanti di esperimenti.
4: Sì, allora abbiamo...
3: Io ti seguo.
4: Vai. Allora, abbiamo esperimenti, allora, la peculiarità è sempre quella di utilizzare oggetti che possiamo avere a casa, quindi molto semplicemente trasformare la cucina di casa un po' in un laboratorio. Qui abbiamo un esperimento di chimica proprio che ci permette di giocare con il pH delle

0: sostanze che abbiamo in casa. Abbiamo fatto una zuppa di cavolo rosso, che è questa qua, esatto, quindi basta semplicemente bollire del cavolo rosso e estrarre di fatto le antocianine, che sono appunto ciò che rende il cavolo rosso, e lo possiamo mischiare con altri liquidi che abbiamo a casa per capire se sono acidi o basici. Quindi abbiamo del limone,
1: cavolo, limone, una boccetta?
0: Sì, una boccetta, noi abbiamo una provetta, ma si può usare un bicchiere trasparente, e notiamo un po' che cosa succede.
1: Vediamo che cosa succede. Se aggiungiamo del limone.
0: Esatto.
1: Ah, allora, cambia colore.
0: Cambia colore, diventa più rosso essenzialmente. E quindi
1: mostra un pH.
0: Un pH acido, eccolo, scusami. Usiamo un limone che ha un'acidità evidente, che tutti quanti conosciamo, abbiamo questo viraggio. Possiamo però giocare con l'ammoniaca, quindi fare il processo inverso, quindi vedere che colore otteniamo con qualcosa di invece molto basico, e quindi
1: tanto ti aiuto, ti tengo.
0: Sì, grazie mille, perfetto.
1: La provetta. E allora proviamo con del detersivo medico.
0: Dell'ammoniaca.
1: Vediamo che cosa succede. Facciamo il procedimento inverso.
0: Eccolo.
1: Quindi ritorna del colore.
0: Quindi usiamo di fatto il nostro succo di cavolo viola proprio come una cartina al tornasole, quindi ci permette di testare i liquidi che abbiamo in casa e capire se sono acidi o basici in base al colore che otteniamo. Quindi è un modo divertente per giocare con la chimica, con sostanze che abbiamo in casa.
1: Quindi si può replicare.
0: Qui ovviamente usiamo l'ammoniaca, quindi per i più piccolini soprattutto, sempre un po' l'aiuto di un adulto, esatto.
1: Per terminare, farai l'ultimo.
0: Facciamo l'ultimo. L'ultimo, possiamo tornare da dei volontari,
1: sì,
0: eventualmente.
1: Torniamo.
0: Che tra l'altro sono qua da un po', che stanno provando a risolvere un enigma.
1: Allora, proviamo ad andare a vedere se sono riuscite. Ormai era da 10 minuti, forse anche di più.
0: E quello che devono fare, loro adesso sono di fatto ammanettate, cioè sono tenute insieme da delle corde, l'hanno fatto in diretta.
1: Dopo mezz'oretta, però
0: è un po' brave, bravissime. Allora, che cosa avete, ce lo chiediamo magari a loro, che cosa avete fatto per liberarvi?
2: Allora, è difficile questa domanda.
3: Qualche caso.
2: No, abbiamo fatto passare il filo all'interno di questo buco, e poi abbiamo sfruttato il fatto che erano uno sopra l'altro, e voilà, non saprei come altro spiegare questa cosa.
0: Questo è un gioco di topologia, cioè proprio una parte della matematica che studia le forme e che fa sì che appunto si vada un po' oltre all'apparenza e si studino le forme in maniera più approfondita, e in questo caso in una prima impressione possono sembrare due anelli di una catena. Così non è, perché noi lasciamo volontariamente sotto al polso un varco, diciamo. Questo varco è proprio il passaggio della soluzione, cioè permette di creare una porta di fatto facendo un nodo. Tra l'altro in un procedimento anche un po' controintuitivo, no? Perché io voglio slegarmi, ma per slegarmi faccio un nodo, quindi faccio qualcosa di contrologica, e questo aiuta anche un po' a riflettere sul pensiero laterale, quindi a ragionare fuori dagli schemi, no? per trovare le soluzioni.
1: Una volta capita la soluzione, però...
0: E poi è fatta, sì, è fatta, però funziona bene perché ci si può, come dire, vantare.
1: Geniale.
0: Con gli amici, prendendo due corde e andando poi a passare una serata proponendo magari di nuovo l'enigma, cioè l'indovinello alle persone.
1: Grazie ad Andrea Assessargo del Festival della Scienza. Io ci provo, Matteo. Tu intanto continua a raccontare insieme anche la mia compagna di viaggio Lucrezia la notte dei ricercatori. Io adesso però mi ci metto. Dobbiamo
0: sì,
1: farlo.
0: Forza.
3: E fu così che domani alle 18 la cercammo ancora legata, diciamo, ancora lì, che cercava da sola di slegarsi dalle sue stesse manette. Va bene, però bella questo tipo di giochi, che poi sono anche quelli che facciamo col telefonino, quei blocchi, queste robe qua, diciamo così, per passare il tempo, e si possono fare anche lì. Lucrezia, torno da te perché hai un ospite che aspetta da un po'.

0: Sì, Matteo, siamo qui con Umberto Raucci, un ricercatore IIT, e ci sta per mostrare un'applicazione molto particolare che riconosce gli oggetti sostanzialmente, ma in maniera diversa. Ce la racconti?
1: Sì, cioè questa è un'app che abbiamo sviluppato per aiutare le persone ad essere familiari con tante idee che sono legate al mondo della chimica, cioè nel senso che tipo tutti gli oggetti sono fatti di molecole e tante le proprietà come il colore, l'odore o il sapore che alcune molecole, cioè che alcuni oggetti hanno, dipende dalla molecola che è associata. E quindi con lo spirito di Pokémon Go quello che abbiamo fatto è sviluppare un'app che permette per esempio ai bambini che c'erano fino a qui poco tempo fa di riconoscere degli oggetti, e poi abbiamo delle molecole che sono associate a ciascun oggetto. Quindi per esempio mostrando questo pomodoro sarà possibile vedere con l'app che la molecola associata particolare darà il colore a questo particolare oggetto. Quindi è un'app sviluppata nell'ottica di aiutare le persone che non sono chimica ad avvicinarsi a questo particolare mondo.
0: Quindi un po' anche un processo proprio per invogliare le persone a studiare, anche per raccontare la chimica in maniera un po' diversa, un po' più contemporanea che invece i libri?
1: Sì, infatti, cioè nel senso un modo anche un po' meno noioso. Per esempio uno può prendere un'immagine di questa struttura che potrebbe essere tranquillamente sul libro e vederla appunto in augmented reality. Cioè non so se possiamo provare un esperimento vero e proprio.
0: Anzi.
1: Quindi per esempio con quest'app facciamo una fotografia a questo particolare oggetto, adesso l'ha riconosciuto e dovrebbe mostrare la molecola al di sopra della...
0: Che sì, l'aveva mostrata sì. Prima infatti. Aspetta che ci riproviamo. Eccola.
1: Ok, sta caricando, forse c'è poca connessione, però fondamentalmente l'obiettivo è poi far... Cioè ci sono lì tanti esempi, per esempio nella televisione uno può prendere, fa una fotografia di questa molecola e sostanzialmente l'immagine viene riconosciuta, e poi c'è la molecola che appare al di sopra del foglio di carta. E quindi questo è un modo anche più divertente, più immediato per utilizzare gli strumenti come i cellulari oppure le nuove tecnologie per imparare vecchi concetti. Per esempio qui si vede come si può riconoscere una tazzina di caffè e vedere la molecola di caffeina associata ad esso.
0: Ecco, noi quello che stiamo anche un po' raccontando prima, parlando mentre aspettavamo, era proprio il fatto che non è che va a riconoscere, perché dopo magari le persone che hanno notato solo molecole di carbonio, ma riescono anche a riconoscere altre molecole più rudimentali magari.
1: Sì, cioè nel senso anche molecole più complesse, cioè nel senso poi a seconda di quello che è una proprietà caratteristica di un oggetto possiamo avere poi strutture diverse. Per esempio possiamo anche mostrare dei sistemi più complessi come delle proteine o come sostanzialmente, questo possiamo sempre provare a fare un test live, per esempio possiamo scegliere l'emoglobina che è responsabile del trasporto dell'ossigeno nel sangue, e quindi vedete uno può vederla sul foglio di carta, può vedere sostanzialmente, può entrarci dentro e vedere tutti quanti i residui, le disposizioni più importanti e come sostanzialmente questo oggetto è organizzato nello spazio. E quindi questo da un punto di vista anche per aiutare avere un'idea tridimensionale degli oggetti, delle molecole o di quello che ci circonda, effettivamente è un modo il più immediato possibile, proprio perché è utilizzabile su ciascuno strumento che oggigiorno ciascuno di noi ha, un tablet, un cellulare o strumenti semplici.
0: Esatto, perché lei ci stava dicendo prima che è proprio un'app gratis, che quindi tutti noi...
1: Si può andare semplicemente in questo caso sull'Apple Store e scaricarla tranquillamente e utilizzarla semplicemente dopo l'installazione.
0: Bene, bene, ringrazio Umberto Raucci. Scommetto che Matteo tu la chimica così non l'avevi mai vista come te l'ho mostrata io grazie all'Istituto Italiano di Tecnologia. A te.
2: No, io la chimica non l'avevo mai vista, cioè in generale, cioè una questione più complessiva. Scherzo, ci fermiamo un secondo, l'ultimo blocco, l'ultimo stop prima di chiudere la nostra serata.

0: La notte europea dei ricercatori, la professoressa Sasso insieme a me, insomma davvero una bella serata, abbiamo spaziato un po' in tutte le materie, nel pomeriggio in realtà anche in omaggio a Benente, ma soprattutto per permettere a me di capire qualcosa, avevamo anche cose storiche, archeologiche, no? Adesso qui siamo molto scientifici stasera.
1: Oddio, la scienza e la notte dei ricercatori è un po' per tutti, quindi ho visto che effettivamente c'erano stand un po' per tutti i gusti, ecco, questo è vero, però poi un po' anche classicamente uno ci aspetta di trovare perlomeno le scienze e l'ingegneria, che sono un pochettino quelle che fanno da...
0: Le scienze dure, come
1: le scienze dure.
0: Dure nel senso che è duro studiarle,
1: quindi un po' sì.
0: Quello è il motivo per cui sono particolarmente dure. Torniamo da Chiara Urù, allora, per direi l'ultimo giro di interviste di questa nostra lunga Sharper Night. Chiara.
2: Rieccoci, questa volta però parliamo con due ricercatrici dell'associazione Dottorandi e Dottori in Dottori di Ricerca in Italia, un'associazione nata proprio per i diritti di coloro che scelgono di portare avanti la ricerca, soprattutto in Italia, che non è facile.
3: Non è facile per due motivi: la scarsità cronica di finanziamenti e la necessità di fare rete in un contesto molto frammentario. Quindi diciamo che l'associazione ha due scopi principali: favorire un supporto che è dato dalla rete, dall'associazione, dalla comunità, e cercare di elaborare una posizione per avanzare delle richieste alle sedi in cui la politica prende delle decisioni che poi si riflettono nelle leggi e nelle normative a livello locale, che poi impattano la nostra vita.
2: Ci sono tante iniziative a proposito di questo tramite appunto l'associazione.
4: Esatto, ci sono una serie di iniziative sia a livello italiano, quindi una serie di ricerche volte ad indagare, a rispondere alla domanda come stanno i dottorandi e le dottorande in Italia, ma anche i giovani ricercatori e le giovani ricercatrici. Quindi a livello italiano ogni anno facciamo un'indagine proprio per investigare aspetti quali anche per esempio la salute mentale. E proprio a Genova quest'anno stiamo realizzando tutta una serie di iniziative che non spoilerò ancora, ma proprio rivolte a questo aspetto, quindi iniziative sicuramente di socializzazione, in quanto abbiamo visto che l'isolamento è un tema sempre più presente, ma anche iniziative volte a rafforzare quegli elementi della salute mentale che abbiamo visto essere un po' difficili da sostenere nei giovani dottorandi e dottori di ricerca.
2: Anche perché essere un dottorando appunto è un lavoro, quindi è importante avere anche il supporto anche economico per poter portare avanti questo lavoro. In realtà è poi una borsa di studio.
4: Sì, esatto. Tecnicamente in Italia il dottorato non è un periodo di lavoro, ma è un periodo di studio sovvenzionato con una borsa di studio. E se andiamo a vedere alcune realtà europee, altre nazioni europee, la situazione è un po' diversa. Questo vuol dire che anche i diritti, i doveri, ma soprattutto anche i diritti appunto dei lavoratori non sono quelli che si applicano al dottorato di ricerca in Italia, purtroppo.
2: L'associazione punta proprio a questo, più diritti, soprattutto in un paese in cui è importante, abbiamo i ricercatori e ricercatrici appunto molto in gamba, per evitare anche poi di farli uscire dal nostro paese.
3: Sì, questo è fondamentale perché ormai è diventato un po' un meme. Gli italiani che vengono gli ERC ogni anno sono tantissimi, ma della quota di persone di origine italiana che vincono gli ERC, che sono i fondi più importanti a livello di prestigio europeo, e gli italiani che lavorano in Italia sono tipo la metà, a volte anche meno, dipende dagli anni. E perché? Come mai? La risposta sta nei numeri che non decidiamo noi, e quindi la prima, la più importante, la più duratura richiesta di ADI da sempre, della sua fondazione, è di equiparare alla media europea il livello di finanziamento all'università pubblica in Italia, perché questo è effettivamente un volano di crescita per il paese.
2: Grazie a
4: Dalila Albergo,
2: Dalila e Giulia Colombo, grazie di averci fatto scoprire anche questa realtà. Grazie a te, Matteo.
0: Professoressa Sasso, qua richiamiamo proprio i compiti istituzionali, diciamo, dell'università italiana e dei suoi finanziamenti, che è assurdo, no? Se ci pensi, tu spendi tantissimi soldi per formare un ragazzo, poi siccome vuoi andare a spidocchiare sugli

0: euro che gli devi dare giustamente, perché altrimenti non può farlo, no? Altrimenti poi diventa anche una questione di democrazia, cioè un ricercatore che non ha una famiglia alle spalle che ti permette di continuare ad essere più o meno sostenuto per tutta la vita o per tanti anni, dice: guarda, ascolta, io la ricerca non la posso fare, ho una laurea in ingegneria, vado a lavorare in un'azienda, mi danno lo stipendio e fine lì. Però cioè non è mica giusto così.
1: No, questo è assolutamente ingiusto. Penso che la scuola, le università italiane preparino veramente moltissimo i nostri studenti e poi purtroppo non riusciamo a tenerli, spesso per motivi economici, anche nel campo medico ad esempio. Questo è un altro grosso problema.
0: È un enorme problema, e tra l'altro voglio dire, tutti questi stipendi sono andati negli anni a declinare, nel senso che sono saliti poco, mentre tutto il mondo intorno saliva tantissimo.
1: Certo.
0: Quindi oggi anche un medico non ha più uno stipendio degno. Una volta un medico era un medico, oggi non è proprio più così.
1: A fronte poi di un lavoro
0: e anche di studi costosi, lunghissimi. Un medico, ricordiamo, studia 11 anni, 6 la laurea magistrale, 5 la specialità, che è pagata naturalmente, sì, è anche detassata rispetto a uno stipendio normale, quindi stanno un po' meglio, però insomma
1: è lunghissimo e anche con prospettive non troppo allettanti spesso, quando poi al di fuori a volte ci sono delle
0: poi ti arriva l'offerta dall'Inghilterra, dall'America, dalla Germania, però tu hai perso una potenzialità nel tuo paese.
1: Certo, è sicuramente uno spreco questo, secondo me, di anche dei soldi pubblici, sinceramente, perché non vengono in qualche modo reinvestiti, anzi offriamo qualcosa di preparato fuori.
0: Non c'è dubbio, poi insomma con il tenore della tassazione italiana uno dovrebbe dire, no, con tutto quello che spendo di tasse io tutti gli anni dovrei avere dei medici strapagati, invece no, nemmeno quello. Quindi adesso dovremmo cercare di capire meglio dove finiscono i nostri soldi. Altro nostro amico di Primo Canale, amico anche sicuramente di Emanuela Sasso, è pronto al microfono della nostra Lucrezia Marini, però lo vedo senza gufetto. Come mai stasera ha scelto più questa cosa un po' più fashion e meno gufetto?
2: Oggi Matteo, in realtà questo pomeriggio lo portava la nostra maglietta, il nostro logo, adesso ha deciso di mettersi la veste istituzionale da direttore dell'Osservatorio Astronomico del Righi, perché noi siamo qui con, come ben detto, il nostro amico Walter Riva, e per quest'ultima intervista io volevo proprio chiudere in bellezza parlando della Luna che oggi è molto ben visibile qui da dove ci troviamo, ma che l'abbiamo anche qui poi sia sugli schermi che la stiamo inquadrando, ma anche poi dei reperti, possiamo dire, ecco.
3: Sì, allora intanto per fortuna che riusciamo a vederla in mezzo alle nuvole, perché il meteo non è che ci ha dato una grande mano finora, però al momento giusto lo si sta aprendo. Ecco quindi la Luna, è la Luna in diretta che è inquadrata da uno smart telescope, quindi un telescopio di nuova generazione, e che ci fa un po' vedere la Luna nel suo insieme. Ho la camicia bianca come la Luna, potrei dire, e invece no, perché la Luna non è bianca, è molto grigia. Qui abbiamo tre esempi delle tre formazioni lunari, come dire, principali: gli altopiani, le zone molto craterizzate, cioè dove i meteoriti hanno impattato continuamente sulla Luna scavando i crateri, le brecce, cioè delle zone dove che si sono compattate con la polvere lunare, la regolite, che tanto dà fastidio agli astronauti quando camminano sulla Luna, perché sono schegge molto appuntite. Sulla Luna non c'è aria, non c'è acqua, e quindi le pietre non sono levigate, rimangono molto a punta. E poi un piccolo frammento di basalto dei mari lunari. Come vedete, tre gradazioni di grigio, dal più chiaro al più scuro, e il vero colore della Luna è questa. Noi sembra invece bianca, sembra chiarissima, perché si trova sullo sfondo che è un nero che più nero non si può, quello dello spazio. E in realtà se facessimo gli astronauti, noi vedremmo dallo spazio che la Terra riflette molta più luce della Luna, non solo perché è più grande, ma perché è proprio più luminosa. Pensate che la Terra riflette mediamente il 27% della luce solare, la Luna, anche quando è piena, quasi piena come questa sera, il 12-13%.
2: Ecco, prima, mentre ci parlava un po' della composizione anche da parte rocciosa della Luna, ha nominato segnato i famosi mari lunari, ma noi sappiamo che sulla

0: Luna, il mare, l'acqua non c'è sostanzialmente.
1: E in effetti non sono mari pieni d'acqua, è lava solidificata, è basalto lunare. C'è una bellissima filastrocca di Gianni Rodari sui mari della Luna che provo a ricordarmi a decantare, diciamo così, a declamare. Nei mari della Luna pesci non ce ne stanno, tuffi non se ne fanno, non c'è una goccia d'acqua. Che meraviglioso mare per chi non sa nuotare.
0: Ecco, io, visto che sono qui e ho Walter Riva tutto per me, mi voglio far togliere un'ultima curiosità, perché c'è forse una cosa legata alla Luna, che poi è anche legata alla musica di Dark Side of the Moon, il lato oscuro della Luna. Ma perché noi parliamo di lato oscuro della Luna?
1: E in effetti non c'è un lato oscuro della Luna, c'è un lato nascosto. Io anche adoro i Pink Floyd, ma devo dirvi che anche il lato della Luna che noi non vediamo in realtà è illuminato quando la Luna è nuova. Uh-huh. E quindi quando noi non riusciamo a vederla, perché la parte verso di noi appunto non è illuminata dal sole, il retro, il lato appunto nascosto, invece è illuminato, e quindi there is no dark side of the moon really.
0: Ecco, allora l'ultima domanda che ti faccio anche un po' per chiudere è riguardo la Sharper Night di quest'anno che si svolgerà un po' in piccola parte anche domani. Un bilancio, alla fine della serata un piccolo bilancio per Primo Canale.
1: Ma no, siamo molto soddisfatti per l'affluenza di gente, per la collaborazione bellissima sempre fra gli enti scientifici del nostro territorio che siamo riusciti a instaurare in questi 6 anni di collaborazione, che non è soltanto la Sharper Night, è FameLab, è il Festival della Comunicazione di Camogli nella terrazza appunto Miramare, la terrazza dei saperi, in tanti altri progetti di comunicazione e di divulgazione scientifica. Veramente devo dire che anche con i colleghi degli altri enti c'è una collaborazione bellissima, direi che non c'è competizione, c'è collaborazione per portare la scienza il più possibile a contatto con i cittadini.
0: Grazie, grazie a Walter Riva. Io ringrazio anche Francesca Cangiotti e Gianluca Messina che mi hanno fatto compagnia in questa serata, ma vi restituisco la linea e vi saluto.
2: Certo, ma ci restituisci la linea, poi magari vi mettiamo insieme Chiara e Lucrezia per questa chiusura. Tra l'altro sono colpito dal fatto che Lucrezia conosca The Dark Side of the Moon, perché non eravamo nati né io né la professoressa Sasso quando quella canzone è uscita. Figuriamoci Lucrezia, che invece è nata...
3: Vedi che i giovani ci sorprendono.
2: È nata da poco, quindi insomma complimenti per la cultura musicale. Ma volevamo fare questa cosa di salutarle insieme, visto che abbiamo cominciato tutti insieme, finiamo tutti insieme. Stiamo solo aspettando che torni anche Benente adesso, che lo riportiamo qua anche stasera. Salutiamo Chiara e Lucrezia? Sì, le salutiamo. Per salutarle dovrei vederle, però altrimenti diventa un saluto, diciamo così, poco efficace. Eccole qua, le salutiamo. Grazie ragazze per questa serata passata insieme. C'è anche Eliana Ruffoni, c'è anche Walter Riva. Complimenti a tutti loro davvero per questa bella organizzazione, ragazzi.
4: Grazie Matteo. E allora traiamo un bilancio velocissimi, un minuto. Eliana, parto da te, un bilancio, come è andata questa serata? Tanti gli stand, 40 attività, insomma una bellissima serata all'insegna della scienza.
5: Un programma molto denso, veloce, ci ha stupito con qualcosa di particolare per ogni ente che ha partecipato. Noi ci siamo divertiti, spero di aver trasmesso anche a casa lo stesso entusiasmo che si respirava qui ai giardini.
4: Lucrezia, finisco con Walter e poi concludiamo. Grazie per essere stata con me.
0: Grazie a te.
4: Mia compagna di viaggio per questa sera, Walter. Io direi una serata che però non si conclude qua, perché domani altre iniziative.
1: Domani altre iniziative le trovate sul sito Sharper Genova, ma un po' tutto l'anno gli enti scientifici del territorio sono a disposizione della comunità, perché usiamo fondi pubblici ed è giusto restituire alla comunità i risultati della ricerca scientifica.
4: Lucrezia, com'è andata?
0: Emozionata, però è stata bellissima, la mia prima Sharper Night, molto felice.
4: Sharper Night, la notte dei ricercatori, ci lascia una certezza. Qui a Genova, ai Giardini Illuzzati, la scienza non è chiusa in un laboratorio, ma è poi parte del nostro presente, ma soprattutto del nostro futuro. A te, Matteo.

0: Grazie, grazie mille anche per questa chiusura. È così? Siamo. Beh, sì, certo, è il futuro sicuro. Senza ricerca non c'è futuro.
1: Certo,
0: saremo
1: indubbiamente.
0: Ancora nelle caverne.
1: Indubbiamente.
0: Non sapremo come fare.
1: Sarebbe anche forse più brutto e noioso, dai.
0: Sarebbe molto più brutto e noioso, più insomma, meno tutto, insomma.
1: Meno
0: siamo,
1: tutto.
0: Siamo contenti che ci sia stata tanta evoluzione e speriamo sempre che ci sia evoluzione in senso buono, in senso
1: certo,
0: positivo.
1: Certo.
0: Perché non tutto ciò che è possibile è anche giusto. Quindi insomma, vediamo.
1: Questo è vero.
0: Di andare avanti con un po' di diciamo di raziocinio. Grazie mille Emanuela Sasso.
1: Grazie.
0: Torneremo
1: a voi
0: a parlare di università presto, anche con il cambio di rettorato, che ormai ci siamo quasi.
1: Ci siamo
0: il
1: quasi.
0: Primo novembre entrerà in carica il nuovo magnifico rettore Antonio Uccelli. Ringraziamo tutti voi per essere stati insieme a noi questa sera alla scoperta della scienza con la Sharp & Knight, e naturalmente vi aspettiamo ancora sul primo canale. Buona serata.
2: Tecnodì, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Parliamo un po' di politica, lo sapete che è sempre uno dei temi caldi a Primo Canale, cerchiamo sempre di raccontarvi cosa succede non solo qui da noi a Genova e in Liguria, ma anche a Roma. Allora ringrazio il deputato del Partito Democratico Alberto Pandolfo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno onorevole.
1: Buongiorno a voi.
0: Senta, io partirei da uno dei temi, dobbiamo parlare di un po' di argomenti, quindi cerchiamo di riuscire a farci stare dentro tutto, perché lei ci può raccontare, conosce bene Genova, conosce qui le situazioni sul territorio, però è a Roma ormai da un bel po' di tempo e quindi ci può dire cosa sta succedendo. Decreto scuola, oggi è intervenuto il dirigente scolastico del Gaslini Meucci qui da noi, ieri l'episodio nella scuola genovese, questo cartello che è stato rimosso. Lei cosa pensa di questo decreto?
1: Innanzitutto ho ascoltato le parole del dirigente scolastico del Meucci, è stato secondo me molto molto ficcante rispetto al commento e rispetto alla realtà anche che si vive nelle scuole. Il fatto che si debba mettere un tetto alla presenza degli stranieri o di chi non parla l'italiano, insomma la definizione non l'abbiamo ancora letta con precisione nel decreto, insomma credo che sia un problema che esula assolutamente da quelli che sono i problemi reali di chi sta nella scuola, che invece ha problemi sì col tetto, ma col tetto che rischia magari di cadergli sulla testa dal rischio della gestione infrastrutturale e strutturale dell'organico. La scuola si scontra con tantissimi problemi e fare della propaganda, come ha fatto domenica scorsa la Presidente del Consiglio Meloni e il Ministro Valditara in Consiglio dei Ministri, credo che sia del tutto inadeguato, del tutto inappropriato rispetto a quelle che sono le emergenze della scuola. Bene hanno fatto i bimbi della scuola Daneo a esporre quello striscione che poi ho visto è stato anche emulato in tante altre realtà italiane, che hanno affisso quelle belle parole in cui dicono che nessuno è straniero nelle loro scuole, perché è così, e sull'episodio tra l'altro di rimozione

0: Dello striscione abbiamo fatto un'interrogazione parlamentare che presenteremo lunedì, proprio per fare chiarezza rispetto a quell'episodio, rispetto a una libera espressione dei bambini, delle loro famiglie, e ringrazio chi si è subito attivato, come anche la sindaca Salis, che è andata ed è stata presente lì con l'assessore Bruzzone per testimoniare qual è la vicinanza delle istituzioni e l'attenzione che invece si deve avere a quel luogo che è la scuola, che è il primo luogo di integrazione, perché parliamo di sicurezza, ma se noi non passiamo dall'integrazione educativa, dall'integrazione scolastica, possiamo immaginare qualunque ricetta per la sicurezza del poi, ma dobbiamo immaginare una convivenza, un dialogo che parte effettivamente dalle scuole, dai luoghi dove si educano i nostri giovani.
1: Assolutamente, un po' questo poi quello che stanno evidenziando anche dalla scuola. Ci saranno delle iniziative, penso settimana prossima, proprio per protestare contro questo decreto che in realtà ancora forse non è chiarissimo. Cosa invece è chiara ed è preoccupante per Genova è questa avvertenza Ericsson, 131 lettere di licenziamento. So che vi siete molto attivate, so che settimana prossima, tra l'altro lunedì, avremo anche poi l'onorevole Cavo, avete lavorato insieme su più fronti per cercare di capire come si possa intervenire. L'azienda pare però non sentirci, onorevole.
0: Ericsson non può pensare di annunciare, come ha fatto l'11 di settembre, 131 esuberi su 373, se non sbaglio, unità presenti di persone che lavorano agli Erzelli. Io il 14 di settembre ero là con i lavoratori durante la prima mobilitazione, tante persone che conosco, tante professionalità, tante famiglie soprattutto, e noi non possiamo immaginare che venga annunciato un licenziamento, tra l'altro con quelle modalità, tra l'altro dopo 42 milioni di euro pubblici tra MIUR, MIMIT, Regione, quindi tra il Ministero dell'Università e della Ricerca, tra Ministero del Made in Italy e Regione, che hanno finanziato la presenza di Ericsson in Italia, nel polo tecnologico degli Erzelli, che tale deve rimanere e anzi deve crescere. Insomma, credo che ci sia un'emergenza del lavoro che noi non possiamo consentire rispetto all'annuncio e anche alle modalità. Allontanare ad esempio gli assessori dal tavolo che c'è stato in prefettura è stato un gesto che vuol dire non comprendere il fatto che 131 esuberi manifestati a Genova non è solo un problema ovviamente delle famiglie, dei lavoratori, è un problema per la città, è un problema per la regione, quindi gli assessori devono stare a quel tavolo, come noi staremo all'audizione che abbiamo chiesto con la collega Cavo, che ci sarà mercoledì prossimo, che è diciamo l'esito di un'interrogazione parlamentare che abbiamo fatto mercoledì scorso, nel quale addirittura non erano arrivate risposte nemmeno su un tavolo, che poi sono arrivate la stessa sera di mercoledì da parte del ministro Urso. Questo tavolo ci sarà poi a Roma il 5 di ottobre alle ore 16:30 e noi saremo lì, e poi faremo una riunione con tutti i parlamentari, con le rappresentanze territoriali in Regione Liguria il 2 di ottobre all'ora di pranzo, perché dobbiamo seguire da vicino questa avvertenza, che tra l'altro riguarda la rimozione di un'unità, che è la rimozione dell'unità ottica da parte di Ericsson proprio nella nostra città di Genova. Credo che il depauperamento sia in termini di lavoro, in termini di ricerca, in termini di sviluppo tecnologico di cui la nostra città ha assoluto bisogno. Credo che ci sia molto da lavorare, lavoreremo tenacemente anzitutto per difendere i lavoratori da questa scelta diciamo unilaterale, completamente sorda, che vuole mettere in atto Ericsson, tra l'altro in un contesto in cui Genova ha già, come dire, altre vertenze aperte, penso a quella dell'Ilva, e anche su questo mi confronto costantemente con i sindacati, i rappresentanti dei lavoratori, con chi invece può cercare di dare una risposta. Ora si parla della cordata italiana, ma proprio ieri dicevo non dobbiamo rimanere ai titoli, perché rimanere ai titoli significa non approfondire le questioni e non poterle risolvere.
1: È chiaro, sarà un autunno caldo come già avevamo preannunciato prima dell'estate. Pandolfo, ci racconta invece brevemente quali sono gli ultimi step per la legge elettorale, quindi con quella che in realtà speriamo interessi tutti, perché significa che si andrà a votare, che quindi il numero degli elettori aumenterà, perché lo sappiamo.

0: in Italia veramente basso. Quando ci sarà il via definitiva, se verrà votata, perché ancora mi sembra di capire che non c'è certezza, perché qualcuno nei partiti di centrodestra non è molto convinto. Le date più importanti quali sono?
1: Giovedì 1 ottobre inizieranno le votazioni, ci sarà la prima votazione sulle pregiudiziali di costituzionalità che l'opposizione ha presentato, perché questa legge mostra evidenti contrasti con la Costituzione. Basti pensare ad esempio al ruolo che ha il Presidente della Repubblica rispetto all'indicazione del Premier e il fatto che la stessa legge ordinaria preveda che le coalizioni debbano indicare un Premier. Io credo che sia e debba essere prerogativa del Presidente della Repubblica indicare il Premier. Questa legge invece impone che questa cosa avvenga nella fase preelettorale. Allo stesso modo il premio di maggioranza spropositato, che ha cancellato di fatto i collegi uninominali, che potevano diventare un problema per la maggioranza di centrodestra, stante il lavoro tenace che ha fatto e sta facendo la segretaria del PD Elly Schlein nel tenere unita la coalizione, quindi potersi presentare forti in coalizione, chiaramente questo ha preoccupato la destra, che ha messo in campo questa legge elettorale, che tra l'altro arriverà alla Camera, quindi il 1 ottobre con il voto sulle pregiudiziali e la settimana successiva con 3 voti di fiducia. Quindi il timore è veramente alto, e abbiamo sentito, come dire, le minacce della Presidente del Consiglio Meloni alla sua maggioranza rispetto al fatto che se non si vota, come dire, si va a casa. E poi la settimana successiva, quindi dal 6 fino all'8, il 9, ci saranno 3 voti di fiducia e un voto finale. E ricordo che il voto finale e il voto di pregiudiziale potrà essere, diciamo, con voto segreto, e quindi, come dire, seguiremo da vicino e molto attentamente una questione delicata che riguarda il funzionamento, chiaramente, della macchina istituzionale, ma che riguarda di fatto la vita degli italiani.
0: E quindi c'è anche il rischio che si vada a votare a gennaio, almeno così leggevo l'altro giorno sul giornale. Vedremo.
1: Tutto è possibile.
0: Senta, onorevole, le chiedo un'ultima cosa che riguarda invece questo campo largo. Lei è fiducioso che il centro-sinistra, campo largo, campo progressista, ognuno lo chiama un po' in un modo diverso, vada tutto unito e compatto, nonostante questa...
1: Sono molto fiducioso.
0: La politica estera non aiuti molto.
1: Sono molto fiducioso, in particolare rispetto alla tenacia che ha impresso la segretaria del PD Elly Schlein nel costruire delle proposte che già ci hanno visto uniti in Parlamento, ovviamente bloccati dal centrodestra. Penso al tema del salario minimo. Sentivo prima di entrare in studio una signora che da casa giustamente chiedeva la riconoscibilità anche del lavoro da casa, delle casalinghe. Ecco, noi crediamo anzitutto di dover iniziare a dover mettere un tetto minimo al salario delle persone, e quindi evitare lo sfruttamento. Dico questo perché è stata, diciamo, una delle proposte bandiera che hanno tenuto insieme, che tengono insieme il programma del Partito Democratico. E poi perché pensiamo alle casalinghe, a chi cura il lavoro a casa, o i casalinghi? Ecco perché abbiamo la seconda proposta che il Partito Democratico ha messo insieme a tutta l'opposizione, è quella del congedo paritario. Quindi pensare che anche gli uomini possano e debbano occuparsi ad esempio della crescita e della cura dei figli. Ecco, io credo che questo aspetto sia allo stesso modo prioritario per il welfare delle famiglie moderne. Ecco, queste sono due, ne ho citate semplicemente due, delle proposte che abbiamo già fatto all'interno del Parlamento e che sono state bloccate con le motivazioni più risibili da parte del centrodestra, ma sono alcuni elementi della base del nostro programma, insieme alla tenuta della sanità pubblica, insieme alla salvaguardia del sistema educativo e della scuola, insomma di tutti quei saldi principi che sono contenuti nella Costituzione e che molto spesso vengono calpestati da un centrodestra impaurito, un centrodestra diviso, un centrodestra che sarà al suo primo banco di prova alle elezioni suppletive in Calabria questo fine settimana, e che saranno già indicative per quello che succederà sulla legge elettorale e su tutto il resto. Quindi sono molto fiducioso, come dire, primarie o non primarie, c'è un lavoro da fare, un lavoro corale che già ha un'impostazione, una base molto organica.

0: rispetto alle proposte che sono state fatte sul lavoro, sul congedo paritario, sulla sanità, sulla scuola, su tutto l'aspetto che riguarda, diciamo, le emergenze che gli italiani vivono quotidianamente.
1: E Pandolfo non ha accentato giustamente dal suo punto di vista magari la politica estera su cui questo campo largo si deve confrontare. Credo che ci sarà tempo e modo, vedremo, intanto vi seguiremo passo per passo per raccontare come

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Questa settimana vi portiamo alla scoperta dell'autunno appena iniziato nella nostra regione. Lo faremo raccontandovi di dolci tipici dell'Imperiese, mentre saremo a Genova in un bellissimo laboratorio artistico in cui impareremo a lavorare la ceramica e poi passeggeremo in bicicletta. E proprio dalla passeggiata in bicicletta iniziamo questa puntata. Siamo nei canali lunensi, siamo tra Sarzana e Santo Stefano Magra, dunque nella provincia della Spezia, quasi al confine con la Toscana. Qui, tra dighe, piccoli passaggi e una natura rigogliosa, vi proponiamo una gita in bici adatta a tutta la famiglia.
1: Un viaggio in Liguria itinerante per questa puntata nello Spezzino, nello specifico ci troviamo a Sarzana, andremo alla scoperta del canale lunense dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista tecnico, una proposta del parco Monte Marcello Magra Evara insieme appunto al consorzio del canale lunense. Federica, cosa andremo a scoprire in questa mattinata, tra l'altro in movimento?
2: Sì, siamo pronti a partire per una biciclettata lungo le sponde del canale lunense. Partiremo dalla sede del parco e del canale a Sarzana e andremo lungo il canale, appunto sulla pista ciclopedonale verso Santo Stefano Magra. Saremo accompagnati in questa mattinata da un tecnico del canale lunense che ci racconterà la parte più tecnica del canale, e insieme alle mie colleghe biologhe che invece ci racconteranno la parte naturalistica ambientale di questa zona molto importante per noi.
1: Ecco, una proposta che rientra poi nel calendario del parco. Le attività sono diverse, sono tante, questa appunto coniuga un po' la voglia di fare sport magari in questa stagione in cui iniziamo già dopo il caldo estivo a realizzare appunto delle passeggiate, delle camminate, delle pedalate, e poi la voglia di scoprire il territorio, di guardarlo anche da vicino. Però non è l'unica attività che il parco propone.
2: No, l'evento di questa mattina rientra in un progetto regionale sulla territorializzazione della strategia regionale di sviluppo sostenibile, e però fa parte poi di una serie di attività che il parco mette in campo tutto l'anno. Noi abbiamo un fitto programma di escursioni che copre quasi tutto l'anno solare. Adesso il prossimo appuntamento è proprio domenica prossima, fianco a un programma anche di educazione ambientale gratuito. Tutte queste informazioni le potete trovare sul nostro sito web www.parcomagra.it e sulle nostre pagine social Facebook, Instagram e Twitter.
1: Tra l'altro possiamo dirlo, la pedalata non sarà particolarmente faticosa, in parte perché comunque la configurazione del territorio è pianeggiante, poi perché c'è la pedalata assistita, quindi comunque adatta un po' a tutti.
2: Sì, abbiamo pensato alla bicicletta come mezzo di mobilità sostenibile per dare un ulteriore tocco di importanza e di sostenibilità a proprio questo evento, che appunto unisce un po' di parte tecnica, un po' di movimento e un po' di natura tutti insieme per una mattinata diversa. Adesso che il caldo un po' ci ha dato tregua, andiamo all'avventura così questa mattina.
1: E allora anche noi ci prepariamo, ci mettiamo in sella e andiamo alla scoperta del canale lunense.
3: Siamo nel bosco di Bordigoni, la parte che è rimasta un pochino più naturale del percorso del canale lunense. Ormai scorre in ambiti urbani, più generalmente urbani, ma bisogna pensare che il canale è nato ai fini puramente

0: Sì, agricoli, e quando è stato realizzato era quasi esclusivamente in territori agricoli. Ora questa è la parte che forse è rimasta davvero più bella, più ancora naturale, e ci troviamo a due passi dal centro di Sarzana, quindi è molto pregiato dal punto di vista naturalista.
1: Ci siamo fermati in questo punto del percorso del ciclo pedonale del canale Lunense. E diciamo che si tratta di un'opera antropica, che però è anche molto importante dal punto di vista naturalistico, che permette di vedere paesaggi di tipo diverso, sia agrari sia anche proprio un po' rinaturalizzati, quindi con vegetazione che va da pioppi, ontani, salici lungo le sponde, e che chiaramente offrono anche casa, riparo, cibo a molte specie, anche animali, soprattutto anche dell'avifauna, che trovano qui un punto anche di ristoro molto importante, oltre alle aree più ancora naturalistiche dei fiumi Magrevara, che sono qui vicino. Continuiamo la pedalata, a dopo.
0: Ci troviamo ora nella parte che noi definiamo il girone morto. È una parte del canale nel quale il percorso è cambiato dall'origine ad oggi. Siamo passati sul vecchio percorso del canale, che correva seguendo la collina, che nel tempo è stato rettificato da una condotta sifonata, ovvero da tubi che scendono da questo punto e poi riemergono dall'altra parte della collina. Un intervento fatto a seguito di cedimenti della struttura del vecchio canale che hanno reso necessario fare un'opera di questo tipo. In questo punto c'è un'opera d'arte eseguita nei primi anni 2000, quando è stato riammodernato il canale. È uno dei nostri sgrigliatori, cosiddetti sgrigliatori, ce ne sono 15 su tutta l'asta, e sostanzialmente servono a raccogliere e, diciamo, a veicolare la vegetazione o comunque ogni residuo che cade nel canale. Questa struttura fa sì che la condotta rimanga in perfetta funzionalità idraulica, cosa importante, altrimenti i depositi nella condotta si accumulerebbero, alla fine non sarebbe più funzionale. E quindi questa è una parte cruciale della gestione del canale Lunense, dell'asta irriga.
1: Ci troviamo in una zona fortunata, perché il bacino embrifero del Magra è un ottimo bacino, ricco d'acqua, abbiamo i fiumi Magra, Vara, prendiamo l'acqua dalle falde freatiche del fiume Magra, però bisogna sempre avere rispetto di questa risorsa, perché appunto siamo in una zona fortunata e tutto, però comunque si fa anche presto diciamo a rovinare questa importante risorsa. Quindi il nostro lavoro di CEA è proprio anche di sensibilizzare sull'importanza della risorsa, soprattutto con i ragazzi, i giovani. Infatti lavoriamo nelle scuole, anzi una prima parte di questo progetto è stata proprio rivolta alle scuole e ai ragazzi, per sensibilizzarli proprio su questa risorsa.
2: Ci ha atteso senza bicicletta qui nella sede del canale Lunense e del parco di Montemarcello Magra e Vara Corrado Cossani, direttore del canale. Spieghiamo ai nostri telespettatori, perché abbiamo visto dal punto di vista naturalistico un paesaggio veramente di pace, di tranquillità, di bellezza, anche di sport e relax, ma ha una funzione dal punto di vista agricolo e anche dal punto di vista del controllo del territorio molto molto importante.
3: Sì, il canale Lunense, diciamo, è un'infrastruttura ormai che ha più di 100 anni, che da più oltre 100 anni ha garantito l'irrigazione di tutta quella che è la Val di Magra. In questi ultimi anni l'importanza del canale Lunense si sta ulteriormente valorizzando, anche in funzione, in ragione di quelli che sono i cambiamenti climatici, che stanno determinando sempre più frequenti crisi idriche, crisi siccitose, che in realtà nei nostri territori hanno un impatto sempre minore, proprio grazie alla presenza del canale Lunense. Perché? Perché questo garantisce l'approvvigionamento irriguo sfruttando, diciamo, acqua diversa da quella che è l'acqua potabile. Io tendo molto a distinguere quelli che sono i diversi usi delle acque, cercando di capire, di garantire a ciascun uso un'acqua diversa. Questo ci permette di non entrare, tra virgolette, in conflitto con i gestori dell'acqua potabile, e di avere anche un occhio e un'ottica diversa nei confronti dell'utilizzo stessa di quella che è l'acqua irrigua. Come dicevo, il canale è un'infrastruttura presente qua nel nostro

0: territorio da più di 100 anni, nasce in Toscana in realtà, perché la presa è a Caprigliola, attraversa 11 comuni, attraversa Val di Magra per poi andare a sfociare sul Parmignola, quindi restituire l'acqua sempre in territorio toscano. Attraversa, dicevo, tutta la parte, diciamo, della Val di Magra, e nell'attraversa la Val di Magra attraversa anche il comune di Fosenovo, quindi altro punto in cui, diciamo, intercettiamo la regione toscana. Per questo siamo classificati come consorzio interregionali. È lungo circa 26 km, con una rete, diciamo, si dirama per circa 150 km in linea a scorrimento, e ultimamente stiamo aumentando quella che è la parte, diciamo, di linea a pressione, quindi linee che sono poi intubate e che garantiscono un minor, diciamo, tra virgolette, spreco dell'acqua e contemporaneamente una maggiore efficienza, questa è la cosa più importante, dei sistemi di irrigazione, visto anche in ragione del fatto che ormai l'agricoltura richiede sistemi e metodi di irrigazione sempre più efficienti e moderni.
1: Ecco, quindi la piana della Val di Magra si ritrova questa opportunità, questo valore che gli conferisce anche fertilità, possiamo dire, anche in un momento in cui la risorsa idrica diventa importante. Abbiamo sentito i viticoltori delle Cinque Terre che hanno necessità per esempio dell'acquedotto irriguo e chiedono già di avere sensibilità, di non irrigare magari gli orti, i giardini, ma scegliere piuttosto il vigneto. Qui non avviene questo, non bisogna scegliere, ma forse bisogna continuare a mantenere e realizzare opere. Questa è un po' la vostra sfida.
0: Esatto, infatti in questo momento qua noi, grazie a un finanziamento che abbiamo ottenuto dal Ministero dell'Agricoltura, stiamo, diciamo, rifacendo e quindi efficientando tutta la linea irrigua attraverso la piana di Marinella. Questo poi alla fine ha consentito a un grosso imprenditore, diciamo, del Ponente Ligure, dove invece il problema, diciamo, dell'irrigazione è molto più sentito e molto più forte, di venire a piantare qua probabilmente quello che è uno dei più grossi uliveti che ci saranno in Liguria, quindi nella piana di Marinella. Questo permette sicuramente la presenza del canale Unensa e il mantenimento del canale, ma l'efficientamento che stiamo facendo della rete sta permettendo di instaurarsi di diverse aziende agricole moderne e che guardano al futuro dell'agricoltura, questo sicuro.
1: E questo è un aspetto determinante, rilevante, prioritario. Poi c'è l'aspetto un po' come quello che abbiamo in qualche modo affrontato oggi, quello proprio del percorso, che è adatto a tutti. Oggi avevamo anche la pedalata assistita. Questo percorso invece si realizza da Luni a Santo Stefano, insomma, percorso adatto a chi vuole fare un'escursione anche magari nel weekend, o anche un po' di allenamento quotidiano.
0: Sì, è un percorso che era stato a suo tempo fatto dalla provincia della Spezia, in parte oggi è stato, diciamo, già da Sarzana sino a Castelnuovo Magra è diventato ciclovia tirrenica, quindi adesso grazie ai finanziamenti europei, l'intervento della regione è stato tutto quanto adeguato a quelli che sono allargato, reso sicuramente più maggiormente fruibile. È un bellissimo percorso, tra l'altro è stato presentato sia attraverso l'ENIT a diverse fiere, è stato classificato tra il Corriere della Sera tra i percorsi più belli da fare con le biciclette. È bello, io invito tutti quanti ad andarlo a fare. Per noi, tra l'altro, che stiamo in gran parte ottenendo da parte dei comuni la manutenzione, è molto importante, cioè noi ci teniamo parecchio, perché lungo il canale ci permette a noi di controllare il canale, ma allo stesso tempo va a valorizzare sia il nostro canale che tutto il territorio che nasce intorno al canale Unense.
1: Allora, direttore, noi ne abbiamo fatto una parte, ci lasciamo con un prossimo viaggio in Liguria con la promessa di fare l'altra parte e magari anche proprio di farla
0: in bicicletta, tutta quanta. In bicicletta. Sì, spero di esserci anch'io la prossima volta.
1: Esatto.

0: Lasciamo la provincia della Spezia al confine con la Toscana per andare dall'altra parte della Liguria, in provincia di Imperia. Siamo a Pietrabruna. Qui scopriamo in un laboratorio artigianale la ricetta della stroscia, un dolce tipico molto molto semplice, con le mani di una cuoca d'eccezione, con la nostra Alessandra Boero. L'ingrediente principe di questa ricetta è l'olio extravergine di oliva della zona, naturalmente.
1: Io mi trovo in un laboratorio, anzi l'unico, di Pietrabruna, e mia compagnia Barbara Vatteone.

0: perché siamo arrivati fino a Pietrabruna per scoprire i segreti della stroscia, il dolce tipico. E adesso, Barbara, cosa farai tu? La cucinerai?
1: La cucinerò, vi farò vedere come si fa la stroscia.
0: Ha già detto che non dirà assolutamente le dosi.
1: Le dosi, dico solo gli ingredienti e poi proverete voi a casa.
0: Perché rischi migliore. L'esilio, quanto pare.
1: Sì, esatto. Non è una ricetta che si dà così alla leggera.
0: Quindi
1: ecco,
0: noi siamo pronte a partire. La mia è semplicemente una vetrina e basta, perché io non farò nulla, farà tutto.
1: Beh, insomma, una mano me la darai, no?
0: E sì, io guardandoti.
1: No, perché?
0: Si parte?
1: Si parte, via! Allora, si inizia con la farina, naturalmente. Intanto la stroscia è fatta di pochi ingredienti. Farina, zucchero, olio, che è l'ingrediente principale, naturalmente, un goccino di lievito e una spolveratina di lievito e un po' di vermouth. Allora iniziamo con farina, la buttiamo sul banco, ok? Quindi prima tutti gli ingredienti secchi, quindi la farina, lo zucchero, un goccino di lievito e poi si va a impastare il secco, no? Quindi si amalgama bene, si tira su bene, così è perfetto. E poi andiamo a fare quella che è la famosa fontanella. Voilà.
0: L'ho letta anche quella, la so fare anch'io.
1: Ah, brava. Ci va un po' anche a imparare quella, perché poi l'olio scappa. Quindi
0: bisogna fare
1: l'ABC. Ok, perfetto. Voilà. Questa è la famosa fontanella.
0: E hai detto che non direi mai le dosi. Io non
1: no,
0: te
1: le dosi
0: no.
1: Purtroppo non le posso dire. Proverete voi a casa, che insomma comunque ognuno.
0: No, cubù, quanto basta,
1: cubù. Esatto.
0: Allora, tra l'altro, Barbara, nel frattempo tu fai pure tranquillamente, io non ti disturbo, sì. Vai avanti, quindi olio. E ha una storia la stroscia intanto è solo vostra, nonostante venga fatta anche altrove, ma è vostra. Ha ottenuto anche la Deco.
1: Esatto, allora ha ottenuto la Deco, quindi garantisce essere prodotto chiaramente del territorio di Pietrabruna. Ha una storia antica, perché in realtà la stroscia si chiamava focaccia pasta d'olio. E poi un giorno un signore è venuto qui a una festa, no? La festa del patronale, che è per esempio oggi è festa patronale, è venuto a una festa e ha provato questa stroscia, ha detto a se stroscia in dialetto,
0: si rompe,
1: e quindi stroscia. Si rompe, vuol dire si rompe, e così da lì è nato poi il nome stroscia, ma in realtà il nome originario è focaccia pasta d'olio, proprio perché poi dopo, come vi faremo vedere, ha proprio l'aspetto di una focaccia. Mi interrompo un attimo perché vi devo far vedere ancora questo. Metto un goccio di vermouth dentro all'olio.
0: Okay.
1: Importante, scusate. Condiamo l'olio con un po' di vermouth e continuiamo ad aggiungerlo alla nostra stroscia. Ecco. Poi piano piano si deve far raccogliere alla farina tutto l'olio.
0: Ecco, poi un'altra cosa, Barbara, abbiamo visto che tu fai anche delle varianti.
1: Esatto.
0: La stroscia, ad esempio, con il limone, che non è proprio la tradizionale, ma tu hai detto d'estate fa caldo, un po' di limone,
1: esatto,
0: fa piacere.
1: Rinfresca, smorza un po' il gusto dell'olio per i palati a cui risulta un po' importante come gusto, no? Perché comunque è olio extravergine di oliva taggiasca il nostro olio. Quindi l'olio per la stroscia. E è un dolce versatile, perché in realtà puoi metterci anche altri ingredienti freschi, le ho fatte per esempio con l'arancio, le ho fatte con l'acqua di fiori d'arancio, l'ho fatta con tante altre cose.
0: Ecco, ti interrompo da ignorante in materia, vedo che non stai, diciamo, impastando in maniera importante, più una carezza, mi sembra.
1: Esatto, perché devi far assorbire la farina deve assorbire tutto l'olio. In realtà la stroscia non viene impastata, viene poi sciancà, si dice in dialetto, cioè, esatto, che vuol dire strappata, perché deve raccogliere bene tutti gli ingredienti che tu metti. Quindi adesso vi faccio vedere che cosa vuol dire.
0: siamo qua sul pezzo, Barbara, poi dobbiamo capire.

0: Tra l'altro, una cosa che mi ha incuriosito è che in paese, quindi nella culla della Stroscia, siete rimaste in due a farla.
1: Esatto.
0: Tutto il resto sono copioni.
1: Esatto, sono tutti copioni.
0: Esatto.
1: No, vabbè, la Stroscia è appunto un dolce semplice, però effettivamente...
0: veramente semplice che tutti la vogliono fare.
1: Che tutti la vogliono fare, poi dicono, ma io ho provato a farla, però non mi è venuta proprio così, però... Ma insomma, provate, vedrete che insomma, ecco. Ok. Allora, questa è la consistenza che poi deve avere la nostra Stroscia, e quello che vi dicevo prima è appunto si strappa. Adesso io raccolgo ancora un attimo questa farina velocemente, così, ok, e poi la Stroscia si strappa.
0: Questo
1: così.
0: È un dolce che nasce comunque per le famiglie, giusto? Il dolcino,
1: esatto.
0: Magari della domenica, nel pranzo un po' più...
1: Esatto, siccome ha una lunga durata, è il dolce che nasceva nel periodo di festa. Tutti facevano la Stroscia. Allora, siccome nessuno aveva il forno in casa, c'era un forno nel paese, allora le donne mettevano le loro Strosce nelle teglie e per distinguerle mettevano, per esempio... che non so, chi metteva un confetto, chi metteva una nocciola,
0: che vai a scambiare,
1: perché no, la mia quindi e poi portavano tutte queste teglie al forno, il forno le cuoceva e poi venivano usate per la festa. Intanto si svuotano i cilindri dell'olio per fare posto all'olio nuovo. Questo è anche un altro motivo, diciamo, pratico del dolce. E questo è quello che, insomma, e questa è la storia.
0: Quanto
1: di questa
0: dura, Barbara, la Stroscia?
1: Allora, la storia dura 6 mesi, in realtà sì, ha una durata lunga, poi vabbè, noi mettiamo un pochino meno, anche perché, ok, un conto è 6 mesi mangiata a casa, però poi l'olio effettivamente un po' perde, no? Ci mancherebbe, certo. Per quanto siano confezionate tutto, quindi insomma noi commercialmente le mettiamo, certo, 4 mesi comunque.
0: Okay. Ora?
1: Questa si strappa,
0: okay. Era quello che volevi.
1: Questo è esatto, quello che volevo farvi vedere. In realtà il movimento è questo, ok? Col pollicione si strappa. Bene, allora Alessandra, adesso tu mi aiuti. Mi aiuti a farle, farle tutte.
0: Lo shatsu.
1: Esatto. Aspetta che mi metto un po' di Strosce anch'io qui. Vai. Allora, così col pollicione fai scivolare un po' così, bravissima, poi la giri, fai scivolare un po' così.
0: E infatti vedi che ho fatto il buco.
1: Un occhietto, senza schiacciare troppo, poi allarghi un po', sempre accarezzandola.
0: Infatti, ma io non capisco perché te hai piccoletti, io ce l'ho.
1: Perché io ne ho fatte qualcuna, rispetto a quella che hai fatto tu. Ma sei bravissima, guarda. Poi schiacci.
0: Aspetta, fammi partire tutta la teglia adesso.
1: Perfetto, bravo. Guarda che meraviglia.
0: Certo. Eh? Con che scioltezza. Naturale.
1: Bravissima. Guarda qua. Brava, adesso schiacci un pochino, fai i famosi buchetti dove poi ci andremo a mettere un pochino spolverata di zucchero ancora. Perfetta, la Stroscia più bella che io abbia mai visto.
0: Sì, fanno la forma.
1: Beh, la Stroscia non deve essere bella, dicevamo appunto. Prego.
0: È un insulto.
1: Un po' di zucchero, bravissima.
0: Che tra l'altro
1: a piacere.
0: Che mi raccontavi che l'hanno fatta anche i bambini, e non oso immaginare, esatto, le opere d'arte, confronto.
1: Esatto.
0: Però io la faccio dietetica.
1: Molto bene. Molto bene, perfetto, inforniamo.
0: E prego. Si forna.
1: Prego.
0: Prego, la mia sta al centro così.
1: Esatto.
0: Non col fare la mente. Bene, okay. Barbara.
1: Bene.
0: Grazie.
1: Questo è quanto. Chiudiamo.
0: E accendiamo.
1: E accendiamo.
0: Molto bene. Sembra il carosello quando ci spostiamo. Vai.
1: Bene, allora le Strosce sono finite. Hanno finito di cuocere la loro cottura, tiriamo fuori quella di Alessandra. Guarda lì che bella! Diventerai una mastro pasticcere,
0: certo,
1: fantastica! Sì. Ecco, questa è la nostra Stroscia. La Stroscia

0: Liguria, terra di artigianato, e allora perché non scoprirlo in questo mese di settembre che sta finendo e poi nei primi giorni dell'autunno? Con Elisabetta Biancalani siamo andati questa settimana nel centro storico di Genova a vedere un laboratorio, quello di un'artigiana che si chiama Ilaria e ci ha svelato i segreti della ceramica.
1: Viaggio in Liguria ci porta, per quanto mi riguarda, in questa puntata attraverso quelli che sono mestieri tradizionali che vengono portati avanti anche da molti giovani come quello di Ilaria. Ciao Ilaria!
2: Ciao, buongiorno!
1: Mi trovo nel suo laboratorio di ceramica che si trova nel centro storico in una zona Vico dei Garibaldi dove peraltro ci sono molti altri artigiani. Quindi in questa puntata Ilaria ci porti alla scoperta dell'universo della ceramica.
2: Sì.
1: Iniziamo subito a mettere le mani in pasta partendo dall'ingrediente, posso definirlo ingrediente fondamentale, che è
2: l'ingrediente principale e principe assolutamente. Questa è l'argilla, anzi è una delle argille, perché in realtà tante quante regioni ci sono nel mondo, tante quante argille ci sono.
1: Ah, sì?
2: Eh sì, perché l'argilla comunque è un materiale naturale che si trova nel suolo, ecco, in determinate condizioni, e quindi ogni luogo ha la sua argilla.
1: Quindi arriva da rocce, giusto?
2: Sì, esatto, diciamo dalla disgregazione di certe rocce che si chiamano feldspati, e che vengono poi dilavati nei fiumi, e si trovano infatti nelle anse dei fiumi oppure in cave, in varie zone, e laddove si trova argilla nasce una città della ceramica tendenzialmente.
1: Lo sai che quest'estate sono andata in vacanza in Sicilia?
2: Sì.
1: E in una spiaggia c'erano delle rocce bianche da cui si poteva, grattando con l'acqua di mare, prendere l'argilla. Le persone si facevano anche dei fanghi.
2: Ah, ok. Mia
1: figlia ha costruito un barattolino mettendola ad asciugare al sole, quindi forse perfetto. Anche quello è un esempio. Mi sembra bella consistente questa, ti fai i muscoli. Sì. Da dove proviene?
2: Allora, questa qua attualmente io me la faccio arrivare tendenzialmente dalla Toscana.
1: Ok.
2: Perché lì insomma ci sono delle industrie che si occupano di lavorarla e purificarla. Però in effetti anche qua da noi in Liguria la tradizione ceramica è importante e imponente, e infatti non a caso la tradizione nostrana è prevalentemente nella zona savonese, albissolese, perché lì si trovavano delle cave di argilla.
1: Adesso non ce n'è più?
2: Praticamente, da che ne so io, è praticamente esaurita. Poi non so se c'è qualcuno che riesce a ricavarne ancora un po' qua e là.
1: Andremo a scoprirlo. Ma ti arriva in quale formato l'argilla? Cioè ti arriva la polvere e poi tu metti l'acqua, oppure ti arriva già...
2: Allora no, in questo caso no, mi arriva, cioè si potrebbe anche fare così, ma sarebbe un po' complicato. mi arriva invece in grossi panetti, come questo qua ad esempio.
1: Ah, che bello!
2: Questa è un po' più chiara, sarà un po' del tipo di quella che ha usato tua figlia per fare il vasetto.
1: Che bella,
2: questa,
1: morbida!
2: Questa qua da cotta sarà bianca.
1: Ah, sarà bianca?
2: Sì.
1: Quanto pesa questo panetto?
2: Questo qua 25 kg.
1: Mamma mia!
2: Sì, è un lavoro da farsi i muscoli proprio.
1: Ma infatti vedo che hai il fiatone come se avessi fatto una corsa a forza di impastare. Quindi tu la prendi da lì, la metti qua e inizi a lavorarla.
2: Esatto.
1: Per quanto la devi lavorare?
2: Allora, la impasto fino a che sento che è regolare, e soprattutto vedo che non ci sono possibili bollicine okay. d'aria, perché è quello che renderebbe critica la lavorazione.
1: Ok, quindi l'aria è il primo nemico, la bollicina d'aria.
2: Esatto.
1: E quanto può durare questo impasto, diciamo?
2: Qualche minuto, okay. Diciamo, dipende dalla quantità, dipende da quanto era pura l'argilla, appunto. Cioè
1: ne rendi conto se è una bella argilla?
2: Sì, cioè me ne rendo conto, ma soprattutto vedo e sento con le mani se ci sono delle zone più dure o più morbide, però è sempre possibile, insomma, lavorandola, arrivare ad avere un buon impasto, ecco, che sia della durezza giusta.
1: Ok. Qual è il passaggio successivo quando vuoi produrre qualcosa?
2: Allora, adesso, diciamo, in realtà per fare ceramica ci sono tantissime possibili tecniche di modellazione, ma quella che io preferisco è il tornio.
1: Ok.
2: Che è quella che è anche molto spettacolare da vedere, secondo me, molto carino. Il tornio è la classica ruota che gira, per intenderci. Adesso io qua il panetto che ho preparato, che ho impastato, lo

0: Sto rendendo più liscio,
1: sì.
0: Pronto per essere lavorato al tornio. E
1: sembra proprio un po' il pongo di quando si.
0: Sì, esatto.
1: Bellissimo.
0: E ora che è più regolare.
1: Sì, tu hai capito che è il momento giusto.
0: Esatto. La prendo e mi sposto sul tornio. Che
1: cosa vuoi farci vedere che fai?
0: Facciamo un vaso, facciamo una cosa così.
1: Sì.
0: Un'anfora magari.
1: Va bene. Allora, lì c'è il pedale, giusto?
0: Esatto, allora questo è solo un appoggio, invece questo è il pedale.
1: Ok, quindi con quello lì tu regoli la velocità del tornio.
0: Esatto, che è elettronico, invece perché una volta il tornio aveva sempre questa forma, però invece che il pedale ovviamente aveva un'altra ruota che il ceramista azionava dandoci dei calci.
1: Quindi non poteva mai fermare il piede.
0: Esatto, cioè oddio, lei comunque ruotava abbastanza liberamente.
1: Sì, si dava un po' di spinta, ecco.
0: Esatto, però comunque sì, era un lavoro con tutto il corpo veramente, ma tuttora è così.
1: Perfetto.
0: Allora ci metto un pochino d'acqua, non tanta.
1: Acqua normale.
0: Sì, esatto. Ne tolgo un pochino perché me ne è andata un po' troppa, ecco.
1: Ok, straccetto, questo sennò inizia manca a conoscere i tuoi strumenti,
0: esatto,
1: di lavoro.
0: Che sono strumenti alla fine anche molto semplici, volendo.
1: Allora, quanto pesa più o meno questo?
0: Questa sarà 5 kg più o meno.
1: Ok.
0: Così a occhio. Sbatto, rumore.
1: Bang.
0: Ok.
1: Bello. Questo è il rumore che
0: tanto,
1: si sente allora quando
0: esatto, tanto rumore,
1: si produce.
0: Tanto male non gliene faccio.
1: Ok. Qualche manata.
0: Qualche manatina, così sono bella tranquilla, che sia bella un po' regolare come forma, ma soprattutto che sia bella appiccicata al tornio.
1: Che sia bella assestata.
0: E una volta che lo faccio partire, bagno, mi bagno bene anche le mani. Assumo, diciamo, una posizione un po' bloccata con le braccia.
1: Quindi il braccio sinistro è quello che forse fa
0: proprio
1: più fatica, lo attacchi
0: esatto,
1: al gomito,
0: esatto.
1: Il gomito lo attacchi diciamo al fianco.
0: È bravissima, è come se il braccio fosse un bastone.
1: Mamma mia.
0: Spingo con questa parte qua in avanti.
1: Ma hai dei dolori tu poi immagino, cioè dopo tanti anni che si fanno questi lavori.
0: Insomma un po', diciamo che un po' si patisce, ecco quello sicuramente, i tendini. Ecco,
1: i tendini? E adesso metti un po' d'acqua,
0: esatto.
1: E con l'altra mano stai dando la forma?
0: Con l'altra mano la sto controllando invece dall'alto verso il basso, laddove qui vado contro la forza centrifuga,
1: sì.
0: Qua invece vado dall'alto verso il basso per, come dire, schiacciarla e controllarla da tutte le parti. In questo modo qua siamo passati da una montagnola di argilla un po' irregolare a una forma più carina, no? più giusta.
1: Sì. Si sta un po' espandendo anche sulla base del
0: esatto.
1: tornio.
0: Sì, si era un po' espansa, infatti io adesso con la spugna l'ho un po' riportata alla base.
1: Allora, fa vedere come hai fatto.
0: Ho preso la spugna e l'ho schiacciata qua,
1: okay.
0: Verso la base.
1: Mamma mia.
0: Per riportare indentro questa zona qua.
1: Pazzesco. Praticamente ogni tuo movimento delle dita o delle mani poi si riflette su quella che è la forma.
0: Esatto.
1: Vedo che le mani ti si stanno sporcando, ovviamente, e tu sai già ovviamente la forma che vuoi dare a questo
0: esatto,
1: vaso.
0: Esatto. Adesso io faccio un po' di impastamento sul tornio, ovvero la faccio un po' prima abbassare, premendo di più con la mano destra.
1: Sì, quella sopra.
0: Esatto.
1: Diventa più una cupola.
0: Esatto. E poi di nuovo con la sinistra, con quella di lato, la spingo di nuovo su.
1: È molto, diciamo che risponde ai tuoi ordini in modo...
0: Sì, è una questione di controllo che bisogna riuscire a... Cioè, bisogna riuscire a imparare come muoversi abbastanza in maniera, come dire, lenta e controllata, in modo che l'argilla vada dove vogliamo noi e non viceversa. E da qua la facciamo abbassare.
1: L'hai prima alzata.
0: E ora la sto riabbassando. Cioè,
1: perché? Perché hai dato una spessura.
0: Allora, perché così intanto mi sono assicurata che fosse veramente ben impastata, perché prima magari l'ho fatta a mano, quindi
1: sì.
0: Ecco, così volevo essere proprio ben sicura che non ci fossero parti troppo irregolari. E di solito comunque quando c'è una quantità abbastanza importante, come in questo caso, mi piace farlo perché mi aiuta comunque a centrare meglio.
1: Uh-huh.
0: E la centratura è ovviamente questa prima fase in cui cerco di ottenere una massa dalla forma regolare, mettiamola così.
1: Ok, poi noi vedremo alla fine la forma che tu volevi dare, perché
0: esatto.
1: Per noi profani è impossibile adesso capirlo perché stai cambiando tante forme diverse.
0: Esatto.
1: Ricordi quel film?

0: Ilaria.
1: Eh beh, sì, ma te lo dico sempre.
0: Come si chiamava?
1: Ghost, ovviamente.
0: Ghost, quanti innamorati se lo sono guardati insieme, compresa
1: sì,
0: io.
1: Sì, assolutamente. Infatti ogni volta che la gente mi chiede cosa faccio di lavoro, dico... Do quello lì come riferimento.
0: Chi era l'attrice?
1: Allora, Demi Moore
0: e lui era
1: Patrick Swayze.
0: Patrick Swayze, tu lo ricordi perfettamente.
1: Ma senza alcun dubbio proprio.
0: Perché è come accarezzare un po' una pelle?
1: Sì,
0: è una strana sensazione.
1: Sì, sì, cioè comunque teniamo presente che comunque alla fin fine è fango, ok? Quindi sì, è morbida. Ma
0: è liscia, bella liscia.
1: È liscia, sì, è liscia, ma vedete come lascia comunque.
0: Hai le mani liscissime, secondo me, vero? O no?
1: Allora,
0: perché
1: sì,
0: dicono
1: no.
0: Che l'argilla serva per anche beneficio alla pelle, purezza.
1: Allora, sì, per la purezza, ma da purezza alle pelli impure, perché comunque essendo astringente, diciamo, si tira dietro, come dire, l'umidità in eccesso della
0: okay.
1: pelle.
0: Ecco.
1: Quindi va benissimo per le pelli impure, ma non tanto per le pelli secche.
0: Ok, e tu come sei?
1: Ma io non lo so più.
0: Io sono convinta che tu abbia la pelle bella, bella liscia. Adesso stai facendo un buco.
1: Esatto, sono andata in fondo, quasi in fondo.
0: Hai infilato la mano dentro.
1: Esatto. Ho praticato questo buco che adesso mi serve per impostare il vaso.
0: Ok, perché ovviamente essendo un vaso deve essere bucato come qualsiasi contenitore.
1: Esatto.
0: Spugnetta esatto. Perché?
1: Spugnetta perché adesso voglio compattare il fondo, voglio che sia più liscio possibile e fra l'altro schiacciandolo un pochino con la spugnetta lo compatto, ovvero lo rendo più duro.
0: Che errore potresti fare adesso?
1: Allora, ce ne sono per così
0: tanti.
1: Tantissimi. Un errore che potrei fare sarebbe quello di aver bucato magari troppo in basso.
0: Sì,
1: e
0: aver... è troppo sottile.
1: Esatto, esatto. Però anche lì si potrebbe comunque rimediare, sì, aggiungendo del materiale. Potrei perdere la centratura.
0: Uh-huh. Allora, ci fermiamo un secondo per poi proseguire e vedere come si va avanti.

0: Avete visto con Elisabetta Biancalani e la nostra artigiana Ilaria come nasce un vaso di terracotta, e adesso ci occupiamo invece di vedere come si smalta, facendo anche delle decorazioni a mano, come vedete alle mie spalle, quella bella scritta Primo Canale dedicata a noi e a Viaggio in Liguria.
1: Gli strumenti per produrre oggetti in ceramica artigianalmente in questo nostro viaggio in Liguria che ci ha portato nel centro storico di Genova, nel laboratorio di Ilaria. Ilaria, mentre attendiamo di vedere la forma definitiva che avrà il vaso che hai iniziato a produrre con il tuo tornio, cambiamo un attimo genere di lavoro. Cosa ci mostri?
2: Facciamo quello che sarà quasi l'ultimo passaggio a questo punto,
1: sì?
2: Perché abbiamo visto l'inizio, facciamo la fine.
1: Esatto.
2: E vediamo come si decora.
1: Come si decora?
2: Col metodo più tradizionale, ovvero okay. La maiolica.
1: La maiolica.
2: Esatto. Io per esempio adesso ho questa mattonella che è della stessa argilla del vaso che stavamo facendo prima.
1: Quindi quel vaso lì asciutto diventerebbe di questo colore?
2: Asciutto e cotto soprattutto.
1: E cotto nel forno, poi
2: esatto.
1: Mi spiegherai bene.
2: Esatto, esatto.
1: Ecco, come si fa a smaltare?
2: Allora, prendo la mattonella, anzi me la tengo un attimo in disparte, miscelo lo smalto, che è questa sostanza, diciamo, bianca.
1: Come ti arriva quella?
2: Questa sì, una polvere.
1: È una polvere, tu la mischi con la quantità d'acqua che tu sai essere necessaria.
2: Esatto, esatto. Siamo più o meno quasi la stessa quantità di acqua, in questo caso un pochino meno.
1: Te la tieni dentro questo contenitore, esatto. Qua sotto il tuo tavolo, pronta ad utilizzarla quando è necessario.
2: Esatto.
1: È sempre bianca, puoi dare altri colori, ovviamente.
2: Ci sono tantissimi altri colori, questa qua è proprio, come dire, la versione più classica in assoluto, ecco, il bianco lucido.
1: Che bello il rumore, mi piacciono anche i rumori.
2: Eh sì, perché è come se fosse, qua è come se fosse una pala.
1: Sì.
2: Perché devo miscelare bene, perché sennò la polvere rimane sotto.
1: Insomma, un po' come quando si fa acqua e farina, che non bisogna fare i grumi, bisogna
2: esatto.
1: Che sia ben...
2: Come la farina di ceci per la farina.
1: Ok, ok.
2: Una roba così.
1: Ed ecco qua questo lento movimento.
2: Esatto.
1: Perché hai iniziato a fare questo lavoro?
2: Perché l'ho trovato una bellissima via di unione fra

0: diciamo, le ambizioni artistiche e la pratica di, una, di un lavoro artigianale,
1: sì,
0: manuale, no? E perché veramente è un tipo di lavoro che ti ruba l'anima. Perché
1: ci stai bene nel tuo laboratorio, insomma,
0: sì,
1: ti piace?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Allora, hai preso una specie di...
0: Sì, un contenitore qualunque.
1: Un contenitorino
0: qualunque
1: di plastica.
0: Prendo la mattonella e verso lo smalto di sopra. Lascio che si accumuli un pochino perché, ecco, perché devo trovare comunque la quantità giusta. E così più o meno ci siamo.
1: Non mi direi che resta attaccato così?
0: Sì, sì, vedrai che adesso... Sì. Adesso è lo vedi che è bagnato, sì, però se ci fai caso... sugli angoli comincia ad asciugarsi.
1: Ma è incredibile, questo è solo perché ha contatto con l'argilla?
0: Esatto, perché comunque il pezzo rosso, diciamo, che sì, avete visto, che si chiama biscotto, è poroso, okay, cioè è l'argilla una volta cotta ha perso la sua qualità, diciamo, fangosa, mettiamola così, ed è rimasto quella durezza tipica della terracotta, è terracotta.
1: Esatto, cioè l'argilla cotta si chiama terracotta.
0: Esatto. Okay. Esatto, esatto. Ed essendo porosa permette, come dire, l'assorbimento dello smalto, ma nel senso che, visto che abbiamo detto che lo smalto è una polvere sciolta in acqua, il biscotto di terracotta, la terracotta assorbe l'acqua e si tira dietro lo strato polveroso, mettiamola uh-huh, così, e quella che era polvere pian piano si è depositata sulla superficie.
1: Oh, è vero, non è quasi più lucida.
0: Esatto, ora è asciutta. E adesso, con attenzione, la controllo sotto. Ecco, vedete, questa roba bianca, questa parte bianca che è rimasta sotto, la devo togliere.
1: Perché se la ricopri si vede lo scalino?
0: No, perché altro perché si attacca al forno.
1: Ah.
0: Se lo lascio così, se lo lasciassi così, questa parte qua, perché gli smalti della ceramica alla fine sono, in soldoni sono vetro, per cui in forno fondono veramente. Uh-huh. E quindi si attaccherebbe completamente al forno e rovinerei una e l'altra cosa.
1: E adesso voglio vedere allora come te la cavi, come si gratta, insomma.
0: Allora, se voglio essere proprio repessina, come mi diceva la mia maestra, prendo... Aspetta, ho perso...
1: Che strumento, vabbè, cerchi?
0: No, cercavo la vaschettina di prima, ma è uguale. Ah, ecco, l'ho
1: ecco, l'hai lasciata dentro.
0: Per essere proprio repessina, io prendo una stecca d'acciaio e dratto via l'eccesso. Poi ogni tanto ovviamente lo smalto va un po' setacciato, no? Perché sennò ci rimangono tutte le...
1: Certo, certo.
0: Tutte le bricioline.
1: Va bene.
0: Così.
1: Avrà solo il davanti o anche il dietro buono?
0: Buono in che senso?
1: Cioè, tipo, verrà una cosa come... Queste qua, no? Posso girarle?
0: Sì, sì, certo.
1: Quindi se le giri, ecco, la parte dietro ovviamente non è sbattata.
0: Esatto.
1: Perché non importa che lo sia.
0: Esatto, non importa perché comunque andrà comunque a parete.
1: Ah,
0: andrà,
1: la pulisci.
0: Esatto, come una spugnetta, tolgo l'eccesso di smalto. E sì, il retro chiaramente andrà poi appiccicato a una parete con del cemento.
1: Sì, certo, sono quindi, ad esempio, i numerini oppure qualsiasi altra cosa.
0: Esatto.
1: Ma adesso se tu ci metti il dito sopra ci rimane il segno del dito?
0: Allora, adesso no, perché comunque si è asciugata abbastanza.
1: In pochissimi, cioè in vedi, tempo reale. Che forte. Però non è ancora lucida, poi sono curiosa di sapere come fa a diventare lucida come questi. E soprattutto sei tu che le decori a mano?
0: Sì, certo. Le decoro, posso fare una traccia a matita e sì, poi con i pennelli vado con i colori.
1: Ok. Facciamo un esempio ora, senza sì, startela magari a sporcare. Devi prendere qualcosa,
0: sì,
1: ok, ti lascio il tempo. Recuperate tutti gli arnesi del mestiere, da dove si parte?
0: Allora, possiamo cominciare facendo uno schizzo, diciamo, sì, a matita direttamente sullo smalto ancora crudo,
1: sì,
0: perché tanto la matita poi brucerà via senza lasciare traccia. Io per fare... Adesso voglio fare una scritta, per cui sì, mi serve avere una bella riga precisa per sapere come scrivere. Per fare una riga dritta, tengo il mignolino appoggiato qua sull'angolo, sul lato.
1: Sì.
0: Prendo la misura.
1: Che forte.
0: Tiro indietro.
1: I segreti del mestiere, a sì, volte sembrano anche...
0: Scriviamo sì, un primo canale.
1: Ah, grazie. Ovviamente si nasce artisti, no? Quando c'è anche... Scrivere bene, che sembra una cosa banale, ma non lo è per molte persone, saper disegnare, spesso uscite dall'artistico, voi...
0: Sì, devo dire che sulla scrittura, la mia scrittura normale

0: le galline sono meglio, ecco, mettiamola così.
1: Non dire così.
0: Però sì, diciamo che quando si fa per lavoro si cerca di fare qualcosa di carino, ecco. Ecco, per esempio qua la C l'ho fatta un po' troppo avanti, ecco.
1: Tanto qua è ancora una,
0: esatto,
1: una traccia.
0: Esatto.
1: E allora?
0: Allora, adesso io prendo questo colore qua che uno potrà dire, ma come mai lo facciamo lilla questa scritta? E invece no, perché questo non è lilla, bensì è un colore a base di cobalto e quindi con la cottura diventerà blu.
1: Ah, che bello! Sono polveri proprio?
0: Questi sì.
1: Polveri di colore come cobalto?
0: Sì, sì, questi qua sono proprio, esatto, questi qua sono proprio dei colori in polvere, sempre minerali, perché in ceramica tutto quello che si usa alla fine è a base minerale.
1: Uh-huh. Quindi roba naturale?
0: Sì, sì, diciamo così, certo. È chimica, ma è chimica... esatto, assolutamente sì.
1: E la schiacci?
0: Lo schiaccio un pochino, sì, perché così, diciamo, questi grumetti... tanto li mando via, ecco.
1: Uh-huh.
0: E adesso comincio a scioglierlo. Prendo un pennellino, acqua pulita.
1: E qua la tua abilità sa quanta acqua mettere per,
0: esatto,
1: fare la quantità giusta, la densità giusta.
0: Esatto.
1: Diventa come una tempera in un certo senso?
0: Sì, diciamo visivamente assomiglia un po' di più a un acquerello,
1: okay,
0: ecco.
1: Vero.
0: E anche proprio come concetto di come si dipinge, diciamo il classico discorso di cominciare dalle tinte più chiare e arrivare poi a quelle più scure, c'entra un po' di più con l'acquerello piuttosto che con la tempera.
1: Tu potresti mischiare anche diversi colori,
0: certo,
1: per creare dei colori,
0: sì,
1: nuovi, no?
0: Sì,
1: non sono,
0: sì,
1: polveri,
0: sì, sì,
1: che
0: sì,
1: non sono compatibili l'una con l'altra.
0: Esatto, esatto. È chiaro. Visto che comunque, come abbiamo detto, questo da viola diventerà blu, anche gli altri,
1: sì,
0: colori, chi più chi meno, un po' si trasformano, quindi miscelare troppo i colori in ceramica va fatto con cautela, nel senso con un po' di cognizione di causa, ecco. Adesso mi sono fatta, come vedete, una zona un po' più densa,
1: uh-huh,
0: e questa un po' più diluita,
1: esatto,
0: per cui ho, diciamo, la libertà di scegliere, mano a mano che lavorerò, di scegliere quello che il colore con cui mi trovo meglio. Ora prendo questo pennellino che è poverino sfigatissimo perché mi si è rotto, però è eccellente per le scritte.
1: Vabbè, poi voi artisti avete sempre i vostri strumenti preferiti,
0: proprio,
1: non,
0: esatto,
1: li tradite mai anche.
0: Esatto, esatto. Carico bene bene il pennello, tolgo l'eccesso di colore e comincio a ricalcare quello che ho fatto.
1: E sotto non rimarrà il segno della matita?
0: No, perché brucia via.
1: Ma nella cottura o con il colore che stai dando sopra?
0: Con la cottura.
1: Ah, ok. Che
0: perché comunque ricordiamoci che in ceramica, allora, la prima cottura, diciamo quella dove si passa dall'argilla cruda al cotto, quindi al biscotto o alla terracotta, che dir si voglia, è a 980 gradi.
1: Ok.
0: Mentre la seconda cottura, un po' più bassa, di solito si fa sui 920-940.
1: Quanto dura la cottura?
0: Allora dipende da come si imposta il forno, però più o meno diciamo 8-10 ore per la sola salita della temperatura.
1: Uh-huh.
0: Dopodiché si deve raffreddare e, per intenderci, io se in forno adesso in questo momento riapro il forno dopodomani.
1: Mamma mia,
0: sì,
1: che bello, che precisione, non trema la mano. Ed ecco che siamo quasi alla fine della parola, primo canale, alla L e poi alla E. Io sono curiosissima di vedere come fai a farla diventare lucida.
0: Questo ci vorrà un po' di tempo perché comunque...
1: Ma me lo puoi anche dire, ecco, se sono procedure lunghe.
0: Sì, esatto, nel senso che ci vorrà la cottura, quindi...
1: Ah, nella cottura diventa,
0: esatto,
1: liscia, ma non ci devi mettere nulla sopra?
0: No, c'è chi ci mette, con un po', con l'aerografo ci mette un po' di, diciamo, smalto trasparente sopra, uh-huh, ma non è così necessario, secondo,
1: okay,
0: me, perché comunque lo smalto stesso con la cottura diventerà lucido e vetrificando praticamente si tirerà dietro il colore,
1: uh-huh,
0: e diventerà un tutt'uno, come in questo caso, per intenderci.
1: E in quel caso lì l'hai bucata prima, ovviamente?
0: Sì, sì, in questo caso sì. Si può fare anche dopo col trapano, però insomma è un po'...
1: E si fa col trapano.
0: È un po' rischioso, però sì, si può fare.
1: E qua andrà avanti così, tu puoi fare le decorazioni che vuoi, i fiori che vuoi, dopodiché,
0: esatto,
1: la metti nel forno.
0: La metto nel forno insieme a tante altre cose, così è bello pieno.
1: Sì.
0: Chiudo il forno, faccio partire il mio programma che ho impostato e facciamo finta che se lo faccio partire adesso, riapro il forno dopo domani perché,
1: mamma
0: comunque
1: mia,
0: ci vuole un
1: energivoro
0: bel tempo. Abbastanza.
1: Quindi la bolletta sarà una bolletta

0: abbastanza importante, sì, ma conta che comunque io l'infornata la faccio un paio di volte alla settimana, ecco, okay. non di più, ecco, quindi...
1: Sono curiosa di chiederti quali sono gli oggetti fatti a mano in ceramica che il mercato richiede di più.
0: Allora, io ti direi senz'altro le targhette, cioè, per quello che sì. mi riguarda, queste targhette, diciamo, con i numeri civici o sì. con i nomi di famiglia, le targhe, insomma, con i nomi delle ville, queste cose qua, ma anche tantissimi piatti per le ricorrenze, tipo per i battesimi, per il piatto nascita con, diciamo, i dati del bambino che nasce.
1: Che forte! Comunque il mercato è vivo?
0: Vive insieme a noi. Sì, sì, abbastanza, diciamo, chiaro, non si fanno milioni, però diciamo la richiesta c'è, anche perché veramente sono tutte opere che o si fanno fare da una persona vera,
1: se no così non ci sono le fabbriche che le fanno in serie, ecco, ovviamente,
0: esatto,
1: con delle scritte
0: esatto.
1: apposta,
0: esatto, cioè in serie, chiaro, trovi sicuramente, che ne so, la mattonellina con il numero già scritto, però poi ti devi comporre il numero con il
1: sì.
0: numero giusto, la decorazione, cioè, è un po' diverso, ecco, è proprio un altro, chi ha piacere di avere una cosa proprio speciale,
1: certo.
0: viene da un artigiano.
1: Ma qual è la cosa che ti ha dato più soddisfazione fare? Vedo anche addirittura un stato, che meraviglia,
0: sì,
1: brava.
0: Sì. Allora, sì, lei è, poverina, adesso l'abbiamo messa lì vicino alla tendina, ma era un'opera che si chiama, cioè è un'opera che si chiama La lupa si rialza, uh-huh. Che avevo realizzato per una mostra fatta insieme ai ceramisti d'Albissola, in omaggio ad Arturo Martini. Una delle sue opere più famose era La lupa ferita, dove questa donna, diciamo, ferita alle spalle come un animale, urla di dolore, e allora io l'ho voluta fare che invece si rialza, si toglie, perché avrebbe anche una freccia
1: che
0: si
1: è rotta,
0: e si ribella,
1: toglie, ecco, la freccia,
0: esatto, quindi pur nel dolore si ribella, ecco.
1: Che bello. Va bene, io direi che il nostro tempo è finito e io stavo andando a caccia. Bellissimi anche, secondo me, così grezzi, non so
0: sì,
1: se...
0: Sì, sì, sono belli. Ora, tante di queste opere qua in realtà sono di persone o che sono miei corsisti oppure persone che mi portano a cuocere le cose. Quindi, diciamo, non mi posso prendere il merito di tutto.
1: Bene, sì. Ilaria, il vaso più o meno prenderà la forma che
0: esatto,
1: tu vuoi,
0: esatto.
1: è più o meno simile a questo qua,
0: esatto,
1: che vediamo
0: sì, forma,
1: su questo scaffale.
0: La forma
1: però
0: è quella, sì,
1: hai,
0: sì, sì.
1: Ci hai fatto vedere, insomma, come si lavora e ci vuole tanta, tanta pazienza.
0: Tanta pazienza, tanta
1: meticolosità,
0: tecnica e, come dire, conoscenza anche. E anche tanta citazione degli errori, perché in ceramica è una delle cose
1: ah, sì.
0: che capitano più spesso. Sì,
1: vabbè,
0: sì.
1: Un insegnamento per la vita.
0: Proprio, assolutamente.
1: In generale, allora, grazie per la targhetta che poi vedremo uscita dal forno e per questa puntata di Viaggio in Liguria da me.
2: Tante suggestioni per questo autunno in salsa ligure, l'artigianato, la cucina e anche le passeggiate. L'appuntamento è alla prossima settimana.

Dal 1 gennaio 2026 è scattata la riforma della sanità in Liguria, una riforma che significa una nuova fase, nuove aziende, cambia il rapporto tra ospedali, territorio, cittadini. Dopo 9 mesi abbiamo deciso di partire con Terrazza Sanità proprio da qui. Che cosa è cambiato? È cambiato qualcosa la percezione del cittadino, di chi va per esempio in ospedale, di chi deve prenotare una visita, di chi ha

0: ha un parente, un anziano fragile a casa, qualcosa è cambiato? E allora partiamo da qui, vado a salutare l'assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò. Il presidente Bucci aveva detto così, aveva detto che ci sarebbe voluto sostanzialmente un anno per andare a regime, che dopo 6 mesi avremmo già visto qualche cambiamento. Ad oggi, a fine settembre, che cosa possiamo già vedere di questa riforma? Che cosa può vedere già il cittadino?
1: Beh, intanto buonasera a tutti, ma certamente siamo nel pieno della transizione. Voi pensate che aver unificato le 5 aziende sanitarie non è roba da poco, un sistema che durava da ormai più di 30 anni, quasi 40 anni e che viveva su una quintuplicazione, chiaramente è stata un'impresa importante che ha portato in pochi mesi a degli effetti importanti. Il primo credo che siano le case della comunità. È vero che c'erano già prima, è vero che erano già in pianificazione, ma io sono convinto che se non ci fosse stata la riforma, se non ci fosse stata l'unificazione in un'unica azienda tutta la salute Liguria, oggi non avremmo avuto, non avremmo potuto avere 32 case della comunità e 11 ospedali della comunità che sono stati praticamente inaugurati quasi contemporaneamente a fine marzo e che oggi sono funzionanti a pieno regime. Questa credo che sia uno degli effetti positivi e benefici della riforma. L'altro effetto sicuramente è stato una unificazione dei processi, era questo anche l'obiettivo. La quintuplicazione delle aziende sanitarie inevitabilmente portava ad una quintuplicazione di tutti i processi organizzativi, dei flussi, delle sale operatorie, dei posti letto, delle liste. Oggi la gestione unificata consente di omogeneizzare la gestione dell'offerta sanitaria su tutto il territorio ligure, in modo tale che quello che il paziente di Spezia può ricevere una prestazione sanitaria omogenea rispetto a un paziente che vive dall'altra parte della regione o all'interno piuttosto che nelle zone costiere.
0: Arrivo da lei tra poco, perché a Paolo Bordoni, direttore generale del Dipartimento Sanità e Servizi Sociali della Regione Liguria, volevo chiedere questo. Lei sostanzialmente è quello che l'ha disegnata tecnicamente questa riforma, non mi faccia così perché è vero. Allora, effettivamente il cittadino che cosa vede come cambiamento e soprattutto la sanità più centralizzata, perché funziona meglio? Perché il cittadino non so se l'ha ancora capito così bene.
2: Beh, innanzitutto questa è una riforma molto politica. Io insieme ai miei collaboratori ho dato un aiuto all'amministrazione, alla giunta, nel guidargli una lettura. Come diceva l'assessore adesso, c'era la consapevolezza che 5 aziende territoriali, alcune con dimensioni molto piccole, custodivano al proprio interno delle ottime pratiche cliniche, ma si faceva fatica ad esportarle lungo il territorio regionale. Quindi la lettura e la guida alla lettura ha evidenziato buone pratiche, difficoltà di trasversalizzazione di questi percorsi. Noi abbiamo cercato di garantire come obiettivi della riforma 2 punti. La garanzia della prossimità, con l'attivazione imminente che poi è avvenuta delle case della comunità, che sono delle piattaforme di servizi posizionate in maniera strategica lungo tutto l'asse del territorio ligure, sono 32 con un ruolo hub and spoke, con dei ruoli quindi definiti, ma da dove partono dei servizi, non solo un luogo che accoglie servizi.
0: Scusi, non voglio interromperla, ma hub and spoke, non potevamo parlare italiano per i nostri cittadini? Vabbè,
2: allora l'hub sarebbe il centro, una casa in una comunità che ha servizi attivi sulle 24 ore, dove c'è sempre la presenza di un medico, e nelle nostre c'è sempre H24, di notte c'è la continuità assistenziale, durante il giorno può trovare il medico di medicina generale, mentre quelli definiti spoke sono strutture aperte sulle 12 ore. Allora, con questa ricchezza di offerta offerta territoriale aggiuntiva, uh-huh. e abbiamo voluto garantire questa prossimità, diciamola strutturata. Nello stesso tempo però è importante un accentramento dei servizi chiamati di back office, quindi una parte amministrativa, e dal punto di vista sanitario invece ragionare

0: insieme ai professionisti, e questo è stato fatto, per accentrare quelle cose di livello più alto che nell'interesse della comunità devono essere fatti in posti ben definiti con ruoli e responsabilità chiari.
1: Assessore, sono usciti i dati a Genas sulle liste d'attesa dei primi 6 mesi, ora insomma tra pochissimo usciranno gli altri. Stiamo andando meglio, stiamo migliorando, ci sono più prestazioni, ma l'appropriatezza

0: Stati. Io vi do un dato che credo sia esemplificativo. Il confronto tra il primo semestre 2025 e il primo semestre 2026 per quanto riguarda la diagnostica strumentale, quindi parliamo di TAC, risonanze e mammografie, ha registrato un aumento nel primo semestre 2026 di 15.000 prestazioni. Questo credo che sia un dato significativo, segno che il sistema, quando vuole funzionare, è in grado di funzionare molto bene, e in questo i nostri medici direi che sono, se organizzati, se gestiti nel modo giusto, rispondono molto bene, e di questo li devo ringraziare, loro e tutti gli operatori sanitari, perché stanno veramente rispondendo a tutte le richieste che noi li stiamo facendo. Ci avviciniamo per la classe di priorità B, quello per quanto riguarda le visite che devono essere date entro 10 giorni, ci avviciniamo ormai costantemente al 90%, cioè di persone che riescono a prendere una classe B, quindi l'appuntamento entro i 10 giorni. E poi abbiamo messo in campo il percorso di tutela, il gruppo operativo percorso di tutela, il GOPT. Cosa vuol dire questo? Questo è una cosa che dal punto di vista della comunicazione, ne approfitto qualche secondo per spiegarlo, perché è giusto che tutti i cittadini lo sappiano. Nel momento in cui il cittadino che prenota sulla piattaforma digitale o dal farmacista, che sono le due principali, non riesce a trovare l'appuntamento nel tempo prestabilito, in automatico, senza che sia il cittadino che debba telefonare al numero verde, compare un messaggio o il farmacista stesso propone, dice: guarda, l'appuntamento è oltre i 10 giorni, oppure non c'è. Lo accetti oltre i 10 giorni? O se non c'è, vuoi che lo mettiamo nel percorso di tutela? Automaticamente viene reindirizzato, e nel giro di pochi giorni il sistema trova il posto. Ad oggi sono stati gestiti circa 30.000 persone in questo modo, per cui credo
1: un anno, che... più o meno. Però se è vero che state facendo bene sulle B, è anche vero che il cittadino sulle altre ha delle serie difficoltà, anche e soprattutto su alcune specialità, la sua, dermatologia, allergologia. Su questo che cosa si può fare ancora di più? Lei mi dirà, le ho già detto che abbiamo fatto così tanto per il bene, però...
0: Ha ragione. Allora, sulla dermatologia e sull'oculistica, che sono obiettivamente le prestazioni ambulatoriali più critiche, abbiamo migliorato molto, perché sia i dermatologi che gli oculisti, che voglio ringraziare entrambi, perché sennò dite che sono in conflitto di interesse, hanno messo in campo veramente un aumento dei numeri dei posti e delle agende. Quindi questo è un dato di fatto. Il tema delle altre classi priorità, quelle D entro 30 giorni, quelle P entro 120 giorni, è un tema che noi dobbiamo affrontare e che stiamo affrontando per quanto riguarda la presa in carico, perché la classe priorità P, che è quella che oggi forse soffre un pochettino di più, perché stiamo dando precedenza a quelle prioritarie entro 10 giorni, sono quelle classi di priorità che invece dovrebbero essere la presa in carico, quindi non più prime visite, ma la presa in carico. Il paziente viene la prima volta, lo vedo e poi, se sta bene, se non ha problemi, lo congedo e basta. Se invece ha bisogno di ulteriori accertamenti, allora sono io che lo prenoto e lo prendo in cura e non lo rimando dal medico.
1: È una sorta, diciamo, di percorso che possa seguire anche i cronici.
0: Esatto, questo è un, è un qualche cosa che stiamo sempre più spesso portando in atto. Chiaramente c'è ancora un po' di sofferenza in questo.
1: Le faccio un'altra domanda prima di entrare poi nel merito della riforma, che riguarda i soldi. Sappiamo che ogni assessore che è passato dalla sanità, che è quello che poi insomma cuba la maggioranza dei soldi in Regione Liguria, quando va a Roma deve battere molto i pugni sul tavolo per avere più soldi, e mi sembra che insomma la richiesta anche quest'anno sia così per lei, no? Perché abbiamo bisogno di più soldi? Perché abbiamo questa riforma e la dobbiamo far quadrare? Perché se no non riusciamo a metterla insieme? Oppure perché siamo così longevi?
0: Allora, il tema è un tema che è legato alla peculiarità della nostra regione. La nostra regione